0: Ci parli del forum in Grecia a cui ha preso parte la premier Giorgia Meloni.
1: Non solo l'Europa, anche le nazioni del Golfo sono alle prese con nuove incertezze. Parla di policrisi la presidente del Consiglio nel suo intervento allo Europe Gulf Forum a Navarino in Grecia. Il perdurare della guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente aprono a scenari di sempre maggiore instabilità, dice Giorgia Meloni. Per la premier serve un partenariato più strutturato fra Mediterraneo e paesi del Golfo. L'Italia è pronta a contribuire su Ormuz appena ci saranno le condizioni, dice. Stretto che per Meloni deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, perché dalla stabilità di navigazione passa la prosperità di tutto il mondo. Al centro dell'incontro anche il rafforzamento della cooperazione su difesa e investimenti, quindi la solidarietà di Meloni al primo ministro del Kuwait per gli attacchi iraniani. L'Iran, spiega Meloni, non potrà dotarsi di un'arma nucleare. Premier che poi sugli hub di migranti in Albania rivendica per il Consiglio d'Europa sono legittimi. Gianluca Ruggirello, GR1.
0: A Lampedusa una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco sull'isola. La mamma, originaria della Costa d'Avorio, l'altra figlia di circa 2 anni, stanno bene, facevano parte di un gruppo di 55 migranti. La procura di Agrigento ha avviato un'indagine disposta all'autopsia sul corpo della piccola.

0: La Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest 2026, lo ha conquistato per la prima volta nella sua storia con la cantante pop Dara, il brano Bangaranga che stiamo ascoltando in sottofondo. Israele è arrivata seconda, l'Italia, rappresentata da Salda Vinci e la sua Per Sempre Sì, è di quinta. Sport, tennis, internazionale di Roma, Sinner va in finale, il numero uno al mondo affronterà il norvegese Ruud, c'è l'Italia anche nel doppio maschile con Borelli e Vavassori che si giocheranno il titolo contro il duo Granognes Zeballos. Ciclismo, Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narvez vince l'ottava tappa, il portoghese Olalio sempre in maglia rosa, oggi la gara da Cervia al Montecorno alle Scale sull'Appennino Tosco-Emiliano e oggi la Serie A, tutte le gare della 37esima giornata alle 12, ancora aperta la qualificazione Champions. Ed era l'ultima notizia, linea Serenotte Brasil con Max De Tomassi.
1: Stereo Notte

0: Sergio Mendes e Stevie Wonder, Grassinia Leporassi, la moglie di Sergio Mendes, con Bilimbao con Solassao, un brano di Baden Powell, Vinicius e Moraes, che appartiene all'epoca degli Afro Samba, un disco importantissimo registrato negli anni 60 che riconosceva l'importanza dell'afrodiscendenza nella musica brasiliana. Buonanotte a Tommaso Piotta, buonanotte.
1: Buonanotte a te e a tutti quanti voi, sono proprio contento di essere qui in questo continente di musica.
0: Grazie, un po' di tempo fa ci siamo sentiti su WhatsApp, ma io non sapevo tu fossi un estimatore della musica brasiliana.
1: Beh, ma chi è che non è estimatore di un mondo così vasto, con 100.000 sfumature di eleganza, di ritmo, di stile, di umanità? Perché veramente c'è grande umanità.
0: Vedi, loro riconoscevano l'importanza dell'afrodiscendenza già negli anni 60, no?
1: Sì.
0: Quando parlare di un artista di colore, a meno che non facesse solo R&B, era come parlare di un extraterrestre. Invece loro riconoscevano l'importanza dell'Africa nella loro musica. Oggi noi, grazie all'Africa, sappiamo quanto la musica è evoluta.
1: Specialmente quella contemporanea, che veramente, essendo fortemente ritmica, dall'hip hop fino insomma a tantissimi generi musicali, questa componente è veramente impressionante, la sua presenza.
0: Senti, quali sono le prime cose che hai ascoltato di musica brasiliana?
1: Guarda, io, sai, a parte quelle, diciamo così, tradizionali, la prima cosa che ho ascoltato brasiliana l'ho ascoltato senza sapere che lo fosse.
0: Certo.
1: Perché siccome dai dischi pop risalivo ai campionamenti, no?
0: Sì.
1: Soul, funk, ma anche jazz, fusion.
0: Certo.
1: E avevo questi artisti di cui compravo i dischi, non so, Deodato, Flora Purim, Airto, che però, sì, non collegavo direttamente col Brasile, in quanto dischi figli molto anche della scena statunitense.
0: Cioè, avevano un nome senza Y, senza X.
1: Sì, diciamo, non suonava anche nei titoli. Poi dopo invece ho scoperto, insomma, che sono stati uno straordinario apporto,
0: sì,
1: perché poi su questo mondo, anche su questo mondo, insomma, del jazz, senza scomodare la bossa, proprio insomma in un jazz più diciamo fusion, così,
0: sì,
1: e il loro apporto era straordinario. Deodato addirittura nella dance, perché poi ha prodotto anche Kool & The Gang, cioè in senso, insomma, messo mano a tanti registi, anche,
0: sì,
1: delle rifacimenti di pezzi di musica classica, ma che aveva assolutamente contemporanea, e così via, fino ad arrivare a un live straordinario del marito e moglie Airto e Flora Purim, che vidi all'Ambra Jovinelli in quel di Roma. Loro due da soli, ma tanto, beh, da soli,
0: cioè,
1: bastava pure uno.
0: Uno solo, sì.
1: Due ore e mezza, poi con loro alla fine che avevano i vinili e proprio li davano al pubblico.
0: Anni 90?
1: Sì, primissimi 2000.
0: 2000, sì.
1: Non tanto certamente per la vendita, ma proprio per il gusto di poter mettere la dedica su un disco che preso dalle mani così di Airto, insomma,
0: sì,
1: in quel caso. E quindi ho cominciato a collezionare proprio tutti i loro dischi, e anche quelli dove loro magari danno per ritmo e voce, no? Per esempio quelli di Retard to Forever con Chico Ria, Stanley Clark, appunto la voce di Flora Purim, perché sono,
0: cioè, unici.
1: Beh sì, sono proprio disconi, ecco.
0: La domanda che facciamo spesso ai musicisti che magari non sono tanto legati alla musica brasiliana: tu mai hai ascoltato il nostro programma durante la notte, magari andando in giro, tornando dai concerti, c'è qualche cosa che così hai colpito, che t'ha colpito, che hai pensato che cosa interessante, diversa?
1: Ma guarda, devo dirti, a me la musica brasiliana mi piace proprio, cioè c'è sempre qualcosa, non c'entra niente con quella inglese, però
0: sì,
1: quello che voglio dire è che difficilmente è scontata, difficilmente ascolti un brano e non c'è un qualcosa che in qualche modo ti catturi, che sia nel testo, nel modo di cantarlo, nel ritmo, nell'originalità anche compositiva ed arrangiamento.
0: Melodia,
1: sì, sì, c'è sempre, e poi c'è tanta umanità, quella proprio
0: è un termine che stai usando moltissimo anche quando,
1: sì,
0: prima di iniziare,
1: sì,
0: questo live, no? E secondo te manca adesso l'umanità?
1: Beh, è un momento difficile per l'umanità, per cui penso che un modo per tenere, è sempre un fatto di equilibrio, no? Per,
0: sì,
1: tenere testa alla disumanità è avere tanta umanità, e io la trovo, almeno a gusto mio, nella musica, nella poesia,
0: sì,
1: nella comunicazione tra persone, a volte anche nei silenzi, in un abbraccio, forse più nelle piccole cose che nelle grandi, però quelle piccole che sono poi, che uniscono gli esseri umani al di là del continente in cui in quel momento vivono o da cui provengono.
0: Il termine umanità è un termine che esige tempo per tirarla fuori da ogni essere umano, secondo me, e io penso che la nostra umanità purtroppo è limitata dal consumismo che ci impone a vivere al di sopra delle nostre possibilità, quindi noi siamo in qualche modo presi, obbligati dal produrre economie e distrarci dall'altra persona, da quello che ci abbiamo di fronte.
1: Penso che è un po' voluta questa cosa, una forma di schiavitù moderna, cioè nel senso, non potendo avere al collo una palla d'acciaio pesante, però c'è una sottrazione del tempo dovuto a degli elementi, per esempio la burocrazia, uno che ce ne leva tanto. Però poi appunto c'è questa magia che si crea, a volte con storie lontanissime. Ti faccio un esempio: io non conoscevo fino a poco tempo fa un artista enorme che cito in un brano che poi ascolteremo, che è Aldair, che è Ney Matogrosso. Io faccio la pronuncia così italiana.
0: Hai detto benissimo.
1: Ah, ok. E ho visto questo film in un canale streaming.
0: Certo.
1: E mi sono innamorato, perché alla fine, al di là della musica, che poi nel suo caso è straordinaria, la durata della carriera,
0: ma perché ha più di 80 anni ancora in perfetta forma.
1: No, ma perché è devastante, sia come lo fa, che cosa fa, e anche rispetto al suo tempo, ogni volta riuscire a...
0: un rivoluzionario, figlio di un militare. Con quel tipo di estetica che c'aveva, no? Era così complicato.
1: E pensa che andando a Porta Portese, che è un luogo che adoro perché compro lì tanti dischi, ci sta un ragazzo, insomma, che vende dischi, con cui io ho sempre parlicchiato, però un po' poco, perché ha sempre tante cose di musica, non so, magari estera, francese, cose diverse, diciamo, dal soul e dal funk. Approfittando di questa conoscenza, insomma, per me nuova, di Ney Matogrosso, ho detto: guarda, ma non è che c'è qualcosina di Ney? Lo conosci? Da 24 ore lo conosco, e da lì cominciamo sempre a parlare di lui e poi della musica brasiliana, per dire che a volte c'è un punto di incontro nuovo con qualcuno con cui ho un rapporto carino.
0: Sei inciampato, insomma, nell'umanità.
1: E boom, si apre tutto un nuovo mondo, un scenario.
0: Senti, sentiamoci un brano tuo, Se, e poi torniamo a parlarne. Piotta.

0: Se senti, questa canzone c'ha probabilmente un significato che non sono riuscito a cogliere, perché è un titolo che rafforza questa espressione romana, un'interlocuzione che è se, che potrebbe essere magari, potrebbe significare forse, non ci credo, pure mi meraviglio, però detta quattro volte che vuol dire?
1: Ma io chiaramente la voce è la mia, il testo anche, ma prende spunto dal vissuto di mio fratello Fabio, che faceva lo scrittore, che purtroppo non c'è più, quindi io do voce alla sua vita. Infatti dico nato a maggio, invece sono nato ad aprile. No,
0: sei del toro?
1: Io del toro come lui, ma 10 anni di differenza.
0: Ah,
1: io
0: sì?
1: Di fine
0: anch'io,
1: aprile,
0: eh?
1: Ah, da paura, io 26 aprile, lui era dell'11 maggio.
0: Ah, bello.
1: E la mamma era comune ed era di Milano, e tante volte lei ci diceva: ma quando mi portate a Milano? E noi, da figli un po' romani, ma faccete intanto così. Invece poi ci siamo entrambi pentiti di non averla portata, perché sono quelle cose che poi, quando una persona non c'è più, dice: ma perché non l'ho fatto? Cioè, sarebbe stato bello portare una persona nei luoghi in cui quella persona è nata. E poi ti ha dato la vita per farti raccontare, ma da lei, con tutta la sua emozione, lì facevo quello, lì andavo a scuola, lì compravo il pane, lì non so, mi sono innamorata la prima volta, cioè. E quindi racconto un po' vita vera, soprattutto dando voce a chi non c'è più, e forse a quelle situazioni che non possono più tornare, e ormai quelle che sono state fatte, gli altri e le altre invece no.
0: Tornando a tua madre, lei probabilmente è stata pressata da te e da tua fratello sul fatto della lingua romana, alla fine poi ha scoperto una lingua che lei ovviamente non conosceva, ma non la conosce un po' tutta l'Italia, no? È una lingua estremamente simpatica, non è proprio un dialetto perché è abbastanza comprensibile, e stranamente è entrata, come dire, nella simpatia generale di gran parte della nostra penisola, del nostro paese, no? E tu sei stato uno di quelli che l'ha rilanciata, perché a un certo punto, così come i film di Thomas Milliam erano diventati un po' trash, adesso invece la lingua romana, anche grazie ad altri cantautori degli anni 70, non so, Califano, viene in mente, è una lingua che ha una sua poetica, una sua forza.
1: Sì, guarda, due anni fa c'era stata una lunga polemica col premio Tenco legata proprio a questo album, Una notte infame, sì. Perché secondo me già dal titolo, in tante citazioni, c'era una componente romana forte, io rivendicavo la categoria, quella dialettale, ma non è che voglio parlare di questo, voglio dire che però intervenne anche l'Accademia della Crusca e disse: secondo noi ha ragione Zanello, perché perché il romano alla fine è un italiano in ciabatte, non è un dialetto vero e proprio. Oggi è sempre stato più commistionato.
0: Non possiamo parlare di dialetto, no?
1: Sì. Anche il romano stesso di oggi non è quello di Trilussa, che non è quello del Belli, continue variazioni che lo portano nell'essere molto molto contemporaneo, complice il fatto che per Roma è una città aperta, per citare insomma un noto film, per cui è un continuo arrivare e partire di molto brasiliano da questo punto di vista. C'è una miscellanea continua.
0: Totalmente. Ecco. Sì, e poi in ciabatte, loro però ci hanno infradito.
1: No, loro è ancora più esasperata questo aspetto così di mix,
0: è vero,
1: anche
0: no?
1: Di ritmo sicuramente.
0: Sei stato mai in Brasile?
1: Purtroppo no.
0: Quando
1: però,
0: ci andiamo?
1: Presto, perché ogni persona che conosco che ci è andata almeno una volta mi ha detto:
0: no,
1: tu non sai, tu non puoi capire, vai.
0: C'è la prima persona che mi viene in mente, c'è Giovanotti, che c'è stato diverse volte, spesso siamo stati insieme, e anche lui ha visto il film di Ney Matogrosso ed è impazzito. E poi ovviamente lui ormai è entrato proprio nel mood dei brasiliani, ha realizzato un po' di anni fa, all'inizio del 2000, quel Cancella il debito al Festival di Sanremo, è stata veramente una cosa di grande rottura nel senso buono del termine. Senti, il primo brano che hai scelto, brano brasiliano che hai scelto, perché ovviamente ti abbiamo chiesto una piccola playlist, è un artista che è un rapper come che ha scelto però la possibilità di inserire la tradizione nell'hip hop, appunto in questo moderno modo di esprimersi. Come vedi questo incontro fra due stili, cioè la tradizione e il rap? Tu fai poi più o meno la stessa cosa?
1: No, infatti per quello l'ho scelto, perché mi piace molto il fatto che il Brasile, avendo una storia così grande alle spalle, ripeto, umana e in questo caso musicale, non ha paura di, tra virgolette, sfidare il genere, certo. Cioè dice il genere viene dall'America, deve essere così. Vabbè, viene dall'America e va benissimo che sia così, però sì. Qua o non lo facciamo, se lo facciamo lo facciamo in una formula che sia originale, che sia personale, come alcuni artisti tra cui me abbiamo fatto e stiamo facendo in Italia, e così ha fatto lui, e questa cosa mi piace molto. Chiaramente anche là ognuno unendo le proprie tradizioni, poi può accadere, come è successo nel brano Aldair, di andare anche in deroga a questa regola, ma giustificato dal fatto che l'argomento o l'ospite o la canzone si richiamano appunto a dei mondi che tu vai a citare, a cui vai a rendere omaggio.
0: E a quelli che dicono che il rap è nato negli Stati Uniti e lì deve rimanere, che rispondi?
1: Che in realtà è nato in Africa e quindi comunque già si è mosso parecchio.
0: E tra l'altro c'è un genere molto antico del nord-est brasiliano che è il repenci, che è un rap a tutti gli effetti.
1: Figo, questo ti ringrazio dell'informazione, ne farò subito tesoro e vado a studiare.
0: Sì, tra l'altro il repenci cammina in parallelo con dei piccoli libricini che vengono ancora adesso venduti nelle edicole brasiliane, che sono si chiamano le letteratura di cordel, perché vengono appesi ad una cordicella, e in sostanza sono dei rap scritti sulla
1: oltre il fatto che la breakdance deve tantissimo alla capoeira, per dire.
0: Che ne parliamo. Marcelo De Dois, a procura da Bacida Perfeita.

0: Doisa Procura da Barcida Perfetta, ne stiamo parlando con Tommaso Piotta. Sai che a Procura da Barcida Perfetta vuol dire alla ricerca della battuta perfetta.
1: Sì, quante volte, come la canzone quella Looking for the Perfect Beat di Africa Bambaataa.
0: Quante volte hai pensato te alla battuta perfetta? Quante volte hai sfugugliato nella macchinina per fare i ritmi?
1: Quello è uno dei classici di chi fa hip hop, un po' che poi è qualcosa che tu vuoi trovare ma in fondo non trovare mai, perché nel non trovarla mai del tutto vuol dire che tu
0: che
1: ogni volta
0: hai qualcosa di meglio
1: da imparare, è sempre uno stimolo ad andare avanti fino alla fine.
0: E ti diverti quando trovi una cosa bella dal punto di vista ritmico per quello che hai scritto?
1: Sì, mi diverto soprattutto quando esploro altri mondi, per esempio ecco nel brano Aldair questo mix col mondo brasiliano, quindi questo accento sul secondo quarto, sì, che è una cosa che non avevo mai fatto, mi ha, soprattutto facendola con chi come Francesco Santalucia la conosce bene, per cui mentre la fai ti stimola anche, no? Ti dice guarda, faccio così perché è giusto questo suono, senti come potrebbe mescolarsi con magari il quattro quarti classico. E è motivo di grande, cioè sono un curioso, per cui giusto, anziché avere paura dico ma sì, proviamo.
0: E per quanto riguarda il Aldair che stai citando varie volte,
1: sì,
0: no?
1: Perché è la cosa più brasiliana che c'ho, allora
0: no, nel corso di questa puntata ovviamente sentiremo questo brano che è la colonna sonora di un film che è stato, che, diciamo, il 21 se non sbaglio debutta,
1: il
0: giusto?
1: 21, sì, è stato anticipato, vabbè, come da classica premiere, conferenza stampa e compagnia, certo. Barberini con un sold out di 7 sale su 6, di come si fa, perché una l'hanno fatta due volte, l'hanno aperta in testa a tutte le proiezioni.
0: Per caso ti sei ispirato a Ciao Ciao Falcao di George Benn?
1: No, non mi sono...
0: La conosci, sì?
1: Sì, sì, la conosco, me l'hanno anche citata perché noi siamo detto, ah, ma ricordato, ma... nella misura in cui secondo me si parla di un grandissimo calciatore brasiliano, sì, sì, tra l'altro difensivo ma alla brasiliana, per esempio,
0: certo,
1: un difensore che gioca a testa alta e punta, sì, senza paura a uscire, sì, e permettere agli altri e a volte anche a se stesso di andare insomma in gol, e nonché per noi che siamo di Roma è un po' iconico il fatto che quando c'è un brasiliano forte dietro poi qualcosa succede, succede ogni 20 anni, però insomma, però succede.
0: Adesso sta succedendo sulla fascia, però.
1: Eh sì, però noi se il karma deve sempre uno che sta al centro, il 5, il 6, il libero, stop.
0: No, perché c'è questo difensore, diciamo, questa fascia destra o sinistra della Roma, no?
1: Sì,
0: che,
1: sì,
0: che sta andando molto forte. Tra l'altro si parla proprio di una possibile vendita ad un club inglese.
1: Perché, Noi purtroppo ormai siamo una squadra così
0: che compra e vende.
1: Che sta lì, ma non sta là. Ecco.
0: Senti, allora, ritmi afrodiscendenti. Il samba sicuramente dialoga molto bene con il rap, l'abbiamo sentito con Marcello De Dois. La bossa nova però influenza il jazz. E tu hai scritto una bossa che si chiama Bossa Roma. Che vuol dire?
1: Ma è un brano del 2002 nell'album La Grande Onda, dove il pezzo più famoso fu appunto la title track,
0: sì.
1: Questo brano era rimasto un po' in sordina, festeggiava un po' lo scudetto. L'ho scelto...
0: È un lato B.
1: Sì, è un po' un lato B, l'ho scelto perché comunque continua a piacermi, perché è un po' il padre del brano che poi uscì dopo Aldair, perché comunque c'è l'elemento del calcio, della, sì, domenica, anche se ormai si gioca praticamente tutti i giorni,
0: sì,
1: e questo però c'ha questo taglio più
0: domani
1: bossa.
0: A mezzogiorno, come la vedi?
1: Sì, domani a mezzogiorno, anzi domani è domenica, però comunque lunedì, domenica, mezzogiorno,
0: sì, sì,
1: le 21,
0: sì,
1: e però questo è questa eleganza musicale della bossa, del contrabbasso, una presenza vocale femminile, perché io nel frattempo so cantare molto meglio, ma allora nel 2002 molto meno bene, e quindi mi sono accollato più che altro la parte di scrittura e del rap, però in qualche modo racconta una Roma che non c'è più, ma che è la stessa che poi il documentario vuole andare a rievocare, cioè una Roma dove poi questa festa per lo scudetto fu infinita, cioè davvero
0: sì,
1: sembrava il carnevale, cioè anche Aldair ha detto che sembrava il carnevale, pure Verdone ha detto ciao, c'è più, dal decimo giorno,
0: troppi giorni,
1: basta,
0: sempre ubriachi. Bossa Roma.

0: diretta con Bossa Roma, eccoci qui, Rai Radio 1, Stranotte Brasil, stiamo parlando con Tommaso Piotta. Va bene, ti preferisci essere chiamato Piotta o Tommaso?
1: No, tutte e due, tutte va due? Benissimo. Okay.
0: Bene, bene. Senti, nelle tue canzoni che abbiamo ascoltato non manca mai la melodia, questo caratterizza i rap, soprattutto quelli latini, latinoamericani e ovviamente italiani. Il rap americano è meno legato alla melodia. Perché secondo te? Perché diciamo la flor du lascio, no? La nostra lingua in qualche modo, e poi magari la musica napoletana che ha insegnato tanto alla musica latina. Parlo dell'Argentina con il tango, parlo della Colombia, di tutti questi paesi, del Messico, del Bolero. Molti hanno preso spunto dalla nostra melodia, dall'idea melodica della musica popolare.
1: Guarda, ti dico una cosa, che ti faccio questo esempio. Anni fa un mio caro amico Giorgio di Corveleno ogni giorno mi parlava di questa etichetta Fania che faceva Latin Funk. Io l'ascoltavo e dicevo: Giorgio, cioè, la parte musicale mi piace, però sto cantato sopra così strappacore, malinconico. Poi a un certo punto, perché io sono un po' lento, cioè nel senso, sono fatto
0: tutti
1: così.
0: Noi.
1: Poi di colpo un giorno, per un motivo X, motivo che mi era successo, ho messo su una di queste, poi era Hector Lavoie, io sono il cantante. Sì. Io ho detto: ma Giorgio aveva capito tutto. questi sono dei geni, questo è un capolavoro.
0: Sì.
1: Ritmo forse è nato sotto a far proprio sudare il corpo, a tirare fuori in maniera quasi bioenergetica.
0: È lui che cantava in chiave lirica.
1: La sofferenza che c'è dentro e sopra in chiave melodica, strappacuore, lirica, neomelodica. E questo mix lo trovo geniale, e alla fine chiaramente non so certamente cantare come Hector Lavoie, però questa idea di mettere una parte melodica più emotiva nel ritornello e giocarmi invece le strofe in chiave un po' più ritmica rap, l'ho tenuta e la uso spesso come regista.
0: È una bella idea.
1: Poi così puoi stare con l'ottava più bassa nelle strofe, e quando arrivi al ritornello che vai su apre parecchio.
0: Certo, credo. Bello, molto bello. Senti, a proposito di melodia, un grande creatore di melodie brasiliano è Djavan, e tu hai scelto un brano che è Lilás, che è sicuramente una canzone con molta melodia, ma anche con molto funky, no? C'è un arrangiamento molto...
1: Sì, lui c'è un po' più funky, io lo conosco da quelle principalmente.
0: È un album degli anni 80, quindi c'ha dei suoni che adesso magari si usano di meno, no? Dei sintetizzatori.
1: Beh, però ti dico, funziona ancora? Là ancora vanno di moda, anzi forse più quelli che non altri. Perché nel tessuto nostro potrebbe essere un periodo di Pino Daniele, ecco, per dire, insomma, no? E quindi lo sento molto mio, perché se tu levassi la voce, lo campionassi, il rap ci sta bene sopra, ma lui è un percorso chiaramente lunghissimo, di grandissima, come posso dire, cioè importanza, eleganza, scrittura, con dei momenti anche un po' più funk, anche funky, tipo questo qui, che forse è un po' più facile come ritmo sotto, però è un brano che mi è sempre piaciuto. E anche mi piace anche come suona molto brillante.
0: Con chi andresti a lavorare in Brasile?
1: Come musicista, dici?
0: Sì.
1: Beh, so che Mannarino è molto in fissa col Brasile, quindi forse con Alessandro Mannarino.
0: Ah, sì? Sì. No, noi ci incontriamo spesso a Rio de Janeiro, anzi, noi magari ci vediamo più a Rio che a Roma. E lui, sì, è molto dentro e gli piace tanto. Lui entra proprio nel vivo della musica brasiliana. È davvero. E tra l'altro, recentemente ha fatto un gran bel disco, molto stimato.
1: Sì, so che sono degli elementi appunto brasiliani nel disco, anche a livello estetico, anche nelle copertine, nei colori così, così accesi, così vivi.
0: Sì. Sentiamoci il brano di Djavan, che si intitola Lilás, e poi torniamo a parlare con Piotta.

0: Javan Lilais, siamo qui con Piotta. Tra l'altro io vedevo che ci sono molte date del tuo tour, per esempio il 1° maggio è già passato, 10 maggio, 24 luglio a Segrate, Circolo Magnolia.
1: Sì, no, guarda, il tour, le date estive dobbiamo ancora lanciarle, quelle che forse trovi in giro sono delle cose sparse fatte dai vari club, tra cui appunto il Magnolia, che è molto importante a Milano. E tutto quanto comincerà il 20 giugno dall'ex base NATO a Napoli e poi via per tutta l'estate, perché abbiamo già fatto le 4-5 presentazioni dell'album, sono andate bene anche con dei sold out, però non ti nego che per me il top della musica è suonare d'estate, girando con la band e il furgone, soprattutto per festival, con le giornate lunghe, le persone più sorridenti, più disponibili a stare assieme festosamente, come fosse appunto
0: senza lana addosso, senza
1: lana,
0: solo cotone,
1: addosso con 3 t-shirt buttate nel trolley e cioè quella dimensione penso che quella è uno dei motivi per cui faccio musica.
0: È bello andare in giro in tour con i musicisti che poi scegli sicuramente te, quindi sono amici, persone con le quali ti trovi bene, che stimi come percussionista, come chitarrista, come tastierista.
1: È un mondo parallelo, cioè nel senso sembra per un momento famiglia. Oggi leggevo un post di Vasco, beh, chiaramente Vasco fa dei tour incredibili anche come dimensioni di stare.
0: Non viaggia con il pullman,
1: non lo so,
0: pullmino.
1: Però comunque la cosa che dice, io da quel momento in poi stacco la spina, cioè c'è un'altra vita che dura magari 2-3 mesi, ma è un'altra vita che non so spiegarvi, ma è una magia che vorrei che fosse per sempre.
0: Tu mi piaci che cos'è?
1: Ma Tu mi piaci è un'altra colonna sonora fatta sempre con Francesco Santalucia, con cui mi trovo benissimo a fare pezzi, perché lui è polistrumentista, per cui
0: che viaggia in pulmino pure lui.
1: Viaggia in pulmino pure lui. E di un film che si chiama La scuola romana delle risate, perché Carlo Verdone fa da Virgilio e racconta l'umorismo romano da Petrolini fino a Zero Calcare, con 15 incursioni di attori e attrici romane.
0: Bellissimo.
1: Da Corrado Guzzanti, Anna Foglietta, Lillo, Marco Giallini, lo stesso Zero Calcare, che chiaramente non è un attore, ma parla insomma del suo linguaggio nelle sue graphic novel. E quindi abbiamo trovato questa dimensione comunque che unisce rap e folk romano. Quindi grande raccordo anulare con l'asfalto, i sanpietrini dei vicoli trasteverini, che poi questi vicoli poi tornano anche dentro Aldair, non per citarlo, ma perché è così, perché là è un mix.
0: Io poi sono
1: appunto
0: un tifoso, lo puoi citare.
1: No, perché voleva essere proprio un mix, cioè ci devo sempre mettere il mio dato personale, se no non ha senso. Quindi c'è tanta Roma e tanti vicoli, tante strade che poi si vanno a incontrare, a mescolare musicalmente con il resto del mondo, musicale o appunto letterario.
0: Sentiamo Tu me piaci, o in brasiliano Eu gosto de você.

0: tu mi piaci, Piotta. Adesso ascoltiamo una cosa che hai scelto te di funk brasiliano, no? Sai che c'è una grande ala nell'ambito della musica brasiliana, che è una musica estremamente ricca, varia, dedicata proprio al funk, all'R&B, no? C'è Tim Maia, Ed Motta, Sandra Gissà, Cassiano, Tony Tornado.
1: Tony Tornado, il nome è stupendo. Tim Maia, vabbè, c'ho tanto perché...
0: Sì, ti piace,
1: beh, lui,
0: sì,
1: dovrebbero... Non so se esiste un film, perché lui so che ha avuto una vita...
0: Esiste un musical e un libro bellissimo.
1: Ah, okay.
0: Perché non lo prendi? Visto
1: sì,
0: che
1: sì,
0: te sei appassionato di libri.
1: Volentieri.
0: Poi ti do il titolo, perché il libro è stato scritto da Nelson Motta, che è il più grande giornalista brasiliano, okay, di musica, che ha vissuto a Roma e che è tifoso della Roma e parla, la sua parola più usata è li mortacci.
1: Ma il libro c'è anche in italiano, visto che Motta,
0: purtroppo
1: in inglese?
0: È possibile, sì, sì, magari. Però cercalo, perché sì, davvero sì, ne vale la pena, e racconta delle cose meravigliose.
1: È un po' a letto di Tim Maia,
0: no? Tim Maia è stato un personaggio incredibile. Un giorno comprò un appezzamento di terra e lui era anche un po' malandro, no? Un po', come dire, un po' bossetto, un boss, no? E fece costruire uno scheletro di casa in muratura, già con i pilastri, il cemento. Dopo un po' di tempo, il vicino che aveva acquistato un altro lotto costruì la stessa identica casa, lo stesso identico scheletro, e lui si arrabbiò e andò dagli amici suoi un pochino più malandrini. Ah, ma com'è possibile, questo qui ha fatto sto casino qua, non mi piace, uguale al mio, fate una cosa, metteteci una bomba, buttatelo giù. Questi qui sono andati lì, però hanno messo la bomba, però è cascata la casa sua perché erano uguali, quelli
1: sì,
0: si sono,
1: sì,
0: sbagliati.
1: Sono sbagliati,
0: e lui zitto, non ha detto più niente perché già aveva combinato
1: un
0: guaio. Allora, banda Black Rio, che è uno dei gruppi,
1: sì,
0: che fa musica black in Brasile, con questo brano si intitola Son Preto. Secondo te l'R&B, il soul in Brasile viene bene perché loro sono afrodiscendenti o perché copiano bene?
1: No, perché sono afrodiscendenti. Io l'ho scoperto perché c'è una bellissima compilation della Stratta Records che in 16-18 tracce faceva un po' un... Sai, cominci magari con un'esplorazione,
0: certo,
1: così, e poi vai a pescare se trovi singoli album. Poi ti parlo di dischi comprati quando non c'era ancora internet con i canali digitali,
0: certo,
1: per cui era più difficile poi, no, fare un percorso,
0: sì,
1: unico,
0: sì,
1: su un unico nome. E di questa raccolta ci sono più brani fighi, ma questo mi aveva proprio... entusiasmato assai.

0: Banda Black Rio, Son Preto, lo stiamo ascoltando con Piotta, con Tommaso. Adesso è il momento finalmente di parlare di questo brano Aldair, che fa parte della colonna sonora di questo film di Simone Godano, che è stato che sarà presentato, cioè già stato presentato, ma dal 21 sarà in tutte quante le sale.
1: Sì, tutte le sale in tutta Italia. Tra l'altro sono molto contento. Chiaramente presumo che insomma a Roma avrà un quantitativo di sale,
0: certo,
1: legato al fatto che Aldair è molto amato da tutti ancora. È un simbolo,
0: vive a Roma, tra l'altro.
1: Vive a Roma, è un simbolo di un, cioè, di un calcio che forse già un po' non c'è più.
0: Sì.
1: Visto che lui già era arrivato a Roma con la Tipo, non con la Lamborghini, sì, che già lascia capire. E che ha preso una Roma negli anni non proprio
0: dorati,
1: e però è riuscito con grandi prestazioni a resistere facendo tantissime presenze. È stato un record di presenze. Come
0: hanno ritirato la maglia di Aldair,
1: La sua 6. E alla fine si è fatto, se ricordo bene, 14 stagioni a Roma, tra cui quella magica, anche quella magica dello scudetto, quindi passando, non so, da Giannini a Totti, ecco, per dire un po' le due generazioni. Stimato da tutti, romanisti e non, italiani e non, anche se poi è Baggio che ha sbagliato, ma quella famosa Coppa del Mondo l'ha vinta il Brasile su di noi,
0: certo.
1: Quindi, però nessuno ha mai detto Aldair, no,
0: cioè, no, comunque, nessuno l'ha mai criticato,
1: ci mancherebbe.
0: Come invece è stato criticato Falcao quando ha perso la Coppa insomma a vantaggio dell'Italia, si è visto proprio che era molto arrabbiato. Ma del resto Aldair è una persona molto tranquilla, basso profilo, parla sempre molto poco,
1: ed è davvero così. Mi ha stupito che nei cori del ritornello c'è anche la sua voce. È stato un po' appressato, diciamo, da...
0: Ma lui si mette in gioco, dai.
1: Però insomma siamo andati là in studio, si vede poi anche nel documentario Io e Alda, con Alda che canta ritornello, che lui ha bellissimo timbro vocale, chiaramente è un po' timido, per cui tende un po' a tenerlo dentro. E il senso del ritmo ce l'ha, come penso il 99% dei brasiliani. E sono stato contento di rendere omaggio a una figura come la sua, perché ti ripeto, oltre al grande campione sportivo che lo vedi al palmarès, cioè il grande campione di riuso la parola umanità, che è stata ampiamente confermata dalla conoscenza che ho avuto con lui, perché proprio tutto quello che mi avevo anticipato si è... Sai, a volte conosci uno che è un po' ha idealizzato, poi invece ti delude. Lui proprio ha ribadito
0: era
1: tutti gli aggettivi che l'avevano, insomma, accompagnato fin lì.
0: Ci sentiamo il brano, poi ci salutiamo.

0: Piotta con Aldair, dal film Aldair, cuore giallo rosso, un brano che fa parte di questo documentario scritto da Tommaso, da Piotta, che questa notte è stato ospite nostro. Adesso c'è l'appuntamento con il GR1 delle 3 e ci lasciamo, ti ringraziamo di questa presenza qui a Stereonotte Brasil e ci ascoltiamo Marcos Valle, che è una tua scelta.
1: Un altro fuori classe. Gigante, sì.
0: Senti, che fai? Domani vai allo stadio? Ti ringraziamo di questa presenza qui a Stereonotte Brasil e ci ascoltiamo Marcos Valle, che è una tua scelta.
1: Un altro fuori gigante, sì.
0: Senti, che fai? Domani vai allo stadio?
1: Domani no, non vado.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. È stato fermato in serata con l'accusa di strage il 31enne che nel pomeriggio in pieno centro a Modena ha falciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. 2 di loro sono stati trasferiti in elicottero all'ospedale maggiore di Bologna. 2 hanno subito l'amputazione degli arti inferiori. Sulla vicenda indaga la DDA di Bologna, competente per i reati di terrorismo, ma stando anche a quanto emerso dal vertice serale in prefettura, le reali ragioni dell'accaduto non sono ancora state chiarite. L'uomo è accusato di strage e lesioni aggravate.
3: Ha avuto gravi problemi di salute Salim El Kudri, 31 anni, nato in provincia di Bergamo, giovane uomo di origini marocchine, residente a Lavarino, vicino a Modena, laureato in economia. Dei suoi problemi ha parlato il prefetto di Modena, Fabrizio Atriolo, al termine di un vertice in prefettura.
4: Già nel 2022 era stato attenzionato dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi.
3: L'uomo che in pieno centro ha travolto deliberatamente con la sua auto almeno 8 persone, il numero dei feriti è stato via via precisato con il passare delle ore, è stato interrogato in questura e la sua abitazione è stata perquisita. 4 le persone gravi, tra cui la donna di 55 anni che ha perso le gambe, 2 straniere, una tedesca e una polacca, hanno vissuto il terrore i passanti in quei momenti.
5: Non ha più le gambe sta donna.
3: Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, ringrazia la città per come ha reagito e ringrazia anche 2 egiziani, negozianti del posto, che hanno collaborato a fermare il 31enne.
6: Sembra ancora una volta invitare tutti a riflettere che gli stranieri non sono tutti quanti assimilabili a chi ha compiuto questo atto, ma ci sono anche cittadini onesti.
3: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Il Presidente della Repubblica, si apprende dal Quirinale, ha telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedergli di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. C'è stato un altro investimento mortale, questa volta a Milano, dove un uomo di 76 anni è morto e la moglie di 75 in gravissime condizioni a travolgere nel primo pomeriggio un'auto in una zona centrale. Secondo una prima ricostruzione, quella della polizia locale, la coppia stava attraversando sulle strisce, alla guida un 60enne, risultato negativo all'etilometro al drug test, sotto shock è stato portato in ospedale. La tragedia delle Maldive: ha perso la vita un sub impegnato nelle ricerche dei corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione in una grotta marina a 60 metri di profondità. Era un militare. Aperta un'inchiesta sulla violazione del limite dei 30 metri per le immersioni e revocata la licenza alla barca Duke of York. Al team delle ricerche dovrebbero unirsi 2 italiani. Il conflitto Stati Uniti-Iran alla Casa Bianca, ore decisive nel braccio di ferro con Teheran. Il presidente Trump lancia avvertimenti mentre valuta la ripresa degli attacchi. Il corrispondente.
7: Per tutto il giorno si rincorrono indiscrezioni e ricostruzioni di stampa su un Trump che starebbe riflettendo sulla prossima mossa da fare per sbloccare lo stallo con l'Iran. Il presidente della Casa Bianca, dopo il rientro dalla missione in Cina, in mattinata si concede una partita a golf nel suo club a Sterling in Virginia. Poi risponde alla telefonata di un giornalista francese. Non ho idea se gli iraniani faranno un accordo, dice. Se non lo faranno, avverte, passeranno un momento davvero brutto. Quindi sui social posta un'immagine generata con l'intelligenza artificiale, lui minaccioso col dito puntato sulla tolda di una nave militare, sullo sfondo un'imbarcazione

0: iraniana e sopra la scritta «La calma prima della tempesta». Sull'Air Force One di ritorno dalla Cina il presidente era già sembrato alludere a una nuova fase bellica dicendo «potremmo dover fare un po' di pulizie», ma aveva anche aperto a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni a fronte di garanzie reali di Teheran. Per il New York Times i militari avrebbero aggiornato i piani per possibili nuovi attacchi e CNN non esclude una ripresa delle ostilità forse già la prossima settimana. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Musica, la Bulgaria vince l'Eurovision Song Contest 2026 e lo ha conquistato per la prima volta nella sua storia con la cantante pop Dara e il brano Bangaranga. Israele seconda, l'Italia rappresentata da Salda vince la sua Per Sempre Sì, che ha vinto l'ultimo festival di Sanremo, è quinta. Sport, tennis, internazionali di Roma, Sinner va in finale, il numero uno al mondo affronterà il norvegese Ruud. C'è l'Italia anche nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori che si giocheranno il titolo contro il duo Granollers Zeballos. Ciclismo, il Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narvez vince l'ottava tappa e il portoghese Eulalio è sempre in maglia rosa. Oggi la gara da Cervia al Monte Corno alle Scale sull'Appennino Tosco Emiliano. Calcio alla Serie A, oggi tutte le gare della 37ª giornata alle 12, è ancora aperta la qualificazione Champions, sarà l'ultima notizia, linea Steranotte Brasil.
2: Stereo Notte

eccoci qui, siamo tornati dopo il GR1 delle ore 3. Questa è Steranotte Brasil su Rai Radio 1. Io sono Max De Tomassi e avete appena ascoltato i Vecchi Sangalo con Criolo, un incontro fra una grande star della musica baiana con una star, del rap di San Paolo, Criolo, appunto il brano dedicato alla grande carriera di Chimaya, Sossego do Lemia Pontao, dall'album Viva Chimaya. Volevo parlarvi del Maranhão, l'abbiamo detto in apertura. Vi racconto un viaggio, anche un'esperienza personale in una regione del Brasile che ho amato profondamente e che ancora amo. Nel corso di questo racconto immaginate di essere lì, appunto nel Maranhão, che si trova insomma su in alto nel nord. Chiudete gli occhi se volete, se potete, ovviamente se non state guidando, e immaginate questa realtà così affascinante e selvaggia che si trova a 10.000 km di distanza da noi. Maranhão, sono stato lì per registrare diversi programmi per la Rai, un documentario, un altro programma televisivo di Rai 1 con Veronica Maia. Insomma, varie volte sono stato da quelle parti, ho fatto dei sopralluoghi, posto davvero affascinante. Vi consiglio, se pensate di andare in Brasile, di non tener fuori il Maranhão dal vostro tour. Adesso c'è Gal Costa con Bahia Minha Preta e poi vi racconto ancora un po' più approfonditamente questo meraviglioso stato del Brasile che si chiama Maranhão.

Costa Baia Mia Preta parliamo di questo stato davvero incantevole, il Maranhão, una delle porte dell'Amazzonia. Ha tante palme sulle quali canta il Sabiá. Sono parole rubate al maranhense Gonçalves Dias, un eccellente poeta dell'area geografica che stiamo raccontando. Situato fra il nord e il nord-est del Brasile, questo stato possiede la più grande diversità di ecosistemi del paese. Dai lençóis maranhenses, che vogliono dire, è una parola che vuol dire lenzuoli maranhensi, perché lenzuoli? Perché sono delle dune di sabbia bianchissima che sembrano dei lenzuoli così posati nel territorio, ogni tanto c'è, anzi spesso vediamo delle piscine meravigliose, alla foresta dei Guarás, questa è l'area insomma in cui si sviluppa il Maranhão. La capitale, San Luis, è il suo più grande orgoglio, visto che presenta un insieme architettonico che è patrimonio mondiale dell'UNESCO. I grandi edifici coloniali e la rispettiva collezione di azulejos, e troveremo spesso questo termine, un termine che appunto che citeremo moltissimo in questo spazio e che identifica tra l'altro le tipiche maioliche decorate di origine portoghese. L'avrete sicuramente viste, sono delle maioliche decorate in particolare con il colore azzurro, per questo si chiamano azulejos, raccontano storie iniziate più di 400 anni fa. Da qui è venuta fuori una mescolanza di popoli che si è infiltrata in tutta la cultura della regione, nel folklore, nelle tradizioni, nella musica e nella gastronomia. Tra l'altro dicono che San Luis sia la città brasiliana in cui si parla il miglior portoghese. Ed è stato qui che padre Antonio Vieira fece quello che fu un sermone molto importante, molto famoso, che si chiama Sermone ai Pesci. Nel secolo XIX l'hanno chiamata l'Atene brasiliana perché ha dato al Maranhão varie generazioni di intellettuali. Alcuni di loro, come Arthur Azevedo, in una attitudine patriottica, si è opposto contro questa nomenclatura di intellettuali. Il Maranhão è stata culla di poeti come Gonçalves Dias, che abbiamo citato con il suo più grande poema Canção do Exilio, Sotero dos Reis, che ha guidato negli studi a Luísio de Azevedo, fratello di Arthur e autore di O Mulatto. Una interessante sfida del vostro possibile viaggio in questa regione sarà quella di percorrere la città, San Luis appunto, avendo questa opera come punto di riferimento. Grassa Aranha, un altro figlio di questa terra, è stato uno dei fondatori della Accademia Brasileira de Letras e Ferreira Goulart, nato nel XX secolo, ha ricevuto il premio Camões, che è uno dei più importanti premi di letteratura che si consegna in Portogallo, nel 2010. Il popolo del Maranhão si sente quindi orgoglioso della sua terra e delle loro radici europee, africane ed indigene allo stesso tempo, e di quello che questa mescolanza ha lasciato loro a livello culturale, architettonico, musicale e gastronomico. A proposito di musica, una delle più grandi voci del Maranhão, che non vive però a San Luis ma vive a Rio de Janeiro da tantissimi anni, è Alcione. Questo è un suo classico che si intitola Sufoco.

Ausioni, su Foco parliamo un po' di storia del Maragnau, ma in particolare di San Luis. Bene, San Luis è situata nell'isola Upaun Assu, isola grande nella lingua degli indios Tupinambás. La città è nata francese, fu fondata da Daniel Latouche Monsieur de Ravadier, che assentò a Rayais, in sostanza che ha preso possesso di questo spazio nella baia di San Marcos con il proposito di fondare un luogo da dove sarebbe dovuta nascere la Francia equinoziale. Fu eretto un forte al quale diedero il nome di Re Luigi XIII. Sotto il comando di Alexandre Moura, le truppe portoghesi però cacciarono via i francesi 3 anni dopo in una battaglia chiamata Battaglia di Guaxanduba. Da questo confronto sarebbe nato il miracolo di Guaxanduba, che si riferisce all'apparizione di una donna illuminata che aveva una sorta di aurea che aiutò le truppe portoghesi trasformando la sabbia della spiaggia in polvere da sparo. La Vergine, quindi la Madonna, divenne a partire da questo momento la protettrice della città, omaggio che può essere ancora visto all'interno della Sé, la chiesa di Nossa Signora da Vittoria, la chiesa della Madonna della Vittoria. Espulsi i francesi, San Luis fu dichiarata sede dello Stato del Maragnau. Nel 1641 fu occupata dagli olandesi, che rimasero però pochissimo tempo, fino al 1644, 3 anni. Nel secolo XVIII la Compagnia del Commercio del Grand Pará e Maragnau stimolò l'immigrazione di portoghesi, specialmente quelli provenienti dalle Azzorre, che poi sono arrivati anche fino al sud del Brasile, a Florianopolis per esempio, ed aumentò il traffico di schiavi nella regione. La coltivazione di riso e cotone e la rispettiva commercializzazione inserì il Maragnau nella mappa delle esportazioni, divenendo questo stato uno stato importantissimo per il commercio. La regione prosperò e rafforzò i legami con il Portogallo, che era davvero un punto di riferimento ancora più forte di quello che poi magari poteva essere lo stato brasiliano che stava formandosi. L'indipendenza del Brasile nel 1822 non venne subito riconosciuta dal Maragnau, perché la sua elite, che era molto legata al Portogallo, come dicevo, visto che i loro figli studiavano tutti quanti nella più prestigiosa università del Portogallo, Coimbra, appunto la sua elite si rifiutò di aderire al grido do Ipiranga, che era una sorta di slogan tipico della indipendenza brasiliana. Soltanto a luglio del 1823 lo Stato fu obbligato a riconoscere il Brasile come nazione indipendente. Dal 1860, quando diventa un grande produttore di cotone, il Maranhão vivrà tempi di grandissima prosperità. L'artista del Maranhão, una voce maschile molto intensa e tra l'altro un grande compositore, è Zé Cabaleiro. Questa è Último Post.

Caballero, l'ultimo post, un brano scritto diversi anni fa, diciamo a ridosso della grande esplosione dei social network. L'album di Zé Caballero si intitola Calma y Corazón ao Vivo. Andiamo adesso al centro storico di San Luis. Con le sue maioliche, questi azulejos, no? I palazzi del centro storico, Praia Grande, sono la grande attrattiva della capitale dello Stato e patrimonio mondiale dall'UNESCO. La Rua Portugal era uno dei principali accessi al porto di mare ed è per questo che le compagnie di navigazione hanno fondato lì i loro uffici. Oggi i principali musei della città risiedono nel centro storico, così come i negozi di artigianato. Sono bellissimi, c'è un grande artigianato, tantissime cose si possono acquistare. Ci sono molti ristoranti, molti bar in cui si suona musica reggae ed è molto curioso il fatto che nel Maranhão, in particolare a San Luis, è fortissima la cultura della musica reggae. Sembra una sorta di Giamaica in Sud America. Ebbene, questi bar danno un colore speciale alla parte antica di San Luis, perché sul sottofondo c'è musica reggae, si sente il fatto che siamo in Brasile, ci sono gli azulejos portoghesi, quindi non si sa esattamente dove ci si trova. Parlando di musei, il museo de Artes Visuais ha un archivio molto grande di opere di artisti del Maranhão e anche di artisti brasiliani in genere, e ha anche una forte collezione di azulejos, queste maioliche dipinte di azzurro. Un altro luogo da visitare è la Fonte do Ribeirão, che è stata edificata nel 1796 per rifornire di acqua la città. In questa fonte si dice che esistano gallerie sotterranee che collegano questa fonte alla Sé, la chiesa del Carmo, e che sarebbero state usate dai sacerdoti primo per trasportare valori e poi anche per proteggere gli schiavi che scappavano dalle piantagioni. San José de Ribamar invece è il nome proprio più comune del Maranhão, diciamo della regione, ed evoca il santo protettore dello Stato, oltre a dare il nome ad una città. In questa città la religiosità è un elemento molto forte, comprovata dalla presenza di un grande santuario, il più importante del Nord-Est, una scultura alta 32 metri e mezzo che rende omaggio a San José, per noi italiani ovviamente San Giuseppe. Una bellissima voce del Maranhão è tra l'altro una carissima amica nostra di Stereo Notte Brasile, venuta a trovarci tante volte, Flavia Bittencourt, un brano di Carlinhos Brown che lei ha registrato recentemente, Covered Saints.

Flavio Bittencourt con questo brano di Carlinhos Brown. Torniamo a San Luis, abbiamo spesso parlato di azulejos, queste maioliche decorate la cui arte arriva qui dal Portogallo. San Luis è la città degli azulejos, è una passeggiata nella Praça Gonçalves Dias, dove i Ludovicensi, questo è il nome dei nativi di San Luis, vengono da secoli a fare i romantici e a baciarsi. Per questo questa parte della città è conosciuta anche come Largo dos Amores. Qui c'è il Palazzo Cristo Rei, il rettorato dell'Università del Maranhão. È un esempio neoclassico dell'architettura del XIX secolo, in cui si respirano venti dell'epoca imperiale, resa immortale nei suoi corridoi, nelle scalinate, nei giardini e nelle balconate. Nella Rua do Sol, con le sue case coloniali, si continua il periplo attraverso l'architettura della città progettata da Francisco Frias de Mesquita. In questa strada sono presenti il Museo Storico e Artistico del Maranhão e il Teatro Artur Azevedo, la cui costruzione è datata 1816, una iniziativa di due commercianti portoghesi che avevano tanto desiderio di assistere a concerti di musica classica e pièce teatrali in uno spazio che somigliasse a quello dei teatri europei che loro avevano frequentato quando erano appunto in Portogallo. Nella piazza João Lisboa, che è l'antico Largo do Carmo, si trovano ancora i resti degli antichi club della borghesia che erano di moda fino alla metà del XX secolo. Ci sono anche da ammirare la chiesa do Carmo, l'unica chiesa la cui facciata è interamente rivestita di azulejos, e il vicino Museo dos Capuchinos, il museo dei cappuccini, che divenne la prima biblioteca pubblica della città, era il 1831. Ci sono anche molte vestigia della presenza di ordini religiosi che qui erano davvero importanti e qui eressero conventi e chiese. Nella piazza Don Pedro II c'è il centro amministrativo di San Luis con i suoi imponenti palazzi in stile neoclassico. Un'ala del Palazzo dos Leões può essere visitata e i resti del secolo XIX ci aiutano a raccontare la storia del Maranhão. Uscendo poi dal centro della città, nella Pedra da Memoria, si può apprezzare l'eredità lasciata dai popoli colonizzatori attraverso le rovine di un forte e anche un mare veramente molto bello che vale la pena di conoscere. Ci sono un mare molto azzurro, tra l'altro. Ci sono 15 tipologie diverse di barche utilizzate dai pescatori di San Luis. Queste barche aspettano che la marea si alzi per colorare il mare con queste vele molto belle, molto pittoresche. Il tramonto si manifesta nella spiaggia di Callao oppure nella spiaggia di São Marcos. È il caso comunque di imitare la gente del posto, che spesso si reca lì, soprattutto durante il tramonto, per bere qualche cosa. Ci sono artisti, musicisti che suonano i tamburi, ma in particolare si può mangiare un ottimo granchio, che qui chiamano granchio tocchi tocchi, e una ottima birra gelata. Adesso c'è Ossioni di nuovo con un brano che si intitola Tamborgi Criola, che è un brano che comunque fa parte della tradizione della musica del Maranhão. L'arrangiamento è diverso, perché è un arrangiamento funky, quindi molto più originale, ma soprattutto molto più moderno. Però questo arrangiamento non fa perdere la caratteristica folclorica di questa danza tradizionale del Maranhão, che è appunto il Tamborgi Criola. Ossioni ricorda sempre le sue origini, lo sentiamo all'inizio della canzone. Tamborgi Criola è appunto una espressione culturale e religiosa della radice afro-brasiliana che si riconosce qui e nel Maranhão. Ci sentiamo il brano, poi torniamo a parlare di Maranhão.

E questa era Ozioni con Tamborgi Criola. Adesso vorrei parlarvi di un posto dove io veramente ho lasciato il cuore. Sono tanto affezionato a questo luogo di cui avevo sentito parlare tante volte, non c'ero mai stato, poi alla fine, proprio per realizzare un documentario per Alle Falde del Kilimangiaro, siamo arrivati fino a lì. Il posto si chiama Alcantara e il mio cuore è rimasto lì da loro. Ebbene, per arrivare lì bisogna attraversare la baia di San Marcos, lì a San Luis, e si entra nel continente brasiliano. Ricordiamo che San Luis si trova in un'isola, no? Che è appunto leggermente distante dalla terraferma, dal Brasile. Quindi Alcântara ci attende, è una misteriosa città. Forse ai turisti meno attenti questa città può sembrare una sorta di agglomerato di rovine. Io mi sono subito innamorato di questo ruolo, che è popolato da personaggi mistici e delle comunità quilombolas, o meglio i discendenti di queste comunità quilombolas, perché anticamente da queste parti c'erano antichi quilombos, che erano dei rifugi, delle piccole repubbliche fondate dagli schiavi che fuggivano dalle piantagioni di cotone dei ricchi del posto, e ovviamente poi lì si sono formate delle famiglie e pian piano sono arrivati a formarsi anche dei veri e propri discendenti, insomma, delle popolazioni che sono rimaste da quelle parti. Tra l'altro io ricordo che da quelle parti ho acquistato una ciotola di terracotta fatta a mano da loro, che è una delle cose più preziose che custodisco nella mia cucina, e ogni tanto, soltanto quando ho un cibo particolare o degli ospiti ai quali voglio molto bene, la servo in tavola. Bene, tutto questo, queste comunità quilombolas, questi personaggi mistici, ci portano in un viaggio del passato fino al tempo in cui questa città era la capitale della aristocrazia rurale. È una storia di baroni, di meticci arricchiti e di una certa Mancalù, attenzione a questa storia, che è una schiava che si dice sia vissuta per più di 100 anni. Bene, Alcântara è sì un posto bello, ma anche un luogo di contrasti che mettono tra l'altro uno di fronte all'altro la storia antica di cui stavamo parlando e la modernità tecnologica. Pensate che se l'attrazione è infatti lo charme coloniale di questa città, che è una città di rovine ma interessantissima, è proprio lì che è stata costruita, pochi chilometri distanti da Alcântara, negli anni 80 è stata costruita una base di lancio spaziale, e da lì spesso la NASA fa degli esperimenti. Ma torniamo al passato. Il benvenuto ad Alcântara ci viene dato con un dolce tipico, il Doce de Espessi, che è importato dagli immigranti delle Azzorre ed è un tipico dolce delle feste del Divino e Spirito Santo. Da quelle parti ci appare la chiesa d'Odesterro, che si trova in un promontorio dal quale si gode una bellissima vista dell'isola del Livramento. La prima rovina che ci troviamo di fronte su questa piazza che si chiama Praça da Matriz è la chiesa di São Macias. In questa piazza c'è ancora la casa da camera e da cadeia, che è l'attuale edificio del comune di Alcântara. Nella impossibilità di raccontare tutte le storie di questo antico magazzino di cereali del Maranhão, vi suggeriamo comunque di cercare gli scritti di Eidimar Guimarães. Ricordate questo nome, Eidimar Guimarães, che è l'ultimo discendente di questo passato, è un autentico custode delle storie coloniali. Tra l'altro si dice di questo signore Eidimar Guimarães che sia stato allevato dalla stessa madre Calù, che aiutò la sua bisnonna, la bisnonna di questo Eidimar Guimarães, a fuggire con un meticcio del quale era innamorata tanti tanti anni fa. Non sappiamo in quali anni, ma ad Alcântara questo non ha importanza. Dopo aver sentito comunque una forte tristezza, un dolore, se passiamo per la Rua da Amargura, e in questa strada gli schiavi che cercavano di fuggire venivano puniti, quelli che venivano presi nel tentativo di fuggire venivano puniti, si può assistere ad una emozionante celebrazione della vita rappresentata dal volo dei guarás. Attenzione, che cos'è il volo dei guarás? È un elegante uccello, il guarà, che nasce con un piumaggio grigio, quindi diciamo senza particolare clamore, ma a un certo punto con il tempo, per il fatto che si alimenta di gamberetti che sono rossi, in età adulta il suo piumaggio diventa completamente rosso ed è bellissimo vedere il volo di questi uccelli. Noi l'abbiamo documentato per Alle Falde del Kilimangiaro. Per visitare Alcântara metteteci soprattutto il tempo necessario. Come dicono i locali, questa città merita di più di un mordi e fuggi. Forse servirebbero 3 giorni per conoscerla bene e una vita intera per afferrarne l'anima. Essa musica...

E questa era Tania Maria, il brano si intitolava Eusinia. Se avete ascoltato bene l'inizio della canzone, lei dice appunto di appartenere al Maranhão. Le sue radici appartengono a questa regione. Il viaggio di Tania Maria nel mondo è stato lunghissimo, perché dal Maranhão è andata a finire a San Paolo. A San Paolo non è stata mai apprezzata né come cantante né tantomeno come pianista. Una donna pianista all'epoca, erano gli anni 70, penso, fine anni 70, non era assolutamente apprezzata, tant'è che poi Tania Maria vola a Parigi, da Parigi a New York, diventa una star a New York, ritorna a Parigi e penso che adesso sia ancora a Parigi, però è sempre stata molto legata alla sua terra, al Maranhão. Bene, adesso non possiamo non parlare di gastronomia del Maranhão, perché io sono un appassionato di cibo e quindi è normale, ogni volta che vado da qualche parte che non conosco, la prima cosa per sentirmi del posto è mangiare. Sentite questa espressione: meglio di un arroz di cuscià e caranguejo, solamente un bacio. Quindi non c'è migliore proverbio per presentare il piatto simbolo dello Stato. I gamberi seccati al sole, i semi di sesamo, l'erba vinagreira, non so che erba sia, ma insomma bisogna andarla a cercare su internet. Tutti questi ingredienti sono triturati in un mortaio per preparare la prelibatezza che accompagna pesci come acciughe, oppure la pescada, che è una specie di orata più o meno, gamberi fritti, torte salate tipiche della regione e anche le zuppe di pesce del posto. È una specie di accompagnamento, di condimento che aiuta a migliorare gli ingredienti e i piatti principali. Come tante altre ricette, riflette le influenze indigene, africane e portoghesi, che ovviamente qui nel Maranhão si distaccano. Per conoscere meglio le caratteristiche di questa cucina locale, verso la località Raposa c'è un ristorante, si chiama Natureza. Possiamo fare la pubblicità, tanto insomma sono 10.000 chilometri di distanza, non è che voi ci potete andare così. Questo ristorante ha già vinto un premio per la sua acciuga grigliata sulla brace con il sugo di gamberi, che è questo il cuscià in sostanza. Questo arroz cuscià e il caranguejo in sostanza è la stessa cosa. È così bello, così appassionante come un bacio, ovviamente un bacio dato con grande amore. Allora, c'è poi un altro piatto famoso di cui vi volevo parlare, è la gurijuba alcaterense, quindi potete immaginare, già per chiederlo un po' difficile, che appunto è un piatto che è tipico di Alcantara, di cui abbiamo parlato. Tornando a San Luis, è molto importante visitare un mercato, si chiama La Feira da Praia Grande, e provare alcuni dei frutti tipici della regione. Attenzione, prendete i nomi di questi frutti: l'abricò, il sapucì, il genipapo, il bacuri, il cupuassù oppure l'açaí, che da queste parti prende il nome di jussara. Noi conosciamo molto bene l'açaí, è una delle piante, no, delle bacche più amate nel mondo in questo momento. La notte le strade di questo mercato diventano uno dei posti più frequentati della città, con bancarelle piene di finger food mescolata con la cucina tradizionale brasiliana. Ci sono quelli che vendono il churrasquinho, ovviamente tanta birra gelata. Se preferite una bevanda non alcolica, una delle cose più curiose della regione è il guaranà, che conoscete tutti quanti se siete già stati in Brasile. Però attenzione, da questa parte il guaranà, l'unico guaranà che si consuma è un certo Jesus, è il prodotto più conosciuto localmente. La fabbrica ha iniziato a realizzarlo nel 1920 e in tutto il nord-est questo guaranà Jesus è più popolare della famosa bibita gassata americana che tutti quanti noi abbiamo già bevuto una volta. Sentiamoci uno dei nuovi compositori ed interpreti maranhensi, lei si chiama Nubia e questa si intitola A Busca. No.

Nubia con Abuska. È il momento di salutarci. Ci diamo appuntamento a domani, perché domani, domenica 17, torna da noi a Serenotte Brasil il nostro esperto di bossa nova Sergio Ovaghimian Brasil, per celebrare insieme a noi il cantautore carioca Johnny Half, che ha scritto bellissime composizioni divenute ormai classici del samba e della bossa. Da Parigi ci colleghiamo poi con il compositore baiano Luca Santana, uno dei nomi più in vista della nuova generazione di musicisti brasiliani. Insieme a Lucas ascolteremo alcuni brani del suo nuovo album intitolato Brasiliano e una playlist selezionata da lui che include classici della musica popolare brasiliera e nuove tendenze. Dedicheremo poi l'ultima parte di questa puntata alla straordinaria carriera del compositore Ivan Lins, uno dei musicisti più amati in Brasile e nel resto del mondo, i cui brani sono stati eseguiti da artisti come Barbra Streisand, Michael Bublé, Sting, George Benson e moltissimi altri. Vi aspettiamo domani notte dall'1 e 5 su Rai Radio 1 con Stereonotte Brasile. Grazie a Federico Scoppio, che questa notte ovviamente come sempre è stato in regia, e al nostro curatore Andrea Cacciagrano. Vi lascio con Hamilton de Hollanda, Richard Galliano, Cinema Paradiso di Ennio Morricone da Samba do Avião, e poi il GR1 delle ore 4. Ciao a tutti da Max Tomassi.

0: violenza inaudita. Applauso del presidente Mattarella ai cittadini eroi che hanno permesso la cattura. Confido che il responsabile risponda fino in fondo alle sue azioni. Le dichiarazioni della premier Meloni.
1: Tutti i partiti condannano sconvolti, solidarizzano con i feriti e ringraziano i cittadini intervenuti. Per il vice premier Tajani, un eroe il passante che ha fermato l'aggressore, aggressore di cui Matteo Salvini pubblica sui social il nome e lo definisce criminale di seconda generazione. La Lega accusa, l'integrazione è fallita. Per la segretaria PDL Schlein a Modena, una violenza inaudita, vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori. Sul fronte economico la maggioranza lavora per abbassare i costi energetici. L'Italia rivendica i risultati del governo e dice no a manovre correttive. Dalla DC, Gianfranco Rotondi.
2: Sul caro energia il governo fa quel che può e fa bene perché attutisce le conseguenze di una situazione internazionale molto pesante.
1: Il cantiere delle opposizioni per l'alternativa. Giuseppe Conte dall'assemblea programmatica Nova tesse la tela delle alleanze e attacca la premier. Si è imbullonata la poltrona, dice da AWS Nicola Fratoianni.
3: Servono interventi per alzare gli stipendi. Noi proponiamo lo sblocco stipendi per agganciarli automaticamente all'inflazione reale.
1: Per il PD il governo è senza strategia e gli stipendi reali degli italiani sono calati di 8 punti. Vasco Pirri, GR1.
0: E Stati Uniti, Iran, nessun progresso sui negoziati dopo la visita di Trump a Pechino. Secondo i media americani il presidente non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi. Anche Israele pronto a riaprire le ostilità, una decisione potrebbe arrivare entro 24 ore. Nessuno stallo nei negoziati secondo gli iraniani, che parlano invece di progressi nelle trattative. Il presidente Pezeshkian lancia un appello a Papa Leone mentre i Pasdaran preparano il piano per controllare i transiti navali nello stretto di Hormuz.
4: L'Iran ha predisposto un piano per gestire il traffico navale nello stretto di Hormuz con un sistema di pedaggi. Il piano sarà reso pubblico a breve e, secondo la TV pubblica iraniana, anche alcuni paesi dell'Unione Europea hanno avviato dei colloqui per ottenere il permesso di transito. Non viene specificato quali siano questi paesi e nessuna cancelleria europea finora ha commentato questa affermazione, mentre i negoziati con gli americani non sarebbero in stallo, anzi ci sono progressi, dichiarano fonti pakistane. Il regime ostenta sicurezza al punto da annunciare martedì la riapertura della borsa di Teheran, chiusa allo scoppio della guerra. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, esponente dell'ala dialogante del regime, scrive una lettera a Papa Leone XIV in cui elogia quelle che definisce le posizioni morali, logiche e giuste del Papa americano e lancia un appello a tutte le nazioni affinché contrastino le richieste definite illegali degli Stati Uniti. Francesco Mincone, GR1.
0: Nella notte, attacco di Kiev su Mosca, sarebbero stati almeno 50 droni, così come racconta il sindaco. Intanto ci sarebbe stato anche un secondo attacco nelle zone residenziali del Donetsk, sarebbe morto un adolescente e 10 feriti. E continuiamo parlando delle Maldive. Riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. In arrivo un team specializzato si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti. Il cordoglio delle autorità delle Maldive italiane per la morte invece di un soccorritore, era un militare delle forze armate. Aperta un'indagine sul limite non rispettato dei 30 metri per l'immersione, revocata la licenza alla barca Duke of York. E a Lampedusa una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco sull'isola. La mamma originaria della Costa d'Avorio e l'altra figlia di circa 2 anni stanno bene, facevano parte di un gruppo di 55 migranti. La procura di Agrigento ha avviato un'indagine, disposta l'autopsia sul corpo della piccola. E il sindacato di base USB ha indetto per domani 18 maggio uno sciopero nazionale di 24 ore tutti i settori pubblici e privati. Per le ferrovie l'agitazione inizierà invece stasera alle 21, possibili cancellazioni e variazioni. Sul sito di Trenitalia, Trenonord e Italo si può consultare la lista dei convogli garantiti. Per il trasporto regionale saranno assicurati i servizi essenziali previsti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. E oggi 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, per promuovere il rispetto dei diritti umani e riflettere sulle discriminazioni. Secondo l'ArciGay nel 2026 sono stati 127 in Italia gli episodi di violenza. L'altro rappresentante europeo, Callas, ha denunciato che ancora oggi 65 paesi criminalizzano le relazioni omosessuali in violazione del diritto internazionale.

Ed è la Bulgaria con Dara, il suo tormentone Bangaranga, che state appunto ascoltando, vince l'Eurovision Song Contest 2026. Dara, contro i pronostici della vigilia, è riuscita nell'impresa di mettere d'accordo sia le giurie di qualità che il televoto. Israele è arrivato secondo, solo quinto il posto per l'Italia, con Per sempre sì di Sal Da Vinci. E veniamo allo sport, tennis internazionale di Roma. Sinner va in finale, il numero uno al mondo, affronterà il norvegese Ruud. C'è l'Italia anche nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori. Anche il capo dello Stato sarà presente al Foro Italico. Ciclismo, Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narvaez vince l'ottava tappa, il portoghese Lulalio sempre in maglia rosa. Calcio, la Serie A oggi, tutte le gare della 37esima giornata alle 12, ancora aperta la qualificazione Champions. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5, ora vi lascio alle note di Radio 1.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi. Buon ascolto.

0: gli arti inferiori a bloccare l'uomo mentre tentava la fuga a piedi un passante che è rimasto ferito.
1: Ha avuto gravi problemi di salute Salim El Kudri, 31 anni, nato in provincia di Bergamo, giovane uomo di origini marocchine, residente a Lavarino, vicino a Modena, laureato in economia. Dei suoi problemi ha parlato il prefetto di Modena Fabrizio Atriolo al termine di un vertice in prefettura.
2: Già nel 2022 era stato attenzionato dal centro di salute mentale per disturbi schizoidi.
1: L'uomo che in pieno centro ha travolto deliberatamente con la sua auto almeno 8 persone, il numero dei feriti è stato via via precisato con il passare delle ore, è stato interrogato in questura e la sua abitazione è stata perquisita. 4 le persone gravi, tra cui la donna di 55 anni che ha perso le gambe, 2 straniere, una tedesca e una polacca, hanno vissuto il terrore i passanti in quei momenti.
3: Non ha più le gambe, non ha più le gambe sta donna.
1: Massimo Mezzetti, sindaco di Modena, ringrazia la città per come ha reagito e ringrazia anche i 2 egiziani, negozianti del posto, che hanno collaborato a fermare il 31enne.
4: Sembra ancora una volta invitare tutti a riflettere che gli stranieri non sono tutti quanti assimilabili a chi ha compiuto quest'atto, ma ci sono anche cittadini onesti.
1: Anna Maria Caresta, GR1.
0: E si tratta di un criminale di seconda generazione, così il leader della Lega Matteo Salvini sull'assalitore di Modena nato in Italia dai migrati, vicinanza a feriti e gratitudine ai soccorritori, esprime invece la segretaria del PD Elly Schlein, che condanna il gesto una violenza inaudita. Applauso del presidente Mattarella ai cittadini eroi che hanno permesso la cattura. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, ha dichiarato invece la premier Meloni. E vediamo la pagina degli esteri. Stati Uniti, Iran, nessun progresso sui negoziati dopo la visita di Trump a Pechino. Secondo i media americani il presidente non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi. Anche Israele pronto a riaprire l'ostilità, una decisione potrebbe arrivare entro 24 ore. Nessuno stallo nei negoziati secondo gli iraniani, che parlano invece di progressi nelle trattative. Il presidente Pezeshkian lancia un appello a Papa Leone, mentre Pasdaran preparano il piano per controllare i transiti navali nello stretto di Hormuz.
5: Per tutto il giorno si rincorrono indiscrezioni e ricostruzioni di stampa su un Trump che starebbe riflettendo sulla prossima mossa da fare per sbloccare lo stallo con l'Iran. Il presidente della Casa Bianca, dopo il rientro dalla missione in Cina, in mattinata si concede una partita a golf nel suo club a Sterling in Virginia. Poi risponde alla telefonata di un giornalista francese. Non ho idea se gli iraniani faranno un accordo, dice. Se non lo faranno, avverte, passeranno un momento davvero brutto. Quindi sui social posta un'immagine generata con l'intelligenza artificiale, lui minaccioso col dito puntato sulla tolda di una nave militare, sullo sfondo un'imbarcazione iraniana e sopra la scritta «La calma prima della tempesta». Sull'Air Force One di ritorno dalla Cina il presidente era già sembrato alludere a una nuova fase bellica dicendo «potremmo dover fare un po' di pulizie», ma aveva anche aperto a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni a fronte di garanzie reali di Teheran. Per il New York Times i militari avrebbero aggiornato i piani per possibili nuovi attacchi e CNN non esclude una ripresa delle ostilità forse già la prossima settimana. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: E nella notte attacco di droni ucraini sulla capitale russa, le difese aeree hanno intercettato oltre 50 droni, colpite anche le zone residenziali del Donetsk. Nell'attacco è morto un bambino, mentre 10 persone sono rimaste ferite. E andiamo nelle Maldive, riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. In arrivo un team specializzato, il cordoglio delle autorità delle Maldive italiane per la morte di un soccorritore, era un militare delle forze armate. Aperta un'indagine sul limite non rispettato dei 30 metri per le immersioni, intanto è stata revocata la licenza alla barca Duke of York. E veniamo alla cronaca, c'è stato un altro investimento mortale, questa volta a Milano, dove un uomo di 76 anni è morto e la moglie di 75 in gravissime condizioni a travolgerli nel primo pomeriggio un'auto in una zona centrale. Secondo una prima ricostruzione della polizia locale, la coppia stava attraversando sulle strisce. La guida, un 60enne, risultato negativo all'etilometro e anche ai test sulla droga. Sotto shock è stato portato in ospedale. La procura di Ivrea ha chiesto rinvio a giudizio per 21 persone indagate nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Brandizzo, costata la vita a 5 operai falciati da un treno mentre eseguivano lavori di manutenzione sulle rotaie la notte del 31 agosto 2023. La richiesta dei magistrati riguarda in particolare gli ex amministratori delegati RFI Vera Fiorani e Giampiero Strisciuglio. E il sindacato di base USB ha indetto per lunedì 18 maggio uno sciopero nazionale di 24 ore, tutti i settori pubblici e privati, per le ferrovie, la città esercitazione inizierà stasera alle 21, possibili cancellazioni e variazioni sul sito di Trenitalia. Treno Nord e Italo, si può consultare la lista dei convogli garantiti. Per il trasporto regionale saranno assicurati i servizi essenziali previsti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle

0: alle 21. E oggi 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia per promuovere il rispetto dei diritti umani e riflettere sulle discriminazioni. Secondo l'Arcigay nel 2026 sono stati 127 in Italia gli episodi di violenza. Anche l'altro rappresentante europeo Callas ha denunciato che ancora oggi 65 paesi criminalizzano le relazioni omosessuali in violazione del diritto internazionale. Veniamo alla musica, la Bulgaria con Dare, il suo tormentone Bangaranga ha vinto l'Eurovision Song Contest 2026, solo il quinto posto per l'Italia con Per sempre sì di Sal Da Vinci.
1: Il ritmo ipnotico di Dara, 27 anni, con il tormentone Bangaranga la Bulgaria vince per la prima volta Eurovision.
2: I feel amazing. I don't have expectations, but
1: non me lo aspettavo, ha commentato la cantante. Bangaranga, ha spiegato, si ispira a un antico rituale bulgaro. È la forza che ognuno di noi possiede per superare l'ansia, il dubbio, il tumulto interiore. Secondo posto per Israele, la cui partecipazione è stata al centro di polemiche e proteste anche nelle manifestazioni in strada a Vienna, una sfida sorprendente che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico del concorso musicale più seguito al mondo. Terza la Romania, soltanto quarta l'Australia, una delle favorite della vigilia. Quinto posto per l'Italia con Sal Da Vinci, commosso per l'affetto del pubblico e fenomeno mediatico di questa 70esima edizione di Eurovision. La sua Per sempre sì continua a scalare le classifiche streaming internazionali, è tra i singoli più venduti in Austria, Finlandia, Svezia, Belgio, Svizzera ed è in top 10 in Grecia e Lituania. Vienna, Timiso Ara Pinto, GR1.
0: E veniamo allo sport, tennis internazionale di Roma, Sinner va in finale, il numero uno al mondo affronterà il norvegese Ruud, c'è l'Italia anche nel doppio maschile con Bolelli e Vavassori, anche il capo dello Stato sarà al Foro Italico. Calcio, la Serie A oggi, tutte le gare della 30esima giornata alle 12, ancora aperta la qualificazione Champions. Ed è tutto, il prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, ora vi lascio alle note di Radio 1.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro? Sì.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Pier Francesco Pensosi. È stato fermato in serata con l'accusa di strage e lesioni aggravate il 31enne italiano di origine nordafricana Salim El Kudri, che nel pomeriggio in pieno centro a Modena ha falciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni. In seguito all'investimento, 2 persone sono stati amputati gli arti inferiori. A bloccare l'uomo mentre tentava la fuga a piedi, un passante rimasto ferito. E il passante, il 47enne Luca Signorelli, è stato lui dunque a inseguire e bloccare per primo l'assalitore, che nella colluttazione gli ha anche inflitto 2 coltellate ferendolo. Sentiamo allora le parole di Signorelli raccolte poco minuti dopo il fatto.
3: Stavo camminando lungo la via Emilia quando ho visto piombare questa Citroen grigia. Ho sentito dei ciocchi della gente che veniva affacciata sulla strada. Praticamente me lo sono ritrovato nella mia stessa direzione. Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra ed evitare l'impatto. L'ho aiutato ad uscire dalla macchina non pensando che sarebbe scappato, perché la macchina stava emettendo fumo. Dopodiché lui è scappato via e l'ho rincorso. Poi mi ha coltellato. L'abbiamo fermato, l'abbiamo fermato in 5-6.
2: E si tratta di un criminale di seconda generazione, così il leader della Lega Matteo Salvini sull'assalitore di Modena, nato in Italia da immigrati. Vicinanza a feriti e gratitudine ai soccorritori esprime invece la segretaria del PD Elly Schlein, che condanna il gesto, una violenza inaudita. Applauso del presidente Mattarella ai cittadini eroi che hanno permesso la cattura. E veniamo alla pagina degli esteri. Stati Uniti, Iran, nessun progresso sui negoziati dopo la visita di Trump a Pechino. Secondo i media americani, il presidente non sarebbe mai stato così vicino a riprendere degli attacchi. Anche Israele è pronto a riaprire ostilità, una decisione potrebbe arrivare entro 24 ore. Nessuno stallo nei negoziati, secondo gli iraniani, che parlano invece di progressi nelle trattative. Il presidente Pezeshkian ha invece lanciato un appello a Papa Leone, mentre Pasdaran preparano il piano per controllare i transiti navali nello stretto di Hormuz.
4: L'Iran ha predisposto un piano per gestire il traffico navale nello stretto di Hormuz con un sistema di pedaggi. Il piano sarà reso pubblico a breve e, secondo la TV pubblica iraniana, anche alcuni paesi dell'Unione Europea hanno avviato dei colloqui per ottenere il permesso di transito. Non viene specificato quali siano questi paesi e nessuna cancelleria europea finora ha commentato questa affermazione, mentre i negoziati con gli americani non sarebbero in stallo, anzi ci sono progressi, dichiarano fonti pakistane. Il regime ostenta sicurezza al punto da annunciare martedì la riapertura della borsa di Teheran, chiusa allo scoppio della guerra. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian, esponente dell'ala dialogante del regime, scrive una lettera a Papa Leone XIV in cui elogia quelle che definisce le posizioni morali, logiche e giuste del Papa americano e lancia un appello a tutte le nazioni affinché contrastino le richieste definite illegali degli Stati Uniti. Francesco Mincone, GR1.
2: Nella notte attacco di droni ucraini sulla capitale russa, le difese aeree hanno intercettato oltre 50 droni, colpite anche le zone residenziali del Donetsk. Nell'attacco è morto un bambino, mentre 10 persone sono rimaste ferite. Maldive riprenderanno nelle prossime ore le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. In arrivo un team specializzato. Si indaga intanto sull'immersione oltre i limiti consentiti. Il cordoglio delle autorità delle Maldive italiane per la morte di un soccorritore, era un militare delle forze armate. A Lampedusa una neonata è morta per ipotermia dopo lo sbarco sull'isola. La mamma, originaria della Costa d'Avorio, e l'altra figlia di circa 2 anni stanno bene. Facevano parte di un gruppo di 55 migranti. La procura di Agrigento ha avviato un'indagine disposta all'autopsia sul corpo della piccola. Il sindacato di base USB ha indetto per domani 18 maggio uno sciopero nazionale di 24 ore di tutti i settori pubblici e privati per le ferrovie. L'agitazione inizierà questa sera alle 21, possibili cancellazioni e variazioni. Sul sito di Trenitalia, Trenord e Italo si può consultare la lista dei convogli garantiti. Per il trasporto regionale saranno assicurati i servizi essenziali previsti dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. E oggi 17 maggio è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia per promuovere il rispetto dei diritti umani e riflettere sulle discriminazioni. Secondo l'Arcigay nel 2026 sono stati 127 in Italia gli episodi di violenza. Anche l'alto rappresentante europeo Callas ha denunciato che ancora oggi 65 paesi criminalizzano le relazioni omosessuali in violazione del diritto internazionale. E parliamo ora di musica. La Bulgaria con Dara, il suo tormentone Bangaranga, vince l'Eurovision Song Contest 2026. Dara, contro i pronostici della vigilia, è riuscita nell'impresa di mettere d'accordo sia le giurie di qualità che il televoto. Israele è arrivato secondo, solo il quinto posto per l'Italia con Per sempre sì di Sal Da Vinci. E veniamo allo sport. Tennis internazionale di Roma, Sinner va in finale, il numero uno al mondo affronterà il norvegese Ruud, c'è l'Italia anche nel doppio maschile con Borelli e Bassori. Anche il capo dello Stato sarà al Folo Italico. Calcio, la Serie A, oggi tutte le gare della 37ª giornata alle 12, ancora aperta la qualificazione Champions. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 6, ora vi lascio alle note di Radio 1.
5: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
6: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Il grande tennis a Roma nel meraviglioso scenario del Foro Italico.
9: Vilas smorza la palla, Panatta vince, Panatta! Dopo 15 anni un italiano vince gli internazionali d'Italia.
8: Internazionali d'Italia, fino al 17 maggio, in diretta su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Benvenuti al consueto appuntamento di Rai Meteo dedicato alle previsioni sui mari italiani e con noi oggi il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare, a cui diamo il benvenuto e al quale chiediamo quali siano le previsioni sui nostri mari in questa terza domenica di maggio.
2: Il tempo migliora in questa domenica sui nostri mari, così come sulla nostra penisola in generale. Arrivano delle schiarite anche ampie, arriva un soleggiamento più diffuso, un po' più di nuvolosità che insisterà ancora sul meridione, specie nella prima parte del giorno, ma poi anche lì tendenza al miglioramento e quindi tempo più stabile del recente passato.
1: E quale sarà l'effetto dei venti sui mari?
2: Con il miglioramento arriva una ventilazione un po' più settentrionale. Già nella giornata di sabato abbiamo avuto un maestrale abbastanza sostenuto. Oggi sempre venti da nord-ovest, ma più attenuati, che saranno a tratti un po' più significativi, intensi sul basso Adriatico, sullo Ionio, tra le isole maggiori. Decisamente più scarsa la ventilazione sui mari che bagnano il centro e il settentrione.
1: E mentre per i prossimi giorni quale sarà l'evoluzione?
2: Avremo il passaggio di un'altra debole perturbazione all'inizio della settimana e conseguente ventilazione che assumerà un po' più di consistenza. Poi per lo più in settimana la ventilazione sarà occidentale o nord-occidentale, da tempo abbastanza stabile, e il tempo sarà anche abbastanza buono sulla gran parte dei nostri mari. Attenzione perché a metà settimana il vento tornerà ad aumentare da nord-nord-est, quindi venti di grecale o tramontana che faranno ovviamente aumentare il moto ondoso dei mari esposti a oriente.
1: Ringraziamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi, voi per averci seguito. Da Gabriella Iovone per Rai Meteo, buon proseguimento d'ascolto.

0: ore 6.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Salvatore Sabatino. È stato fermato in serata con l'accusa di strage e lesioni aggravate il 31enne italiano di origine nordafricana che nel pomeriggio di ieri in pieno centro a Modena ha facciato una decina di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità. Era stato in cura per problemi psichiatrici. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, in seguito a rinvii di passanti con la sua auto lanciata a tutta velocità. Era stato in cura per problemi psichiatrici. 8 i feriti, di cui 4 in gravi condizioni, in seguito all'investimento a 2 donne sono stati

0: riuscito per un pelo a buttarmi a terra.
1: Il conducente dell'auto prima si è dato alla fuga, poi è stato bloccato dopo aver ferito uno dei testimoni con un coltello. È stato condotto in questura dove si indaga per capire i motivi del gesto. Da Bologna per il GR1, Francesco Tomei.
2: Il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco di Modena per avere notizie dei feriti, esprimendo vicinanza alla città e chiedendo di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. E questa mattina il capo dello Stato potrebbe essere a Modena e Bologna in visita ai feriti. Quanto avvenuto è gravissimo, confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, così la premier Meloni. E ci sono poi commenti della politica per il vice premier Tajani, un eroe, il passante che ha fermato l'aggressore. Aggressore di cui Matteo Salvini pubblica sui social il nome, lo definisce criminale di seconda generazione. La Lega accusa l'integrazione fallita. Per la segretaria PDL Schlein, a Modena una violenza inaudita, vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori. Siamo alla tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. Ha perso la vita anche uno dei soccorritori. Cordoglio delle autorità maldiviane italiane. Riprendono oggi, meteo permettendo, delle operazioni di recupero dei corpi rimasti nella grotta sottomarina. In arrivo un team finlandese specializzato nel recupero dei recuperi subacquei. Si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti e sulle cause dei decessi. Sentiamo Antonello Riccio, avvocato della famiglia di Federico Gualtieri, una delle vittime.
3: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi, potrebbero essersi persi, ma questo mi pare in contrasto con l'esperienza che avevano queste persone.
2: La guerra in Medio Oriente, il presidente Trump torna a minacciare l'Iran, farebbe meglio trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, ha dichiarato in un'intervista telefonica all'emittente francese BFM TV. Gli attacchi israelo-statunitensi potrebbero riprendere a breve dopo una serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. Appello del presidente iraniano Pezeshkian al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli Stati Uniti. Teheran predispone nel frattempo un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. La guerra tra Russia e Ucraina. La regione di Mosca è colpita da un massiccio attacco di droni, almeno 3 le persone uccise, alcune decine i feriti. Le autorità locali parlano di attacco su vasta scala, facendo sapere di aver abbattuto una 70 di apparecchi senza pilota. Torniamo in Italia, trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB in tutti i settori pubblici e privati. L'agitazione nelle ferrovie inizierà già da questa sera alle 21. Possibili cancellazioni e variazioni, difficoltà anche nella scuola e nella sanità. Siamo ora allo sport, domenica molto ricca, calcio alle 12, ora insolite, il grosso delle partite della penultima giornata di Serie A. E per il tennis alle 17 si assegna il titolo a Roma.
4: Jannik Sinner in finale agli internazionali d'Italia, battuto Medvedev nel terzo set della semifinale concluso ieri, affronterà oggi alle 17 il norvegese Ruud. Atteso al Foro Italico anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima alle 14 finale anche del doppio azzurro Bolelli-Vavassori. Domenica di calcio con 10 partite della penultima giornata di campionato, si comincia alle 12 con le gare della lotta Champions, Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e il derby Roma-Lazio. In serata le sfide salvezza. Ciclismo, Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narvaez si è imposto nell'ottava tappa con arrivo a Fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa, oggi nona frazione, da Cervia a Corno alle Scale. MotoGP, in Catalogna Alex Marquez vince la gara sprint, oggi alle 14 il Gran Premio con Pedro Acosta in pole position. Jacopo Barlotti, GR1.
2: E chiudiamo con l'Eurovision Song Contest, trionfa la Bulgaria. Dara mette d'accordo giuria di qualità e pubblico con il suo tormentone, al secondo posto con una marea di voti da casa Israele, una presenza al centro delle contestazioni che ha causato diversi boicottaggi, tra cui quello di Spagna, Irlanda e Paesi Bassi. Terza la Romania, solo quinto Saldavini.
5: Si accenderà la musica e qui ti aspetterò il più grande.
2: Il cantante napoletano può consolarsi con i 60 milioni di streaming raggiunti dalla sua canzone, ormai un cult.
5: Per la vita che...
2: Sono le 6:06, vi lascio Est Ovest, prossimo GR come sempre alle 7.

0: Est Ovest, rubrica della testata giornalistica regionale, che raccoglie voci e notizie dall'Europa centrale, orientale e balcanica, a cura di Walter Schert.
1: Buongiorno e buona domenica. Dagli studi della RAI di Trieste vi parlano Maria Spezia e Walter Schert.
2: In Ucraina, dopo la breve tregua per le celebrazioni della fine della Seconda Guerra Mondiale, il conflitto continua con tragica intensità. Il capo del Cremlino, Putin, però, nei giorni della tregua aveva accennato alla possibilità di una trattativa, ma senza rinunciare a rivendicare il possesso di tutto il Donbass, anche delle zone controllate dagli ucraini. Di questo parliamo con il politologo Federico Donelli, docente dell'Università di Trieste.
1: Professor Donelli, cosa sta succedendo in Russia e Ucraina?
3: La tregua era legata soprattutto per fondamentalmente consentire anche la cerimonia, le manifestazioni in ricordo della vittoria dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale, però denota un elemento che forse prima non c'era, cioè una vulnerabilità da parte della Russia, una vulnerabilità legata alla capacità che gli ucraini hanno sviluppato da oltre un anno di colpire in territorio russo. Tanto è vero che la scelta di non utilizzare nella maestosa parata di Mosca, di non far sfilare alcune delle armi pesanti, è stata proprio legata dal rischio che vi potessero essere degli attacchi di droni da parte dell'Ucraina. Questo è l'elemento di grande novità.
1: Politicamente questo cosa comporta?
3: Per Vladimir Putin questo comporta sicuramente un ulteriore elemento di difficoltà interna, nel senso che Putin ha sicuramente ancora il controllo di tutti gli apparati statali sotto cui ha una certa presa ancora. Il suo problema grande però, dal mio punto di vista, riguarda un po' la narrazione che proietta all'esterno della Russia, ma anche quella che proietta all'interno, cioè inizia ad esserci sempre più un malessere per una guerra che doveva durare poche settimane, se non pochi giorni, con una guerra che è diventata una guerra di logoramento su cui la Russia sta iniziando a pagare il costo.
1: Questo logoramento si vede anche in politica estera. La forza di espansione, di proiezione della Russia, ad esempio in Asia centrale, è molto diminuita. L'Azerbaigian e l'Armenia sono sfuggite al controllo di Putin, ma anche Kazakistan, Uzbekistan sono sul bilico.
3: Sì, una parte significativa della strategia russa di Putin, questo anche prima dell'invasione dell'Ucraina, era basata sulla restaurazione di un potere geopolitico, potremmo dire, a livello globale, un potere che si estendeva appunto dai territori limitrofi fino a territori più lontani come l'Africa. Qui il fatto di dover concentrare o dirottare risorse verso il conflitto in Ucraina ha comportato inevitabilmente una perdita della presa sul territorio. Questo ha da una parte aperto attori che ne stanno approfittando, parlando del Caucaso sicuramente bisogna parlare della Turchia. Parlando delle repubbliche turcofone, del Caspio, è la Cina. La Cina sta diventando sempre più influente in termini economici e finanziari, ma sappiamo bene che la leva economico-finanziaria cinese è in qualche misura un'arma anche politica. E poi infine l'Africa, dove le situazioni che si sta evolvendo in Mali segna di fatto una sconfitta per Putin, che aveva creduto o quantomeno raccontato all'esterno della possibilità di sostituire la Francia in quel terreno.
1: L'Iran faceva affidamento all'alleanza con la Russia, alleanza che è venuta meno. L'Iran si sta sempre più appoggiando alla Cina.
3: Sì, l'Iran, quantomeno da un punto di vista diplomatico, ha sempre contato molto sul rapporto con Putin e con la Russia. È un rapporto che ovviamente ha anche una dimensione militare, quindi con la vendita di droni. Sappiamo che molti droni iraniani vengono utilizzati da tempo sul fronte ucraino. Quello che è accaduto nelle ultime settimane con l'operazione statunitense e israeliana contro l'Iran ha in qualche misura suscitato un sentimento quasi di abbandono da parte del regime iraniano, un abbandono che l'ha inevitabilmente spinto a guardare verso l'altro grande partner è la Cina, con cui i rapporti sono strategici da anni, rapporti per lo più anche qui basati su scambi commerciali, ma a cui adesso l'Iran guarda per cercare di in qualche misura mettere pressione agli Stati Uniti.
1: Cina, che ad esempio nei confronti di Putin lo ha sempre criticato per l'invasione dell'Ucraina, critiche sempre rimaste però sotto traccia.
3: In questo momento l'interesse cinese non è quello di rapportarsi a un contesto internazionale completamente destabilizzato. E la guerra in Ucraina prima, poi l'intervento israeliano a Gaza e adesso la guerra in Iran hanno di fatto destabilizzato un'area che per la Cina è potenzialmente vitale in termini commerciali, di risorse, e questo ovviamente crea malumore da parte cinese. Da questo punto di vista bisogna anche considerare che i due, cioè Putin e Xi Jinping, per quanto abbiano costruito dei rapporti nel corso degli anni, più che altro in chiave, se vogliamo, di anti-isolamento occidentale, in realtà si guardano ancora con un certo sospetto. Sappiamo che Cina e Russia condividono chilometri e chilometri di confine su cui la Cina rivendica anche una sovranità, e questi sono tutti elementi che vanno ad alimentare questo rapporto molto ambiguo tra i due.
2: Gli analisti militari, per descrivere le attività della Russia contro l'Unione Europea, hanno spesso usato il concetto di guerra ibrida. Lo storico militare Gastone Breccia dell'Università di Pavia su questo argomento ha scritto il saggio L'età della pace ibrida, la democrazia alla prova, pubblicato dall'editrice Morcelliana.
4: Professor Breccia, lei nel libro propone l'interdipendenza di due concetti, la guerra ibrida e, questa è la novità, la pace ibrida. Ci spieghi prima di tutto che cos'è la guerra ibrida?
5: Per guerra ibrida si intende, in senso proprio, tutto l'insieme di azioni ostili concepite per non arrivare al livello della guerra vera, della guerra convenzionale. Azioni in primo luogo a cui è difficile attribuire un responsabile. Si parla di plausible deniability, ovvero la possibilità di negare in maniera plausibile di aver commesso questi atti ostili. È il punto fondamentale, si danneggia l'avversario senza aprire un vero conflitto. La guerra ibrida può essere condotta in parallelo a una guerra convenzionale, oppure si può condurre indipendentemente, autonomamente, anche per anni, per indebolire l'avversario, magari aspettando il momento opportuno di aprire un conflitto armato vero e proprio. In questi nostri anni la guerra ibrida ha assunto un'importanza sempre maggiore, grazie soprattutto alla possibilità di colpire gli avversari nel dominio cibernetico.
4: Professor Breccia, lei però propone anche il concetto di pace ibrida.
5: Penso sia necessario introdurre il concetto di pace ibrida perché stiamo vivendo e siamo destinati a vivere in un mondo in cui i confini tra pace e guerra, in senso tradizionale, saranno sempre più confusi e più incerti, in cui anche i trattati che auspicabilmente porranno fine ai conflitti non saranno capaci di cancellare tutte le possibili cause di incertezza, di insicurezza, non potranno prevedere tutte le azioni ibride, ostili ma non necessariamente violente e condotte in modo da essere difficilmente attribuibili, che caratterizzeranno la vita degli stati nei prossimi decenni. Quindi dobbiamo essere pronti ad accettare questa situazione di non completa sicurezza, di non completa pace, potremmo dire, e a comportarci di conseguenza, quindi ad essere pronti sia a difenderci da atti ostili, ibridi appunto, sia a scoraggiare i nostri avversari da compierli nei nostri confronti, potenzialmente utilizzando degli strumenti simili per una forma di deterrenza simmetrica.
4: Papa Bergoglio affermava che l'umanità sta affrontando la terza guerra mondiale, ma a pezzi. Condivide questo pensiero?
5: Effettivamente molti dei conflitti che stiamo purtroppo osservando in questi ultimi anni sono collegati fra loro. Basti pensare alla fornitura di droni iraniani alla Russia, che è essenziale per lo sforzo bellico russo. Oggi al fatto che l'Ucraina viene chiamata in causa per condividere le conoscenze acquisite durante questi 50 mesi di guerra anche con i paesi del Golfo. La Cina che fa un po' da convitato di pietra, nel senso che non partecipa direttamente a nessun conflitto, ma sostiene lo sforzo bellico russo ed è pronta, anche giustamente dal suo punto di vista, ad approfittare delle occasioni che si possono offrire per un indebolimento degli Stati Uniti, un indebolimento dell'alleanza occidentale. Quindi effettivamente le connessioni ci sono, esistono e purtroppo rendono tutti questi conflitti ancora più difficili da risolvere.
4: A suo giudizio, l'Unione Europea come dovrebbe affrontare questa nuova pace ibrida?
5: È senz'altro vero che noi europei, dopo la Seconda Guerra Mondiale, ci siamo illusi che la guerra come fenomeno centrale delle relazioni internazionali non ci riguardasse più. È stata un'illusione miope e ipocrita, perché in realtà le guerre andavano avanti nel resto del mondo, e miope perché non abbiamo saputo prevedere che si trattava di una situazione comunque legata a elementi storici contingenti come l'alleanza di ferro con gli Stati Uniti, la guerra fredda. Oggi purtroppo dobbiamo tornare ad acquisire una capacità di deterrenza autonoma senza ricorso all'ombrello statunitense, che ci metta al sicuro da avventure di nostri potenziali avversari. Questo costerà tantissimo in termini di impegno economico, perché il riarmo costa caro, perché costa caro sia dal punto di vista strettamente finanziario sia dal punto di vista sociale, ovviamente, e del consenso interno. Però credo che sia purtroppo una strada a questo punto inevitabile, infatti già intrapresa da alcuni dei maggiori paesi europei, tra cui in primis la Germania, che torna ad essere forse il paese leader da questo punto di vista nel nostro continente. Quindi sì, avere una deterrenza credibile è l'unica scelta al momento realistica. E mi sento di aggiungere, per affrontare la situazione di pace ibrida in cui già ci troviamo, in cui ci troveremo nei prossimi decenni, c'è bisogno di una mentalità nuova, ovvero la capacità non solo di difendersi dagli attacchi portati al di sotto della soglia del conflitto aperto, senza uso diretto della forza e della violenza, ma di scoraggiare i nostri avversari dal far uso di questi mezzi, il che implica una capacità, lasciatemi dire, controffensiva, cioè implica la capacità di danneggiare i nostri avversari sostanzialmente nello stesso modo. Cosa difficilissima, che non appartiene alla mentalità delle democrazie occidentali, dove gli atti ostili vanno compiuti il più possibile alla luce del sole con un consenso interno consolidato, ma purtroppo cosa necessaria negli scenari attuali.

0: In Serbia le proteste studentesche hanno innescato un processo politico che dovrebbe costringere il presidente Aleksandar Vučić, accusato dagli studenti di aver creato un regime corrotto e autoritario, a indire elezioni parlamentari anticipate. Dejan Atanackovic è scrittore, artista visivo.
1: Dejan Atanackovic, cosa sta succedendo a Belgrado?
2: Noi abbiamo adesso un movimento studentesco che è diventato senza alcun dubbio il movimento politico più importante, più potente, un movimento che richiede da altri partiti di opposizione di rinunciare alle elezioni e di appoggiare questo movimento. Allo stesso tempo noi non abbiamo una chiarezza su cos'è il progetto politico di questo movimento. Abbiamo certe idee, abbiamo certe chiarezze su quello che è stato presentato come stabilimento o ricreazione di uno stato di diritto. Tutto questo però non è una cosa che può succedere con una semplice volontà, deve succedere con un piano politico che poi si appoggia anche alle realtà come per esempio l'Europa.
1: Gli studenti sono per l'Europa o per la Russia? Che rapporto hanno con l'Unione Europea?
2: Per la Russia io non posso dire assolutamente di aver mai sentito, visto o saputo di una dichiarazione oppure di un messaggio inviato dagli studenti al pubblico che potrebbe dimostrare una loro vicinanza alla Russia o alle politiche filorusse. Invece quello che abbiamo visto nella prima metà del 2025 erano degli atteggiamenti, gesti, cose proprio fatte dagli studenti che hanno annunciato una piuttosto chiara direzione verso l'Europa. Dopo però, quando sono state richieste delle elezioni straordinarie e dopo che sono successe anche altre cose, alcune manifestazioni con la presenza di alcune personalità problematiche vicine alla destra piuttosto anti-europea, è rimasto un grande dubbio su che cosa è che noi ci possiamo aspettare dal movimento studentesco. La cosa che per certi versi è bella è che cittadini serbi, cittadini di Belgrado esprimono una grande fiducia e dicono vabbè, anche se gli studenti non lo dicono esplicitamente, noi sappiamo che questi studenti effettivamente sono europei, europeisti eccetera. Io non sono soddisfatto con un'aspettativa, io voglio effettivamente sentire un progetto politico.
1: L'Europa fino a poco tempo fa sostanzialmente appoggiava il presidente serbo Aleksandar Vučić, ora ha annunciato sanzioni sia contro Vučić sia contro degli esponenti del suo governo. A Bruxelles si sta parlando di questa possibilità, è una cosa concreta?
2: È una cosa concreta per quanto è stata annunciata dalla risoluzione di ottobre dell'anno scorso, dunque ora pure con la caduta di Orban credo che l'Europa ha ancora molto, molto di più mani libere per arrivare a una decisione del genere. Molti funzionari del partito del governo e molte persone vicine a questo regime, un regime criminale, sappiamo che hanno dei conti bancari, che hanno delle proprietà immobiliari in Europa, dunque sarebbe il caso che l'Europa faccia questa mossa per congelare almeno la loro proprietà e dunque mandare un messaggio molto molto chiaro. L'Europa, devo dire, ha cambiato molto il suo atteggiamento verso la Serbia in maniera positiva, da quell'Europa che stava mandando un messaggio di appoggio proprio al regime serbo. È successo proprio un cambiamento radicale, dunque abbiamo adesso dei funzionari europei che si stanno dichiarando in maniera molto molto concreta. Ecco, però dichiarare una cosa e fare delle mosse concrete un'altra.
0: Mladen Bundalo rappresenta con il progetto Domus Disporica la Bosnia ed Erzegovina alla Biennale di Venezia di quest'anno. Lo ha intervistato Andrea Oscari Rossini.
3: Nato a Prijedor nel 1986, Mladen Bundalo è un artista visuale che riflette sui temi della diaspora, dell'identità e del rapporto con la casa, simbolo e chimera del bisogno di appartenenza. Nella personale in mostra a Palazzo Malipiero, le immagini delle case distrutte dalla pulizia etnica e abbandonate si mescolano alle immagini delle nuove case costruite dai lavoratori migranti bosniaci, eleganti ma vuote perché i loro proprietari vivono in Austria o Germania. In che modo fattori storici, culturali o economici modellano la nostra idea di casa? Di questo tratta il progetto Domus Diasporica, attraversato da un sentimento irrisolto di perdita che si mescola all'esperienza personale dell'artista, bambino nella Bosnia in guerra e poi artista migrante che negli ultimi 15 anni ha vissuto in 5 diversi paesi europei.
4: Domus Diasporica significa casa della diaspora. È una mostra che pone domande sull'esperienza della diaspora, su cosa significa diaspora. Secondo la radice greca della parola, diaspora significa seminare, gettare semi. Ci riporta all'esperienza del crescere, una delle esperienze fondamentali dell'essere umano. Io ho lasciato la Bosnia e Erzegovina 15 anni fa e cerco di riflettere anche sulla mia esperienza di diaspora, un sentimento che dà le vertigini di instabilità che ci porta a concentrarci sulla casa, a cercare di modellare lo spazio in forma di casa, ma questa casa si muove.
3: Una delle opere in mostra ritrae in una serie di immagini la nonna dell'artista che ogni volta che Bundalo la va a trovare a Prijedor getta dell'acqua sull'asfalto, sulla sua strada, per renderla meno difficile.
4: Per come la vedo io, ci sono due forze. C'è un desiderio, una visione, cosa la casa dovrebbe essere, ma poi ci sono le concrete possibilità, le situazioni che rendono impossibile realizzare il tuo sogno. È una specie di forza contraria, a volte radicale, come nel caso delle case distrutte dalla guerra. A volte invece la tua visione era troppo grande, hai iniziato una casa che non riesci a finire, oppure sei emigrato. Hai un buon salario in Austria o in Germania, riesci a finire la casa in Bosnia, ma non la vivi, perché per la maggior parte del tempo sei all'estero.
3: Un desiderio, quello della casa perfetta, che spesso rimane irrealizzato.
4: Per lo più sì, resta irrealizzato, ma dobbiamo seguire questa forza, la bellezza dell'idea. Abbiamo questo desiderio di immaginarci in una casa perfetta, ma ci sono molte forze che si oppongono a questo desiderio. La casa non è uno spazio che possiamo conquistare e controllare facilmente. E questo è uno dei motivi per cui mi piace lavorare con l'idea di casa.
5: State ascoltando la sigla di chiusura. Il suono è stato curato da Caterina Cabrelli, in redazione Cristina Polselli, mentre al microfono eravamo Maria Spezia e Walter Scherk. Potete riascoltare Stovest su Rai Play Sound oppure sulla piattaforma della TGR. A domenica prossima, sempre alle 6:05 su Rai Radio 1. Passate una buona settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, col maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno Meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
0: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound. Con la partecipazione di Cioccolato Novi. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
5: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
6: Welcome to the European Southern Observatory.
5: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
0: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Replay Sound o scarica l'app. Radio 1. La storia della musica è passata da qui.

questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.

0: culto evangelico.
1: Gentili ascoltatrici e ascoltatori, un buongiorno e un benvenuto al culto evangelico da Luca Baratto. Attorno al 17 maggio di ogni anno si tengono in tutta Italia le veglie di preghiera per il superamento della omotransfobia. Si tratta di un evento ecumenico a cui aderiscono diverse chiese protestanti del nostro paese. Il testo biblico delle veglie di quest'anno è tratto dal libro del profeta Isaia, capitolo 43, primo versetto. Non temere, ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome. E proprio su questo versetto ascolteremo la predicazione preparata per noi da Daniela Di Carlo, pastora della Chiesa Valdese di Milano e copresidente della Commissione Fede, Genere e Sessualità delle Chiese Battiste, Metodiste e Valdesi. Dopo la predicazione, la nostra puntata proseguirà con il notiziario evangelico e la rubrica Il cammino verso l'unità, a cura di Luca Maria Negro. Un buon ascolto e una buona domenica a tutte e a tutti voi.
2: Nostro Dio, noi crediamo che tu ci hai chiamati insieme perché allarghiamo la nostra esperienza di te e di ciascuno e ciascuna di noi. Come in passato hai chiamato per nome Baldo, Lutero, Calvino, Zwingli e ancora Katharina Zell, Elizabeth Stanton, Martin Luther King e molte altre persone dopo di loro, noi crediamo che hai pronunciato i loro nomi e i nostri nomi affinché possiamo contribuire a sanare le ferite del mondo e a riconciliare l'essere umano con l'altro essere umano e poi tutti noi con te. Aiutaci come singole persone, ma anche come comunità, a lavorare insieme, riconoscendoci nell'amore per la pace che tu stesso ci hai insegnato. Ti chiediamo questo in Gesù Cristo. Amen.

0: Il testo sul quale ci soffermiamo oggi è molto breve, lo troviamo in Isaia 43 ed è il versetto 1.
1: Ma ora parla così il Signore, il tuo creatore, o Giacobbe, colui che ti ha formato, o Israele. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio.
0: Solo un anno fa 26.000 sono state le immagini censurate negli Stati Uniti d'America che rimandano al tema dell'inclusione e della diversità. Il caso che ha fatto parlare il mondo intero è quello della censura toccata a una storica fotografia dell'aereo Enola Gay che sganciò la bomba atomica sul Giappone. Enola Gay era il nome della madre del pilota, il colonnello Paul Tibbs, forse originario delle Valli Valdesi, che il 6 agosto del 1945 fece precipitare su Hiroshima la prima bomba atomica nella storia utilizzata in guerra. La discussione però non è stata sull'atroce ruolo che ha avuto la bomba, soprannominata Little Boy, che ha ucciso 140.000 persone e ha distrutto il 70% degli edifici, ma il fatto che nel nome del velivolo fosse inclusa la parola gay, cognome molto presente nelle chiese delle Valli Valdesi. Come se non fosse sufficiente, è stata rimossa la Black Lives Matter Plaza, cioè la piazza sulla storica sedicesima di Washington di fronte alla Casa Bianca, che era stata creata a seguito dell'omicidio da parte della polizia dell'afroamericano George Floyd, che aveva suscitato proteste in tutti gli Stati Uniti. Queste azioni di censura permettono alla storia di venire riscritta, facendo sì che le cancellazioni di massa vengano utilizzate per rendere invisibile tutte e tutti coloro che vengono percepiti strani e fuori da una legittimità decretata dalla comunione che spesso c'è tra potere religioso e quello politico. Sempre più spesso il cristianesimo viene secolarizzato e svuotato della radicalità del Vangelo perché esso ha addomesticato la forza dirompente del messaggio evangelico, mettendolo al servizio dell'ordine politico dominante. E così, mentre si dichiara su ogni dollaro "In God we trust", vengono compiute azioni di cancellazione storica, dimenticando che il nucleo etico del cristianesimo è universalista, cioè ogni essere umano ha davanti agli occhi di Dio il medesimo valore. In questo contesto il messaggio di Isaia ci offre la forza per proclamare una triplice promessa per l'intera umanità. Innanzitutto Isaia ci dice che siamo redenti perché Dio ci ha redenti, cioè Dio ci ha liberati. Proprio come Dio liberò il suo popolo dalla schiavitù in Egitto, così ha liberato anche noi. Da cosa abbiamo bisogno di essere liberati? Martin Lutero avrebbe detto al suo tempo che le persone devono essere liberate dal peccato, dalla morte e dal diavolo. Oggi noi possiamo dire che vogliamo essere liberate e liberati dalla paura della guerra, dalla perdita del lavoro, dalla crescente povertà nella quale le famiglie si scoprono, dalla malattia, dalla morte, dal giudizio altrui e da mille altre paure. Dio vuole liberarci e ha mandato suo figlio Gesù Cristo per portare su di sé il nostro buio interiore e i nostri pesi e mostrarci come vivere. Ma c'è di più. Dio ci ha chiamato per nome. Sì, proprio me, proprio te. Dio conosce il tuo nome. Perché? Perché Dio desidera avere una relazione personale con te. Laddove la storia vuole cancellare la tua storia perché non corrisponde all'idea della norma comune, Dio invece ti rende visibile al punto da chiamarti per nome. Non c'è nulla che possiamo fare per farci amare di più da Dio, né nulla che possiamo fare per farci amare di meno. La relazione che abbiamo con Lui è la più importante della nostra vita. Insomma, Dio ci promette di essere presente anche alla fine di questa vita terrena come lo è stato all'inizio, per accoglierci tra le sue braccia nel luogo che Gesù stesso ha preparato per ciascuna e ciascuno di noi. La terza promessa è quella che dice che Dio ci ha rivendicati come suoi, cioè che apparteniamo a Lui. Siamo tutte figlie e tutti figli e siamo benedetti per quello che siamo, per le nostre storie, per i nostri doni, per le nostre vocazioni. Tutte e tutti noi abbiamo uno scopo su questa terra e inizia con l'essere informati che siamo figli e figlie di Dio. Noi siamo benedetti e benedette per essere a nostra volta una benedizione per le altre persone. Siamo benedetti per essere una benedizione, siamo liberati dalla paura per liberare questo mondo dalla paura, siamo redenti da Dio per lavorare per la liberazione di questo mondo, siamo chiamati per nome per aiutare questo mondo a sapere di essere chiamato per nome anche lui stesso. Questo mondo che è impaurito, diviso, ansioso, ha bisogno di noi. Siamo benedette, benedetti, ma non per noi stessi. Noi siamo benedette e benedetti per essere benedizione, affinché sia possibile amare e benedire ogni essere vivente che condivide con noi questa terra. E allora, insieme a Gesù Cristo, ricordiamoci di questa promessa, sapendo che nessuno mai potrà cancellare le nostre storie. Amen.

0: Dio d'amore, ti preghiamo per tutte e per tutti coloro che con te lavorano per trasformare il mondo affinché le persone non incluse nella norma eterosessuale possano vivere, lavorare e imparare insieme con rispetto e dignità. Per le operatrici e gli operatori sanitari e sociali che accompagnano le trasformazioni dei corpi, per coloro che creano le leggi, perché creino norme che proteggano la dignità e la libertà di ogni essere umano, Dio d'amore, per coloro che si occupano della cura delle comunità di fede, che danno forma alle convinzioni sul valore delle donne, degli uomini e del popolo queer. Nostro Dio d'amore, per coloro che si occupano della ricchezza nelle diversità e le difendono, nostro Dio d'amore, per chi lavora nelle case rifugio e nelle carceri, toccando con mano i danni causati dalla violenza, per le persone che si impegnano contro le discriminazioni di genere, nostro Dio d'amore ascolta le nostre preghiere. Siamo certi che finché non avrai asciugato le lacrime da ogni volto per mezzo di Gesù Cristo, non ti fermerai dalla tua opera di guarigione di tutta l'umanità. Insegnaci poi a dire ogni giorno della nostra vita, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Come in cielo, anche in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.
1: Avete ascoltato la predicazione curata per noi dalla pastora Daniela Di Carlo, con la quale continuiamo a dialogare. Buongiorno, pastora Di Carlo.
0: Buongiorno anche da parte mia a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
1: Il testo della predicazione di oggi, Non temere, ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, è quello scelto per le veglie di preghiera per superare l'omotransfobia che ogni anno si tengono attorno al 17 maggio. Come sono nate e cosa sono queste veglie?
0: Le veglie nascono nel 2007 dopo il suicidio di un giovane ragazzo a Torino che è stato vittima di bullismo omofobico e alcuni gruppi di cristiani che facevano parte della comunità LGBT e dei loro genitori, a partire da Firenze, scelsero di rispondere alla violenza in realtà con una preghiera. Così sono nate le prime veglie per il superamento dell'omofobia. Negli anni successivi le veglie si sono diffuse in molte città italiane, coinvolgendo chiese protestanti, chiese cattoliche, comunità religiose, gruppi ecumenici e sono diventati degli appuntamenti di preghiera condivisa, lontani dalla protesta, ma insomma gruppi di preghiera che si danno supporto gli uni con le altre per ricordare che ogni essere umano è veramente gradito agli occhi di Dio.
1: Le veglie sono ormai un evento ecumenico. Le ospitano molte chiese protestanti, ma sono anche organizzate insieme a diocesi cattoliche. Sta cambiando l'atteggiamento delle chiese?
0: Sì, vegliare è restare davanti a Dio con le nostre ferite, le nostre speranze, le nostre chiese e tutte le chiese devono imparare ad essere vicine. E questo è qualcosa di fondamentale per noi perché le veglie sono un fenomeno ecumenico. E lo devono rimanere, anzi forse è quell'ecumenismo che nasce dal basso che poi riesce a influenzare anche i vertici. Le veglie sono veramente un evento ecumenico che nascono tra parentesi da un percorso condiviso.
1: Dalla sua predicazione si capisce che le veglie si propongono di superare ogni tipo di discriminazione. Lei, per esempio, ha citato il movimento Black Lives Matter. Qual è il messaggio da lanciare attraverso le veglie di quest'anno?
0: Naturalmente le veglie non sono soltanto momenti nei quali vengono chiamate le libertà per la comunità LGBTQ+. Chiaramente quello è il motivo principale, ma in realtà ogni veglia parla di riconoscimento, dignità e liberazione di ogni persona ferita e posta ai margini. Quindi nelle veglie risuona una parola contro ogni cancellazione e in favore di un orizzonte in cui nessuna persona debba mai avere paura di esistere, di credere in quello che crede e di vivere. Ogni creatura è in realtà chiamata per nome. Mettiamo tutta la nostra fiducia e la nostra speranza in questi incontri che rivendicano la visibilità di ogni essere umano.
1: Grazie Pastora Di Carlo e buona domenica.
0: Arrivederci e buona giornata a tutte e a tutti.
1: Vi ricordo che potete trovare un calendario dettagliato delle veglie sul sito jonata.org. Il nostro programma prosegue ora con il notiziario evangelico. È in studio con noi Simona Petracca, in regia Gennaro Strazzullo e Emanuele Rinaudo. Buon proseguimento di ascolto. Notiziario dal mondo evangelico.
2: Un nuovo arrivo dei corridoi umanitari dalla Libia.
1: Gli evangelici in Italia e nel mondo.
2: Sono sbarcati giovedì 14 maggio all'aeroporto di Fiumicino 131 rifugiati provenienti dalla Libia. Il loro ingresso in Italia con un corridoio umanitario è reso possibile dal protocollo tra i ministeri dell'Interno e degli Esteri, la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, l'Agenzia ONU per i Rifugiati, l'ARCI e la Comunità di Sant'Egidio. Originari di diversi paesi africani insanguinati da guerre e violenze, ma anche della Palestina, i rifugiati verranno accolti in diverse regioni italiane. Altre 13 persone arriveranno a Roma nei prossimi giorni.
1: Concludiamo con un appuntamento televisivo. Nella notte tra lunedì 18 e martedì 19, su Rai 3 all'1:45, terza replica della puntata di Protestantesimo dal titolo Nessuno escluso. Con questa segnalazione si conclude il notiziario evangelico. Vi lasciamo ora all'ascolto della rubrica Il cammino verso l'unità, a cura del pastore Luca Maria Negro, che conclude la nostra puntata di oggi.
3: In cammino verso l'unità,
4: a cura di Luca Maria Negro.
5: Circa 300 rappresentanti delle società bibliche di tutto il mondo si sono riuniti a Jakarta, in Indonesia, dal 7 all'11 maggio per una conferenza sul tema Un'eredità di scopo, un futuro di possibilità, per celebrare gli 80 anni dell'Alleanza Biblica Universale. La conferenza si è aperta con i saluti della pastora Henriette Hutabarat Lebang, presidente della Società Biblica Indonesiana e copresidente del Consiglio Ecumenico delle Chiese, che ha sottolineato come in un paese che ha una lingua nazionale, il Bahasa, una variante standard del malese, e oltre 700 lingue locali, esiste un'unica traduzione ecumenica della Bibbia nella lingua nazionale, approvata e usata da tutte le chiese. Eppure, la società biblica continua instancabilmente a tradurre le scritture nelle lingue locali. Finora solo poco più di 100 di esse dispongono di una traduzione totale o parziale. La Bibbia, insomma, come segno di quella unità nella diversità e non in una uniformità imposta dall'alto che caratterizza l'autentica unità cristiana. La prima relazione della conferenza, tenuta da Steve Bernanke, direttore del settore dell'Alleanza Biblica dedicato a Uditorio Mirato e Ministero Integrato, ha dato il tono all'intero incontro. Per parafrasare il titolo di un film cileno degli anni 70, Non basta più pregare, che raccontava il passaggio di un prete dalla religione tradizionale all'impegno rivoluzionario, oggi per le società bibliche potremmo dire non basta più stampare. Non è possibile cioè limitarci a stampare la Bibbia, ma occorre una rivoluzione, un nuovo approccio multimodale, con un ministero integrato che proponga, accanto alla Bibbia di carta, anche altre modalità di trasmissione, prima fra tutte quella digitale, attraverso la creazione di app bibliche per cellulari e computer, senza dimenticare la modalità originaria che è quella orale, la Bibbia memorizzata e narrata, letta ad alta voce, fino alla Bibbia in formato visuale, in video, con parola, immagini e musica, oppure raccontata attraverso la lingua dei segni, o ancora illustrata attraverso diversi approcci artistici. Senza dimenticare l'importanza di produrre Bibbie da studio con commenti e introduzioni adatti a specifici gruppi di uditori, giovani, donne, persone con disturbi specifici dell'apprendimento e così via. L'ultima giornata della Conferenza Mondiale delle Società Bibliche è stata dedicata al futuro della traduzione biblica. La pastora Brigitte Rabarigiaona del Madagascar si è chiesta: in un mondo sempre più multilingue, in cui molte persone parlano più di una lingua, c'è davvero bisogno di tradurre la Bibbia in tutte le lingue locali, anche quelle che magari hanno solo poche migliaia di madrelingua? La risposta è senz'altro sì, perché la parola di Dio deve raggiungere al cuore ogni persona e quindi deve essere disponibile nella lingua materna di tutte e tutti. Quando la Bibbia si ascolta nella propria lingua, ha detto Annelise Palma della Società Biblica del Guatemala, cessa di essere il messaggio di un Dio straniero. Parlando dello sviluppo di traduzioni bibliche attraverso il linguaggio dei segni, lo statunitense Marlon Winnett ha affermato che si tratta anzitutto di una questione di giustizia verso la comunità sorda, ma non solo. La comunità sorda ci aiuta a liberarci dal monopolio dell'ascolto, ci ricorda che non siamo persone senza corpo, ci aiuta a riscoprire l'importanza di visualizzare la parola di Dio, come testimonia la Bibbia con la domanda divina rivolta ai profeti come Geremia e Amos: che cosa vedi? In tal modo la comunità sorda ci aiuta a scoprire nuove forme di comunicazione, a vivere la Bibbia non in bianco e nero, ma in una ricchezza multicolore.

0: termina qui il culto evangelico.
1: Nel darvi appuntamento a domenica prossima alle 6:35 su questa rete, vi ricordiamo che è possibile risentire l'intera trasmissione sul sito web Rai Play Sound, alla pagina del culto evangelico. A risentirci la prossima domenica.
0: Abbiamo trasmesso il culto evangelico.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ore 7.
8: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
9: GR1.
10: Auto sulla folla a Modena, 8 feriti, 4 gravi. L'uomo alla guida fermato dai passanti aveva avuto problemi psichiatrici. Il cordoglio di Sergio Mattarella e Giorgia Meloni. La tragedia alle Maldive, per il recupero dei 4 corpi ancora in profondità, in arrivo un team specializzato. Muore un soccorritore nel tentativo di raggiungere i sub italiani deceduti. Il meteo, dopo un sabato invernale, torna la primavera. Sole su gran parte d'Italia, trasporti, da stasera sciopero dei treni, domani anche bus e metro. Eurovision Song Contest con Dara il tormentone Bangaranga trionfa per la prima volta la Bulgaria. Quinto, ma con record di streaming, Salda Vinci. Tennis, solo Ruud sulla strada di Sinner, alle 17 la finale degli internazionali. Calcio, Serie A, a mezzogiorno il derby di Roma e le altre 4 partite della lotta Champions. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Accusato di strage e lesioni aggravate, Salim El Kudri, che è piombato con la sua auto a 100 all'ora sulla folla nel centro di Modena. 8 i feriti, 4 in modo grave. In diretta l'inviato Claudio Vigolo. Si è piombato con la sua auto a 100 all'ora sulla folla nel centro di Modena. 8 i feriti, 4 in modo grave. In diretta l'inviato Claudio Vigolo.
11: Sono due le persone cui sono state amputate.

0: residente in provincia, nessun precedente, sembra non fosse sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o di alcol. Nel 2022 però era stato sotto osservazione per disturbi schizoidi. In corso le indagini per individuare il movente. Gli vengono contestati i delitti di strage e lesioni aggravate dall'uso d'arma, quindi al momento sembra non siano ipotizzati reati di terrorismo. Sentiamo il sindaco di Modena, Massimo Mazzetti.
1: Voglio sottolineare perché in questi momenti vedo tanto sciacallaggio anche sui social, voglio sempre ancora una volta invitare tutti a riflettere che gli stranieri non sono tutti quanti assimilabili a chi ha compiuto quest'atto.
0: Da Modena, linea a voi.
2: In quelle ore il centro di Modena si stava animando tra shopping e famiglie a passeggio e in bici. Sentiamo ora alcuni testimoni diretti, tra le voci quelle delle persone che si sono lanciate all'inseguimento dell'aggressore, Luca Signorelli, che è riuscito a bloccarlo e lo avete sentito, è stato accoltellato e ferito lievemente.
3: Ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, aveva il coltello, l'abbiamo fermato in 5-6. Comunque non era in condizioni normali.
4: È passato col rosso e ha fatto filotto tutte le persone che c'erano in bicicletta, ha sbattuto contro una signora che era messa malissimo.
5: Una persona all'impassata e c'è stato un attentato a Modena, che non ha più le gambe, non ha più le gambe sta donna.
2: Il presidente Mattarella ha telefonato al sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, per avere notizie dei feriti, esprimere vicinanza alla città e chiedergli di trasmettere i ringraziamenti a quei cittadini che con coraggio hanno bloccato il colpevole. E questa mattina il capo dello Stato potrebbe essere a Modena e a Bologna in visita ai feriti. Quanto avvenuto è gravissimo, confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni, così la premier Meloni. Una vicenda che ha suscitato sgomento in tutta Italia e nel mondo politico.
6: Condanna bipartisan di tutti i partiti che si dicono sconvolti, solidali con i feriti e grati ai cittadini intervenuti. Per il vice premier Tajani un eroe il passante che ha fermato l'aggressore. Aggressore di cui Matteo Salvini pubblica sui social il nome e lo definisce criminale di seconda generazione e la Lega accusa integrazione fallita. Per la segretaria PDL Schlein a Modena una violenza inaudita, vicinanza ai feriti e gratitudine ai soccorritori. Sul fronte economico la maggioranza lavora per abbassare i costi dell'energia. Fratelli d'Italia rivendica i buoni risultati e dice no a manovre correttive. Matteo Salvini, Lega.
7: Il governo è determinato, nonostante a Bruxelles dormano, a mettere nelle tasche di famiglie e imprese tutti i soldi necessari.
6: Nelle opposizioni il 5 Stelle Giuseppe Conte dall'assemblea programmatica Nova tesse la tela delle alleanze, non chiude ai centristi e attacca la premier.
8: Questo governo sta meditando lo scostamento di bilancio perché non sanno come rispettare gli impegni per le spese folli negli armamenti.
6: Per il PD il governo è senza strategia e gli stipendi reali degli italiani sono calati di 8 punti. Vasco Pirri, GR1.
2: La tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive riprendono in queste ore, meteo permettendo, le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità. In arrivo un team specializzato. Si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti, il cordoglio delle autorità maldiviane e italiane per la morte di un soccorritore.
9: Una trappola negli abissi che ha aggiunto dolore al dolore. Il sergente maggiore Mohamed Mahoudi, sommozzatore maldiviano, è morto per un problema di decompressione mentre cercava di riportare in superficie le salme dei 4 sub italiani. Ora le speranze sono riposte nel team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. I corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri negli anfratti delle grotte a 60 metri di profondità. L'unico recuperato quello di Gianluca Benedetti. La sua bombola scarica, sospesa la licenza della nave Duke of York. A bordo restano 20 connazionali che partecipavano alla missione. La console onoraria a Malè, Giorgia Marazzi.
10: Sono stati messi anche a dura prova, sono provati.
9: Si indaga sull'immersione oltre i 30 metri consentiti. Non sapevamo, non avremmo acconsentito, dice il legale del tour operator al quale si erano rivolte le vittime, Antonello Riccio, avvocato della famiglia Gualtieri.
11: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi.
9: Elena Baiocco, GR1.
2: La guerra tra Russia e Ucraina, la regione di Mosca colpita da un massiccio attacco di droni. Almeno 3 le persone uccise, alcune decine i feriti. Le autorità locali parlano di un attacco su vasta scala, facendo sapere di aver abbattuto una 70 di velivoli senza pilota. Il conflitto in Medio Oriente. Il presidente Trump, tornato dalla Cina senza risultati tangibili sul piano diplomatico, potrebbe riprendere gli attacchi contro l'Iran, a dirlo lui stesso in un'intervista televisiva.
12: Non ho idea se gli iraniani faranno un accordo.

0: C'è Trump, una TV francese, se non lo faranno, avverte, passeranno un momento davvero brutto. Poi sui social posta un'immagine generata con l'intelligenza artificiale, lui minaccioso col dito puntato sulla tolda di una nave militare, sullo sfondo un'imbarcazione iraniana e sopra la scritta «La calma prima della tempesta». Indizi per alcuni di un presidente seccato dallo stallo negoziale con Teheran. Durante la missione a Pechino Trump aveva riferito di una comunanza di vedute con l'omologo cinese Xi Jinping sullo stop a qualsiasi progetto di arma nucleare iraniana e sulla necessità di liberare lo stretto di Hormuz. Sull'Air Force One di ritorno dalla Cina il presidente era sembrato alludere a una nuova fase bellica, ma aveva anche aperto a una sospensione del programma nucleare iraniano per 20 anni a fronte di garanzie reali di Teheran. Rientrato alla Casa Bianca, scrive il New York Times, Trump avrebbe trovato pronti i piani aggiornati da parte dei militari per possibili nuovi attacchi. E anche CNN non esclude una ripresa delle ostilità, forse già la prossima settimana. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Di nuovo in Italia, a Lampedusa, per l'ennesima tragedia dell'immigrazione, la morte di una neonata per il freddo. Era a bordo di un barchino partito dalla Tunisia.
2: I vestiti zuppi d'acqua coprivano il corpicino. Quando è arrivata al molo Favaloro di Lampedusa, in braccio alla mamma, non dava segni di vita. Sarebbe morta per il freddo una neonata di poco meno di un mese sbarcata da una motovedetta della Guardia di Finanza che aveva soccorso un barcone partito dalla Tunisia con 55 migranti a bordo. Al poliambulatorio hanno tentato di tutto. La mamma era partita dalla costa d'Avorio, con lei anche un'altra figlia di 8 anni. Adesso sono entrambe all'hotspot dell'isola. Erano partiti da Sfax nel barcone, c'erano 7 donne e 6 minori. All'arrivo 14 migranti sono stati portati al poliambulatorio. Il corpo della bambina invece è adagiato in una stanza del cimitero dell'isola. La procura di Agrigento ha aperto un'inchiesta e ha disposto l'autopsia per confermare la causa del decesso. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
1: L'omicidio a Taranto del bracciante maliano Bakary Sacco. Anche il sesto componente del branco, il 22enne Cosimo Colucci, ha scelto di non rispondere alle domande del giudice, rilasciando dichiarazioni spontanee in cui ha sostenuto di non aver partecipato al pestaggio. Intanto è indagato per favoreggiamento il titolare del bar dove il 35enne cercò di rifugiarsi per sfuggire alla furia della baby gang. L'uomo avrebbe mentito agli inquirenti dicendo di non conoscere Colucci, fidanzato invece con una dipendente del locale. Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB in tutti i settori pubblici e privati. L'agitazione delle ferrovie inizierà già da questa sera alle 21. Possibili cancellazioni e variazioni, difficoltà anche per scuola e sanità. Per chi viaggia invece in autostrada, novità in arrivo. Dal 1 giugno previsti rimborsi del pedaggio in caso di traffico o cantieri.
3: I lunghi stop nel traffico e le ore passate in coda in autostrada potrebbero presto tradursi in un rimborso del pedaggio. Dal 1 giugno entra infatti in vigore il nuovo sistema che riconosce agli automobilisti un ristoro in caso di blocchi della circolazione o ritardi causati dai cantieri. In questa prima fase il sistema riguarderà però soltanto i percorsi interamente gestiti dallo stesso concessionario. Da dicembre anche quelli controllati da più società. I rimborsi varieranno in base alla lunghezza del percorso. Per le tratte inferiori a 30 km il diritto al risarcimento potrà scattare indipendentemente dal tempo perso. Sui percorsi compresi tra i 30 e i 50 km servirà invece un ritardo superiore a 10 minuti, mentre per i tragitti oltre i 50 km il disagio dovrà superare almeno i 15 minuti. Le associazioni dei consumatori sono però scettiche, poiché i soldi restituiti oggi agli automobilisti potrebbero essere compensati domani attraverso pedaggi più alti. Gelsomina Testa, GR1.
1: Scatta oggi l'obbligo di targa per i monopattini elettrici per privati cittadini e società di sharing. Chi non espone il contrassegno rischia una multa fino a 400 euro. Le associazioni dei consumatori e delle società di noleggio però denunciano ritardi nella consegna delle targhe da parte della motorizzazione e minacciano ricorsi. E dal 16 luglio scatterà anche l'obbligo assicurativo. Il meteo, tempo in miglioramento su gran parte d'Italia, allerta gialla per pioggia solo su parte dell'Umbria. Il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
4: Oggi tempo stabile con ampio soleggiamento per gran parte della giornata. Troveremo un po' di stabilità soprattutto nelle zone montuose. Temperature che tenderanno ad aumentare al sud e sulle isole arriveranno intorno ai 24-25 gradi. Domani una veloce perturbazione che porterà delle piogge un po' su tutto il paese e poi martedì ci sarà il deciso miglioramento.
1: È la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia per promuovere il rispetto dei diritti umani e riflettere sulle discriminazioni che moltissime persone subiscono per orientamento sessuale e identità di genere. Secondo il report ArchiGay, nel 2026 sono stati 127 gli episodi di violenza ai danni delle comunità LGBTQ+, una ogni 3 giorni. L'alta rappresentante dell'Unione Europea, Kaya Kallas, ha denunciato che ancora oggi 65 paesi criminalizzano le relazioni omosessuali in violazione del diritto internazionale. All'Eurovision Song Contest trionfa per la prima volta la Bulgaria. Da Dara mette d'accordo giurie di qualità e pubblico con il suo tormentone. Al secondo posto, con una marea di voti da casa, Israele. Una presenza al centro delle contestazioni e che ha causato diversi boicottaggi, tra cui quello di Spagna, Irlanda e Paesi Bassi. Terza, la Romania. Solo quinto, Saldavinci. Il cantante napoletano, con i suoi 59 anni, il più vecchio del festival, può consolarsi con la calorosa accoglienza del pubblico di Vienna, che ha cantato con lui, e con i 60 milioni di streaming raggiunti dalla sua canzone ormai un cult. Poesie da viaggio, protagonista ieri al Salone del Libro di Torino, l'antologia curata dall'editore Nicola Crocetti e da Giovanotti, che ha trasformato la presentazione del volume in un inno pop alla lettura.
5: Siamo in viaggio, sempre in viaggio.
6: Tra gli appuntamenti più attesi al Salone del Libro di Torino, quello con Giovanotti, il cantautore, con Nicola Crocetti, ha raccontato il suo spirito d'avventura, zaino in spalla, in sella a una bicicletta, ma non può mancare un libro di poesie. Purché sia poesia da viaggio. Giovanotti.
7: La poesia è uno sguardo sul mondo, è cercarla dove non te l'aspetti. Anche quando non si stamperanno più libri perché vedremo solamente immagini luminose, la poesia resisterà sempre, sempre ci sarà.
6: Un'antologia da tenere sempre con sé, da pellegrinaggio, perché ogni poesia è movimento.
7: L'aurora di New York ha 4 colonne di fango e un uragano di colombe nere. Federico García Lorca. La poesia è un bagaglio leggerissimo ma universale. La scuola a volte ce la impone e quindi ce la rende un po' nemica, no? Poi dopo, quando uno cresce, magari la riscopre e dice: mamma mia, cosa mi stavo perdendo.
6: Torino, Marcella Sullo, GR1.
1: Una domenica fitta di eventi sportivi, il calcio con il grosso della penultima giornata di Serie A quasi mattiniero alle 12, c'è anche il derby Roma-Lazio e nella capitale per il tennis azzurri a caccia del titolo nel doppio e nel singolare.
8: Ore 17, Jannik Sinner in finale agli internazionali d'Italia, battuto Medvedev nel terzo set della semifinale conclusa ieri, affronterà il norvegese Ruud per il titolo. Atteso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a premiare il vincitore Adriano Panatta, ultimo italiano a trionfare al Foro Italico 50 anni fa. Prima, alle 14, in finale anche il doppio azzurro, Bolelli-Vavassori. Domenica di calcio con 10 partite della penultima giornata di campionato. Si comincia alle 12 con le gare della lotta Champions, Pisa-Napoli, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina, Como-Parma e il derby Roma-Lazio. In serata le sfide salvezza. Ciclismo, Giro d'Italia, l'ecuadoriano Narváez si è imposto nell'ottava tappa con arrivo a Fermo. Il portoghese Eulalio resta in maglia rosa, oggi nona frazione da Cervia a Corno alle Scale. MotoGP alle 14 il via del Gran Premio di Catalogna con Pedro Acosta in pole position davanti a Morbidelli e Alex Marquez, vincitore ieri della gara sprint. Jacopo Barlotti, GR1.
1: Sono le 7:16, la linea va ora Voci dal Mondo, restate su Radio 1, il GR torna alle 8.
9: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
10: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
11: Via, via.
10: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
12: Concentratissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
13: Ci siamo. Torna a Play Memories.
14: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte, in tutte le sue forme.
15: Vogliamo la commedia!
14: Con Marco Liorni. Playing Memories. Due settimane per un sogno. Dal 20 maggio. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
11: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
15: Voci dal mondo. Riflettori sull'attualità internazionale.

0: Sono le 7:17, buongiorno da Valeria Fraschetti, oggi ai microfoni di Voci dal Mondo, la rubrica di attualità internazionale a cura di Fabrizio Noli. La crisi politica nel Regno Unito, anzi nel Regno Disunito, perché così appare la Gran Bretagna dopo le elezioni amministrative. Di questo parliamo oggi, ma poi andremo anche in Russia ed Ucraina, dove qualcosa nella guerra sta cambiando. Diamo il benvenuto ad Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI, Istituto di Politica Internazionale, dove dirige l'Osservatorio Europa e Governance Globale. Buongiorno e grazie per essere con noi, Villafranca.
1: Grazie, buongiorno a voi.
0: E allora, è stata una settimana davvero convulsa quella del Regno Unito dopo i risultati del 7 maggio che sono stati terribili per il Labour al governo. Partito dimezzato, sconfitta anche nel Galles per la prima volta in 100 anni, sorpasso di Reform UK in varie aree del paese. Una debacle che ha innescato un assedio al premier Keir Starmer da parte dei rivali del suo partito. Solo ieri Wes Streeting, ex ministro della salute, ha lanciato la sua candidatura per la leadership. Ascoltiamo anzitutto la ricostruzione di questa settimana, appunto di questo subbuglio britannico, nel servizio della corrispondente da Londra, Natalia Augas.
2: Londra è blindata, 700 poliziotti in centro, migliaia in tutta la capitale. Da Houston a Trafalgar Square marciano i sostenitori di Tommy Robinson, leader di ultradestra, già condannato per frode e aggressione, finanziato da una rete transatlantica di destra dai think tank a Elon Musk. A poche centinaia di metri, separati da transenne e camionette della polizia, l'altra marcia. In migliaia manifestano per Gaza e contro tutti i razzismi. La tempesta perfetta di Londra arriva una settimana dall'esplosione della guerra nella maggioranza laburista che regge il governo Starmer con ampio margine parlamentare, 165 deputati. Il pessimo risultato per il Labour alle elezioni amministrative del 7 maggio viene addebitato soprattutto a lui, primo ministro poco empatico, ritenuto forse anche troppo poco politico. Nelle stesse ore in cui a Parliament Square si protesta con slogan irripetibili contro il governo, a Houston il movimento Progress, di origine blairiana, ospita l'ex ministro della sanità Streeting. 3 giorni fa, con una lettera pubblica, ha attaccato Starmer. Serve una visione, hai lasciato il vuoto. Ora annuncia la candidatura alla premiership. La sfida per sostituire Starmer è ufficialmente partita. Da Manchester parla l'altro sfidante, Andy Burnham, sindaco per 3 mandati, giovane ministro nei governi Blair e Brown, 2 volte sconfitto, oltre 10 anni fa, nella gara alla guida del partito. Saprò riconquistare, dice, la fiducia degli elettori. A giugno intanto lo attende un'elezione suppletiva difficile, il collegio Makefield, nord-ovest inglese, in mano a Reform. Entrare in Parlamento è condizione necessaria per concorrere alla guida del governo. Se sarà eletto, dicono i supporter, avrà già la vittoria in mano. E in tanti si chiedono cosa succederà se invece non sarà eletto.
0: Villafranca, allora lei che scenari che ipotizza per questa crisi, anche che tempi?
1: Ma in realtà i tempi non sono brevissimi, anche che il processo per nominare un nuovo leader dei laburisti è un processo molto complesso. Anzitutto è necessario che almeno il 20% dei deputati laburisti siano d'accordo per questo cambio di leadership. Questo vuol dire che sono necessari almeno 81 deputati. La BBC calcola che ce ne sarebbero 90 al momento favorevoli. Poi tra i vari candidati li avete nominati nel vostro servizio, aggiungerei anche Angela Rayner, che è, diciamo, dell'ala più di sinistra all'interno dei laburisti, ma che è stato oggetto di alcuni scandali. Ecco, poi uno di questi candidati possibili dovrebbe raggiungere il 50% delle preferenze. Quindi è un processo appunto lungo, complesso e sintomatico di un certo autoelezionismo che le sinistre un po' in giro per l'Europa, non soltanto in Gran Bretagna, hanno dimostrato negli ultimi anni, con questa divisione tra varie fazioni, tra varie correnti all'interno dei partiti di sinistra stessi.
0: Certo, un processo che probabilmente indebolirà ancora Starmer, no? Perché dilanierà
1: senza
0: magari
1: alcun dubbio
0: il governo.
1: Il pericolo è che si ripete essenzialmente quello che è successo con i conservatori, con questa sfida continua alla leadership che ha messo in ginocchio il partito conservatore. La stessa cosa potrebbe succedere con i laburisti.
0: E infatti Starmer era arrivato al potere nel 2024 proprio, no? Veniva visto come leader pragmatico che avrebbe riportato stabilità dopo anni di tumultuosi governi Tories. E dove ha sbagliato Keir Starmer? Claudia Stamerra lo ha chiesto a una persona che i corridoi di Westminster li conosce bene, Guido Harry, ex consigliere di Boris Johnson. Sentiamo.
3: Keir Starmer was never going to be an exciting or inspiring prime minister.
4: Starmer non si è mai posto come una figura stimolante, ma come un premier calmo e competente, tale da porre fine al caos dei conservatori. È accaduto invece che il suo esecutivo sia a sua volta stato caotico, segnato da dimissioni di capi e ministri. Lui ha poi cambiato idea su questioni cruciali almeno una decina di volte. Aggiungiamo anche la nomina di Peter Mandelson ad ambasciatore a Washington, licenziato per i suoi legami con Epstein. Tutto questo ha reso l'idea di disordine, inadeguatezza.
5: Starmer ha ancora delle carte da giocare.
4: Un primo ministro è una figura potente e nel partito laburista è difficile rimuovere un premier contro la sua volontà. Starmer ha chiarito che non vuole clamori, ma lo scenario suggerisce invece che ci sarà una dura battaglia, perché sul palco ci sono il sindaco di Manchester, Burnham, e l'ex ministro della salute, Streeting.
5: Che caratteristiche hanno i contendenti?
3: Streeting is clever.
4: Streeting è tra i migliori comunicatori laburisti nel solco di Blair, rappresenta l'ala più liberale del partito. Burnham ha un vantaggio: da sindaco di Manchester ha prodotto buoni risultati ed è una figura carismatica e dinamica. Deve però riuscire ad arrivare in Parlamento, ma l'estrema destra di Farage combatterà furiosamente.
5: Il partito laburista attraversa un periodo di forte instabilità. Che cosa potrebbe accadere?
4: Se Starmer sopravvive, sarà comunque gravemente ferito dal suo stesso partito. Se dovesse andare via, c'è una piccola possibilità che Streeting trionfi e i mercati potrebbero essere rassicurati. Ma se il partito si dovesse spostare più a sinistra, i mercati potrebbero staccare la spina, come hanno già fatto con Liz Truss nel 2022.
0: Ecco, i mercati hanno certo un peso nella politica britannica. Antonio Villafranca, passiamo a Nigel Farage, il vincitore indiscusso delle amministrative. L'affermazione del suo partito d'estrema destra, Reform UK, si inserisce a suo avviso nell'ambito di un più ampio declino dei partiti tradizionali europei o c'è dell'altro?
1: Ma sicuramente il motivo principale è legato proprio alla protesta. Lo stesso era stato quando i britannici avevano votato per Brexit, non perché necessariamente conoscessero, ecco, la complessità delle relazioni del Regno Unito dentro l'Unione Europea. Non dimentichiamo che ad esempio all'indomani del voto Brexit la domanda più googolata, se mi permettete il termine, era stato: che cos'è l'Unione Europea? Per dare un'idea, la gente probabilmente ha dimenticato che è stato lui proprio la causa di Brexit. I calcoli ufficiali dicono che Brexit è costato tra 4 e 5 punti di crescita al Regno Unito, ma soprattutto l'ha alienata proprio dai rapporti stretti con l'Unione Europea, cosa fondamentale per il Regno Unito, soprattutto in un momento in cui questa, diciamo, la tradizionale relazione speciale che il Regno Unito aveva con gli Stati Uniti barcolla. Non dimentichiamo appunto che Starmer non ha aiutato essenzialmente Trump in questa avventurosa guerra in Iran.
0: Ecco, forse infatti risultava un paradosso, no? Che proprio il tribuno della Brexit oggi vinca le elezioni, quando invece oggi la maggior parte dei britannici si dice a favore del Remain, ossia per il ritorno in Europa. Forse appunto, come dice lei, i britannici non ricordano davvero le posizioni passate di Farage.
1: È certamente paradossale, ma il paradosso lo si risolve proprio puntando su sulla questione della protesta. I britannici appunto erano stanchi dei fallimenti del governo conservatore e in massa hanno votato per i laboristi. Purtroppo è la lettura che è stata data appunto nel vostro servizio di prima del governo Starmer, la lettura credo è corretta. Questo, diciamo, andare a essere un po' ondivaghi da parte di Starmer non sta pagando e quindi la gente si rivolge per protesta a quelli che sono gli estremismi che possono essere di sinistra, è il caso ad esempio dei Verdi, che comunque hanno fatto bene alle ultime amministrative, ma soprattutto quello di destra di Farage e di altri.
0: Ecco, prima di andare anche ai Verdi, volevo chiederle appunto, tra un mese, a giugno, a fine giugno, saranno 10 anni dalla Brexit, qual è il suo bilancio, Villafranca? Anche un bilancio sul fronte internazionale, no? Perché una delle ambizioni di Londra con il divorzio da Bruxelles era ottenere anche una maggiore proiezione internazionale.
1: Ma il governo Starmer si è ovviamente reso conto dell'errore della Brexit e di quanto sta costando alla Gran Bretagna in termini di crescita, di produttività, di proiezione internazionale, e ha avviato un timido processo, diciamo, di riavvicinamento. Proprio notizia recente, ad esempio, che la Gran Bretagna è rientrato nel progetto Erasmus. Si sta discutendo adesso di mobilità dei lavoratori, soprattutto dei giovani lavoratori tra Gran Bretagna e Unione Europea, però appunto niente di straordinario. Certo, sappiamo che ci sono altri partiti, i liberal democratici, ma anche ad esempio i Verdi, che vorrebbero un ulteriore riavvicinamento all'Unione Europea, nel caso dei Verdi addirittura quasi una riadesione all'Unione Europea. Quindi sì, è costato tanto alla Gran Bretagna, il sogno di una Gran Bretagna che libera dai lacci e lacciuoli dell'Unione Europea potesse a livello internazionale innalzare il proprio ruolo si è dimostrato totalmente fallimentare. Nel mondo di oggi, fatto da grandissime potenze, la Gran Bretagna è una media potenza e che da sola, come tante altre medie potenze, purtroppo non può perseguire al meglio il proprio interesse nazionale. Questa è la dura realtà.
0: Certo, lei parlava dei Verdi, ecco, Farage non è l'unico populista che esulta in questo momento nel Regno Unito, in questo Regno Unito sempre meno bipartitico, appunto citava i Verdi, Zach Polanski ne è il leader di questo partito. Sentiamo il ritratto che ha realizzato per noi Valentina Isa.
6: Il populista sono io, non Farage. Zach Polanski lo rivendica come una bandiera e così ha fatto anche con l'etichetta che gli è stata cucita addosso, quella dell'ecopopulista. 43 anni, originario di Salford, periferia di Manchester, guida l'onda verde che in Gran Bretagna sta facendo sognare di nuovo la sinistra. È lui la vera novità del panorama politico britannico, consacrato con le amministrative del 7 maggio, dove il Green Party ha guadagnato 441 consiglieri, passando da 146 a 587, con un'ottima performance sia al nord sia a Londra. Linguaggio diretto, da ex attore ed ex ipnoterapeuta, abile nell'uso dei media, Polanski viene paragonato al newyorkese Zoran Mandani per la sua combinazione di politiche ambientaliste e socialiste. Da quando i Verdi hanno scelto Polanski come leader, sono saliti al secondo posto nei sondaggi con il 17-18% dietro all'ala destra di Farage, superando sia il partito laburista al governo, ossia i conservatori. Un mese fa i Verdi hanno vinto la prima elezione suppletiva della loro storia alla periferia di Manchester con la 35enne idraulica Anna Spencer. Gay, vegano, ebreo, Polanski si è detto disgustato dal genocidio di Gaza e per questo chiede al governo britannico di sospendere le relazioni diplomatiche e commerciali con Tel Aviv. Il leader dei Verdi ha fissato i suoi paletti nelle tasse sui ricchi per espandere il welfare e affrontare il problema dei senza tetto, nella riforma della NATO e nel ritorno del suo paese post-Brexit all'interno dell'Unione Europea. E così Polanski guarda molto avanti. Il bipartitismo, assicura, è morto e sepolto.
0: Il bipartitismo è morto, non lo dice quindi solo il Mamdani britannico, lo dicono anche i buoni risultati dei partiti nazionalisti in Scozia, Galles, Irlanda del Nord. Villafranca, quanto questa frammentazione politica è figlia anche della Brexit e come fermare questa spinta alla disgregazione?
1: Non c'è dubbio, e devo dire che su questo Polaschi ha ragione. Se si votasse oggi difficilmente ci sarebbe un governo laburista o conservatore, che è la norma. Non dimentichiamo che la Gran Bretagna è un sistema uninominale secco, ne ha fatto le spese finora soprattutto Farage, perché diciamo come proporzionale avrebbe preso una percentuale alta di voti, ma il suo candidato in ogni circoscrizione non arrivava primo e quindi poi aveva una rappresentanza parlamentare bassa. Questo ha permesso soprattutto ai due grandi partiti di appunto alternarsi al governo, così che dal secondo dopoguerra un solo governo, quello di Cameron, è stato un governo di coalizione con i liberal democratici, ma oggi se si andasse a votare sarebbe assolutamente necessario andare verso un governo di coalizione. La Gran Bretagna non ha una tradizione di governi di coalizione, anni luce diversa dall'Italia per esempio, e questo ovviamente ancora di più renderebbe difficile realizzare appunto dei programmi di governo, che poi è l'alternativa migliore al populismo, cercare di realizzare delle politiche chiare che abbiano impatto, e questo è il fallimento dei partiti tradizionali, che enfatizza invece il ruolo dei populisti, dei populismi di sinistra e di destra.
0: Ma a suo avviso che novità possono portare queste nuove forze locali e indipendentiste, anche appunto dicevamo prima?
1: Beh, dipende appunto di quali forze parliamo, perché nel caso del Regno Unito ovviamente c'è sempre aperta la questione scozzese, c'è sempre aperta la questione nordirlandese, con delle fiammate appunto che si possono avere di tanto in tanto, quindi sono delle forze sicuramente destabilizzanti per il Regno Unito in quanto tale. E in generale questi partiti di populisti pongono una sfida proprio per i partiti tradizionali, o riescono a trovare la loro identità e delle politiche chiare che vogliono implementare, cioè quello che dicono in campagna elettorale, quello che poi fanno, oppure appunto sono oggetto di critiche, quello che sta succedendo ai laburisti con questo, diciamo, andamento ondivago da parte di Starmer, che certamente non sta premiando.
0: Ma secondo lei questa frammentazione politica che è uscita dalle urne potrebbe avvantaggiare Nigel Farage? Perché? Cioè, ci spiega un po' come il sistema britannico elettorale potrebbe favorirlo addirittura?
1: È un po' quello che dicevo prima, appunto il sistema britannico, il sistema di voto prevede che chi ottiene più voti per ogni circoscrizione è quello che viene eletto poi a Westminster, e appunto Farage aveva preso in realtà molti voti, però il suo candidato difficilmente arrivava primo nella circoscrizione, quindi alla fine appunto la sua rappresentanza, la rappresentanza del partito di Farage a Westminster era piuttosto bassa. Il punto è che adesso l'hanno dimostrato le amministrative, in molte circoscrizioni il partito di Farage è il primo partito, in altre circoscrizioni possono vincere dei candidati appunto addirittura dei Verdi. Cioè questo aumento enorme di popolarità dei partiti di estrema sinistra o di estrema destra fa sì che effettivamente dei loro candidati, molti loro candidati, possono arrivare primi per circoscrizione, e quindi la loro rappresentanza a Westminster sarà decisamente più alta, cosa che renderà praticamente necessario un governo di coalizione alle prossime elezioni.
0: Chiarissimo. Noi la ringraziamo davvero, Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI, Istituto di Politica Internazionale, per averci guidato, diciamo così, in questo viaggio nello scompiglio politico britannico seguito alle elezioni amministrative, che sta mettendo in difficoltà, indebolendo il governo di Keir Starmer. Noi ci ritroviamo comunque fra pochissimi minuti, subito dopo l'Onda Verde.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo, rallentare quando vuoi, accelerare quando conta, assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
11: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Verde, viaggiare informati.
13: Buongiorno, buongiorno e buona domenica da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 7:37:57. Domenica 17 maggio, caratterizzata da flussi regolari condizionati dalla nebbia con visibilità ridotta, quindi prudenza sulla Roma Teramo e sulla Torano Pescara e dal vento forte sulla Venezia Belluno. In primo piano andiamo subito sulla strada statale del Valdesino perché c'è un veicolo contromano, quindi attenzione, prudenza, in prossimità della galleria Monticelli. Sulla 10 Genova Ventimiglia abbiamo dei materiali dispersi in prossimità dell'area di servizio Bordighera e possibili sul grande raccordo anulare di Roma. Abbiamo una corsia chiusa per un incidente nel tratto Salaria Caselina in prossimità dell'area di servizio Sette Bagni e possibili disagi oggi alla viabilità nella capitale. Alle 12 allo Stadio Olimpico è previsto il derby Roma-Lazio di calcio e al Foro Italico la finale internazionale BNL di Italia di tennis. Mi avvio verso la conclusione comunicandovi che dalle 21 di questa sera è previsto uno sciopero nazionale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR, Trennord e fino alle 21 di domani. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona domenica e guidate con prudenza. Arrivederci.
12: In collaborazione con il CIS. Bene.
0: Ben ritrovati a Voci dal Mondo da Londra. Ora ci spostiamo verso Kiev e verso Mosca, perché queste settimane, mentre la nostra attenzione internazionale era rivolta soprattutto all'altra guerra, quella fra Iran e Stati Uniti, il conflitto fra Russia e Ucraina sembra aver cambiato in parte un'altra volta traiettoria, e stavolta a favore di Kiev. Due i dati principali: la frenata dell'avanzata russa al fronte e l'aumento dei droni ucraini in territorio russo, droni che purtroppo stanotte hanno causato anche 3 morti nell'area di Mosca. Ne parliamo con Gastone Breccia, storico militare e docente all'Università di Pavia. Buongiorno Breccia e grazie per essere con noi.
14: Buongiorno, grazie a voi dell'invito.
0: Grazie, un piacere nostro. Collegate con noi anche Caterina Doglio, corrispondente Rai a Mosca, e Carlotta Ricci, inviata di Rai News in Ucraina. Buongiorno entrambe.
15: Buongiorno.
16: Buongiorno.
0: Carlotta, veniamo subito da te. Quali sono le ultime novità sul campo dall'Ucraina e dalla Russia, soprattutto vista la notte?
16: Sì, esatto, è proprio così. La novità di questa notte è questo attacco massiccio di droni ucraini su tutto il territorio russo. Ci sarebbero 3 morti, una persona dispersa sotto le macerie, 17 feriti totali nella regione di Mosca. Azioni che tutto sommato erano state in qualche modo preannunciate. Soltanto ieri il presidente Zelensky aveva elencato tutta una serie di azioni che da almeno una settimana si stavano conducendo sul territorio russo e ha elencato tutti gli obiettivi che erano stati colpiti, ovviamente parlando di obiettivi soprattutto militari, aziende coinvolte nella produzione bellica, ma anche mezzi militari. E poi ancora andando ancora indietro nel tempo, a ridosso del massiccio attacco che si è verificato la notte tra mercoledì e giovedì qui a Kiev, lo ricorderete, ci sono state 24 vittime, si è scavato per più di 24 ore sotto le macerie di un condominio che è stato totalmente sgretolato. Ebbene, Zelensky aveva tenuto una riunione con i vertici della sicurezza e della difesa e aveva detto, ho dato mandato di studiare una forma di risposta nei confronti della Russia. E in questi giorni erano stati tanti gli attacchi che si erano appunto continuati a verificare anche su aziende petrolifere, per esempio ha bruciato l'impianto di Ryazan, ci troviamo a 200 chilometri a sud di Mosca, quindi parecchio in profondità, e poi ieri gli attacchi a Stavropol, un'azienda che produce
0: adesso di questo chiediamo anche a Caterina. Grazie Carlotta, grazie per il tuo aiuto e buon lavoro lì in Ucraina.
16: Grazie a voi.
0: E Caterina, vengo da te a questo punto perché le notizie oggi vengono molto da quel fronte lì, dalla Russia, e appunto dicevamo uno degli aspetti rilevanti in queste ultime settimane che menzionava anche Carlotta è l'aumento degli attacchi ucraini con droni su raffinerie, porti petroliferi, attacchi che tra l'altro stanno provocando anche danni ambientali e sempre più morti anche russi, attacchi che sono raddoppiati. Ci sono effetti concreti sull'export petrolifero della Russia e quindi anche sulle entrate che permettono a Mosca di finanziare la guerra, che poi è quello l'obiettivo di Kiev?
15: Allora, si intensificano gli attacchi su Mosca perché vogliono dimostrare che non ci sono luoghi sicuri in Russia, no? E si martella tutto quello che ha a che fare con la produzione e l'esportazione di gas e petrolio, dunque raffinerie, depositi, terminal marittimi. Perché? Perché la guerra in Iran e il blocco dello stretto di Hormuz hanno fatto impennare i prezzi del petrolio, questo ha ridato fiato all'economia russa che era in difficoltà, vendite record, allora gli ucraini hanno deciso di raddoppiare gli attacchi, hanno inflitto danni massicci, questo su tutto il territorio russo. Questo è interessante perché solo ieri parlavamo della nube di fumo sulla città di Ryazan, che è a 200 chilometri da Mosca, nella Russia centrale. Sì. Droni hanno colpito anche la raffineria di Tuapse, e stiamo parlando di una catastrofe ecologica, no? Una cosa drammatica, ma anche attacchi ai più importanti porti, questo è successo ad aprile, porti dell'esportazione sul Baltico, e hanno inflitto un durissimo colpo alle esportazioni. Si calcola che questi attacchi continui abbiano messo fuori temporaneamente, messo fuori uso una percentuale tra il 10 e il 15% della capacità totale di raffinazione della Russia.
0: Non poco, non poco. Prima di parlare anche della situazione interna alla Russia, e poi tornerò da te Caterina, volevo chiedere al professor Breccia l'altro aspetto che menzionavamo, il fronte. I dati ci dicono che secondo almeno i dati dell'Institute of War Studies, che monitora ogni giorno i movimenti, diciamo così, del fronte, ci dice che nell'ultimo mese gli ucraini hanno riguadagnato dai russi 116 chilometri quadrati. Non è un granché, ma era da oltre 2 anni che non riconquistavano più territorio di quanto ne avessero perso. Secondo lei come si spiega questa inversione di tendenza, considerando anche che avviene mentre gli aiuti americani non stanno più arrivando?
17: Sì, esatto. Negli ultimi mesi gli ucraini hanno lentamente prima arrestato e poi a poco respinto in alcuni settori l'offensiva russa. Questo si spiega prima di tutto con un esaurimento delle forze russe, quindi le perdite sono state molto elevate negli ultimi mesi, non c'è stato nessun successo di livello strategico sul campo, quindi questo lento logoramento in realtà ha finito per danneggiare più i russi negli ultimi mesi, sono loro che hanno visto veramente esaurirsi la loro spinta offensiva. Gli ucraini pensano soprattutto a mantenere quella che è definita la cintura fortificata nel Donbass, perché è quella che consente loro anche in prospettiva di una ripresa delle trattative di avere una carta forte da giocare tra Sloviansk e Kupiansk, che nel Donbass devono assolutamente mantenere quella linea e stanno concentrando le loro forze appunto per non arretrare.
0: I droni ucraini poi sono diventati più letali, nel senso gli ucraini stanno perfezionando no, la loro esatto. produzione di droni, e questo nuoce ovviamente.
17: Le due cose sono strettamente coordinate, quindi dimostrare che sul campo si riesce a resistere all'offensiva convenzionale russa e che si può far del male, si può colpire appunto l'economia russa in profondità, e questo diventa un elemento fondamentale in vista di una trattativa, perché far capire ai russi che ormai la guerra ha preso una certa direzione e non possono sperare di ottenere dei risultati decisivi.
0: E c'è stato poi anche il fattore Starlink, almeno qualche settimana fa, forse anche di più, Starlink ha deciso di tagliare ai russi la connessione a internet. E Caterina, torno da te, perché nel frattempo internet si rivela cruciale anche per le autorità russe per fermare i droni ucraini che tempestano il territorio russo. Nelle ultime settimane, insomma, è stata ripetutamente scollegata la rete internet, funziona a singhiozzo. Raccontaci un po' che impatto sta avendo tutto questo sull'economia e anche sugli umori della popolazione.
15: Sì, però vorrei tornare su una cosa che secondo me è interessante, che è questo aspetto dei droni, no? I droni hanno dimostrato che la guerra riguarda tutto il territorio russo, non è più una questione di zone di frontiera, no? Le autorità qui a Mosca dicono che c'è tutta la NATO che combatte dietro gli ucraini, che è una battaglia esistenziale, e da molto tempo le autorità russe si stanno organizzando, dipingendo la guerra come the new normal, come qualcosa di assolutamente normale nel panorama. Si moltiplicano le attività patriottiche, abbiamo visto nelle scuole, no? Con il documentario che è stato premiato agli Oscar, ci sono allestimenti fantastici, mostre sulla Seconda Guerra Mondiale, in un continuo rimando al passato, si fa riferimento ai sacrifici dei nonni per consolidare il sostegno all'intervento in Ucraina. E poi c'è il tema di internet mobile, no? Quello dei telefonini cellulari, lo dicevi, non è più una certezza, all'improvviso sparisce, e questo provoca moltissimo malcontento, perché ti fa ritornare indietro, tipo macchina del tempo. Tante cose che davamo per scontate non ci sono più: pagamenti online, chiamare il taxi con l'app dei taxi, mentre guidi sparisce il navigatore. Secondo i dati ufficiali, l'Unione Russa degli Industriali e degli Imprenditori, il 40% delle aziende dipende dall'accesso a un internet stabile per operare, e questi blocchi provocano gravissimi disservizi, no? E poi ci sono le restrizioni anche alle VPN, che costringono i cittadini russi e le aziende a trovare continuamente soluzioni alternative. Il quadro economico è appesantito da queste restrizioni digitali, e questo alimenta un forte malcontento anche tra gli imprenditori e il resto della popolazione. Come sapete, qui non ci sono più manifestazioni di protesta, ci sono ancora le restrizioni anti-Covid contro gli assembramenti. A protestare contro i blackout di internet e la messa al bando di social e di VPN, delle app di messaggistica popolarissime tipo Telegram, non sono stati cittadini ma politici, e non stiamo parlando di politici eccentrici o dissidenti, stiamo parlando di figure totalmente all'interno del sistema.
0: Sì, viene da chiedersi, insomma, quanto forti siano i malumori anche all'interno dell'establishment. Comunque, a proposito del clima generale che si respira in Russia di fronte anche alla situazione economica non proprio idilliaca, sentiamo quello che ci ha raccontato il sociologo Denis Volkov, direttore di Levada Center, uno dei pochi istituti di sondaggi indipendenti di Mosca.
18: Lo scorso anno i russi riponevano molte speranze in Donald Trump, nella possibilità che avrebbe posto fine al conflitto, ma così non è stato, e oggi non credono più che finirà presto, e la stanchezza per la guerra è in crescita. Ma in generale l'umore della nazione ad essere più cupo. Solo il 55% oggi crede che la Russia stia andando nella giusta direzione. Un anno fa a crederlo era invece il 70%. La stanchezza per la guerra gioca la sua parte, ma la causa sta soprattutto nella situazione economica. Da 8-9 mesi gli indicatori continuano a peggiorare. E questo pessimismo economico si sta traducendo anche in un'erosione del tasso di approvazione del presidente Putin. In un anno è sceso del 10%, anche se certamente resta molto alto, attorno al 70%.
0: Indici di gradimento in calo, quindi pessimismo nel popolo, la parata del 9 maggio, l'avete visto tutti, dimezzata per il timore di attacchi, e poi ora per Putin anche lo spettro forse di essere marginalizzato da un possibile nuovo equilibrio globale tra Xi e Trump. Secondo te, Caterina, c'è anche questo dentro, diciamo, il significato della visita del presidente russo la prossima settimana a Pechino?
15: Allora, intanto ci terrei a dire che se questi indicatori, no, questi sondaggi danno Putin in calo, questo non vuol dire che ci sia una stanchezza anche nell'establishment nei confronti della guerra, perché questo magari nella popolazione, ma molti considerano Putin troppo moderato, vorrebbero una risposta sì, più muscolare nei confronti di Kiev e degli alleati occidentali. Quindi c'è questa spinta dei falchi, non ci sono queste forze pacifiste così importanti in Russia. E poi dicevi della Cina, Putin va in Cina perché deve riaffermare il legame strategico e dimostrare che nonostante il dialogo che c'è stato tra Xi Jinping e Trump, i rapporti tra Mosca e Pechino sono sempre più saldi, sono sempre cruciali. Putin ha bisogno di ottenere risultati concreti su diversi fronti, su quello economico e su quello diplomatico, cioè sostegno all'economia e alle forniture, perché no, l'impatto delle sanzioni occidentali è molto duro, e quindi ha bisogno di rafforzare l'interscambio commerciale con Pechino, che già sappiamo è pazzesco, siamo già a 220 miliardi di dollari. Nuove intese energetiche e industriali, sì, e ha bisogno soprattutto di rassicurazioni e canali finanziari sicuri per superare la ritrosia, l'esitazione di alcune banche e compagnie petrolifere statali cinesi, che hanno paura delle sanzioni secondarie degli Stati Uniti. E per quanto riguarda l'Ucraina, sì, Putin ha bisogno della conferma del supporto diplomatico neutrale da parte della Cina.
0: Gastone Briccia, torno rapidamente da lei per un paio di domande finali, se riusciamo. Nel frattempo, Donald Trump sembra distratto dalla guerra con l'Iran e sinora sicuramente non è riuscito a piegare l'Ucraina alle condizioni del Cremlino come i russi speravano. La mediazione di Trump, se di mediazione si può parlare, è ancora utile?
17: Ma no, direi che a questo punto di mediazione di Trump non si può più parlare. Trump spererebbe in una sorta di sconfitta ucraina a qualsiasi prezzo per poter continuare la sua politica, che è molto confusa a mio avviso nel resto del mondo, ma questo non è proprio pensabile. Aggiungo una cosa: sono d'accordo con quello che diceva la corrispondente da Mosca sul fatto che c'è una linea di falchi che vorrebbe una risposta ancora più dura all'Occidente, ma questa risposta potrebbe configurarsi soltanto come un ricorso alle armi nucleari, perché dal punto di vista della guerra convenzionale più di quello che stanno facendo i russi non possono fare, quindi è assolutamente impensabile anche dal punto di vista proprio politico una linea ancora più dura verso l'Occidente da parte della Russia. Quindi io credo che veramente Putin si sia cacciato in un vicolo cieco da cui fa molta fatica a uscire, e giustamente va in Cina perché la sua unica ancora di salvezza è l'alleanza con la Cina, ma in posizione fortemente subordinata a questo punto.
0: Tornando alla posizione dell'Ucraina invece, che si sta rafforzando, diciamo così, sul campo, ma non solo sul campo, forse chissà anche al tavolo, se poi un tavolo davvero esista, nel senso che al di là dei 90 miliardi di euro che sono arrivati o che stanno arrivando finalmente dall'Unione Europea grazie anche ai risultati elettorali che si sono avuti in Ungheria, no? Che hanno visto l'uscita di scena di Orban e principale ostacolo all'aiuto europeo verso Kiev, negli ultimi tempi, diciamo così, forse la percezione dell'Ucraina sta cambiando anche agli occhi degli americani, perché ci sono in questo momento ex, lo ha detto proprio giorni fa, militari americani che sono stati inviati in Ucraina per studiare come vengono usati i droni, e la Francia sta iniziando ad acquistare addirittura armi, o comunque siglando degli accordi per acquistare delle armi, anche la Germania, e dei missili da Kiev. Insomma, l'Ucraina non è più solo un destinatario di aiuti ma anche un fornitore di competenze. Questo potrebbe cambiare un po' le cose sul tavolo, secondo lei, Gastone Breccia?
17: Giustissimo, l'Ucraina si è conquistata sul campo il ruolo di paese leader nelle innovazioni dal punto di vista militare e tutti adesso stanno guardando all'Ucraina e mandando uomini e donne in Ucraina per imparare, quindi questa è già una cosa eccezionale. L'Ucraina ha due problemi, denaro e uomini, cioè ha poche persone da mandare al fronte, questo è un problema oggettivo e ha bisogno di un continuo sostegno da parte dell'Occidente e qui c'è un problema politico grosso. E i russi sanno che il loro vero fronte dove possono vincere è il fronte interno europeo, far crollare il consenso all'appoggio all'Ucraina. Quindi siamo ancora in un momento di estrema difficoltà per l'Ucraina, ma sul campo hanno dimostrato di potercela fare e sono diventati il paese leader dal punto di vista appunto delle innovazioni militari.
0: Vedremo, la guerra sembra che comunque durerà ancora a lungo, avremo modo di riparlarne. È arrivato il momento di salutarci, ringrazio e saluto Gastone Breccia, storico militare, e ringrazio anche Caterina Doglio che è stata con noi corrispondente Rai da Mosca. Grazie al tecnico Sergio Ciani, Emanuela Giurisato per l'organizzazione. Voci dal Mondo torna domenica prossima alle 7:15 circa. Da Valeria Fraschetti l'augurio di una buona domenica. Ora il GR delle 8.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Suzuki Swift Hybrid e acqua lauretana.
19: Ufficio, cosa smarrite?
20: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.
21: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
22: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
23: Siamo in radio, non si vede nulla.
22: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
24: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
22: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
25: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
22: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
26: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini.
27: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
28: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
29: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: ore 8.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Terrore a Modena, auto sulla folla, 4 persone in gravi condizioni, l'uomo alla guida, Salim El Kudri, fermato dai passanti, aveva avuto problemi psichiatrici e accusato di strage. Vicinanza e cordoglio dal capo dello Stato Mattarella, che oggi farà visita ai feriti, e da Giorgia Meloni, che afferma il responsabile risponda fino in fondo. È un criminale di seconda generazione, dichiara Matteo Salvini. Elly Schlein, grazie ai cittadini coraggiosi intervenuti, maggioranza opposizione, muro contro muro su economia. Maldive, un'altra tragedia, muore un sommozzatore impegnato nelle ricerche dei corpi dei sub italiani. Il tour operator: non sapevamo dell'immersione oltre i 30 metri, è vietata. Per il rispetto dei diritti umani, è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, 65 i paesi che criminalizzano le relazioni omosessuali. Temperature in risalita, sole su gran parte d'Italia, meteo in miglioramento, domani un'altra parentesi di instabilità, ma da martedì sarà primavera. Sciopero dei treni dalle 21 per 24 ore. Bangaranga conquista l'Eurovision, la giovane Dara trionfa e regala il primo microfono di cristallo alla Bulgaria. Quinto Sal Da Vinci, fenomeno mediatico della settantesima edizione. Cannes, nel segno delle donne, masterclass per il pubblico di Cate Blanchett, premio Caring Women in Motion a Julianne Moore e alla nostra Margherita Spampinato in quanto talento emergente. Calcio e tennis, domenica speciale, a mezzogiorno il derby di Roma e le altre sfide Champions. Alle 17 la finale degli internazionali, solo Ruud sulla strada di Sinner, 50 anni dopo Panatta. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il pomeriggio di terrore a Modena, un'auto lanciata a 100 all'ora sulla folla in pieno centro. Al volante Salim El Kudri, accusato di strage. Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il pomeriggio di terrore a Modena, un'auto lanciata a 100 all'ora sulla folla in pieno centro. Al volante Salim El Kudri, accusato di strage e lesioni aggravate. 8 i feriti.

0: 45 anni ha perso le gambe, ma nella notte si è saputo che queste sono state amputate anche a una seconda persona. Il bilancio quindi di 8 persone coinvolte, di cui la metà sono gravissime, 7 quelle travolte dalla vettura, a cui si aggiunge una delle persone che ha poi fermato l'attentatore venendo leggermente ferita da una coltellata. L'attentatore è dunque fermato da 4 persone, tra cui 2 negozianti egiziani. Si tratta di un 31enne italiano, figlio di immigrati marocchini, Salim El Khoudry, laureato in economia, disoccupato, residente in provincia, nessun precedente, non era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o alcol. Sentiamo il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti.
1: Sicuramente sappiamo che questo ragazzo è stato attenzionato dai nostri servizi di salute mentale fra il 2022 e il 2024.
0: In corso l'indagine per individuare il movente. Al momento, stando alle accuse che gli muove la procura, strage e lesioni aggravate, sembra escluso la matrice terroristica. A quanto riporta Razzola Carlino, oggi ci sarà una visita in città del presidente Sergio Mattarella. E il vescovo della città in un messaggio scrive: come chiesa siamo vicini alle vittime, alle loro famiglie, e cerchiamo di sostenere le azioni di tutti coloro che credono nella pace, non solo a livello geopolitico, ma anche a livello civile. E da Modena, linea allo studio.
2: In quelle ore il centro di Modena si stava animando per un sabato pomeriggio qualunque, con tante persone a passeggio e in bici. Tra loro alcuni, lo abbiamo sentito, hanno bloccato l'aggressore.
3: Prende fiato tra una frase e l'altra Luca Signorelli, il volto e il collo macchiati di sangue. Luca, che in molti considerano un eroe per aver fermato e tolto il coltello al 31enne, che con l'auto è piombato su diversi passanti a Modena.
4: Stavo camminando lungo la via Emilia quando ho visto piombare questa Citroen grigia. Sono riuscito per un pelo a buttarmi a terra ed evitare l'impatto.
5: L'ho aiutata a uscire dalla macchina non pensando che sarebbe scappato, perché la macchina stava emettendo fumo. Lui è scappato via e l'ho rincorso. Poi mi ha coltellato. Abbiamo fermato in 5-6.
3: Il terrore è ciò che hanno vissuto i testimoni.
6: Una persona gli è impassata e c'è stato un attentato a Modena.
3: Un'altra donna terrorizzata per aver visto la signora che ha perso le gambe.
6: Non ha più le gambe, non ha più le gambe sta donna.
3: Anna Maria Caresta, GR1.
2: Modena dunque sotto shock per una vicenda che ha colpito tutto il paese e sulla quale sono intervenuti i leader politici, tra lo sgomento e l'apprezzamento per il gesto di chi non è rimasto indifferente.
7: Un eroe il passante che ha fermato l'aggressore, commenta il vice premier Antonio Tajani, aggressore di cui Matteo Salvini pubblica il nome sui social definendolo un criminale di seconda generazione, Lega che accusa l'integrazione fallita. Il nostro pensiero va ai feriti, alle forze dell'ordine e ai cittadini coraggiosi che hanno bloccato il responsabile, sottolinea la segretaria del PD Elly Schlein. Sul fronte economico la maggioranza lavora per abbassare i costi dell'energia ed esclude manovre correttive, e se il Carroccio annuncia nuovi provvedimenti contro il caro vita, Forza Italia guarda misure a sostegno di salari e investimenti e Fratelli d'Italia rivendica i risultati del governo. Augusta Montaruli.
8: Ci siamo trovati un'Italia che era retta sul reddito di cittadinanza, oggi invece consegniamo un'Italia che è retta invece dall'occupazione.
7: La premier si è imbullonata alla poltrona, replica da Nova Assemblea programmatica dei 5 Stelle Giuseppe Conte lanciando il cantiere progressista. Serve una piattaforma condivisa, dice, che non aiuti i poteri forti e che difende i cittadini. Verdi Sinistra rilanciano lo sblocca stipendi per ancorare le retribuzioni all'inflazione e dai Dem l'affondo al governo e senza strategia. Elly Schlein.
9: Abbiamo avuto in questi 4 anni, lo dice l'Istat, non il PD, il calo degli stipendi reali degli italiani di 8 punti percentuali.
7: Filippo Misano, GR1.
2: Dei fatti di Modena ha parlato anche Giorgia Meloni. Quanto avvenuto è gravissimo, ho sentito il sindaco e resto in costante contatto con le autorità per seguire l'evolversi della vicenda. Confido che il responsabile risponda fino in fondo delle sue azioni. Così la premier dalla Grecia, dove ha partecipato al forum Europa-Golfo. Tra i temi principali, la cooperazione per una maggiore sicurezza comune di fronte alle crisi internazionali.
10: La guerra in Ucraina e la crisi in Medio Oriente aprono a uno scenario di policrisi. Non solo l'Europa, ma anche le nazioni del Golfo sono alle prese con nuove incertezze. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nel suo intervento allo Europe Gulf Forum a Navarino in Grecia. Per la premier serve un partenariato più strutturato fra Mediterraneo e paesi del Golfo. L'Italia è pronta a contribuire su Hormuz appena ci saranno le condizioni, ha spiegato. Stretto che per Meloni deve riaprire senza pedaggi o restrizioni, perché, dice, dalla libertà di navigazione passa la prosperità di tutto il mondo. Al centro dell'incontro anche il rafforzamento della cooperazione su difesa e investimenti, quindi la solidarietà di Meloni al primo ministro del Kuwait per gli attacchi iraniani. Iran che, secondo la Premier, non potrà mai dotarsi di un'arma nucleare. E sugli hub di migranti in Albania, Giorgia Meloni

0: Meloni rivendica per il Consiglio d'Europa sono legittimi. Italia, che assieme a Malta, Grecia e Cipro, lavora alla completa attuazione del nuovo patto europeo su migrazione e asilo. Gianluca Ruggirello, GR1.
1: La guerra tra Russia e Ucraina. Nella notte massiccio attacco di droni ucraini su varie regioni russe. Colpita anche Mosca, ci sono vittime. Gli aggiornamenti in studio con Davide Maggiore.
2: Sì, sono almeno 3 le persone uccise, una donna colpita in casa sua e 2 uomini morti nel crollo di un'altra abitazione. Una quarta persona sarebbe ancora sotto le macerie. Ci sono anche numerosi feriti, almeno 17 nei dintorni di Mosca, dove è stata presa di mira una raffineria che però non avrebbe subito danni. Non è stata solo la capitale l'obiettivo dei raid ucraini. Complessivamente sono stati abbattuti oltre 500 droni su varie regioni russe e sulla Crimea occupata. Le ostilità non accennano dunque a diminuire dopo la fragile e brevissima tregua in vigore a cavallo del 9 maggio e il successivo pesantissimo attacco russo nei giorni scorsi su Kiev con 24 vittime. E gli attacchi lanciati dal Cremlino non si fermano: 960 solo quelli sulla regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore, con 7 persone ferite, riferiscono le autorità militari ucraine.
1: Ora il conflitto medio orientale. In mancanza di passi avanti nei negoziati e non avendo ottenuto rassicurazioni dalla Cina, il presidente Trump sarebbe vicino a riprendere l'offensiva contro la Repubblica Islamica già la prossima settimana. Teheran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, ha dichiarato il capo della Casa Bianca in un'intervista telefonica a un emittente francese. L'Iran invece parla di progressi negoziali. La corrispondente.
3: Gli attacchi alla Repubblica Islamica potrebbero riprendere a breve, ma la diplomazia continua a lavorare e secondo il Pakistan, il principale paese mediatore, tra Teheran e Washington ci sarebbero dei progressi positivi nei negoziati. Intanto l'Iran blinda lo stretto di Hormuz e predispone un piano per gestire il traffico delle navi, piano che prevede il pagamento di pedaggi in rial, la valuta iraniana, a una autorità statale appena costituita. I guardiani della rivoluzione vogliono il controllo totale sulle acque di Hormuz e soprattutto dividono i paesi in amici e nemici. I nemici sono tutti quelli che sostengono gli Stati Uniti. Per i media iraniani, alcuni paesi europei avrebbero avviato colloqui con i Pasdaran per ottenere il permesso di transito nello stretto. Teheran però non ha specificato quali sarebbero questi paesi. Intanto il presidente Pezeshkian scrive una lettera a Papa Leone in cui esorta le nazioni del mondo a contrastare gli Stati Uniti ed elogia le posizioni morali, logiche e giuste del pontefice. Teheran teme la ripresa delle operazioni militari statunitensi e la possibilità che l'hub petrolifero dell'isola di Karg sia nel mirino di Washington. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Le 8:10, parliamo ora della tragedia dei 5 sub italiani morti alle Maldive. In mattinata riprenderanno le operazioni di recupero dei 4 corpi rimasti in profondità, mentre è in arrivo una task force di esperti subacquei.
4: La speranza è riposta nel team finlandese specializzato nei recuperi subacquei, una missione ardua a riportare alla luce le salme dei 4 subitaliani, costata la vita al sergente maggiore Mohamed Maudi, sommozzatore maldiviano morto per un problema di decompressione. I corpi di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, di Muriel Oddenino e di Federico Gualtieri negli anfratti delle grotte a 60 metri di profondità. L'unico recuperato quello di Gianluca Benedetti, la sua bombola scarica, sospesa la licenza della nave Duke of York. A bordo restano 20 connazionali che partecipavano alla missione, la console onoraria a Malè, Giorgia Marazzi.
5: Messi anche a dura prova da tutte le varie pressioni delle indagini, sono provati.
4: Si indaga sull'immersione oltre i 30 metri consentiti. Non sapevamo, non avremmo acconsentito, dice il legale del tour operator al quale si erano rivolte le vittime, Antonello Riccio, avvocato della famiglia Gualtieri.
6: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica del bombole, perché la spedizione era organizzata con tutti i crismi.
4: Elena Baiocco, GR1.
1: Tragico incidente stradale ieri a Milano. Un'auto ha investito 2 pedoni, marito e moglie, mentre stavano attraversando la strada. La coppia era sulle strisce pedonali. L'uomo è morto, la donna è ricoverata in gravi condizioni. L'automobilista è risultato negativo all'etilometro e al drug test. Sotto shock è stato trasportato in ospedale. È ora accusato di omicidio stradale. L'omicidio a Taranto del bracciante maliano Bakary Sakho, anche il sesto componente del branco, il 22enne Cosimo Colucci, ha scelto di non rispondere alle domande del giudice, rilasciando dichiarazioni spontanee in cui ha sostenuto di non aver partecipato al pestaggio. Intanto è indagato per favoreggiamento il titolare del bar dove il 35enne cercò di rifugiarsi per sfuggire alla furia della baby gang. L'uomo avrebbe mentito agli inquirenti dicendo di non conoscere Colucci, fidanzato invece con una dipendente del locale. Il meteo, tempo in miglioramento su quasi tutta Italia, allerta gialla per pioggia solo su parte dell'Umbria. Il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
7: Oggi tempo stabile con ampio soleggiamento per gran parte della giornata. Troveremo un po' di stabilità soprattutto nelle zone montuose. Temperature che tenderanno ad aumentare al sud e sulle isole arriveranno intorno ai 24-25 gradi. Domani una veloce perturbazione porterà delle piogge un po' su tutto il paese e poi martedì ci sarà il deciso miglioramento.
1: Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB in tutti i settori pubblici e privati. L'agitazione nelle ferrovie inizierà già da stasera alle 21. Possibili cancellazioni e variazioni. Per bus e metro previste le fasce di garanzia, difficoltà anche per scuola e sanità. RAI Radio 1. Oggi è la giornata contro l'omotransfobia per ricordare i passi avanti fatti per i diritti della comunità LGBT e le violenze che ancora subisce in molti paesi.
8: That would help me to become heterosexual.
9: Curato per guarire dall'omosessualità. La testimonianza in un documentario in cui alcuni uomini raccontano le violenze subite, persino l'elettroshock, nell'ambito del programma di riconversione sessuale della Brigham Young University, gestita da religiosi mormoni negli Stati Uniti. Erano gli anni 70. Il 17 maggio 1990 l'OMS ha cancellato l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali. Le pratiche per curarla, perché ancora oggi c'è chi ritiene debba esserlo, sono classificate dall'ONU come tortura. Eppure in una sessantina di paesi l'omosessualità è reato, prevede il carcere e in 5 addirittura la pena di morte. Sono Arabia Saudita, Iran, Yemen, Nigeria e Somalia. Negli stati più civili la comunità LGBT non è comunque immune da violenze. In Italia il rapporto di Arcigay ha registrato nel corso dell'anno 127 episodi, in particolare a Roma e Napoli. Donatella Gori, GR1.
1: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato emergenza internazionale l'epidemia di un raro ceppo di Ebola che nella Repubblica Democratica del Congo ha provocato almeno 90 morti e oltre 300 contagi, alcuni anche in Uganda. Non è una pandemia, precisa l'OMS, ma richiede misure urgenti per evitare la diffusione ai paesi confinanti. Il cinema a Cannes una domenica tra film in concorso, ben 3 anche oggi, e grandi star di Hollywood in eventi collaterali. Arrivano Cate Blanchett per una masterclass e per un premio Julianne Moore, l'inviata.
10: Non mi interessano le tragedie al cinema in un momento così duro del mondo. Armi, esplosioni, omicidi, sono soltanto rumore. Parola di Julianne Moore, attrice amatissima, premiata oggi a Cannes con il Keering Women in Motion. Il Keering per le donne rilevanti nell'industria oggi premia anche l'emergente Margherita Spampinato, fresca vincitrice ai David per Gioia Mia.
11: Sì, è bellissima. Sono onoratissima ovviamente di questo premio, perché questo è un premio che non solo supporta economicamente per il prossimo film, inoltre incoraggia proprio, come dicono loro, le visioni audaci e personali, quindi questo mi lusinga.
10: E oggi, a proposito di donne che fanno la differenza, arriva Cate Blanchett e in concorso Hope, horror thriller coreano, dove spunta anche la coppia glamour Fassbender Alicia Vikander, il francese Garance di Jeanne Henry e l'atteso Moulin sull'eroe della resistenza francese, raccontato dal regista ungherese Laszlo Nemes, premio Oscar con il figlio di Saul. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
1: Il Salone del Libro di Torino, in un evento da tutto esaurito, è stata presentata ieri Poesie da Viaggio, antologia curata da Giovanotti e dall'editore Nicola Crocetti. Un libro di poesie come compagne di viaggio per un pellegrinaggio anche interiore. Sentiamo Giovanotti.
12: La poesia è un bagaglio leggerissimo ma universale. La scuola a volte ce la impone e quindi ce la rende un po' nemica, no? Poi dopo, quando uno cresce, la riscopre e dice: mamma mia, cosa mi stavo perdendo?
1: Eurovision Song Contest a Vienna, Sal Da Vinci si ferma al 5° posto, lo stesso piazzamento di Lucio Corsi lo scorso anno. A sorpresa vince la Bulgaria. Il racconto della nostra inviata.
13: Il ritmo ipnotico di Dara, 27 anni, con il tormentone Bangaranga, la Bulgaria vince per la prima volta Eurovision. Non me lo aspettavo, ha commentato la cantante.
14: I feel amazing. I don't have expectations, but...
13: Bangaranga, ha spiegato, si ispira a un antico rituale bulgaro. È la forza che ognuno di noi possiede per superare l'ansia, il dubbio, il tumulto interiore. Secondo posto per Israele, la cui partecipazione è stata al centro di polemiche e proteste anche nelle manifestazioni in strada a Vienna, una sfida sorprendente che ha tenuto col fiato sospeso il pubblico del concorso musicale più seguito al mondo. Terza la Romania, soltanto quarta l'Australia, una delle favorite della vigilia. Quinto posto per l'Italia, con Sal Da Vinci, commosso per l'affetto del pubblico e fenomeno mediatico di questa 70ª edizione di Eurovision.
15: Sono molto emozionato. Vivere questo villaggio di sentimenti attraverso la musica è qualcosa di incredibile. Grazie per veramente a tutti voi.
13: Vienna, Timiso Ara Pinto, GR1.
1: Sono le 8:19 minuti, Rai Radio 1, direttore Nicola Rau, vice direttrice Ilaria Sotis, coordinamento edizione Mafalda Caccavo, in regia Massimiliano Savino e Patrizio Gotti. Al microfono Sabrina Baldetti, buona domenica, buon ascolto, linea allo sport.
16: GR1 Sport.
17: Buongiorno anche da Jacopo Barlotti, una domenica ricca di sport fin da mezzogiorno. Nel pomeriggio alle 17, riflettori puntati sulla finale degli internazionali d'Italia di tennis, Sinner contro Ruud.
18: Sarà una domenica super speciale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Foro Italico. Yannick Sinner, che disertò il Quirinale tra le polemiche lo scorso anno, ha parlato così.
19: Bello rivederlo, no? Scorsa volta ero molto nervoso, quindi soprattutto quando dovevo parlarci. È molto importante per lo sport italiano e in generale sarà una giornata molto tosta, ma anche divertente, con tanti italiani, no? Il doppio maschile in campo, poi dopo ci sono io, quindi tanta Italia in campo, speriamo di fare il nostro meglio. Poi quello che esce esce.
18: Sinner a Ruud, la finale maschile. Yannick, quasi 50 anni dopo Adriano Panatta, vuole riportare un italiano sul trono degli internazionali. Panatta premierà il vincitore, senza dimenticare Bolelli e Vavassori in doppio. Una coppia italiana mancava dalla finale maschile del 1963. Una domenica super speciale, dunque. La regina al femminile Elina Svitolina, 6-2 al terzo all'americana Coco Gauff, Tris dell'Ucraina. Agli internazionali BNL d'Italia, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
17: Il calcio, 10 partite tutte oggi della penultima giornata di campionato, si comincia alle 12 con le gare della lotta Champions, Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Como-Parma e il derby della capitale Roma-Lazio. Sentiamo l'allenatore giallorosso Gasperini.
20: È chiaro che noi siamo così motivati, così dentro a questa rincorsa per il quarto posto, che avremmo giocato in qualunque ora e in qualunque giorno, però effettivamente insomma non è stato un esempio di grande programmazione. Derby sempre difficile da giocare per tutti, e perché credo che comunque la Lazio è un'ottima squadra.
17: Alle 15 Inter Verona con la festa scudetto dei nerazzurri, alle 18 Atalanta Bologna, alle 20:45 le tre sfide della lotta salvezza: Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese. Ieri la festa per i 50 anni dell'ultimo scudetto del Torino, ascoltiamo il capitano di quella squadra, Claudio Sala.
21: Ritrovarci dopo 50 anni in questo stesso stadio dove noi abbiamo vinto quello scudetto, e in effetti Pulici ha fatto una gran cosa, perché ha valorizzato un cross che sicuramente non era dei più belli, quindi grande Paolino che ci ha risolto quel problema, soprattutto nell'ultima partita. Nessuno dimentica quello. Noi abbiamo visto Vecchietti piangere proprio quando noi abbiamo vinto lo scudetto, quindi c'è stata proprio una cosa mai vista per uno scudetto che non era sicuramente preventivato.
17: In Serie B, andata delle semifinali playoff, ieri Juve-Stabia-Monza 2-2, stasera Catanzaro-Palermo. Ciclismo al Giro d'Italia si continua a salire, oggi nona tappa con arrivo a Corno alle Scale, uno dei nostri inviati.
0: Ma intanto pensiamo a recuperare oggi, poi domani ci penseremo una mattina.
16: Le parole di Giulio Pellizzari evidenziano le difficoltà delle ultime due tappe, Blockhaus e Muri Marchigiani, e sottintendono quelle in arrivo oggi, dove la strada torna a salire. Si arriva a Corno alle Scale dalla Romagna all'Emilia, 184 km, tappa monosalita come si dice, anche se in realtà i gran premi della montagna categorizzati sarebbero due. Tappa che arriva alla vigilia del giorno di riposo e che potrebbe dunque invitare qualcuno dei big verso pensieri appetitosi. L'ultima salita è pedalabile, 10,8 km con pendenza media del 6%, ma punte del 15%. Le scaramucce di ieri, all'arrivo di Fermo, scatto della maglia rosa Eulalio, risposta di Hindley e Vingegaard che guadagnano 2 secondi sugli altri big, ci fanno pensare che qualcosa potrebbe succedere. Ieri il successo di Narvaez, generale sostanzialmente immutato, con Eulalio che può ancora contare su 3 minuti e 15 su Vingegaard e si gode la scarica d'adrenalina del simbolo del primato.
22: Sì, che è una forza munchissima.
16: Questa maglia rosa mi dà una grande forza, soprattutto vedere tutti i miei compagni di squadra sacrificarsi e lavorare per me è un grande stimolo, mi dà energia, tanta potenza.
22: Me la potenzia.
16: Cervia con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
17: MotoGP alle 14, il via del Gran Premio di Catalogna.
23: Soft o media, questo è il dilemma dell'intera griglia della MotoGP quando il sole inizia a splendere sul circuito del Montmeló, tanto bello quanto disastrato a livello di asfalto. Un asfalto che mangia le gomme con pochissimo grip. La soluzione perfetta non c'è. Qualcuno opterà per una gara aggressiva con il compound più morbido cercando di limitare il calo di prestazione, altri ad un gran premio di rimonta potendo spingere di più con la gomma più dura. Tra questi, con molta probabilità, ci saranno i piloti Aprilia, ieri in grande difficoltà di gomme soprattutto nel finale. E così la sprint ha visto salire sul podio due Ducati di team privati e una KTM. Alex Marquez ha bruciato per 41 millesimi a Costa con Di Giannantonio terzo. Martin atterra al quarto giro quando era quinto. Bezzecchi ha agguantato il nono posto e un solo punto. In classifica quasi tutto invariato. Il riminese ora ne ha due sul madrileno. E oggi sperano di rimontare partendo nono lo spagnolo e dodicesimo. Come Bagnaia, ieri ottimo sesto, ma il via tredicesimo. Luca Cesaretti, GR1.
17: Basket al via i playoff, ieri l'Olimpia Milano ha battuto 96-84 Reggio Emilia, Trieste ha vinto 92-90 a Brescia. Oggi in programma altre due sfide, Virtus Bologna Trento alle 19 e Venezia Tortona alle 20. Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
24: Radio 1, un mondo da sentire.
25: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
26: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
25: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
27: Convenienza? Ma vai da Conad. Via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
28: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
29: Uno sono io!
30: Uno sono anch'io!
28: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
31: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAIG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
32: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
24: Onda Verde,
2: Viaggiare informati.
3: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità sono le 8:27. Andiamo sulla statale del Lago di Como e dello Spluga. Traffico rallentato al momento a causa di un incidente prima dell'incrocio Verano-Brianza in direzione del confine con la Svizzera. Ci spostiamo in A10, Genova Ventimiglia, rallentamenti dopo lo svincolo Imperia Ovest in direzione di Genova. In autosole sul tratto Firenze-Roma vi segnaliamo code al momento tra Firenze Impruneta e Firenze Sud in direzione della capitale. Andiamo proprio nella capitale sul grande raccordo anulare di Roma. Vi segnaliamo un incidente avvenuto prima dell'uscita a 9 via di Settebagni in direzione della via Casilina. Andiamo ora sulla dorsale adriatica in A14, rallentamenti tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari. In chiusura rimaniamo in A14 e vi segnaliamo lavori in corso. Siamo tra Vasto Sud e Termoli in entrambe le direzioni. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 10:30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
2: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
4: Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, con maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno Meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento, con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: L'aria che respiri.
5: A ponti per un pianeta da difendere.
6: Deve firmare qui, signor Bond. Ha in dotazione i soliti accessori e un telecomando per la sua vettura. Pigiare due volte. Uno, due. Oh, è estremamente difficile da guidare, ma con un po' di pratica.
7: Vediamo come reagisce al mio tocco, ecco.
8: Buongiorno da Sonia Filippazzi. Certamente non è come quella di James Bond, l'auto elettrica è un po' diversa tra pro e contro, di sicuro non così rumorosa, ma richiama crescente attenzione e curiosità, spinta ora anche da caro carburanti da un lato e calo invece dei prezzi dei veicoli. Ma come funziona? Pur tra vari distinguo, senza pretesa di completezza, ecco un piccolo diario di viaggio in Italia e oltre confine tra differenze, possibilità, accorgimenti e impatto sul portafoglio. L'esperienza di Gabriele Salari, collega della TGR Umbria. Gabriele, intanto da dove a dove?
9: Siamo partiti da Perugia per Venezia, quindi Budapest, quindi Vienna, Trento e ritorno in Italia.
8: Quanti chilometri, passeggeri, bagaglio?
9: Circa 2500 i chilometri percorsi, 5 persone a bordo, carica di bagagli. Auto elettrica, non c'è il motore endotermico e quindi davanti c'è un bagagliaio supplementare.
8: Giorno zero, la partenza. La batteria deve essere carica. Dove, come, quanto costa?
9: Abbiamo ricaricato a casa, sono socio di una cooperativa di produzione energetica che installa impianti rinnovabili, quindi con una normale presa asciugo ho ricaricato l'auto e il costo di circa 10 euro.
8: Durata fino a dove?
9: Fino a Rovigo, dove ho fatto una ricarica veloce, 25 minuti spendendo 27 euro, per poi arrivare a destinazione a Venezia con il 20% ancora di batteria.
3: Da lì, tappa successiva?
9: Siamo ripartiti con una sosta in Slovenia per mangiare un panino, tempo 20 minuti, anche lì una ricarica veloce. L'energia costa di meno in Slovenia, costo 23 euro. E arrivati a Budapest la sera con il 20% di carica.
3: A Budapest com'è andata?
9: Abbiamo visitato la città, l'auto è stata ferma, una notte l'abbiamo parcheggiata in un hotel dove la ricarica è compresa nel costo giornaliero del parcheggio, che è di 40 euro. Ripartiti poi il giorno dopo per Vienna, 3 ore di viaggio, ricarica, in questo caso siamo andati a casa di un amico che ha i pannelli fotovoltaici sul tetto, quindi al costo dell'energia già più basso dell'Italia si aggiunge che in parte era gratis per via della giornata di sole e quindi costo 6 euro.
3: Continuiamo con le tappe.
9: Da Vienna partenza per Trento, sosta in Germania per la ricarica, il costo 19 euro, poi un'altra sosta per la ricarica vicino Innsbruck nel parcheggio di un hotel, comodo perché appunto così si potevano usare i servizi liberamente, abbiamo speso 11 euro e siamo arrivati in serata a Trento. Il giorno dopo abbiamo visitato un bellissimo museo scientifico, il MUSE, che c'è a Trento, con una ricarica lenta in questo caso, costo 30 euro. Ricarica veloce poi ad Affi, altri 9 euro, poi di nuovo a Forlì, 22 euro, dove ci siamo fermati per la cena, approfittando del centro commerciale dove abbiamo ricaricato, e siamo arrivati a Perugia in serata.
3: Quindi 2.500 chilometri circa, costo totale delle ricariche.
9: 180 euro, diciamo che con il benzina o gasolio sarebbe costato quasi il doppio.
3: Varie tappe, anche varie infrastrutture, che cosa avete trovato?
9: Ci sono diverse app che segnalano le colonnine di ricarica, che sono diverse tra di loro. Il viaggio si può pianificare scegliendo la sosta sia in base al tipo di colonnina, che in base ai servizi che si trovano in loco.
3: Voi avete ricaricato di volta in volta a casa, in hotel, in centri commerciali, per strada, tempi veloci, tempi lenti, insomma un mosaico.
9: Esattamente, le possibilità sono tante e la tecnologia migliora di giorno in giorno per rendere più facile gli spostamenti.
3: Pro e contro.
9: La difficoltà maggiore è quella di pianificare le soste per la ricarica e che viaggiando attraverso l'Europa si incontra una varietà di colonnine con diversa tecnologia e diversi operatori, anche se ci siamo mossi con facilità.
3: I vantaggi nella vostra esperienza?
9: Innanzitutto per il portafoglio, una riduzione della spesa, poi naturalmente anche per l'ambiente non avendo emesso alcun gas di scarico.
3: Da un'esperienza individuale al quadro più complessivo. Lo farà per esempio giovedì a Roma, Piazza Montecitorio, il confronto tra più voci organizzato dal think tank Ecco e Vaia Elettrico dal titolo Barriere economiche alla diffusione dell'auto elettrica. Massimiliano Bienati, responsabile politica e trasporti di Ecco, partiamo dalle infrastrutture di ricarica.
1: Punti di ricarica pubblici siamo circa 75.000 e sono cresciuti nel corso degli anni. C'è un problema di distribuzione geografica, li abbiamo molto di più nel nord, quindi Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto prevalentemente, in Lazio, mentre invece nelle altre regioni ci sono delle carenze.
3: Rispetto ad altri paesi europei?
1: Non siamo messi male. Del primo trimestre del 2026 abbiamo avuto un incremento intorno al 25-30%. Ci sono paesi, vedi l'Olanda che ha tipo 210.000 punti di ricarica installati, la Germania che ne ha 200.000, la Francia che ne ha 190.000, il nord è molto ben fornito e ci sono ancora delle lacune da colmare nell'Europa dell'Est.
3: Auto naturalmente di diversi tipi, potenza, ma c'è una stima media di quanto costa una ricarica, un pieno diciamo elettrico?
1: Dipende da come ricarichiamo, se ricarichiamo da casa viene applicata la tariffa elettrica che viene utilizzata a casa e quindi molto conveniente. Se invece usciamo in punti di ricarica pubblici le tariffe variano in base anche alla concorrenza del mercato che c'è, ma variano anche in base alla potenza che viene erogata. La potenza vuole anche dire la velocità di ricarica, ma qui c'è un problema. Sul costo di ricarica elettrica in alta potenza e media tensione incide molto la fiscalità che penalizza la ricarica elettrica, quella veloce.
3: Questo sarà tra i temi di discussione dell'incontro appunto di giovedì a Roma. Per avere un'idea, quanto può costare di più una ricarica veloce su strada, diciamo, rispetto a una a casa?
1: Data la struttura fiscale e parafiscale che c'è attualmente sulle ricariche elettriche, si può arrivare ad avere una differenza di costo detto che fino a 3 volte di più, se non addirittura superiore.
8: Temi che pesano sugli utenti, costo e quantità, ma potenziare queste infrastrutture era anche uno dei punti del PNRR, no?
1: Un punto del PNRR ed è un punto di una direttiva europea.
8: E non ha funzionato?
1: Purtroppo proprio su questi aspetti qua dell'infrastrutturazione di ricarica veloce non ha funzionato, nel senso che avevamo dei fondi stanziati e per problemi di varia natura, non da ultimo amministrativi, quindi la capacità o la possibilità di organizzare delle gare d'appalto da parte del MASE, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha fatto sì che una buona parte dei fondi PNRR dedicati all'infrastrutturazione di ricarica sia stata spostata su altre voci di spesa. In questo caso gli incentivi per l'acquisto di auto elettriche, quindi c'è un po' il problema dell'uovo e della gallina, no? Si sviluppa di più il mercato se ci sono più infrastrutture di ricarica o le infrastrutture di ricarica seguono il mercato.
8: Almeno gli incentivi hanno funzionato?
1: PNRR ha portato a un buon 8% di mercato di auto elettriche in Italia, quindi il doppio rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
8: Ma sul totale quante sono oggi le auto elettriche in Italia?
1: Sono circa 400.000, decisamente ancora poche. Se consideriamo che abbiamo il parco auto più grande d'Europa, siamo intorno ai 40 milioni di veicoli immatricolati, quell'1%. In Francia sono circa 1.800.000, grazie a politiche ben calibrate anche nel corso degli anni. Siamo arrivati addirittura in Norvegia, il mercato lì è praticamente ormai solo elettrico.
8: Il mercato è in evoluzione anche i suoi prezzi per avere più utilitarie, per esempio. Quali sono alcuni dati di riferimento?
1: Le vendite dell'elettrico sono decisamente in crescita. In questo periodo, dovuta soprattutto alla crisi dello stretto di Hormuz, il mercato è cresciuto, ha avuto un balzo in avanti. In Europa siamo sopra il 20% di auto vendute ogni mese che sono elettriche. In Italia, come dicevo, si è passati da un 4% medio dello scorso anno a 8% del primo trimestre del 2026.
8: Dove vengono prodotte queste auto?
1: La maggior parte delle auto elettriche vendute in Europa sono di produzione europea. Negli ultimi mesi c'è stato un incremento significativo di auto cinesi, particolarmente apprezzate in Italia.

0: guarda a presente e futuro e unisce digitale, ambiente e teologia. Viene presentato domani a Roma l'Osservatorio sul contributo all'ambiente delle tecnologie digitali, iniziativa della Pontificia Accademia di Teologia, di cui Monsignor Antonio Staglianò è presidente.
1: Anzitutto, quando parliamo di ambiente esterno, come il consumo energetico, l'inquinamento delle infrastrutture digitali, però dobbiamo parlare anche dell'ambiente interiore, di quella che i papi stanno chiamando da un po' di tempo ecologia umana, quindi le ferite relazionali, la dipendenza tecnologica, la depressione e l'isolamento generato da un mondo iperconnesso ma profondamente solo. Ecco, noi vorremmo con questo osservatorio, dove non lavoreranno soltanto teologi ma tutti i saperi, la scienza, l'informatica, la filosofia, la sociologia, dare il nostro contributo per trovare delle risposte concrete e reali.
0: Quindi che cosa unisce algoritmi, ambiente e teologia?
1: La teologia, Papa Francesco parla di teologia sapienziale, di una riflessione dunque teorica, di una conoscenza scientifica, ma che traduce il pensiero in buone pratiche per risolvere problemi reali che affliggono le persone oggi. E per esempio, se uno dicesse: vabbè, abbiamo la tecnologia digitale, poniamo la tecnologia delle regole etiche, già questo è un buon approccio. Però Papa Leone XIV ha già detto che senza un'antropologia viva il codice etico che tu metti diventa un codice procedurale, e i codici procedurali possono essere aggirati, manipolati, sfruttati anche a proprio piacimento, no? Da chi detiene il potere economico. Qui allora noi proponiamo un approccio teologico che va alla radice della questione dell'impatto delle tecnologie digitali. La radice è la visione dell'uomo. Qual è l'uomo che sta dietro a questa macchina? Qual è l'uomo che usa l'intelligenza artificiale? E noi puntiamo sulla centralità della dignità della persona umana, che riteniamo fondata sulla creazione dell'uomo a immagine e somiglianza di Dio. Per cui, se perdiamo questa bussola teologica su chi è l'uomo, la tecnologia finisce per usare l'uomo invece di servirlo.
0: Presentate l'osservatorio a pochi giorni dall'anniversario dell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco. Non è un caso?
1: No, non è un caso, perché sappiamo bene come Papa Francesco ha veramente sviluppato tutta una dottrina sociale della Chiesa sulla casa comune, sull'ecologia, cercando di costruire un'umanità che chiamiamo civiltà dell'amore, in cui non avremmo necessità di porre limiti alle tecnologie digitali, come spesso si dice. Dobbiamo porre dei limiti etici. No, se proprio dobbiamo porre limiti, dobbiamo porre limiti a un antropocentrismo prometeico, cioè a un approccio dell'uomo sull'ambiente che è di sfruttamento assoluto, quello è. E per porre questo limite bisogna ricostruire sostanzialmente l'antropologia, la visione dell'uomo. Per cui questo osservatorio cade certamente per riferimento alla Laudato Si, ma anche noi stiamo attendendo da Leone XIV una enciclica sulla dottrina sociale della Chiesa, che sicuramente affronterà i temi dell'ecologia e affronterà anche i temi dell'intelligenza artificiale, come già sin dall'inizio del suo pontificato Leone XIV ha preconizzato.

0: credenti e non credenti, la questione della dignità delle persone accomuna tutti, come pure quella della cura dell'ecosistema. Il rapporto complicato uomo-natura tocca in vario modo anche una vicenda da giorni al centro dell'attenzione: la nave Ondius e il focolaio di Andes, un tipo di antivirus. Oggi sempre alto il monitoraggio, ma torniamo da dove tutto è partito, in Argentina. Carlo Federico Pernu, direttore microbiologia e diagnostica e immunologia, ospedale pediatrico Bambin Gesù. Prima un breve identikit: gli antivirus.
1: Gli antivirus sono una famiglia di virus che hanno caratteristiche diverse nei diversi paesi, possono dare patologie diverse e infettano normalmente, insisto sulla parola normalmente, roditori, non tutti i roditori, infettano alcune specie di roditori distribuite nel mondo. Questo fa sì che ci sia una distribuzione degli antivirus diversa nei diversi paesi, nei diversi continenti, con una prevalenza nelle Americhe, nell'Asia orientale, c'è qualcosa in Europa. L'Italia, per esempio, c'è una presenza molto molto scarsa di antivirus finora, e questo comporta di fatto anche una variazione di infettività per l'uomo e anche di patogenicità.
0: Andes è una specie di antivirus
1: che, come dice il nome, è prevalente nelle Ande, dove è stata riscontrata per la prima volta e in maniera alquanto rara la trasmissione interumana prima di quello che è accaduto in questi giorni.
0: Quali sono le condizioni ambientali in cui avviene il passaggio all'uomo?
1: La trasmissione è quasi esclusivamente, per quello che noi sappiamo, a livello respiratorio. Allora, l'ambiente deve essere contaminato da escrementi di topi, urine, saliva, feci che si polverizzano nell'aria e vengono trasmesse all'uomo. Attenzione che devono essere in grandi quantità, perché l'antivirus, almeno quello che conosciamo finora, non è particolarmente infettivo per l'uomo.
0: Ci sono alterazioni dell'ambiente che aumentano il rischio?
1: Dov'è che questo accade? Quando i roditori che prediligono le aree selvagge debbono in qualche maniera avvicinarsi alle aree urbane. Accade tutte le volte in cui l'uomo fa delle modifiche. Pensa agli incendi, alle deforestazioni, e nel momento in cui ci sono deforestazioni massive legate anche agli incendi, i roditori vanno dove c'è da mangiare. Dov'è che c'è da mangiare? Nelle aree urbane, dove, e qui è la seconda parte, ci sono grandi discariche. È evidente che i topi sono a contatto con l'essere umano, in quanto l'essere umano vive vicino a questi altri ambienti. Ecco che quindi quello che è ritenuto raro, se non impossibile, in determinati contesti, potrebbe diventare frequente nel prossimo futuro se continuiamo a modificare l'ambiente.
0: È quello che accade in Argentina, dove i focolai di Andes sono più presenti e più frequenti?
1: Direi proprio di sì, nel senso che in Argentina ci sono i roditori che albergano la specie Andes, ma questi roditori erano soprattutto nelle foreste. Noi sappiamo che in Patagonia ci sono stati grandi incendi che hanno provocato deforestazioni e quindi i roditori si sono spostati, e spostandosi inevitabilmente si avvicinano alle zone nelle quali c'è l'uomo.
0: Nel rapporto uomo-natura anche quello che lega specie selvatiche e specie allevate. Mercoledì è la giornata mondiale delle api e con questi impollinatori tanto preziosi quanto spesso in pericolo, eccoci all'appuntamento con UZI, Unione Zoologica Italiana. Alessandro Cini, etologo UZI e Università di Pisa. Da 6 anni è in corso uno studio che parte da una domanda molto particolare. Quale?
2: Se potesse esserci competizione per il cibo tra le api da miele, le api usate in apicoltura, e tante altre api selvatiche. In particolare l'abbiamo fatto su una piccola isola dell'arcipelago toscano, Giannutri,
0: che è parte del parco nazionale, quindi con attività economiche nulle o limitate.
2: Sull'isola ci sono più di 10 specie di api selvatiche, in particolare 2 sono molto abbondanti. Una è il Bombus terrestris, e l'altra è una specie che si chiama Antofora dispar. E sull'isola dal 2018 sono state portate circa 18 arnie da all'incirca dicembre fino a giugno per fare apicoltura. Un accordo fra il Parco Nazionale che ha dato il permesso a questa azienda di portare le arnie, poiché sull'isola non sono presenti normalmente altre api da miele. E il parco ha chiesto all'Università di Firenze, con la quale poi noi abbiamo collaborato, di capire se la presenza di queste api avesse degli effetti negativi sulle altre api.
0: Come avete fatto?
2: Abbiamo messo su uno studio che è forse un po' un unicum, perché abbiamo avuto proprio questa grande opportunità, essendo l'isola piccola ed essendoci un solo apiario, di poter, grazie all'aiuto degli apicoltori, di poter chiudere e aprire queste arnie, e quindi noi potevamo avere una sorta di laboratorio a cielo aperto nella quale di giorno in giorno potevamo confrontare il comportamento delle api selvatiche quando erano presenti le altre api, quelle da miele, e quando non erano presenti.
0: Che cosa avete visto?
2: Nei giorni in cui c'è api da miele, le altre api fanno più fatica a trovare cibo. Ci mettono più tempo a trovare il polline e a trovare il nettare di cui hanno bisogno. Quindi, in definitiva, quelle da miele hanno un impatto negativo sulla loro capacità di approvvigionamento del cibo. Negli anni in cui noi l'abbiamo studiata, la popolazione di tutte e due queste specie di api selvatiche è calata in maniera anche drastica, quasi dell'80%. Questo non vuol dire ovviamente che sia calata solo per l'effetto della presenza delle api da miele, ma sicuramente questo effetto della presenza delle api sul loro foraggiamento è un grande candidato per spiegare questo declino.
0: Che cosa ha fatto poi l'ente parco?
2: A seguito di questi risultati, l'ente parco ha deciso di non rinnovare l'autorizzazione per portare le api sull'isola.
0: È cambiato qualcosa?
2: Il declino delle due specie di api selvatiche si è arrestato e anzi stanno aumentando i loro numeri.
0: Quindi vuol dire che le api da miele inequivocabilmente sono dannose per le api selvatiche?
2: No, questo studio dice che in alcuni contesti questo può succedere. In nessun modo lo studio dice che l'apicoltura è pericolosa, anzi l'apicoltura è un'attività molto importante. Tuttavia in alcuni specifici contesti, come il caso di Giannutri, un'alta densità di api da miele può creare dei problemi. È importante capire e poi eventualmente agire.
0: Da qui torniamo al quadro generale. A livello mondiale, quante specie e quali rischi?
2: Tantissime delle oltre 20.000 specie di api selvatiche, sociali, tra quali anche api da miele, sono a rischio di scomparsa sia a livello globale sia popolazioni locali. I fattori sono tanti: la presenza di inquinanti, compresi anche pesticidi, il cambiamento climatico, il cambiamento dell'uso del territorio, sovrasfruttamento di alcune risorse e poi anche le specie aliene invasive. Spesso queste cause sono molto più importanti ovviamente della competizione. L'importante però è cercare di valutare di volta in volta quali siano localmente le cause più importanti e quelle sulle quali possiamo agire. Non ci sono fazioni contrapposte, cioè si cerca di capire come funzionano le cose e di salvare, se possibile, delle popolazioni di specie animali.
0: Tanta la ricerca da fare, tanta anche l'attenzione con cui ciascuno può contribuire a tutelare l'ambiente. Oggi, ultimo giorno di Beach Lovers. Ne ho già accennato domenica scorsa l'iniziativa all'Isola del Giglio che per pulire coste e insenature coinvolge da una settimana appunto proloco associazioni e decine di volontari. Sentiamoli all'opera.
3: Ciao, buongiorno Sonia, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Sono Alvaro Andolfi, sono un indigeno, sono proprio abitante dell'Isola del Giglio e sono uno dei promotori di questa iniziativa di Beach Lovers, cioè questo amore che noi abbiamo per la nostra isola che ci porta poi tutti gli anni, anche negli anni passati questa iniziativa era stata fatta.
4: Oggi dove siete?
3: In questo momento siamo proprio in mezzo al mare, davanti a una delle cale. Noi praticamente facciamo questo lavoro, sbarchiamo sugli scogli e portiamo via quello che il mare purtroppo trasporta, perché qui durante le mareggiate anche sulle nostre coste arriva di tutto, dalla plastica al polistirolo. Addirittura in una cala abbiamo recuperato anche uno sci da neve, perciò ecco, ogni tipo di rifiuto che però ecco porta il mare, non è che viene buttato dalla gente che sta sul posto. Quest'anno siamo molto contenti perché abbiamo avuto moltissimi volontari che sono venuti praticamente da tutta Italia. Il primo giorno addirittura erano più di 100 volontari.
4: Benissimo, allora sentiamoli questi volontari.
3: Te li passo, questi sono dell'associazione CISUM, il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, ora ve lo diranno loro direttamente.
5: Sì, io sono Stefania, vengo da Firenze.
4: Quanti anni?
5: 67, è la prima volta che faccio questa esperienza.
4: È faticoso?
5: È un po' faticoso, ma ne vale la pena, da tanto.
4: Quindi che cosa fate? Vi spostate?
5: Allora, o a barcone o a piedi, andiamo e raccogliamo tutto quello che troviamo. Ieri, ad esempio, a piedi abbiamo trovato una discarica a cielo aperto e abbiamo portato su di tutto, boiler, stufe.
4: Beh, quella non l'avrà portata il mare?
5: No, quello è una vecchia discarica. Comunque è bellissimo stare qui.
6: Buongiorno, sono Riccardo, io vengo da Cantagallo proprio, in provincia di Prato.
4: Età?
6: L'età abbastanza, 76.
4: Beh, complimenti.
6: Grazie, un po' impegnativo, comunque me la cavo bene per ora, per ora sono sempre in gamba, diciamo.
4: Viva. E partecipare a questo tipo di attività perché le piace, se le piace perché...
6: Sì, no, è una cosa importante. Poi l'accoglienza che abbiamo avuto dagli abitanti del Giglio è stata meravigliosa, veramente meravigliosa.
4: Quindi si fatica ma con soddisfazione.
6: Sì, sì, molto.
7: Sono Antonella, 63 anni, anch'io di Cantagallo.
4: Perché ha deciso di partecipare?
7: Perché mi sembrava, insomma, pulire queste spiagge da tutta questa plastica, mi sembrava una bella iniziativa, effettivamente è stato così. sì.
4: È la prima volta?
7: Sì, la prima volta.
4: Che cosa l'ha colpita di più?
7: A parte l'accoglienza delle persone, tutti i negozianti, tutti quando si passa, grazie, grazie, grazie, ci ringraziano di continuo.
4: E che cos'altro invece l'ha colpita guardandosi intorno?
7: È una meraviglia, ci sono delle spiagge stupende e quando insomma uno le ripulisce poi tu dici... qualcosa ho fatto anch'io nel mio piccolo.
4: Benissimo, grazie.
8: Sono Alessandro, anch'io di Cantagallo e ho 70 anni.
4: Ok, complimenti. Siete pieni di energia?
8: Sì, abbastanza, sì, sì. Mi piace partecipare, via. Si è raccolto abbastanza roba, insomma.
4: Che cosa la colpisce?
8: Tutta plastica, polistirolo, questa roba, insomma. Bottiglie, detersivi, insomma. È incivile, non è che sia una cosa bella, via.
4: Torna a casa stanco ma soddisfatto?
8: Sì, sì, sì, questo sì.
9: Sono Antonino di Firenze.
4: Posso chiedere anche a lei quanti anni ha?
9: Sì, 67. Qui siamo da 4 giorni. È una cosa stupenda ripulire le spiagge, ripulire tutte queste calette di questo bel mare, di questa bella terra con queste belle spiaggette che ci sono. È una cosa importantissima. E poi abbiamo tutte queste bombole abbandonate perché ormai non ci sono più il reso. Dovrebbero rimetterlo, se no vengono abbandonate lì.
4: Questo poi è un lavoro di sforzo fisico, spostarsi, sollevare.
9: Io ancora, guardi, sono ancora un ragazzino, adesso ho 14 anni, il resto non lo so. Grazie a Dio, un po' di forza c'è.
0: Alvaro Andolfi, le bombole del gas abbandonate, una questione sicuramente da risolvere. I volontari raccontano che avete lavorato anche sulla discarica.
3: Sì, questa qui della discarica praticamente era una vecchia discarica abbandonata. Siamo rimasti d'accordo che a settembre faremo una bonifica totale. Il bello di questo Piccelave è stato quello che siamo riusciti a coinvolgere tutte le associazioni operanti qui sull'isola. E poi c'è stata una grossa disponibilità da parte di tutte le attività commerciali. Chi ha messo a disposizione il panino, chi la colazione, chi l'aperitivo. È tutto a gratis, è tutto offerto, una grossa solidarietà da parte di tutti. E poi il bello è che abbiamo coinvolto anche le scuole.
4: Oggi voi ancora lavorate?
3: Sì, l'ultimo giorno sono previsti sempre nel fine settimana un'altra valanga di volontari. Abbiamo davvero rigirato l'isola, insomma ci siamo dati parecchio da fare e questa cosa chiaramente deve continuare nel tempo. È un bel gruppo, dai, testa bassa, guanti e si sono messi davvero a lavorare per il bene del nostro amato scoglio, diciamo così.
0: Finisce qui questa puntata, potete riascoltarla su Rai Play Sound e iscriverci a lariacherespiri@rai.it. Grazie a Luca Bernardini, in regia, da Sonia Filippazzi, l'augurio di una buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
8: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
9: Repubblica ti regala National Geographic Traveler con le mete più belle dell'estate. La Grecia calcidica, genuina e dalle spiagge spettacolari. Pantelleria, un connubio di natura e tradizione. Kathmandu, la capitale mistica del Nepal e tanto altro. National Geographic Traveler, solo martedì 19 maggio, in regalo con Repubblica.
10: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
10: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
12: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenore scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
13: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: ore 9.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno da Mafalda Caccavo. Questa mattina il presidente Mattarella sarà a Modena e Bologna, dove sono ricoverati gli 8 passanti falciati con l'auto da Salim El Kudri, 31 anni. Il capo dello Stato ieri aveva chiamato il sindaco di Modena Massimo Mazzetti per avere notizie delle persone coinvolte, esprimere vicinanza alla città e chiedere di trasmettere ringraziamenti a quei cittadini che, ha detto, con coraggio hanno bloccato il colpevole. Con Mattarella anche la premier Meloni, che ha fatto sapere poco fa Palazzo Chigi ha modificato il programma del viaggio istituzionale che l'ha portata ieri in Grecia e doveva vederla impegnata oggi a Cipro. Intanto a Modena si indaga sulle motivazioni del gesto di El Kudri.
4: Una mattina avvolta dalla paura, dal terrore per quello che è successo ieri, Modena si sveglia frastornata, sgomenta, ferita profondamente dalla folle corsa di Salim El Kudri, il 31enne che ha lanciato la sua auto contro le persone che passeggiavano tranquillamente per il centro della città. Una scena drammatica a cui hanno assistito decine di testimoni.
5: È passato col rosso e ha fatto filotto tutte le persone che c'erano in bicicletta.
4: A fermare il 31enne dopo che si era schiantato contro la vetrina di un negozio sono stati proprio i passanti, due egiziani e Luca Signorelli, che con coraggio ha affrontato El Kudri in prima persona.
6: Ho dovuto praticamente disarmarlo, l'ho buttato a terra, avevo il coltello, l'abbiamo fermato in 5-6.
4: Il bilancio è di 8 feriti, 4 in particolare versano in gravi condizioni. Si tratta di una coppia di 55 anni che hanno subito l'amputazione delle gambe, con la donna che è in pericolo di vita, e due turiste, una tedesca e una polacca. El Kudri è stato invece arrestato con l'accusa di strage e lesioni aggravate, esclusa al momento la matrice terroristica. Avrebbe invece problemi di salute mentale. Indagini sono in corso per capire il perché di questo folle gesto. Nella notte è stata perquisita la sua casa alla caccia di elementi utili. Giuseppe Lisi, GR1.
3: Per il vice premier Tajani, un eroe il passante che ha fermato l'aggressore, aggressore di cui Matteo Salvini pubblica sui social il nome definendolo criminale di seconda generazione, con la Lega che accusa l'integrazione fallita. Per la segretaria PD Elly Schlein, a Modena una violenza inaudita, vicinanze ai feriti e gratitudine ai soccorritori. Cordoglio delle autorità maldiviane e italiane per la morte di un sommozzatore impegnato nelle ricerche dei corpi dei subitaliani morti alle Maldive, ricerche alle quali parteciperà un team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. Si indaga sull'immersione oltre i limiti consentiti. Il tour operator ribadisce: non sapevamo che si sarebbero immersi oltre i 30 metri. Ascoltiamo Antonello Riccio, avvocato della famiglia di Federico Gualtieri, una delle vittime.
7: Possiamo ipotizzare il problema.
3: Sarebbero immersi oltre i 30 metri. Ascoltiamo Antonello Riccio, avvocato della famiglia di Federico Gualtieri, una delle vittime.
7: Possiamo ipotizzare il problema alla ricarica delle bombole. Perché la

0: che lo ritrae con navi militari statunitensi e un'imbarcazione con la bandiera iraniana alle spalle. Secondo CNN e New York Times, il capo della Casa Bianca non sarebbe mai stato così vicino a riprendere l'offensiva contro l'Iran già dalla prossima settimana. Washington e Tel Aviv sarebbero impegnate in intensi preparativi. Teheran predispone un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei stanno trattando per il passaggio. Non risultano però contatti con i principali stati. Si ipotizza che a trattare siano direttamente alcuni armatori, proprietari di petroliere e mercantili. Intanto il presidente iraniano Pezeshkian scrive una lettera a Papa Leone in cui elogia le posizioni morali e giuste del pontefice e lancia un appello a tutte le nazioni perché contrastino le richieste illegali degli Stati Uniti. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Il meteo, tempo in miglioramento e sole su gran parte d'Italia, allerta gialla per pioggia solo su parte dell'Umbria e instabilità sui rilievi. Temperature in risalita toccheranno i 25 gradi al sud. Sport, domenica intensa, si parte alle 12 con il campionato di calcio e 5 partite in programma per la lotta Champions, tra cui il derby Roma-Lazio alle 17. Tutti i riflettori saranno puntati sul Foro Italico e sulla finale dell'Internazionale d'Italia. Sinner contro il norvegese Ruud, in precedenza gli azzurri Bolelli e Vavassori impegnati nella finale del doppio. Eurovision, la Bulgaria conquista il suo primo microfono di cristallo. Con il tormentone Bangaranga, la pop star Dara mette d'accordo televoto e giurie di qualità. Al secondo posto Israele, tra i fischi del pubblico e le contestazioni a Vienna. Terza la Romania. Solo un quinto posto, ma un'accoglienza calorosissima per un commosso Sal da Vinci. Tra i momenti più emozionanti, l'omaggio alle canzoni del passato per celebrare i 70 anni del festival. Per la cronaca arrivò terza e per la storia ha vinto alla distanza. Tutti la sanno a memoria e lo dimostrano a squarciagola. Rai Radio 1, le 9:06, ora c'è Il Mondo Non Basta, buon ascolto.
2: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org. Il mondo non basta.

0: Buongiorno e bentrovati a tutti da Germana Brizzolari. Rossini con il suo duetto buffo di due gatti ci porta nella prima tappa di oggi. Siamo a Brolo, appunto il paese dei gatti, dove tutto parla felino. Intorno a noi le alture del Lago d'Orta, ci troviamo a pochi chilometri da Omegna in Piemonte e con noi c'è Alessandra Poletti, presidente dell'associazione I Gatti di Brolo e memoria storica del posto. Buongiorno e bentrovata.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, ci racconti un po' la leggenda che spiega perché Brolo è proprio il paese dei gatti.
1: La storia di Brolo gira un po' attorno alla chiesa parrocchiale. Fino al 1767 a Brolo non c'era una parrocchia, non c'era il parroco, per cui chi voleva recarsi a messa doveva raggiungere Nonnio. Però la strada era un po' disagiata, insomma. C'era un fiumiciattolo che le persone anziane dovevano attraversare a piedi, il fiumiciattolo era soggetto a piene. A un certo punto, quando si sono stancati di questa cosa, hanno chiesto al vescovo di far diventare parrocchia Brolo. I donesi, venendo a sapere di questa richiesta, hanno cominciato a canzonare, insomma, un po' i brolesi. Hanno infatti coniato un motteggio: quando avviene parrocchia Brol, Arratal metterà sul Friol, che significa quando Brolo diventerà parrocchia, il topo metterà il mantello, cioè una cosa non fattibile.
0: Certo.
1: E invece, grazie ad alcune famiglie facoltose, nel 1767 Brolo è diventata parrocchia, ha avuto il suo parroco e le sue messe. E allora alcune persone di Brolo che se le erano prese, insomma, per questa canzonatura dei noniesi, sono andate di notte con dei topolini rivestiti con dei mantelli di velluto rosso ad attaccarli sulle porte dei noniesi. E hanno inventato, insomma, una risposta per i noniesi: Arrat la messa dal Friol e la diventa parrocchia Brolo. Cioè il topo ha messo il mantello ed è diventata parrocchia Brolo. Da qui il soprannome

0: i gatti brolesi che alla fine avevano sconfitto il topo.
1: Sono gli abitanti proprio di Brolo, quindi, che sono i gatti?
0: Sono gli abitanti di Brolo, sono i gatti, sì.
1: C'è un monumento dedicato ai mici dei gatti disegnati sulle cassette delle poste, sugli zerbini, una strada con dipinti, acquarelli. Ci faccia un po' la guida, il giro gatto.
0: La prima cosa che abbiamo fatto come associazione è stato mettere un monumento fatto in ferro a grandezza naturale e l'abbiamo posato su un sasso al lato della via provinciale, in una piazzola. Lì abbiamo messo anche una cassettina dove si possono trovare delle mappe di Brolo, così chi viene può seguire la mappa e vedere i posti dove ci sono le cose più importanti, le più belle da vedere. Ovunque si vada trova un gatto dipinto, una statuetta.
1: Ci sono anche le piastrelle che raffigurano gatti, sì. Che poi hanno permesso proprio di realizzare e stampare il volume, no? Brolo, il paese,
0: sì,
1: dei gatti.
0: Infatti, per raccogliere i soldi, gli artisti di Brolo hanno cominciato a dipingere piastrelle e noi con questi soldi siamo riusciti a realizzare il libro Brolo, il paese dei gatti, però si può sempre scaricare dal nostro sito brolodinonio.com.
1: Ma gli abitanti, sì, di Brolo sono un po' gatti anche loro?
0: Sì, sono abbastanza gatti, indipendenti, qualcuno anche solo.
1: Quanti sono i gatti di Brolo?
0: Allora, i gatti a due zampe sono circa 350. I gatti dipinti non glielo so dire, qualche centinaio.
1: Quelli proprio pelosi che miagolano?
0: Ce ne sono tanti che però sono tenuti in casa, anche perché qui passa la strada provinciale, è un po' pericoloso.
1: Quindi un po' pericoloso.
0: Per andare in
1: Io so anche che c'è un gatto rosso, che uno che viene a trovarsi,
0: sì,
1: a Brolo deve cercare.
0: Il gatto rosso che ovunque vai lo trovi, ti accompagna per un pezzo, poi se ne va e lo ritrovi dopo un po'. Lui sa già i posti che la gente visita, ti accompagna, poi ti anticipa.
1: Quindi è il sindaco a quattro zampe di Brolo.
0: È il sindaco a quattro zampe che viene a farsi accarezzare.
1: Poi avete tante altre feste e ricorrenze a tema gatti, no? Il ritorno dei gatti sparsi, c'è cioè una giornata di festa,
0: sì,
1: dedicata ai brolesi che si sono trasferiti a vivere altrove, ma anche l'incontragatti.
0: Noi abbiamo trovato altri paesi che hanno come simbolo il gatto. Li abbiamo contattati e abbiamo iniziato a fare dei giochi a squadra tra paesi che sono gatti. Bugnate, Trona, Germanio, Gattugno, Calcinello.
1: Tutto in zona?
0: Sì, questi sono in zona. Poi c'è anche Briona, Re, Pianezza di Arola, Carpunino.
1: Grazie mille allora Alessandra Poletti, presidente Associazione Gatti di Brolo, e buona giornata.
0: Grazie a voi e vi aspettiamo a Brolo.
1: Sì.
2: Oh oh, mi è sembrato di vedere

0: Parole in viaggio.
1: Credo che i gatti siano spiriti venuti sulla terra. Un gatto, ne sono convinto, può camminare su una nuvola. Jules Verne.
2: Dopo il sogno sostenibile da Ponza alla Polinesia, Giovanni Malcuori, musicista, velista, viaggiatore e soprattutto sognatore, racconta alla nostra Stefania Livoli l'importanza dell'orizzonte, secondo capitolo del viaggio a tappe durato ben 20 anni a bordo della sua barca a vela Papa Yaga.
3: Il secondo libro, che dal punto di vista geografico parte dalla Polinesia fino a un ritorno in Italia, è una constatazione che il tempo comunque è passato. Il sogno si è realizzato, perché comunque ho fatto un giro del mondo in barca a vela, che era la cosa che sognavo da bambino, però ecco, si è realizzato, quindi è tutto alle spalle, quindi c'è un minimo di malinconia in più.
4: All'interno di questo tuo libro descrivi la malinconia da indigestione. Che cos'è?
3: Malinconia da indigestione, diciamo, non esiste come termine, è una specie di tristezza nel constatare che questa è una esperienza che stavo vivendo, che sarebbe stata difficilmente ripetibile. Quindi a quel punto diventa necessario un nuovo orizzonte.
4: Quindi tornare a casa è stato molto più difficile che decidere di partire?
3: Il ritorno è quasi naturale, difficile dal punto di vista emotivo, perché vuol dire che ho finita una cosa. Ogni anno facevo 2-3 mesi di navigazione e poi tornavo a lavorare a Roma, e quindi un viaggio che dura da 20 anni non è più un viaggio, una vacanza, è praticamente la vita stessa.
4: Papa Yaga è tornata da 8 mesi, a agosto,
3: sì,
4: dell'anno scorso. Adesso dove sta, ma soprattutto come sta?
3: Ma tu mi vuoi far spoilerare troppe cose. Comunque adesso è in cantiere da 10 mesi. Lei era tristissima perché c'è punto, dopo aver solcato mari meravigliosi, a un certo punto siamo entrati mestamente a Fiumicino, a Fiumara anzi, e quindi mi guardava dicendo: ma siamo sicuri, dobbiamo entrare? Siamo entrati e abbiamo cominciato una lunghissima e difficilissima preparazione per il prossimo obiettivo, che non spoilererò, però è sicuramente molto più difficile.
4: E torneremo a raccontarlo. C'è un ricordo che sai che sarà difficile da dimenticare?
3: Sono veramente tantissimi i ricordi. Uno su tutti, l'arrivo alle Marchesi, uno degli arcipelaghi della Polinesia francese, è il primo che si incontra dopo la traversata dell'Oceano Pacifico. Per me le Marchesi erano proprio il sogno nel sogno. Insomma, quando da piccolo leggevo Melville, Moby Dick, questi romanzi meravigliosi, parlavano delle Marchesi, della Polinesia, per me quello era proprio l'obiettivo della vita. Quindi quando sono arrivato dopo 21 giorni di traversata dell'Oceano Pacifico, lì mi è venuto veramente un colpo al cuore, ho pianto, sì.
4: C'è stato un momento in cui puoi dire di aver pensato: ma chi me l'ha fatto fare?
3: Molte volte, perché fa parte insomma del gioco. Il mare non è sempre bello, diventa anche brutto, diventa anche impegnativo, ti capita di dormire 20 minuti in 2 giorni, tutta una serie di cose che però fanno parte del gioco. Quindi quella fatica che poi diventa soddisfazione, la soddisfazione secondo me è la base per la felicità.
4: Tu scrivi: tra atolli che sono pezzi di paradiso caduti sulla terra. In realtà scrivi anche che alla fine gli atolli sembrano tutti un po' uguali, eppure ogni atollo regala sempre un'emozione. Dopo che si è vissuti un'esperienza così forte, come si riesce a ricominciare sulla terraferma?
3: Questo è un equilibrio che ho sempre cercato, tant'è che io non sono mai partito per anni senza mai tornare. Per quanto possano essere belli gli atolli, però l'equilibrio tra la vita normale, tra virgolette, che abbiamo, serve ad apprezzare fino in fondo il momento di paradiso. Io effettivamente dopo 2 mesi di noci di cocco e pesce avevo una certa voglia, un certo desiderio di tornare proprio qui a suonare o a lavorare. Il mondo reale mi chiamava in qualche modo.
4: Giovanni, l'importanza dell'orizzonte. L'orizzonte è più importante di un sogno perché è infinito?
3: Bravissima, questo è proprio il focus di questo secondo libro. Cioè il sogno, quando tu lo realizzi, ce l'hai, però nel momento in cui lo hai preso per mano non è più un sogno. Sai, quando sono ritornato in Atlantico dopo tutto il giro del mondo, sono voluto passare apposta in un isolotto di Capo Verde, qui mi ero fermato all'andata, e dopo 20 anni ho voluto mettere a confronto le due emozioni: un ragazzo di 40 anni che stava per partire per il suo sogno e un uomo di 60 anni che sta tornando, e ho messo a confronto questi due stati d'animo e ancora non sono riuscito a capire quale fosse il migliore, perché il momento del primo volo è fantastico, capito? C'è un'euforia eccezionale. L'aver compiuto o realizzato il sogno è altrettanto bello, ma se non ci fosse un altro orizzonte davanti sarebbe troppo triste. Quindi è importante che ci sia un orizzonte, perché la realizzazione di un sogno nel momento appunto che lo tocchi non è più sogno.

0: Un paradiso sicuramente quello percorso da Malcuori in Polinesia e non solo, il libro per Frangente Edizioni. Allora, una nuova raccolta di racconti anche per Vincenzo Pardini, nella quale si parla di una natura impegnata in una incessante lotta di riappropriazione, anche etica e spirituale, di luoghi fisici e mentali. Il titolo è I figli di Wanda e altri racconti, libreria per Oligo Edizioni. Buongiorno e bentrovato.
1: Buongiorno, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. Allora, il viaggio è ad andamento lento, assolutamente, nell'alta valle del Serchio, non con le mappe, ma seguendo un po' il ritmo dei ricordi.
1: Sì, sono racconti in pratica tutti inventati, quindi per inventare bisogna creare delle situazioni, dei personaggi e poi dargli una trama. E in questa trama compaiono molti animali che sono i nostri interlocutori, nel senso che molti non hanno ancora capito che gli animali sono esseri senzienti, che già Darwin e Plutarco dicevano che avevano dei sentimenti, e questi sentimenti noi non glieli riconosciamo, li maltrattiamo quando non li ammazziamo, come sta avvenendo con i lupi adesso.
0: Ci parla di stazioni soppresse, di antiche mulattiere, per riscoprire un po' ciò che il progresso invece ha oscurato.
1: Sì, le mulattiere sono andate quasi tutte in malora, perché sono arrivate le strade carrozzabili e quindi la gente si è dimenticata della mulattiera. Io conosco delle mulattiere come quella di Fabbriche di Vallico, che risale alla notte dei tempi, l'hanno fatta gli uomini preistorici e la percorrevano gli etruschi, e però è abbandonata, tanto è vero che in passato ci correvano con le motocross rovinando tutto il selciato. Quindi c'è questa contrapposizione tra il nostro voler essere civili e dall'altra parte non c'è rispetto per la natura.
0: Vincenzo Pardini, ci sono anche viaggiatori d'altri tempi come Beriade nei suoi racconti, un conduttore delle ferrovie di Stato dalle grandi stazioni di Roma e Milano al ritorno solitario verso la Garfagnana.
1: Sì, e appunto questo è un personaggio che non è mai esistito, l'ho inventato appunto per dare corpo a Wanda, la lupa. E questo personaggio è uno che si è immerso nella vita civile, nella vita di tutti i giorni, rimanendone in fondo deluso, amareggiato, ne ha accumulato stanchezza, delusione eccetera, e non vedeva l'ora di ritornare nella natura. E in questa natura lui ha ritrovato se stesso, ritrova la natura al punto che preferisce allearsi con i lupi anziché con la società umana.
0: E quindi dà un taglio netto al passato. Grazie mille per essere stato con noi, Vincenzo Pardini, autore per Oligo Edizioni di I figli di Wanda e altri racconti. Buona giornata.
1: Grazie a lei.
2: Lupo ulula.
3: Lupo ulula?
4: La.
3: Cosa?
4: Lupo ulula? E Castello Ululì.
0: Ovviamente Mel Brooks, Frankenstein Junior. E ora noi andiamo invece in Giappone con Davide Campione per scoprire le famose fioriture primaverili.
5: Quelle più conosciute sono quelle dei sakura, dei ciliegi, che portano turisti, ma anche local, ad affollare le principali città del paese tra marzo e aprile. Non esiste però solo questo hanami, nome giapponese per indicare le fioriture. Ce n'è infatti un altro meno conosciuto, ma non per questo meno bello, quello degli shibazakura, dei fiori che somigliano a del muschio, che crescono alle pendici del Monte Fuji. Fioriture protagoniste di un festival, il Fuji Shibazakura Festival. Ne parliamo con un vero e proprio esperto del settore, Davide Bitti, romano di nascita che da decenni vive a Sendai ed è attivo sui social come Vivi Giappone, nome col quale ha appena pubblicato un libro uscito per Edizioni Erga. Allora Davide, qual è l'aspetto che rende unico questo festival?
6: La location è molto bella perché si trova nel Fuji Motosuku Resort, che è vicino al lago Motosuku, che è uno dei cinque laghi della regione dei cinque laghi dove sta il Fuji. Ti ritrovi questo paesaggio bellissimo in questo periodo, no? Proprio dall'11 aprile al 24 maggio, con 2,4 ettari di questi shibazakura, tra i 500.000 e 800.000 esemplari, questo mare di vari colori di questo muschio rosa.
5: È davvero una specie particolare di muschio?
6: È una fioritura talmente densa che ricorda un tappeto di muschio, non è un vero muschio, è un fiore di per diverse.
5: L'idea di creare un festival proprio alle pendici del monte più famoso del Giappone e tra i più iconici al mondo parte da un principio ben preciso, mi sembra.
6: Quello dello shakké, vuol dire il paesaggio in prestito. Tu già c'hai questo giardino bellissimo, questo manto di fiori rosa, viola, tutte le gradazioni, e in più c'è il Monte Fuji che viene preso in prestito per completare questo fantastico paesaggio.
5: Quali sono i punti più belli da vedere e fotografare?
6: Ci sta per esempio a un certo punto in questo mare di fiori rosa, che sta una barchettina, oppure c'è una porta stile quella di Doraemon nel nulla.
5: Anche la proposta gastronomica è molto particolare, vero?
6: Qua c'hanno tutti i piatti street food a tema che vendono, per esempio gli hanpen, che sono delle tortine di surimi fritto a forma di Monte Fuji, molto carini. Oppure hanno le mini castera. La castera è un dolce giapponese ma in verità venuto dal Portogallo, a forma di Monte Fuji messi su uno stecchino. Interessante secondo me questo pollo fritto karage, che è in stile giapponese però nero, che ricorda insomma la roccia lavica del Monte Fuji.
5: E quanto costa accedere a questa esperienza meravigliosa?
6: Costa poco, l'entrata sono 900 yen, 4,20 euro, una cosa del genere.
5: Cosa dobbiamo scegliere tra la fioritura dei ciliegi e quella degli Shibazakura?
6: Come il periodo comunque vero male coincide con la fine della fioritura dei ciliegi, no? Diventa secondo me un'integrazione dell'esperienza, perché voi fate la Nami, se siete a Tokyo in quel periodo, poi dopo andate a vedere anche questa versione, diciamo, più moderna di questo Hanami moderno. Una volta che avete fatto questa esperienza, ve ne andate in un ryokan a fare un bel bagno in un onsen, in una terma giapponese, e avete fatto una giornata indimenticabile.
5: Spiega meglio ai nostri ascoltatori che cosa sono i ryokan.
6: Sono tipiche locande giapponesi che dentro hanno gli onsen. Gli onsen sono i bagni termali naturali, quindi con acqua termale naturale. Sono presenti in tutto il Giappone, ovviamente. Io abito a Sendai e ne abbiamo tantissimi. Per quanto riguarda appunto la regione dei Cinque Laghi vicino al Fuji, sono famosissimi, nel senso sono sempre pienissimi perché è una zona molto turistica. E ripeto, potete guardare il Fuji mentre magari avete una stanza privata con un bagno termale fuori in veranda, cioè avete uno spettacolo eccezionale, no? Pochi altri posti in Giappone offrono una vista del genere. I am

0: Nord Sud-Ovest Est. Il 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi, uniti dalla natura, per ricordare il giorno in cui nel 1909 venne istituito in Svezia il primo parco europeo. In Italia, ricco programma di incontri, escursioni, mostre e attività ambientali. Info su parks.it. Viaggiare con i libri grazie al volume India dei villaggi 1980-2025 di Gianni Berengo Gardin e Lorenzo Zelaschi. 130 foto in bianco e nero che raccontano l'itinerario personale degli autori. Time Out aggiorna la classifica 2026 dei posti più belli al mondo, 51 mete, 4 italiane, di cui 2 new entry, il centro storico di Bologna al 7° posto e il promontorio di Capotesta nel nord della Sardegna in 8ª posizione. Si confermano il Parco Nazionale dello Stelvio e quello della Puglia, sul gradino più alto del podio il Picos d'Europa in Spagna.
1: Brolo, Raffaele Roselli, Capoverde, Mauro Convertito, Polinesia, Stefania Livoli, Giappone, Stefano Velli e da Lupa Germana Brizzolari.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: A volte basta uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. A volte difficile, spesso inascoltata. La Chiesa Valdese sostiene progetti concreti costruiti con gli altri. Percorsi di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti che permettono a queste storie di trovare spazio e riconoscimento. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia domenica 17 maggio. Oggi la pressione atmosferica tornerà ad aumentare e ci attendiamo una giornata in prevalenza soleggiata, ma con della residua instabilità e nubi in formazione nelle ore centrali della giornata in area alpina e deboli e isolati piovaschi a ridosso dei monti del Piemonte e lungo la dorsale appenninica. Qualche pioggia o qualche temporale interesserà con maggiore probabilità Lazio, Abruzzo e Campania. I venti saranno in attenuazione, col maestrale più vivace sulla Sardegna e la Puglia Adriatica. Di conseguenza il moto ondoso sarà in attenuazione. Molto mossi invece il Mar di Sardegna, il Basso Adriatico e il Tirreno Meridionale. Le temperature minime saranno in diminuzione al sud e in aumento al nord. Valori massimi in generale aumento con punte attorno ai 22 gradi in pianura padana e su Puglia e Sicilia. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
7: Do io l'arte.
8: Radio 1, un saluto agli ascoltatori da Nicola Sballario e bentornati a Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio, e oggi partiamo parlando di un monumento nazionale, un vero e importante simbolo, non italiano, ma americano, e parliamo di una polemica innescarla sempre lui, Donald Trump, che sostiene di voler restaurare una vasca sporca e malandata, ma non è una vasca sporca e malandata. Cerchiamo di ricostruire la vicenda. Stiamo parlando della Reflecting Pool, che è quella grandissima vasca rettangolare davanti al Lincoln Memorial a Washington. Molti di voi l'avranno vista nei film, in TV, nelle fotografie, e spero molti di voi anche dal vivo magari sono andati a visitarla. È una tappa imprescindibile quando si va a vedere Washington. Io per esempio non ci sono ancora mai stato. Vabbè, è una vasca lunga più di 600 metri, sta sull'asse monumentale del National Mall, da una parte c'è Lincoln Memorial, dall'altra il Washington Monument. Allora, si chiama Reflecting Pool perché serve proprio a riflettere tutto ciò che c'è intorno, i monumenti, gli alberi, il cielo, l'architettura. Si chiama pool, ma non è che sia una piscina, è uno specchio d'acqua solenne, costruito proprio per dare profondità e monumentalità a uno dei luoghi più simbolici degli Stati Uniti, il luogo dove tutto si decide, tra l'altro, perché Washington è proprio il luogo della politica. Allora, qual è il problema? Il problema è che questa enorme vasca, questo monumento, da anni ha bisogno oggettivamente di manutenzione, perché si sporca, perde acqua, si riempie di alghe e richiede interventi continui. Cosa è successo? Che Trump ha detto lo voglio sistemare, e lo voglio sistemare quest'anno perché il 4 luglio cadono i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza americana e voglio inaugurarla. Quindi l'idea di sistemare non è che sia assurda in sé, il punto è come Trump vuole sistemarla. Qualche settimana fa ha annunciato che vuole rifare il fondo della Reflecting Pool con un rivestimento blu che lui chiama American Flag Blue, cioè il blu della bandiera americana. Non è che ha grandi argomentazioni, dice che il fondo grigio non gli piace, che l'acqua così sembra sporca, e dice che è una soluzione rapida e patriottica in vista del 250esimo anniversario degli Stati Uniti, un lavoro che dovrebbe costare un paio di milioni di dollari. Non è che sia quello il problema quando si deve agire su dei grandi monumenti nazionali. Ma dove nasce la polemica? Molti critici, moltissimi, dicono che Trump sta ragionando come se fosse una piscina privata da rendere più bella e più azzurra, mentre quella vasca non è una piscina da rendere più bella, ha un senso storico preciso. Il fondo scuro, che è un fondo neutro, poi serve a far funzionare il riflesso. Se uno lo fa di quel blu acceso, la Reflecting Pool rischia di sembrare appunto una grande piscina da resort, non più uno specchio monumentale. Cioè Trump da una parte dice la rendo più pulita e bella, e gli storici del paesaggio dicono stai cambiando il significato visivo del luogo, e forse è proprio quello che vuole fare, una piscina da resort. E poi ci sono le procedure, perché la Reflecting Pool fa parte di un paesaggio storico ovviamente tutelato, e perché anche lì ci sono le tutele dei beni culturali. Avete visto che anche in Italia è scoppiata un po' una polemica, pare che in Consiglio dei Ministri ci sia stata una grande lite tra il Ministro della Cultura e il Ministro dei Trasporti Salvini, che ha detto che voleva spianare le sovrintendenze, e quindi, come dire, le tante polemiche che ci sono in questi giorni nel governo sono nate anche per questa lite, nata per questa cosa. Vabbè, comunque, quando intervieni su un luogo come la Reflecting Pool normalmente si deve passare da controlli continui, revisioni, poteri previsti dalla legge sulla tutela dei siti storici. Secondo i contestatori invece Trump avrebbe saltato un po' queste procedure, avrebbe accelerato tutto senza rispettare questi passaggi. E quindi cosa è successo? È successo che una fondazione culturale molto importante, la Cultural Landscape Foundation, ha fatto causa ai gestori dello spazio, al National Park Service, al Department of the Interior, che sono gli enti governativi che si occupano proprio di, si dovrebbero occupare di tutelare i beni storici, e hanno chiesto al tribunale di fermare i lavori, sostenendo che il progetto violi il National Historic Preservation Act, cioè la legge federale che protegge i luoghi storici. Cioè la The Cultural Landscape Foundation non è che dice semplicemente non ci piace il blu, dice caro Trump, tu non puoi modificare uno dei paesaggi simbolici d'America come se stessi rifacendo il fondo di una piscina, di un golf club. Noi per celebrare l'indipendenza americana e i 250 anni ci sentiamo uno Springsteen meraviglioso degli anni 70, uno Springsteen molto romantico, anche se randagio, che ci parla proprio del 4 luglio, un 4 luglio in cui esplodono i fuochi d'artificio, ma a brillare davvero è Asbury Park, che è decadente e malandata, un posto dove lui viveva, una rovina americana trasformata in mito impossibile e anche un po' struggente. 4th of July, Bruce Springsteen.

0: Era il grande Bruce Springsteen con 4th of July. Questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. E adesso da Washington ci spostiamo in un'altra capitale, ci spostiamo a Roma, perché sta succedendo una cosa a Roma in questi giorni. È iniziata l'altro ieri, ma avete ancora tempo tutto oggi, la Roma Gallery Weekend, una sorta di, non lo so, di festival, ma anche di festa di arte contemporanea, dove 32 gallerie contemporaneamente hanno aperto al pubblico con mostre, eventi, aperture speciali e progetti diffusi. È un progetto che sta andando avanti già da qualche anno e vuole un po' così spingere il ruolo delle gallerie private romane, che non sono solo dei luoghi commerciali ma sono anche e soprattutto degli attori culturali importantissimi per l'arte contemporanea di una città come Roma, dove non è sempre facile fare arte contemporanea. Ma ne parliamo con il presidente dell'associazione Roma Gallery Weekend, Gabriele Gaspari, che è in linea con noi. Gabriele, buongiorno e benvenuto, anzi bentornato, Te la do io l'arte.
1: Ciao Nicolas, buongiorno, grazie dell'invito.
0: No, grazie a te. Allora, senti, intanto il nome di questa grande manifestazione è contemporanea, che richiama la grande mostra curata da Achille Bonito Oliva nel parcheggio di Villa Borghese nel 1973, ed è un po' un nome per dire che appunto Roma non è solo archeologia, memoria, istituzioni, ma anche una città che è attraversata da un mondo contemporaneo molto molto vivo.
1: Esatto, sì, il nome è un po' una sorta di risonanza con questo grande evento che testimoniò forse uno dei momenti più importanti della storia della cultura contemporanea a Roma, di quella cultura contemporanea. A una cinquantina d'anni di distanza abbiamo deciso di riprendere quel filo narrativo, valorizzando un contesto che nel frattempo è completamente cambiato, ma ha una grande vitalità, un tessuto molto diversificato, e questo credo sia qualcosa di interessante da valorizzare. Il progetto, così com'è, è quest'anno alla sua terza edizione, dove credo possiamo già tracciare un piccolo bilancio di questa esperienza.
0: Ed è positivo.
1: Assolutamente.
0: Ci mancherebbe altro che venissi a dirci che è negativo tutto.
1: No, esatto, ci mancherebbe, certo. No, ma assolutamente sì, lo è, nella misura in cui è un progetto che chiaramente è appena nato.
0: Okay.
1: Il calendario del contemporaneo è un calendario saturo, un calendario pieno di impegni, ma crediamo che portando avanti con dedizione, con amore, come stiamo facendo questo progetto, riusciremo ad inserirlo un po' come nel calendario annuale italiano.
0: Io credo che ce l'avete già fatta, perché comunque è una cosa di cui si parla. Senti, ci sono dei percorsi, oggi è l'ultimo giorno, ma diciamo che chi è a Roma può venire a fare dei giri, anche se in realtà le mostre che avete aperto in questi giorni, molte cose continueranno anche nelle prossime settimane. Ma dici come approcciare i percorsi se vogliamo venire oggi
1: a
0: vedere il weekend.
1: Certo, allora intanto gli orari, che oggi domenica sono dalle 10 alle 18.
0: Sì, quindi aprite tra pochi minuti.
1: Esatto, e resteremo aperti fino alle 6 di pomeriggio. Oggi giornata comunque un po' campale in città, ma va bene così. Allora, le gallerie sono tutte aperte. Sul sito di Contemporanea abbiamo segnalato dei percorsi per aree che chiaramente sono più fattibili, proprio perché Roma è una città dispersiva, quindi comunque i cluster di gallerie li andiamo un po' a individuare, così rendiamo più semplice per gli spettatori creare il proprio percorso. Ovviamente in tutte le gallerie e sul sito trovano la mappa delle gallerie che partecipano. C'è anche un'agenda di eventi in città. Quest'anno c'è stata una grande novità giovedì, che è stata questa Gallery Night, che ha un po' fatto da prologo, da fuori programma del weekend, in cui una decina scarsa di gallerie hanno inaugurato le proprie mostre. In generale nella settimana hanno inaugurato diverse mostre, quindi Roma è piena di mostre fresche da vedere e da scoprire. Questa è una cosa secondo me molto importante, che testimonia anche un po' il progressivo affermarsi di questo progetto, anche poi tra gli stessi attori una, come dire, maggiore consapevolezza e fiducia nell'iniziativa.
0: Che meraviglia. Tra l'altro diciamo che avete anche un po' dimostrato che Roma ha un aspetto, passami il termine, anche produttivo, perché abbiamo sempre il sospetto che Roma sia un po' ferma. Ne sto parlando naturalmente dal punto di vista dell'arte, invece dell'arte contemporanea, e invece succedono un sacco di cose. Ma ci sono delle zone in particolare in cui i galleristi si concentrano, cioè ci sono dei quartieri che prediligono, anche perché Roma è veramente bella grande, quindi se si deve coprire tutto è complicato.
1: Sì, allora sai, storicamente le zone delle gallerie erano il centro centro storico cosiddetto Tridente,
0: certo,
1: un po' perché c'erano gli studi di artista, un po' perché c'era l'Accademia di Belle Arti, insomma, sì, basta pensare tutta la stagione la veramente storica,
0: sì,
1: da Canova in poi, perché, mentre poi nella modernità, ecco, Trastevere è stata una zona molto frequentata, soprattutto negli anni 2000, adesso sono un po' più sparse. Se uno vuole cercare un po' la concentrazione tra ghetto, quindi la zona del ghetto, Rione Regola, quindi ecco,
0: sì,
1: il lato della sinagoga, lì ci sono diverse gallerie perché ce ne sono 5-6 in pochi minuti,
0: sì,
1: idem la zona di Via Giulia, San Lorenzo ha una,
0: certo,
1: sua concentrazione, sono 4 gallerie molto vicine ed è poi, sai, San Lorenzo essendo un po' fuori dal centro storico, nel senso che è fuori,
0: sì,
1: le mura, essenzialmente fa proprio da cluster in qualche maniera, tra l'altro è un distretto che ha anche una sua specificità di produzione,
0: sì,
1: perché ci sono un sacco di studi d'artista eccetera,
0: è più,
1: quindi,
0: sperimentale,
1: no, ecco,
0: dai,
1: sono un po', esatto, queste sono un po' le nostre zone.
0: Ci sono insomma un sacco di cose da vedere, un sacco di quartieri, ne abbiamo accennati alcuni, il ghetto, Via Giulia, San Lorenzo, ma le gallerie sono un po' dappertutto, dal ghetto basta,
1: sì,
0: che passate il fiume, arrivate a Trastevere, anche lì ce ne sono,
1: sì,
0: ce ne,
1: esatto,
0: sono tante interessanti, o da Via Giulia,
1: esatto,
0: che lo potete,
1: il
0: diciamo,
1: centro storico poi alla,
0: esatto,
1: fine è mezz'ora a piedi da parte a parte, quindi
0: sì,
1: comunque
0: sì,
1: sia è godibile,
0: sì, sì, ma poi, come dire, ci si può spostare, oggi domenica lo potete fare, ma le mostre rimarranno ancora aperte. Gabriele, io ti ringrazio moltissimo di essere, di essere stato con noi, noi ne approfittiamo per ascoltare l'ultimo pezzo di Fulminacci, Maledetto Me, tra l'altro proprio per le strade di Roma questa settimana ha sorpreso tutti con un concerto improvvisato. Sentiamo Fulminacci e poi torniamo a parlare d'arte qui su Radio 1.

0: maledetto me.
1: Era Fulminacci con Maledetto me. Io sono Nicola Sballario e questa è Te la do io l'arte, la trasmissione dell'arte contemporanea fatta alla radio. Siamo arrivati nella parte finale della nostra trasmissione. Prima di salutarci io vorrei consigliarvi un libro e una mostra da andare a vedere. Il libro della settimana è Il corpo alla moda, il nuovo libro di Maria Luisa Frisa, che è teorica, curatrice, docente, storica della moda, ed è pubblicato da Einaudi. Si fa molte domande questo libro, cioè ci chiede quando un vestito diventa una regola imposta al corpo e quando invece permette a chi lo indossa di prendere parola, di costruire un'immagine di sé, di dichiarare una presenza, un'attitudine, addirittura una cultura. Ecco, è un po' intorno a questa tensione che si muove il corpo alla moda. La stessa Maria Luisa Frisa lo presenta come un percorso personale e dichiaratamente parziale, ci tiene a dirlo. È una traversata dentro un legame che non può mai essere neutro tra abito e identità, diciamo, no? Vestirsi, lo sappiamo, non è solo coprirsi o non è nemmeno solo apparire, è un po' un gesto di consapevolezza, è un campo di forza, è una scelta culturale, e almeno in quella libertà possiamo continuare a misurarci. Per la mostra della settimana invece andiamo alla Leica Gallery di Milano, una mostra che si chiama Street Diary di Phil Penman, un grande fotografo. Sono 25 anni di street photography a New York. Penman è nato proprio nel 1977, vive a New York, ma abbiamo con noi la curatrice della mostra, Giada Triola. Benvenuta Giada, te la do io l'arte.
2: Grazie Nicolas, grazie mille, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te, grazie di essere qua. Senti, io ti chiederei di partire da una cosa, però, perché qua dobbiamo parlare di una mostra con delle fotografie che raccontano una città sempre in movimento, ma io vorrei partire da un'altra città, vorrei partire proprio da Milano, perché vorrei che ci raccontassi che cos'è la Leica Gallery di Milano, perché è dedicata a una macchina fotografica, a un nome, a un marchio che appunto non è semplicemente uno strumento, ma è veramente un pezzo di storia, un monumento della fotografia.
2: Sì, la Leica Gallery è a Milano, in Galleria 14, però l'abbiamo rinnovata in tempi molto recenti, ovvero abbiamo riaperto con questa nuova location situata al primo piano sopra il nostro store da pochissimo, da febbraio. Diciamo che la Leica Gallery è un luogo di incontro, è naturalmente una galleria fotografica dove facciamo esposizioni fotografiche, ma non solo. Vogliamo che diventi e si affermi come un luogo di incontro per l'arte in generale, l'arte delle immagini evidentemente, nello specifico, ma insomma, che attiri e coinvolga ed emozioni soprattutto persone che arrivino un po', che abbiano un po' l'emozione, no? Tornino ad avere l'emozione di fronte ad un'opera d'arte. È vero che noi parliamo di fotografia sicuramente, ma non solo.
1: Prima di passare alla mostra ti vorrei chiedere di dirci qualcosa di Penman, perché è diciamo un artista, un grande fotografo che si è misurato con tutti i grandi giornali, ha raccontato un pezzo di storia americana e non solo. Magari dici qualcosa di lui e poi ci racconti che cos'è la mostra.
2: Allora, Phil è un grandissimo professionista,
1: sì.
2: Nel senso che è stato veramente un piacere lavorare con lui.
1: Okay.
2: È stato molto fluido, molto facile, molto accogliente in tutte le proposte che gli ha fatto per quello che è riguardato la sua esposizione. È stato super disponibile a qualsiasi proposta, quindi molto aperto, e non è facile, non è così automatico trovarlo in un fotografo. Lui è un grande documentarista, lui nasce in UK, arriva a New York, documenta, lavora per grandi giornali, appunto come dicevi tu, documenta il 9-11, il 11 settembre, documenta il Covid con grande intensità, questi suoi questo bianco e nero così intenso, così contrastato, è molto emotivo, emozionante, ma deriva dalla sua interiorità e dal suo lavoro di documentarista sostanzialmente.
1: Certo.
2: E si tramuta poi, si sviluppa anche in una fotografia di strada, no?
1: Che è poi l'oggetto della mostra di oggi. Quante fotografie sono? 25 fotografie che ci raccontano cosa?
2: Sì, in realtà sono un pochino di più perché sono 34.
1: Ah, okay.
2: Le foto ci raccontano, allora, da una parte ho voluto suddividere un po' in due aree, diciamo così,
1: sì,
2: la mostra. Da una parte più urbana, quindi le città, lui chiaramente ha un cuore, un grande corpo fotografico su New York, città americane, ma l'abbiamo allargato anche a città europee come Londra e Parigi, per esempio. Quindi una parte più urbana, quindi queste atmosfere, anche molto cinematografiche, devo dire.
1: Certo.
2: E poi saliamo appunto la scala e arriviamo nello spazio più grande della galleria e qui invece ci accolgono insomma figure umane, quindi c'è un'apertura, anche i colori diventano più chiari, e che tra l'altro ci sono anche delle fotografie a colori oltre che bianco e nero, però ci accolgono figure umane sorridenti, divertenti, diciamo che sono proprio due aree non a contrasto, ma che si parlano tra di loro, ma che si accolgono in maniera diversa e quindi richiedono uno sguardo un pochino differente per immergersi insomma in questo che è questo, in questo racconto di strada.
1: Meraviglioso, allora consigliamo ancora a tutti quanti alla Leica Gallery di Milano, a Street Diary di Phil Penman, avete tempo fino al 12 settembre per andare a vederla, la galleria è aperta dalle 10 alle 14, alle 15 alle 19 e chiusa la domenica e lunedì, quindi oggi non ci potete andare, dovete aspettare martedì se non l'avete fatto prima, l'ingresso è gratuito quindi potete andarci quando volete. Io ringrazio moltissimo Giada Triola di essere stata con noi.
2: Grazie a te, Nicola, e vi aspettiamo. Grazie, ciao.
1: Ciao. Va bene, siamo arrivati davvero alla fine della nostra trasmissione, la parte tecnica Davide Tenti, in regia Ludovico Suppa. Io come sempre sulla mia pagina Instagram, Nicolas Ballario, vi posto un'opera, così se volete continuiamo la chiacchierata lì. Su RaiPlay Sound ritrovate tutte le nostre interviste, i nostri ritratti, le nostre news. Se non vi va di fare né una cosa né l'altra, spero almeno di risentirvi domenica prossima qui su Radio 1 per Te la do io l'arte. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Saronni in prima posizione, Saronni che sbuca e vince questa tappa.
2: Gianni Bugno riesce a vincere questa pressione.
3: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
4: La maglia rosa Tadej Pogačar vince ancora.
5: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 10.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buongiorno e buona domenica da Francesco Rubino. Questa mattina il presidente Mattarella sarà a Modena e Bologna, dove sono ricoverati i più gravi degli 8 feriti, 7 investiti con l'auto e un accoltellato da Salim El Kudri, 31 anni. Con Mattarella anche la premier Meloni, che ha fatto sapere Palazzo Chigi ha modificato il programma del viaggio istituzionale, annullando la visita di oggi a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale con il presidente cipriota. Intanto a Modena si indaga sulle motivazioni del gesto di El Kudri.
4: È stato trasferito in carcere all'1:30 di stanotte Salim El Kudri, collocato nella sezione destinata ai detenuti considerati a rischio suicidio. In corso le indagini per capire le motivazioni del gesto, esclusa al momento la matrice terroristica. Nella notte perquisita la sua abitazione alla caccia di elementi utili, si sa che in passato ha avuto problemi di salute mentale. 8 feriti, 4 gravi, 2 persone hanno perso le gambe, si tratta di una coppia di 55 anni. In mattinata l'arrivo del capo dello Stato Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni. Ieri pomeriggio nel centro della città una scena drammatica a cui hanno assistito decine di persone. Una commerciante della zona oggi dice che i soccorsi hanno tardato ad arrivare.
5: Dopo mezz'ora, perché noi eravamo qua, non è che la posso andare a raccontare. Dopo mezz'ora che c'erano due o tre signore, due uomini, dov'è sta ambulanza? Dopo mezz'ora, sabato pomeriggio, con una cosa così grave.
4: A fermare il 31enne, dopo che si era schiantato contro una vetrina, sono stati prima un passante e poi due giovani pakistani che hanno un negozio in zona. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
3: La guerra in Medio Oriente. In mancanza di progressi nei negoziati e non avendo ottenuto rassicurazioni dalla Cina, il presidente Trump sarebbe vicino a riprendere l'offensiva contro la Repubblica Islamica già la prossima settimana. Teheran farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti, ha dichiarato il capo della Casa Bianca in un'intervista ad un emittente francese. La Repubblica Islamica invece parla di progressi negoziali e intanto prepara un piano per controllare i transiti navali nello stretto di Hormuz. Altro fronte di guerra, quello russo-ucraino. 3 morti e almeno 17 feriti nell'area di Mosca per una massiccia offensiva di Kiev. Abbattuti oltre 500 droni su varie regioni russe e sulla Crimea occupata. Attacchi anche da parte delle forze del Cremlino, 960 solo quelli sulla regione di Zaporizhia nelle ultime 24 ore. 7 i feriti. Cordoglio delle autorità maldiviane e italiane per la morte di un sommozzatore impegnato nelle ricerche dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive, ricerche alle quali parteciperà anche un team finlandese specializzato nei recuperi subacquei. Sindaca sull'immersione oltre i limiti consentiti. Il tour operator ribadisce: non sapevamo dell'immersione oltre i 30 metri. Siamo al meteo, tempo in miglioramento su quasi tutta l'Italia, allerta gialla per pioggia solo su parte dell'Umbria. Il punto con il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
6: Oggi tempo stabile con ampio soleggiamento per gran parte della giornata, troveremo un po' di stabilità soprattutto nelle zone montuose, temperature che tenderanno ad aumentare al sud e sulle isole arriveranno intorno ai 24-25 gradi. Domani una veloce perturbazione che porterà delle piogge un po' su tutto il paese, poi martedì ci sarà il deciso miglioramento. Le isole arriveranno intorno ai 24-25 gradi. Domani una veloce perturbazione che porterà delle piogge un po' su tutto il paese, poi martedì ci sarà il deciso miglioramento.
3: Ed ora parliamo di un'ultima scoperta.

0: L'uso di stuzzicadenti, ma questa scoperta anticiperebbe di 40.000 anni la prima testimonianza nota di odontoiatria umana. La professoressa Alessia Nava, bioantropologa della Sapienza a Roma, esperta in particolare in denti preistorici.
1: Sono un pochino scettica su il fatto che sia un'azione deliberata di praticare questo buco per curare la carie, perché il dente è molto usurato e potrebbe essere stato causato da altri fattori, come ad esempio un incidente, un trauma.
0: Ha però una sua utilità?
1: È estremamente interessante, ci fa vedere Neanderthal simili a noi, è una cosa che in verità sta sempre di più emergendo.
0: Federico Mello, GR1.
2: Sport, alle 17 la finale dell'Internazionale d'Italia, Sinner contro il norvegese Ruud. A premiare il vincitore sarà Adriano Panatta, ultimo italiano a trionfare al Foro Italico 50 anni fa. Per il calcio, penultima giornata di campionato, alle 12 con le gare della lotta Champions, tutte in diretta qui su Radio 1. Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Como-Parma, Genoa-Milan e il derby Roma-Lazio. Musica con l'Eurovision Song Contest, dove trionfa per la prima volta la Bulgaria. Dara mette d'accordo giurie di qualità e pubblico con il suo Tormentone. Al secondo posto, con una marea di voti da casa, Israele, una presenza al centro delle contestazioni e che ha causato diversi boicottaggi, tra cui quello di Spagna, Irlanda e Paesi Bassi. Terza la Romania, solo quinto invece Saldavinci.
3: Accenderà la musica e qui ti aspetterò il più grande
2: giorno. Il cantante napoletano, con i suoi 59 anni, il più vecchio del festival, può consolarsi con la calorosa accoglienza del pubblico di Vienna, che ha cantato con lui, e i 60 milioni di streaming raggiunti dalla sua canzone Ormai, ormai un cult. Non ha senso di... E per questa edizione ci fermiamo qui, ora linea Extra Time.
4: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Nell'amore, la felicità è uno stato anormale. Marcel Proust. Le pagine più belle della Recherche dedicate all'amore, alla passione e alla gelosia. In un'antologia inedita curata da Paolo Di Paolo. Un amore di Proust, in edicola con Repubblica.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Amore, è fatta.
9: Che cosa?
8: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
9: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
10: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
11: Per 1000. Destina il tuo 5 per 1000 da AIS. A te non costa nulla e fa fare un passo avanti alla ricerca per trovare una cura per le forme più aggressive di sclerosi multipla. Vai su 5per1000.aism.it.
12: Extra Time. Lo sport si racconta.

0: Il traguardo della sesta tappa del Giro 2023 è uno dei più belli che abbia mai visto. L'ho già visto, in verità, giusto l'anno scorso, il 14 maggio 2022. E l'avrei rivisto ancora in futuro. Anzi, a pensarci bene, forse oggi è il giorno in cui lo vedo meno, tanto il mio sguardo è annebbiato dalla fatica. Eppure sento l'odore del mare di Chiaia, trasportato da una brezza leggera ma gonfia delle urla del pubblico. Non che riesca a rendermene conto del tutto, ma sotto sotto lo so. Tutta quella gente sta incitando me. Sono in fuga.
1: I pensieri di Alessandro De Marchi in fuga verso il mare, dal libro autobiografico Il numero rosso. Quella corsa vertiginosa verso Napoli è la rappresentazione perfetta della visione del suo ciclismo. In fuga sin dal via, alla ricerca dell'allineamento delle variabili e del favore della sorte. A 70 km dal traguardo, De Marchi è ancora all'attacco, insieme a Simon Clark, con un paio di minuti di vantaggio sul gruppo. A 10 km dalla fine il vantaggio è quasi aumentato. E a quel punto, ancora all'attacco, ma con le forze che ormai cedono, la fuga diventa lotta con il dolore fisico per il superamento del limite. Poi, a 300 metri dalla fine, quando sembra fatta e sta per partire la volata con Clark, il rosso di buia si volta all'indietro e vede il gruppo che arriva, all'improvviso, inarrestabile, con la forza e la velocità di un treno lanciato.
0: When I was a little boy, I used to wonder. Sul traguardo di Napoli io arrivo 88esimo e Clark 89esimo, ultimi del gruppone regolato in volata da Mats Pedersen. Dentro di me però sono raggiante. Sono davvero felice di ciò che ho fatto oggi in corsa, di come ho lasciato tutto sulla strada, perché questa volta sono stato davvero me stesso dall'inizio alla fine. Se un giorno mi chiedessero chi è stato il corridore Alessandro De Marchi, non avrei dubbi. Gli direi quello che a Napoli, l'11 maggio del 2023, è arrivato 88esimo. E poco importa se non ho vinto.
1: La vittoria che sfugge via beffarda a pochi metri dal traguardo dopo una giornata passata in fuga davanti a tutti gli altri e la soddisfazione, cioè nonostante, di chi ha dato tutto fino alla fine è la filosofia di Alessandro De Marchi, detto il rosso di buia, ciclista di strada e pistad che è con noi a Extra Time. Buongiorno Alessandro.
2: Buongiorno Massimiliano, buongiorno a tutti.
1: Alessandro, il paradigma della tua vita sportiva e del tuo modo di intendere il ciclismo è quella tappa del Giro d'Italia che ti ha visto concludere all'88esimo posto dopo essere stato in fuga per tutta la corsa. È l'episodio che abbiamo rivissuto in copertina che apre il tuo libro autobiografico Il numero rosso e il capitolo si intitola Poco importa se non ho vinto. E in un mondo che vive di iper performance e ottenimento del risultato a tutti i costi e non solo nello sport, è un messaggio forte, davvero in controtendenza. È proprio un desiderio inarrestabile di sfuggire ai condizionamenti, di rispondere solo a se stesso?
2: Ma è un desiderio forse di rispondere a quello che veramente ti piace fare, che ti fa sentire te stesso. Quindi quell'episodio è il riassunto forse di tutta la mia carriera. Quindi il fatto di tentare, di provare, di andare in fuga, trovare il proprio modo di fare la corsa, uscendo un po' dallo schema del risultato, della performance, che nel mondo professionistico ovviamente la fa da padrone, però a volte insomma perdiamo un po' contatto con quello che ci fa veramente piacere, che ci piace, in cui insomma ci sentiamo vivi, no?
1: E a te piace andare in fuga, indubbiamente, perché ne abbiamo viste ce ne ha fatte vivere tantissime di fughe nelle grandi gare di ciclismo. Sei uno che ci prova sempre, sei un idealista che si vuole ribellare al copione già scritto, tant'è vero che non ti volti mai indietro, non ti sei voltato quasi mai indietro quando sei partito in fuga, parti e vai.
2: Ah, perché l'opportunità che hai è davanti, no? Nel senso, l'opportunità di fare la tua gara, di fare anche risultato a volte, è davanti a te, quindi non ha senso guardarsi indietro. E io ho avuto questo imprinting da Gianni Savio, che è stato uno dei grandi manager del ciclismo italiano, con cui ho passato i primi 2 anni da professionista, e in quei 2 anni all'Androni Giocattoli Gianni mi ha letteralmente insegnato questa cosa. Io mi ci sono proprio trovato dentro ed è stato appunto un marchio che poi ho portato avanti per tutto il resto della carriera.
1: Nel tuo racconto c'è anche il rapporto con la fatica, con il dolore. A un certo punto, quando sei stremato dalla fatica, arrivi a dirti che hai superato la soglia mentale oltre la quale pensavi di non poter andare. Il limite che ci fa soffrire quindi è più mentale che fisico?
2: A volte è così, a volte ovviamente c'è un fisico che ti mette un limite da non passare, però molte volte in queste fughe ho notato che passato quel momento, che era prettamente mentale, uno scoglio, un limite mentale, dopo le cose cambiavano e cambiavano anche nei confronti degli avversari, diventavi invece magari quello che si sentiva più forte fino a quando un attimo prima era l'opposto. Quindi sì, è uno scoglio mentale che va allenato e va, diciamo, capito, no? Devi entrarci in confidenza e dopo tanti, tanti anni di fughe, questa cosa, insomma, è una cosa che maneggiavo bene.
1: Una cosa che colpisce nel tuo racconto è che dici che dopo quella mancata vittoria a Napoli qualcuno è venuto a dirti: ah, perché non te la sei comprata? Ma che vuol dire comprarsi una tappa?
2: Ma questo fa parte un po' di quelle regole non scritte che a volte succedono e accadono, insomma, nel mondo professionistico. Quindi non vedi nessuna chance di arrivare, allora provi a capitalizzare vendendo o acquistando un risultato. Sono cose che nel passato succedevano molto spesso e io non ho mai avuto passione di cedere a questa cosa. Sono sempre stato un po' fedele al fatto di farcela con le mie forze, però sono cose che, ripeto, nel mondo professionistico, dove si tratta di lavoro, insomma, a volte
1: Ma
2: possono
1: c'era una
2: succedere.
1: sorta di contrattazione in sella mentre si pedala in corsa.
2: Erano cose che andavano così velocemente, poche parole e si trovava l'accordo, e poi, insomma, da gentiluomini tutto veniva rispettato. A me è capitato, mi è stato chiesto di venderla, in altre occasioni ho sempre detto di no perché, ripeto, ero fatto così, però sono cose che accadono, insomma.
3: Ultime centinaia di metri per uno stanchissimo Dombrowski e vicino anche Alessandro De Marchi. Attenzione, Alessandro De Marchi potrebbe essere la nuova maglia rosa questa sera.
4: Straordinaria giornata per Dombrowski che passa sotto il traguardo e lui a vincere la tappa di Sestola. Vediamo adesso il distacco di De Marchi. Sono già passati 7 secondi, sta però per arrivare il corridore della Israel Startup Nation a 13 secondi. Dunque De Marchi, nuova maglia rosa.
1: È l'11 maggio del 2021, la quarta tappa del Giro d'Italia da Piacenza a Sestola con Alessandro De Marchi che arriva secondo e conquista la maglia rosa che porterà addosso per 2 giornate. Alessandro, il giorno dopo, con la maglia rosa sulle spalle, è cambiato tutto perché c'era tanta gente ai bordi della strada che ti incoraggiava, che chiamava il tuo nome, addirittura dei cartelli scritti per te. Quanto è stato emozionante e come hai fatto a rimanere concentrato sulla gara, perché per te era una cosa assolutamente insolita, perché avevi vinto poco fino a quel momento.
2: Forse è stato uno dei momenti più emozionanti, insomma, della mia carriera e ammetto di essere un po' finito in un effetto lavatrice, non sono stato forse così brillante da gestire quei 2 giorni, però ho dei ricordi molto chiari, indelebili di quei momenti, il passaggio nelle città con la maglia rosa, tutti che, insomma, sembrava che io avevo l'impressione che tutti quanti tifassero solo per me in quel frangente, ed è una cosa che mi porto dietro davvero con grande emozione.
1: Eppure il giorno prima di quella tappa che ti ha fatto conquistare la maglia rosa, tu un pensierino ce lo avevi fatto, anche se non l'avevi detto a nessuno. Ci pensavi la sera prima di poter fare il colpo?
2: Ma era un po' sì, dall'inizio del giro, perché la classifica si era messa in un modo un po' strano per me, era ancora a portata di mano, insomma, dei primi. E man mano che i giorni passavano, i primi 3-4 giorni li avevo fatti, insomma, coltivando questo piccolo pensiero. Poi quel giorno di Sestola, insomma, io mi sono svegliato, pioveva, la tappa era fatta apposta per una fuga e ho detto: questa è, insomma, forse è il destino che mi sta dicendo qualcosa.
1: Un'altra coincidenza è quella degli imprevisti che ti si mettono sulla strada e che poi forse ti danno la carica per arrivare, perché quella tappa nella quale hai conquistato la maglia rosa avevi dovuto far fronte ad una foratura che poi ti aveva fatto distanziare dal gruppo. E c'è una cosa coincidente, perché quando avevi 21 anni hai vinto il giro delle Pesche Nettarine, che è una gara molto importante al di là del nome folcloristico, nelle categorie juniores. È una sorta di Giro d'Italia che richiama ciclisti da tutto il mondo, e anche lì avevi avuto un problema, avevi perso la catena e poi hai recuperato sul gruppo e hai vinto la tua prima gara.
2: Sì, c'è una sorta di somiglianza in questi due fatti. Quando abbiamo scritto il libro, ricordando questi episodi, abbiamo trovato questa somiglianza, perché in entrambi i casi avevo avuto questo piccolo problema che in realtà, insomma, non è, da un punto di vista pratico, è qualcosa di risolvibile facilmente, però mentalmente può così metterti un po' in crisi, no? E in entrambi i casi però ero stato, insomma, cocciuto, e ho solo ripensato a rimettermi in bici e a ritornare dove ero un attimo prima, quindi in fuga con i primi, e a fare il resto.
3: Caduta che è avvenuta nei corridori d'attacco.
5: Sì, si era vista l'immagine di un corridore, insomma, finito dentro questa scarpata non troppo in giù.
3: Eccolo, fortunatamente.
5: Era proprio Alessandro De Marchi,
3: fortunatamente nulla di grave per il rosso di Buia.
5: Sì, un po' ammaccato, ma.
3: E guarda la bicicletta che ha perso addirittura la sella. E nonostante qualche acciacco, Alessandro si è rialzato, adesso il medico sta verificando le sue condizioni.
1: La caduta rocambolesca di Alessandro De Marchi, che finisce in una scarpata al Giro d'Italia del 2021 nel corso della 12ª tappa Siena-Bagno di Romagna. Alessandro, trauma toracico, frattura della clavicola, 6 costole e 2 vertebre. Il Giro d'Italia è finito lì, hai dovuto abbandonare la corsa, come era successo al Tour l'anno prima. Al di là di tutto, ti chiedo quanto coraggio ci vuole per andare a tutta sulle strade, a volte sui tornanti in discesa, a volte con la strada bagnata e pericolosa. Bisogna essere un po' pazzi o è un rischio calcolato?
2: Bisogna essere forse un po' pazzi, ma anche probabilmente amare profondamente quello che stai facendo, quindi è una sorta di un mix tra coraggio e incoscienza, però fa parte del tuo, insomma, del tuo lavoro, tra virgolette. Quando sei corridore è una cosa che non neanche ti salta in mente, diciamo, di temere quel tipo di situazioni. Ora che non sono più un corridore professionistico, lo vedo subito. Non ho assolutamente intenzione di arrivare fino a quel punto, ma quando sei corridore è una cosa che ti viene naturale, perché sei lì, diciamo, nel posto in cui vuoi essere, no?
1: Alessandro, a proposito di coraggio, al Tour de France del 2013 hai portato sulle spalle per alcune tappe il numero rosso, quello che si assegna al più combattivo in corsa, e dopo l'ultima tappa a Parigi sei stato premiato sugli Champs-Élysées come il super combattivo del Tour, numero rosso che poi ha dato anche il titolo al tuo libro che è appena uscito, che è scritto con Filippo Caus per le edizioni Pagine al Vento. Al Tour quello del numero rosso è un riconoscimento pazzesco, ci racconti le emozioni che hai vissuto?
2: Ma l'emozione dei Campi Elisi è stata una cosa al pari della maglia rosa, forse qualcosa di più anche. E ero diciamo l'inizio della mia carriera, erano i primi anni, e quel numero rosso è stato, insomma, anche lì un marchio che poi mi è stato, cioè io mi sono sentito di portarmi per il resto della carriera, perché alla fine rappresentava proprio il mio modo di fare le cose, e quel numero rosso forse a quel punto, insomma, della mia carriera valeva di più di una vittoria, che, insomma, parliamo di una vittoria al Tour, è qualcosa di incredibile. Però per me è stato davvero un altro marchio che ho detto: bene, questo è proprio fatto per me.
1: E ancora, Alessandro, a proposito di coraggio, alle premiazioni hai indossato il braccialetto con la scritta "Giustizia per Giulio Regeni" e hai speso parole su questa vicenda, perché dici: se uno ha la possibilità di parlare ad un microfono e di farsi sentire da tanta gente, deve sfruttarla per le cose in cui crede. Hai sempre avuto il coraggio di esporti e poi di pagarne anche le conseguenze, perché poi ti sei fatto anche un po' la fama del rompiscatole, è vero?
2: Diciamo che è più che altro un'esigenza di essere coerente e di essere onesto verso chi ti sta di fronte, e quindi per me è sempre stato fondamentale avere questo baluardo per me. E poi sì, è vero, noi atleti, noi uomini, diciamo, persone dello spettacolo, diciamo così, hanno una una fortuna, una possibilità che la maggior parte delle persone non hanno, quindi è anche qui una sorta di rispetto del ruolo che hai guadagnato e che ti dà qualcosa in più di qualcun altro, e credo sia giusto, insomma, usarlo per le questioni, gli argomenti che uno ritiene importanti.
1: Grazie Alessandro De Marchi per il tuo coraggio in sella ad una bicicletta e per le emozioni e per tutte le fughe romantiche che ci hai fatto vivere. Ciao e a risentirci presto.
2: Grazie di cuore e buona domenica a tutti.
6: Ci siamo, Wilson. Non devi preoccuparti di niente. Ci penso io a remare. Tieniti forte!
1: È una scena di Castaway, il famoso film con Tom Hanks che fa di tutto per salvare il suo amico impersonato da un pallone da football. Non dovrà invece preoccuparsi di Wilson o di qualsiasi altro compagno di viaggio, Fabrizio Tellarini, perché proprio in questi giorni sta preparando un'impresa tra le più estreme: attraversare l'Oceano Atlantico da solo a remi. Ce ne parla Emanuele Granelli.
7: Può sembrare una scommessa alla Phileas Fogg nel giro del mondo in 80 giorni. In realtà è soprattutto una sfida con se stesso, quella di Fabrizio Tellarini. 67 anni, professione ingegnere, da anni socio della Canottieri Milano, a dicembre parteciperà all'Atlantic Rowing Race, la traversata oceanica a remi più dura del mondo, dalle Canarie in Spagna fino ad Antigua nel Centro America, oltre 5.500 km di viaggio, tutti da vivere in solitaria.
8: L'attraversare l'Atlantico a remi ha un tema di star bene in mare, e su questo mi sento confidente perché l'ho già attraversato più volte, due volte in solitario, per cui è un ambiente che mi fa piacere frequentare. E poi c'è il tema canottaggio, quindi riuscire a remare 14-15 ore al giorno dai 40 ai 50 giorni. Poi io ho fatto tanto sport da giovane, ho fatto maratone, ultramaratone, sono abituato alla sofferenza, diciamo.
7: Un'abitudine che testerà fino a settembre con 5 mesi di allenamento nel Mar Tirreno. Regola numero 1: adattarsi alle esigenze primarie.
8: Conta tantissimo lo stare in barca, abituarsi agli spazi angusti, riuscire a mangiare sarà molto importante perché si consumano 10.000 kcal al giorno, quindi mangiare diventa un lavoro oltre che remare. E riposarsi è importante, io per fortuna ho imparato a dormire in autoipnosi, per cui riesco a dormire anche sui sassi da qualsiasi parte. Io faccio 35 minuti di sonno REM, che è come se fossi riposato dopo 8 ore di sonno normale.
7: A cullarlo nel mare una barca speciale per l'occasione, con un inedito muso a forma di delfino, un miracolo di ingegneria nautica.
8: La barca è fatta in Olanda, hanno disegnato questa barca abbastanza rivoluzionaria, tutta in carbonio, fatta non unendo scafo e coperta, ma fatta in una soluzione unica. Diciamo che a pari rigidità si risparmia di peso, questo è molto importante, perché puoi spingere tutto a remi, si fa fatica.
7: E anche il nome dell'imbarcazione ha la sua storia.
8: Thalia è l'invenzione di un carissimo amico, ha un'origine siciliana che vuol dire rammira, guardami, guarda che bella, e poi è una delle tre grazie che ricorda appunto la grazia e la bellezza, quindi mi sembra un nome totalmente appropriato.
7: Tra i 43 equipaggi in gara, Fabrizio Tellarini sarà uno dei pochissimi ad attraversare l'oceano da solo, una passione per il mare che parte da lontano.
8: Le origini delle mie famiglie sono contadine, ma quando avevo 10 anni io ero lì a tirare la giacca di papà che volevo andare al mare, volevo andare in barca. Non ti so dire qual è il pezzo di DNA che è entrato dentro e ha guidato sta roba. Sta di fatto che sono riuscito a infilarmi e attraversare l'Atlantico a 20 anni su una barca di un amico, e da lì non ho mai smesso. Mi riempie veramente il cuore stare là in mezzo.
7: Là in mezzo però bisognerà anche far trascorrere il tempo in qualche modo.
8: Non ho tempo per leggere un libro, non ho tempo per ascoltare musica, non lo so, forse remando si ascolta musica, però mi piace molto il suono dell'oceano. Ci sarà veramente poco tempo perché si rema 15-16 ore al giorno e poi si deve mangiare e dormire.
7: Pochi dubbi invece su chi li mancherà di più durante i giorni di traversata.
8: Ho un cane corso di 14 anni preso dal canile, rimanere senza di lui sarà difficilissimo.
7: Il prossimo 12 dicembre il via all'impresa con un obiettivo ben chiaro.
8: Arrivare bene, no? Arrivare bene, arrivare in salute, arrivare felice. Perché una gara, la prima cosa è una gara contro te stesso, no? Dimostrarti che lo fai bene, lo fai dando il meglio di te.
1: Extra Time è un programma a cura di Massimiliano Graziani, con la regia di Ombretta Conti, con Emanuele Granelli, Andrea Boccia e Tony Tisi in redazione, con Sergio Ciani alla realizzazione tecnica. Se volete riascoltarci c'è il podcast su Rai Play Sound. Rimanete con noi perché ora c'è l'Onda Verde e in viaggio con San Francesco da Massimiliano Graziani. Buona giornata e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
10: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro e inclusione. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
9: Onda Verde. Viaggiare informati.
11: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei, Rai Mobilità. Sono le 10:30, andiamo in A9 Lainate Chiasso Codè, traffico congestionato tra Fino Mornasco e la barriera di Como Grandate in direzione di Como. Ci spostiamo in A4 Milano Brescia Codè, traffico intenso alla barriera di Milano Est in direzione di Milano. Ancora in A4 Codè, traffico intenso anche allo svincolo Peschiera in entrambe le direzioni. In Toscana sulla Firenze Pisa Livorno al momento vi segnaliamo rallentamenti nel tratto tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna per chi viaggia verso Firenze. Ci spostiamo nella capitale, sul tratto urbano della 24 Code, tra Portonaccio e la tangenziale est in quest'ultima direzione. E in chiusura in Sicilia, in A19 Palermo-Catania, rallentamenti all'area di servizio oscillato sud in direzione di Catania. È tutto da Rai Mobilità, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
9: In collaborazione con il CIS.
12: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: In viaggio con San Francesco.
14: Buongiorno brava gente, buona domenica. Chi vi parla è Padre Enzo Fortunato e insieme a me in studio Alessio Antonielli. Buongiorno Alessio.
15: Buongiorno Padre Enzo e una buona domenica a tutti gli ascoltatori. Allora Padre Enzo, una domenica, la domenica dell'Ascensione questa, ma anche una domenica ricca di appuntamenti francescani.
14: Sì Alessio, io ieri sono stato a Catania, poi due settimane fa a Salerno e insomma l'Italia si sta interrogando sulla figura di San Francesco e lo fa non i francescani questa volta, ma lo stanno facendo l'ordine francescano secolare.
15: Allora, io ne ho un'idea, però è bene che lo spieghiamo anche ai nostri radioascoltatori, no? Noi sappiamo che i francescani, oramai l'abbiamo detto tante volte, sono divisi in diverse famiglie, no? Quindi ci sono i conventuali, come quello che sei tu, Padre Enzo, quindi quelli vestiti di nero. Sì, di Assisi, certo. Ma di Assisi, ma non solo, no? E poi ci sono i francescani minori, ci sono i minori quelli marroni.
14: Stanno a Santa Maria degli Angeli, esatto, per capirci.
15: E i cappuccini che hanno il cappuccio lungo, San Giovanni Rotondo, eccetera, eccetera. Bene, e in più c'è un altro ordine che è il terzo ordine regolare, che è fatto appunto dai laici, no? Sbaglio?
14: Terzo ordine francescano secolare, Alessio.
15: Era secolare, perdonami, secolare, non regolare. Sì. Terzo ordine francescano secolare che è fatto appunto dai laici. Sbaglio, Padre Enzo?
14: No, non ti sbagli. Io direi di sentire il responsabile nazionale. Non so se sei riuscito a contattarlo, Alessio.
15: Eh sì, Padre Enzo, siamo al telefono appunto con Luca Piras, il ministro nazionale dell'ordine francescano secolare. Ciao Luca.
16: Buongiorno, buongiorno a tutti, buona domenica.
14: Buona domenica a te Luca. Allora, se non sbaglio, sei ancora a Catania.
16: Sì, io sono ancora a Catania in piazza, sì. Dove stiamo vivendo ormai il penultimo giorno del meeting francescano del Mediterraneo.
14: Ma cosa sta accadendo? Lo spiegaci un pochettino, perché insomma in molte regioni i laici, le famiglie, i giovani francescani si stanno interrogando. Insomma, che cosa sta accadendo?
16: Sì, sta accadendo questo, che stiamo provando a confrontarci con la realtà quotidiana e con il mondo, per cui in tante regioni d'Italia, come giustamente dicevi tu, si sta portando avanti questa modalità della riflessione, del dialogo in piazza. Quindi la famiglia francescana tutta, sia i laici, diciamo, che anche i religiosi, insieme a esperti o persone della società civile, si mettono in riflessione, in dialogo su particolari temi che di volta in volta vengono scelti.
14: E stavolta il tema principale qual è?
16: Quest'anno a Catania il tema è quello della connessione, un po' ripartendo dall'eredità che ci lascia Francesco, a partire, visto che stiamo vivendo tra l'altro gli 800 anni della morte di Francesco, appunto.
15: Esatto, gli 800 anni della morte di Francesco, voi riflettete sulle connessioni, ma quanto interesse c'è e quanto ancora oggi Francesco può dire alla contemporaneità, a noi tutti?
16: Beh, intanto in piazza c'è tanta gente, per cui un po' per curiosità, un po' per interesse, la gente è attratta dai temi e dalle persone che si sono succedute sul palco. Per tornare anche alla tua domanda, io credo che Francesco, come è stato una risposta 800 anni fa, in qualche modo può essere la risposta anche oggi ai bisogni della nostra società.
14: Luca, io qui vorrei toccare un tema molto forte. Intanto ho visto nelle piazze che ci sono tanti giovani, però mi domando, Francesco è ascoltato oppure non?
16: Allora, Francesco è ascoltato. Come tutte le persone, però si presta anche a tante interpretazioni, per cui la sfida è proprio quella di calarla nel giusto modo, declinarla nel giusto modo nella realtà quotidiana. Però sì, Francesco attrae molto i giovani, attrae molto i laici di oggi, che vedono in Francesco un uomo di fatto libero, che ha incontrato il Signore e soprattutto ha incontrato il Signore attraverso l'uomo.
15: Bene, e io allora direi di spostarci un attimo, se per voi va bene, e di andare un secondo a Torino, perché in questi giorni si sta svolgendo, appunto, come tutti sanno, il Salone del Libro, e se non sbaglio proprio San Francesco è diventato uno dei protagonisti del Salone, perché molti sono stati gli scrittori che in questi 800 anni hanno scritto proprio sulla vita di Francesco, su quelle che sono state le gesta, su quelli che sono i temi principali e più caldi di Francesco. Tu, Luca, hai avuto modo di vedere e di capire di che cosa e come mai c'è tutto questo interesse, oppure?
16: Sì, intanto qualcuno l'ho letto, qualche altro autore l'ho ascoltato in varie occasioni in TV o in qualche piazza. Devo dire che, anzi, spero che Francesco non sia solo una moda, ma l'occasione di questi centenari, diciamo, che si concludono quest'anno con il centenario della morte, possano in qualche modo far suscitare nei cuori degli uomini questa modalità di Francesco.
15: Qual è il libro che ti è piaciuto di più, che hai letto?
16: Ma allora, io ho letto con interesse quello di Cazzullo. Ho sulla scrivania quello di padre Enzo, devo dire, però no, non ho ancora iniziato.
15: Non poteva mancare,
16: Non per fare pubblicità, però devo dire che mi è stato regalato la settimana scorsa, ma poi sono dovuto partire, quindi non l'ho ancora iniziato. Diciamo che Francesco si presta a tante sfaccettature, a tanti aspetti della vita quotidiana, per cui forse è questo il successo che ancora è per questo che ancora riscuote tanto successo nelle persone.
14: È vero, Alessio, io credo che possiamo arrivare alla conclusione. San Francesco parla ancora, San Francesco scuote ancora, e c'è un interesse non solo intellettuale, se al Salone del Libro ci sono, insomma, tanti momenti per riflettere su San Francesco, insomma, ne parla Zuppi, ne parla Cazzullo, ne parla Barbero, il sottoscritto e te, tantissimi altri, davvero tanti, ma parla anche ai giovani, perché le piazze, noi siamo partiti dal meeting che sta facendo l'Ordine Francescano Secolare, e le piazze sono piene, quindi c'è voglia di ascoltare Francesco, c'è voglia di viverlo.
15: Bene, allora Luca, grazie, e grazie per essere
16: grazie
15: stato qui con noi questa domenica.
16: Grazie a voi, buona domenica
14: ancora. A te, buona domenica.
16: Buona domenica.
15: Bene, Padre Enzo, allora ringraziamo Luca Piras, ministro nazionale dell'Ordine Francescano Secolare. Ma prima di chiudere, toglimi una curiosità. Ho visto in questi giorni in televisione lo spot su uno degli eventi, a proposito dei eventi francescani più importanti che c'è in televisione, appunto, Con il cuore da Assisi. Anche quest'anno ci sarà la campagna raccolta fondi, ho visto, e parlami un po' di più di che cosa avete,
14: Alessio,
15: preparato.
14: Sì, 29 maggio, Rai 1, prima serata, ci sarà Sal da Vinci e tantissimi artisti, presenta Carlo Conti, insomma l'appuntamento è per il 29 maggio. Il gran cuore dei francescani penserà ad andare in quelle missioni per portare il grido di un'umanità sofferente.
15: Eh sì, un'umanità sofferente, Padre Enzo, che oggi come non mai ha bisogno di sostegno, ha bisogno di sostegno. Io sono sicuro e so che sono tanti gli italiani che doneranno e che daranno una mano a questa maratona di solidarietà che ogni anno, devo dire, che batte ogni record, no? Batte ogni record per quanto riguarda la raccolta.
14: Sì, di raccolta, ma avremo modo di parlarne, di dare poi prossimamente il numero SMS solidale, ma perché ci ritorneremo, penso, Alessio, che insomma,
15: Porteremo
14: in radio Carlo Conti e anche Sal da Vinci.
15: Bene, bene, Padre Enzo, allora grazie, noi ci dobbiamo salutare e ci risentiamo domenica prossima.
14: A domenica prossima, auguriamo oggi una bella giornata e un pace e bene da Padre Enzo Fortunato.
15: E da Alessio Antonielli lasciamo la linea ai colleghi della Finestra su San Pietro e una buona domenica.
9: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
18: Ah sì?
19: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
18: Ah sì?
19: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
18: Ah sì?
20: Si dice ASI, non ASI.
21: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Cerovanni in prima posizione, Cerovanni che sbuca e vince questa tappa. Gianni Bugno riesce a vincere questa frazione.
23: Nibali adesso ha vinto il Giro d'Italia.
24: La maglia rosa Tadej Pogacar vince ancora.
25: Le emozioni non hanno tempo. Il Giro d'Italia si corre alla radio. Sulle strade del Giro. Ogni pomeriggio dalle 14.30 aggiornamenti flash e alle 16.30 la diretta del finale di tappa. Pedala con noi su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
26: Con la partecipazione di Suzuki Swift Hybrid e Acqua Lauretana.
27: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
28: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, confezione da 4 di tonno adulto pinne gialle all'olio di oliva Conad da 70 grammi a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
29: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
30: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
31: La
26: La finestra su San Pietro.
0: Finestra su San Pietro per la settima domenica di Pasqua, festa dell'Ascensione, giornata mondiale delle comunicazioni sociali. Seguiremo dalle 11 la messa, oggi da Gubbio, poi a mezzogiorno il Regina Coeli di Papa Leone. Regina Coeli, la preghiera che in periodo pasquale sostituisce l'Angelus. Al microfono Gianmarco Trevisi, accanto a me Giovanna Serpico, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Finestra su San Pietro, dicevamo, ma questa mattina anche su Modena, dopo quanto accaduto ieri, l'auto sulla folla in centro, il presidente Mattarella e la premier Meloni in visita in città e a Bologna, i feriti, ne abbiamo parlato nei GR, le ultime, 3 restano gravi, 2 hanno subito amputazioni alle gambe, 3 sono stati dimessi. Vi aggiorneremo, in particolare dopo la messa, di città ferita da una violenza insensata. Parla l'arcivescovo di Modena, Monsignor Castellucci, siamo vicini alle vittime e alle loro famiglie. Intanto però, Giovanna Serpico, i temi propri di questa puntata.
1: Sì, e allora dicevamo tanti i temi di questa puntata, Gianmarco. Partiamo subito dalla visita pastorale di Papa Leone all'Università Sapienza. Dopo 18 anni dal tentativo di Benedetto XVI, giovedì scorso, il 14 maggio, il suo secondo successore, Prevost, visita e parla nell'università, che fu fondata proprio da un papa 7 secoli fa. Il Santo Padre ha incontrato docenti e studenti e ha tenuto un discorso nell'Aula Magna. Ma prima di parlare della mattinata del pontefice in Ateneo, ascoltiamo subito il punto di Padre Antonio Spadaro, ricco di tanti spunti.
2: Leone XIV ha scelto l'educazione. In una settimana il Papa ha parlato 2 volte di università, di giovani, di sapere. Prima con un messaggio all'Università Cattolica Boliviana San Pablo per i suoi 60 anni, poi con una visita storica alla Sapienza di Roma. 2 gesti diversi, 2 contesti lontanissimi, la Bolivia e il cuore dell'Europa, eppure attraversati dalla stessa urgenza, ridare un senso all'atto di studiare, di insegnare, di pensare insieme. Il punto di partenza è una diagnosi che non concede sconti. Leone XIV descrive un mondo dove il sapere rischia di ridursi a strumento di dominio, dove la competitività divora i giovani, l'ansia li schiaccia. Noi siamo un desiderio, non un algoritmo. Con questa frase pronunciata nell'Aula Magna della Sapienza, il Papa ha piantato un paletto nel terreno della nostra epoca. È un rifiuto netto di ogni riduzionismo, un invito a non confondere la persona con i suoi dati, le sue prestazioni, i suoi numeri. Ma Leone XIV non si limita alla denuncia. All'Università Boliviana ricorda che la verità per il cristiano non è mai un concetto astratto, ha un volto, una dimensione relazionale. Alla Sapienza chiede ai docenti una domanda scomoda: ho fiducia nei miei studenti? Insegnare, dice, una forma di carità, esattamente come soccorrere un migrante in mare o una coscienza disperata. Quello di Leone è un cambio di paradigma, è il cuore di una visione che lega la cattedra alla strada, il libro alla ferita. Si avverte l'eredità di Francesco nelle sue parole. E poi c'è il passaggio più politico. Leone XIV denuncia la crescita della spesa militare in Europa, contesta che il riarmo si possa definire difesa, chiede vigilanza sull'uso delle intelligenze artificiali nei conflitti. È il linguaggio di un papa che non separa l'aula dall'agorà, il sapere dalla giustizia. 2 discorsi, un solo messaggio. Nel disordine del mondo l'educazione non è un lusso, ma una resistenza. E l'università, se accetta la sfida, può tornare ad essere il luogo dove il futuro si pensa prima di subirlo.
1: E siamo sempre in diretta con la finestra su San Pietro. Abbiamo ascoltato Padre Antonio Spadaro, che ha parlato dell'importante incontro tra il Papa e il mondo accademico, dell'importanza di educare. Tra poco ascolteremo la messa dalla chiesa di San Francesco in Gubbio, in provincia di Perugia, e poi il Regina Coeli di Papa Leone, la preghiera mariana che nel tempo di Pasqua si sostituisce all'Angelus, in una piazza San Pietro sempre gremita. Ma lo dicevamo, giovedì scorso, il 14 maggio, Prevost ha avuto un importante incontro con l'Università La Sapienza. Qui con noi c'è la professoressa Antonella Polimeni, medico e rettrice dell'Università Sapienza. Buongiorno e benvenuta.
3: Buongiorno a voi tutti.
1: Professoressa, ha ascoltato anche lei le parole di padre Antonio Spadaro? Questa visita è stata un messaggio di pace e speranza in un tempo segnato da tensioni, polarizzazioni, globali fragilità. Che ruolo secondo lei può e deve avere l'università nella formazione delle nuove generazioni?
3: Allora, questo punto si declina in maniera molto precisa in quello che noi abbiamo definito la quarta missione, certamente didattica, ricerca, trasferimento delle conoscenze, ma la quarta missione vuol dire accompagnare nella formazione delle nuove generazioni ai principi di equità e di giustizia sociale, di pensiero critico, ma dare gli strumenti ai giovani per affrontare la complessità del mondo che aumenta in maniera esponenziale e che, come ha sottolineato Papa Leone XIV nel suo intervento giovedì in Sapienza, vede i nostri ragazzi e le nostre ragazze spesso in condizioni di fragilità che una comunità educante come l'università, io dico anche la scuola, deve sapere intercettare, perché dobbiamo essere in grado di accompagnare appunto i nostri giovani e riuscire a far emergere in ognuno il proprio talento, qualunque esso sia. Ma la classe docente questa sensibilità la deve avere.
0: Ecco, professoressa Polimeni, le rivolgo la domanda che lo stesso padre Spadaro ricordava nel nostro punto, tornando sulla visita di Papa Leone nella vostra università, la domanda che dovrebbe porsi ciascun docente: ho fiducia nei miei studenti? Qual è la sua risposta?
3: Bisogna avere fiducia, bisogna assolutamente avere fiducia e avere nel rapporto con i nostri studenti quella capacità di empatia, di mettersi in sintonia per intercettare le difficoltà. Su questo qui torno a un tema anche di missione specifica dell'università. I progetti di tutorato vanno anche in questa direzione, non solo nella direzione dell'approfondimento delle lacune formative, ma anche nell'affiancamento, e Sapienza questo lo sta facendo in maniera strutturata da qualche anno, anche con dei servizi di counseling che possano intercettare disagi più specifici.
0: Ecco, professoressa Polimeni, resti in collegamento con noi. Intanto saluto il nostro prossimo ospite, Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra. Buongiorno, Monsignore.
4: Buongiorno a lei.
0: Allora, non casuale ovviamente la sua presenza in vista di quella che sarà la presenza invece di Papa Leone ad Acerra. Restiamo invece, Giovanna Serpica, alla presenza che è stata di Papa Leone all'Università La Sapienza.
1: Sì, professoressa, volevo ragionare con lei per dare una lettura del significato profondo di questo incontro tra il Pontefice e la più grande università laica d'Europa, soprattutto perché sappiamo che c'è stato un precedente 18 anni fa, c'era un altro Papa che ci aveva provato, non c'è stata la stessa accoglienza. Che cosa è successo, che cosa è cambiato e che segno ha lasciato questa visita?
3: Questa visita ha lasciato un segno profondo che voglio sintetizzare nella parola speranza. Il momento più emozionante, quando il Papa Leone è arrivato in Ateneo, è stato l'incontro con i ragazzi che lo aspettavano fuori dalla nostra Cappella della Divina Sapienza. Un afflato veramente emozionante, un afflato che richiamava in maniera specifica a un messaggio di aiuto in qualche modo.
1: Professoressa, grazie mille, la ringraziamo tanto, grazie per essere stata con noi e buona domenica.
3: A voi, grazie mille.
0: Abbiamo già salutato il nostro nuovo ospite, Monsignor Antonio Di Donna, vescovo di Acerra. Dicevamo della visita che Papa Leone farà ad Acerra sabato prossimo. Monsignor Di Donna, come vi state preparando?
4: Sì, stiamo preparando da parecchio tempo, beh, in realtà per essere precisi stiamo preparando da 6 anni, perché come lei sa nel 2020 doveva venire Papa Francesco per lo stesso motivo, cioè il 5° anniversario dell'enciclica Laudato Si sulla cura della casa comune, poi la pandemia fece saltare tutto, il Papa Francesco non venne più e dunque adesso quindi sì, la preparazione era già avviata, ma adesso ha subito un'ulteriore accelerazione di questi ultimi mesi da quando abbiamo saputo che lui sarebbe venuto ad Acerra.
1: E Monsignore, che cosa significa per gli abitanti di Acerra, ma per lei soprattutto, molto conosciuto per le sue posizioni in difesa dell'ambiente, contro l'inquinamento, questa visita del Papa che viene a far visita proprio alle popolazioni anche un po' fragili, no? Vittime di purtroppo questo inquinamento che è la terra dei fuochi?
4: Sì, intanto ci tengo a dire che il Papa non viene semplicemente ad Acerra per la città o la diocesi di Acerra, ma viene, per come ha detto lei, per incontrare tutta la popolazione della cosiddetta Terra dei Fuochi, che è un territorio molto vasto che comprende il territorio tra Napoli e Caserta. Sono le terre che hanno conosciuto una particolare devastazione dell'inquinamento e ci tengo a sottolineare che però la nostra è solo un simbolo di tutte le terre inquinate, soprattutto d'Italia, perché si sa, ogni anno il Ministero pubblica un report in cui risulta che sono ben 50 e qualcuno oltre 50 dei siti inquinati d'Italia, sia al nord, sia al centro, sia al sud. Quindi è una visita, diciamo, simbolica, nel senso che Papa viene sì qui ad Acerra, ma simbolicamente per tutte le terre inquinate del nostro paese.
0: Quindi un simbolo per tutto il paese. E però, Monsignor Di Donna, mi permetta, lei tra l'altro, se non sbaglio, è proprio originario della zona di Ercolano, no?
4: Sì, beh.
0: In poco più di un anno di pontificato e in tempi molto stretti, prima Papa Leone a Pompei in Campania, ora ad Acerra in Campania, quindi al di là del significato nazionale, immagino faccia piacere anche a lei riscontrare questa particolare attenzione per la sua regione.
4: Sì, c'è una particolare attenzione, il Papa viene nel giro di un mese ben 2 volte e visita 3 diocesi, Pompei, Napoli e ad Acerra. E ripeto, però, per caso di Acerra c'è un motivo specifico della sua visita. Papa Leone intende, io credo, riannodare il filo interrotto da Papa Francesco e soprattutto vuole rilanciare la causa della difesa, noi chiamiamo il creato. Ecco, la creazione, parliamo di ambiente in un termine un po' più laico, ma ci tiene lui soprattutto a rilanciare e quel documento forte profetico di Papa Francesco che è stato la Laudato Si, che ha ancora bisogno di essere apprezzata, letta, studiata e soprattutto applicata, perché qui è in gioco la sopravvivenza del pianeta, il futuro delle nuove generazioni. E dunque la causa, la posta in gioco è molto alta, perciò il Papa è un nuovo Papa Leone. Io sono solito dire che l'ha Laudato Si, questo documento in relazione si pone con la Rerum Novarum, con quella enciclica di un altro Papa Leone, Leone XIII alla fine dell'Ottocento. Sono solito dire, ecco.
1: Sì, dicevo, Monsignore, questa visita, questa scelta del Papa ha fatto piacere a molti campani, migliaia di passi in poche ore richiesti. Quanti fedeli vi aspettate?
4: Sì, dunque, almeno il Papa sarà sia in cattedrale sia nella piazza centrale della città e complessivamente penso almeno un 20.000 persone, ma forse anche di più, che verranno dai 90 comuni della cosiddetta Terra dei Fuochi. Quindi è una popolazione considerevole.
1: E diceva, vi aspettate anche un'attenzione particolare per le famiglie delle vittime di inquinamento?
4: Sì, sì,
1: cosa
4: sì,
1: si
4: sì,
1: aspettano queste persone da questo incontro con il Papa?
4: Sì. Il Papa incontrerà, e noi abbiamo voluto fortemente questo incontro in cattedrale, il Papa incontrerà i genitori, le famiglie dei ragazzi, soprattutto i giovani, ammalati o addirittura i morti in questi 20-30 anni. Noi contiamo almeno solo ad Acerra 150 morti a causa dell'inquinamento ambientale, morti di tumori, morti di cancro, bambini e soprattutto giovani, senza parlare poi degli adulti e senza aggiungere quelli delle altre zone del territorio. Il Papa li incontrerà, allora se l'aspettano sarà un incontro che li consolerà, ma più largo raggio noi ci aspettiamo che il Papa scuota le coscienze. Molto è stato fatto, ma c'è ancora molto da fare, quindi la sua visita imprimerà uno stimolo, ecco, darà un maggiore input per continuare soprattutto l'opera già iniziata, perché non si interrompa, e insomma mantenere accesi i riflettori.
0: Grazie allora a Monsignor Antonio Di Donna, Vescovo di Acerra. Seguiremo ovviamente come giornale radio la visita di Papa Leone a Acerra sabato prossimo. Grazie a lei per essere stato
4: buon
0: con
4: lavoro,
0: noi
4: grazie.
0: In questa domenica. Buona domenica, Monsignore. Domenica nella quale ora andiamo invece a seguire quella che è la messa della Conferenza Episcopale, che oggi viene trasmessa da Gubbio, dalla chiesa di San Francesco. Gubbio non c'entra Don Matteo, diciamo 8 edizioni di Don Matteo da Gubbio, ma in questo caso siamo in onda da Gubbio in concomitanza con quella che nella cittadina in provincia di Perugia è la festa del patrono Sant'Ubaldo. C'è stato infatti nei giorni scorsi anche la tradizionale festa dei ceri a Gubbio, l'appuntamento più importante per la cittadina, dicevamo, in provincia di Perugia. E ora le note che sentite sono quelle della processione di avvio della celebrazione, lo dicevamo, dalla chiesa di San Francesco in Gubbio. La messa di questa domenica, settima domenica di Pasqua, festa dell'Ascensione, andiamo a seguirla e noi ci risentiamo subito dopo.
5: Eucaristia, Monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e di Città di Castello. Celebrano con lui il rettore, padre Marco Bellachioma, e il vicario generale Don Mirko Orsini. Il servizio liturgico è prestato dai novizi del Sacro Convento di Assisi, guidati da Don Nicola Abbattista. I canti sono eseguiti dai Cantoris Beati Ubaldi di Gubbio, diretti dal maestro Renzo Menichetti, all'organo il maestro Sandro Nepi e al violino Maria Carlotta Orlando.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati anche noi a morire al nostro peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. Esulti di santa gioia la tua Chiesa, o Padre, per il mistero che celebra in questa liturgia di lode, poiché nel tuo Figlio asceso al cielo, la nostra umanità è innalzata accanto a te, e noi, membra del suo corpo, viviamo nella speranza di raggiungere Cristo, nostro capo, nella gloria. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
2: Amen.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dà uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutti, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore.
1: Amen.

Carissimi, celebriamo oggi la solennità dell'Ascensione del Signore Gesù in questa splendida chiesa di San Francesco a Gubbio, nel contesto dell'ottavo centenario della morte di Francesco di Assisi. È l'orizzonte del cielo ad attirare oggi lo sguardo della nostra fede, la meta della vita beata, nella piena ed eterna comunione con Dio a cui tutti siamo chiamati, di cui il Signore Gesù si è fatto via e nella quale già vivono tutti i santi, nostri fratelli e sorelle. Il Cristo risorto, dopo essersi mostrato vivo a tanti suoi discepoli per fondare e radicare la loro fede, ritorna nel cuore della Santissima Trinità, portando con sé per sempre la nostra povera e fragile natura umana, ormai inseparabile da quella divina. È il dono immenso della Pasqua di Gesù. Nella sua morte e risurrezione, la nostra umanità è stata immersa, grazie al battesimo, per spogliarsi dell'uomo vecchio contaminato dalla ferita del peccato e rivestirsi, per grazia, dell'uomo nuovo, finalmente liberato dal potere della morte e dalle insidie del maligno. È la storia del giovane Francesco, che sazio della vita mondana e soffocato dalle terrene ricchezze, per la forza della parola di Gesù e l'esperienza della misericordia ricevuta dai poveri, si spoglia di tutto ciò che gli impedisce di essere solo figlio davanti allo sguardo amorevole dell'unico Padre di tutti. Abbracciato e rivestito dalla materna premura della Chiesa, Francesco viene a Gubbio, dove proprio in questo luogo, accolto dalla cura di una famiglia amica, veste per la prima volta il segno forte della sua nuova vita, il saio. Un'umile e povera tunicella che copre la sua nudità, ma rivela tutto lo splendore della creatura, scolpita e modellata dall'amore di Dio. Nel poco tempo di questi suoi primi passi vissuti a Gubbio, Francesco torna a condividere la misericordia con i suoi primi maestri nel lebbrosario qui vicino e la libertà filiale in una piccola fraternità. Ormai il santo di Assisi ha immerso le sue radici in cielo e la sua nuova esistenza lo porterà a vivere in piena armonia con tutte le creature, certo di aver ricevuto l'unica e piena ricchezza che riempie il cuore di letizia e salva l'uomo da ogni schiavitù. A Gubbio Francesco ha sicuramente incontrato e conosciuto il volto e la storia straordinaria del vescovo Ubaldo, scomparso pochi anni prima e immediatamente riconosciuto nella sua testimonianza di santità. Colui che sarà presto il patrono di questa chiesa ha preceduto nella fede il giovane di Assisi, scegliendo per sé e per il proprio popolo la via della mitezza e della riconciliazione. L'ascensione di Gesù risorto suggella questo cammino che ogni credente che voglia davvero seguire il Vangelo come discepolo è chiamato a percorrere. Tutto questo è opera dello Spirito Santo, che il risorto promette e che i discepoli riceveranno nella Pentecoste. È Lui che compie in noi il miracolo della vita nuova e trasfigura la nostra povera umanità nel capolavoro della sua grazia. Ed è proprio e solo questa vita risorta, dono della Pasqua di Cristo, che ogni discepolo del Vangelo è chiamato a condividere con i fratelli e che costituisce il cuore e la sostanza della missione della Chiesa. Riceverete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni fino ai confini della terra. Fratelli e sorelle,
La potenza di Gesù e della sua risurrezione ha posto tutti noi nella possibilità di vivere fin d'ora una vita rinnovata e nutrita dall'amore eterno del Padre, nella comunione fraterna della Chiesa. Con piena fiducia e per l'intercessione dei nostri santi amici Francesco e Ubaldo, accogliamo il dono che ci fa santi. Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, ci dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. Animati da questa fede, invochiamo la divina misericordia.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Padre.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, fortificata dalla continua presenza del Signore, non tema la potenza del male, ma annunci fiduciosa a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Signore.
1: Per il nostro Papa Leone, per il nostro Vescovo Luciano e per tutti i ministri del Vangelo, corroborati dai doni dello Spirito, siano padri nella fede e costruttore di vere comunità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per gli operatori della comunicazione sociale, illuminati dallo Spirito Santo, ricerchino e diffondano unicamente la verità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i malati, gli anziani e le persone sole, sperimentino la potenza salvifica dell'amore divino per sostenere con fortezza le molteplici prove della vita. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per tutti noi, l'ottavo centenario della morte di San Francesco che stiamo celebrando, ravvivi il desiderio di contemplare un giorno il volto di Cristo, povero e umile, e ci doni la capacità di riconoscerlo in quello dei fratelli. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
0: O Padre, che hai risuscitato Gesù dai morti e lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci la sua voce nella nostra preghiera e dona a ogni uomo di cooperare all'avvento del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Insieme preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo risorto, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle nostre questo sacrificio, parola e gloria per il nostro
0: Signore. Accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nell'ammirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nella chiesa della tua gloria.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Luciano, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, Sant'Ubaldo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Inviando i suoi discepoli nel mondo, il Signore li incoraggia a essere testimoni credibili, attraenti. Il cristianesimo non è fatto per gente che dorme, per chi vive meccanicamente, in maniera abitudinaria, immobile nella propria inerzia, lasciandosi portare dalla consuetudine. Il Signore ci vuole concreti, positivi, efficaci, conclusivi. Scrivendo ai catechisti, Don Tonino Bello avvertiva: non dobbiamo aver paura di spingere lo sguardo al di fuori dei recinti rassicuranti del Tempio. Il Signore ci garantisce da ogni affanno di speranza. Dinanzi alla risurrezione di Gesù non c'è angoscia che tenga, non c'è male che possa farci avvilire, non c'è pessimismo della ragione che non venga superato dall'ottimismo della fede. La parola rassegnazione sarà cancellata dal nostro dizionario. Il cristianesimo, sottolineava Papa Paolo VI, è come un albero, sempre in primavera, in via di nuovi fiori, nuovi frutti. È una concezione dinamica, è una vitalità inesauribile, è una bellezza. Viviamo dunque in modo che la nostra vita cristiana contribuisca a una nuova primavera, nella Chiesa e nella società.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Amen. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Amen. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: La pagina e 44 minuti, Radio 1, seconda parte della finestra su San Pietro. Abbiamo seguito la messa dalla chiesa di San Francesco a Gubbio, in studio Gianmarco Trevisi e Giovanna Serpico.
3: Sì, tra poco ascolteremo il Regina Celi di Papa Leone in piazza San Pietro, daremo la linea alle 12 alle partite di campionato di Serie A che inizieranno appunto a mezzogiorno oggi, ma subito la linea al giornale radio con un particolare occhio, particolare sguardo rivolto ai fatti di Modena, dove sono attesi il presidente Mattarella e la premier Meloni.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: GR1.
6: Nicole Ramadori in studio, lo avete sentito, partiamo subito dall'auto che è piombata sulla folla in centro a Modena, 8 i feriti, di cui 4 gravi, notizia dell'ultima ora, sono atterrati pochissimo tempo fa a Bologna il presidente Mattarella e la premier Giorgia Meloni, che prima a Bologna poi a Modena faranno visita ai feriti, ai pedoni falciati. L'uomo alla guida, Salim El Kudri, è accusato di strage e lesioni aggravate. Il nostro inviato è andato a Ravarino, paese dove vive il 31enne che ora è in carcere. Claudio Vigolo.
7: Eh sì, la casa della sua famiglia oggi è chiusa, non c'è nessuno, una piccola casa in questo piccolo borgo agricolo a una mezz'ora circa da Modena. Abbiamo appena parlato con la sindaca Maurizia Rebecchi, ci ha detto che la famiglia era conosciuta e integrata sia nel paese che nella comunità islamica. Il ragazzo, il giovane, diciamo, non era seguito per quanto riguarda i suoi disturbi di tipo mentale dal comune, ma dal centro che di Castelfranco Emilia. Si indaga per strage e lesioni contro di lui. Tra l'altro le condizioni di diversi feriti permangono critiche, non ci sono stati segnali però di ulteriore peggioramento, ma una situazione che rimane molto grave soprattutto per alcuni di loro, ha fatto sapere il presidente della Regione Emilia Romagna Michele De Pascale. Oggi pomeriggio arriveranno qui a Modena in prefettura per un vertice il ministro dell'Interno Piantedosi e il capo della polizia Pisani. Questo per il momento è tutto, l'unica cosa che possiamo aggiungere sono i possibili moventi, sembra al momento esclusa la pista terroristica e sembra più, sempre prendere più corpo quella invece di un disagio psichico e una rabbia di questo giovane che ultimamente aveva perso il lavoro e non riusciva più a trovare un altro nonostante una laurea in economia aziendale. E da Ravarino, linea a voi.
6: Grazie Bigolo. Il vice premier Tajani ha invitato il ministro dell'interno Piantedosi a proporre al capo dello Stato la concessione della medaglia al valore civile a coloro che sono intervenuti per bloccare Salim El Kudri. L'attentatore è italiano, precisa il titolare della Farnesina, mentre la Lega propone di revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati. No a strumentalizzazioni a fini elettorali, sostiene da Azione Calenda. Le ricerche dei subacquei italiani morti durante un'immersione in una grotta alle Maldive dopo il ritrovamento del corpo di Gianluca Benedetti restano da recuperare quelli di Monica Montefalcone, di sua figlia Giorgia Sommacale, dei ricercatori Federico Gualtieri e Mauriel Odenino. Per farlo sono giunti sul posto tre sommozzatori finlandesi specializzati nei recuperi in profondità. Ieri le operazioni erano state interrotte per la morte di un subsoccorritore della Marina Militare Maldiviana. Medio Oriente, Stati Uniti ed Israele potrebbero riprendere gli attacchi contro l'Iran la prossima settimana mentre i negoziati proseguono. Teheran parla di progressi ma blinda lo stretto di Hormuz predisponendo il pagamento di un pedaggio. Sul fronte libanese i combattimenti continuano nonostante il prolungamento della tregua di altri 45 giorni, 18 le vittime, 124 i feriti nei raid israeliani delle ultime 24 ore. Morto un soldato dello Stato ebraico nella rappresaglia di Hezbollah. Attacchi anche su Gaza, uccisi altri due esponenti di Hamas che avevano partecipato ai massacri del 7 ottobre. Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. La mobilitazione nel settore dei trasporti inizierà questa sera alle 21, a rischio treni e mezzi pubblici, possibili disagi anche per la scuola e la sanità. Siamo al meteo, la settimana che si apre è segnata da un clima quasi estivo con temperature in rialzo. Le previsioni del maggiore dell'aeronautica militare Domenico Maione.
5: Oggi migliora il tempo, domani ci sarà spazio per ancora una perturbazione che porterà un po' di stabilità soprattutto al nord e nelle ore centrali al centro-sud. Tuttavia già nella giornata di martedì si va verso un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche, avremo un ampio soleggiamento. Le temperature tenderanno ad aumentare da martedì e dai 20-22 gradi che abbiamo sperimentato in questi giorni si arriverà intorno ai 25-26 e in alcune zone anche 27-28.
6: Sport, tennis, alle 17 la finale degli internazionali d'Italia, Sinner contro il norvegese Ruud. A premiare il vincitore sarà Adriano Panatta, ultimo italiano a trionfare al Foro Italico 50 anni fa. Calcio, penultima giornata di campionato, tra poco le gare per la lotta Champions, Pisa-Napoli, Juventus-Fiorentina, Como-Parma, Genoa-Milan e il derby Roma-Lazio, tutta in diretta qui su Radio 1. Siamo al Festival di Cannes, oggi altri tre film in concorso, Moulin dell'ungherese Laszlo Nemes sul capo della resistenza francese che si confrontò con la Gestapo di Klaus Barbie, poi il distopico coreano Hope e il francese Garance.
8: Qu'est-ce que c'est ça? L'opération, si on a fait coucher tout.
6: Tra i film finora più amati dalla critica, Fatherland e El Ser Querido, con un'interpretazione da Palma d'Oro di Javier Bardem che oggi incontra la stampa, e nel pomeriggio Cate Blanchett sarà protagonista di una masterclass con il pubblico. All'Eurovision trionfa la Bulgaria. Con il tormentone Bangaranga Dara mette d'accordo giuria di qualità e pubblico, secondo posto per Israele, presenza al centro di contestazioni, terza la Romania, quinto posto per Sal Da Vinci, stessa posizione raggiunta da Lucio Corsi nell'edizione 2025, ma il brano Per Sempre Sì è diventato virale sui social con 60 milioni di streaming ed è in classifica in molti paesi europei, piazzandosi nella top 10 di Grecia e Lituania. Ci fermiamo qui, la linea torna alla finestra su San Pietro. Buon ascolto su Radio 1.
2: Pochi secondi alle 11.52, finestra su San Pietro per seguire a breve il Regina Coeli di Papa Leone da Piazza San Pietro appunto. Subito dopo daremo la linea al calcio con le partite che cominceranno alle 12, lo avete sentito, delle squadre impegnate nella corsa Champions. In regia Alex Messina, in redazione Antonella Romano. per la parte tecnica Stefano Velli, Emanuele Rinaudo, al microfono Gianmarco Trevisi e Giovanna Serpico.
3: Sì, e siamo a un nuovo appuntamento con lo spazio Dentro al Vaticano, una rubrica per addentrarci tra le tante curiosità dello Stato più piccolo del mondo. Oggi andiamo a scoprire la Floreria Vaticana, un servizio del governatorato. Cosa fa? Di cosa si occupa? Il servizio è di Ilaria Menta.
9: Simone Sciovic, capo del servizio della Floreria Vaticana. Di cosa si occupa? Cosa fa la floreria?
10: I grandi, diciamo, filoni di attività di cui si occupa sono le cerimonie, le udienze, le cerimonie pontificie e la gestione, la cura, la manutenzione del mobilio contenuto all'interno di tutti i palazzi del Vaticano e anche nelle zone extraterritoriali.
9: Quindi, diciamo, la preparazione logistica dei grandi eventi e la manutenzione del mobilio. Ma perché la floreria si chiama così?
10: La floreria diciamo, è un termine antico, no, che affonda un po' le radici nella storia del palazzo apostolico. In realtà l'etimologia del nome è abbastanza incerta, perché potrebbe rimanda, diciamo, all'idea, no, dei fiori, ma in realtà non è quello di cui si occupa, quindi l'etimologia è ad oggi ancora poco conosciuta.
9: Alessandro Nardi è uno dei coordinatori dell'allestimento delle cerimonie. Che vuol dire allestimento delle cerimonie? Quali cerimonie?
11: Per cerimonie si intende udienze in piazza, udienze private, messe in basilica, messe in piazza e poi anche nelle basiliche di Roma e nelle parrocchie quando partecipa il Santo Padre.
9: Quando parliamo, questa non credo che sia la curiosità un po' di tutti gli ascoltatori, di tutti noi, quando parliamo di cerimonie in piazza, quanto tempo ci si mette ad allestirle e quante sedie ci sono, per esempio?
11: In piazza arriviamo a mettere anche fino a 45.000 sedie, però molte volte quando ci sono grandi numeri preferiamo mettere meno sedie in modo che entra più gente.
9: E quanti siete a mettere le sedie?
11: Di solito la mia squadra è intorno alle 16 persone.
9: E quanto tempo ci vuole?
11: Calcoli che ogni reparto è 3.000 sedie, ha bisogno di un'ora di lavoro 6 persone, un'ora e un quarto di lavoro 6 persone.
9: Una squadra supersonica.
11: Solo per allinearle, invece si deve preparare di netto dall'inizio, ogni reparto di 3.000 sedie ci vogliono circa 3 ore.
9: E allora Marco Bordieri ci parla di un altro dei compiti della floreria, che è quella della manutenzione dei mobili. So che avete magazzini, laboratori, un numero infinito di mobili che forse non si può calcolare?
12: Esattamente, un numero elevato. Noi abbiamo un archivio inventario gestito da due addetti che catalogano tutto il mobilio, comprese anche le suppellettili, grazie poi alla parte informatica che già da qualche anno ci è venuta in aiuto. Manutenzione: noi abbiamo tre reparti, il reparto restauro, tappezzeria e cucito e doratura. Sono reparti che intervengono ancora con l'utilizzo di materiali, diciamo, di tanti anni fa.
9: So che vi occupate anche dei doni che il Santo Padre porta nei suoi viaggi all'estero?
12: Sì, nel senso che il Santo Padre, quando affronta un viaggio, porta con sé dei doni e questi vengono, diciamo, tra virgolette confezionati, ma diciamo, ecco, maggiormente dal reparto restauro.
2: Fioreria Vaticana, non abbiamo scelto a caso questo spazio Dentro al Vaticano perché siamo nel mese mariano, tradizionalmente dedicato a Maria, appunto. Si celebrano la primavera e la fioritura come simboli di Maria, rosa mistica, una devozione che si intensifica con preghiere, rosari, pellegrinaggi. Il culto della Madonna è presente in tutto il mondo e quindi da questo mese vogliamo raccontare i santuari e le devozioni per la Vergine Maria nel mondo. Lo facciamo con la collaborazione della Pontificia Accademia Mariana Internazionale. Oggi parliamo del santuario di Fatima in Portogallo, nel luogo dove la Madonna apparve ai tre pastorelli nel 1917. Giovanna Serpico ha intervistato il rettore del santuario, padre Carlos Cabesignas.
13: Sì, il santuario di Fatima nasce dall'apparizione della Madonna ai tre piccole veggenti, Lucia, Francesco e Giacinta, venute qua nel 1917. Poco tempo dopo è stata costruita la Cappella delle Apparizioni, la Capeligna, che è la prima costruzione di quello che oggi è il santuario. E questa piccola cappella, che fa memoria di queste apparizioni, rimane come il cuore del santuario, dove sta la statua della Madonna. Il santuario è nato e si sviluppa proprio parlando di quello che è nel cuore del messaggio di Fatima, cioè il luogo di Dio nella vita del credente. Ci parla della preghiera come elemento elemento fondamentale della vita cristiana, ci parla della conversione.
3: Cosa predica la Madonna di Fatima nelle sue apparizioni?
13: La Madonna qua a Fatima dice che Dio vuole che la pace sia chiesta attraverso la Madonna. Quindi per noi cristiani che abbiamo devozione mariana, Maria è sempre anche il cammino per chiedere a Dio il dono grande della pace per il mondo. Lei è la regina della pace.
3: Quanti pellegrini visitano il santuario ogni anno?
13: Sono numerosi, abbiamo all'anno circa 6 milioni e mezzo di pellegrini. Pellegrini venuti da molti paesi, di solito da più di 80 paesi. I pellegrini italiani sono il terzo gruppo più grande dei non portoghesi che vengono.
3: Che tipo di miracoli fa la Madonna di Fatima?
13: I miracoli sono stati sin dall'inizio miracoli e soprattutto guarigioni di ammalati. Gli ammalati hanno avuto sempre a Fatima un luogo speciale. Anche durante il tempo delle apparizioni i pastorelli hanno chiesto alla Madonna la guarigione di alcune persone e alcune di queste persone sono state guarite infatti. E il santuario ha cominciato anche a fare lo studio di queste guarigioni, ma c'era anche la consapevolezza che a Fatima i grandi miracoli sono soprattutto spirituali.
2: Era la voce di padre Carlos Cabezinhas, rettore del santuario di Fatima in Portogallo, al microfono di Giovanna Serpico. Il santuario di Fatima con il quale abbiamo aperto questo nostro viaggio nei santuari mariani nel mondo, viaggio nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato proprio a Maria. Come dedicata a Maria è la preghiera del Regina Coeli che ci apprestiamo ad ascoltare da Piazza San Pietro, Papa Leone, la preghiera che in periodo pasquale, dunque con particolare attenzione al tema della resurrezione, sostituisce l'Angelus. Oggi settima domenica di Pasqua, festa dell'Ascensione, anche giornata mondiale delle comunicazioni sociali, Giovanna Serpico.
3: Sì, oggi si celebra la 60ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali, istituita dalla Chiesa quasi 60 anni fa per riflettere sul rapporto tra informazione, media e società. E oggi, nell'epoca delle nuove tecnologie, di una comunicazione così veloce, dell'intelligenza artificiale, questa giornata assume un significato più attuale che mai. Nel messaggio diffuso per questa occasione da Papa Leone XIV emerge che il pontefice invita a custodire voci e volti umani in un tempo dominato da automazione e contenuti artificiali. Stiamo andando verso una comunicazione più veloce, perfetta, ma sempre meno umana, dice il Papa. Se la comunicazione parte dallo strumento, si riduce ad algoritmo, efficienza pura ma cuori spenti.
2: Ed ecco si aprono le tende della finestra su San Pietro, si affaccia il Papa che saluta per il Regina Coeli.
14: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'Ascensione del Signore, l'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo. Può farci percepire questo mistero come un evento lontano. In realtà non è così. A Gesù, infatti, noi siamo uniti come membro al capo, in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Sant'Agostino in proposito diceva: il fatto che il capo va avanti costituisce la speranza delle membra. Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge attraverso la sua umanità l'intera scena del mondo, elevando e riscattando l'uomo dalla sua condizione di peccato, portando luce, perdono e speranza là dove c'erano tenebre, ingiustizia e disperazione, per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua, in cui il Figlio di Dio, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. L'Ascensione, allora, non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae anche noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando sempre più il nostro modo di pensare, di sentire e di agire alla misura del cuore di Dio. E di questo cammino di ascesa noi conosciamo la via. La troviamo in Gesù, nel dono della sua vita, nei suoi esempi e nei suoi insegnamenti, come pure la vediamo tracciata nella Vergine Maria e nei Santi, quelli che la Chiesa ci offre a modello universale e quelli, come amava chiamarli Papa Francesco, della porta accanto, con cui viviamo le nostre giornate, papà, mamme, nonni, persone di ogni età e condizione, che con gioia e impegno si sforzano sinceramente di vivere secondo il Vangelo. Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera, possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo, facendo oggetto dei nostri pensieri, come dice San Paolo, tutto quello che è vero, giusto, amabile, e mettendo in pratica, con l'aiuto di Dio, quello che abbiamo ascoltato e veduto, facendo crescere in noi e attorno a noi la vita divina che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ci attira costantemente in alto verso il Padre e diffondendo nel mondo frutti preziosi di comunione e di pace. Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Regina Cieli, letare alleluia.
15: Alleluia.
14: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
15: Ora pro nobis Deum, alleluia.
14: Gaudet letare Virgo Maria, alleluia.
15: Resurrexit Dominus vere, alleluia.
14: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quaesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus, gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
16: Amen.
14: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
15: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
14: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
15: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
14: Gloria Patri.
15: Amen.
14: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
15: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
14: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.

0: comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica. Da oggi a domenica prossima si svolge la settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Papa Francesco. In questo anno giubilare di San Francesco d'Assisi, ricordiamo il suo messaggio di pace con Dio, con i fratelli e con tutte le creature. Purtroppo, in questi ultimi anni, a causa delle guerre, i progressi in questo campo sono stati molto rallentati. Perciò incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita. Saluto tutti voi, cari fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. In particolare, do il benvenuto ad alcune bande musicali provenienti dalla Germania, alla confraternita Sant'Antonio di Umonti di Aghiaccio, al gruppo di studenti dell'Università del Montana negli Stati Uniti d'America. Saluto i giovani di Oppido Mamertina, gli animatori di Lorenzaga in diocesi di Concordia Pordenone e i ragazzi della cresima della diocesi di Genova. A tutti auguro una buona domenica.
1: Le 12 e 9 minuti, è terminato il Regina Coeli di Papa Leone da Piazza San Pietro. La linea, come vi abbiamo anticipato, va a tutto il calcio. Nell'intervallo intorno alle 12:50 il prossimo GR1.

Radio 1, un mondo da sentire. Dalla purezza delle Alpi, leggera come un fiocco di neve, acqua lauretana, leggera per natura, consigliata a chi si vuole bene.

0: tutto il calcio minuto per minuto.
1: Buona domenica, gentili ascoltatori, da Filippo Corsini. 5 partite in contemporanea a mezzogiorno, non senza polemiche e difficoltà, visto che gli incontri sono già iniziati. Senza rubare altro tempo ai fatti di cronaca, andiamo subito dai nostri inviati sui campi per ricordare in estrema sintesi le formazioni e quanto già accaduto in questi primi minuti di gioco, cominciando dal campo principale, che è quello di Torino, per Juventus-Fiorentina c'è Francesco Repice.
2: 9 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo all'Allianz, 0-0 tra Juventus e Fiorentina. Juventus in campo con questa formazione di Gregorio tra i pali, Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso in difesa, Locatelli con Miners in mezzo al campo con Sessão, McKennie e Yıldız alle spalle di Vlahović, un 4-2-3-1 disegnato da Luciano Spalletti, un 4-5-1 quello invece disegnato da Vanoli con l'unico punto di riferimento offensivo che è Piccoli, Parisi e Gosens sulle corsie esterne, Brescianini, Fagioli, Endura, presidio della mediana, Dodò, Pongracic, Ranieri e punto Gosens dalla parte sinistra del campo, tutti davanti a Gheghe a dirigere la partita, il signor Massa della sezione di Imperia. Juventus che attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto di osservazione in questo primo tempo, maglia strisce verticali bianconere per i padroni di casa, completo viola per gli ospiti, ripetiamo, 10 minuti

0: sul cronometro, 0-0 tra Juventus e Fiorentina.
1: E ora l'Olimpico, dove si gioca il derby Roma-Lazio. Per noi c'è Giovanni Scaramuzzino.
2: Buona domenica, 0-0 il punteggio dopo 10 minuti di gioco, ma 3 angoli consecutivi a favore della Roma con Dybala che sistema con pignoleria il pallone, ne arriva un altro nei pressi e quindi sarà proprio dal sinistro del campione del mondo che arriverà un'ennesima minaccia per la porta del debuttante in Serie A Furlanetto, che poco fa si è distinto con una bella deviazione sul colpo di testa di Malen. Pallone allontanato, Wesley, tentativo di conclusione, Furlanetto sicuro in tuffo su tiro deviato anche da un suo difensore. Wesley ci ha provato al limite dell'area di rigore. Formazione delle squadre, Roma in campo con Svilar in porta, Mancini, Indica, Hermoso a comporre il terzetto difensivo. A centrocampo gli esterni sono Selic, Wesley, Pisili e Lanui in mezzo, capitan Cristante nel ruolo di trequartista, Dybala e Malen le punte. Risponde la Lazio, Furlanetto tra i pali, Marusic, Ghila, Prushkar e Tavares in difesa, Basic, Rovella e Taylor nella zona nevralgica del terreno di gioco, Cancellieri, Dia e Noslin in attacco. Lazio che ci prova, tentativo di lancio lungo in profondità, lo scatto di Cancellieri, arriva prima la difesa romanista. Roma 0 Lazio 0, undicesimo. Andiamo a Genova.
1: Andiamo al Ferraris, Genoa-Milan, Giuseppe Bisantis.
3: Si gioca da 10 minuti più 30 secondi, la situazione è Genoa 0, Milan 0. Subito le formazioni, il Genoa che in divisa tradizionale la maglia quarti rosso-blu con calzoncini, calzettoni blu e numeri in gialli, è schierato da Daniele De Rossi con un 4-3-2-1, Bailov il portiere, Ellerson, Otoa, Marcadalli e Vasquez in difesa, Malinowski, Amorim, Frendrup a centrocampo, Baldanzi e Vitigna dietro l'unica punta che è Colombo. Divisa da trasferta per il Milan di Massimiliano Allegri, completo bianco con inserti rosso-neri, 5-2 con Maignan in porta, Tomori, Gabbia, Pavlovic in difesa, Atecame, Fofana, Yashari, Rabiot e Bartesaghi a centrocampo, Jimenez e Kunku davanti, Modric con una maschera protettiva parte dalla panchina, maglia azzurra, calzoncini neri, calzettoni azzurri per l'arbitro e i suoi collaboratori, primo arbitro Sozza, Lo Cicero e Cecconi, Guardialine, Marchetti il quarto uomo, Mazzoleni e Paganessi al VAR. Giornata di sole a Genova, temperatura sui 19 gradi, stadio gremito con festa dei tifosi genuani per la salvezza raggiunta del rosso-blu, trasferta vietata ai residenti in Lombardia, ma c'è un buon numero di sostenitori delle Milan residenti in altre regioni. Cosa è successo? Al settimo minuto, azione Genoa con una conclusione da dentro l'area di rigore, seppur da posizione decentrata di Vitigna, di poco alta sopra la traversa. Lì nello studio.
1: Per Pisa-Napoli allo stadio Rino Garibaldi c'è Sara Meini.
4: Buon pomeriggio a tutti voi anche dallo stadio Arena Garibaldi. Siamo al dodicesimo minuto, il parziale è sempre fermo sullo 0-0 tra Pisa e Napoli. Le formazioni, il Pisa si schiera con il modulo 3-4-2-1 scelto da Iliemark in porta, c'è Semper in difesa, Calabresi, Caracciolo e Canestrelli sulla linea mediana, Angori, Akin, Sammino, Ebischer e Oyolt, e poi Moreo e Leri che giocano dietro all'unica punta Stojkovic. Risponde il Napoli disegnato da Conte con il 3-4-2-1, Meretto in porta, in difesa Benquema, Mani e Buongiorno sulla linea mediana, Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola e poi Elmas e Ellison, Santos dietro all'unica punta Højlund. Napoli è in attacco, ha già avuto un'opportunità all'ottavo minuto con Elmas al volo, deviato però dalla difesa del Pisa, e sugli sviluppi del calcio d'angolo ci ha provato Rachmani ancora una volta, il tiro è stato deviato però dal Pisa. Tredicesimo minuto, sempre 0-0 allo stadio Arena Garibaldi tra Pisa e Napoli. Studio
1: a Como per Como Parma, ora con Daniele Fortuna.
5: Alla tredicesimo, 0-0 con il Como che continua ad attaccare, lo sta facendo dall'inizio, ha già conquistato 5 angoli, la festa per la prima Europa conquistata dal Como nella storia del club, lo stadio è pieno in una bella giornata di sole sul lago. Il Como evidentemente però non vuole fermarsi, vuole continuare a inseguire la Champions. Il calcio d'angolo che sta per essere battuto da sinistra da Cugna, lo seguiamo poi, daremo le formazioni, entrano intanto i tifosi del Parma, arrivati in ritardo per protesta. Suzuki blocca sul calcio d'angolo di Dacuña con uno striscione polemico nei confronti di tutto il caos che ha riguardato il calendario di questa domenica. Il Como con Butte in porta, poi Van der Bremt, Ramon Kempf e Moreno in difesa, Perrone e Dacuña, la solita coppia di registi mediani, Diao, Cacchere, Baturina, dietro all'unica punta al bomber Duvikas. Il Parma con Suzuki tra i pali, Circati, Troilo, Valenti, la difesa a tre di questa del Prato, Ordoñez, Nicolussi, Keita e Carboni, Strefezza e Pellegrino. Davanti il Como con maglia celeste con righe sulle spalle giallo ocra, dall'altra parte il completo bianco, la maglia bianca del Parma con la croce nera. Calcio di punizione per il Parma, siamo arrivati al quindicesimo, Como 0 Parma 0. Studio.
1: Ancora nessuna rete dunque nelle cinque partite che mettono in palio i posti per la zona Champions. Mi limito a ricordare la scaletta, dunque per il momento campo principale Torino per Juventus Fiorentina, a seguire Roma per Roma Lazio, Genova per Genoa Milan, Pisa per Pisa Napoli e Como per Como Parma. I microfoni Francesco Repice, Giovanni Scaramuzzino, Giuseppe Bisantis, Sara Meini e Daniele Fortuna. Ripartiamo da Juventus Fiorentina.
0: Quarto d'ora nel corso del primo tempo, sta per iniziare il sedicesimo, il punteggio ancora fermo sullo 0-0. La Fiorentina fino a questo momento si difende bene sui tentativi di una Juventus non organizzatissima proprio in fase d'attacco, e anzi la formazione viola ad aver avuto potenzialmente un paio di possibilità all'interno dei 16 metri avversari anche per le distrazioni dei difensori bianconeri. Ci prova ancora la Fiorentina sull'asse destro del campo con Parisi che viene affrontato irregolarmente da un avversario che lo mette giù. Secondo il direttore di gara si tratta di calcio di punizione in favore della formazione ospite, un calcio di punizione che la Viola andrà a battere più o meno all'altezza della linea mediana del campo, fronte difensivo destro del suo schieramento, quindi all'interno della tre quarti della squadra allenata da Vanoli. C'è Donò sul punto di battuta, il brasiliano, poi Pangaroce ci gli dice, anzi non gli dice, che andrà lui a battere questo calcio di punizione facendo ai compagni di squadra di avvicinarsi o di inoltrarsi all'interno della metà campo bianconera. Pallone invece all'indietro per Fagioli che lo scambia ancora con il compagno di squadra, pressione della Juve che costringe la Fiorentina ad un palleggio piuttosto preciso ma anche piuttosto pericoloso. Infatti Dodò finisce per perdere il pallone, ultimo a entrarvi in contatto è un giocatore della Viola, pallone che finisce fuori, rimessa con le mani in favore della Juventus con Cambiaso in area di rigore, fermato in qualche maniera dobbiamo dire da Pogrecic, c'è poi il pallone in profondità, Piccoli che viene anticipato, arriva a rimorchio la squadra ospite con il tentativo di Solomon che si via da posizione centrale entrare verso il limite dell'area di rigore, serve a proprio in area Parisi, leggermente lungo il tocco, ancora Parisi alle prese con due uomini dall'indietro, un tentativo di Indur che deve rinunciare alla conclusione da facile posizione. Fiorentina che insiste in attacco, i minuti sul cronometro che sono 17 nel corso del primo tempo a Torino, Juventus 0 Fiorentina 0 Roma.
2: Grazie Francesco, 17° anche all'Olimpico, 0-0 il punteggio. A per il pranzo quindi con derby calcistico, a per il cena con finale di tennis, Foro Italico, ombelico del mondo, almeno quello sportivo, almeno quello per oggi. Ci prova ancora la Roma, tentativo di lancio lungo in profondità, lo scatto di Malen, legge bene la fase difensiva, la difesa della Lazio, compreso il portiere Furlanetto che si è disimpegnato bene nel periodo in cui non eravamo in diretta. Furlanetto, esordio assoluto per lui in Serie A, manca Motta infortunatosi nell'ultimo allenamento, nella Lazio squalificato Romagnoli, indisponibile anche Patrick, tocca a Proschard comporre il ruolo di centrale difensivo accanto allo spagnolo Ghila. Spinge di più la formazione romanista nello stadio, solo poche centinaia di tifosi della Lazio che sono stati sistemati nel settore nord, quello loro riservato, gli altri seguono la partita fuori a Ponte Milvio, non distante proprio dallo stadio. Tentativo da parte della formazione di casa di pressare sulla rimessa laterale a favore della Lazio, guadagna Andica il possesso di palla ma è costretto a un retropassaggio verso il lontanissimo Svilar. Roma che in maglia tradizionale completo rosso pompeiano con inserti e numerazioni giallo ocra nel primo tempo attacca da destra verso sinistra verso la porta vicina alla curva nord, tradizionale anche la maglia della Lazio, quella casacca con prevalenza di celeste, inserti e numerazione bianca. Seguiamo l'iniziativa della formazione di Sarri con Rovella, si libera del pallone a beneficio dell'inserimento di Taylor, il controllo dell'olandese all'indietro, prova a smistare, c'è Tavares ancora dalle parti di Taylor, arriva spalle alla porta, Dia potrebbe dare all'indietro, lo fa Taylor di prima intenzione, Basic, c'è l'opportunità adesso dello scarico su Marusic, da questi verso Cancellieri, punta l'uomo, si tratta di Wesley, non arriva però il traversone nell'area di rigore romanista, 19° adesso, 0-0 tra Roma e Lazio, linea al Ferraris.
3: Ci avviciniamo al 19esimo minuto del 0-0, anche qua la parziale tra Genoa e Milan. L'orario, la giornata di sole, calda anche se non torrida, insomma non fa un ritmo vertiginoso. C'è da dire che in questi primi quasi 20 minuti è il Genoa che ci sta provando di più. Siamo fermi all'azione che vi abbiamo raccontato nel precedente collegamento, un tiro da dentro l'area di rigore da posizione decentrata di Vitigna con palla terminata alta, prova a mettersi in luce Malinowski che ha annunciato che questa sarà l'ultima partita con la maglia del Genoa, almeno davanti ai tifosi del Ferraris che lo hanno accolto davvero con grande affetto. Adesso c'è il rilancio da parte del portiere Maignan catturato da Frendrup. 19 e mezzo, Genoa 0 Milan 0, andiamo a Pisa.
4: E 19 e mezzo anche allo stadio Arena Garibaldi di Pisa, sempre 0-0 tra Pisa e Napoli. È in corso in questo momento la coreografia della curva nord del Pisa con un lungo striscione, questa curva non retrocede, saluta così la tifoseria nerazzurra dunque la formazione di Iljemark che oggi per l'ultima volta giocherà in Serie A qua all'Arena Garibaldi. È in avanti però nel frattempo il Napoli con Spinazzola, il cross viene bloccato però da Semper in questi primi 20 minuti, è in attacco soltanto la formazione di Conte che poco fa ha avuto un'altra opportunità con Di Lorenzo che però dall'interno dell'area di rigore non è riuscito ad arrivare al pallone. Insiste il Napoli, lo fa dal settore di sinistra con McTominay che si allarga ancora verso Lobotka che arriva fino ai pressi dell'area di rigore, il tiro proprio di McTominay, il palo e la rete del Napoli, il vantaggio della formazione di Antonio Conte che esulta su con la sua panchina e va a esultare anche McTominay che raggiunge la bandierina e poi tutti i compagni festeggiano con lui. Napoli oggi in divisa bianca che passa in vantaggio al 21esimo minuto. Stadio Arena Garibaldi, Pisa 0, Napoli 1, McTominay, e andiamo a Como.
5: Invece qui è 0-0 al 21esimo, 0-0 tra Como e Parma. Il Parma adesso prova a far girare il pallone dopo l'inizio frastornante della squadra di Fabregas. Sono entrati in ritardo anche alcuni tifosi della curva del Como, scusate il ritardo, eravamo alla tara. Questo è lo striscione invece esposto dai tifosi del Parma. Entra dopo un quarto d'ora, attacca proprio il Parma ma Keita va a commettere fallo all'altezza del limite dell'area di rigore, calcio di punizione per il Como che nel primo tempo attacca da sinistra a destra rispetto al nostro punto d'osservazione, la nostra postazione è in tribuna centrale. Como che prova a spingere, adesso va a giocare sulla sinistra, lì larghissimo c'è Diao, il pallone però che viene passato all'indietro da Moreno, poi arriva a Cacchere, ancora posizione centrale per lui, gira su se stesso, adesso il ritmo si è abbassato, prova ad andare via il Como, sempre all'indietro per Moreno, ancora sesso palla, piuttosto articolato ma lento, 22esimo, Como 0 Parma 0, studio.
1: Con questo risultato di Pisa, al momento Napoli aritmeticamente qualificato per la Champions League, torniamo a Juventus-Fiorentina.
0: 9 minuti sul cronometro, sono esattamente 20 nel corso del primo tempo con il punteggio ancora fermo sullo 0-0, 23 minuti e chiediamo scusa, il punteggio è fermo sullo 0-0 ma al 20esimo minuto ed evidentemente quello che volevamo dire, la Juventus ha avuto una buona opportunità per passare in vantaggio, retropassaggio sciagurato di Indurra all'interno della propria del rigore per il portiere De Gea, c'è nei pressi Vlahovic che arriva primo rispetto all'avversario sulla traiettoria del pallone, lo tocca con la punta ma viene neutralizzato appunto dall'uscita della portiere della Fiorentina, proprio De Gea, e quindi un'opportunità smanita per la Juve che ora prova ad insistere dalla corsia di sinistra con Ildiz, parte un traversone in mezzo, un tentativo di colpo di testa di Bremer, pallone che arriva a destra per Conceição, sempre nei 16 metri, contro traversone, ottimo l'intervento dobbiamo dire di De Gea che in tuffo va a distendersi all'interno della sua area piccola per bloccare il pallone in presa bassa. E tutto questo, gentili ascoltatori, quando abbiamo raggiunto il 24esimo minuto nel corso del primo tempo qui a Torino, ancora 0-0 tra Juventus e Fiorentina, si fa vedere la viola con Brescianini in avanti, pallone sulla corsia di sinistra, Solomon e Brescianini però non combinano al meglio e quindi praticamente regalano il pallone alla squadra bianconera di petto, Vlahovic troppo corto per Kalulu dalla parte opposta, impreciso il tocco di viola con Vlahovic che può smistare verso il settore di sinistra, pescato adesso Ildiz contro Dodò, entra in area, palla sul destro, alto traversone, tentativo di rovesciata con Conceição, sinistro murato da Ranieri, poi il pallone che schizza all'interno della tre quarti di campo viola, Cobb Miners che lo allarga ancora per Ildiz, si va centralmente dall'ex giocatore dell'Atalanta, il quale sposta il pallone per il compagno di reparto Locatelli, c'è largo a destra con Sessao, riceve palla, va a puntare il suo diretto avversario, entra in area di rigore, prova a saltarlo con lo scatto, ci riesce, poi però il traversone preda di Ranieri, una volta superato Gossens il portoghese si è trovato di fronte il difensore centrale della Viola che è riuscito a ribattere il suo tentativo. Siamo al 25esimo minuto nel corso del primo tempo a Torino, Juventus 0 Fiorentina 0 Roma.
2: Insieme a un'azione sulla fascia romanista va via il 25esimo minuto e col 25esimo minuto anche il primo quarto di gara. 0-0 il punteggio, bene la Lazio, non solo dal punto di vista della personalità ma anche dall'organizzazione di gioco, con una Roma più vicina alla rete. Al nono minuto un intervento aereo di Malen anticipato leggermente con ogni probabilità da Nuno Tavares, sarebbe stato autogol ma il gran volo di Furlanetto ha messo il pallone in calcio d'angolo. Gioco spezzettato, poco fa è arrivato il primo giallo nei confronti del centrocampista olandese della Lazio Taylor che ha messo giù Dybala, calcio di punizione questa volta a favore della formazione della Lazio che attacca da sinistra a destra verso la porta vicina alla curva sud. Il tentativo di apertura verso Nuno Tavares, il portoghese addomestica il pallone, poi Noslin si chiude il triangolo, c'è una buona opportunità per Nuno Tavares, lo scatto del portoghese, prova a chiudere Ndicka, si ferma, lato corto dell'area di rigore, finta il cross, può entrare, palla al piede in area di rigore, lo fa il cross basso con la difesa romanista che si salva grazie a El Ainawi che riesce a anticipare tutti i compagni avversari e spedire il pallone direttamente in fallo laterale. 26esimo minuto, Roma 0 Lazio 0, nuovamente Genova.
3: 25 minuti e mezzo qui a Marassi ed è sempre 0-0 e la parziale tra Genoa e Milan. Prova a uscire il Milan, finora fin troppo attendista, poco fa una punizione di Nkunku toccata da nessuno con il portiere Bailov che l'ha lasciata scorrere. Ricordiamo che nel Milan si rivede almeno in panchina Luka Modric, ricorderete l'infortunio, la frattura dello zigomo, sembrava per lui campionato finito, invece vista la situazione del Milan c'è bisogno anche di lui, se dovesse entrare in campo lo farà con una speciale maschera protettiva. Adesso sta giocando Yashari, ma adesso è Baldanzi che si libera sulla tre quarti campo, il tocco per Frendrup, Frendrup ancora per Amorim, Amorim all'indietro per Otoa, Otoa per Malinowski sulla tre quarti campo, Malinowski alza la testa, effettua un cross in area di rigore, arriva sul pallone Frendrup, non se la sente tirare, appoggia per la conclusione da fuori tentata da Malinowski, un sinistro.
4: Giuseppe, intervengo
3: carico
4: dall'arena Garibaldi perché c'è stato il raddoppio da parte del Napoli, l'ultimo a toccare con un colpo di testa dovrebbe essere stato Rahmani dopo un calcio d'angolo battuto da Elmas. Sta di fatto che al 27esimo minuto cambia di nuovo il parziale, Pisa 0 Napoli 2, e torno da te Giuseppe Bisantis.
3: Eh sì, ma ti restituisco a brevissimo la linea Saramini perché la conclusione di Malinowski col corpo sbilanciato è terminata direttamente nella gradinata sud, quasi 27 i minuti alla Ferraris, Genoa 0 Milan 0 e allora ancora Pisa.
4: Eh sì, il colpo di testa è stato proprio di Rahmani, abbiamo avuto delle difficoltà perché comunque la palla non sapevamo se avesse superato o meno la linea della porta difesa da Semper, hanno avuto dei dubbi anche i giocatori sul terreno di gioco, non ha avuto dubbi invece il direttore di gara Forno che ha subito assegnato la rete al Napoli che dunque raddoppia. All'arena Garibaldi bellissima l'azione che poi ha portato al calcio d'angolo per la squadra di Antonio Conte di Ellison Santos, partito dalla sinistra, ha tirato un bel tiro con il destro deviato proprio dal portiere del Pisa e sugli sviluppi di quel calcio d'angolo è arrivato il secondo gol per il Napoli che dopo il vantaggio iniziale aveva lasciato più spazi per la verità al Pisa, adesso sta manovrando proprio sulla linea dei difensori, si allunga con Lobotka e poi riparte con Ellison Santos sempre sulla corsia di sinistra dove lo sta seguendo proprio Spinazzola, decide comunque il brasiliano di andare da solo prima di fermarsi sulla linea della tre quarti campo, vicino a lui però c'è McTominay che ferma il pallone con il destro prima di consegnarlo di nuovo all'interno dell'area di rigore proprio ad Ellison, viene fermato però per un calcio di punizione che ci sarà in favore del Pisa e dunque quando siamo arrivati al 29esimo minuto Pisa 0 Napoli 2, andiamo a Como.
5: l'ex Strefezza, l'ex del Como, adesso al Parma, finisce a terra, calcio di punizione per il Parma al 29esimo, sempre 0-0, manca l'affondo al Como che costruisce tanto, già 7 angoli battuti dalla squadra di Fabregas a 0, non c'è Nico Paz, si è fermato all'ultimo momento, un colpo al ginocchio sinistro, ma Fabregas spera di recuperarlo per l'ultima di campionato che il Como giocherà a Luzzini contro la Cremonese. Stagione finita invece per Alex Vaie, e a destra gioca Van der Bremt, ancora il Parma adesso invece su proprio da quella parte a sinistra con Valenti che va via, poi perde il pallone, lo recupera il Como, riparte con Lupica, si spalla alla porta, poi è Baturina, il dialogo tra di loro, l'apertura buona per Diao sulla sinistra, può puntare Circati, ancora Diao, rientra, conclusione va del Prato, il capitano del Parma in scivolata a opporsi con il corpo, resta comunque in attacco il Como, Como 0, Parma 0, è la mezz'ora studio.
1: Ci fermiamo pochi secondi per la pubblicità.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Juventus Fiorentina.
0: Siamo giunti alla mezz'ora, sta per iniziare il 31esimo a Torino, ancora 0-0 tra Juventus e Fiorentina, il gioco è fermo perché Kelly è entrato alle spalle di Parisi, il quale ha avuto un problema evidentemente piuttosto serio al ginocchio, tant'è che i suoi compagni di squadra hanno immediatamente fatto cenno alla panchina che dovrà entrare la Barella, che dovrà essere sostituito, l'esterno destro della formazione di Vanoli quest'oggi schierato proprio in quel ruolo per dar dalla parte opposta la possibilità a Salomon, entrambi con il piede invertito per arrivare vicino all'area di rigore della Juventus, quindi cambio nelle file della Fiorentina, un cambio forzato che è costretto a fare Vanoli, ripetiamo, un fallo non volontario ovviamente di Kelly ai danni di Parisi, che poi è andato forse a mettere male il ginocchio, in caduta il ginocchio destro, la sua torsione, e ci sarà il cambio fuori Parisi e vedremo al suo posto con il numero probabilmente con il numero, vediamo chi entra perché ancora non l'abbiamo visto sulla lavagna luminosa del quarto uomo, potrebbe trattarsi, se non andiamo errati, insomma è complicato andare a vedere chi entra in campo adesso perché veramente il suo numero è coperto dai tanti uomini, dai tanti secondi, si tratta del numero 17 Harrison, Jack Harrison, quindi un esterno al posto di un altro. E tutto questo, gentili ascoltatori, che abbiamo raggiunto il 32esimo minuto nel corso del primo tempo qui a Torino, ancora 0-0 tra Juventus e Fiorentina, e la linea può tornare a Roma.
2: Siamo arrivati al 32esimo minuto, 0-0, spinge la Lazio, Nuno Tavares, punta l'uomo, si tratta di Selic, lato corpo dell'area di rigore, raddoppio di marcatura, riesce a filtrare il pallone, Noslin in semirovesciata e conclusione alta di Cancellieri con pallone probabilmente deviato, così è infatti da un difensore la fase migliore della partita questa per la squadra biancoceleste, che ha corso sì un paio di pericoli e ha subito anche 4 angoli pressoché consecutivi, ma poi con il passare dei minuti ha alzato il proprio baricentro e sta mettendo in difficoltà la difesa romanista. Al 29esimo aveva anche segnato la Lazio, ma Dia era partito in posizione irregolare, questo che sta per essere battuto da Basic è il primo angolo della partita a favore della formazione oggi ospite, è proprio il centrocampista che sistema al limite della lunetta il pallone, tutto bene a giudizio del primo collaboratore di linea dell'arbitro Maresca, arrivano anche i difensori pronti a saltare, fischi del pubblico giallorosso a esorcizzare la battuta della avversario, un pallone sul primo palo, il colpo di testa con pallone di poco fuori, un pallone che è stato arpionato da parte di Ghila, probabilmente anche in anticipo su Provskata, sono saltati insieme i due difensori, poi ultimo tocco forse di Noslin, ma comunque lo specchio della porta non è stato inquadrato, vi confermiamo che comunque il colpo di testa, quello decisivo, è stato di Ghila con pallone che è terminato sul fondo. Intanto terminata l'azione offensiva della Lazio, è pronto al rinvio Svilar, 33esimo, Roma 0, Lazio 0, linea Genova.
3: superato il 33esimo e direi a sentire anche gli altri campi che la contemporaneità è rispettata per queste partite che valgono il piazzamento dei posti Champions. 0-0 tra Genoa e Milan, direi che adesso la gara è qui equilibrata, si gioca però tra le due tre quarti, interventi tra i pali dei due portieri.
0: La Fiorentina in vantaggio, 34esimo minuto nel corso del primo tempo a Torino, Ondurre ha segnato per la Fiorentina, un rasoterra sul quale Di Gregorio non è sembrato impeccabile dall'interno dell'area di rigore, cambia il parziale a Torino, Fiorentina 0, Fiorentina scusate, in vantaggio sulla Juventus per 1-0, gol di Ndur e linea ancora a Giuseppe Bisantis.
3: E beh, insomma, questo punteggio che ci ha comunicato Francesco Repice cambierebbe tante cose, ma c'è ancora tantissimo da giocare. Qui siamo al 34esimo. Stavo dicendo che la partita è abbastanza bloccata tra le due tre quarti, zero interventi tra i pali dei due portieri, il olandese Bailov per il Genoa e il francese Maignan per il Milan. Adesso proteste del Genoa che chiedeva un calcio d'angolo, ma l'arbitro, che è il signor Sozza della sezione di Seregno, assegna la rimessa dal fondo alla Milan. 34 più 30 secondi a Marassi. Genoa 0, Milan 0 e torniamo a Pisa.
4: Allo stesso minuto, al 34esimo e 38 secondi, il Napoli continua ad essere in vantaggio per 2-0 sul Pisa e ci sono davvero pochissime opportunità per la formazione toscana di casa. Sta tenendo il pallone fisso il Napoli, che si allarga da destra a sinistra senza nessun disturbo. Benissimo, stanno giocando fino a questo momento McTominay e Lobotka, ma adesso il pallone è tra i piedi di Boukema, che vede libero proprio McTominay, che si avvicina all'area di rigore, viene intercettato però dal Pisa, che prova a ripartire sulla corsia di sinistra con Ebischer, che raggiunge Stojkovic. Siamo dalla parte sinistra, vicinissimi al calcio d'angolo per il Pisa, che non riesce a tenere il pallone, l'ultimo a toccare però è Spinazzola e dunque ci sarà un fallo laterale per la formazione di Iljemark. Quando siamo arrivati al 36esimo minuto, Pisa 0 Napoli 2, andiamo a Como.
5: Sempre 0-0 al 36esimo con il Como, che continua a giocare in modo stabile nella metà campo del Parma. Ancora Diao prova a puntare un avversario del Prato, bravo, resta con lui, va in scivolata il capitano del Parma, abbastanza sconfortato però perché gioca soltanto il Como, si difende con i 5 in difesa il Parma e poi con i 3 centrocampisti subito lì molto attaccati dalla bandierina di sinistra per l'ottavo calcio d'angolo a favore della Como e 0 per il Parma, con il calcio d'angolo battuto male però da Dacugna sul secondo palo. Kempf viene scavalcato dalla pallone che poi finisce in fallo laterale. Como 0 Parma 0, 37esimo. Studio,
1: riepiloghiamo la situazione con un giro flash ricordando soltanto minuto e punteggio. Torino
0: 37esimo a Torino, Juventus 0 Fiorentina 1. Roma
2: 37esimo, 0-0 tra Roma e Lazio. Genova
3: 36 e mezzo, Genoa 0 Milan 0. Pisa
4: 37esimo minuto, Pisa 0 Napoli 2. Como
5: stesso tempo 0-0 tra Como e Parma. Studio,
2: ancora qualche secondo per la pubblicità.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Juventus Fiorentina.
0: 38 minuti sul cronometro nel corso del primo tempo qui all'Allianz Stadium di Torino, la Fiorentina in vantaggio sulla Juventus per 1-0, il gol che vi abbiamo raccontato, quello di Ndur dopo l'iniziativa di Salomon che ha smistato all'interno dell'area di rigore da destra proprio il centrocampista Viola, la sua conclusione forse anche toccata con Miners che ha tratto in inganno di Gregorio Pallone che si è perso alle spalle dell'estremo difensore bianconero. Juventus che prova a reagire, non lo fa in questo momento con un'azione particolarmente ragionata e razionale, la Fiorentina che si difende bene, Juve però adesso sulla destra ancora con Francisco Conceição, ancora contro Gossens, sta per entrare in rigore il portoghese, lo fa Sterza, mette palla sulla destra, prova ad andare al cross, poi invece recede dal tentativo servendo le sue spalle Locatelli, il quale gli restituisce il pallone, ancora Conceição in surplus contro due difensori della Fiorentina, prova a passare in mezzo, ci riesce, riesce però poi Ranieri ad uscire praticamente dalla zona di rigore, anzi si trattava di Fagioli al quale lo stesso Conceição sdradica il pallone dai piedi nei pressi della bandina del corner, consentendo ai suoi compagni di squadra di continuare nel tema offensivo a ridosso dell'area di rigore della Fiorentina. Con Seisao, palla sulla sinistra, con Seisao va al cross in mezzo, comodo per il colpo di testa di Dodò che allontana Bremer, non lascia spazio a Piccoli. Calulu da destra, un altro cross in mezzo, il tentativo di Vlahovic anticipato da Pongracic, c'è il pallone che rimbalza all'interno dei 16 metri, Viola con la Juventus che continua ad arrembare, vuole fortissimamente la formazione bianconera raggiungere il gol del pareggio, e sotto di un gol, quello segnato da Andurra all'altezza del 33esimo, Locatelli ancora un suggerimento in mezzo, questa volta la chiusura del difensore della Fiorentina che subisce anche fallo da Vlahovic, motivo per cui l'arbitro ferma l'azione e comanda il calcio di punizione in favore degli ospiti. Sul cronometro sono 41 i minuti nel corso del primo tempo, Allianz Stadio di Torino, Juventus 0 Fiorentina 1 Roma.
2: Entriamo nel 40esimo minuto, 0-0, calcio d'angolo numero 5 a favore dei giallorossi, bandierina di sinistra secondo il fronte d'attacco della formazione di Gasperini, 6 gli uomini con la maglia giallorossa nell'area di rigore avversaria, la battuta, il colpo di testa, il gol, Malen che è riuscito a anticipare tutti, ma il tocco decisivo che ha superato il portiere avversario è di Mancini, si sblocca a favore della Roma la partita al minuto numero 40 su azione d'angolo, l'ex atalantino Mancini ha colpito anticipando tutti e spedendo alle palle, la palla alle spalle dell'incolpevole portiere avversario. Tutto questo qualche minuto dopo la sostituzione per via dell'infortunio di Indica, al suo posto c'è Rensch, porta alla nostra sinistra in lunga corsa di Mancini che ha attraversato tutto il campo dopo aver battuto il portiere avversario per ricevere l'applauso della curva sud. Mancini è sbucato alle spalle di due giocatori della Lazio, c'era anche Noslin nei pressi della linea di porta, con Malen che si è addirittura spostato per favorire l'ingresso del pallone in rete, ha tagliato bene l'area di rigore avversaria in diagonale verticalizzandola in maniera decisiva, Mancini che di testa ha superato Furlanetto. Roma 1 Lazio 0 al minuto numero 41, Genova.
3: Superato il 40esimo minuto da 30 secondi e 0-0 la parziale tra Genoa e Milan, evidentemente i punteggi dagli altri campi avvengono, arrivano in tempo reale, se è vero che il Milan ha leggermente, niente di trascendentale, forzato i tempi nel periodo non collegato al 38esimo, azione insistita dei rossoneri nell'area di rigore del Genoa, alla fine un diagonale di Rabiot abbastanza rallentatore che però stava per innescare Atecame sul secondo palo, è intervenuto Frendrup che ha messo il pallone in corner per il primo angolo di tutto la partita, sull'angolo un colpo di testa con il portiere del Genoa Bailov che ha sventato con un'uscita di pugno, adesso il pallone dall'altro portiere Mignana che deve effettuare una rimessa dal fondo, il pallone sorvola la linea centrale del campo, arriva ancora dalle parti di Vitigna che di testa rilancia però nella zona dove c'è il solo Pavlovic, superato il 41esimo, 0-0 tra Genoa e Milan, torniamo a Pisa.
4: 42esimo minuto allo stadio Arena Garibaldi dove il Napoli continua ad essere in vantaggio per 2-0 sul Pisa e continua soprattutto ad attaccare, poco fa ha avuto l'opportunità per portare a tre le sue reti, ma andiamo in cronaca perché all'interno dell'area di rigore c'è Ellison, si fa però bloccare dalla difesa del Pisa che prova dunque a ripartire con Leri che arriva fino alla linea del centrocampo, insiste sulla destra prima di lasciare il pallone a Stojkovic che non trovando spazio è costretto però a tornare all'indietro. Dicevamo poco fa il Napoli ha avuto l'occasione per portare a tre le sue reti con una gran bella azione di Elmas all'interno dell'area di rigore, gran botta di destro del numero 20 del Napoli, deviato però dal portiere del Pisa, sempre il migliore certamente per la formazione di Ilemark che sta manovrando sulla linea del centrocampo. 43esimo minuto, Pisa 0 Napoli 3, andiamo a Como.
5: Al 43esimo 0-0, come in attacco, come vicino al gol, due minuti fa palo colpito da Duvicas con assist di Baturina, conclusione in diagonale, il palo salva Suzuki che poi si ritrova il pallone tra le braccia come fa proprio in questo momento su un lancio di Moreno, prima ancora sempre pericoloso il Como ed esitazione fatale al momento del tiro di Diaw, si è fatto recuperare da Keita. Ora il Parma con Del Prato, controlla il pallone, fallo laterale in zona d'attacco per la squadra di Cuesta, Como 0, Parma 0, il 44esimo. Studio.
1: Torniamo a Torino, Juventus Fiorentina.
0: 44esimo, 1-0 per la Fiorentina. Nel perimetro collegato ci ha provato Ildiz per la Juve con una conclusione dai 25 metri, respinta però a mani aperte dalla portiere della Fiorentina De Gea. La Juventus ancora in avanti con McKennie, sta per entrare in area di rigore, riesce a saltare Dodò, si avvicina alla linea di fondo, poi decide di fermarsi. Il retropassaggio ancora a beneficio di Ildiz, questa volta non c'è intesa con i compagni di squadra. La Fiorentina che può andare ad allontanare il pallone, Bremer in maniera fallosa su Piccoli, quasi a ridosso del cerchio centrale del terreno di gioco, l'intervento del giocatore brasiliano sulla maglia numero 11 della Fiorentina. L'arbitro, il signor Massa della sezione di Imperia, che va a alzare anche il cartellino giallo all'indirizzo del difensore di Luciano Spalletti, fallo da dietro, pallone colpito dopo evidentemente il contatto sul polpaccio destro dell'attaccante della Fiorentina, quindi calcio di punizione in favore della Viola, seppur all'interno della propria tre quarti di campo. 44 minuti e 10 secondi sul cronometro nel corso del primo tempo all'Allianz Stadium di Torino, con la Fiorentina in vantaggio per 1-0. Lo ricordiamo, il gol di Ndur al 33esimo dopo una buona giocata di Salomon, che ha liberato il centrocampista viola all'interno dell'area di rigore, decentrato a destra, esploso un tiro piuttosto forte. C'è stata anche una leggera deviazione di Comeiners che potrebbe aver mandato a vuoto il tentativo di intervento da parte di Di Gregorio, non sembrato impeccabile di primo acchito guardando appunto qua la conclusione, quella conclusione guardando il tentativo di parata da parte della portiere della Juventus. Sbaglia ancora la Juve, recupera Brescianini, c'è sul settore di sinistra, adesso si è portato Piccoli che prova a triangolare lungo con un compagno e riesce in qualche modo a catturare il possesso del pallone all'altezza della fascia laterale, viene pressato da due uomini, serve intelligentemente in mezzo Fagioli, probabilmente il migliore in campo, il lancio sul settore di destra, Harrison la mette sul sinistro, prova la conclusione, c'è la deviazione in angolo di Di Gregorio. 45 minuti e 10 secondi sul cronometro nel corso del primo tempo qui all'Allianz Stadio di Torino. La Fiorentina è in vantaggio per 1-0 sulla Juventus. Non abbiamo scorto i minuti di recupero che eventualmente si giocheranno da qui alla fine della prima frazione di gioco, e quindi per il momento restituiamo la linea a Roma, allo Stadio Olimpico.
2: Grazie Francesco. 46esimo, Roma 1 Lazio 0, si gioca il primo dei 4 minuti di recupero concessi. Tutto quasi è accaduto dopo il cambio forzato, fuori Indica, infortunato, dentro Rensch che ha preso il posto di Selic, il turco arretrato invece in difesa accanto a Mancini e Hermoso. Roma che ci prova con Malen, verticalizzazione, tentativo di scarico su Dybala anticipato dalla buona chiusura in diagonale di Nuno Tavares, può ripartire quindi la Lazio, c'è una buona opportunità con Basic che riesce a allargare il gioco, un doppio rimpallo favorisce la Roma con Mancini che allontana giusto per un attimo, poi una sorta di sombrero da parte di Dybala, vorrebbe il fallo l'argentino ma così non è a giudizio di Maresca, poi Cancellieri anticipato al momento del passaggio sul settore sinistro, c'è l'opportunità garantita da Wesley sulla fascia sinistra dopo aver trovato in occasione del quinto angolo battuto dai giallorossi il gol del vantaggio, un'azione per la Lazio con un'uscita bassa di Svilar su Cancellieri, subito dopo grande parapiglia all'altezza dell'area di rigore romanista con ammonizione di Hermoso e dello stesso Cancellieri per reciproche scorrettezze. Al 44esimo, Roma vicina al gol del 2-0, una respinta della difesa biancoceleste colta al volo da Hermoso che di sinistro ha tentato di sorprendere Furlanetto sull'angolo basso alla sua destra, il pallone però è finito sul l'esterno della rete. Finiamo anche noi al 47esimo secondo dei 4 minuti di recupero con la Roma in vantaggio per 1-0 sulla Lazio, stadio Luigi Ferraris.
3: Dove invece abbiamo il primo finale di tempo, un solo minuto di recupero concesso dall'arbitro Sozza, un colpo alla testa per Amorim a inizio partita e un lieve infortunio per Bartesaghi, non è cambiato ovviamente il parziale, 0-0 tra Genoa e Milan, un'occasione per parte, niente di che, un tiro di Vitigna per il Genoa alto sopra attraverso il diagonale di Rabiot deviato in corner da Frendrup. È finito il primo tempo, Genoa 0, Milan 0 e noi andiamo a Pisa.
4: E dopo un minuto di recupero è finito il primo tempo anche allo stadio Arena Garibaldi di Pisa, con il Pisa che proprio al 46esimo minuto ha avuto la più ghiotta opportunità della partita con Stojkovic che dall'interno dell'area di rigore tutto solo si è fatto parare un destro da Meret. Dunque le squadre sono andate all'interno dello spogliatoio con il parziale di Pisa 0, Napoli 2. Per il Napoli hanno segnato al 20esimo minuto McTominay e ha raddoppiato al 28esimo Rachmani. Dunque, finale del primo tempo, Pisa 0, Napoli 2. Andiamo a Como.
5: Ed è terminato il primo tempo anche al Sinigaglia sull'ennesimo tentativo del Como di sgretolare il muro difensivo della squadra di questa. 0-0 tra Como e Parma alla fine del primo tempo. Studio,
1: torniamo a Torino.
0: Fine del primo tempo anche a Torino, squadra negli spogliatoi con il seguente parziale: Juventus 0, Fiorentina 1 al 33esimo. Ondur, Roma.
2: Siamo arrivati al 49esimo, ultimo dei quattro minuti concessi di recupero dal direttore di gara. Roma 1, Lazio 0, decide il gol di testa di Mancini su azione d'angolo al minuto numero 40. In alto si copre il cielo, sul campo invece prova a coprirsi la Lazio, con la Roma che cerca di sfruttare l'andamento favorevole di questa parte finale del primo tempo. In contropiede però la formazione ospite, il tentativo di Nuno Tavares perde l'attimo per entrare palla al piede nell'area di rigore avversaria. Era comunque una posizione iniziale di offside, quindi in fase di partenza una Roma che ha subito nella parte centrale la Lazio, che non ha creato occasionissime per passare in vantaggio. La Roma invece implacabile su azione d'angolo è riuscita ad andare in rete grazie a Mancini, autore del terzo gol per lui a livello personale in questa annata di Serie A. Gli applausi del pubblico giallorosso salutano l'uscita dal campo del le due squadre. Il parziale all'intervallo: Roma 1, Lazio 0, decide il gol di Mancini al minuto numero 40. Studio centrale.
1: E allora, in virtù di questi risultati alla fine del primo tempo, vi ricordo velocemente la classifica. A parte l'Inter, campioni d'Italia con 85 punti, troviamo al secondo posto il Napoli con 73, è già qualificato per la Champions se dovesse perdurare il successo, il 2-0 in casa del Pisa. Poi al terzo posto c'è la Roma momentaneamente con 70 punti, la Juventus è quarta con 68, il Milan è quinto sempre con 68 punti, poi al sesto posto il Como con 66, ma manca ancora i secondi 45 minuti di gioco, manca ancora il secondo tempo, dunque tutto da decidere. E poi ovviamente ci sarà anche l'ultima giornata, la 38esima e ultima giornata di campionato. Detto questo, noi ci fermiamo qui, ci sentiamo tra poco con il secondo tempo delle partite. La linea va ora alla GR1.
7: Radio 1, un mondo da sentire.
8: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
9: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
10: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, Mede.
11: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno, ma chiami cos'hai?
12: Carmen è partita, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Programma Suzuki 10 e lode, fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
15: GR1.
16: Buongiorno da Ferdinando Tarsitani. L'auto che ha travolto i passanti in centro a Modena, il bilancio è di 8 feriti di cui 4 gravi. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni hanno fatto visita ai feriti, ci aggiorna in studio Valentino Russo.
17: Sì, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio sono arrivati praticamente alla stessa ora, poco dopo le 11.30 all'aeroporto di Bologna, Mattarella da Roma, Meloni invece da Cipro, dopo aver annullato la sua visita. I due si sono subito diretti all'ospedale di Baggiovara di Modena, accompagnati dal sindaco Massimo Mazzetti e dal governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale, per visitare i feriti, i ricoverati e verificare le loro condizioni. Occasione anche per incontrare i medici. Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica, siamo consapevoli di ciò che fate ogni giorno, ha detto loro il capo dello Stato. Mattarella e Meloni hanno quindi lasciato Modena salutati dagli applausi dei cittadini presenti. presenti e hanno tra l'altro anche incontrato all'uscita dall'ospedale due delle quattro persone che hanno contribuito ieri a bloccare l'aggressore. Ora si sono diretti all'ospedale maggiore di Bologna, dove sono ricoverati gli altri feriti.
16: A Modena sono attesi anche la segretaria del PD Elly Schlein, il presidente Dem Stefano Bonaccini. Alle 15 vertice in prefettura con Piantedosi e Pisani. Linea all'inviato Claudio Vigolo.
15: Sono quattro le persone che hanno subito ferite gravissime e che sono in pericolo di vita, a dirlo il presidente della regione Emilia-Romagna Michele De Pascale, che ha aggiunto: confermo che la persona fermata aveva avuto accesso negli anni passati a servizi di salute mentale. Dalle informazioni di nostro possesso, aggiunto, non si erano mai evidenziate né episodi di autolesionismo né di violenza verso altri. Tre feriti, una sola donna risulta amputata delle gambe. Lo si apprende da fonti sanitarie dopo che era stata invece diffusa l'informazione che le persone con le gambe amputate fossero due. Sentiamo Leslie De Pietri, direttrice della terapia intensiva e rianimazione dell'ospedale Baggiovara di Modena.
18: Abbiamo ricoverato due pazienti, quelli che sono i più gravi del trauma riportato ieri, e uno di questi è uscito dalla sala operatoria nella serata di ieri sera, più stabile. L'altra paziente è uscita invece stamattina verso le 5:30, dopo aver subito anche un intervento neurochirurgico importante.
15: Salim El Kudri intanto trascorre le ore in carcere guardando la televisione. Da quanto si apprende da fonti penitenziarie, parla poco e appare spaventato. Adesso è detenuto da solo in cella in regime di isolamento. Nei suoi device non sono stati trovati per ora segni di radicalizzazione. Da Ravarino, Modena, linea a voi.
16: Il vice premier Tajani ha proposto al ministro dell'interno Piantedosi di dare un riconoscimento a Luca Signorelli per il coraggio dimostrato nel bloccare l'attentatore. Tajani, che precisa l'attentatore italiano, mentre la Lega propone di revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati. No a strumentalizzazioni a fini elettorali, sostiene D'Azione Calenda. Ora la tragedia delle Maldive, sono riprese le ricerche dei subacquei italiani deceduti durante un'immersione. Il servizio.
19: È una corsa contro il tempo quella per recuperare i corpi della professoressa Monica Montefalcone e della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. C'è il rischio che i predatori, a partire dagli squali, possano aggredire i cadaveri. Sarebbero ancora intrappolati all'interno della grotta, all'ingresso della quale è stato recuperato il corpo di Gianluca Benedetti, le cui bombole erano vuote. Tre speleosub finlandesi dell'associazione Den Europe sono giunti sul posto con attrezzatura specifica per operare a 60 metri di profondità. Ieri un team della Marina Maldiviana si era spinto all'interno dei cunicoli. Durante la risalita il sergente Mohamed Mahdi ha accusato un malore ed è morto. Intanto gli altri 20 italiani in crociera sulla Duke of York sono ripartiti per Milano. All'arrivo potrebbero essere ascoltati dagli inquirenti, mentre le autorità maldiviane hanno sospeso la licenza alla nave. Non sapevamo che si sarebbero immersi oltre i 30 metri, spiega l'avvocata del tour operator. Se lo avessimo saputo non l'avremmo consentito. Oltre quel limite alle Maldive serve un'autorizzazione che il gruppo non aveva. Simone Zazzera, GR1.
16: Medio Oriente: nonostante le minacce di Stati Uniti e Israele di riprendere gli attacchi contro l'Iran, proseguono i negoziati. Teheran parla di progressi, ma allo stesso tempo blinda lo stretto di Hormuz, predisponendo il pagamento di un pedaggio. Negli Emirati un drone ha causato un incendio vicino alla centrale nucleare di Barakah ad Abu Dhabi. Nessun ferito né emergenza radiazione. Intanto sul fronte libanese proseguono i combattimenti, anche se la tregua è stata prorogata di altri 45 giorni. Attacchi anche su Gaza, uccisi due esponenti di Hamas che avevano partecipato ai massacri del 7 ottobre. Meteo: dopo l'intensa perturbazione atlantica è in arrivo il caldo con un clima preestivo grazie al primo anticiclone della stagione. Con questo è tutto, buon proseguimento d'ascolto.
20: Musica, teatro, danza e voci del nostro tempo. Per la 37esima edizione di Ravenna Festival, 100 spettacoli e oltre 1000 artisti. Dal 21 maggio all'11 luglio. Scopri il programma completo su ravennafestival.org.
21: Onda Verde. Viaggiare informati.
22: Trovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 13, apriamo al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, si segnalano code con tempi di attesa di 30 minuti. Andiamo in A4 Milano-Brescia, in Lombardia, tra la tangenziale est di Milano e la barriera di Milano Est in direzione del centro città, si registrano 2 km di coda per il traffico congestionato. Rimaniamo in A4 tra la tangenziale nord di Milano e Cormano verso Torino, qui presenti code a causa di un incidente. incidente. Ci spostiamo in A22 Brennero-Modena tra Nogarole Rocca e Mantova Nord in direzione Modena, segnalati 2 km di coda. Andiamo in A1 tra Piacenza Nord e il bivio con la A21 verso Bologna, qui è registrato un incidente, e rimaniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Ponzano Romano e la diramazione

0: superstar Tiziano Ferro e Giorgia, che sono due superstar, mica come Flaminia Bolzano e Mario Benedetto di Generazione Radio
1: no,
0: 2.
1: Flaminia Bolzano
0: sono due superstar
1: vere. Però ne abbiamo avuto una e la dimostrazione sono i messaggi che arrivano. Arriva un bel messaggio che voglio leggere, perché parla del dottor Mendolicchio, ha appena parlato, dice: mia grande medico mi ha salvato la vita. Arriva questo messaggio, quindi veramente, ecco, questo ci fa sentire orgogliosi di fare questo,
0: sì,
1: questo mestiere, questa attività di divulgazione.
0: Ci fa sentire molto orgogliosi e siamo felici anche di poter mandare questi messaggi. Quando c'è bisogno è importante e utile chiedere aiuto, e proprio sul discorso della richiesta di aiuto, possiamo presentare il nostro ospite che è il capitano Tommaso Migliorini, comandante del nucleo operativo della compagnia di Torino, ovviamente Arma dei Carabinieri, per chi ci sta seguendo lo vede dalla divisa. Capitano, noi ti diamo del tu con
1: stile
0: il titolo
1: Radio 2, esatto, però,
0: grazie per averci raggiunto e per essere stati con noi.
1: Spieghiamo perché qui, perché il capitano appunto rappresenta l'arma, tra l'altro l'hashtag resta sempre, mi sembra, possiamo aiutarvi, quindi è centrato con questa introduzione, però appunto è nello spazio dello stand dello Stato Maggiore Difesa, che è qui al Salone del Libro di Torino. Capitano, con che messaggio, ecco, la difesa è presente qui a fianco appunto del lettore e del cittadino?
2: Grazie mille, grazie intanto per questa possibilità, è un piacere per me rappresentare la difesa qua. La difesa è qua perché questo è un evento molto importante a livello culturale e noi pensiamo che possiamo dare il nostro contributo in quest'ambito. Quindi con i nostri eventi e con la nostra editoria noi pensiamo di poter contribuire anche a raccontare quello che è il passato ovviamente del nostro paese, quello che è il presente e anche quello che noi vediamo per il futuro, ecco.
1: Chiaramente all'insegna di un messaggio di legalità, perché poi appunto la vostra attività lo racconta, ma anche come dice il capitano, ecco, lo racconta anche l'attività editoriale di divulgazione che fanno queste istituzioni, perché ecco vale la pena farlo sapere.
2: Chiaramente il messaggio è quello di legalità, il messaggio è quello di rispetto delle istituzioni, il messaggio è fondato su dei valori che sono quelli più importanti, no? Il senso del dovere, il senso del sacrificio, il senso della nazione.
0: E anche mi viene di dire di coesione con la cittadinanza, perché questo è molto importante, la percezione che noi da cittadini possiamo avere in generale dell'istituzione e di chi si occupa di garantire la nostra sicurezza e di farci sentire tutelati, perché la sicurezza è comunque un bisogno che abbiamo, quindi anche il sapere che comunque ci si può rivolgere a qualcuno. Ecco, in questo senso l'impegno dell'Arma dei Carabinieri, anche qui, oltre a divulgare attraverso le attività di editoriale, qual è, nel senso, è una domanda forse particolare fatta in questi termini, quanto proprio tu capitano ti senti vicino alla cittadinanza?
2: Ma assolutamente, questo a maggior ragione è un evento in cui entriamo pienamente a contatto con la cittadinanza e è bello vedere come le persone si avvicinano a noi come Arma dei Carabinieri, ma allo stesso modo come altre forze armate, esercito, marina, aeronautica.
1: Esatto, citiamole, ringraziamole per la presenza.
2: Entrare in contatto con noi sia per curiosità ma anche a volte per richieste di aiuto, per consigli su come anche gestire cose con cui loro vengono.
1: Vero, questo è molto interessante, Flaminia, perché succede anche con delle attività affini, che quando ci sono dei presidi, delle presenze territoriali, anche in posti che non ci immaginiamo, magari lì si apre una finestra per l'ascolto. Qui ricordiamo, allarghiamo anche, capitano, la riflessione, abbiamo qui davanti la Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, abbiamo la Polizia di Stato, quindi
0: abbiamo anche l'aeronautica, perché ieri ho incontrato Daniele Mocio che ci fa compagnia sempre con tutte quante le previsioni del tempo, quindi appunto tutte le forze armate sono presenti e soprattutto sono in dialogo. La cosa per noi è fondamentale, perché Generazione Radio 2 di fatto apre un dialogo tra le generazioni ed è importante farlo ed è importante anche,
1: esatto,
0: raccontarlo,
1: divulgarlo. Quindi capitano, veramente grazie per la tua presenza qui, che è appunto emblematica della presenza appunto di un sistema, di una alleanza. Il messaggio è molto bello del dialogo, lo diceva Flaminia, dialogo, alleanza e quindi un patto sociale che ci vede appunto come cittadini l'uno al fianco dell'altro, e questo è quello che vogliamo sempre raccontare. E in questo caso ringraziamo voi per il lavoro e appunto te capitano per la presenza,
2: grazie,
1: che ci consente
2: mille,
1: di raccontare cittadini l'uno al fianco dell'altro, e questo è quello che vogliamo sempre raccontare. E in questo caso ringraziamo voi per il lavoro e appunto te capitano per la presenza,
2: grazie,
1: che ci consente
2: mille,
1: di raccontare.
2: Grazie mille, se posso dire, aspettiamo tutti quanti al nostro

0: Laila, Water, qui si stanno avvicendando tanti ospiti, siamo live dal Salone del Libro di Torino, Flaminia Bolzano e Mario Benedetto, Generazione Radio 2. Ecco, abbiamo parlato prima di condivisione, più condivisione di questa io veramente faccio fatica ad immaginarla, Mario.
1: Sì, è vero, infatti è il bello, come si, veramente letteralmente il bello della diretta, e ve la possiamo raccontare appunto grazie a questa presenza qui nello spazio della Regione Calabria e nel padiglione Oval del Salone del Libro di Torino. È un racconto che si sta facendo appunto qui, è verbale, qui è anche appunto visual grazie al canale 202, dove chi ci ascolta può anche vederci e può vedere quotidianamente Radio 2. Però è un racconto che si sta anche facendo sempre più diciamo flessibile da un lato e semplificato, perché c'è il cosiddetto emoji telling che sta diventando un nuovo modo di ormai già da un po' di anni, ma si sta affermando.
0: Guarda,
1: corretto.
0: Sono utilizzatissime. Emoji telling, lo traduciamo, lo decliniamo, il fatto di parlare attraverso le emoji, quindi addirittura diciamo c'è un utilizzo che talvolta, ma qua guarda mi assumo proprio la responsabilità, smodato di queste emoji, che però ci aiutano un pochino a definire, a declinare quello che è il tono della conversazione, perché un sacco di litigi, noi non abbiamo mai litigato, Mario, perché comunichiamo, perché utilizziamo il verbale,
1: usiamo solo le emoji.
0: È bravo, è quello. Però anche quando un messaggio viene mandato senza l'utilizzo delle emoji, spesso viene percepito come maggiormente freddo.
1: Brava, questo è vero, bisogna stare attenti anche al tono con cui arriva un messaggio. Questa, come dire, questa sintesi, questa nuova modalità di comunicazione a volte lo fa perdere. Pensa, ti offro a chi ci ascolta qualche dato. Oggi il 92% degli utenti usa le emoji addirittura, e il 71% della generazione Z è più propensa ad acquistare da brand che li adottano addirittura, quindi è una ricerca della Farfield University, quindi una fonte autorevole, e quindi addirittura diventa una nuova abitudine, non solo alla comunicazione, ma una nuova attitudine al consumo.
0: Eh sì, ma io leggo che l'81% degli utenti, sempre secondo questo studio di ricerca, ha ammesso di aver frainteso almeno una volta il significato di un emoji. Allora, io lo dichiaro pubblicamente, faccio parte di quell'81%, nel senso che molto spesso ho frainteso l'utilizzo delle emoji, però molto spesso ho cercato anche di utilizzarle, e questo mi è stato riferito insomma anche da persone con le quali ho parlato, per ammorbidire, addolcire il tono di una conversazione, anche perché è una cosa che spesso, non so se ti succede, e non so se succede agli amici che ci ascoltano e qualcuno che ci ascolta invece live, venitecelo a dire se vi è successo, dice non mi ha mandato il cuore, non mi ha mandato le emoji,
1: è diventato
0: bacino.
1: Un parametro, è vero,
0: oppure è stato utilizzato il sorriso, quello con la linea fine, anziché quello che mostra tutti quanti i denti.
1: È diventato un modo per comprendere le emozioni, anche perché grazie all'immediatezza questa, insomma, quelle emoji favoriscono la cosiddetta dimensione paralinguistica, però insomma è esattamente quello che hai descritto te.
0: Però,
1: non è
0: prima
1: una
0: di dire
1: parolone.
0: Che studiamo bene il significato delle emoji, possibilmente ricominciamo a scrivere a mano, cerchiamo di leggere e di comunicare, chiello
1: c'è la lingua del cuore, la musica.

0: Cielo. Vulcano, vulcano, vulcano, l'ho detto tantissime volte perché non mi sento, ma forse ci sentono gli amici che ci stanno seguendo, Generazione Radio 2, Flaminia Bolzano e Mario Benedetto, live in diretta qui dal Salone del Libro di Torino. Si avvicinano tanti ospiti, tante persone, ma ci ha raggiunti Massimo Girelli, che è un artista e un
1: Girelli,
2: abbiamo parlato delle emoti con, vedi, quindi
0: adesso fatemi le emoji, Massimo Girelli, che è un artista, un designer, ma noi ti abbiamo fortemente voluto qui perché tu hai disegnato questo spazio in cui noi siamo.
3: Esattamente, sì, io ho voluto questa grande piazza contemporanea vista con gli occhi di un bambino, un grande playground colorato.
0: Il parco giochi per adulti.
3: Esattamente.
0: Quello che io ho sempre sognato.
2: Sì, bene, rende l'idea qua, perché all'interno del padiglione Oval spicca, devo dire.
3: Infatti sì, abbiamo tolto le pareti, l'abbiamo reso accessibile e quindi molto colorato, con le emoji di cui si parlava prima.
0: Soprattutto i colori ci piacciono, perché per gli amici che ancora non l'avessero visto, intanto venite, è molto visibile perché c'è una bellissima scritta Calabria, poi ci sono dei colori meravigliosi, un accostamento di un lilla e di un giallo, molto grafica come cosa, e poi i tre cuori. Io li vedo qui alla mia destra, alla destra del glass di Radio 2. Quindi a noi questo design piace tantissimo.
3: Sono molto felice anche perché la palette colori di cui parli non è a caso, nasce proprio dall'osservazione del territorio, quindi il giallo, l'arancio dei nostri agrumi, il blu nelle palette del cielo e del mare.
0: È anche un po' pop,
3: e
0: come rimando,
3: è, pop, sì.
0: È molto pop.
3: Molto pop, sì. Il mio è un lavoro appunto così, pop, vicino alla gente, popolare per davvero.
0: Ma il tuo lavoro include insomma non solo il disegnare questo magnifico stand che ci ospita, ma lo ricordiamo per gli amici che fossero in zona a Borgia, in provincia di Catanzaro, che il prossimo sabato 23 maggio a Palazzo Mazza ci sarà la tua mostra Memorie Umane. Cosa esponi, di cosa tratta, qual è la tua arte, se proprio appunto ce la dovessi definire in maniera sintetica e didascalica, proprio da radio.
2: Bel titolo, tra l'altro, bel titolo.
3: Ti piace?
2: Si rende l'idea, se
3: la didascalia, il sottotitolo della mostra è giocare una cosa seria.
2: Ci abbiamo fatto una puntata,
0: pensa quanto è serio. Ci piace l'idea del playground per gli adulti, ci piace l'idea del gioco come cosa seria, ci piace l'idea dell'arte, quindi sei proprio, come dire, calzi a pennello.
3: Perfetto.
0: Sei capitato a Cecio.
3: Esatto, è una mostra legata al mio progetto di ricerca dei miei robot, queste sculture che io chiamo robot da compagnia, materiali di recupero assemblati insieme nelle forme del robot umano, del robot empatico, fino al 16 luglio.
0: E allora, siete a Borgia, avete
2: sì,
0: tutto il tempo, dal 23 maggio al 16 luglio, Massimo Girelli, adesso non lo dimenticherò mai.
2: Assolutamente, neanche il robot da compagnia, che sembra un ossimoro oggi, ma può essere una realtà domani, quindi
3: può essere.
2: Grazie,
0: la realtà
2: grazie
0: come
2: Massimo.
0: È la Langley, Choosing Texas, grazie Massimo.
3: Grazie a voi.

0: Chili Peppers, il vero pezzo generazionale, quello che ci ha accompagnato sempre, da sempre.
1: Davvero,
0: per sempre.
1: Davvero, un grande pezzo. Un grande
0: a Generazione pezzo. Radio 2, continuiamo ad ascoltare dell'ottima musica qui live dal Salone del Libro di Torino. Ci ha raggiunto un altro ospite, lo abbiamo nominato prima, lo ascoltiamo tutte le mattine perché ci dà le indicazioni, quelle che ci servono per capire come uscire di casa, il colonnello Daniele Moscio dell'Aeronautica Militare. Colonnello, benvenuto.
2: Grazie,
1: bravo. Ovviamente Luca Bona. Subito pronto, un grande omaggio con la sigla proverbiale.
2: Ci sta benissimo.
0: Allora, intanto perché è qui l'Aeronautica Militare?
2: L'Aeronautica Militare è qui insieme all'interno del Ministero della Difesa per presentare tutto il suo piano editoriale. Le pubblicazioni sono continue. In questa edizione abbiamo presentato un libro sulla meteorologia, adesso un libro sull'ultimo aereo che l'Aeronautica ha in possesso. Comunque la parte editoriale fa in modo che anche la gente sappia quello che fanno le forze armate, perché molto spesso noi lavoriamo nel silenzio e tante cose, tante competenze possono essere trasmesse anche attraverso le editorie e i libri.
0: Però tu entri sempre col sorriso nelle case degli italiani, noi da tanti anni ti seguiamo, appunto ci fai compagnia e soprattutto siamo molto molto attenti alle tue indicazioni. Allora, per rimanere un po' in tema musicale, perché i Subsonica cantavano Il cielo sopra Torino, e Il cielo sopra Torino è sempre bello, ma ce lo devi raccontare tu adesso, quindi
1: sì,
0: facci
1: esatto,
0: un
1: cioè,
0: meteo
1: esatto, ma non potevamo non chiedere, esatto, ascoltando il religioso silenzio le previsioni.
2: Gentilissime signori, gentilissimi signori, un cordiale buongiorno con il cielo che splende qui su Torino con una temperatura decisamente gradevole, ma vorrei che il sole possa splendere nelle vostre vite così come voi possiate avere tantissime stelle di notte in un cielo sereno contornate da una bellissima luna. Questo è il mio augurio, questa è la mia previsione. Grazie per il cortese ascolto, buon proseguimento di giornata.
0: E qui voglio sentire l'applauso della regia. Lo stanno facendo anche i nostri amici e le nostre
1: esatto.
0: amiche qui fuori dal glass, perché non solo meteorologo ma anche un po' poeta, Daniele, quindi
2: sì. Ci proviamo, già il tempo fa un po' quello che gli pare, se noi non sorridiamo e non portiamo notizie buone,
0: no,
2: sicuramente
0: tu mi scuserai se io ti ho momentaneamente spogliato del grado per parlare della persona, però
2: devi.
0: La cosa bella è raccontare che dietro le divise ci sono sempre delle persone.
1: Assolutamente, e poi in questo caso insomma anche con un sorriso ci fa capire qual è il valore di un mestiere e come si entra appunto in empatia e linguaggio raccontando quello che accade attorno a noi, appunto sopra di noi e nei nostri cieli. Quindi grazie per quello.
2: Ma grazie
1: che
2: a voi, grazie. Grazie di vero cuore, grazie a Radio 2.
0: No, grazie a te per essere passato. Un mestiere decisamente complesso, quello del racconto, quello dell'analisi, quello che noi con leggerezza cerchiamo di fare anche quando entriamo nelle case e nelle auto delle persone.
1: Sì, poi se c'è il sole, meglio ancora. Insomma,
0: quello,
1: aiuta, diciamo.
0: Quello
1: così.
0: Decisamente.
2: Non troppo sole, perché se io non uso mai il termine bello, io uso un linguaggio che sia fruibile da tutti in funzione del tempo e cerco sempre di non essere disastroso nelle mie previsioni.
0: Ma allora guarda, ti facciamo proprio un'ultimissima domanda, poi ti promettiamo che sarai libero, non ti teniamo ostaggio, visto che
2: sempre.
0: A noi di Generazione Radio 2 piacciono anche tanto i proverbi e la puntata di oggi aveva come filo rosso quello del linguaggio. Ma quando è rosso di sé, si spera davvero nel buon tempo oppure rimane una leggenda?
2: Sì, così. No, ma quelli che sono proverbi hanno una valenza scientifica, quindi quella dipende dalla luce, da come arriva la luce, quindi avere quella tipologia di luce significa avere il giorno successivo cielo sereno, così come vedendo un cielo a pecorelle sicuramente da lì a un giorno o due giorni arriverà pioggia a catinelle, ma
0: questo,
2: perché sia pioggia buona.
0: Guarda, questo vale anche un pochino per i dolori articolari, perché
1: sì.
0: Non so la tua Mario, però io avevo una nonna che quando c'era il problema del ginocchio e vedo
1: certo.
0: Che anche Daniele ci fa segno, anche tu sai così?
2: No, non io, mia moglie, io mi avvalgo di lei spesso perché ogni tanto fa aia, la ferita del cesario e da lì a un giorno o due giorni piove sicuramente.
0: Ah ecco, quindi è bellissimo perché appunto stiamo condividendo con i tantissimi amici in ascolto non solo quelli che sono stati i cambiamenti in tutte le declinazioni del linguaggio, della scrittura, della lettura, quindi qualcosa che chiaramente si respira qui direttamente dal Salone del Libro di Torino, ma stiamo condividendo soprattutto aspetti personali e ci piace perché questo ci permette di condividere con i nostri
1: amici. Sì, e poi soprattutto scopriamo che la saggezza e i detti popolari sono veramente realtà, quindi insomma grazie per la simpatia da un lato e la professionalità con cui questo il colonnello ci ha consentito di conoscerlo e condividerlo con tutti voi qui dal Salone del Libro di Torino.
0: E noi stiamo arrivando al momento dei saluti, quindi oltre a ringraziare gli amici che ci hanno ascoltato, tutte le persone che sono qui che passando appunto ci salutano, qualcuno ci manda dei baci, noi rimandiamo degli abbracci, ringraziamo la nostra regia di Roma Luca Bona, Claudia Buonadonna che ci ha supportati e sopportati in questa avventura, Roberto De Ida,
1: Roberto
0: il nostro
1: Ida.
0: Curatore, Radio 2 2, il nostro direttore e soprattutto la Regione Calabria sì, e la Film Commission.
1: È il Salone del Libro, quindi adesso non vi lasciamo al GR, vi ringraziamo per l'ascolto e buona lettura a tutti, davvero, lo diciamo di cuore.
3: Sono le 13:30.
4: Rai GR2.
5: In studio Livio Fittella, buongiorno. Il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni a Modena, città colpita ieri dall'attentato con un'auto guidata dal 31enne italiano Salim El Kudri. Hanno ringraziato i medici e fatto visita a alcuni dei ricoverati in ospedale. I feriti in totale sono 8, 4 versano in gravissime condizioni. Alle 15 vertice in prefettura con Piantedosi e Pisani. L'altra tragedia, quella nelle acque delle Maldive, una squadra di sommozzatori finlandesi specializzata in operazioni in profondità è arrivata per recuperare i corpi dei 4 italiani ancora dispersi, ma è corsa contro il tempo. Festival di Cannes, sesto giorno e altre star che brillano. Oggi è il turno di Cate Blanchett che incontrerà il pubblico. Per lo sport, occhi puntati sul ciclismo, sul tennis con le finali di Sinner e del doppio maschile agli internazionali di Roma e naturalmente sul calcio, in corso 5 partite decisive per la Champions. All'indomani dell'attentata a strage di Modena, la visita in città di Mattarella e Meloni, Valentino Russo.
6: Sì, il Presidente della Repubblica e il Presidente del Consiglio sono arrivati praticamente alla stessa ora, poco dopo le 11:30 all'aeroporto di Bologna. Mattarella arrivava da Roma, Meloni invece da Cipro, dopo aver annullato la sua visita. I due si sono incontrati all'aeroporto e si sono subito diretti all'ospedale di Baggiovara a Modena, accompagnati dal sindaco Massimo Mazzetti e dal governatore dell'Emilia Romagna Michele De Pascale per visitare i feriti, i ricoverati e verificare le loro condizioni. Occasione anche per incontrare i medici. Grazie per quello che fate in questa circostanza drammatica e per quello che fate ogni giorno, ha detto loro il capo dello Stato. Mattarella e Meloni hanno quindi lasciato Modena salutati dagli applausi dei cittadini presenti e hanno tra l'altro anche incontrato fuori dall'ospedale 2 delle 4 persone che hanno contribuito ieri a bloccare l'aggressore. E ora poi si sono diretti a Bologna, all'ospedale maggiore, dove sono ricoverati gli altri feriti. A te.
5: Grazie a Valentino Russo. Appunto, dicevamo del gruppo di persone falciato dall'auto, 4 persone versano in gravi condizioni. La procura intanto indaga per strage e lesioni aggravate. Il nostro inviato.
7: Salim El Kudri si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio avvenuto ieri sera davanti al procuratore di Modena, Luca Masini, e al PM di turno. È accusato di strage e lesioni aggravate. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione e la matrice terroristica sembra al momento esclusa dalla procura, anche se sul caso c'è l'attenzione della DDA di Bologna. Il 31enne nato in Italia da genitori marocchini trascorre le ore in carcere guardando la televisione. Lo si apprende da fonti penitenziarie. Parla poco e appare spaventato. Riferiscono 4 le persone che hanno subito ferite gravissime e che sono in pericolo di vita. Una sola donna risulta amputata delle gambe. Lo si apprende da fonti sanitarie dopo che era stata diffusa invece l'informazione che le persone con le gambe amputate fossero 2. Sentiamo la sorella di uno dei feriti che è voluta restare anonima.
8: Mio fratello non sta molto bene, però cioè, non è in fin di vita, questa è la cosa importante. Però è stata una cosa veramente, posso dire, terribile, devastante. Lui è proprio stato uno dei primi preso con la macchina, si ricorda perfettamente tutto quanto.
7: Da Modena, Claudio Vigolo, GR2.
5: Il vice premier Tajani ha proposto al ministro dell'interno Piantedosi di dare un riconoscimento a Luca Signorelli per il coraggio dimostrato nel bloccare l'attentatore. Tajani che precisa, l'attentatore è italiano, mentre la Lega propone revocare il permesso di soggiorno agli stranieri che commettono reati. No a strumentalizzazioni ai fini elettorali, sostiene da Azione Calenda. Gli fa eco il Verde Bonelli, questi crimini si combattono uniti. In arrivo a Modena anche la segretaria del PD Schlein e il presidente Bonelli. Un episodio analogo a quello di Modena, in California. Un'auto si è schiantata contro diverse vetture pedoni nella tarda serata di ieri a Oakland. 3 persone sono morte, altre sono rimaste ferite, 2 versano in condizioni critiche. Ferito, ma in modo lieve, anche l'autista coinvolto nell'incidente. Le autorità non hanno rilasciato ulteriori dettagli sulle cause e l'identità dell'autista non è stata nemmeno resa pubblica. Aperta un'inchiesta. Voltiamo pagina, proseguono le ricerche dei 5 subacquei italiani morti 4 giorni fa durante un'immersione in grotta alle Maldive. Restano 4 i corpi da recuperare. Sul posto una squadra di sommozzatori finlandesi specializzati nelle operazioni in profondità.
9: Nelle prossime ore, 3 speleosub finlandesi dell'associazione Dan Europe tenteranno di recuperare i 4 corpi ancora intrappolati a 60 metri di profondità all'ingresso della grotta dove era stato trovato il capo immersione. Nella bombola di Gianluca Benedetti non c'era più aria. Ieri le ricerche della Marina Maldiviana sono state interrotte quando uno dei sommozzatori è morto a causa di un malore. Intanto sono ripartiti per Milano gli altri 20 italiani in crociera sulla Duke of York. Le autorità maldiviane hanno sospeso la licenza alla nave che non aveva l'autorizzazione per immersioni oltre i 30 metri. Non sapevamo che il gruppo sarebbe sceso a quella profondità, altrimenti lo avremmo impedito, fa sapere l'avvocata del tour operator, che dal suo sito ha tolto la foto di Benedetti, indicato fino al giorno della tragedia come membro dello staff. Non era un nostro dipendente, specifica la legale. Resta da capire perché subacquei esperti come le vittime si siano addentrati in una grotta utilizzando bombole singole e non doppie, con all'interno una miscela d'aria, indicata per immersioni ricreative più che per discese ad alta difficoltà. Simone Zazzera, GR2.
5: Medio Oriente, Stati Uniti e Israele si preparano a riprendere gli attacchi contro l'Iran la prossima settimana. Mentre i negoziati proseguono, Teheran parla di progressi, ma blinda lo stretto di Hormuz, predisponendo il pagamento di un pedaggio. Sul fronte libanese i combattimenti continuano nonostante il prolungamento della tregua di altri 15 giorni. 18 le vittime, 124 i feriti nei raid israeliani delle ultime 24 ore. Morto un soldato dello Stato ebraico nella rappresaglia di Hezbollah. Attacchi anche su Gaza, uccisi altri 2 esponenti di Hamas che avevano partecipato ai massacri del 7 ottobre. Ed eccoci al conflitto russo-ucraino. Massiccio attacco di Kiev su Mosca come rappresaglia agli ultimi raid russi che hanno provocato 24 vittime nella capitale ucraina. I nostri attacchi sono giustificati, il Cremlino metta fine alla guerra, dice Zelensky. Più di 1000 i droni ucraini lanciati in un solo giorno. La corrispondente.
10: Un attacco record contro la Russia, il più massiccio dall'inizio dell'anno, 4 i morti, 1 a Belgorod e 3 nella capitale dintorni, bersagliati da 120 droni Mosca e la sua regione, una donna uccisa in un condominio, 2 uomini morti per il crollo della loro casa, ci sarebbe una persona sotto le macerie. Si tratta di sobborghi, quartieri dormitorio dove abitano migliaia di pendolari, località appena fuori dalla tangenziale di Mosca, 15, 18, 20 chilometri dal centro. Se parlassimo di Roma sarebbe come se essere colpite fossero state Formello, Ciampino o Ostia. Colpito l'aeroporto di Sheremetyevo, feriti 12 operai che stavano lavorando in un cantiere, droni anche nelle zone di confine, ucciso l'autista di un camion nei pressi di Belgorod. Da qualche giorno anche a Mosca, come in altre zone della Russia, è vietato diffondere notizie e immagini non approvate dalle autorità. Di questi attacchi stanno infatti circolando appena 3 foto e pochi video, perché evidentemente le autorità le considerano dati sensibili. Da Mosca, Caterina Doglio, GR2.
5: Torniamo in Italia. Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB in tutti i settori pubblici e privati. L'agitazione nelle ferrovie inizierà già da questa sera alle 21. A rischio treni e mezzi pubblici. Difficoltà anche per scuola e sanità. E siamo al meteo. Dopo il maltempo di giorni scorsi, da oggi finalmente clima soleggiato e quasi estivo, con temperature in rialzo. Ascoltiamo il maggiore Domenico Maglione dell'Aeronautica Militare.
11: Oggi migliora il tempo, domani ci sarà spazio per ancora una perturbazione. Tuttavia, già nella giornata di martedì si va verso un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche, avremo un ampio soleggiamento. Le temperature tenderanno ad aumentare da martedì e dai 20-22 gradi che abbiamo sperimentato in questi giorni si arriverà intorno ai 25-26 e in alcune zone anche 27-28.
5: Lo spettacolo, il Festival di Cannes a metà corsa in una domenica con 3 titoli in concorso e un pomeriggio con Cate Blanchett. Stamattina Javier Bardem, favorito per il premio al miglior attore, ha incontrato la stampa e, come sempre, accanto alle prime mondiali dei grandi autori, la rassegna anche Festa del Cinema per il pubblico. L'inviata.
12: Je voudrais dédier cette soirée à Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant.
13: Dedico questa serata ad Anouk Aimée e Jean-Louis Trintignant. Questo è un film che ha cambiato la vita a tutti quelli che l'hanno fatto. È Claude Lelouch, 89 anni, non si perde una montée de marche e ieri sera era sulla spiaggia di Cannes per il suo Un uomo, una donna. Festival che è al giro di boa e ha già un favorito tra gli attori, Javier Bardem con El Ser Querido. Nell'incontro stampa stamattina ha risposto sulla lista nera di Hollywood per chi esprime posizioni in propal.
14: Sì, il miedo esiste, però...
13: La paura di esserci finito esiste, ma ognuno agisce con la propria etica, dice, e per me non esiste un piano B.
14: Non hai un plan B.
13: In concorso oggi Moulin sulla resistenza francese, vista dall'ungherese Laszlo Nemes. Nel pomeriggio Sua Maestà Cate Blanchett incontra il pubblico. Cannes, Miriam Mauti, GR2.
5: Per la pagina sportiva mi ha raggiunto in studio Francesco Albanese. Ciao Francesco.
15: Ciao Livia, a te e a chi ci ascolta.
5: Subito il calcio, si sta giocando in Serie A.
15: Aggiornamenti dal penultimo turno che interessano la lotta per i restanti tre posti in Champions. Al momento questi sono i risultati quando manca circa un quarto d'ora al termine delle partite iniziate nell'inconsueto orario delle ore 12. La Roma conduce 2-0 nella stracittadina contro la Lazio, doppietta di Mancini, un gol per tempo, tutti e due su calcio d'angolo, colpi di testa. Stesso risultato per il Napoli a Pisa, doppio vantaggio firmato da McTominay e Rachmani. Juventus-Fiorentina sono sull'1-1 al gol del Viola Ndur, poco fa ha risposto Vlahovic per la Juventus. Milan in vantaggio sul campo del Genoa grazie al rigore realizzato da Nkunku. Il Como sta vincendo 1-0 sul Parma, la rete la firma Moreno. Fosse terminato ora il campionato, oltre naturalmente all'Inter, in Champions andrebbero Napoli, Milan e Roma. Ricordiamo che alle 15 si giocherà Inter Verona con tanto di festa, scudetto nerazzurro e nerazzurra. Poi c'è Atalanta Bologna alle 18, in serata Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese.
5: Ma oggi non lo dimentichiamo certo, è anche il giorno del grande tennis al Foro Italico.
15: Certamente alle 17 Sinner contro Ruud giocherà la finale degli Internazionali d'Italia, insegue un successo che all'Italia manca da 50 anni, presente in tribuna anche il presidente della Repubblica Mattarella. Sentiamo Sinner.
16: Bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, quindi soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, un momento molto speciale e molto importante per lo sport italiano e in generale, e sarà una giornata molto tosta ma anche divertente con tanti italiani, no? Il doppio maschile in campo, poi dopo ci sono io, quindi tanta Italia in campo, speriamo di fare il nostro meglio e poi quello che esce esce.
5: Allora, dalle racchette passiamo alle due ruote, ciclismo.
15: Eh sì, perché si corre la nona tappa del Giro d'Italia, aggiornamento in diretta con l'inviato Manuel Codignoni.
17: La tappa è già partita da una quarantina di chilometri, oggi si arriva in quota, corno alle scale, secondo arrivo in salita di questo Giro d'Italia, situazione molto fluida, si va molto forte, davanti sono in due al momento, Milesi e Ballerini, che peraltro ha già vinto una tappa a Napoli su un arrivo del tutto diverso, hanno un vantaggio di una trentina di secondi nei confronti del gruppo, dal quale però continuano ad esserci scatti e controscatti per cercare di andare in fuga e per cercare di prendere la fuga giusta. La tappa è sostanzialmente pianeggiante per gran parte, poi nel finale la doppia ascesa, a Querciola e poi, come detto, al corno alle scale, che deciderà le sorti probabilmente anche della maglia rosa. Vedremo se Eulalio riuscirà a mantenerla. Voi.
5: E grazie a Manuel Codignone, grazie anche a Francesco Albanese. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento di edizione Roberta Sibona, in regia Gianni Tole e Marco Mascia. Potete riascoltare anche questo giornale su Repli Sound. La linea va adesso a Radio 2 nel pallone, il prossimo GR alle 15.30. Da Livio Fritella, buon ascolto.
18: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Radio 2 nel pallone.
0: Buona domenica a tutti, Radio 2 nel pallone da Laura Barte, e mandiamo tutti un grandissimo abbraccio a Federico Vespa, che è influenzato ma ci sta seguendo da casa. Ciao Fede, ci vediamo domenica prossima. Ma questa è una domenica di fuoco, una domenica di Champions, una domenica di verdetti, perché la 37esima giornata di campionato è iniziata a mezzogiorno con 5 partite in contemporanea, determinanti per delineare quella che è la classifica in chiave Champions. Siamo circa all'ottantesimo minuto sui vari campi, il Como in vantaggio 1-0 sul Parma, il Milan 1-0 sul Genoa, con gol sul rigore di Nkunku. La Juventus è in svantaggio 1-0 appunto della Fiorentina, hanno annullato poco fa il gol di Vlahovic. Napoli 2-0 sul Pisa, Roma 2-0 sulla Lazio per appunto una fantastica doppietta di Mancini. Come si è appunto delineata ora la classifica? L'Inter, vabbè, lo sappiamo, 85 punti, giocherà alle ore 15 contro il Verona. Napoli a 73, terza posizione il Milan a 70 e 70 punti anche la Roma quarta. Il Como è quinta a 68 punti, la Juventus è sesta a 68 punti, quindi per la Juventus appunto una situazione da vivere, no? In questi minuti che mancano della partita e poi capire anche come andrà nella prossima. È comunque una domenica di sport perché alle ore 17 ci sarà la tanto attesa finale degli internazionali di Roma. Sinner giocherà contro Ruud, un Roma che aspetta di poter sognare di investire nuovamente come re dell'internazionale, di nuovo un italiano dopo 50 anni fa dalla vittoria di Adriano Panatta, che ricordiamo abbiamo avuto domenica scorsa qui con noi. Direi, ragazzi, che ne parleremo di tutto questo in corso di puntata con Fabrizio Biasini e anche un ospite speciale che avremo nella seconda parte. Vi do soltanto qualche spoiler. Allora, Avvi è campione del mondo del 2006, è un portiere, ha giocato anche come attaccante al suo inizio di carriera, lo scopriremo in corso di puntata, ma intanto andiamo a sentirci una bella canzone, un nuovo singolo, Mace and Salmo, Cattive Abitudini.
3: Radio 2 nel pallone.

0: sfide e abitudini, me senza Almo, Radio 2 del Pallone, Laura Bart e un nostro compagno di viaggio con il quale abbiamo delle buonissime abitudini, Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio, come stai?
1: Ciao, ciao Laura. Ben ritrovata, buona domenica e buon ultimo.
0: Buona domenica anche a te.
1: Di questo 37esimo turno, molto acceso.
0: 5 minuti, quantomeno per quanto riguarda quelli regolamentari, no? Da vivere,
1: esatto.
0: Più i supplementari che vedremo, 5 partite, ragazzi, veramente al cardiopalma, no? Perché queste squadre si giocano il valore di una stagione. Allora, prima stavamo chiacchierando appunto con i nostri amici che ci ascoltano di quelli che sono i risultati al momento. La novità degli ultimi minuti è che la Fiorentina ha raddoppiato, quindi 2-0 sulla Juventus con il gol di Mandragora. Ecco, di questi risultati che stiamo vivendo e vedendo insieme, che cambiano molto, no, la classifica, Fabri, qual è quello che maggiormente ti stupisce?
1: È ovviamente quello di Torino, perché questa momentanea sconfitta della Juventus contro la Fiorentina con questo, tra l'altro, secondo gol di Mandragora, bellissimo, Mandragora. Veramente un gran gol. Porta attenzione, nel frattempo ha accorciato il Genoa contro il Milan a 5 minuti dal termine, quindi 2-1 per il Milan a 5 minuti dal termine a Genova. E dicevo, la sconfitta che sta maturando a Torino porta la Juventus fuori dalla zona Champions, in questo momento superata anche dal Como, perché hanno stessi punti, 68 e 68,
0: ma c'è differenza reti.
1: No, il vantaggio nello scontro diretto, diciamo, perché ha vinto sia all'andata che al ritorno. Quindi in questo momento la Juve sarebbe addirittura al sesto posto. Questo è abbastanza sorprendente, insomma, con la Juventus, che sembrava invece la più seria candidata per un posto alla prossima Champions League.
0: C'è da dire anche che 2 gol alla Juventus in questa partita sono stati annullati. Certo è che, insomma, non se l'aspettava nessuno, Fabrizio, no? Perché, come dicevi tu, una squadra che era appunto in fiducia che però la Roma stava anche dimostrando, e possiamo dire che in questo derby tanto atteso ha più che dimostrato.
1: Roma gagliardissima, ha giocato un ottimo derby in uno stadio completamente giallo-rosso, perché sappiamo cosa sta succedendo a Roma con i tifosi della Lazio che non hanno partecipato al derby, e quindi insomma la Roma ha preso possesso del campo, la Lazio ha resistito finché ha potuto, ma poi sono arrivati questi 2 gol di Gianluca Mancini, difensore formidabile sia in fase difensiva, ma ci se ne siamo accorti oggi anche in fase offensiva, con 2 testate su calcio d'angolo ha segnato fino a questo momento il derby, e probabilmente anche il destino della Roma, no? Che con questa vittoria va a quota 70 punti e va a più 2 soprattutto sul quinto posto, quindi a 90 dal termine, si candida seriamente per la qualificazione alla prossima Champions League.
0: Sarri lo aveva detto, no? Sarà una bolgia a Roma, una bolgia che appunto stiamo vedendo. Ma la domanda che ti voglio fare, visto appunto questi risultati, visto anche è tornato un po' anche, no? Si è riaperta la trattativa su Dybala, che ha fornito appunto l'assist a Mancini. Dybala che sembrerebbe che vorrebbe rimanere un altro anno a Roma, lo vorrebbe anche Gasperini. Tu come la vedi questa possibilità?
1: E come tante volte nel mondo del calcio, è solo e soltanto una questione di soldi, cioè Dybala ha manifestato la sua volontà nel restare, la Roma a quanto pare ha aperto a una discussione, ovviamente tutto passa da una diminuzione dell'ingaggio di Dybala, che in questo momento percepisce uno stipendio esagerato, e l'intenzione è quella di riuscire a trovare un accordo a cifre inferiori per un giocatore che quando gioca è fenomenale. Il problema è che ha sempre avuto grossi limiti dal punto di vista fisico, però può essere ancora un punto di forza, ripeto, a condizioni economiche diverse. Sta uscendo tra l'altro in questo momento applauditissimo dall'Olimpico, entra Dovbyk al suo posto a 1 minuto dal 90esimo.
0: Ecco, Dybala che quando c'è sa fare la differenza. Continueremo a parlare di questa 37esima giornata di campionato, intanto sentiamoci History Repeating. The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps

0: tipo del 1997. Fabrizio, nel 97 ricordo che lo scudetto l'aveva vinto la Juventus di Lippi. Ora stiamo insomma in una situazione differente, un'altra Juventus, le principali testate stanno già titolando disastro Juve, mancano pochissimi minuti alla fine di queste partite così importanti per quanto riguarda la lotta Champions. Fabrizio, mai come in questo momento, insomma, diventa un tema caldo quelli che possono essere, no, i nuovi acquisti o le conferme della Juventus in chiave attacco, no? in particolar modo le punte. Allora, secondo te come andrà a finire la vicenda Vlahovic, e qualora venisse confermato, lo vedi in coppia con l'oggetto del desiderio Colomouani, oppure bisognerebbe puntare su altri attaccanti?
1: C'è un problema serio rispetto a questo ragionamento che tu giustamente mi chiedi, è che certe discussioni valevano tanto prima dell'inizio della partita con una Juventus qualificata per la Champions League. Se invece la Juventus, come sembra poter capitare, non si qualificherà per la prossima Champions League, tutti questi ragionamenti si cambiano drasticamente, perché è difficile convincere attaccanti di alto livello a venire in una squadra che non ha la Champions League, così come è difficile per una società pur così capace di fare investimenti come la Juventus voler investire per una squadra che dovrà affrontare forse l'Europa League. Quindi cambiano tutte le strategie a seconda di questo finale di stagione, e da quel punto di vista per esempio anche la conferma di Vlahovic passerebbe a quel punto da una volontà di Vlahovic nell'affrontare una stagione senza Champions League. Purtroppo influiscono questi ultimi 90 minuti nelle decisioni che sembravano andare in un senso e invece rischiano di andare in un senso opposto.
0: Totalmente in un'altra direzione. Nel frattempo, veramente un minuto fa, il Napoli ha segnato il terzo gol contro il Pisa, anche per quanto riguarda la permanenza o meno, no, dell'allenatore Conte. Lo scopriremo a questo punto, come ha detto il presidente De Laurentiis all'ultima giornata. O già questo risultato di oggi, no, che ha blindato la Champions, sta rasserenando gli animi.
1: Ma allora, la qualificazione alla Champions in casa Napoli diciamo che non è mai stata in discussione. È vero che l'ultima partita il Napoli aveva perso, ma non c'era grossa apprensione, perché insomma il Napoli avrebbe giocato a Pisa come ha fatto, e ha dominato a Pisa stravincendo per 3-0. È arrivata la qualificazione matematica alla Champions. Adesso De Laurentiis e il suo allenatore dovranno trovare.
2: RAI, Radio Televisione Italiana, stazioni di Radio 2 del Trentino Alto Adige.
3: Caffè da sport. Storie di sport in Alto Adige. Un programma della sede RAI di Bolzano a cura di Elena De Concini e Tommaso Zamboni.
4: Buona domenica a tutte e a tutti voi all'ascolto di Caffè da Sport sulle frequenze regionali di RAI Radio 2, puntuali come sempre alle 14. Iniziamo questa settima puntata di una trasmissione che ci parla di sport a 360 gradi. Sono tantissimi gli incontri, i temi, le personalità e anche così le gare, le emozioni che vengono fuori dallo sport in Alto Adige. Come sapete, tutte le nostre trasmissioni sono ascoltabili su Rai Play Sound, quindi se ve ne siete persa qualcuna ovviamente potete recuperarla. Ma iniziamo con la nostra puntata di oggi. Accanto a me, come sempre, Tommaso Zamboni. Buongiorno Tommaso.
5: Buon pomeriggio Elena, buon pomeriggio ovviamente a chi ci sta ascoltando. Ebbene sì, siamo alla settima puntata e siamo in una puntata che in qualche modo ha a che fare anche con quella che è stata la precedente, perché la volta scorsa, domenica scorsa, ci siamo avventurati a scoprire uno sport in particolare, quello dello skateboard in Alto Adige, ovviamente come sport, direi anche come cultura e come stile di vita. Non so se sei d'accordo, cioè, è emerso questo.
4: Siamo andati in velocità, perché c'è velocità nello skateboard, negli street sport.
5: Abbiamo fatto dei trick pazzeschi,
4: fantastici.
5: Ormai il gergo anche linguistico fa parte delle nostre corde, e anche se non si tratta di tennis ma di uno sport sulle quattro ruote, con Riccardo Larcher e Philipp Klammsteiner. Lo ricordo perché anche questa puntata ovviamente potete riascoltarla. Però rimaniamo anche oggi, come detto, su degli sport, sull'approfondimento di alcuni sport, e iniziamo un ciclo di due puntate in cui vogliamo avvicinarci a quelli che noi definiamo sport minori, lo diciamo tra virgolette, perché
4: sono effettivamente non degli sport minori, ma a volte sport meno conosciuti,
5: meno mainstream
4: o di cui non si sanno le regole, non si sanno le modalità. E in questo caso appunto la prima delle queste due puntate ci porterà proprio su dei campi con fondi fra l'altro diversi, ma non spoileriamo perché racconteremo fra poco i nostri ospiti qui vicino a noi. Però l'idea era proprio anche quella di parlare oggi in particolare di due sport che caratterizzano fortissimamente, mi viene da dire, l'Alto Adige. Uno di questi lo scopriremo forse, ma credo si pratichi esclusivamente qui, e un altro effettivamente Nord Italia. Sono poche le squadre di cui parleremo, ma gli ospiti li faccio presentare a te, Tommaso.
5: Grazie mille, è un vero piacere. Sono tre oggi qui in studio con noi, poi riveleremo, a noi piace dire anche qualcosa su di noi, scopriremo se conosciamo Brumbol e Faustball che sono, sì, due sport di cui parliamo oggi. È necessario dirlo perché alla mia destra il primo ospite che introduco è Philipp Frasnelli. Buon pomeriggio, Philipp.
6: Buon pomeriggio.
5: Che è responsabile della sezione Faustball della polisportiva SSV Bozen. E quindi questo è il primo sport rappresentato da Philipp di cui parliamo oggi, il Faustball, Fistball in inglese, pallapugno in italiano? Capiremo, perché forse no, forse sì. Invece di fronte a me gli altri due ospiti, li introduco subito, sono Claudio Pedrinolla. Ciao Claudio, buon pomeriggio.
7: Buongiorno a tutti.
5: Benvenuto, benvenuto.
7: Piacere essere qua con voi oggi.
5: Anche per noi, e con te c'è Roland Dissertori. Ciao Roland.
8: Buongiorno, salve a tutti.
5: Benvenuto. Allora, siete entrambi praticanti del Brumbol. Come si dice in gergo?
7: Esatto, sì,
5: brumbolisti,
7: sì,
5: si può dire.
7: Sì.
5: E fate però rispettivamente parte di due squadre diverse, le uniche due squadre ancora attive nella nostra provincia, che sono da un lato i Pochi di Salorno, Pochi 89, questo,
7: esatto,
5: è il nome vero e proprio, e poi invece per te, Roland, il Brumbol Egna, questa la squadra. Sì?
7: Abbiamo un'altra squadra qua della bassa, diciamo, quest'anno, sono i Brum Brothers.
5: Brum Brothers,
7: esatto. Si sono formati appunto quest'anno, è un gruppo di amici che si trovava spesso a fare allenamenti per i fatti loro, diciamo, in amicizia proprio, e da quest'anno siamo riusciti a portarli con noi a svolgere il campionato. Quindi
5: hai capito, quindi sono tre le squadre.
7: Esatto, di qua sì, al momento.
5: Al momento.
4: Sport vivaci, sport che crescono con il territorio. Io direi di partire proprio dal Faustball con Philipp Frasnelli. Ti chiedo, come lo presenteresti questo sport ad una persona incontrata, magari che arriva da lontano? Perché è molto tipico, proprio, è speciale dell'Alto Adige questo sport.
6: Ma non direi che è speciale dell'Alto Adige, noi siamo l'unica squadra in Italia che lo gioca, è un sport...
4: Siete unici.
6: Siamo rimasti purtroppo gli ultimi. È un sport tipico, direi, germanico, che ha tanta storia, era forse per un certo tempo anche il sport principale in Germania, ma poi dopo la seconda guerra mondiale ha perso tanto contro calcio, pallamano, pallavolo. Io per descrivere direi siamo un po' simili a pallavolo, solo che il nostro campo è molto più grande, è lungo 50 metri e largo 20. Invece di una rete abbiamo un nastro a 2 metri di altezza e la palla può rimbalzare.
5: La palla può rimbalzare, non soltanto, abbiamo visto anche, ci siamo guardati un po' di video io ed Elena, non soltanto nel caso in cui ci sia un colpo dalla parte della squadra avversaria e poi può essere ricevuta, ma poi anche nei tre passaggi possibili tra i giocatori, no, della squadra in difesa.
6: Sì, giusto, dopo ogni contatto la palla può rimbalzare, ma non deve. Giocare anche
4: in diretto. E Tommaso, tu chiedevi all'inizio che cosa sappiamo noi un po' ci siamo documentati, però per tutti i bolzanini in realtà quando si passa vicino al mini golf, comunque sul Talvera, si vede il campo, e quindi da questo punto di vista l'esperienza proprio visiva c'è, e c'è anche la possibilità di vedere gli allenamenti, giusto Philipp?
6: Sì, beh, se si passa sulle passeggiate d'estate, o meglio adesso abbiamo già iniziato da fine aprile, quasi ogni sera, da lunedì a giovedì, noi siamo lì a o allenarci o a giocare. Quindi chi passa ci vede.
5: E abbiamo scoperto, appunto informandoci, che il Faustball viene praticato, lo dicevi anche tu, soprattutto nei paesi di madrelingua tedesca, nei paesi che magari in passato storicamente hanno avuto un contatto con la cultura tedesca, tant'è che i brasiliani sono fortissimi, abbiamo visto che hanno recentemente vinto sia nel femminile che nel maschile l'ultimo mondiale in Cina a Chengdu. E in una tua dichiarazione, in un'intervista di qualche tempo fa, dicevi che per dare un'idea della partecipazione a livello europeo, in Germania, dove è uno sport importante, giocano circa 40.000 persone, in Svizzera e Austria circa 3.000, in Italia 60. E sono i vostri giocatori,
6: sì,
5: fondamentalmente.
6: Sì, sono i nostri giocatori, forse un po' più di 60, forse verso gli 80, più della metà sono...
5: In Italia 60. E sono i vostri giocatori, fondamentalmente.
6: Sono i nostri giocatori, forse un po' più di 60, forse verso gli 80. Più della metà sono giocatori giovani, quindi sotto i 18.

0: gli unici a praticare questo sport in Italia. Quindi possiamo partecipare al campionato mondiale e ai campionati europei. E anche noi l'anno scorso abbiamo partecipato ai World Games di Chengdu, che è una cosa un po' simile alle Olimpiadi, ma per sport non olimpici.
1: Noi ovviamente raccontiamo di sport, quindi ti chiediamo anche la preparazione fisica per giocarlo. Tu ci hai raccontato appunto, ovviamente ci sono cinque persone in campo, quindi sono 10 persone che si scontrano e come vi allenate e quali sono appunto le caratteristiche che poi bisogna avere per diventare sempre più bravi.
0: È diventato un sport abbastanza atletico negli ultimi più o meno 20 anni, quindi se si vuole giocare su un certo livello la palestra naturalmente non si può saltarla, ma per me una delle cose più importanti è proprio la tecnica con la palla. Il pallapugno si può giocare solo con un braccio, si gioca quasi tutto con l'avambraccio o col polso, e chi gioca a pallavolo sa che beccare la palla con un braccio solo è abbastanza difficile. Noi giochiamo sempre tutto solo con un braccio e la palla è abbastanza veloce, diciamo a livello alto arriva anche a 100-120 km all'ora, quindi diciamo livelli abbastanza simili a tiri nel calcio.
2: E la squadra in fase difensiva abbiamo visto che deve darsi da fare e corre piuttosto rapidamente a volte per recuperare la palla che quando viene schiacciata, imbattuta in particolare, può finire, cioè copre delle distanze anche notevoli e quindi ci si deve dare da fare, abbiamo
0: Ci
2: visto, no?
0: si deve dare da fare, soprattutto a alti livelli, e bisogna anche dire che il campo è così grande che devi quasi sempre anticipare la mossa dell'attaccante avversario, quindi è una delle cose un po' difficili da imparare nel nostro sport, è proprio il capire come e dove bisogna muoversi.
2: Capire la traiettoria in anticipo, dunque,
0: Sì,
2: cercare di
0: e la posizione
2: capire dove
0: dove
2: muoversi.
0: mettersi, dove ci si aspetta che la palla arriva.
2: Però è molto democratico il fatto che rispetto alla pallavolo non serve poi nel turno di gioco successivo chi ottiene il punto, ma viceversa chi lo perde.
0: Chi lo perde riceve il servizio, perché nel nostro caso il servizio è un vantaggio, è un po' simile al tennis, cioè è molto difficile riuscire a difendere il servizio. Pensate che da noi il servizio si batte da 3 metri di distanza da un nastro alto 2 metri e il campo che deve essere difeso è largo 20 metri e lungo 25 e si è in 5 sul campo, quindi c'è un bel campo da difendere, anche se la palla può rimbalzare una volta, comunque è sempre difficile.
1: Filippo Frasnelli, come ti fa però sentire il fatto di appunto essere così anche specializzato e appassionato di uno sport che praticano da una parte in un territorio vicino a noi poche persone, però ha degli orizzonti, no? Come ci hai raccontato, anche mondiali, perché comunque si pratica in diversi paesi, ma qui per noi, per il nostro territorio, penso ti dia orgoglio, ma la voglia è anche che più persone partecipino, arrivino da voi.
0: Certo, no, noi stiamo cercando di crescere come squadra e sarebbe anche bello avere altre squadre, soprattutto in zona, perché noi al momento se facciamo delle partite, se giochiamo campionati, giochiamo o in Austria o in Svizzera. Quindi ogni partita sono 400-500 km solo l'andata. Quindi si parte sabato alle 4-5 di mattina e si torna sabato verso mezzanotte. Quindi sarebbe bello avere qualcuno qua in zona che ci fa un po' da sparring partner.
2: Certo, per risparmiare sul chilometraggio ovviamente, ma anche perché sarebbe bello vedere magari crescere questo movimento. Tu personalmente, scusa una battuta soltanto, come ci sei entrato in contatto con il Fauspal?
0: Ma io ho sempre giocato a calcio e quando poi a 18 anni ho smesso, un mio amico che con me ha giocato a calcio era del Fauspal e mi ha detto: "Dai, vieni con noi, prova Fauspal che è bellissimo". E così ho provato Fauspal e adesso più di 20 anni dopo sono
2: Sei
0: ancora
2: ancora
0: lì.
2: qui, sei ancora qui.
0: Prima giocatore, poi allenatore.
2: Grazie Filippo, poi torniamo da te. Resta ovviamente qui con noi perché adesso ti facciamo scoprire anche a te invece il broomball, che è questo altro sport che trova spazio qui oggi a Caffè da Sport, che trova spazio nel nostro territorio provinciale e regionale. In particolare oggi, come dicevamo, parliamo di due realtà del nostro territorio, il Pochi 89 e il broomball Egna. Ma prima parliamo ovviamente di questo sport, Claudio, perché allora broomball, tradotto letteralmente, significa palla scopa.
3: Esatto,
2: Giusto?
3: esattamente, sì.
2: Infatti è uno sport che si gioca sulle scope, non è il Quidditch,
3: no.
2: Anche se potrebbe essere interessante vedere dei risvolti.

0: punti magici anche per il vostro sport, che invece potremmo accostare giustamente, se la pallavolo è simile in qualche modo a Faustball, per voi invece ovviamente si parte dall'hockey, ma anche storicamente ho scoperto, sì, no, come nascita. Però cosa cambia?
1: Allora, la differenza sostanziale sta tutto nel fatto che noi sul ghiaccio corriamo e non pattiniamo. Abbiamo delle scarpe apposta con una spugna speciale, diciamo, che ci permette di avere un po' di attrito sul ghiaccio, ma comunque si scivola. Mm-hmm. E quindi diciamo che, senza togliere nulla all'hockey, ma atleticamente è molto impegnativo anche il nostro sport, perché noi non riusciamo a fermarci come si fermano loro, e ripartire per una corsa comunque è molto dispendioso energeticamente, diciamo. E poi le altre differenze sono appunto noi abbiamo una pallina di gomma dura al posto del dischetto da hockey, e le stecche sono un po' più corte e dritte, non hanno la forma a L di quelle da hockey.
2: Quanti giocatori? Ovviamente l'obiettivo è fare gol.
1: Esatto. Il numero di giocatori è lo stesso, un portiere più 5 giocatori di movimento. Le regole sono quasi tutte simili, diciamo, cambia un po' il contatto, non abbiamo il contatto fisico che c'è nell'hockey, è un po' più leggero. E l'altra differenza nell'hockey, il fuorigioco viene fischiato, diciamo, sulle linee blu, sui due terzi difensivi, sì, mentre da noi è sulla linea rossa, perciò ognuno ha una metà campo da difendere, diciamo.
2: Tornando a sport minori, Roland, quanto è diffuso invece il vostro sport?
3: Beh, diciamo che negli ultimi anni è diminuito tanto, e ormai siamo rimasti 4 squadre in campionato, e quindi è ben difficile. Poi ci sono i mondiali e gli europei, dove ogni tanto ci andiamo, quando il tempo permette andiamo, e ogni tanto si crea una squadra insieme, magari come abbiamo fatto anche con i Pochi e con l'Aives, l'ultimo mondiale, abbiamo fatto una squadra Team Südtirol tutti insieme, perché se no non si riusciva a giocare, perché è diminuito tanto. Sì.
2: Vedi. E anche questo è un filone anche rispetto ai mondiali, perché ho letto, se non sbaglio, adesso controllo, che nel campionato europeo comunque chi ha vinto, la squadra vincitrice, poi c'è stata una reunion dei migliori giocatori del campionato per giocare contro i canadesi, può essere? È corretto?
1: Allora, noi abbiamo avuto una richiesta da oltreoceano, perché in Canada, in Nord America, Canada e Stati Uniti, è molto praticato questo sport. Ci sono un sacco di squadre.
0: 12.000 club.
1: E molti giocatori.
0: Non sono così informato.
1: Molti dei loro giocatori giocano a livelli professionistici, quindi stipendiati e come atleti veri. E per loro, diciamo, venire in Europa e soprattutto in Italia è sempre una meta ambita per loro, no? E quindi quando noi riusciamo a organizzare qualcosa qua da noi, loro cercano sempre in un modo o nell'altro di poter venire a darci una mano e partecipare ai nostri tornei. Mm-hmm. E l'anno scorso sono venuti, era un mix tra Canada e America, no? Una squadra mista, perciò composta da uomini e donne insieme, perché i nostri campionati funzionano anche così, c'è la squadra maschile, quella femminile e il misto. E loro sono venuti qua, e logicamente noi però li abbiamo dovuti tenere fuori classifica, perché essendo un europeo, loro sono venuti e hanno giocato contro tutte le nostre squadre, stando fuori classifica. Ovviamente hanno vinto, perché contro tutte, perché il loro livello rispetto al nostro, diciamo, fanno un altro sport, perché essendo che giocano tanto, è normale che il loro livello sia più alto.
0: Però dai migliori si impara.
1: Assolutamente, certo. Assolutamente. E noi, la nostra idea è, ancora prima, quando abbiamo confermato la loro presenza, c'è venuta l'idea che potremmo fare, alla fine di ogni partita, ogni squadra sceglie i due migliori della squadra avversaria. E alla fine del campionato i giocatori con più voti andavano a comporre questo Europe Team, questo, ecco, Dream Team europeo, per fare questa partita dimostrativa contro gli americani e i canadesi.
2: Però siete giocata bene a quel,
1: è finita 2-1 la partita, quindi
0: è stata una strategia vincente.
1: Sì,
0: da replicare,
1: sì.
0: Da replicare.
1: Vincente e molto divertente, perché è stato veramente un bel evento.
0: Ecco, sì. A me sorge spontanea una domanda, è un po' provocatoria, Roland, la faccio a te. perché non l'hockey? Cioè, perché il broomball? Qualche cosa di questo sport?
2: Cosa di speciale?
0: Anche dal punto di vista della vostra esperienza, effettivamente, nel tuo caso, ti ha avvicinato, ti ha incuriosito, oppure l'hai scoperta praticandolo, come può essere avvenuto, insomma, come avviene, no? Spesso si prova e poi c'è qualcosa che attira. Perché consiglieresti a questo punto anche poi di provarlo?
3: Diciamo che il broomball è tutta un'altra cosa, perché l'hockey professionista ti devi allenare di più, devi starci dietro di più, e poi sono tante squadre, tanti giocatori, e comunque se vuoi diventare forte c'è da starci dietro. Invece il broomball è un attimino più leggero, diciamo, e magari per chi non vuole super allenarsi così. Io l'ho scoperto tramite la Bauer Newgen, che faceva un torneo ogni anno nella Bassa Tessina, mi sa che lo stanno facendo ancora. Mm-hmm. E ho cominciato lì a giocare, e poi ho visto che c'era la squadra Egna e ho chiesto se potevo venire per un allenamento e vederla, e mi sono subito divertito e ho visto che è una cosa molto bella, perché poi è un sport molto piccolino, diciamo, anche in Europa ci sono 5-6 squadre, e comunque dopo un evento europeo conosci praticamente ogni giocatore dell'Europa. E quindi un bel gruppetto e...
2: Mi sembra di capire socialità anche, sì. No? Lo stare insieme, sì, competizione, però anche riuscire a giocare uomini e donne insieme, capacità diverse, quindi forse anche queste possono essere dei tratti caratteristici, certo. Di
0: sentirsi
2: uno sport.
0: Parte di una comunità,
2: esatto.
0: Una piccola comunità,
2: sì.
0: Ma
2: sì.
0: Diffusa. Abbiamo scoperto che il campionato italiano esiste fin dal fine anni 80,
1: esatto.
0: Io volevo tornare sul piccolo ridimensionamento invece del campionato locale, perché so che fino al Covid in realtà c'erano più squadre, quante, Claudio?
1: Eravate... Adesso il numero esatto, prima Covid eravamo
0: circa,
1: una decina più o meno. Sì, adesso il numero esatto non mi ricordo.
0: E si narra di epiche finali, soprattutto, scusami Roland, tra Pochi 89 e Sharks Bolzano, che era la squadra invece bolzanina, ovviamente.
1: Esatto, era la sfida... per antonomasia,
0: adesso
1: diciamo.
0: Mi veniva da fare un paragone col calcio, ma non voglio sminuire nessun'altra squadra, però eravate un po' i chip leader, diciamo, della scena, ecco, parliamo di poker,
2: esatto.
0: Non uno sport. Però appunto poi è venuta un po' a mancare, forse col Covid, anche per colpa di quella situazione, un po' di entusiasmo in generale nel movimento. Ma voi oggi avete ancora un po' l'ambizione, il desiderio, quantomeno, di provare a ripristinare più squadre e creare un movimento, riallargare il movimento?
1: La nostra società, associazione, è partita, come dicevi tu, è stata fondata nell'89, quindi ha una storia importante, diciamo. Io adesso è dal 2012 che gioco, abbiamo iniziato da bambini, perché ai Pochi è sempre stato giocato, anche avevamo un campo di ghiaccio naturale e giocavamo lì. Quindi ci siamo tutti avvicinati, chi è rimasto a giocare adesso, siamo tutti partiti da lì. Quindi è proprio il fatto di noi abbiamo resistito a questo cambiamento, diciamo, perché parlo per la mia associazione, ma penso che sia anche per loro, è uno sport che ci piace tanto e sarebbe veramente un peccato. A me ha dato tantissime opportunità di girare il mondo, di conoscere un sacco di gente, e mi dispiacerebbe davvero tanto che andasse a perdersi così. E quindi noi anche per questo siamo qua oggi, per farlo conoscere e provare a ritirarlo su questo movimento.
2: Allora andiamo anche nel concreto, come si svolgono i vostri allenamenti, dove, com'è possibile accedere, così diamo anche delle informazioni per chi ci ascolta.
3: Certo. Diciamo che noi ci alleniamo a Egna e anche la squadra di Claudio, i Pochi, si allenano a Egna. Poi c'è ancora il Broomball Club di Belluno, che giocano a Feltre attualmente. Poi ci sono i Broom Brothers che si allenano anche loro a Egna, mi sembra.
0: Sì, comunque, Broom Brothers comunque è fantastico, io non me lo devo dalla testa.
2: Comunque Egna è la destinazione, attenzione.
0: Per ora sì.
3: Attualmente sì, diciamo che Egna si svolge tre quarti del campionato.
0: Esatto. Mm-hmm. E sì. Con quale frequenza vi allenate, vi trovate?
3: Ma noi ci alleniamo una volta a settimana e poi di solito c'è la partita o di sabato o di domenica, più o meno è quello, sì, durante l'inverno ovviamente.
0: Mm-hmm. Siamo un po' fuori stagione in questo momento preciso,
1: esatto.
0: Siamo invece nel pieno della stagione per quanto riguarda il Faustball o Fistball. Prima accennavo, scusa Filip, torniamo da te, che la traduzione italiana viene fatta con la parola pallapugno, però ho anche letto che la pallapugno ha delle regole un po' diverse, è uno sport di cui la versione tedesca sembra essere una variante, almeno qualcuno sostiene questo. Tu che informazioni ci porti?
4: Ma sicuramente la palla a pugno e Faust hanno, diciamo, la radice storica, una radice storica insieme, ma si sono evoluti in modo completamente diverso. In Italia sicuramente esistono, non so, 6, 7, 8 sport diversi che si chiamano palla pugno leggera, pallone elastico, che tutti sono un po' partiti dallo stesso sport, ma sono diventati sport diversi. Io palla pugno, quella italiana, la conosco solo da YouTube, quindi le regole non le conosco, ma una cosa carina è che giocano su un campo dove su un lato c'è una parete che fa parte del campo.
2: Ah, beh, molto differente.
4: Molto
2: allora,
4: differente, non hanno un nastro, giocano con una pallina molto più piccola, molto più dura, hanno tipo un guanto che protegge la mano perché la pallina è veramente dura. Oggigiorno sono cose che completamente non c'entrano più niente.
2: Però Filippo, anche per te la stessa domanda: per incominciare cosa bisogna fare? E soprattutto si deve venire per forza a Bolzano da tutta Italia, mi raccomando.
4: Sì, siamo rimasti gli unici. Per fortuna adesso abbiamo anche un paio di ragazzi che giocano e gli piace giocare. Abbiamo 4 anni fa siamo riusciti a portare qua un allenatore quasi professionistico brasiliano che per 10 anni ha allenato la nazionale del Cile, quindi siamo riusciti a fare un piccolo colpo e lui adesso ci aiuta tantissimo a farci crescere anche con i giocatori giovani. Riusciamo a fare allenamenti quasi ogni giorno, da lunedì a giovedì, con giocatori a partire dagli 8 anni, e chi vuole giocare anche fino ai 60 anni si può giocare ancora. Ogni giovedì facciamo le partitelle interne dove si giocano ovviamente tutti, maschi, ragazze, femmine, da 14 anni in su, tutti quelli che vogliono giocare possono venire.
0: Beh, e tra l'altro sul sito dell'SSV Faustball c'è proprio scritto che il modo migliore per conoscere questo sport è venire a provare, come forse è un po' per tutti gli sport, ma a maggior ragione per sport meno conosciuti o di cui le regole abbiamo provato a descrivere qui insieme, ma poi ovviamente bisogna provare. Chiedo a te, Filippo, una curiosità: se hai mai provato a giocare a Brumble?
4: No.
0: No?
4: No.
0: Allora dovreste fare uno scambio, cioè
2: esatto.
0: noi lo suggeriamo.
4: Si potrebbe fare.
0: Voi avete provato a giocare, ragazzi,
1: no,
0: a...
1: No,
0: niente?
1: No.
0: Niente Faustball?
3: Però d'estate noi non giochiamo,
2: esatto.
3: Quindi è inverno, voi ci date una mano a noi.
4: Sì, noi giochiamo anche d'inverno nella palestra.
0: Beh, dai, però si
2: però è prettamente estivo, perché è bello giocare appunto all'esterno.
4: È più bello giocare all'esterno, sì.
2: Per Brumble invece proprio la preparazione è invernale, il ghiaccio necessario, quindi c'è anche una stagionalità in questa trasmissione, Tommaso, è fantastico.
0: Sì. Scusa, ma mi sto immaginando una partita di Faustball sul ghiaccio e sto vedendo i difensori volare e scivolare per recuperare la palla, è fantastico.
2: Posso chiedere una o due curiosità,
0: sì, certo,
2: invece
0: certo,
2: per il Brumble? Perché si può lanciare la palla in alto, si riesce innanzitutto con la scopa, oppure l'obiettivo è proprio quello di farla strisciare sul ghiaccio? Scusatemi se la domanda è imbarazzante.
3: No, la palla puoi anche alzarla,
2: ecco,
3: sì, certamente.
2: Ok, vedi.
3: Sì, sì. Puoi anche fermarla con la mano, per esempio, però non puoi tirare, ovviamente. La puoi fermare
2: solo con
3: la mano,
2: con la
3: e i passaggi invece li puoi fare anche col piede.
2: Vedi, sì. Vedi, è fantasia.
0: Invece,
2: qua.
0: Claudio, scusa, la cosa più difficile nello sport e che va allenata di più è effettivamente l'equilibrio, o con queste scarpe di cui ci hai parlato prima in qualche modo ci si arrangia facilmente?
1: Ci si arrangia, sì, sicuramente è meglio che con un paio di scarpe da ginnastica normali sul ghiaccio. Però l'allenamento serve. Sì. Anche la preparazione atletica prima, diciamo, di iniziare a andare sul ghiaccio. C'è chi magari riesce a farlo anche senza, ma la maggior parte dei miei giocatori, parlo, senza una preparazione adeguata si rischia di farsi del male, più che
2: certo,
1: altro strappi muscolari o storte varie, perché comunque i movimenti sono... Si scivola sul ghiaccio, in ogni
2: certo,
1: caso.
2: No. Schiena, quindi, muscoli, insomma, bisogna riuscire a stare...
1: Sono i primi che ne risentono se non si è allenati correttamente.
0: Scusa, un'ultima curiosità, stiamo andando a ruota.
2: Dobbiamo finire la puntata,
0: scusa,
2: ma ci sono un sacco di domande.
0: La figura fondamentale invece nel Faustball, ho letto, è lo schiacciatore, no? Praticamente è fondamentale, può fare la differenza in una partita.
4: Non può fare la differenza, ma fa la differenza. Giochiamo in 5, ma a fare... punti è praticamente sempre solo uno, è proprio il scacciatore.
0: Ma in una squadra ce n'è uno designato?
4: Generalmente uno, a volte si gioca anche con due schiacciatori, però hai un schiacciatore principale che ti fa vincere o perdere la partita.
2: Tommaso, qua avremo tante altre domande,
0: mi fermo.
2: Ma dobbiamo fermarci. Ovviamente noi speriamo di aver incuriosito, di aver fatto scoprire questi due sport, e ringraziamo tantissimo i nostri ospiti, siete stati generosi e molto precisi per raccontarceli, quindi grazie mille a Filip Frasnelli, grazie.
4: Grazie a voi.
2: E a Claudio Pedrinolla.
1: Grazie, grazie mille dell'invito.
2: E a Roland Di Sertori, grazie.
3: Grazie a voi, grazie dell'invito.
0: Per
3: grazie.
0: Altre curiosità e informazioni rimandiamo, ovviamente. Citiamo di nuovo le squadre, soprattutto di cui parliamo, la società SSV Pozen per la sezione Faustball, ho visto che c'è, avete canali social oltre che il sito, Filip, quindi rimandiamo a quelli. E invece per quanto riguarda il Brumbol, ovviamente Pochi 89, una delle due squadre, e invece con Roland abbiamo parlato del Brumbol Egna Neumarkt, quindi si può trovarvi anche in rete, ovviamente, oltre che sui campi.
2: Come detto all'inizio di puntata, questa è la prima di due puntate dedicate agli sport tra virgolette minori. Nella prossima invece racconteremo quelli che a volte sono considerati non sport, ma che in realtà, speriamo di scoprirlo, lo sono a tutti gli effetti. Parleremo di scacchi con Arci Scacchi Bolzano e Arnaldo Brandolese, il suo presidente, e di freccette con un campione di questa disciplina, il bolzanino Andrea Micheletti. Ovviamente tutte le nostre puntate sono riascoltabili su Rai Play Sound.
0: E dunque ci sentiamo domenica prossima, intanto offriamo un caffè da sport ai nostri ospiti, e con questo li salutiamo, vi salutiamo, mi raccomando non mancate al prossimo episodio di Caffè da Sport.

0: Informiamo gli ascoltatori che le stazioni di Radio 2 del Trentino Alto Adige si ricollegano alla rete nazionale. L'appuntamento con i programmi regionali è per domani su Radio 1 alle ore 12:25.
1: Tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
2: Carmen, mia nipote, volevo farla venire qua al posto mio. Tu sei una brava persona, me de.
3: Carmen ha bisogno di una casa per bene, perché ne parlano dietro.
4: Dicevi in casa la più bella del paese. Non chiami nessuno.
5: È una ragazzina, Alfred.
2: Sempre stata un po' difficile nelle relazioni.
6: Oh, per te esisto soltanto io, hai capito?
7: Una storia intima che regala poesia, speranza e libertà. Carmen è partita. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: Cosa fai con quel dito nel barattolo?
9: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
8: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
10: Dammi qua. Peanut butter.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata permane tempo stabile sul paese. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Domani al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna, il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale a leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: mentre tutto scorre, Negramaro, Radio 2 nel pallone, dalla... buongiorno, buona domenica da Laura Bart, finalmente è arrivato il momento di presentarvi il nostro ospite. Rullo di tamburi, Marco Amelia, ci sei? Ciao Marco!
1: Sì, ciao Laura, buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno Marco, finalmente sei venuto a trovarci, perché possiamo dichiarare che ti abbiamo dovuto aspettare, perché sei stato impegnatissimo con sì. Appunto come allenatore del Sondrio, però oggi sei in un posto, insomma, dove è successo molto, ovvero lo Stadio Olimpico, dove appunto hai visto il derby della capitale. Che emozioni, com'è stato vederlo dal vivo?
1: Beh, bello, bello, è stato un bel derby, perché comunque sono state due squadre in campo, la Lazio ha tenuto comunque la partita, la Roma voleva a tutti i costi la vittoria e è riuscita a strappare via una vittoria che può valere veramente tanto per il club giallorosso, quindi è stata poi una festa, tutto molto bello, si è visto un buon calcio, devo dire che per il calcio è stato un bellissimo spot.
0: Tra l'altro io leggevo appunto su Instagram in questo momento ovazione per Gasperini, lo possiamo dire, no? Perché portare la Roma, no, in questa posizione in classifica è veramente tanta roba. Vedevo appunto un esperto di dati Opta che ci ricorda che, insomma, è tanto che non accadeva che la Roma fosse a 70 punti. È successo quest'anno con Gasperini, l'anno scorso aveva chiuso alla 37esima giornata con 66 e precedentemente la stagione con più punteggio era stata con l'allenatore Fonseca nel 2019-2020, quindi bravo Gasperini. Tu però hai avuto modo di vedere, visto che sei un grandissimo portiere, poi ripercorreremo insieme anche un po' della tua carriera, hai visto esordire in Serie A il giovane portiere, il terzo della Lazio, che è Furlanetto. Partita complessa, però che potenziale, dai, hai visto per questo giovane ragazzo?
1: Ah, guarda, conosco bene Furlanetto perché ho seguito tanto i ragazzi giovani, soprattutto quelli dei settori giovanili di Roma e Lazio. Lui è cresciuto qui e devo dire che ha avuto un percorso un po' difficile, perché non è riuscito a emergere quando ha potuto, perché comunque anche con la primavera ha fatto delle ottime cose. Oggi devo dire che si è ben comportato dal punto di vista di trasmettere tranquillità e serenità, oltre che ha fatto 4-5 interventi da ottimo portiere. Devo dire che sicuramente è stato un esordio a livello personale positivo, e già come era successo a Motta, comunque ha dimostrato che di avere qualità e di poter far parte comunque di una squadra di prima squadra come la Lazio.
0: Oggi sul campo alle ore 12 è successo di tutto, no? Perché c'è stata la contemporaneità delle partite fondamentali, no? Per poter trovare un posto in Champions. Ha vinto il Como, ha vinto il Milan, ha perso la Juventus, Napoli 3-0 con il Pisa, ha vinto la Roma. Allora, in base a questi verdetti che cambiano un po' e ridisegnano la classifica, dove vediamo i tre posti che erano appunto in ballo, occuparli il Napoli, il Milan e la Roma per quanto riguarda i primi quattro posti Champions, Como parteciperebbe alla salvo appunto cambiamenti all'Europa League, la Juventus in sesta posizione. Allora ti chiedo, Marco, qual è in qualche modo il verdetto che più ti ha stupito e cosa ti aspettavi e non ti aspettavi? La Juventus, immagino.
1: Beh, sicuramente la sconfitta in casa della Juventus per tanti motivi, perché in primis la Juventus si stava giocando tanto e poi di fronte aveva una Fiorentina, sappiamo quanto vale per i tifosi juventini la sfida contro la Fiorentina, e questa sconfitta in questo modo che rischia di costare caro la Juventus è qualcosa che segnerà molto. Non ce l'aspettavamo, ci si aspettava tanto magari, è così, della vittoria della Roma, perché la Lazio aveva dei giocatori fuori, ci potevamo aspettare il Milan che va a vincere a Genova, anche se poi non è un campo semplice, il Como ci poteva stare nella vittoria, così come il Napoli a Pisa, ma la sconfitta della Juventus in casa in un momento del genere sicuramente ha un peso non indifferente.
0: Marco, rimani con noi, intanto noi vogliamo capire con Marrakesh, madame, sentiamola.

0: Volevo capire con Marrakesh, Madame, Radio 1 del Pallone, stiamo facendo una bellissima chiacchierata con Marco Amelia e voglio dirvi qualcosa su di lui, Marco, se sei d'accordo che insomma a me ha colpito molto. Tu sei campione del mondo del 2006 con la nazionale italiana, però nasci come attaccante e poi diventi portiere, Marco, no? Forse è per questo che sei stato il primo in Italia a segnare in una competizione europea con la maglia del Livorno di testa? Forse è questo?
1: Ma vabbè, dai, da ragazzini tutti vogliono segnare, quindi siamo un po' tutti nati attaccanti. Poi ho capito che si correva di meno a stare in porta e mi sono messo lì. Sì, dai, la mia voglia di non perdere e comunque di poter fare qualcosa di utile sempre per la squadra mi portò quella sera fredda di Belgrado ad andare avanti a segnare questo gol, che è stato storico perché sono stato il primo italiano a segnare nelle coppe europee. Ma tra l'altro è stato particolare perché è un gol venuto all'86esimo minuto, quindi non oltre il 90esimo come succede di solito, ma è stato comunque una cosa bella tra le tante partite da portiere. Anche questa, il fatto di aver segnato, comunque è una gratificazione per la carriera non indifferente.
0: Anche perché ce lo ricordiamo tutti, Marco, no? Secondo me ci avresti potuto pensare pure, no? A cambiare ruolo, nonostante appunto la tua carriera pazzesca, carriera che continua perché tu ora sei anche allenatore e quest'anno e appunto hai allenato il Sondrio. Ci puoi raccontare della tua esperienza, se ci puoi anticipare qualcosa per il prossimo anno, se puoi, eh?
1: No, vabbè, quest'anno è stata un'esperienza che comunque si può chiamare separata in due, perché all'inizio dell'anno lasciai il Sondrio, tra l'altro dopo una vittoria sul Milan Futuro, che è stata una vittoria storica, ma per divergenze con la parte dirigenziale, non con la proprietà ma con i dirigenti, e sono tornato in questi ultimi mesi a cercare di salvare la squadra, che era in una situazione difficile di classifica. Non ci sono riuscito per poco, però comunque è stata un'ottima esperienza, soprattutto perché la piazza di Sondrio è un capoluogo di provincia, una piazza che ha voglia di crescere, mi stimolava proprio il fatto di poter segnare qualcosa di importante anche per il futuro. Personalmente io ho preso tutti i patentini da allenatore, sono un allenatore UEFA Pro e anche un po' ambizioso, quindi quello che succederà in futuro non lo so, da qui alle prossime settimane si parlerà un po' di tutto per capire quale potrebbe essere la migliore soluzione, se prendere un progetto di crescita, se prendere una primavera, se andare una serie C o una serie B. Valutare un po' tutto quello che potrebbe essere di positivo per la mia crescita, perché comunque ho iniziato volendo fare gavetta, come giusto che sia, e voglio crescere e voglio finalmente poter iniziare a fare questo mestiere che faccio per passione, fatto nel migliore dei modi.
0: Mestiere di cui sappiamo tutti, Marco, no? Ci metti passione, anima, corpo, studio, impegno, no? Quella stessa passione che hai messo in campo da protagonista. E tra l'altro, Marco, a questo punto noi poi ti rinvitiamo perché vogliamo sapere il proseguio, no? della tua avventura. Prima però di salutarci, io vorrei fare con te anche, no, un po' insomma, due chiacchiere su queste partite importanti delle 20:45, perché scenderanno in campo le squadre che si giocano, no? la salvezza. Abbiamo Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese. Com'è stata secondo te questa stagione per quanto riguarda la parte bassa della classifica?
1: Ma guarda, purtroppo le difficoltà di Pisa e Verona, da una parte per l'inesperienza alla Serie A e dall'altra il Verona, che sono un po' d'anni che ha sempre giocato rischiando di retrocedere, sono state le uniche due, diciamo, squadre che non sono riuscite mai a poter lottare veramente per potersi salvare. Per quest'ultimo posto invece c'è tanto, tanto movimento, tante squadre mischiate. Arrivare alle ultime due giornate con ancora le possibilità di potersi salvare significa che comunque lì sotto ci sono squadre che stanno lottando, e vedere Lecce, Cremonese star lì, Cagliari che ha fatto comunque una stagione importante, potersi avvicinare alla salvezza è stata comunque per chi deve salvarsi una stagione difficile. Però comunque queste squadre negli alti e nei bassi hanno fatto anche dei risultati a livello personale importanti, quindi chi dovesse retrocedere comunque avrà dei rimpianti, perché sa che retrocederà per pochi punti, e quei pochi punti che magari si sono persi durante la stagione, a volte in partite anche dove ti aspetti di prendere qualche punto in più.
0: E lo scopriremo, le vivremo insieme stasera queste partite. Nel frattempo, Marco, stanno arrivando dei messaggi da parte dei nostri amici che ci seguono. Una domanda, no, che ci stanno facendo in molti: ma secondo te, alla luce del risultato della Juventus di oggi, questo Vlahovic lo devono confermare o no?
1: Ma guarda, oggi che praticamente è finito il campionato, parlare della conferma di Vlahovic, secondo me, per quello che ha fatto vedere, ci sta, anche perché per quello che dice anche lo stesso Spalletti, è una caratteristica di attaccante che di cui la Juve ha bisogno, ma anche la Juve di Spalletti ha bisogno, quindi penso proprio di sì, per un altro motivo. È difficile poi andare sul mercato e trovare, certo, un attaccante di quel livello. Ora lui è rientrato da un infortunio importante, sta facendo vedere di avere qualità. Sono convinto che la Juve debba per forza provare a tutti i costi a tenerlo. Poi i matrimoni si fanno in due, bisogna anche vedere Vlahovic che ha nella testa, se l'idea di restare in una Juventus che rischia di non entrare in Champions League, o se magari andare a valutare delle offerte a 26 anni per poter fare la Champions League dopo questo infortunio, dove ha sofferto tanto, comunque avrà voglia e ambizione di far vedere e dimostrare tutto il suo valore. Quindi la Juve proverà, secondo me, a tenerlo, e Vlahovic
0: a fare un all-in.
1: Si guarderà intorno, perché comunque la mancata qualificazione in Champions, se avverrà, peserà molto su questo rinnovo.
0: Assolutamente, penso che peserà molto eventualmente, salvo appunto un'ultima giornata differente, peserà molto su tutta la Juventus. Marco, noi ti ringraziamo per essere stato qui con noi, ti aspettiamo presto.
1: Grazie a te, mamma, grazie a voi.
0: Ciao, e intanto ci sentiamo. Ciao. The Boys Are Back in Town.

The Boys Are Back in Town qui su Radio 2 nel pallone con Laura Bart. Nel frattempo, amici, ci stanno arrivando altri messaggi. Qui alcuni ci dicono: saremo nostalgici, ma quanto è bella la contemporaneità delle partite, riferendosi chiaramente a quelle che si sono disputate alle ore 12 in chiave Champions. Bella per alcuni, per altri sarà avvenuto un infarto, perché sono gare che hanno raccontato tanto, hanno messo anche in discussione la classifica. Intanto però vi ricordo quali sono le partite che si svolgeranno a breve: Inter-Verona, Inter che poi comincerà con la sua parata fino ad arrivare in Piazza Duomo per i festeggiamenti del doblete, ore 18 Atalanta-Bologna, e alle ore 20:45 le partite importanti in chiave salvezza. Rimanete con noi, intanto direi di sentirci un altro bellissimo brano, Symphony.

0: Symphony, Radio 2 nel pallone, ma quanto è bello questo pezzo, quanta carica ci dà. Noi ragazzi siamo arrivati alla fine di questa mattinata insieme, però vi ricordo il nostro appuntamento domenica prossima, sempre qui su Radio 2 nel pallone, dove parleremo veramente degli ultimi dell'ultima partita, di quelli che saranno appunto gli esiti da vivere insieme. Ormai siamo arrivati alla fine di questo campionato, tornerà con noi anche Federico Vespa, che oggi non stava benissimo, gli mandiamo un abbraccio. Io vi lascio a Onda Verde, vi ricordo Radio 2 Music Room Weekend con Silvia Boschero e Fabrizio D'Alessio, che saranno direttamente dal Salone del Libro e di Torino. Rimanete con noi qui su Radio 2, un abbraccio da Laura Bart.
1: Radio 2. Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
3: Welcome to the European Southern Observatory.
2: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
1: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.
4: Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 14.59, apriamo al traforo del Monte Bianco in direzione della Francia, dove si segnalano code con tempi di attesa di un'ora. In A32 Torino-Bardonecchia, in Piemonte tra Ulx e Bardonecchia, in direzione Bardonecchia, si registra invece 1 chilometro di coda per il traffico intenso. Andiamo in A9 in Lombardia, tra Como Monte Olimpino e il Lago di Como, verso la Svizzera, segnalati 2 chilometri di coda. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Empoli e Montelupo-Fiorentino, in direzione Firenze, presenti invece code causate da un veicolo in avaria. Ci spostiamo in A1 sul tratto Firenze-Roma, in Umbria, tra Orvieto e Fabro, verso Firenze, qui si riscontra un altro veicolo in avaria. Ora in A14, tratto Pescara-Bari, tra Poggio Imperiale e Termoli, in direzione Pescara, attenzione alla guida per il fumo causato da un incendio. Infine chiudiamo sulla tangenziale di Napoli, tra Fuorigrotta e il Vomero, verso la diramazione di Capodichino, prudenza alla guida per una perdita di carico. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!

0: al Salone del Libro di Torino, Boschero, dove siamo precisamente?
1: Ah, siamo in questo splendido studio dove ci possono vedere tutti perché siamo trasparenti in mezzo al vetro, realizzato in collaborazione con la Regione Calabria e la Fondazione Calabria Film Commission.
0: E siamo qui proprio al padiglione Oval, lo stand della Regione Calabria, in diretta dalle 15 alle 17, The Place to Be rimane sempre quello, e il programma lo conoscete, Radio 2 Music Crew, la versione del weekend con Boschero e D'Alessio, e saremo insieme a tanti ospiti perché all'interno di questi due giorni questo studio si popola, oltre di queste due facce nostre riposate, per quanto oggi vi parleremo anche di uno screening che abbiamo fatto io a Boschero.
1: C'è di tutto al Salone del Libro, non solamente libri.
0: Ho fatto uno screening del volto che ci dice anche quello che ci siamo mangiati l'altra settimana
1: e anche quello che abbiamo mangiato ieri a Torino, devo dire, è un ristorante tipico molto molto buono. Ma parliamo di cose serie, insomma, i dati del Salone del Libro sono pazzeschi,
0: sempre
1: c'è
0: maggiori,
1: un incremento incredibile dell'afflusso, pensa il 20% in più rispetto al giovedì dello scorso anno, quindi la prima data è stata pazzesca, e per la prima volta nella storia del Salone del Libro è previsto un'apertura dell'auditorium della galleria con quasi 2000 persone che possono andare lì a vedere i loro beniamini. C'è stato un bagno di folla per Manuel Carrer, Alessandro Barbero, Alberto Angela, oggi ce ne sono altrettanti, tantissimi altri ospiti,
0: e noi tanti ne avremo anche all'interno del nostro glass. Se capitate da queste parti e volete venire a trovarci, siamo appunto nello stand della Regione Calabria, questa meravigliosa collaborazione per questi giorni qui al Salone del Libro. Direi di mettere il primo disco che viene a trovarci, è Fra Quintale, Aranciata.

0: ancora, sono le 15.05, appena iniziato il viaggio di due ore qui al Salone del Libro, Radio 2 Music Room, versione il weekend. Già il primo ospite si è seduto con noi, perché quando si parla di musica c'è una persona che immortala con le sue immagini la scena musicale italiana, e l'abbiamo qui con noi. Ciao Giacomo Triglia, ben arrivato.
1: Ciao a tutti, grazie.
2: Giacomo Triglia, regista, sceneggiatore italiano, di cose ne hai fatte tantissime, in realtà non solamente la musica, perché nel tuo curriculum, nella tua storia, com'è partito tutto quanto?
1: Ma io ho iniziato nel 2009 quasi per gioco con Bruno Risas.
2: Prima... Sei un amico, ormai sono appunto tanti.
1: Sì, siamo molti amici,
2: anni.
1: Però prima facevo cortometraggi abbastanza sperimentali, okay. Quindi dico sempre che il primo videoclip con gli esseri umani è stato quello di Brunori.
0: E ne ha preso uno che l'essere umano ci tiene parecchio, all'essere umano,
2: sì.
0: Quindi
2: esatto.
0: C'è un bel materiale.
1: E diciamo che grazie alla sua, al suo successo, insomma, mi ha dato successo, per me fu una vetrina importante.
0: Chiaro.
1: E da lì iniziai a fare videoclip, quasi appunto non mi sono più fermato.
0: E sei riuscita ad applicare quello che era la sperimentazione all'interno del linguaggio musicale?
1: Beh, con alcuni artisti sì, devo dire che... Anche con Jovanotti.
2: Chi
1: Ramazzotti
2: sono i più, come dire, spericolati, no?
1: Beh, i Maneskin.
0: Okay. Ti sei divertito.
1: Però anche in realtà anche gente insospettabile come Francesca Michelin, con cui ho fatto addirittura 18 videoclip.
2: Sì, è vero.
1: E quindi lì abbiamo sperimentato, perché comunque c'era da inventarsi sempre qualcosa di nuovo, che ne fai 18, ma anche con Levante.
2: Anche con Levante hai fatto tantissimi video.
1: Sì, Levante credo 7, 8, più un documentario per, su Paramount, sulla carriera.
2: E invece il documentario su Brunori, perché anche quella è una parte importante della tua storia.
1: Quello sì, l'abbiamo presentato quest'anno, lo scorso anno al Festival Cinema di Roma. Lì
2: c'è la terra anche,
1: cioè sì, c'è anche la terra, però ci interessava anche far vedere, diciamo, l'aspetto dell'atto creativo, di come appunto qualcosa nasce. Quindi, al di là del disco, quindi poteva essere una cosa che la vedi da 3 anni, non è strettamente legata a quel disco lì.
2: Posso farti una domanda proprio a proposito dell'atto creativo? Tu l'hai visto il film, docufilm, chiamiamolo come vogliamo, su Michael Jackson?
1: No, ancora no. Ho visto il trailer, sono curioso, anche se in questi casi sono sempre un po' d'ansietta.
2: Anch'io, avevo molta ansietta.
1: Perché dico, boh, chissà, però ancora non
2: perché
1: ho
2: c'è proprio il momento, c'è un momento che ho apprezzato particolarmente, al di là, vabbè, dell'edulcorazione di alcune parti, eccetera, nel momento creativo di Michael Jackson, che
1: pensato.
2: È veramente molto interessante, quindi mi hai fatto venire
1: quindi
2: in mente questa
1: me lo
2: cosa
1: consigli,
2: qua.
1: Lo
2: quella parte lì sicuramente interessante.
0: Beh, immagino che per un regista come te affrontare anche un biopic sia estremamente interessante, perché
1: sì,
0: tu confezioni dei prodotti musicali.
1: Ma io
2: brevi.
1: Anche
2: brevi.
1: Io in generale, cioè, se dovessi scegliere un genere preferito nel cinema, ma io sì, a tutta la vita.
0: Ne avresti uno nel cassetto già pronto lì per un
1: artista
0: italiano dei prodotti musicali.
1: Ma io
2: brevi.
1: Anche
2: brevi.
1: Io in generale, cioè, se dovessi scegliere un genere preferito nel cinema, ma io sì, a tutta la vita.
0: Ne avresti uno nel cassetto già pronto lì per un artista italiano.
1: Stiamo facendo uno che

0: andare a inventarsi insomma delle cose assieme.
1: Una cosa che mi ha sempre entusiasmato, perché a me è capitato di fare ad attore alcuni videoclip, no? Il processo, perché lì parti da una storia già raccontata che ti suscita subito immagine, oppure tu arrivi già con un progetto?
2: Bravo,
1: tu e cerchi
2: domanda.
1: Di associarlo?
0: Beh, non c'è una regola
1: fissa, certo.
0: Sì, però generalmente ho la fortuna che insomma nel corso degli anni gli artisti mi hanno sempre dato carta bianca.
1: Ok.
0: Io ho sempre avuto questa fortuna, infatti mi danno il brano, a volte non mi dicono nulla, nel senso fai tu, nel senso, oppure
2: sì,
0: che ne so, c'è un piccolo spunto, mi ricordo insomma, un video da Michelin, vorrei girare a Berlino. Questo era l'unico spunto.
1: Andiamo tutti a Berlino, Peppe.
2: Esatto. E tu che hai pensato? A David Bowie, che hai pensato?
0: L'ho fatto l'anno dopo, poi siccome ero diventato lo specialista di Berlino, ho fatto 3 videoclip a Berlino in un anno e mezzo. Mi ricordo che Enrico Ruggeri, che ritornava a Sanremo dopo tanti anni con i Decibel, quindi
1: come no? Certo.
0: Avevo fatto un video dove citavo, c'era una specie di un attore insomma che faceva un Bowie giovane. Quindi
1: spettacolo.
0: Sì, mi sono tolto questo sfizio insomma.
1: Che figa, no, così è, penso sia interessante. Senti, vuoi rimanere con noi un altro disco oppure hai da fare?
0: No, va bene.
2: Stay with us.
1: Allora ti mettiamo il disco Non ci pensa di oggi. Senti che chicchetta, vai Paulino.
2: Ah, che meraviglia. Ci dovrebbe essere un intro spaventosa, ma noi la sentiamo.
0: Vabbè, tanta roba.
1: Su questo noi voliamo, perché io penso che tanta gli intro roba. A livello musicale sono viaggi di immagini.
0: Questo è fantastico.
2: Dopo gli chiediamo che video farebbe su Baba O'Reilly degli Who. Vabbè.
1: Ah, assolutamente.
2: Preparati. Giacomo Triglia con noi, Radio 2, dal Salone del Libro.

0: 1971, i grandissimi Who di Bob O'Reilly, un pezzo che è diventato famoso, effettivamente ce lo diceva il nostro ospite, grazie anche alla televisione, grazie anche alle serie televisive, perché è finito dentro Doctor House tra le varie, no, meraviglie. Vabbè, pezzo scritto dal grande Pete Townshend, che dire di lui, sarebbe bello averlo qua. Ha scritto anche un libro Pete Townshend sulla sua storia faticosa. Ma ora abbiamo un altro ospite molto importante con noi, che è il regista e insomma immaginifico personaggio, che non mi ricordo già più come si chiama, perché io sono rimbambita.
1: Giacomo Triglia.
0: Giacomo,
1: però hai detto immaginifico.
0: Triglia, io solo Triglia mi ricordo.
1: Anche se non ti ricordi il mio nome, hai detto immaginifico.
2: Perdono. Senti, si parlava prima un po' dei videoclip, la realizzazione. Siccome noi scherziamo spesso con i Foo Fighters, che c'è Grohl, che per noi è un attore
0: stratosferico. Dave Grohl, il cantante,
3: sì.
0: No?
3: Beh, sì, a voglia.
2: Che è proprio anche comico nelle sue interpretazioni. Chi è il migliore attore tra la scena italiana dei cantanti?
0: Almeno di quelli che hai
2: da quelli che diretto te.
0: Diretto tu.
3: Beh, diciamo che Levante, lato femminile.
2: Vedi. Sì.
3: E forse Dario si incavo, Brunori si incavolerà. Però secondo me Giovanotti è un
2: performer. Giovane intrattenitore.
3: È un performer. Perché poi tu scrivi in funzione di quello che sai già che ti darà,
2: che
3: sul
2: ti darà
3: set.
2: Certo.
3: Quindi Giovanni, so, quando abbiamo fatto Alla Salute, ha fatto sto piano sequenza. Che per, cioè, poverino, no, facciamone un'altra. Cioè, stava morendo l'operatore estetica, ma probabilmente era
2: 6 km.
3: Lo cambiavamo ogni due take perché moriva. E invece lui instancabile, a cantare, ma poi in salita, cioè in questo borgo.
0: Vabbè, ma lui ha un po' fantastico.
3: Beh, fisicamente
0: giusto,
3: sì,
0: dai,
3: sì, incredibile.
0: Però anche Dario Brunori non si può arrabbiare, in fine conti spesso ci dicevi anche che lui nei video vuole apparire anche meno, no?
3: No, ma infatti sto scherzando. In realtà nell'ultima, La Belle Noci, c'è tutto,
2: certo.
3: Nel senso, c'è è quasi un piano sequenza su con lui in campo.
2: Hai un sognetto nel cassetto, magari un artista, prima parlavamo di Michael, quindi Michael Jackson, un artista che non è più
3: ma
2: con noi.
3: Ma sono tutti morti, quindi che poi non è detto, perché io ho fatto Lucio Dalla, che purtroppo era già scomparso.
2: È stato bello poter dare.
3: Bellissima, che poi non pensavo fosse così emozionante finché non eravamo sul bus a Bologna, prima scena, ho detto beh raga, mettiamola comunque, Futura. Ci aiuta,
2: l'ha messa sul set,
3: ma è molto ci avevamo anche adesso la Belle Doga, ho detto ma no, cioè, mi sono detto ma sto facendo il video di Futura, quindi è stata una bella botta
0: che
3: emotiva,
0: sì. Invece con la Vanoni?
3: Vanoni, vabbè, grandissimo personaggio. Mi ricordo che la sera prima delle riprese dello shooting, io stavo facendo un aperitivo, insomma, su una video, insomma, e mi chiama.
0: Chiama
3: mi chiama e mi fa, Giacomo, mi racconto che io sono un'attrice, fammi fare quello che vuoi.
0: Grande.
3: E io ho detto allora ti faccio ballare. Infatti la scena che è nel video in realtà non c'era, nel senso è stata aggiunta.
2: Che spettacolo, improvvisata. Sì, attrice teatrale.
3: Fantastico. Ma poi è bellissimo. Poi mi sono portato il mio dischino dell'appuntamento, il 45 giri, me lo sono fatto autografare, è stato bellissimo, bellissimo ricordo. Sì.
2: E proprio perché tu sei rappresentante proprio della pop culture della Calabria, che stai portando anche una visione diversa della terra, no? In giro per
3: sì,
2: l'Italia.
3: Sì, diciamo che coincide tanto con la visione, appunto, la nuova visione di questa Calabria Film Commission, che appunto si muove nella stessa direzione.
0: E che direzione
3: dare
0: è?
3: Anche un racconto diverso, non per forza in senso critico nei confronti di quello che è stato fatto nel passato, semplicemente uno sguardo diverso, raccontare la Calabria con un taglio diverso, insomma, quindi non solo 'Ndrangheta, che è giusto raccontare, giustissimo raccontare
2: alcuni aspetti,
3: però anche insomma non solo quello, quindi anche la bellezza, perché a volte è necessario, insomma, raccontare entrambe le facce della medaglia.
0: Posso dire una cosa, un'esperienza mia personale? Io sono cresciuta a Firenze, dove in università c'erano tutti i miei amici, erano calabresi, almeno il 50% erano calabresi.
3: Ma perché in Italia non sono tutti calabresi? Solitamente che c'è?
0: E devo dire che molti di loro sono tornati, sono riusciti a aprire delle piccole attività.
2: Bello.
0: Anche quello è bello, sarebbe bello raccontare, no?
3: Sì, assolutamente, ma poi tu torni con un bagaglio di esperienze che secondo me poi fa tanto bene poi perché vanno a costruire sul territorio quello che hanno imparato fuori, quindi sì. Questa cosa è importante.
2: Giacomo, allora appena ci servono due attori, siamo qui.
0: Vai.
2: Per il prossimo videoclip.
3: A voglia.
2: Grazie mille, Giacomo Triglia, per essere stato con noi.
3: Grazie a voi, ciao a tutti.
0: Ciao.
2: Vai, bolla.

0: Radio 2 Music Room Weekend con Silvio Boscaro e Fabrizio D'Alessi, come sempre il sabato e la domenica, ma stavolta in modo straordinario dal Salone del Libro di Torino. Abbiamo sempre tanti ospiti e ne abbiamo un altro molto importante, Giampaolo Calabrese, direttore di Calabria Film Commission. Ben trovato.
1: Ben trovati a voi, grazie dell'invito.
2: No, guarda, allora, noi abbiamo tante domande da farti perché c'è stata una fetta di cinema adesso insieme al regista Giacomo Triglia, quindi torneremo a parlare di cinema, per quanto tu vieni anche dalla musica, quindi
0: sì.
2: C'è un bel mondo che si mischia. Abbiamo tante domande, chiediamo anche ai nostri amici al 348-7300-200 se ci vogliono fare delle domande, noi poi magari le riportiamo proprio al presidente, e poi noi tra l'altro dobbiamo dare la linea al GR, perché così, aggiornamento da un punto di vista motociclistico, perché sai che ci tengo col MotoGP, brutto incidente di Alex Marquez, quindi
0: sentiamo che cosa dirà,
2: vediamo gli ultimi aggiornamenti dei colleghi del GR, quindi rimanete qua con noi e poi torniamo fra un istante. No, non devo, mi hanno detto che ancora abbiamo un minuto.
0: Posso fare una domanda al direttore della Calabria Film Commission in 30 secondi? Ti ricordi il tuo primo libro letto?
1: Beh, il primo libro è Il Barone di Munchausen.
0: Che bello!
2: Capito? Cioè, già abbiamo alzato il livello.
0: Abbiamo capito che è un visionario.
2: Ok.
0: Da questo.
2: Allora facciamo, io esco di qui perché mi sento a disagio adesso a livello locale. Io sono
0: letto Topolino.
2: Io sono Topolino e Paperino, sono stati i passaggi dopo. Allora possiamo ufficialmente dare la linea agli amici del GR, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Poi torniamo come sempre qui in diretta dal Salone del Libro, dal 2 Music Room, dal padiglione Oval Stand Regione Calabria.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. 2-2.
1: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it. Perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
2: 2-2. Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
3: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
4: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile.
2: Dammi qua.
5: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
0: 2-2.
6: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
7: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
8: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sono le 15:30.
2: Rai GR2.
3: Buon pomeriggio da Livio Frittella. In corso a Modena un vertice sulla sicurezza alla presenza del ministro dell'interno Piantedosi e del capo della polizia Pisani. Il vertice si tiene a poche centinaia di metri da dove ieri il 31enne Salim El Kudri ha investito deliberatamente oltre una decina di passanti, ferendo in maniera gravissima almeno 4 di loro. In mattinata all'ospedale cittadino la visita del presidente Mattarella, che ha ringraziato il personale sanitario per il suo impegno anche in questo frangente, e della premier Meloni. Per gli aggiornamenti in diretta per noi c'è l'inviato Claudio Vigolo.
4: Sì, confermo che il ministro dell'interno Piantedosi e il capo della polizia Pisani sono entrati qui in prefettura, non hanno rilasciato dichiarazioni, vediamo se ci sarà un punto stampa all'uscita, la riunione è ancora in corso. Intanto da quanto emerge non vi sarebbero elementi o tracce di radicalizzazione nel telefono cellulare o negli altri dispositivi che sono stati sequestrati a Salim El Kudri, il 31enne ieri sera che, come ricordavate, ha falciato la folla a Modena. Al momento l'ipotesi investigativa prevalente è che dietro l'aggressione vi siano motivazioni legate allo stato di salute psichica dell'uomo. C'è comunque l'attenzione della direzione distrettuale antiterrorismo di Bologna. Ricordiamo, 31enne nato in Italia, genitori marocchini, ora è in carcere, appare spaventato, fanno sapere fonti penitenziarie. 4 le persone che hanno subito ferite gravissime, che sono tuttora in pericolo di vita, una sola donna risulta amputata delle gambe. Per il momento da Modena è tutto, linea a voi.
3: E grazie a Claudio Vigolo. Sono in viaggio verso l'Italia le 20 persone che erano sulla stessa nave, la Duke of York, dei 5 subacquei che hanno perso la vita in un'immersione vicino all'isola di Arimatà, Maldive. Gli italiani sono ripartiti e arriveranno dopo le 20 qui in Italia. Finora è stato ritrovato il corpo di uno solo dei partecipanti all'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. All'arcipelago è arrivata una squadra di 3 sub-speleologi finlandesi di Dan Europe per aiutare nella ricerca dei 4 italiani ancora dispersi. La prima immersione sarà domattina, meteo permettendo. Accertamenti della capitaneria di porto dell'isola d'Elba sulla morte di una subacquea piemontese di 61 anni che stava effettuando un'immersione nel tardo pomeriggio di ieri nelle acque di Porto Azzurro, dove si trovava in vacanza. Secondo una prima ricostruzione, la turista sarebbe stata colta da un malore mentre era sott'acqua. In Sicilia, indagini sulla serie di intimidazioni in corso fra Palermo e provincia. C'è adesso una pista che porta le famiglie emergenti della mafia.
5: Sono pochi secondi le immagini rubate dalle telecamere di videosorveglianza poco prima dell'alba di giovedì e la sequenza dell'intimidazione recapitata davanti agli ingressi di Selidi e un tabacchi a Isola delle Femmine. Uno scooter si ferma sul lungomare e ne scende una persona che posa qualcosa prima di andare via. Probabilmente è la bottiglia piena di benzina ritrovata poche ore dopo. Partono da queste immagini le indagini sulla sequenza di intimidazioni in corso fra Palermo e provincia. C'è adesso una pista che porta alle famiglie emergenti della mafia per i colpi di Kalashnikov sparati allo Zen e a Sferracavallo e le bottiglie con le richieste di pizzo recapitate fra quest'ultima borgata, Isola delle Femmine e Capaci. Il presidente nazionale dell'ANM, il palermitano Giuseppe Tano,
6: è vero che tanti successi sono stati ottenuti, tanti boss, tanti sono effettivamente stati messi dietro le sbarre, però attenzione, non bisogna abbassare guardia, non bisogna adesso togliere mezzi.
5: Da Palermo, Claudio Reale, GR2.
3: Domenica sportiva davvero piena di avvenimenti fra calcio, tennis e MotoGP. Gli aggiornamenti da Francesco Albanese qui in studio con me.
7: Buon pomeriggio, partiamo dai risultati delle partite che si sono disputate alle ore 12. Il Napoli ha vinto a Pisa 3-0, 2-0 della Roma sulla Lazio. A Torino Juventus batte Fiorentina, batte Juventus, chiedo scusa, 2-0. A Genova Milan batte Genoa 2-1. Como Parma è finita 1-0. Per ilariani, con questi risultati Napoli matematicamente in Champions, alla quale quando mancano 90 minuti alla fine del campionato sarebbero qualificate anche Milan e Roma. Si sta giocando da 30 minuti Inter-Verona, siamo sullo 0-0, è la partita della festa scudetto questa per i nerazzurri. Alle 18 Atalanta-Bologna, seguita alle 20:45 da Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce e Udinese-Cremonese. Tanto per il tennis, mentre aspettiamo la finale di Sinner in programma con Rudd alle ore 17 sul centrale del Foro Italico, si sta giocando l'ultimo atto del doppio maschile. La coppia Borelli-Vavassori sfida Granollers-Ceballos. Gli azzurri hanno vinto al tie break il primo set 2-2 nella seconda partita. Chiudiamo con la MotoGP, corsa complicata dalle interruzioni in Catalogna. Alex Marquez è caduto ed è stato trasportato in ospedale, dove comunque è cosciente. Stesso destino anche per Zarco, che non è fortunatamente in condizioni critiche. Al momento in vetta alla corsa c'è Acosta.
3: La linea torna a Music Room Weekend, la prossima edizione del GR2 alle 19.30.
8: No, sì!
9: Brava!
8: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
10: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
8: Un appuntamento galante?
10: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
11: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
12: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: mettermi in pala alle 15:39 minuti, ancora in diretta qui dal Salone del Libro di Torino, Boschero d'Alessio, Radio 2 Music Room, versione weekend, ancora con il nostro grandissimo ospite, Giampaolo Calabrese, direttore della Fincol Mission Calabria.
1: Giampaolo, qual è la Calabria che ti piacerebbe davvero comunicare, no? Attraverso quella meravigliosa, quel meraviglioso mezzo che è il cinema, o almeno qual è quella che vedi, che stai intravedendo, che è cambiata magari ultimamente?
2: Beh, la Calabria è la Calabria reale, secondo me bisogna raccontare ciò che è vero, soprattutto quando si fanno azioni di cinema che poi diventano anche di turismo, no? Si parla tanto anche di cinematurismo, è giusto che il turista, il viaggiatore, chi decide di andare in un posto trovi esattamente quello che vede senza edulcorare la realtà. Guardate, c'è questa bella, tanto Radio 2 la possiamo dire perché la trasmissione è su Rai 2, che okay, è Day and Now,
0: okay,
2: e la domani ci sarà la seconda puntata, quella condotta da Elettra Lamborghini, che è questo game show che fanno. No? Ed è bello perché ci sono dei paesaggi incredibili, sono 5 puntate sulla Calabria, parte dal Pollino fino allo Stretto, e la cosa noi l'abbiamo seguita anche come il Commission, abbiamo sostenuto questa, grazie a Rai, queste puntate, si vedono questi paesaggi fantastici, soprattutto certo, dall'alto. Poi quando si entra dentro c'è un'area molto tranquilla, calma. Qualcuno ha anche detto anche c'è poca gente, no? Vabbè, ma per vedere tanta gente bisogna andare a Milano, e secondo me può essere anche un punto di vantaggio, perché chiaramente se tu vieni nelle città è giusto trovare il tempo veloce, come città come Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, perché hanno le università, chiaro, hanno i grandi, però nei borghi, nei posti di montagna, nei posti di mare c'è un tempo lento, un tempo lento che stanno scegliendo anche tantissimi stranieri, tantissimi, anche chi lavora in smart working, per esempio, chi decide di avere una vita tranquilla.
1: Io la sto scegliendo per il cicloturismo.
2: Vedi,
1: è meravigliosa.
2: Adesso,
1: ci sono dei luoghi incontaminati.
2: Adesso
1: veramente
2: viene anche Giovanotti a fare una delle sue tappe del tour, e farà la ciclovia dei parchi.
1: Che bello.
2: Viene da Barletta, arriva dalla Sila e poi piomberà su Catanzaro.
1: Voglio fare anch'io. Bellissimo.
0: No, ma la cosa che dicevi, che è una cosa che uno pensa sempre, no? È la nostra bellissima Italia è un paese fatto di comuni, non di grandi città,
1: di province,
0: esatto, di province, esatto, di piccoli borghi, e noi abbiamo la fortuna di avere i borghi, una cosa che nelle altre parti del mondo non conoscono così tanto. Quindi molti, e a me è capitato di vivere negli Stati Uniti, quando arrivano in queste, perché sai, gli appuntamenti fissi, come dicevamo, non sono le grandi città, poi quando scoprono quello che per loro è il sud, che appartiene tutto un po' ai piccoli borghi, per loro è un posto incredibile, sembra veramente il cinema. Dice no, ma sono sette creati, no, questa è la nostra,
2: sì,
0: Italia.
2: Guarda, noi quando facciamo i set visiting, per esempio, oppure accompagniamo delle produzioni, soprattutto gli stranieri, gli americani, loro vogliono, e li portiamo nelle città, a volte ci preoccupiamo, sai, andiamo in un posto dove ci siano i servizi,
0: certo,
2: sai, li vediamo che siamo sempre un po'
1: delusi,
2: così. No, non delusi così, però è come se aspettassero qualcosa,
1: autenticità.
2: Poi quando li portiamo in borghi tipo Badolato, Gerace, Altomonte, Morano Calabro, allora lì li viene subito, perché cominciano a fotografare, cominciano a parlare tra di loro,
0: certo,
2: nell'orecchio, sai, questo mi piace, perché vedono delle cose posti non ci sono.
0: E non riescono a replicarle.
2: Ma non riescono a replicarle, e soprattutto c'è quell'autenticità quando li fanno, per esempio, si beve negli ottavini, nei bicchierini, quelli, no?
1: Quali sono gli ottavini?
2: Ma sono quelli bassi, un po' spessi di vetro, i bicchieri, quelli un po' dove ci mettono.
0: Quelli da osteria, proprio.
1: Per il vinello, quello
2: naturale, che adesso costa.
1: Ora è diventato chic il vino naturale, no?
2: Come lo yogurt greco.
0: Prima
2: non se lo mangiava.
0: Prima ci si faceva il bagno,
2: poi adesso. E quindi niente, quindi questa autenticità è un punto di forza, e poi sono cose dell'economia, no? Prima cambio, prima sono andate un po' a picco questi territori, perché c'era una ricerca di un mondo veloce che adesso ci magari affatica, chi lo ha già attraversato il mondo veloce ha bisogno del mondo lento e viceversa, perché poi il mondo è tutto ciclico.
1: È ciclico, è vichiano. Senti, tu hai anche una provenienza, diciamo così, a parte vabbè gli studi universitari, nel mondo della musica, o comunque una passione, una sensibilità. Ad esempio mi è venuto da pensare a un tuo vecchio amico che è Vinicio Capossela, che anche lui è tornato alle origini, no? Da tanti anni Vinicio fa il festival nei suoi luoghi. Esatto. Tutti questi luoghi li state riscoprendo anche voi?
2: Beh sì, li stiamo riscoprendo. Per esempio lì, noi per esempio ieri abbiamo avuto qui una bellissima iniziativa che abbiamo promosso, quella con Dario Brunori e Vito Teti, intervistati da Tommaso Labate. Proprio su questo tema della restanza. Mm-hmm. E anche lì, per esempio a Calitri, ci fu l'incontro tra Capossela e Teti, proprio su questi temi di abitare questi paesi che sono pieni di contenuti, sono pieni di relazioni sane, relazioni vere. È chiaro che bisogna capire da quale punto di vista si vedano, però ripeto, questo è un fatto semplice, laddove ormai per esempio una regione come la Calabria con due aeroporti internazionali,
0: certo,
2: no? Ci sono scali ovunque, c'è uno scalo adesso, ne hanno messo uno adesso che fa Lamezia-Oslo tutte le settimane. Cioè, a quel punto abitare a 40 km dall'aeroporto, a 40 minuti di macchina, è la stessa cosa di come stare ad andare a Malpensa o Linate.
1: Sì, ragazzi, è vero. La restanza significa, cioè è possibile, la restanza non è la volontà,
2: certo,
1: di rimanere nel proprio luogo di origine.
2: Quindi è un punto di forza che è un po' tutte le regioni del sud su cui stanno puntando, Calabria, ma anche Basilicata, la Sicilia, certo, perché no, la Campania stessa. Quindi noi siamo felici di poter, diciamo, dare un piccolo contributo su questo.
0: E noi ti ringraziamo per aver condiviso con noi questo progetto. Grazie mille alla Calabria Film Commission e grazie mille a te Giampaolo, perché ci hai fatto vivere l'emozione di chi vuole portare questa terra speciale in giro per il mondo.
2: Grazie a voi.
0: Grazie di cuore.
1: Grazie, alla prossima.
0: Adesso ci sono dei ragazzi, Gorillaz, Clint Eastwood, un pezzo che dovremmo avere sempre in tasca, Boschero.
1: Per stare bene, per trascorrere.

0: 15.49 ancora in diretta dal Salone del Libro, Radio 2 Music Room, la versione del weekend con Boschero, D'Alessio, e abbiamo un'altra ospite che è venuta a trovarci.
1: Ben Maram, trovata.
0: Grazie di cuore di essere
1: ben
0: qui.
1: Ben trovata
0: con noi.
1: Gilda De Caro, scrittrice e presidente di Civica Amica, un'associazione bellissima culturale che ha creato lei. Ce la racconta un po'?
2: Allora, tutto è nato dalla crisi della Biblioteca Civica di Cosenza.
1: Dalla crisi? Perché ci fu questa crisi della biblioteca?
2: Per mancanza di finanziamenti.
1: Ah, ecco, non perché la gente non volesse andare a prendere i libri.
2: No, la Biblioteca Civica di Cosenza è stata sempre una fonte continua. Negli ultimi tempi, prima della chiusura, io lì ho incontrato, per esempio, un cosentino che fa l'attore a Versailles, che aveva fatto una versione dei Tre Moschettieri in francese. È una sorta di dialetto gramlot franco-calabrese.
1: Fantastico, e che poi franco-calabrese.
2: Ho incontrato storici
0: Dario
2: dell'arte.
0: Dario sposta di proprio, perché
2: è che la Civica è un patrimonio di libri, documenti, incunaboli, corali. La Civica ha raccolto tutte le biblioteche dei conventi che sono stati
1: bellissimo
2: chiusi.
1: E pensare
2: la provincia di Cosenza ha avuto da sempre numerosissimi conventi, tutti con biblioteche. Quindi la ricchezza di questa provincia, ieri l'ho dimostrato con i dati, poi vi darò il QR code così potrete verificare se dico la verità.
1: No, perché... ma ci crediamo, Gilda.
2: Ha due cose che sono veramente un motore incredibile. Da una parte le università, che hanno portato veramente un grande passo in avanti, un grande progresso proprio di crescita, e quindi anche di biblioteche ce ne sono tante. E poi questo grandissimo, enorme patrimonio culturale di documenti, ci sono tutte le carte dei cosentini, raccoglie veramente...
1: E lei che cosa ha fatto per
2: allora,
1: salvarla?
2: Allora, quando ho saputo che la biblioteca... Ci siamo trovati in tre. Ed eravamo disorientati proprio nella sala della biblioteca. Io ho saputo questa notizia da Milano, ero andata alla Scala, insomma tutta una vicenda. Me l'ha detto una signora che viveva a San Pietro in Guarano, che ha scritto tramite il figlio sul PC che la biblioteca rischiava la chiusura. Io sono tornata e sono andata subito il giorno dopo in biblioteca e ho trovato gli altri miei due sodali che hanno detto che facciamo. A me è venuto il lampo, avevo sentito che c'erano gli amici della Scala, ho detto scusate, ma noi siamo gli amici della biblioteca, facciamo Civica Amica, proprio così.
1: Bellissimo, così.
2: E dopo una settimana eravamo sette, abbiamo cominciato a lanciare la voce in giro e abbiamo convocato un'assemblea affollatissima. Ed è nata Civica Amica, abbiamo costruito un direttivo, insomma siamo arrivati a un'area di attenzione di 1000 persone.
0: Che meraviglia.
2: Noi la vicenda è, abbiamo fatto una raccolta fondi, abbiamo raccolto 20.000 euro in 3 mesi perché c'è un enorme debito, i dipendenti sono tutti andati in pensione perché non reggevano, non pagati da quasi 10 anni, ne è rimasta solo una e sono pagate con pensioni bassissime dopo 40 anni di lavoro, insomma è una situazione molto delicata su cui... Se volete andate su civicamica.it e trovate tutta la storia. Ho fatto 7 appelli a tutti i ministri della cultura che si sono succeduti nel tempo.
1: L'hanno ascoltata?
2: Uno solo mi ha risposto, che poi era quello che era pronto a firmare. Perché cosa abbiamo chiesto? La storia della biblioteca è veramente lunga, ma no, lasciamo perdere, insomma chi è interessato può farmi insomma può raggiungermi, può raggiungere.
1: Vedo che c'è anche un sito civicamica.it.
0: Il modo più semplice per essere in contatto con voi è andare sul sito, immagino i social e tutto quanto.
2: Sì, ci sono.
0: Come si può contribuire? Diciamo io, Fabrizio, allora, come posso aiutarvi?
2: Intanto parlandone, diffondendo la voce. E oltretutto la situazione si è aggravata perché accanto alla biblioteca civica, oltre 2 biblioteche storiche della Calabria sono chiuse. Una è quella di Soriano, la biblioteca di Tommaso Campanella, e l'altra è quella di Vibo Monteleone. Quindi io ho accettato l'invito che l'assessore e che il presidente Roberto Chiuto mi ha fatto, perché lo conosco da ragazzo, e da ragazzo ho potuto constatare che era un grande lettore. Quando aveva 18 anni era un grande lettore. E quindi penso, la mia esperienza nella scuola mi dice che chi legge a 18 anni continua a leggere per tutta. Non è vero.
1: I dati non dicono esattamente questo, ma noi vogliamo essere ottimisti.
2: No, io i dati li conosco. La fase più critica comincia dai 45 anni in su, ma soprattutto con la difficoltà di vivere.
1: È vero.
2: Insomma, signori miei, voi, io ho una grande comprensione, una grande tenerezza per una persona come voi. Vivete in un mondo difficilissimo perché vi dovete barcamenare per pagare affitti, per fare figli.
0: Però possiamo continuare ad aiutarci in qualche modo,
2: certo.
0: Quindi in che modo possiamo essere vicini?
1: Guarda, vuoi fare ad esempio socio ordinario, sostenitore?
2: Sì, intanto la tessera, la tessera, intanto parlarne con tutti.
0: Perfetto.
2: Intanto sostenere le biblioteche della Calabria, la Civica, ma tutti
1: e di tutta Italia, certo.
2: Perché questa esigenza di difendere e di affermare, di diciamo, tenere aperte le biblioteche.
0: Sì.
2: Perché in un mondo, e voi lo sapete che è un mondo così, che va e viene,
0: certo,
2: oltre che fluido, è diventato sgarbato, chiuso e fluido nello stesso tempo. Avevo pensato un altro aggettivo, ma ora non mi viene. Allora,
0: dobbiamo tornare
2: la biblioteca,
0: avere la guida attraverso
2: è
0: la biblioteca.
2: Il luogo,
0: certo.
2: È il luogo, il catalogo cartaceo. È il luogo della riflessione, tu vai lì e come diceva Umberto Eco, sfogli, sai che
1: cosa c'è,
2: che poi troviamo,
0: c'è un
2: senti
0: tempo
2: l'odore,
0: per tutto.
2: Bravo,
1: sì, Gilda, grazie Gilda.
2: È una cosa, conclusione,
1: sì.
2: Noi
1: sì,
2: siamo arrivati a parlare con Occhiuto e anche voglio fare gli omaggi, l'avete conosciuto prima, Giampaolo,
0: sì.
2: Giampaolo è una risorsa straordinaria. In cui io credo molto e lo dico spassionatamente, non voglio blandire nessuno. Perché chi mi conosce sa che sono estremamente antipatica.
1: Non mi sembra.
0: No,
2: allora,
1: okay.
2: È la volontà di intervenire su questo settore,
0: esatto.
2: Cinema, letteratura, cultura, biblioteche. La biblioteca è un luogo dove le persone si ritrovano.
0: E
2: si
1: ritroviamoci dentro Civica Amica. Grazie a Gilda De Caro,
0: grazie,
1: scrittrice
0: cuore,
1: e presidente di questa associazione.
2: Grazie a voi del vostro lavoro.
0: E per tutto quanto basta andare appunto sul vostro
2: sì,
0: sito. Grazie
2: sì,
0: mille.
1: Grazie, alla prossima.
2: Arrivederci.
3: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: 2-2. Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
5: 2-2. Anche stanotte zero riposo.
6: Allora cambiamo sistema letto.
5: Non è il momento di spendere.
6: Invece sì, da per dormire dormi senza IVA, più comfort e il 22% di extra sconto.
7: Scopri letto Alba a 429 euro e materasso Memory Way Air a 329 euro. Fino al 24 maggio, termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: 2-2. 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
9: Uno sono io!
10: Uno sono anch'io!
8: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.

0: appunto il primo set, adesso servono gli azzurri, serve Simone Bolelli per allungare il secondo parziale anche al tie break. Linea allo studio.
1: Perfetto, Emilio Mancusi, allora pochi aggiornamenti da studio, poi continueremo a seguire gli eventi in diretta in attesa del secondo tempo di Inter Verona. Alla via il blocco pomeridiano delle partite di Premier League, già un finale, lo United ha battuto 3-2 il Nottingham, ma tra domani e dopodomani si riproporrà il duello a distanza in chiave titolo tra l'Arsenal e il Manchester City. Un'ottima notizia per il nostro sport arriva invece dalla Galles, da Cardiff, dove l'Italia femminile del rugby ha battuto il Galles 43-24 nell'ultima gara della Sei Nazioni femminile, chiudendo così con 12 punti, due vittorie con bonus offensivo e due bonus conquistate nelle sconfitte contro Irlanda e Inghilterra. Complimenti alle ragazze di Roselli. Proporrei un altro flash di aggiornamento, così andiamo da campo a campo. Intanto il fuori italico, perché siamo in un momento chiave di questo secondo set con Bolelli e Vavassori nella finale della doppia maschile. Emilio Mancuso, a te.
0: Momento di difficoltà, Guido Ardone con l'argentino Zeballos e lo spagnolo Granollers, avanti 0-30 sul servizio di Simone Bolelli, che sta servendo per restare in partita nel secondo set, per allungare il secondo set al tie break, come peraltro è successo nel primo. È stato un primo set vinto in modo miracoloso dai due azzurri, e adesso nel secondo l'argentino e lo spagnolo ancora avanti rispetto a Bolelli e Vavassori. 15-30 adesso con il servizio vincente di Simone Bolelli.
1: E allora andiamo al Giro d'Italia, fotografia della situazione in corsa con Cristiano Piccinelli, ovviamente ci sono anche gli altri componenti del quartetto. Cristiano.
2: 40 km 9 al traguardo, gli 11 davanti stanno guadagnando sul resto del gruppo, vero Manuel?
3: Stanno guadagnando, ma ci sono state delle scaramucce, perché c'è stato in particolare Lorenzo Milesi, che è il corridore della Movistar, compagno di squadra di Einar Rubio, poco fa si è messo davanti al gruppo e poi ha fatto ampi cenni, diciamo, con l'indice rotante, come dire, ruotiamo, diamo una mano tutti quanti a tirare, e poi ha rivolto delle male parole a due suoi compagni di fuga, segnatamente a Loland e a Naberman, dicendogli in buona sostanza: date una mano anche voi, perché altrimenti non andiamo lunghi. Sono i due della stanza, assieme ai due della Movistar, gli animatori fino a questo momento principali di questa fuoriuscita. Anche Giulio Ciccone ha dato qualche cambio, adesso si mette lui davanti a tirare, gli altri stanno un po' più coperti, cercano di fare i furbi.
2: 40 chilometri giusti alla fine, tra poco comincia la salita al corno delle scale. Studio.
1: Grazie Piccinelli. Emilio Mancuso, foro italico, la finale del doppio maschile aspettando Sinner più tardi in campo contro Casper Ruud. Emilio.
0: Grazie. 15-40 sul servizio di Simone Bolelli, e dunque due set point per l'argentino Zeballos e per lo spagnolo Granollers. Secondo set della finale del doppio degli internazionali d'Italia. Ancora Simone Bolelli, servizio al centro, ripete la prima di servizio perché ha sfiorato il nastro il servizio del bolognese. Si consulta con il suo grande amico Andrea Vavassori, il bolognese Simone Bolelli, il torinese Andrea Vavassori, a comporre questa coppia di doppio per la finale degli internazionali contro Granollers e Zeballos. Il servizio su Granollers, la volée vincente di Vavassori sulla rete, 30-40, ancora una palla break, dunque ancora un set point per l'argentino e lo spagnolo. Teniamo la linea, visto che siamo nel momento decisivo di questo secondo set della finale degli internazionali, in attesa di Jannik Sinner contro Casper Ruud, in attesa del presidentissimo, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che arriverà più tardi proprio per la finale del singolare maschile. Serve da sinistra Simone Bolelli sul 30-40 con la rete, attaccato alla rete, inginocchiato Andrea Vavassori. Seconda di servizio da sinistra per Bolelli contro Granollers, un punto davvero che pesa come un macigno questo nell'economia della finale. Seconda di servizio sulla riga, ha servito una seconda di servizio sulla riga Simone Bolelli, bravissimo e coraggiosissimo Simone Bolelli, 40 pari sul suo servizio, due set point cancellati a Granollers e Zeballos, che sono i campioni del Roland Garros, i campioni degli US Open, hanno vinto per due volte questo torneo. L'applauso del pubblico del centrale del Foro Italico per i due eroi azzurri a caccia di un titolo che sarebbe storico. Anche questo per quanto riguarda la racchetta azzurra, 40 pari sul servizio di di Bolelli e Vavassori contro Granollers e Zeballos. Un punto davvero importantissimo questo, vediamo se i due azzurri riusciranno a portarselo a casa. E così è, e così è, e dunque con il servizio vincente vanno al tie break nel secondo set, Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro Granollers e Zeballos. Linea allo studio.
1: Perfetto Mancuso, ovviamente a tra poco rientrerai nel rimbalzo che sta per ripartire, qualche istante anche a San Siro perché Massimo Barchesi, siamo nell'intervallo di Inter-Verona, l'avevamo detto e lo ribadiamo, gara che oggi conta molto di più per il contesto e per il contorno, e in effetti ciò che si è visto in campo conta a sua volta relativamente, e non è stata insomma la partita memorabile che potevamo attendere, tutt'altro. Massimo.
4: No, ma ce l'aspettavamo Guido, 0-0 al termine del primo tempo, un'occasione per parte, 80% possesso palla Inter addirittura, ma un possesso palla molto sterile che non ha portato granché sotto porta dalle parti di Lorenzo Montipò. Sì, è il contorno quello che ci interessa di più quest'oggi, vedere questo meraviglioso stadio gremito da 75.000 cuori nero-azzurri in festa dopo la vittoria per il 21esimo scudetto e per la 10ª Coppa Italia. Ricordiamo che al termine della partita proseguiranno i festeggiamenti già cominciati nella tarda mattinata con l'arrivo qui a San Siro del pullman della squadra, e ci sarà appunto il viaggio lungo le vie di Milano fino a Piazza Duomo, arrivo del bus scoperto previsto questa sera tra le 22.30 e le 23, poi naturalmente partiranno cori, danze e quant'altro, fuochi d'artificio come da tradizione, e bus che partirà qui da San Siro intorno alle 18.15, 18.30.
1: Perfetto Massimo Barchesi, io ricordo al volo che poi la giornata numero 37, la penultima, andrà avanti alle 18 con Atalanta-Bologna, e c'è il trittico di partite serali. Qui si torna a far sul serio in termini di classifica perché siamo nella piena lotta per non retrocedere, soprattutto Sassuolo-Lecce, soprattutto Udinese-Cremonese, anche Cagliari-Torino è stata inserita in questo pacchetto in contemporanea, aritmetica alla mano, le cose stanno così, tutto in diretta su Rai Radio 1, Cristiano Piccinelli, una fotografia della situazione in corsa, poi le cose vanno per le lunghe a San Siro, quindi torneremo al Foro Italico per questo importante tie break del secondo set nella finale del doppio maschile. Cristiano.
2: 36 km, 600 metri al traguardo, 2 minuti e 11 il vantaggio degli 11 battistrada, non ti sta convincendo però il modo di gestire la corsa del gruppo Decathlon lì con la maglia rosa, Giovanni Visconti.
5: Sì, perché a questo punto, quando erano arrivati a un minuto dai fuggitivi, ci volevano forze fresche, stanno continuando a tirare gli stessi due corridori che tirano da inizio tappa e continuano a perdere inevitabilmente, quindi rischiano di veder vanificare tutto il grande lavoro fatto fino adesso.
2: È una situazione insomma in cui ancora può succedere di tutto, Ghirotto.
6: Sì, può succedere di tutto, ma potrebbe anche succedere che Ciccone ha fatto una bella operazione, rientrare davanti e trovare diciamo dei corridori che lavorano anche un po' così senza avere delle motivazioni, perché Ciccone di questi è sicuramente il più forte. Se loro riusciranno a prendere con 2 minuti di vantaggio la salita finale, probabilmente è fatta.
2: 36 km alla fine con il gruppo davanti, il gruppo Ciccone con 2.10 sul gruppo della maglia rosa. Studio.
1: E a tra pochissimo anche con voi, 30 secondi la situazione al Foro Italico, Emilio Mancuso, poi ripristineremo il rimbalzo di linea per tornare a seguire tutto minuto per minuto. Emilio.
0: 2-1 per
1: con voi, 30 secondi la situazione al Foro Italico, Emilio Mancuso, poi ripristineremo il rimbalzo di linea per tornare a seguire tutto minuto per minuto. Emilio.
0: 2-1 per Granollers e Zeballos con un

0: Bernede, mentre non ci sono sostituzioni in casa neroazzurra, una formazione inedita schierata da Cristian Chivu con ben 9 titolari in panchina, compreso Hakan Çalhanoğlu che è infortunato, è indisponibile ma è in panchina per partecipare poi ai festeggiamenti al termine del match. Sta per iniziare il secondo tempo con il calcio d'avvio che sarà dell'Inter. Inter in campo con Sommer in porta, in difesa Darmian De Vrij e Acerbia, centrocampo Luis Enrique, Diouf, Socic, Michele Darian e Carlos Augusto, in attacco Lautaro Martinez e Bonny. Il Verona risponde con Montipò tra i pali, linea difensiva composta da Nelson, Edmundson e Valentini, a centrocampo Belgali, Lovric, Gagliardini, Arrui e Frese, in attacco Suslov, trequartista alle spalle di Bowe. Ripartiti da 10 secondi sul parziale di Inter 0 Verona 0, abbiamo detto 80% addirittura, 79,4 per la precisione, per possesso palla per l'Inter. Vedremo se il ritmo sarà più sostenuto nel corso di questo secondo tempo, se l'Inter cercherà di realizzare quel gol che servirà a portarla in vantaggio per magari regalare un'ulteriore soddisfazione, un'ulteriore vittoria ai propri sostenitori qui al proprio, davanti al proprio pubblico nell'ultima uscita stagionale a San Siro. Inter attacco, Bonny subito, Bonny da solo, Bonny ci pezza due volte, poi Montipò colpo di testa di Mkhitaryan e salvataggio di Edmundson, calcio d'angolo solo per l'Inter, il settimo in totale, ma qui l'errore grosso l'ha commesso Bonny che si era presentato davanti al portiere, Montipò ci ha pensato troppo prima di calciare e allora ha recuperato la difesa della Verona, poi il pallone è terminato, Mkhitaryan è intervenuto in modo, attenzione a Bonny, colpo di testa, rete, ed eccolo il gol dell'Inter, il gol dell'Inter dopo un minuto e 17 secondi dall'inizio della ripresa, il colpo di testa di Bonny. C'è stata anche una deviazione di Edmundson, Inter in vantaggio al secondo minuto della ripresa, Inter 1 Verona 0, ha segnato Bonny per l'attaccante dell'Inter, maglia numero 14 Franco Ivoriano, si tratta del sesto gol in campionato, aggiungiamoci pure 5 assist perché anche Ashjan Bonny è stato uno dei grandi protagonisti del doblete dell'Inter, in particolare della vittoria dello scudetto con i suoi gol, appunto arrivato a quota 6 in campionato. Inter 1 Verona 0 con gol di Bonny, deviazione anche di Edmundson, pallone in rete e l'Inter l'ha subito sbloccata all'inizio della ripresa. Torniamo ai nostri inviati al Giro d'Italia, non a tappa.
1: Mancano 5 km all'inizio della salita di Querciola, 33 alla conclusione, davanti sono in 11, tra cui Giulio Ciccone che lo ricordiamo nel 2019 ha vinto la maglia degli scalatori al Giro d'Italia, nel 23 l'ha vinta al Tour de France, 3 vittorie di tappa e soprattutto è anche l'ultimo italiano ad aver indossato, seppure per soli 3 giorni, la maglia gialla di leader della corsa francese. Lì davanti con altri 10 a 2 minuti e 13 dalla maglia rosa, Manuel.
2: E tecnicamente anche l'ultimo italiano ad aver vestito la maglia rosa in questo Giro d'Italia, peraltro pochissimi giorni fa, tenuta per un solo giorno, ma comunque risultato importante, non si sta risparmiando Giulio Ciccone. Lo ripetiamo, ad animare principalmente questa fuga sono i due uomini dell'Astana, Ballerini e Ulissi, lo stesso Giulio Ciccone e Milesi, corridore della Movistar che sta lavorando tanto per il suo capitano in questa fuga e faro, ovvero sia Ener Rubio, che assieme a Giulio Ciccone è senza dubbio l'uomo forte in salita di questo plotone in amascoperta. Dietro continua ad esserci la Decathlon che però non riesce in questa fase ad accorciare, nessun'altra squadra gli sta dando una mano, condivido le perplessità dei nostri due talent riguardo alla gestione della squadra francese. Cristiano.
1: Salita lunga quella della Querciola, primo GPM di giornata, Ghiro.
3: Sì, 11 km e 300 metri, un dislivello di 494 metri, una pendenza media del 4,3%, quindi una salita veramente che impegnerà i corridori ma non eccessivamente dura.
1: E vedremo cosa succederà soprattutto dopo, lo scopriremo da qualche chilometro. Intanto andiamo al Foro Italico da Emilio Mancuso.
4: Si è appena concluso il secondo set con Granollers e Zeballos che se lo sono aggiudicati al tie break, stavolta non hanno sbagliato, 7-3, dunque si va al terzo e decisivo set, sarà un super tie break per decidere chi vincerà l'edizione di quest'anno degli internazionali d'Italia per quanto riguarda il doppio maschile. Torniamo al calcio, Inter Verona.

0: 4 minuti e 20 secondi nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0. Ora aspettiamo la decisione ufficiale da parte della Lega Calcio per l'assegnazione del gol dell'Inter, se si tratta di gol di Bodì o autogol di Edmonds. Intanto l'Inter, che ha alzato i giri nel corso di questo avvio di ripresa, attacca ancora con Lautaro Martinez, pallone indietro per Luis Enrique, dentro 1-2 con Diouf, ancora Luis Enrique, area di rigore, sempre il brasiliano Luis Enrique, tacco, Diouf, Rabona, pallone bloccato da Montipo e dunque danno anche spettacolo i giocatori di Christian Kibu in questa passerella della penultima giornata del campionato di Serie A davanti a 75.000 spettatori. Dicevamo appunto del gol dell'Inter in avvio di ripresa dopo un minuto e 17 secondi. Attenzione ancora all'Inter con De Vrij, pallone per Lautaro, al limite Lautaro fuori con deviazione decisiva di Montipo, prodezza di Lorenzo Montipo che ha negato il gol numero 176 in maglia nero-azzurra a Lautaro Martinez, solo calcio d'angolo per l'Inter, il nono in questa partita contro i due battuti dal Verona. Sembrava vincente la botta di destra in diagonale di Lautaro e con il gamba destra una parata da vero e proprio portiere da hockey su ghiaccio, bravissimo in allungo con la gamba destra Montipo in calcio d'angolo, angolo che viene battuto sul primo palo Lovric, colpo di destra, pallone che si impenna, ancora angolo, il decimo in totale per l'Inter, sarà battuto sempre alla destra di Montipo con Sucic pronto a calciare d'interno destro, ancora Sucic che guarda, osserva il piazzamento dei compagni di squadra all'interno dell'area di rigore, un po' bassa la traiettoria, comunque la girata di testa è di Carlos Augusto, pallone alto, 6 minuti e 20 secondi nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: Noi siamo a circa 30 km dal traguardo finale con gli 11 battistrada che hanno 2 minuti e 20 sul gruppo maglia rosa. Spinge Giulio Ciccone, caro Giovanni Visconti, evidentemente sia quella di ieri ma anche quella di oggi se l'era preparate bene, studiate bene queste due tappe.
2: Sì, se l'era studiate bene, soprattutto ieri il fatto di andare fuori classifica per Giulio Ciccone è stata una cosa positiva, ormai non si vedeva più nella lotta per la classifica, ha perso qualche minuto, oggi ha fatto una bellissima azione che inizialmente ho un po' criticato, ma effettivamente è rientrato subito sulla fuga e poi lì ha trovato un bel accordo, perché poi c'è una coppia, quella di Milesi e Rubio per quanto riguarda Movistar e Ballerini e Ulissi per quanto riguarda XDS Astana, che stanno andando davvero a tutta anche loro per i propri capitani, e quindi si mette bene per Giulio e si mette male per Decathlon, che continua a tirare con i soliti due corridori, adesso sta arrivando un terzo a dare una mano, però 2 minuti e 20 cominciano a essere tanti.
1: Situazione del gruppo maglia rosa con Marco Lignoni.
3: Ed è come diceva Giovanni Visconti, continuano ad essere quelli della Decathlon là davanti, adesso stanno per arrivare forze fresche, alle spalle della Trenino Decathlon c'è quello della Bahrain Victorious per la maglia rosa Alfonso Eulalio, poi seguono gli uomini in maglia gialla della Visma Lisa Bike di Jonas Vingegaard, quelli in maglia bianca e altri colori diciamo della Bora Red Bull, e poi via via tutti quanti gli altri pacchetti delle altre formazioni, gruppo molto allungato ma il distacco resta più o meno simile quando mancano 800 metri all'inizio del primo gran premio della montagna di giornata.
1: Torniamo al Foro Italico da Emilio Mancuso.
4: Cominciato da pochissimo il super tiebreak, si arriva a 10 per decidere chi tra Bolelli e Vavassori e Granollers e Zeballos si aggiudicherà la finale del torneo di doppio. Uno pari con un punto per gli azzurri e un punto adesso sul servizio di Zeballos, un altro servizio per l'argentino che servirà adesso su Simone Bolelli che saltella. Uno pari nel super tiebreak del terzo e decisivo set, una finale pazzesca, 2 ore e 8 minuti, una bellissima partita, la partita più bella di questo torneo per quanto riguarda il doppio, con un epilogo giusto, perché ricordiamolo che anche nel primo set è vero hanno vinto il tiebreak 10-8, ma Simone Bolelli e Andrea Vavassori hanno annullato 6 palle break e 6 set point ai loro avversari. Sbaglia un doppio fallo pesantissimo questo di Zeballos, mini break per gli azzurri avanti 2-1 nel super tie break del terzo e decisivo set. Inter Verona.
0: Punizione Inter da sinistra con Sucic pronto a calciare, mentre poco fa Christian Chievo e continua ancora, arringa il popolo nero azzurro, davvero in clima partita pure oggi il tecnico dell'Inter. Parte il cross, pallone messo fuori da Frese, recuperato ancora dall'Inter, colpo di testa da parte di Chivu, poi Gagliardini allontana, 1-0 in favore dell'Inter. Allora, la Lega a Serie A ha comunicato che si tratta di autogol di Edmundson, quindi la rete dell'Inter non viene assegnata a Bonny, che l'aveva spizzata di testa, ma a Edmundson, che appunto avevamo detto del suo tocco evidentemente giudicato decisivo, tant'è che la Lega Serie appunto ha ufficializzato che si tratta di autogol da parte del difensore faraoese. Inter con Mkhitaryan per Sucic, sempre 1-0 per l'Inter, tacco di Lautaro per Mkhitaryan, poi c'è Diouf che allarga sulla destra per Luis Enrique converge, Diouf, pallone per Bonny, sponda sbagliata, può ripartire il Verona, 10 minuti e mezzo nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: Siamo all'interno degli ultimi 27 km e 300 metri, è cominciata la salita di Querciola per gli 11 battistrada che hanno 2 minuti e 17 sul gruppo Maglia Rosa. Manuel.
3: E continua l'armonia tra i corridori che hanno animato principalmente questa scoperta, in particolare adesso sono i due della XDS Astana, ovvero sia Davide Ballerini e un generoso Diego Ulissi a menare le danze, si fa avanti adesso anche Giulio Ciccone che poi butta un occhio indietro a chiedere il cambio a Mattia Bais, la freccia di Nogaredo, così ha chiamato il corridore del team Polti Visit Malta. Cambi regolari fino a questo momento ad eccezione di quelli che si sono un po' più nascosti, ovvero sia Nabermand, Loland e lo stesso Aers, che si sono beccati qualche chilometro fa anche gli strali di Lorenzo Milesi, ma anche se non tutti quanti collaborano, la differenza tra la fuga e il plotone resta la stessa, e questo è un buon segno per Giulio Ciccone, ma attenzione anche per Ainer Rubio. Cristiano.
1: Continua il forcing della Decathlon, accompagnato nella circostanza nel gruppo Maglia Rosa anche dalla Tudor, dalla Net Company Neos, un po' tutte le formazioni vogliono stare lì davanti. Ghiro.
5: Vogliono stare lì davanti, ma attenzione perché adesso 2 minuti e 13 secondi diventano un po' complicati a andare a chiudere, anche perché mi aspetto che lungo questa salita di Querciola, magari nel tratto più duro, perché prima non ho detto che a un certo momento c'è anche un picco del 15%, ma è molto breve, chissà se Ciccone non voglia veramente lasciare o spezzare questo gruppo per trovare, diciamo, motivazione in più e andare più lontano possibile. E Ciccone, attenzione, il vantaggio è interessante.
1: 26 km al traguardo, davanti sono in 11, a 2 minuti e 12 c'è il gruppo Maglia Rosa. Torniamo al Foro Italico.
4: Atmosfera da stadio nel catino del Foro Italico, entusiasmo alle stelle per Borelli e Vavassori, avanti 5-1 nel super tiebreak del terzo e decisivo set contro Granollers e Zeballos. Adesso due servizi per Granollers ed è chiaro che non possono sbagliare più nulla l'argentino e lo spagnolo se vogliono sperare, pensare di recuperare questo super tiebreak contro gli azzurri. Uno smash non riuscito da parte di Zeballos, entra con la volée di rovescio Andrea Vavassori, da 5 a Simone Bolelli e siamo 6-1 per gli azzurri nel terzo e decisivo set, nel super tiebreak del terzo e decisivo set Inter Verona.
0: E allora andiamo di corsa, così torneremo tra poco da Emilio Mancuso, 13 minuti nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, ma Inter ad un passo dal 2-0. Poco fa c'è stata una prima conclusione da parte di Mkhitaryan, respinta da Edmundson, poi è subentrato Lautaro Martinez che ha calciato a botta sicura all'interno dell'area piccola ed è stato superlativo Montipò, anche un po' fortunato, parata di istinto di piede pure questa a spedire il pallone in calcio d'angolo. L'Inter ha anche protestato per un possibile rigore per l'intervento di Edmundson con un braccio, c'è stato un breve check, tutto regolare e la gara è ripartita con l'angolo senza esito per l'Inter. 14esimo della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: Le rampe della Querciola fanno danni per il gruppetto lì davanti, Manuel.
3: Sono rimasti in 6, grande lavoro di Davide Ballerini che si è sobbarcato l'ultimo chilometro prima dello scollinamento, o meglio all'inizio diciamo delle rampe del Gran Premio della Montagna, e poi questo ha fatto sì che il gruppo si sia spezzato e adesso, come detto, sono rimasti in 6. C'è Ulissi, c'è Giulio Ciccone, c'è Einer Rubio, c'è anche Milesi, c'è Aerz e c'è Mattia Bais. Gli altri si sono staccati e adesso c'è Giulio Ciccone là davanti, si sta andando forte, il ritmo si è alzato, ma attenzione, ha accelerato anche il gruppo, perché adesso è tornato ad essere sotto i 2 minuti il vantaggio di questa fuga, perché dietro tutti quanti vogliono stare davanti e così facendo la velocità aumenta e il distacco diminuisce.
1: Per arrivare in fondo questo gruppo doveva avere massima collaborazione, altrimenti sarà complicata. Giovanni Visconti.
2: Sì, ed è fortunato Rubio della Movistar in questo momento ad avere un compagno come Milesi che sta dimostrando una condizione strepitosa in questo Giro d'Italia. Credo che sarà lui a fare l'ultimo sforzo per Rubio, un po' come ha fatto Ballerini per Ulissi.
1: 24 km 3 al traguardo, davanti sono rimasti in 6, 1 minuto e 58 di margine sul gruppo Maglia Rosa. Questa è la situazione, torniamo al finale del doppio da Emilio Mancuso.
4: 7-3 per Simone Bolelli e Andrea Vavassore. Serve adesso Zeballos con la risposta di rovescio bellissima di Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Wave the King the Re in questa occasione con la volée di rovescio sulla rete a portare a casa il punto dell'8-3 per gli azzurri, a 2 punti dalla vittoria agli internazionali d'Italia per quanto riguarda il doppio Inter Verona.
0: 1-0 in favore dell'Inter con Sarra e Akpro che sono entrati sul terreno di gioco al 16° del secondo tempo, fuori Suslov e Belgari. Inter 1 per 1-0, Giro d'Italia.
1: Mancano 23 km, 900 metri al traguardo finale con il vantaggio di Battistrada che scende 1,48 adesso di margine per il gruppo Ciccone. Manuel.
3: Gruppo Ciccone da cui inizia a staccarsi anche Mattia Bais, la freccia di Novareto, dorsale numero 161, il capitano del team Polti Visit Malta. Davanti adesso è ancora una volta a Milesi a fare il ritmo, veramente giornata capolavoro dal punto di vista dello sforzo per il compagno di squadra di Einer Rubio. Resiste Ulissi, c'è Ciccone, c'è anche Einer Rubio per l'appunto, e resiste anche a Thun Aerz, dorsale numero 72, il corridore del team Lotto Intermarché, che non ha di fatto tirato un metro fino a questo momento, ma è stato bravo a mantenere le energie per restare con questo gruppettino dove la tendenza adesso si inerpica fino al 9%, salgono veloci, ma attenzione perché, ripeto, il gruppo non li ha mollati, tutt'altro. Cristiano
1: Ghiro con
4: Scusa Piccinelli, match point, ce ne sono 6 match point qui al Foro Italico per Simone Bolelli e Andrea Vassori contro Granollers e Zeballos. 9-3 nel super tie break finora mostruoso da parte dei due azzurri, perfetto, 9-3 nel super tie break del terzo e decisivo set. Serve Simone Bolelli, serve da destra contro Granollers, 6 match point consecutivi, davvero tanti, praticamente un altro tie break di vantaggio per Bolelli e Vavassori. Servizio ad uscire, la risposta così da parte di Granollers, si lascia cadere Andrea Vavassori, si lascia cadere sulla terra rossa azzurra del Foro Italico. L'abbraccio con Simone Bolelli, un'impresa straordinaria quella del doppio azzurro, Andrea Vavassori e Simone Bolelli, che si aggiudicano il doppio, una vittoria storica agli internazionali d'Italia contro Granollers e Zeballos, una vittoria straordinaria contro una coppia fortissima. L'abbraccio ancora tra Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Che partita, che vittoria, 3 tie break uno dietro l'altro, il primo vinto 10-8, il secondo ceduto 3-7 e il terzo il super tie break vincente. Le lacrime di gioia di Andrea Vavassori, 10-3, e dunque l'Italia comincia nel migliore dei modi questa super domenica al Foro Italico con il trionfo nel torneo di doppio. Tutto il Foro Italico ad applaudire Simone Bolelli e Andrea Vavassori in attesa di Jannik Sinner contro Casper Ruud, linea che può tornare al Giro d'Italia.
1: 23 chilometri alla fine, 1 minuto e 59 il vantaggio dei battistrada rispetto al gruppo della maglia rosa. Perde contatto Jan Christian, lo svizzero della UAE. Come vedi però la pedalata di quelli che sono davanti, tratto duro adesso della salita, Visconti?
2: Sì, tratto molto impegnativo al 13% in questo momento. Ciccone sicuramente è quello che sembra dimostrare la gamba migliore. Rubio, che non lo vedo così forte come si poteva pensare, sembra quasi più forte in questo momento il suo compagno di squadra Milesi, che sta andando, saremo ripetitivi, ma sta andando davvero forte. Intanto il gruppo che non riesce a recuperare in questo momento.
1: Torniamo al calcio da Massimo Barchiesi.
0: Siamo al 20° della ripresa, Inter 1, Verona 0, linea a Roma per la messa in onda dell'ultimo mini spot.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: Inter in vantaggio sul Verona dunque per 1-0, ricordiamo l'autogol di Edmundson al secondo della ripresa poco fa, standing ovation e grande emozione e commozione al tempo stesso per l'uscita dal terreno di gioco di Darmian. Finisce qui dunque l'avventura di Matteo Darmian dopo 6 anni di Inter e 9 trofei vinti, tutti ad abbracciarlo, idealmente anche i 75.000 del Meazza. Darmian che ha lasciato il posto a Di Marco, poi altri due cambi operati da Christian Kivu con Zielinski per Diouf e Pio Esposito per Bonin, ma tutte le attenzioni erano rivolte su Matteo Darmian, appunto alla sua ultima con la maglia dell'Inter. Nel periodo non collegato c'è stata un'opportunità per il Verona, un colpo di testa di Valentini, pallone terminato alto, protesta da parte del difensore argentino per una presunta spinta nei suoi confronti di Luis Enrique, ma l'arbitro ha lasciato giocare facendo riprendere il gioco stesso, appunto con il rinvio a bordo campo. 21 minuti e 20 secondi nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 21 chilometri alla fine con il gruppo che riprende Davide Ballerini, fuggitivo della prima ora, 2 minuti però ancora da recuperare sul gruppo maglia rosa, in fondo al gruppo dei big Pellizzari, non so se era stato un momento, ma in fondo al gruppo anche la maglia rosa, Eulalio Ghirotto.
5: Sì, probabilmente avranno avuto necessità di avere qualcosa, di ricevere qualcosa dall'ammiraglia. È chiaro che è una posizione che non va tenuta, adesso probabilmente risaliranno il gruppo, si porteranno davanti, perché insomma la tappa sta cominciando ad avere una dimensione particolare e davanti c'è un Ciccone che è in grande spolvero, è lì che trattiene probabilmente anche un po' la voglia di uscire un po' prima, perché comunque sta bene, lo vediamo.
1: La salita di Gorciola comunque ha fatto selezione nel gruppo maglia rosa. Manuel,
3: si sono staccati tutti quanti i velocisti che iniziano come di consueto a fare gruppetto. Hai parlato anche di come Jan Christian, che ha vestito anche, scusate, la maglia bianca in questo Giro d'Italia, si sia staccato, ma vorrei tornare sul grande lavoro fatto fino a questo momento da Milesi nel gruppo dei fuggitivi. E attenzione, perché Rubio fino a questo momento, è vero, non ha una pedalata brillantissima, ma lui è uno capacissimo di nascondersi nelle pieghe della fuga. Ricordo aver vinto una tappa, se non sbaglio, a Crammontana, dove di fatto non ha tirato un metro nella fuga. Pinot ha cercato in tutte le maniere di staccarlo, l'ha mandato in bestia e poi quella tappa la vinse. Attenzione a dare per morto Juan Enel Rubio. A te.
1: 21 chilometri e 3 al traguardo, davanti sono in 5, 2 minuti e 3 di vantaggio. Prova adesso a raggiungere Rubio Giulio Ciccone. Torniamo al calcio, Inter Verona.
0: Abbiamo superato la metà della ripresa con l'Inter sempre in vantaggio sul Verona per 1-0. Più Esposito viene sgambettato da Lovric, calcio di posizione fuori dell'Inter nella propria metà campo, dentro dunque anche Federico Di Marco, un grandissimo protagonista dei successi dell'Inter. 6 gol, ben 18 assist per Di Marco, che con 18 assist ha battuto il record detenuto dal Papu Gomez. Con la maglia dell'Atalanta smistò 16 assist nella stagione 2020-2021. Di Marco, che ha battuto anche il record di Luis Figo, diventando nella storia dell'Inter il giocatore ad aver creato più occasioni in una stagione, 93 contro i 92 del fuoriclasse portoghese, ed ha anche 23 partecipazioni attive a gol, come nei gol dell'Inter, come Lautaro Martinez. Rimessa laterale in favore del Verona, un Inter che ha avuto parecchie opportunità in questa ripresa per aumentare il proprio bottino. Clamorosa quella di Lautaro Martinez, che si è visto respingere dal portiere Montipò, una conclusione peraltro molto potente da distanza ravvicinata, finta proprio di Lautaro per liberare Pio Esposito. C'è però l'anticipo da parte di Emmundson, l'autore dell'autogol che sta consentendo all'Inter di condurre il match per 1-0 quando siamo al 25esimo della ripresa. Torniamo al Giro d'Italia.
1: 20 km e 200 metri al traguardo, vanno lì davanti non con particolare accordo, almeno in questo momento, i 5 battistrada, 2 minuti di vantaggio sempre sul gruppo Magnerosa. Manuel,
3: è in transagonistica letteralmente Lorenzo Milesi. Poco fa si è fatto un'altra bella trenata in salita dopo che c'era stato anche una specie di spezzatura nel gruppo davanti ed erano rimasti Rubio e Ciccone. Si è voltato verso Ciccone, come dire, mi dai una mano, e Ciccone gli ha dato una pacca sulla spalla, dice: ma ti sei reso conto che siamo solo io e te a tirare, sono gli altri che non collaborano? E alla fine, ricondotto a più miti consigli, Milesi si è rimesso nuovamente davanti e adesso è nuovamente lui a condurre il gruppo. Alle sue spalle c'è Rubio, che sta adesso utilizzando un gel per andare a recuperare le energie, parla con l'ammiraglia Lorenzo Milesi. Ciccone si riporta davanti, chi fino a questo momento non ha offerto di fatto la minima collaborazione è stato Tonaerts, il corridore della Lotto Intermarché. Qualche cambio l'ha dato anche Diego Ulissi, anche lui cerca di risparmiare le energie, considerato che stiamo parlando di un corridore non più dalla verdissima età, ma che sa come si vincono le tappe al Giro d'Italia, considerato che ha già vinte 8 quest'oggi. L'accordo, diciamo, è labile, ma comunque sembra tenere, così come sembra tenere il vantaggio che resta sempre sopra i 2 minuti. Cristiano,
1: 2:15 per la precisione, ancora 2 km e 700 metri di salita, quella finale. Giovanni Visconti, scenograficamente bellissima in mezzo agli alberi, buona per i funghi, ci dicevi.
2: Sì, buona anche per i funghi, ma soprattutto buona per Ciccone. Può essere buona per Ciccone oggi perché si tratta di una salita di 11 km al 6%, ma che prevede tratti anche a doppia cifra, dove Ciccone potrebbe provare a giocare le sue carte.
1: Vedremo cosa succederà tra poco, intanto torniamo al San Siro per Inter Verona.
0: 26 minuti e mezzo nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, calcio di posizione fuori dell'Elas sotto la nostra postazione, con Lovric pronto a calciare. Lo sloveno arrivato al Verona nel mercato di gennaio, proveniente dall'Udinese, sta per effettuare il lancio lungo. Lovric, vediamo il pallone che finalmente viene calciato dallo sloveno, viene raccolto da Gagliardini, che va giù all'interno dell'area di rigore, ma l'arbitro lo lascia a giocare, non c'è nulla secondo il direttore di gara, che sta dirigendo una partita assolutamente tranquilla. Come da pronostico, nessun cartellino giallo fino a questo momento. Rimessa laterale in favore dell'Inter che sarà effettuata da Federico Di Marco. Si libera Carlos Augusto, che recupera il pallone, lancio lungo del brasiliano a cercare Lautaro, colpo di testa, poi Sucic su a Rui, ancora Sucic, spoda di Lautaro, poi Zielinski di prima intenzione a cercare Di Marco, pallone che però termina in fallo laterale, rimessa in favore della Verona. 27 minuti e mezzo nel corso della ripresa a San Siro, Inter 1 Verona 0, nona tappa del Giro d'Italia.
1: Grazie Massimo, 18 km e 4 al traguardo finale qui al Corno alle Scale, in questa tappa che precede il secondo giorno di riposo. Il vantaggio dei battistrada è di 2 minuti e 15. Girotto.
5: Sì, è una situazione insomma in questo momento abbastanza stabile, c'è un Giulio Ciccone veramente che sta dando insomma energie per portare avanti il più possibile questa fuga, per tenere più largo possibile il vantaggio rispetto alla maglia rosa, che in questo momento è sempre là che naviga attorno ai due minuti, perché non ha nessun interesse la maglia rosa andare a prendere questi fuggitivi, perché ci sono anche degli oboni in palio, quindi andare così a lasciare questa fuga è interesse anche abbastanza comune di tutti, di più di tutto la maglia rosa.
1: Aerts, Milesi, Rubio, Ciccone, Ulissi, questa è la composizione del quintetto lì davanti, Manuel.
3: Adesso c'è Diego Ulissi che mena le danze, sembra essere tornata una fragile tregua con quattro dei cinque elementi che collaborano, ovvero sia Ulissi, Ciccone, Milesi e in piccola parte Rubio, con Aerts che invece continua a restare a ruota e fino a questo momento ha dimostrato passività, tanto che adesso si becca anche qualche strale da parte di Diego Ulissi che cerca di mandarlo avanti. Dietro invece, per quello che riguarda il gruppo della maglia rosa, a un certo punto per un chilometro e mezzo hanno tirato gli uomini della Visma che si sono messi davanti, subito dopo però le prime posizioni sono state riconquistate da quelli della Decathlon, che stanno facendo sostanzialmente un favore agli uomini della maglia rosa e a quelli della Visma e degli altri top team, perché fino a questo momento hanno tirato praticamente quasi solo loro. Cristiano.
1: Inter Verona.
0: Mezz'ora nel corso della ripresa, altro cambio in arrivo ed è uno dei prodotti del settore giovanile dell'Inter. Mattia Mosconi con la maglia numero 48 entra in campo ed esce, standing ovation anche per Lautaro Martinez, che ha avuto un paio di importanti occasioni oggi neutralizzate miracolosamente dal portiere dell'Hellas Lorenzo Montipò. Allora fuori Lautaro Martinez, dentro Mattia Mosconi, quando siamo alla mezz'ora del secondo tempo al Meazza. Inter 1 Verona 0, aspettiamo l'uscita dal campo del Toro Argentino, applauditissimo dai tifosi dell'Inter. Tra l'altro in questo momento ci arriva la comunicazione ufficiale da Luigi Crippa, che è responsabile dell'area comunicazione dell'Inter. 75.228 gli spettatori presenti alla Meazza, tra l'altro il terzo anello blu è stato disponibile soltanto per i tifosi interisti, in quanto quelli del Verona non sono presenti qui al Meazza. Ovazione per Lautaro, 31esimo della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 17 chilometri alla fine, siamo prossimi anche allo scollinamento di Querciola, la prima salita di giornata, poi però dopo un breve tratto di discesa ci sarà di nuovo la strada a salire. Davanti sono i 5, Manuel.
3: Davanti sono i 5, la notizia è che ha dato un cambio per la prima volta anche Aerts, che per 300-400 metri si è messo davanti, sospinto sostanzialmente a furor di popolo dagli altri compagni di avanscoperta. Fase di rifornimento per il gruppo della maglia rosa poco fa, adesso stiamo per arrivare come detto allo scollinamento, si mette avanti Rubio che cerca di prendersi punti per questo Gran Premio della Montagna, testimonianza di come il corridore sudamericano sia uno molto scaltro, che sappia nascondere bene le proprie carte e farsi vedere al momento opportuno. Speriamo che gli altri compagni di fuga, ovviamente pensiamo a Diego Ulissi e a Giulio Ciccone, prendano nota del comportamento del corridore della Movistar e che se non si facciano uccellare troppo dopo aver lavorato principalmente loro per portare avanti questa manscoperta. Inizia adesso la discesa, breve ma molto tecnica, l'abbiamo fatto in macchina, attenzione massima, Cristiano.
1: Sì, anche perché la strada è leggermente bagnata, per fortuna il tempo sta reggendo, giornata nuvolosa, senza sole ma anche senza pioggia, ci voleva dopo tanto tempo. Giovanni Visconti, bella azione dei cinque lì davanti, dietro però sta mancando forse la Decathlon che voleva andare a conquistare il successo di tappa, almeno l'impressione era quella.
2: Sì, dietro comincia a essere poco chiaro l'atteggiamento di Decathlon, perché se vuoi fare la tappa tiri veramente, dai un cambio ai tuoi uomini, permetti di recuperare, ti avvicini di più. A questo punto l'unica cosa che possiamo aspettarci è un attacco sin dalle prime rampe della scalata finale verso Corno le Scale proprio di Felix Gall.
1: 15:07 al traguardo con 5 davanti, 2 minuti e 03 sul gruppo maglia rosa. Torniamo a San Siro da Barchesi.
0: E continua la festa al Meazza che proseguirà fino a tarda notte nelle vie di Milano, in piazza Duomo in particolare, quando il bus scoperto dell'Inter arriverà tra le 22:30 e le 23:00. Inter 1 Verona 0, 35esimo minuto. si gioca solo per la gloria, per l'onore in questo finale di partita. Verona che ha onorato assolutamente l'impegno del Meazza andando anche vicino al gol in un paio di circostanze, ricordo in particolare quella del primo tempo con la prodezza di Jan Sommer. Vediamo l'Inter, Mosconi viene lanciato da Pio Esposito, giovani al potere in questo finale di partita nell'attacco interista. Mosconi che è esordito in Serie A una settimana fa, 8 giorni fa per l'esattezza, allo Stadio Olimpico nel match di campionato vinto dall'Inter sulla Lazio per 3-0. Mosconi che tra l'altro andò pure vicino al gol, cross di Di Marco, pallone messo fuori da Nelson, poi Bowie con il petto vince un primo contrasto, non un secondo, con Acerbi, poi Zielinski in verticale per Di Marco, Di Marco per Acerbi, area di rigore in mezzo, Akpro riesce ad anticipare Zielinski e ad allontanare il pallone che non viene controllato da Bowie, recuperato da Carlos Augusto che è d'esterno sinistro, scarica lì dietro per Jan Sommer. 36 sul cronometro nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 14 km e 200 metri al traguardo per i 5 battistrada che, lo ricordiamo, sono Aers, Ciccone, Millesi, Rubio e Ulissi, meno di 2 minuti di vantaggio sul gruppo della Maglia Rosa. Maglia Rosa che però è a centro del gruppo, Manuel, nella fase di discesa,
3: mentre in seconda ruota davanti a tutti o quasi c'è Jonas Vingegaard. Adesso sono gli uomini del team Visma Lisa Bike a condurre la discesa con un uomo che fa da pesci pilota, Jonas Vingegaard, che in questo momento si prende anche un gel per andare ad aumentare il proprio bagaglio di benzina, di zuccheri, se così vogliamo chiamarla. Pedala in seconda ruota, alle spalle di quelli della Visma ci sono quelli della Ineos Net Company con Egan Bernal agevolmente nelle prime posizioni. Ieri ci abbiamo parlato, ha detto mi sento bene nonostante abbia perso 3 minuti sul Blockhaus, comunque le sensazioni erano buone, ho fatto i migliori tempi in assoluto della mia carriera, segno che evidentemente sono gli altri ad andar forte, ma chissà che quest'oggi non voglia lasciare un segno anche il colombiano che, come detto, anche lui pedala molto bene. A te.
1: Tra poco inizia la salita finale, salita non banale, Chirotto.
5: Sì, corno alle scale, perché nel 2004 Damiano Cunego, abbiamo letto una sua dichiarazione stamattina, arrivò secondo, la tappa la vinse Gilberto Simoni, ma Damiano Cunego vinse il Giro d'Italia. Una tappa, una salita, dice lui, non dura ma che può logorare, arriveranno in 3-4 corridori, ovviamente gli uomini di classifica parlava.
1: E vedremo se effettivamente sarà così, lo scopriremo tra poco, intanto torniamo alla finale di Inter Verona.
0: Per ascoltare l'ovazione che il pubblico del Meazza dà a Jan Sommer, dedica a Jan Sommer, stretta di mano anche con l'arbitro Calzavara Di Marco, che ha spedito il pallone in fallo laterale per consentire la sostituzione di Jan Sommer, che termina qui dopo aver compiuto un'ottima parata 1 minuto e mezzo fa su conclusione di Sarr, termina qui la sua avventura nell'Inter. Al suo posto entra Raffaele Di Gennaro e non Pepo Martinez, che molto probabilmente sarà il portiere titolare dell'Inter nella prossima stagione. Entra invece l'esperto Di Gregorio, 32enne, al posto di Jan Sommer. Dunque abbracci a tutti in questo momento, ora anche al vice di Chievo Kolarov. Insomma, Jan Sommer, 20 clean sheet, non sono pochi davvero in un'altra grande stagione, con qualche polemica ad un certo punto per alcuni errori commessi, ma è umano pure Sommer. Io sottolineerei più i 20 clean sheet che hanno ottenuto in battuta la porta dell'Inter. 37esimo nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: Mancano 700 metri al traguardo che concede a Buoni in termini di secondi, a primo, secondo e terzo 6, 4 e 2, poco importa però credo agli uomini lì davanti, sono in 5, bravissimo Millesi, ma non solo lui, Manuel.
3: Bravo, bravissimo anche Giulio Ciccone che non si è risparmiato, è stato veramente lui assieme a Milesi l'animatore di questa fuga dopo essere rientrato sul gruppo in avanscoperta, erano in 8, sono diventati in 11, adesso sono rimasti in 5, Giulio Ciccone è sempre lì, adesso si porta avanti in prima persona, gli dà un cambio a Enel Rubio, in seconda ruota c'è poi Diego Ulissi, ci sono ancora Milesi, lo stesso Ciccone e Ton Aerts, corridore del team Lotto Intermarché che peraltro viene dal ciclocross, è un biker, dunque insomma è uno che sa andare in bicicletta anche in fuoristrada. Mezzo chilometro al traguardo brandizzato che concede a Buoni il vantaggio. Adesso si è un pochino calato rispetto a com'era in precedenza, vedremo poi quale sarà l'atteggiamento di questi cinque quando inizierà la salita vera.
1: Favorito la Movistar, attenzione la sparata di Ciccone, Visconti.
2: Eccolo, ce l'aspettavamo, è appena iniziata la salita finale verso corno alle scale, subito Ciccone, Rubio che cerca di inseguirlo ma non sembra di avere la gamba in questo momento.
1: Vola via o prova a farlo Giulio Ciccone, che cerca il quarto successo di tappa, resiste solo Einer Rubio, 1 minuto e 49 il vantaggio sul gruppo Maglia Rosa, 11 i chilometri, 500 i metri che mancano al traguardo. Inter Verona.
0: Stava per venire giù San Siro un minuto fa, perché Mattia Mosconi è andato a pochi centimetri dal suo primo gol in Serie A a 19 anni, classe 2007, ha calciato in diagonale con il sinistro, il pallone è uscito veramente di un niente alla sinistra di Montipò, davvero gran giocata, e come detto anche con la Lazio 8 giorni fa era andato vicino alla realizzazione con un'altra conclusione di sinistro che è terminata alta di poco. Cambio nella formazione dell'Hellas, esce Lovric ed entra Vermezan. Tutto questo quando siamo al 39esimo della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: Siamo a 11 km 2 dal traguardo, davanti soltanto Ciccone e Rubio. Ghirotto.
5: Ce l'aspettavamo, un Ciccone che insomma ha fatto la mossa giusta, è rientrato nella fuga e quando ha cominciato a salire è partito e si è portato dietro Rubio. Attenzione perché Rubio è un cagnaccio, ma Rubio è dall'inizio della tappa che è in fuga, quindi ha speso sicuramente più energie. Facciamo così un conto matematico: in questo momento hanno 1 minuto e 40 secondi di vantaggio, se perdono 10 secondi a chilometro, cosa che io non credo, potrebbero arrivare.
1: Giovanni, che dici?
2: Dice benissimo ma il nostro Massimo Ghirotto, e dice bene anche quando Rubio sa nascondere bene la reale efficacia della sua pedalata in questo momento, perché sembra staccarsi ma poi è sempre lì con i primi e adesso è lì con il nostro Giulio Ciccone.
1: Vedremo cosa succederà, ma lo showdown è iniziato. Ciccone vuole provare a vincere la sua quarta tappa, 10 km 7 al traguardo, al corno alle scale, Inter Verona.
0: Mosconi lancia Di Marco, area di rigore, parte il cross, c'è una deviazione, palla botta, salvataggio di Edwards sulla linea, Mkhitaryan respinge e ancora Valentini, dunque davvero pericolosissima la formazione nero-azzurra che stava per realizzare il gol del 2-0, gioco che viene interrotto nel frattempo dal direttore di gara perché Valentini ha preso una botta nel respingere la conclusione di qualche istante fa. Inter veramente ad un passo ancora una volta dal gol del 2-0, un'azione nata da Mosconi, poi Di Marco, pallone in mezzo, respinto su Cic, botta e salvataggio clamoroso sulla linea di Edmundson, che avrà sì causato l'autogol, tra l'altro volontario perché c'era stato anche il colpo di testa di Bonny, ma la Lega Serie A ha giudicato decisivo l'intervento del difensore faraoese, che però si è riscattato alla grande salvando due volte sulla linea, gol fatti da parte dell'Inter. 41esimo nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 10 km 3 al traguardo per i due lì davanti, Ciccone e Rubio, 18 secondi sul gruppo degli ex compagni di fuga, 1 minuto e 49 il gruppo Maglia Rosa, in fondo al gruppo però Giulio Pellizzari, Manuel.
3: In fondo al gruppo Giulio Pellizzari era con il compagno di squadra Giovanni Aleotti e nella pancia del gruppo anche la Maglia Rosa, ovvero sia Afonso Eulalio. Jonas Vingegaard invece assieme a Felix Gall e agli altri big pedalava nelle prime posizioni della classifica, da capire adesso se si sia trattato di una situazione estemporanea oppure se il Duca di Camerino possa non essere nella migliore delle giornate. Ovviamente ci auguriamo che si tratti di un qualcosa di estemporaneo. Davanti invece prosegue l'accordo tra Giulio Ciccone e Einer Rubio, con Ciccone che poco fa si è letteralmente quasi fermato per far passare Rubio, per farsi dare un cambio. A quel punto il corridore sudamericano ha dovuto mettersi per un po' a tirare, deve essere intelligente Giulio Ciccone, lui che è un generoso, un istintivo, a non spendere troppo e a condividere lo sforzo con Rubio, perché lo abbiamo detto tante volte ma giova a ripeterlo, vinse a Crans-Montana qualche anno fa una tappa non tirando un metro con Thibaut Pinot che era in fuga con lui e bruciandolo poi allo sprint. Cristiano.
1: Inter Verona.
0: 42-20 nel corso della ripresa, con l'Inter sempre avanti per 1-0 e si è sporcato i guanti anche Raffaele Di Gennaro, lo ricordiamo, subentrato al posto di Sommer qualche minuto fa, ha parato una conclusione da fuori da parte di Nelson, intervento in due tempi da parte del terzo portiere dell'Inter. Nel frattempo il gioco è fermo ma sta per riprendere perché c'erano due giocatori, uno dell'Inter e uno del Verona a terra, si sono rialzati, quindi si riprende a giocare per questo scampolo di partita. Mancano due minuti più recupero al termine con l'Inter sempre in vantaggio per 1-0 sul Verona. Autogol di Edmundson al secondo della ripresa, fallo subito da Mosconi, arriva il primo cartellino giallo della partita al minuto 43, ammonito tra l'altro un ex, Roberto Gagliardini, per questo intervento un po' scomposto ai danni di Mattia Mosconi, classe 2007, che ha avuto pure il pallone del 2-0 qualche istante fa. 43-20 nel corso della ripresa, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 9 km 4 al traguardo, sarà tutta salita fino alle fine davanti Rubio Ciccone con 1 minuto e 27 sul gruppo Magliarosa. In fondo c'è proprio la Magliarosa, ma anche Giulio Pellizzari, Giovanni.
2: Sì, non mi piace tantissimo la posizione di Giulio Pellizzari in questo momento, anche perché sta continuando a tirare Decathlon, quindi il passo non è esagerato, e vederlo lì in fondo mi fa pensare che forse stia soffrendo una giornata. No, ci ha abituato anche a risalire il gruppo in momenti di difficoltà, però in questo momento non è la posizione adatta per lui.
1: Ma quanto può perdere da qui alla fine? Mancano 9 chilometri all'arrivo.
5: Dipende, non lo so, è una domanda un po' particolare. Certamente la posizione non è delle migliori e se ne stanno accorgendo, perché poi sappiamo che i direttori sportivi guardano la televisione e quindi informeranno, diciamo, chi ha l'occhio lungo e cercherà di approfittare in questo caso. Certo che l'andatura è abbastanza, diciamo, non sostenuta, ma quella giusta per farti fare della fatica.
1: 8 km 7 alla traguardo per i due battistrada Ciccone e Rubio, a 1 minuto 18 il gruppo della Maglia Rosa, Inter Verona.
0: 30 secondi al 90esimo, Inter 1 Verona a 0 con De Frey, lotta con Sarr, ultimo tocco è di De Frey, rimessa in favore del Verona che sta spingendo in questo finale con generosità nel tentativo di pareggiare il confronto. Colpo di testa di Carlos Augusto a mettere fuori il pallone, poi Zielinski sempre di testa, in due del Verona vanno ad ostacolarsi, poi c'è fallo e calcio di posizione, fallo subito ancora da Mosconi, che è entrato davvero benissimo in partita il classe 2007. Ora c'è un'incomprensione tra Luis Enrique e Sucic, pallone regalato agli avversari, sono 4 minuti di recupero. Nel frattempo attacca pericolosamente il Verona, Di Marco evita la possibilità all'Hellas di calciare in porta, vediamo se c'è ripartenza e contropiede per l'Inter con Mosconi che lascia il pallone a Zielinski, sta arrivando Di Marco all'interno del cerchio del centrocampo, Federico Di Marco, poi lo scambio Mkhitaryan, pallone recuperato dal Verona, 45 e mezzo, si chiuderà il 49esimo, Inter 1 Verona 0, Giro d'Italia.
1: 7 km 8 al traguardo, 20 secondi il vantaggio di Ciccone e Rubio, asfalto perfetto, il duello ancora non c'è tra i due battistrada, Manuel.
3: Si va avanti,
0: ha pareggiato il Verona, attenzione, ha pareggiato il Verona con Bowie al 46esimo, Inter 1 Verona 1, a voi.
1: Grazie Barchesi, torniamo a Manuel Codignoni, dicevamo dei due dei davanti ancora amici, poi vedremo.
3: Per il momento ancora amici, cambi regolari in un leggero tratto di contropendenza in discesa, si era messo avanti Rubio a dettare le linee, adesso Giulio Ciccone si è riportato avanti, gli dà un cambio il corridore della Movistar, adesso si va avanti di comune accordo, di certo il loro vantaggio comunque sta scendendo perché adesso nei confronti del gruppo della Maglia Rosa siamo a 1.16, è chiaro che adesso l'andatura del plotone potrà essere superiore anche e soprattutto se le presunte difficoltà di Giulio Pellizzari potrebbero essere vere, ma attenzione perché Giulio Ciccone ci prova. Giulio Ciccone prova a lasciare sul posto Rubio, prova l'allungo quando mancano 7 km e mezzo, scatto secco dopo essersi posizionato dietro il proprio compagno di fuga, adesso Rubio cerca di ricucire salendo del suo passo, gli ha guadagnato una ventina di metri. Cristiano,
1: l'azione di Giulio Ciccone, Ghiro,
5: lo deve fare perché fin quando sono in due nessuno si assume proprio la voglia e spingere a tutta per arrivare, perché il gruppo Magliarosa sta guadagnando secondi, ha fatto bene Giulio e pare che Rubio stia pagando.
1: rompe l'indugi Giulio Ciccone, Visconti.
2: Questa volta sembra essere l'azione definitiva, quella che può portare alla vittoria, ma attenzione perché il gruppo ha accelerato nettamente, probabilmente è stato avvisato anche della leggera crisi di Pellizzari e adesso sta andando forte anche il gruppo.
1: 7,2 km, Giulio Ciccone al comando della nona tappa del Giro d'Italia, Inter Verona.
0: E dunque avevamo detto di un Verona all'attacco con grande generosità nel tentativo di pareggiare la partita, l'ha pareggiata al 46esimo nel primo dei 4 minuti di recupero con Bowie che ha vinto il duello con Carlos Augusto e poi ha piazzato il pallone, un colpo di biliardo quello dello scozzese, pallone che si è insaccato nell'angolino basso alla destra di Gennaro, quarto gol in campionato realizzato da Bowie e li ha segnati tra l'altro tutti in trasferta l'attaccante scozzese. 1-1 dunque tra Inter e Verona ancora in possesso di palla, siamo al 48esimo minuto, quindi siamo addirittura d'arrivo perché c'è un solo minuto, anzi ora 50 secondi da giocare e poi terminerà Inter Verona e proseguirà invece la grande festa nero-azzurra per il doblete, vittoria dello scudetto e vittoria della Coppa Italia, ma soprattutto per la consegna della Coppa del campionato vinto dalla formazione nero-azzurra. 48 minuti e mezzo, soltanto 30 secondi e poi terminerà il confronto del Meazza con il Verona che attacca pericolosamente, c'è un cross, il colpo di testa tentato dall'ultimo entrato in casa Hellas, Vermesan, il 19enne romeno, pallone che termina però alto e su questa giocata terminerà la partita, ci sarà rimessa da fondo campo, vedremo se la farà battere Calzavara con Di Gennaro che è pronto al rinvio e sul rinvio certamente la gara si concluderà sull'1-1 tra Inter e Verona. Eccolo il rinvio del portiere Di Gennaro ed ecco il triplice fischio finale di Calzavara. Inter e Verona hanno pareggiato 1-1 nella ripresa al secondo minuto, autogol di Edmundson al 46esimo. Bowie, e ringrazio Adriano Totaro alla parte tecnica e tutto dallo stadio Meazza, linea Roma.
6: Radio 1, un mondo da sentire. Domenica Sport.
7: Una manciata di secondi dopo le 17 scoccate poco fa, ancora un saluto da Guido Ardone al microfono, riprendiamo la linea da Saxa Rubra, grazie ad Alessandro Campanella che ci assiste alla parte tecnica, c'è Ombretta Conti in regia, vale davvero solo per le statistiche il pari maturato negli ultimi istanti di gara tra Inter e Verona a San Siro in una giornata che è stata e sarà soprattutto di feste e di celebrazioni per i nerazzurri che più tardi verranno ufficialmente premiati per la conquista del 21esimo scudetto, per cui torneremo magari a San Siro più avanti dal nostro Massimo Barchesi, tra poco ci dedicheremo più che mai alle ultime battute di questa nona tappa del Giro d'Italia da Cervia a Corno alle Scale e andremo ufficialmente anche noi sulle strade del Giro, ma prima su Radio 1 e di casa sempre l'informazione, quindi per una sintetica ma esaustiva rassegna delle principali notizie di queste ore ci ha raggiunti allo scopo in studio la nostra collega del giornale radio Alice Andreoli, buon pomeriggio.
8: Allora Guido, partiamo dal presidente Mattarella che con la premier Meloni ha fatto visita alle persone rimaste ferite ieri a Modena travolte dall'auto che a forte velocità è piombata sulla folla in centro città. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato al personale degli ospedali di Bologna e Modena. Mattarella e Meloni hanno incontrato e ringraziato anche coloro che sono riusciti a fermare l'aggressore e la premier ha scritto sui social: eroe chi sceglie il bene anche se rischioso. Ed è in carcere con le accuse di strage e lesioni aggravate il 31enne Salim Al-Kudri, si è avvalso della facoltà di non rispondere e a inizio settimana si attende la convalida del fermo. Nei suoi device non sono stati trovati segni di radicalizzazione, l'ipotesi prevalente è quella di problemi psichiatrici, come confermato dal ministro dell'interno Piantedosi che ha presieduto un vertice in prefettura a Modena con il capo della polizia Pisani. E poi la tragedia alle Maldive, riprenderanno domani dopo che erano state sospese, c'è stata la morte, lo ricordiamo, del sub della Marina Maldiviana, quindi riprenderanno le complesse operazioni di recupero dei corpi dei quattro italiani ancora dispersi nella grotta sottomarina, operazioni che si avvarranno ora del team finlandese specializzato, si tratta della stessa squadra che salvò i ragazzini bloccati in Thailandia, mentre sono attesi in serata dopo le 20 all'aeroporto di Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della Duke of York insieme ai connazionali morti. Trasporti a rischio domani per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dai sindacati di base. La mobilitazione inizierà questa sera alle 21 e sono a rischio treni e mezzi pubblici, ma ci sono anche possibili disagi per scuole e sanità. Il meteo: in arrivo il primo anticiclone della stagione, domani e martedì è previsto ancora qualche rovescio, ma poi ci sarà spazio al sole e alle temperature sempre più alte. Infine, per il tennis, come avete raccontato, ma anche per chi si è sintonizzato solo ora, per la prima volta nella storia degli internazionali d'Italia, due azzurri vincono il torneo di doppio. Si tratta di Simone Bolelli e Andrea Vavassori e fra poco Cesiner in campo contro il norvegese Rud.
7: E noi ringraziamo intanto Alice Andreoli, ricordiamo che il prossimo appuntamento con l'informazione del GR1 sarà poco dopo le 18.45, ovvero nell'intervallo di Atalanta-Bologna che inizierà alle 18, proprio come diceva la nostra collega. È tutto pronto alla Foro Italico per la finale della singolare maschile tra Jannik Sinner e Casper Ruud, ma per il momento, prima di riaprire il capitolo tennis, noi ci tuffiamo nell'arrivo di questa nona tappa del Giro d'Italia, Cervia, Corno alle Scale. Siamo pronti per andare anche ufficialmente sulle strade del Giro.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.
12: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
14: Strade del Giro, il racconto della Corsa Rosa.
7: Anche quest'oggi così sarà fino al 31 maggio la nostra finestra quotidiana sull'edizione numero 109 del Giro d'Italia. Ci tuffiamo subito nell'arrivo di questa nona tappa Cervia-Corno alle Scale perché manca davvero pochissimo. Aggiungo soltanto che poi saremo noi a intervenire da studio qualora al Foro Italico dovesse cominciare la finale del singolare maschile tra Sinner e Ruud, ma intanto spazio al quartetto al seguito del Giro. Dunque Piccinelli, Codignoni, Visconti, Ghirotto, riparto come sempre da te Cristiano.
1: 3 km 4 al traguardo per l'abruzzese volante Giulio Ciccone, in mezzo al Bosco che porta al Corno alle Scale, a 29 secondi sul Rubio, 52 sul gruppo Maglia Rosa, dove si stacca Giulio Pellizzari. Manuel
3: cerca di restare aggrappato con le unghie e con i denti all'ultima parte del plotone, ma non so se ce la farà. Adesso con lui ad aiutarlo c'è Giovanni Aleotti, un compagno di squadra che potrà dargli una grossa mano, perché giustamente la sua squadra, la Bora Red Bull, è compatta là davanti per l'altro capitano, già Hindley, che invece è nelle prime posizioni. L'azione da parte della Visma Lisa Bike, la squadra di Jonas Vingegaard, ha messo in difficoltà Giulio Pellizzari, che adesso dovrà cercare, con l'esperienza che ha maturato in questi pochi anni da professionista, di limitare i danni e di cercare di contenere il distacco. Mentre davanti chi non sembra avere di questi problemi è Giulio Ciccone. La pedalata è ancora brillante, mancano però ancora 3 km ed attenzione, perché fino ai 500 metri al traguardo sono i più duri. Cristiano,
1: da un Giulio all'altro Ghirotto, uno sta andando verso il trionfo, uno arranca.
5: Bene, Ciccone sicuramente sta andando per il trionfo, perché non credo che la Maglia Rosa riesca a chiudere un gap così elevato. 47 secondi sono tantissimi, anche se la salita è ancora dura in questa parte, e certamente un Pellizzari che sta pagando, non sappiamo il motivo, forse dopo la pioggia e il freddo delle prime tappe avrà qualche problema di salute. Insomma, fatto sta che in questo momento è in difficoltà e lo sanno i suoi diretti avversari.
1: Visma davanti, lavoro della Decathlon sostanzialmente inutile quest'oggi.
2: sostanzialmente inutile, anche se adesso è arrivato il momento e deve essere proprio Felix Gall che deve cercare di non vanificare tutto il lavoro della squadra. Wisma Lisebike, che è stata anche avvisata della giornata, delle difficoltà del nostro Giulio Pellizzari, e adesso arrivano i 3 chilometri finali. 40 secondi per Giulio Ciccone non sono pochi, ma non sono neanche tanti. Se attaccheranno quelli che si stanno giocando la classifica generale di questo giro, potrebbero anche non bastare.
1: 2,5 chilometri alla fine, il vantaggio di Ciccone di 16 secondi su Rubio, di 37 sul gruppo della maglia rosa, da cui si è staccato Pellizzari, che perde una ventina di secondi dagli altri big. Manuel,
3: e con lui lo abbiamo detto, c'è un compagno di squadra, Giovanni Aleotti, che potrà dargli una grossa mano. In difficoltà anche Cristian Scaroni, che tra l'altro lo ricordiamo è quarto ancora nella classifica generale del Giro d'Italia. Un Giro d'Italia all'attacco, in fuga per il corridore del team Astana XDS, pedala in mezzo al gruppo, dunque non nelle primissime posizioni, ma neanche troppo male anche la maglia rosa, anche se però attenzione, adesso c'è l'accelerazione proprio da parte della Decathlon, con lo stesso Felix Gall che cerca l'attacco e con Vingegaard che gli va dietro.
1: Va a prendere Rubio Gall, insegue soltanto Vingegaard, Giovanni.
2: C'era da aspettarselo, Decathlon che ha fatto un grande lavoro, non poteva far finire tutto così, stava a lui. Adesso è 20 secondi per Giulio Ciccone, mentre Rubio è stato già riassorbito.
1: 2 chilometri 3 al traguardo, provano ad andare a prendere Giulio Ciccone, Vingegaard e Felix Gall. Ghiro,
15: dai Giulio Ciccone, resisti, lei a 1000 metri spiana leggermente, si può respirare, recuperare un po' di energie, perché quando si vede la Flamme Rouge ritornano energie veramente adrenaliniche, quindi non perdere d'animo. Certamente l'azione di Felix Gall è potente e solo Vingegaard ha resistito.
1: 2 chilometri al traguardo, soltanto 10 secondi da difendere. Dietro Ciccone però si intravede la maglia azzurra di Jonas Vingegaard. Manuel,
3: e non deve girarsi Giulio Ciccone, non deve girarsi troppo, deve cercare la concentrazione, anche se credo che sarà difficile per lui arrivare al traguardo, perché ha speso tanto, ha alimentato tanto lui la fuga che lo ha portato fino a questo momento, e potrebbe andare a pagar dazio. Dietro Vingegaard non dà un cambio a Felix Gall, Felix Gall che conduce l'inseguimento, che coraggio peraltro tra l'altro da parte del corridore austriaco, che quest'oggi è andato a sfidare in prima persona Vingegaard. Si volta indietro adesso Felix Gall, e questo rallentamento fa sì che Giulio Ciccone possa respirare, se ne rende altro da parte del corridore austriaco, che quest'oggi è andato a sfidare in prima persona Vingegaard. Si volta indietro adesso Felix Gall, e questo rallentamento fa sì che Giulio Ciccone possa respirare, se ne rende conto, è sotto lo striscione dei 2 chilometri,

0: nella prima metà del giro, ma così potrebbe anche succedere.
1: 1800 metri, si volta Ciccone, arrivano Galla e Vingegaard. Manuel,
2: sono arrivati tra due ali di folla, adesso proseguono i tre, ma si sposta, attenzione perché c'è un tifoso che quasi tira giù Giulio Ciccone, che lo sposta con un gesto. Sono arrivati, vedremo se Giulio Ciccone riuscirà a restare a ruota, ci proverà senza dubbio, ma sarà complicata restare a ruota di questi tre, anche se sono, anche Galla mi sembra abbastanza in gancio, anche Galla non ha una bella faccia, mentre possiamo rivedere anche come Giulio Ciccone abbia spostato con la mano destra quel tifoso che gli stava andando addosso, era innervosito, che adesso i due partono, Giulio Ciccone, la beffa per lui, si stacca, davanti restano i due, Galla e Vingegaard. Cristiano,
1: e allora saranno questi due i veri contendenti per il successo finale, perché perdono tutti oggi, Chiro.
3: Sì, sì, certo, chiaramente Vingegaard non fa altro che rimanere a ruota di Galla, che in questo momento si gira, gli chiede un cambio, ma è anche furbo, no, Vingegaard, a questo punto rimane lì ed è anche più veloce di Felix Gall, il danese, attenzione, quindi si può portare a casa anche la vittoria.
1: E sarebbe la seconda in questo Giro d'Italia, 1500 metri per Gall e Jonas Vingegaard, perde un minuto Giulio Pellizzari dalla testa della corsa. Visco,
0: Giulio deve rimanere concentrato, non deve naufragare, una giornata storta e sta perdendo ormai quasi un minuto, dobbiamo arrivare al giorno di riposo senza perdere più di tanto per quanto riguarda Giulio, quindi deve insistere in questo momento.
1: Anche Aresman va a superare Giulio Ciccone. Manuel,
2: Giulio Ciccone cerca di restare attaccato adesso alla ruota del corridore della team Ineos per trovare un aiuto estemporaneo sulla strada, di solito succede così, no? Si trova un aiuto estemporaneo che può darti una mano a superare la situazione di difficoltà, cosa che invece in questo momento Giulio Pellizzari non può fare, perché l'ultima volta che siamo riusciti a vederlo era da solo, non aveva con sé neanche Aleotti. Cristiano,
1: 1300 metri, Gall e Vingegaard davanti con 19 secondi su Aresman e Ciccone, 37 sul gruppo Elalio, 52 sul gruppo Pellizzari, i due lì davanti vanno a provare a giocarsi la vittoria con Felix Gall, che ha fatto lavorare tutto il giorno la sua Decathlon. Visco,
0: l'ha fatta lavorare tutto il giorno, sembrava un lavoro ormai vanificato, perché il vantaggio era un bel vantaggio, quello di Ciccone inizio salita, ma ha un po' ceduto in finale, i tre chilometri finali sono davvero impegnativi e Felix Gall ha fatto il suo, doveva attaccare, ha attaccato, adesso non sta più chiedendo un cambio a Vingegaard, è un corridore del calibro di Vingegaard, non credo che andrà a sprintare dopo che è stato a ruota negli ultimi tre chilometri.
1: Siamo per arrivare al triangolo rosso che indica gli ultimi 1000 metri, Gall e Jonas Vingegaard al comando della corsa, si alza sui pedali il repescatore, il danese già vincitore di due Tour de France ed una Vuelta, che mira a ottenere la tripla corona, a conquistare anche il successo a questo giro. Bravo Giulio Ciccone, però forse il motore di quei due davanti è diverso, altri cavalli.
3: Beh, ovvio che sì, ma vorrei anche segnalare la maglia rosa Eulalio Cristiano, che è solamente a 35 secondi dai primi.
1: Parte Vingegaard, Manuel!
2: Parte Vingegaard, era alla ruota di Felix Gall, la rasoiata proprio poco dopo lo striscione dell'ultimo chilometro, ai meno 700 metri, la strada spiana leggermente prima di ritornare a risalire, vedremo se Felix Gall riuscirà a rispondere al tempo, all'attacco di Jonas Vingegaard, sembra poterlo fare, si volta adesso Jonas Vingegaard che ha 6-7 metri di vantaggio nei confronti dell'austriaco, l'azione di Vingegaard che vuole prendersi anche la tappa.
1: 700 metri, Vingegaard per il bis a questo Giro d'Italia in attesa della crono di martedì.
3: Se avevamo il sospetto che lasciasse la vittoria a Galle, questo insomma non lascia niente.
0: Siamo stati
3: i campioni
0: smentiti.
3: Sono anche così dalle volte, anche sono cattivi, sono avari di soddisfazione e non lascia nulla al caso.
1: Perde un minuto Pellizzari, ma diceva giustamente Ghirotto, resiste tutto sommato la maglia rosa Eulalio.
0: Sì, grande prova anche oggi, assolutamente, 40 secondi è tra i migliori a questo punto, può pensare davvero di puntare anche lui a una top 5 a questo Giro d'Italia.
1: 400 metri per Jonas Vingegaard con Gall che strenuamente prova a resistere, ma ormai sembra destinato a ottenere il suo secondo successo al Giro d'Italia. Jonas Vingegaard è un'ipoteca sulla vittoria finale, ma è ancora secondo, lo ricordiamo Vingegaard.
3: Sì, sì, per carità è ancora secondo, ma il giro è appena che a metà, voglio dire, abbiamo lo spartiacque del cronometro dove lì Vingegaard va veramente forte, ma siamo tutti curiosi di capire questo Eulalio dove arriverà, perché la sua squadra, lo ha detto anche Caruso qualche giorno fa nei vostri microfoni, dice attenzione perché questo è veramente forte.
1: Ormai Vingegaard in prossimità del traguardo.

0: al debutto al Giro d'Italia, il danese ha già conquistato un successo, ovviamente in salita, perché queste sono le sue caratteristiche. Sta per arrivare un successo anche questo in salita. Concede il bis Jonas Vingegaard, si volta, Gaard non c'è più, bacio al manubrio dove c'è la foto di Trine e delle sue due figli, il bambino e la bambina. Vince Vingegaard con Gall che chiude in seconda posizione. Aspettiamo eventualmente anche l'arrivo del terzo per capire se sarà Giulio Ciccone o Aresman. No, Aresman è in lotta con un altro corridore della
1: Visma,
0: con Piganzoli, che può andare a conquistare la terza piazza, ma sarà presumibilmente Piganzoli ad andare a conquistare la terza piazza dietro a Vingegaard e a Felix Gall. Questa la nona tappa del Giro d'Italia. Studio.
2: Solo per un rapidissimo spot.
3: Programma Suzuki 10 e Lode. Fino a 10 anni di garanzia. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Suzuki è passione per il ciclismo. Ti aspettiamo al Suzuki Bike Day.
5: Le strade del Giro.
2: Su Rai Radio 1 siamo sempre sulle strade del Giro, si va concludendo via via la nona tappa della Corsa Rosa, ma tra un po' saremo anche alla Foro Italico perché è davvero imminente l'inizio della finale maschile degli Internazionali d'Italia. Ovviamente Jannik Sinner contro Casper Ruud, torniamo ovviamente altrettanto ancora per qualche minuto dai nostri inviati per un riepilogo, perché via via i vari corridori arrivano al traguardo. Cristiano Piccinelli, riparto sempre da te.
0: Sì, perché sta per arrivare anche il nostro Giulio Pellizzari, paga circa un minuto e mezzo di ritardo da Jonas Vingegaard, che è andato a conquistare il successo per distacco su Felix Gall, sul compagno la Visma Lise Bike, Davide Piganzoli a 34 secondi. Ma quinta piazza per Alfonso Lalio, la maglia rosa, sfinito. Ma insomma, questa maglia rosa gli sta dando una forza incredibile, Giovanni.
6: Che giro incredibile che sta facendo il portoghese. A questo punto si mette in lista anche lui insieme a pochi altri nomi per la lotta al podio. No, purtroppo oggi davanti non vediamo il nostro Pellizzari, che ha perso circa un minuto e mezzo, e lui sì che invece dice addio alle possibilità di podio.
0: Eh sì, è una giornata sicuramente negativa per Giulio Pellizzari. Resiste invece Jay Hindley, Ghiro.
7: Sì, resiste, ma comunque paga 50 secondi, che non sono poi così pochi in una salita che lui insomma dovrebbe, aveva nelle sue capacità di resistere un po' di più. È uno scalatore, un Giro d'Italia lo ha già vinto, quindi dovrà fare un po' i conti anche con questa analisi di questa tappa nei confronti di Vingegaard.
0: Resiste anche G, resiste anche Mathis Rondel, questo francese della Tudor. Semi sconosciuto, è brutto dirlo, però insomma non accreditato di grandi prestazioni, invece sta un po' stupendo come Eulalio, Giovanni.
6: Sì, in realtà questo corridore già quest'anno si è fatto vedere in salita, arrivando diverse volte davanti quando ha corso i giretti a tappe, è arrivata anche una top 10 alla Parigi-Nizza per lui, quindi è un corridore di tutto rispetto. Sicuramente in questo momento si trova lì perché qualcun altro ha sofferto una giornata difficile e ci riviene in mente il nostro Pellizzari.
0: E Jonas Vingegaard ne ha vinte già 2 su 9. Io ricordo Pogacar che ne ha vinte 6. Sì. E allora quanti ne vince Vingegaard?
7: Adesso mi fai una domanda troppo difficile, perché non ne azzecco mai uno quando faccio i pronostici, però sicuramente non sarà l'ultima.
0: Torniamo allo studio.
2: D'accordo sulla terra rossa del Foro Italico, sono in campo per il riscaldamento.
8: Chiedo scusa, siamo.
2: Vai,
8: tra un attimo
2: Manuel.
8: Saremo con Giulio Ciccone, ci sono passati avanti per un attimo.
2: E allora torneremo da te più avanti, oppure puoi proporci il contenuto registrato in seguito, perché abbiamo una fase molto intensa, dicevo, tutto pronto per Sinner Ruud, ma anche sul Prato di San Siro, imminente la premiazione dell'Inter campione d'Italia. Altro mini spot, poi ci congederemo dai nostri inviati al seguito della Corsa Rosa e saremo a San Siro e al Foro Italico. Pubblicità.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it. Sulle strade del Giro.
2: Riepilogo e conclusioni con i nostri inviati al seguito della Giro d'Italia. Si è appena chiusa la nona tappa, la Cervia corno alle scale, allora ultimo giro per l'appunto con Piccinelli, Visconti, Codignoni e Ghirotto. Cristiano.
0: Vittoria per Vingegaard davanti a Galle Pies Ganzoli, grande protagonista di giornata Giulio Ciccone, che ha provato fino agli ultimi due chilometri ad andare a conquistare il successo di tappa. Ha chiuso però undicesimo il corridore abruzzese, che evidentemente insomma è stato bravo ma non fino all'ultimo di fronte a Vingegaard. Difficile opporsi. Stiamo attendendo anche la questione che riguarda la classifica generale con Eulalio, che mantiene la rosa ma che perde circa un minuto da Vingegaard, che è secondo a 2:24. Galle sale in terza posizione a 2:59, Scaroni è quinto, Pellizzari nono a 5 minuti e 15 da Eulalio, praticamente a 3 minuti da Jonas Vingegaard. Eulalio però arrivato sfinito, ma adesso sorride, Ghiro.
7: Sorride perché stanotte dormirà con la maglia rosa, e anche dopodomani, visto che domani c'è la giornata di riposo, e partirà nella cronometro in maglia rosa.
0: Cronometro da specialisti Visconti, tutta per Ganna, siamo d'accordo?
6: Sì, si tratta di una cronometro per specialisti puri, ma davvero Eulalio potrebbe sperare di uscire anche dalla crono in maglia rosa, perché 2 minuti e 24 il ritardo da Vingegaard non è tantissimo in una crono del genere, però la maglia rosa ti dà quel qualcosa in più e anche lì potrebbe riuscire a mantenerla.
0: E allora grazie a Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Jacopo Teodoro, Giuliano Travaglia, Albert Solari, il sottoscritto Cristiano Piccinelli, la piccola fiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia. Ci sentiamo martedì, a te Guido.
2: Consueto ringraziamento a tutti voi, appuntamento a martedì per continuare a raccontare in diretta questo Giro d'Italia, ma appuntamento a più tardi con il vostro altrettanto consueto speciale di giornata per rivivere le emozioni di questa nona tappa. Emozioni tra poco a San Siro per la premiazione dell'Inter campione d'Italia, alla Foro Italico per la finale degli internazionali Sinner-Rud, ancora una breve pausa pubblicitaria con previsioni meteo e poi ripartiremo con Domenica Sport e con tante cose da raccontare in diretta tra poco.
1: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
10: Il tempo in Europa. Con la pressione atmosferica lievemente aumentata, la situazione meteorologica sull'Europa centrale e meridionale è migliorata, pur in presenza di nubi sparse ma con probabilità di pioggia decisamente più basse rispetto ai giorni scorsi. Tuttavia, una nuova perturbazione di origine atlantica entrerà domani sulle coste europee, riportando maltempo sulla Gran Bretagna e sui paesi della Manica. Ma partiamo da Lisbona, in Portogallo, che avrà una bella giornata di sole con appena qualche nube in più nelle ore più calde e temperatura tra 24 e 20 gradi. Nuvolosità in aumento invece per Dublino in Irlanda, con pioggia anche battente in arrivo tra il pomeriggio e la sera, temperatura tra 11 e 15 gradi. Nubi e pioggia in mattinata invece per Amsterdam nei Paesi Bassi, con tempo in miglioramento invece nelle ore pomeridiane e temperatura tra 10 e 16 gradi. Per Monaco di Baviera nubi sparse ad inizio giornata, poi cielo coperto e pioggia a tratti nel pomeriggio e in serata, temperatura tra 8 e 16 gradi. Tempo in prevalenza soleggiato invece per Helsinki in Finlandia, sebbene con nubi in aumento verso la fine della giornata, temperatura fra 13 e 19 gradi. Tempo gradevole anche per Budapest, pur con nuvolosità sparsa che insisterà per buona parte della giornata, ma senza pioggia e con temperatura tra 11 e 19 gradi. Chiudiamo con Bucarest in Romania, che avrà cielo sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, con temperatura compresa fra 11 e 23 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
1: Domenica Sport.
2: Ed eccoci ancora a voi dopo la finestra dedicata al Giro d'Italia. Rientriamo nella più ampia cornice di Domenica Sport, 17:25 in diretta su Rai Radio 1. Si comincia alla Foro Italico, il momento della finale degli internazionali, il singolare maschile ovviamente, Jannik Sinner contro Casper Ruud, ma noi tra un po' saremo anche a San Siro per celebrare l'Inter campione in carica. Il pareggio del tutto irrilevante con il Verona non ha guastato la festa che sta per cominciare sul prato del Meazza per i nerazzurri. Chiederei però in prima battuta al nostro inviato al Foro Italico Emilio Mancuso si è iniziata la finale che vale il titolo degli internazionali d'Italia. Emilio, ancora buon pomeriggio.
12: Buon pomeriggio, affermativo, è cominciata pochissimi istanti fa la finale attesissima degli internazionali tra Sinner e Ruud, con il trionfo, ricordiamolo, a beneficio di chi si fosse posto all'ascolto soltanto ora, di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel torneo di doppio, con Adriano Panatta in tribuna e naturalmente con il presidentissimo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad assistere a questa finale. Intanto comincia con un game tenuto a zero Casper Ruud, 1-0 per lui nel primo set, tiene il servizio di apertura il norvegese in questa sfida contro Jannik Sinner, una sfida dai mille significati, perché in palio, è vero, ci sono gli internazionali d'Italia, ma c'è molto di più, c'è il torneo di Roma, un italiano non lo vince da quasi 50 anni, dai tempi di Adriano Panatta, che premierà il vincitore. Jannik Sinner a caccia anche del Foro Italico, è l'ultimo petalo di questa collezione straordinaria di Masters 1000 che gli manca e eguaglierebbe in questo caso Novak Djokovic. Negli ultimi due mesi ha lasciato per strada tre soli set, Machak a Monte Carlo, Bonzi a Madrid e Medvedev l'altro giorno, ieri e ieri l'altro qui a Roma, 14esima finale 1000 della carriera per Jannik Sinner, il secondo con Djokovic a raggiungere sei finale 1000 consecutive, non solo tre finali nei 3000 sulla terra battuta sono state raggiunte soltanto da Rafa Nadal, che le ha vinte tutte e tre, dunque Monte Carlo, Madrid e Roma nel 2010, e questo sarebbe un altro dei record di Jannik Sinner, straordinario davvero. Sinner che batté l'anno scorso nei quarti di finale Casper Ruud 6-1 6-0, ma in 12 mesi è cambiato davvero tutto. Sinner è un altro, e anche Ruud, allora Jannik tornava dalla squalifica per il caso Klostebol, una squalifica ingiusta. Serve Jannik Sinner nel secondo game del primo set, 0-15 sul servizio di Sinner, finora 5-0 per Ruud, ha fatto punto soltanto il norvegese. Lì allo studio.
2: Perfetto Emilio Mancuso, finale che di certo seguiremo integralmente, ricordando che poi alle 18 inizierà la settima gara della 37esima e penultima giornata di Serie A, ovvero Atalanta-Bologna, importante comunque soprattutto per i nero-blu di casa che devono mettere il sigillo sul settimo piazzamento e dunque sulla qualificazione alla Conference League. Ma intanto mi sembra molto ben avviato il protocollo che condurrà di qui a pochissimo sul Prato Verde di San Siro alla giusta meritata premiazione dell'Inter, la cosiddetta alzata di Coppa ai campioni d'Italia, il 21esimo scudetto dinanzi al loro pubblico per l'ultima uscita casalinga di questa stagione. Ancora da San Siro per raccontarci l'atmosfera e raccontarci quello che vede dinanzi ai suoi occhi Massimo Barchiesi, ancora ben trovato.
13: Ciao Guido, è il momento di Federico Di Marco, cuore nero-azzurro, sangue nero-azzurro, ovazione ovviamente anche per lui, uno dei grandi protagonisti della cavalcata di questa Inter, 6 gol, 18 assist, davvero numeri pazzeschi per Federico Di Marco. È il momento della premiazione dei difensori dell'Inter, prima sono stati chiamati i portieri Sommer, Di Gennaro e Martinez, a premiare i neocampioni d'Italia il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, è stato allestito una sorta di palco nel cerchio del centrocampo, adesso tocca a Darmian che si becca un'altra ovazione, un'altra standing ovation, perché è uno di quei giocatori che lascerà l'Inter al termine della stagione. C'è questo tappeto blu che conduce i giocatori dell'Inter fin sul palco, adesso viene premiato dal presidente Simonelli con tanto di medaglia, ogni giocatore dell'Inter ovviamente riceve una medaglia, e poi come hai ricordato tu Guido ci sarà la tanto attesa alzata di coppa, quella coppa che è lì in bella mostra. Ora sta arrivando Alessandro Bastoni e il pubblico di San Siro non vede l'ora di applaudire, di osannare anche Bastoni, che sicuramente è reduce da un'annata travagliata, finita bene con il doublette dal punto di vista sportivo, ed eccolo qua. Ed eccolo qua l'urlo dei 75.000 e passa di San Siro dedicato ad Alessandro Bastoni. Chiaramente bisognerà aspettare ancora un po', bisognerà aspettare tutti i giocatori in campo prima che il capitano Lautaro Martinez alzerà la coppa al cielo, e poi tutti negli spogliatoi, doccia al volo, partenza del bus per le strade di Milano fino a Piazza Duomo. Sarà un percorso lentissimo che terminerà tra le 22.30 e le 23, ma verrà accompagnata la squadra da oltre 300.000 tifosi che andranno, molti sono già lì nelle strade, nelle vie di Milano. Il tragitto partirà appunto da qui, dallo stadio Meazza, poi il pullman passerà lungo viale Caprilli, piazzale Lotto.
2: E allora Massimo, il popolo nerazzurro ovviamente è atteso da un lungo pomeriggio di festeggiamenti fino a serata. Come ci ricordavi, si va componendo, come ci spiegava Massimo Barchesi, la rosa della squadra campione d'Italia sul palco centrale a San Siro. Saremo da te, Massimo, per il momento più solenne, l'alzata di coppa, però ovviamente c'è una finale in corso che continuiamo a raccontarvi, quindi ancora il foro italico. Per quanto alle prime battute, Sin e Rud, e il primo set iniziato da pochissimo. Emilio Mancuso, a te.
12: 15-40 sul servizio di Jannik Sinner, il dritto lungolinea di Sinner che si perde fuori, e dunque si comincia con Rud avanti 2-0. Si comincia con un break nel secondo game dell'incontro con Sinner che cede il servizio a 15, 8-1 finora per Casper Ruud contro il numero uno del mondo, con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e tantissime autorità presenti oggi al foro italico. 2-0 dunque per Casper Ruud contro Jannik Sinner in questo inizio di finale attesissima degli internazionali d'Italia. Il servizio del norvegese, la risposta sulla riga di fondo di Sinner che carica il dritto, costringe all'errore con il dritto Casper Ruud. Un 15 per il numero uno del mondo. È cominciata in salita questa finale per Jannik Sinner, con un break subito a freddo nel secondo game per Casper Ruud, che dunque 2-0 con il norvegese al servizio, e Jannik che sta cercando di ribreccare immediatamente Ruud. La palla corta di Ruud a rete Sinner, e poi il passante lungo linea vincente da parte del norvegese. Una bella combinazione questa, la palla corta a chiamare a rete e Sinner, e poi il passante vincente con il lungolinea da parte di Casper Ruud. Siamo 15 pari all'inizio di questa finale, una finale come detto cominciata con qualche difficoltà, cominciata un po' in salita per Jannik Sinner contro Casper Ruud. Sbaglia adesso, gli dà una mano il norvegese con il dritto lungolinea. 15-30 sul servizio di Casper Ruud. Naturalmente è una partita che va inquadrata nell'ottica dei tre set. È vero, il primo set è un set sicuramente importante, però è una partita questa che naturalmente va letta nell'ottica lunga appunto dei tre set. Lo scambio da fondo campo con il rovescio di Ruud sul rovescio di Sinner, la diagonale di rovescio che può essere mortifera per il norvegese. Si sposta sul dritto Sinner, ancora sul rovescio di Ruud, stavolta tagliato ad una mano, sbaglia la direzione del rovescio il norvegese, dunque siamo 15-40 sul servizio di Casper Ruud, e ci sono due opportunità per Jannik Sinner di controbreccare immediatamente il suo avversario. Sinner che ha concesso il servizio nel secondo game con un solo 15 proprio attivo, adesso si ritrova 15-40 immediatamente sul servizio di Ruud, con due opportunità per restituire immediatamente il controbreak al suo avversario. Seconda di servizio per Casper Ruud sul rovescio di Sinner, un gioco di luce e ombre sul centrale, perché mezzo campo praticamente all'ombra, mezzo invece ancora con il sole. Lo scambio da fondo campo con il rovescio di Ruud sul rovescio di Sinner, che poi piazza il rovescio lungolinea vincente. Arriva immediato il controbreak da parte di Jannik Sinner, e dunque 2-1 per Casper Ruud, ma dopo il cambio di campo sarà Sinner a servire.
2: Perfetto Emilio Mancuso, e allora comincia a rimettere le cose a posto Yannick Sinner dopo quello che definivi giustamente un avvio in salita, ben più piacevole l'ascesa graduale dei campioni d'Italia adesso dell'Inter sul Prato di San Siro. Noi torniamo alla Meazza da Massimo Barchiesi, tra un po' l'alzata di Coppa, poi praticamente tutti con occhiali da sole d'ordinanza, alcuni un po' spaziali, Massimo, anche l'occhio è proprio il caso di dire, vuole la sua parte.
13: Esattamente, compreso Acancianoglu che è stato chiamato poco fa e premiato dal presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli. Adesso tocca a Mkhitaryan che è un po' in sospeso, non sa se rinnovare o addirittura appendere gli scarpini al chiodo. Eccolo Mkhitaryan in campo, si reca verso il palco per la premiazione, poi toccherà Nicolò Barella e poi toccheranno agli attaccanti con Thuram, Lautaro Martinez, Bonippio, Esposito, Christian Kivu ovviamente, poi da buon ultimo tra virgolette, ma probabilmente è lui numero uno, l'artefice di questo doblete vinto dall'Inter. Tocca adesso a Barella, quindi penso Guido che tra 5-6 minuti ci sarà l'alzata di Coppa.
2: Li puoi contare grosso modo dalla tua postazione, mancano in sostanza ormai quasi solo gli attaccanti e in sottofondo il boato di San Siro che accompagna l'ingresso in campo appunto di Nicolò Barella preannunciato da Massimo Barchiesi. A tra pochissimo Massimo, dal Prato Verde di San Siro, ancora la terra rossa del Foro Italico. Emilio Mancuso, si riparte tra un po' e quel rimettere le cose a posto di cui parlavamo prima del precedente cambio di campo adesso si deve concretizzare. Emilio,
12: deve tenere il servizio adesso Yannick Sinner per raggiungere il suo avversario sul 2-0, che sul 2 pari era andato 2-0 Ruud subito con un break di vantaggio e immediatamente ha restituito il servizio, il break al suo avversario. Non è stato capace di tenere il vantaggio Casper Ruud, con Yannick Sinner che incomincia a caricare colpi come soltanto lui sa fare, volley di rovescio vincente sul dritto lungolinea da parte di Yannick Sinner, dunque 15-0 sul servizio di Yannick Sinner con Casper Ruud alla risposta. Dopo questo inizio con il norvegese che è andato 2-0 con un parziale di 8-1, c'è stato il ritorno immediato del numero uno del mondo, quasi a mettere i puntini sulle i, a dire, a far capire chi è il più forte oggi sul centrale del Foro Italico. E naturalmente sarà una partita molto molto interessante questa con Casper Ruud. Il Ruud visto nei giorni scorsi è un giocatore che di sicuro può creare più di un problema a Yannick Sinner, ma oggettivamente Yannick Sinner è di un altro livello rispetto al miglior Ruud. Staremo a vedere lo scambio ancora sulla diagonale di rovescio che per Ruud è mortifera, si sposta sul dritto il norvegese, ancora con il dritto sul dritto di Yannick Sinner, prova a guadagnare campo, un gran dritto incrociato di Ruud a liberarsi in pratica il campo, e questo lo schema che evidentemente deve attuare il norvegese se vuole mettere davvero in difficoltà Yannick Sinner. Il dritto di Ruud sul dritto di Sinner, si è aperto in pratica il campo aperto con il rovescio, Ruud ha chiuso il punto del 15 pari sul servizio di Yannick, sul servizio di Yannick Sinner che è già pronto a servire. Naturalmente tutto esaurito anche oggi, non poteva essere altrimenti per questa finale così attesa, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ancora con il dritto Casper Ruud, sbaglia adesso la direzione del dritto ed è chiaro che lui gioca soprattutto sul dritto, il suo colpo migliore. Casper Ruud in questa occasione ha sbagliato la direzione del dritto, ma si sposta spesso e volentieri sul dritto il norvegese per cercare di creare più problemi possibili a Yannick Sinner in questo inizio di partita dove ci sono stati già due break Dunque un inizio di partita piuttosto acceso, con tanti spunti anche per il nostro taccuino. Seconda di servizio di Sinner, con Ruud che anche sulla seconda rimane piuttosto indietro rispetto al servizio di Sinner. Si sposta sul dritto il norvegese, ancora con il dritto sul rovescio di Sinner, scende a rete, un attacco in controtempo un po' velleitario, dobbiamo dire, questo di Ruud, si fa infilare facilmente dai Jannik Sinner con il passante di rovescio. 40-15 adesso, due opportunità per il numero uno del mondo di completare la rimonta e di portarsi sul due pari all'inizio di questa finale degli internazionali contro Jannik Sinner. Mamma Siglinde e papà Hans Petter seduti come al solito uno accanto all'altro. Il servizio vincente di Sinner ad uscire, rimonta completata, siamo due pari nel primo set con Sinner che ha tenuto il servizio e dunque siamo due pari. A zero il servizio di apertura per Ruud, il break di Ruud a 15 sul servizio di Sinner, il controbreak di Sinner sempre a 15 sul servizio di Ruud e adesso Sinner che ha tenuto il suo di servizio a 15, dunque un punto in più per Ruud. Grandissimo equilibrio.
2: E allora Emilio, in questa situazione di equilibrio si riparte, ma ovviamente completata la parziale rimonta di Sinner è quasi completo il roster nerazzurro, per usare un termine molto caro al nostro Massimo Barchesi a San Siro, e tra un po' la squadra neocampione d'Italia verrà premiata, quindi tornerei alla Meazza ancora per seguire gli istanti salienti della premiazione. Massimo, poi ovviamente il Foro Italico è sempre aperto per novità e la finale è ancora molto lunga. Barchesi.
13: Cristian Kibu, tocca a lui. Boato dei 75.000 del Meazza per l'artefice numero uno di questa stagione straordinaria in campo italiano per quanto riguarda l'Inter. Purtroppo c'è il neo dell'eliminazione in Champions League ad opera del Bodo Glimt, ma l'Inter ci riproverà certamente nella prossima stagione. Ricordiamo, era reduce da due finali nelle ultime tre edizioni della Champions League. Ed ora manca solo lui, il capitano, Lautaro Martinez. 175 gol con la maglia dell'Inter, terzo miglior marcatore di sempre. Alle spalle, davanti a lui c'è Altobelli con 209 e Giuseppe Meazza con 284. Sentiamo. Il toro argentino è l'ultimo ad entrare sul tappeto verde del Meazza e tra poco alzerà la coppa. C'è anche il presidente Beppe Marotta sul podio e tra poco Lautaro alzerà la coppa in segno di conquista dello, ecco l'abbraccio con Marotta, in segno di conquista dello scudetto. Coppa che verrà consegnata dunque al capitano della squadra campione d'Italia per la 21esima volta, che pochi giorni fa ha vinto per la 10ª volta pure la Coppa Italia, le due coppe che sono qui presenti al Meazza. Ed ecco il momento dell'alzata della coppa. L'Inter, campione d'Italia della stagione 2025-2026, il capitano Lautaro Martinez ha alzato la coppa al cielo della squadra vincitrice di questo campionato. E complimenti davvero all'Inter di Beppe Marotta, all'Inter di Cristian Kibu, all'Inter di Lautaro Martinez e dei suoi compagni di squadra. Ringrazio Adriano Totaro alla parte tecnica, se tu sei d'accordo Guido direi che è tutto dallo stadio Meazza con la premiazione dell'Inter campione d'Italia a te.
2: Grazie Massimo Barchesi, era ovviamente un momento da cogliere in diretta. Tra pochissimo avremo anche la presentazione delle formazioni ufficiali per quanto riguarda Atalanta-Bologna, match che comunque può avere un peso, avrà un peso più probabilmente per i padroni di casa, ma torniamo immediatamente al Foro Italico. Via si va avanti nel primo set tra Jannik Sinner e Casper Ruud, la finale del singolare maschile degli internazionali d'Italia. Emilio Mancuso.
12: 40-30 per Casper Ruud con il norvegese al servizio, opportunità per andare sul 3-2 nel primo set, così è perché sbaglia la direzione, deve sistemare un po' di ingranaggi in questo inizio di partita. Jannik Sinner sbaglia la direzione del rovescio lungolinia, il numero uno del mondo, e dunque 3-2 per Casper Ruud nel primo set, con Sinner che dopo il cambio di campo andrà al servizio. Si gioca da 21 minuti.
2: Benissimo, Emilio Mancuso, a tra poco ancora. Finale che, ribadisco, seguiremo fino alla fine, come è normale che sia, ma ci sarà anche il calcio in questa parte di trasmissione, perché tra poco meno di un quarto d'ora, alle 18, ci sarà il calcio d'inizio della gara numero 7 di questa 37esima e penultima giornata di Serie A, gara che comunque potrà esprimere un verdetto, per quanto abbastanza probabile, ma mai dire mai. Vi ricordo che in serata le tre partite invece legate in maniera più o meno evidente al discorso lotta per non retrocedere. Ma intanto a Bergamo l'Atalanta è davvero a pochissimi centimetri da un settimo posto, che consentirebbe alla formazione aerobica comunque di partecipare alla prossima Conference League. La corsa è proprio sul Bologna, che sarà ospite della squadra di Palladino. Anche qui possibilità teoriche per gli uomini di Italiano, ma tutto il resto ce lo dice, assieme alle formazioni, Marco Signorelli, che ci racconterà questo Atalanta-Bologna. Marco, buon pomeriggio, ben trovato.
14: Buon pomeriggio a tutti dalla New Balance Arena di Bergamo. E sì, possiamo dire che sia quasi fatta per l'Atalanta, per perdere la settima posizione, dunque la qualificazione alla prossima Conference League. Dovrebbe oggi perdere con più di due gol di scarto, perdere anche la prossima partita. La Bologna dovrebbe vincerle entrambe. Bologna che la settimana prossima giocherà in casa contro l'Inter, dunque un obiettivo che sembra veramente a un passo per la formazione di Palladino. Entrambe le formazioni hanno vissuto una stagione piuttosto altalenante, fatta di sconfitte inaspettate, ma anche di successi, di prestazioni ottime come quella della settimana scorsa, con l'Atalanta che è andata a vincere a San Siro con il Milan, e il Bologna a Napoli. Potrebbe anche cambiare molto in entrambe le squadre a fine stagione. Sappiamo che ci saranno dei discorsi da affrontare tra i club e i rispettivi allenatori, ma se ne parlerà tra un paio di settimane, quindi dopo questa partita, dopo l'ultima di campionato. Intanto questa sera c'è lo scontro diretto, mentre sentite forse il boato della curva nerazzurra, ed è per la formazione primavera dell'Atalanta che ha conquistato la Coppa Italia. Vi do però le formazioni ufficiali delle due prime squadre, dunque partendo dall'Atalanta, schierata da Palladino con un 3-4-2-1 con Carnasecchi in porta, difesa 3 con Scalvini, Jim City e Anor, linea mediana con Zappa, Costa, Deron, Ederson e Zaleschi, e poi De Ketelaere, Krstović, Raspadori davanti. Il Bologna di Italiano scende in campo con un 4-3-3 con Skorupski in porta, linea difensiva a 4 con João Mario, Egg, Melland e Miranda, in mezzo al campo Ferguson, Lex, Freuner e Pobega, e poi il tridente Bernardeschi, Rowe e Castro. L'arbitro sarà il signor Daniele Perenzoni di Rovereto. Una bella giornata a Bergamo, c'è il sole, per il momento è tutto. Tra poco ci sarà anche la lettura ufficiale delle formazioni da parte dello speaker della New Balance Arena. Ci sentiamo tra poco.
2: Grazie Marco Signorelli, sì, ci sentiamo tra poco, confidando nella possibilità di migliorare la qualità del collegamento, di certo non ottimale fino a questo momento. Ma intanto, prima di andare alla rimbalzo di linea per i prossimi minuti, davvero il fuori italico in primissimo piano, Sinner, Ruud in campo, il primo set, la finale del singolare maschile. Emilio Mancuso.
12: Serve Jannik Sinner, e in questa partita ogni punto, soprattutto nel primo set, ha un valore enorme, visto l'equilibrio in campo tra questi due giocatori. Il rovescio tagliato di Ruud sul rovescio di Sinner, che si sposta sul dritto, ancora con il dritto, carica il dritto sul dritto di Ruud, prova a guadagnare campo. Il norvegese che fa un po' il tergicristallo, con Jannik che spara bordate da una parte all'altra del campo, da par suo Ruud cerca di rispondere, poi è esausto, prova con una palla corta che non gli riesce, che gli rimane sulle corde. Un gran scambio questo con Sinner, che porta a casa il punto, e dunque 30-15 sul servizio di Jannik Sinner. 3-2 per Casper Ruud nel primo set della finale degli Internazionali d'Italia 2026. Jannik Sinner contro Casper Ruud, si gioca da 25 minuti. Serve da sinistra, l'alto atesino ha bisogno naturalmente del servizio. Il servizio per lui è un'arma letale. Il dritto che finisce in rete da parte di Casper Ruud, 40-15, due opportunità per Jannik Sinner di raggiungere il suo avversario sul tre pari nel primo set. con una finale, come detto, molto molto equilibrata, l'equilibrio che regna sovrano in, almeno in questo inizio di partita. Gran servizio di Sinner, quasi a 200 km all'ora all'incrocio delle righe, il punto del 3 pari nel primo set per Jannik Sinner, e adesso sarà Casper Ruud a servire, dunque 3 pari nel primo set. Linea allo studio.
2: A tra poco Mancuso, io ne approfitto per ricordare a chi ci ascolta che poi a partire dalle 19 nel nostro menu ci sarà anche il basket, perché ieri è scattata la corsa al titolo del massimo campionato con i quarti di finale, gara 1 ovviamente di queste sfide. Alle 19 racconteremo al rimbalzo di linea con gli altri eventi Virtus Bologna Trento, ci sarà Nicola Zanarini per l'esordio nel tabellone eliminazione diretta della squadra non solo campione in carica ma che ha chiuso al primo posto la regular season. Poi questa sera alle 20 gli aggiornamenti da studio anche sulla gara che completa il quartetto. Nella stessa parte del tabellone c'è Venezia Tortona, ieri per chi non ci avesse seguito le vittorie dell'Olimpia Milano sempre in gara 1 dei quarti su Reggio Emilia e la vittoria esterna di Trieste sul parquet di Brescia. Ancora Foro Italico, Sinner, Ruud, Mancuso, tra un po' saremo al rimbalzo con il calcio. Emilio.
12: Serve Casper Ruud 0-15, un game delicato, il settimo game del primo set, un game che storicamente è un game che può decidere in un verso o nell'altro un set. Siamo 0-30 con un errore di Ruud che ha provato una palla corta piuttosto complicata con il dritto, ha sbagliato la direzione del colpo, il norvegese 0-30 sul 3 pari nel primo set, dunque momento di difficoltà questo per Casper Ruud, deve aggrapparsi al servizio. Intanto una prima in campo a 201 km all'ora, ma una gran risposta praticamente sulla riga di fondo da parte di Sinner. Ancora il rovescio da parte di Sinner, il rovescio di Ruud sulla riga di fondo, ancora con il rovescio Sinner, stavolta lungo linea, la palla corta di Jannik che però si ferma sul nastro. Si ferma sul nastro la palla corta di Sinner con il dritto. 15-30 sul servizio di Casper Ruud. Non ha giocato male a questo punto Sinner. A un certo punto però ha provato a spezzare il ritmo con la palla corta che non gli è riuscita, palla corta di diritto non riuscita a Jannik Sinner. 15-30 sul servizio di Casper Ruud, ancora indietro di un 15, serve da sinistra, ancora una prima per il norvegese a 201 km all'ora, ma ripete, la prima di servizio che ha sfiorato il nastro, e dunque ancora la prima di servizio per Casper Ruud. 15-30 sul suo servizio, risponde molto molto indietro Jannik Sinner, sempre sul rovescio di Sinner che in tuffo risponde al servizio di Ruud, e poi in contropiede il norvegese con il dritto dal centro del campo sul rovescio di Sinner che nel frangente si era spostato proprio al centro del campo, coglie in contropiede appunto Jannik Sinner e si porta sul 30 pari, da 0-30 a 30 pari per Casper Ruud, ancora al servizio, un game davvero molto importante nell'economia del primo set. Ancora una prima, tre prime consecutive per Ruud, ancora con il dritto, un altro vincente stavolta con il dritto incrociato da parte del norvegese che ha messo tre prime in campo nel momento di massima difficoltà di questo game, il settimo game del primo set. 40-30 per Casper Ruud, un'opportunità per andare sul 4-3 nel primo set. Ancora una prima in campo da parte del norvegese a tre quarti di velocità e poi chiede troppo evidentemente al suo dritto Ruud, con la risposta di Sinner quasi sulla riga di fondo sul lato del rovescio di Ruud che si sposta sul dritto e prova a lasciar partire un dritto lungolinea vincente che non va a segno, e siamo 40 pari sul servizio di Ruud. Si va ai vantaggi dunque in questo game che, come detto, è un game molto molto importante per quanto riguarda poi l'esito finale del primo set, che ha un peso specifico enorme in questa finale degli internazionali tra Ruud e Sinner. Seconda di servizio di Ruud sul rovescio di Sinner, risposta molto profonda, ancora con il rovescio Sinner, con il rovescio adesso Ruud, prova a spezzare questa ragnatela di colpi. Sinner con il dritto non ci riesce, il dritto finisce in rete, vantaggio ancora per Ruud che ha ancora un'opportunità per andare sul 4-3 nel primo set. Cambia spesso e volentieri il ritmo il norvegese, non è mai la stessa palla la sua, è molto lavorata e dunque non è facile di sicuro per Jannik Sinner cercare di sfondare contro Casper Ruud. Seconda di servizio per Casper Ruud, che si è piazzato la prima, ma in alcune occasioni in questo game così importante, come detto, è costretto a servire la seconda. Arrivano delle folate di vento di tanto in tanto molto forti che di sicuro non aiutano i due giocatori. Con il rovescio Sinner, con il rovescio Ruud, adesso il rovescio lungolinea da parte di Jannik Sinner, che prova a sfondare, si salva in qualche modo Ruud e poi lo smash facile dal centro del campo per Jannik Sinner e siamo ancora in parità sul servizio di Casper Ruud. 8 punti giocati, il game più lungo di questa finale almeno finora con Casper Ruud al servizio. Era 0-30, è andato sul 40-30, ha avuto due opportunità per portarsi a casa il game, non c'è riuscito il norvegese, adesso è costretto a servire ancora sulla parità da destra contro Jannik Sinner, è ancora la seconda per lui, seconda di servizio dunque per Casper Ruud con Jannik Sinner quasi sulla riga di fondo, risposta molto aggressiva sulla riga con il dritto, poi il colpo di Ruud che coglie il nastro, la palla corta di Sinner, il pallonetto di Ruud, il recupero di Sinner con il dritto che non va a buon fine. Ancora vantaggio per Ruud, è la terza opportunità per andare sul 4-3 nel primo set per colui che è stato anche numero 2 del mondo alla prima finale in questo torneo, Casper Ruud, mentre è alla seconda finale consecutiva Jannik Sinner, un back to back in finale come il grande Nicola Pietrangeli che purtroppo non c'è più. Serve da sinistra Casper Ruud, ancora vantaggio per lui, stavolta la prima in campo a 200 km/h, gran dritto incrociato del norvegese che alla fine riesce a tenere il servizio e portarsi a casa il game. 10 punti giocati e dunque 4-3 Ruud nel primo set. Dopo il cambio di campo sarà Sinner a servire.
2: Grazie Emilio Mancuso, ci ritroveremo per il rimbalzo di linea con Atalanta Bologna. Prima di andare all'alternanza di racconto però torniamo per qualche istante per un importante, significativo e rapido aggiornamento sulla Gran Premio di Catalogna della MotoGP, perché nel dopogara qualcosa è cambiato. Luca Cesaretti, tempestivamente ci informi su tutto.
15: Eh sì, di nuovo buon pomeriggio. Allora, intanto 3 secondi di penalità per Ogura che ha steso a costa all'ultima curva e poi per pressione irregolare sono stati penalizzati Razgatioglu, Fernandez, Rins, Miller e soprattutto Mir, che era secondo, perde la seconda posizione. Si è salvato Bagnaia sotto investigazione ma lui ha avuto una perdita all'anteriore, dunque tripletta Ducati di Gian Antonio, Aldeguer, Bagnaia, quarto Bezzecchi, più 15 nel mondiale.
2: Grazie Luca, e se mi confermi per Alex Marquez, frattura alla clavicola destra e frattura marginale della vertebra C7, è stato un incidente che ha raccontato
15: operato in questo momento
2: drammaticamente spettacolare, insomma conseguenze moderate.
15: La C7 invece sarà rivalutata tra una settimana.
2: Perfetto, grazie, abbiamo dato anche questo aggiornamento. Allora siamo pronti per andare al rimbalzo. Marco Signorelli, Atalanta Bologna, la gara numero 7 della 37esima giornata, penultima del campionato di Serie A. Naturalmente c'è il Foro Italico in primissimo piano, Sinner Ruud, la finale del singolare maschile con Emilio Mancuso. Dallo studio ci saranno solo sporadici ed eventuali interventi per aggiornamenti importanti. Vi lasciamo al calcio, al tennis su Radio 1, tutto in diretta.
16: Radio 1, un mondo da sentire.
17: Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Acqua Lauretana e Suzuki Swift Hybrid.
18: Mi fate entrare nella tua vita, nella tua casa, famiglia, computer, banca.
19: So tutto di te, da quando hai iniziato a guardare la partita illegalmente.
20: Far entrare lo streaming illegale nella tua vita ha un prezzo e non conviene. Mai.
21: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
3: posticipo del campionato di Serie A.
14: Buonasera dalla New Balance Arena di Bergamo, tutto pronto per l'inizio di questa partita tra Atalanta e Bologna, squadre già schierate in campo, c'è un settimo posto da blindare per l'Atalanta e una piccolissima speranza per il Bologna di strappare proprio ai bergamaschi l'ultimo biglietto per l'Europa, quello per la prossima Conference League, un'impresa difficile, un miracolo sportivo, lo ha definito Vincenzo Italiano. Il Bologna infatti avrebbe bisogno di vincere entrambe le partite da qui alla fine del campionato e sperare che l'Atalanta le perda tutte e due, concedendo oggi 3 gol di scarto agli avversari. Intanto il gioco è iniziato da 14 secondi dal canto loro, i nerazzurri sanno che l'obiettivo è un passo, manca solo un piccolo sforzo, poi si preannunciano diversi cambiamenti in società, forse anche in panchina, con Palladino che ha rimandato ogni discorso sul suo futuro a fine campionato. Entrambe le formazioni hanno vissuto una stagione a intermittenza, ma sono capaci di grandi prestazioni, basti guardare cosa è successo nell'ultima giornata con 2 vittorie in trasferta per 3-2 su campi difficili, da Atalanta a San Siro contro il Milan, il Bologna a Napoli. Intanto, quando siamo arrivati al 45esimo secondo di gioco, andiamo con la lettura delle due formazioni, partendo dai padroni di casa dell'Atalanta che in questo primo tempo attaccano da destra verso sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione, 3-4-2-1 per Palladino con Carnesecchi in porta, in difesa Scalvini, Jim City e Anor, a centrocampo Zappa, Costa, Deron, Ederson e Zaleski, davanti ci sono De Ketelaere, Raspadori e Krstović, davanti a tutti il Bologna con il 4-3-3, questa la scelta di Vincenzo Italiano con Skorupski tra i pali, dietro ci sono João, Mario Egge, Mellan e Miranda, i tre di centrocampo Ferguson, Freuler e Pobega e poi il tridente Bernardeschi, Rowe e Castro. Dirige il signor Daniele Perenzoni di Rovereto, si gioca da un minuto e mezzo, il risultato, il parziale sempre di 0-0 tra Atalanta e Bologna, ma intanto si sta giocando anche la finale degli internazionali d'Italia a Roma e allora andiamo subito da Emilio Mancuso.
12: 30-15 sul servizio di Yannick Sinner con Casper Ruud in vantaggio 4-3 nel primo set, il rovescio con il saltello, uno dei marchi di fabbrica di Yannick il Magnifico, che vuole conquistare per la prima volta in carriera gli internazionali d'Italia e completare così il filotto dei tornei Masters 1000. Gli mancano soltanto gli internazionali per completare questa incredibile collezione di tornei Masters 1000 a Yannick Sinner. Davvero sarebbe un'impresa straordinaria, epica, quella di Yannick Sinner. Serve da destra sul 40-15, due opportunità per andare sul 4 pari nel primo set, si avvicina il momento decisivo del primo parziale, il servizio di Sinner, la risposta con il rovescio cioppato ad una mano da parte di Ruud, sbaglia la direzione del dritto Yannick Sinner, 40-30, ancora un'opportunità per andare sul 4 pari nel primo set contro Casper Ruud. Atalanta Bologna.
14: Terzo minuto di gioco, 0-0 tra Atalanta e Bologna. Bologna che fa girare il pallone nella propria metà campo ora con un rilancio in avanti per il tocco di prima di Bernardeschi al centro per Castro che lotta con Deron che gli strappa il pallone dai piedi e poi lo cede a Ederson all'indietro e poi per De Ketelaere c'è il movimento sulla destra di Zappacosta. De Ketelaere invece va per vie centrali, poi lo serve Zappacosta, il cross, Krstović stoppa il pallone ma poi c'è Hegem che recupera e allontana il pallone sventando la minaccia direttamente su Scalvini che opta per il retropassaggio su Carnesecchi, gestisce il pallone con i piedi del portiere dell'Atalanta e poi lo appoggia ancora su Scalvini che stringe i denti, oggi scende in campo nonostante una caviglia malconcia, distrazione alla caviglia per il numero 42 dell'Atalanta. È un reparto difensivo in affanno quello nerazzurro proprio per una questione di infortuni, c'è anche la squalifica di Ian, poi ci sono Jim City e Scalvini che non sono al meglio ma stringono comunque i denti, vanno in campo e la pallone ancora nella metà campo bergamasca. E allora quando sta per cominciare il quinto minuto di gioco alla New Balance Arena sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna, sentiamo come va tra Sinner e Casper Ruud, Roma Mancuso.
12: Quattro pari con Sinner che ha tenuto il servizio, serve adesso Casper Ruud, si perde fuori ma di poco il rovescio di Jannik Sinner 15-0 sul servizio di Casper Ruud, un primo set che ha tutta l'idea di essere davvero decisivo per quanto riguarda l'esito finale di questa sfida tra il numero uno del mondo e la testa di serie numero 23, ma è stato anche numero due del mondo, Casper Ruud, finalista a Slam, prima finale per lui qui agli internazionali. Casper Ruud che ha battuto e dominato nettamente in semifinale il nostro Luciano Darderi, che non ne aveva praticamente era più dopo le fatiche incredibili e le vittorie straordinarie dei giorni scorsi. Doppio fallo da parte di Casper Ruud, 15-0 e 15 pari sul servizio di Casper Ruud, nono game del primo set della finale degli internazionali d'Italia. Atalanta-Bologna.
14: Sesto minuto alla New Balance Arena, Atalanta 0, Bologna 0. Con questa un buon pallone sull'out di sinistra, Zaleski prova a servire nel mezzo Kurstovic, che viene però anticipato da Eggem. Allora può ripartire il Bologna ora con Castro che entra in area da destra, anzi si trattava di Bernardeschi, c'è però l'intervento in difesa di Anor che va a contrastare l'ex giocatore della Juventus e mette il pallone in calcio d'angolo. Allora ci sarà il primo tiro dalla bandierina di questa partita, lo batte il Bologna dalla bandierina di destra, dovrebbe essere lo stesso Bernardeschi a andare sul punto di battuta. Salgono i saltatori in maglia oggi in divisa completamente bianca con inserti numeri blu per l'Atalanta, invece c'è la divisa di casa con la maglia nerazzurra, calzoncini e calzettoni neri. Dunque il tiro di Bernardeschi dalla bandierina con il mancino, la parabola a rientrare, c'è una gran mischia nell'area dell'Atalanta. Ora arriva anche il signor Perenzoni di Roveto, va a dire qualcosa in particolare a Castro, forse ha visto qualche colpo proibito in particolare tra De Ron e Castro, un abbraccio troppo caloroso di De Ron ai danni di Castro. Dunque ancora non parte la rincorsa di Bernardeschi, che dovrebbe partire però tra pochissimi secondi. Ecco, arriva il pallone nel mezzo, messo basso, c'è il colpo di tacco di un giocatore del Bologna, altro colpo di tacco quello di Zaleski che prova ad allontanare il pallone, lo perde però e poi il cross nel mezzo riesce ancora in qualche modo a liberare la difesa dell'Atalanta. Settimo minuto di gioco, Atalanta 0 Bologna 0, Roma Mancuso.
12: Palla corta vincente di Jannik Sinner con Ruud completamente bloccato sulla riga di fondo. Siamo 15-40, dunque due palle break davvero pericolosissime. Questo è per Jannik Sinner, nono game, lo abbiamo detto, si avvicina il momento decisivo del primo set, nono game con Casper Ruud che ha commesso anche doppio fallo, sbaglia adesso la risposta con il rovescio. Jannik Sinner 30-40, non concedeva palla break a Sinner dal terzo game dell'incontro, quando c'è stato il contro break da parte di Sinner contro Casper Ruud, con il norvegese, non ce lo dimentichiamo, che è andato 2-0 e poi immediato è arrivato il contro break da parte di Jannik Sinner. 30-40 con Ruud costretto ancora alla seconda, ha commesso un doppio fallo pesantissimo, il norvegese, seconda di servizio per Casper Ruud sul rovescio di Jannik Sinner, con il dritto Ruud, con il rovescio Sinner a cercare di aprirsi il campo, ancora la palla corta con il dritto, la legge Ruud che però sbaglia l'approccio con il rovescio, si lamenta con il suo angolo perché la palla corta di Sinner va praticamente a sfiorare la riga laterale ed è un colpo che ha messo in difficoltà Ruud, che poi ha sbagliato l'approccio con il rovescio lungolinea e dunque arriva il break. Un break che potrebbe essere decisivo per Jannik Sinner, 4-5, o meglio 5-4 per Sinner nel primo set. Dopo il cambio di campo, il numero uno del mondo servirà per il primo parziale Atalanta-Bologna.
14: Grandi emozioni a Roma, siamo ancora in attesa invece della prima occasione qui a Bergamo, si resta sullo 0-0 tra Atalanta e Bologna quando sta per concludersi il nono minuto di gioco. Ora il Bologna che gestisce un pallone nella propria metà campo con l'ex Freuler in avanti in verticale per Roro che converge sulla destra, poi apre il gioco sulla destra per Bernardeschi. Bernardeschi al vertice sinistro dell'area di rigore con il sinistro, il colpo di punta per Roque, però riesce a tenere il pallone soltanto per pochi secondi, poi lo perde. C'è un intervento che inizialmente sembra buono di Zaleski, che poi però si porta il pallone in fallo laterale, e allora riparte il Bologna con ora ancora Freuler, il pallone all'indietro per Eggem nel cerchio di centrocampo, lo cede a un compagno, poi ancora il retropassaggio per Eggem. Siamo nella metà campo della Bologna che attacca da sinistra a destra rispetto alla nostra postazione in questo primo tempo, e poi si riparte da Skorupski, il rilancio lungo in avanti, il colpo di testa di Anor, poi ancora la palla per Freuler per Pobega che se ne va, Pobega che supera la linea mediana, palla al piede, poi ancora sulla destra per Bernardeschi, molto vivace in questi primi minuti di gioco il numero 10 rossoblu, il pallone al limite dell'area per Miranda che per un attimo pensa al tiro, poi invece preferisce servire Rowe sul lato corto dell'area di rigore con il mancino, prova a mettere il pallone nel mezzo, il pallone che impatta su Scalvini e termina il fallo laterale di messa con le mani in zona d'attacco per il Bologna dal settore di sinistra. Il cronometro segna 10 minuti 30 secondi, Atalanta 0 Bologna 0. Torniamo alla finale degli internazionali d'Italia. Mancuso
12: serve per il primo set Jannik Sinner, d'altra parte in tribuna
14: 0 Bologna 0. Torniamo alla finale degli internazionali d'Italia. Mancuso
12: serve per il primo set Jannik Sinner, d'altra parte in tribuna se c'è il Presidente della Repubblica, c'è il Presidente

0: male, è uscita male questa palla corta con il dritto a Ruud. 30-0, meno 2 per Jannik Sinner per tagliare il traguardo del primo set. È stato davvero sanguinoso il game precedente per Ruud, con il doppio fallo e poi con quell'approccio di rovescio che non era sicuramente impossibile. Lo ha sbagliato sulla palla corta non giocata al massimo da parte di Sinner, e dunque Ruud che ha ceduto il servizio. Adesso sta servendo per il primo set Jannik Sinner, con Ruud costretto ad andare da una parte all'altra, sfonda e con il dritto il numero uno del mondo. Teniamo la linea perché è il momento decisivo, è il momento decisivo di questo primo set, con Sinner al servizio e 40-0. Tre opportunità per chiudere il primo parziale, tre set point consecutivi per Jannik Sinner contro Casper Ruud. Campo praticamente tutto adesso con l'ombra, rimane soltanto uno spicchio dello stadio, quello di destra, completamente al sole. Non vorremmo essere al posto degli spettatori in questo momento. Saltellando, chiude con lo smash Jannik Sinner, tiene il servizio a zero e dunque chiude nel migliore dei modi il primo parziale. Jannik Sinner 6-4 in 49 minuti di gioco, un set a zero per Jannik Sinner su Casper Ruud, Atalanta Bologna.
1: 0-0 invece tra Atalanta e Bologna quando si sta per concludere il tredicesimo minuto di questo primo tempo. Finora un po' meglio forse il Bologna, ma pochi istanti fa c'è stata una prima occasione per l'Atalanta con un'incursione in area di Kurzawic, ma c'è stata l'uscita con tempismo perfetto di Skorupskin, tuffo che ha tolto il pallone dai piedi dell'attaccante montenegrino. E ora il Bologna, ora che prova a sviluppare un tema offensivo da sinistra con Rowe che cede il pallone a Miranda, rimessa laterale sempre sul settore di sinistra in favore del Bologna, con Miranda che la gioca all'indietro per Pobega che decide di ripartire dalla propria linea difensiva con Hegem che scambia con un compagno di reparto. Si tratta del connazionale Helland che si lamenta perché nessuno va a sostenerlo, allora sceglie di appoggiare il pallone all'indietro per Skorupski che pensa per un attimo al rilancio lungo e invece appoggia su Miranda ancora sulla sinistra. C'è però il pressing alto di De Ketelaere che non permette a Miranda di ragionare, allora si torna ancora una volta da Skorupski con il rilancio nel cerchio di centrocampo, colpo di testa di Rowe, perdono però immediatamente il pallone i giocatori della Bologna, lo riconquistano e poi c'è un fallo di De Ron all'altezza della tre quarti, sempre dalla parte occupata dai giocatori della Bologna, mentre cantano i sostenitori dell'Atalanta. Calcio di punizione in favore degli ospiti con l'arbitro che va a sincerarsi delle condizioni del giocatore che è stato atterrato. Si trattava di Miranda, tutto bene, si rialza Miranda e batte questo calcio di punizione quando ha battuta all'indietro ancora per Egem che si porta intorno e poi appoggia a sinistra sempre per Helland in avanti per Bernardeschi. Lo stop di petto elegante di Bernardeschi che prova ad andare sul lato corto dell'area di rigore, però su di lui arriva Zaleski che lo costringe a tornare indietro. Allora Bernardeschi ha due giocatori su di lui, Bernardeschi prova a liberarsi, deve convergere verso il centro, cede il pallone nel mezzo, prova ad andare ancora sulla destra l'Atalanta con João Mario all'indietro per Helland. Bologna che è costretto a ricominciare ancora una volta dalle retrovie. Stiamo per entrare nel sedicesimo minuto del primo tempo. Atalanta 0, Bologna 0. Torniamo alla finale tra Sinner e Ruud Mancuso.
0: Grazie, cambio di campo, si sta innaffiando il campo dopo il primo set vinto, come detto, da Jannik Sinner 6-4 in 49 minuti di gioco, servizio e smash. Sinner devastante con il dritto, combinazione servizio e dritto lungolinea vincente del numero uno del mondo, che si è portato a casa così il game del 6-4. Un po' in confusione Ruud ha sbagliato qualche colpo di troppo, quella palla, il doppio fallo mortifero nel nono game del primo set, poi sulla palla corta non impeccabile di Sinner non è riuscito a chiudere un colpo assolutamente alla sua portata e dunque un finale di set non di sicuro positivo per il norvegese, che invece era andato avanti subito 2-0. Invece il primo set se lo ha giudicato Jannik Sinner con il punteggio di 6-4 in 49 minuti e ricordiamo ancora il trionfo storico, il primo agli internazionali di una coppia azzurra, quella di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che hanno

0: battuto dopo 3 tie break entusiasmanti, 10-3 nel super tie break del terzo set. Ganaro Jers e Zeballos, 2 ore e 17 minuti, davvero una vittoria storica, straordinaria per Simone Bolelli e Andrea Vavassori. Inizio del secondo set con Ruud al servizio, 15-0 per lui, con Sinner che, come detto, si è aggiudicato il primo parziale con il punteggio di 6-4 Atalanta-Bologna. Bergamo?
1: Sì. Signorelli, non riesce a sentirci? E allora Emilio, restiamo da te naturalmente, cerchiamo di ripristinare il collegamento con Bergamo, con Marco Signorelli per Atalanta-Bologna. Emilio?
0: Scambio a fondo campo con Jannik Sinner che gioca con il dritto, adesso saltellando come di consueto con il rovescio, ancora con il rovescio lungolinea, prolungato, scambio da fondo campo, il primo ad andare fuori giri è Casper Ruud che sbaglia con il rovescio, 15 pari sul servizio del norvegese nel primo game del secondo set, con Jannik Sinner che ha rotto l'equilibrio nel momento giusto, ci aveva già provato sul 3 pari costringendo Ruud a un game molto faticoso ai vantaggi, e poi sul 4 pari, come detto, è arrivato il break di Sinner, molto aiutato in quella occasione da Casper Ruud, che adesso lascia partire un dritto dal centro del campo sul rovescio di Sinner, imprendibile per il numero 1 del mondo, 30-15 sul servizio di Casper Ruud, con Jannik Sinner alla risposta in questo inizio di secondo set, 54 minuti di finale, con Sinner che si è appena portato a casa il primo parziale con il punteggio di 6-4 contro Casper Ruud, 30-15, seconda di servizio per Casper Ruud, con Jannik Sinner che è stato chirurgico, ha giocato bene, ha sfruttato gli errori dell'avversario, ha giocato meglio i punti importanti e poi è stato impeccabile nell'ultimo game al servizio, quello che ha chiuso il primo set, davvero chirurgico. Jannik Sinner sbaglia ancora con il rovescio. Casper Ruud, siamo 30 pari sul servizio del norvegese nel primo game del secondo set, con Jannik Sinner che si è appena aggiudicato il primo parziale con il punteggio di 6-4, ed è già un game questo che ha un valore enorme per quanto riguarda il secondo parziale, perché dovesse cedere il servizio Ruud, naturalmente per lui le cose si complicherebbero e di molto, subito all'inizio del secondo set, costretto alla seconda il norvegese Casper Ruud contro Jannik Sinner. No, era la prima di Ruud, adesso servirà la seconda. Il norvegese ha tentato l'ace a 186 km all'ora con un servizio esterno, uno slice esterno che non è andato a buon fine. Adesso serve la seconda. Casper Ruud con Jannik Sinner che, nonostante questo, continua a rimanere piuttosto indietro rispetto alla riga di fondo. Il rovescio di Sinner, ancora con il rovescio, cerca di mettere in difficoltà Ruud, ci riesce, perché Ruud è costretto a sbagliare sempre con il rovescio ad una mano, 30-40, e dunque subito in apertura di secondo set, prendiamo nota sul nostro taccuino, arriva una palla break pericolosissima per Casper Ruud, costretto a inseguire anche in questo turno di servizio Jannik Sinner, il servizio che non gli è venuto in aiuto finora. Ancora una seconda per Casper Ruud, e se non riesce a piazzare la prima in campo con Sinner sono dolori, perché poi entra in campo Sinner e naturalmente ti fa male. La risposta con il rovescio da parte di Sinner, ancora con il rovescio, il numero uno del mondo si sposta adesso sul rovescio Ruud e poi lascia partire una tracciante lungolinea di incredibile potenza, Jannik Sinner, un colpo da KO questo da parte di Jannik Sinner in apertura di secondo set, arriva il break per Jannik Sinner che dunque strappa il servizio a Casper Ruud in apertura di secondo set. C'è una serie di 4 game consecutivi per Yannick Sinner che conduce 6-4-1-0 su Casper Ruud. Proviamo ad andare
1: benissimo,
0: a Bergamo.
1: Emilio Mancuso, sì sì, abbiamo saggiamente atteso la fine di questo game con la break di Yannick Sinner, possibile punto di svolta anche del secondo set, ma intanto siamo pronti anche per ritornare ad Atalanta Bologna con Marco Signorelli. Marco, collegamento ripristinato a te, ripartiamo col rimbalzo ovviamente.
2: Eccoci, allora siamo al 22esimo minuto del primo tempo, non è cambiato molto, nel senso che siamo sempre sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna, e ci separiamo per qualche istante per un mini spot.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: 22esimo minuto, inizia ora il 23esimo minuto alla New Balance Arena. Atalanta 0, Bologna 0, finora direi che non ci sono state grandi emozioni tra due squadre che si stanno annullando a vicenda, portieri che non hanno avuto granché da fare, l'unico intervento che ho segnato sul taccuino è quell'uscita di Skorupski su Krstovic. Ora però è l'Atalanta che prova a gestire il pallone nel cerchio di centrocampo con Anor per Raspadori che torna indietro, poi apre a sinistra per Zaleski, si va a vedere in sovrapposizione Anor, poi per Krstovic che però perde il pallone, il duello fisico con Eggen vinto dal norvegese, poi prova ad andarsene Roche, l'intervento ruvido e falloso di Scalvini sul giocatore inglese, il calcio di punizione in favore del Bologna, siamo quasi all'altezza della linea di centrocampo, dunque si riprenderà con un calcio di punizione in favore dei Felsinei con Miranda che va a prendere il pallone, con Ro che va a lamentarsi con l'arbitro, forse voleva un provvedimento disciplinare. Intanto il gioco è ripreso sempre sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna, con la formazione rosso-blu con João Mario che serve in profondità Castro, però è ancora a destra per Bernardeschi, Bernardeschi che rientra sul sinistro, poi all'indietro per Elland, ancora Elland, si chiudono le maglie nerazzurre, si torna ancora da Bernardeschi, molto cercato dai compagni, perde però quel pallone il Bologna, allora subito drone per Krstovic per De Ketelaar, De Ketelaar prova ad andare da solo, De Ketelaar al limite dell'area per Krstovic, Krstovic lato corto dell'area di rigore, il tentativo di cross, ci mette il piede sinistro Eggen, calcio d'angolo il primo di questa partita per l'Atalanta, ne ha già battuti 4, invece il Bologna ha già battuto in velocità questo corner da parte della formazione nerazzurra, ancora con De Ketelaar da destra con il mancino, il pallone nel mezzo, il colpo di testa, il colpo di testa di un giocatore dell'Atalanta che riesce però soltanto, si trattava di Jim City che non riesce a indirizzare il pallone verso la porta, difesa da Skorupski. E allora siamo al 25esimo minuto, Atalanta 0 Bologna 0, torniamo a Roma da Emilio Mancuso.
0: Ace di Yannick Sinner che ha cambiato marcia, Yannick Sinner ha tenuto il servizio con un certo agio e adesso è 2-0 nel secondo set contro Casper Ruud, e già questo è un game decisivo per il norvegese perché è un parziale di 5-0 per Sinner, da 4-3 Ruud nel primo set siamo andati al 6-4 Sinner, 2-0 2-0 per Yannick Sinner che non ha mai perso nei precedenti con Ruud, nei quattro precedenti finora un set, 6-0 6-1 l'anno scorso, poi 6-1 6-2 alle finals nel 2024, 7-5 6-1 a Vienna nei quarti di finale del 2021, un'altra era geologica, la prima volta in assoluta sempre a Vienna, indoor 7-6 6-3 con Casper Ruud che dunque non ha mai trovato la via di togliere un set a Yannick Sinner, e oggi dobbiamo dire questa finale per lui si è terribilmente complicata dopo un inizio sicuramente molto positivo nel quale è andato 2-0, è stato 4-3 e poi è venuto fuori tutto il talento, è venuta fuori tutta la forza dirompente di Yannick Sinner, e adesso 6-4 2-0 tutto per il numero uno del mondo, 0-15 sul servizio di Casper Ruud che va fuori giri, sbaglia con il dritto il norvegese, siamo 0-30 sul servizio di Casper Ruud, Atalanta Bologna.
2: Siamo 0-0 invece sempre tra Atalanta e Bologna quando inizia ora il 27esimo minuto di gioco, c'è stata una piccola interruzione per soccorrere Rowe, che aveva subito un piccolo colpo. Ne hanno approfittato i giocatori per andare a rinfrescarsi, un piccolo cooling break per entrambe le squadre, anche se non fa particolarmente caldo, temperatura di circa 19 gradi oggi a Bergamo. Il campo è in condizioni perfette, gioco che sta per riprendere con l'arbitro che restituisce il pallone all'Atalanta, che prova a far ripartire la propria azione da De Ron per Scalvini. Lo scambio ancora con De Ron all'indietro per Jim City, tema offensivo nerazzurro che si sviluppa da sinistra ora con Zaleski che prova a puntare João Mario. Zaleski ancora, João Mario su di lui, la palla sul mancino per Zaleski che deve però tornare sul destro. Allora ancora all'indietro per Anor, si chiudono bene i giocatori del Bologna. Entriamo nel 28esimo minuto di gioco alla New Balance Arena, Atalanta 0 Bologna 0, e allora sentiamo come va la finale tra Sinner e Rud. Emilio Mancuso.
0: 30 pari sul servizio di Casper Ruud, 30 pari sul servizio di Casper Ruud, 2-0 per Jannik Sinner nel secondo set di questa finale così importante che vale il titolo degli internazionali. 30 pari sul servizio di Casper Ruud, una tribuna davvero piena, come detto, di autorità politiche e non solo, a cominciare naturalmente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e poi c'è praticamente mezzo governo sugli spalti ad assistere a questa finale tra Ruud e Sinner. La risposta con il rovescio da parte di Sinner, ancora con il rovescio molto profondo, l'alto tesino, ancora con il rovescio a guadagnare campo, scende a rete con il rovescio incrociato, e poi il pallonetto di Ruud, stavolta il pallonetto di Ruud va a segno il pallonetto di Casper Ruud. Stavolta è stato bravo il norvegese, perché ha cercato di sfondare sulla diagonale di rovescio. Jannik Sinner non ha chiuso la volée di rovescio e Ruud in questa occasione con il pallonetto è riuscito ad infilare Jannik Sinner, 40-30, un'opportunità per ridurre le distanze e portarsi sull'1-2 all'inizio del secondo set con Sinner, che ha vinto il primo parziale 6-4 e avanti 2-0 con un break di vantaggio anche nel secondo set. La volée in tuffo di diritto di Ruud, niente da fare perché Sinner riesce a piazzare il dritto lungolinea. 40 pari sul servizio di Ruud, ancora in difficoltà sul servizio il norvegese. Atalanta Bologna.
2: Finale vincente a Roma, si resta sullo 0-0 invece alla New Balance Arena tra Atalanta e Bologna. Il cronometro segna 29 minuti 5 secondi. Mentre non eravamo collegati, c'è stata un'uscita piuttosto spettacolare di Skorupski con Zappa Costa lanciato a rete, un pallone alto, il portiere del Bologna è uscito dalla propria area con un colpo di testa in tuffo, ha allontanato il pallone. Ora è l'Atalanta che prova a fare possesso con un lancio, cercare la testa di Kurstovic, troppo alta però la sfera, allora la recupera Egem che fa ripartire il gioco dei suoi con Freuler in posizione di playmaker arretrato. Ancora Freuler è costretto ad arretrare dal pressing di Ederon, che prova a togliere il pallone all'ex compagno di squadra che poi appoggia su Elland. All'indietro ancora per Skorupski, ci si sposta a sinistra con Egem. Allora siamo al 30esimo minuto, sta per iniziare il 31esimo, una mezz'ora di gioco se n'è andata, siamo sempre sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna alla New Balance Arena. Intanto si continua a giocare la finale degli internazionali d'Italia a Roma, Sinner, Ruud, Emilio Mancuso.
0: C'è stata una palla break per Jannik Sinner sul servizio di Casper Ruud, cancellata dal norvegese, parità sul servizio di Ruud che cerca naturalmente di tenerlo questo servizio, perché altrimenti Sinner andrebbe via e sarebbe poi per lui difficile il recupero. Già è complicato così il recupero per Casper Ruud, pensate se dovesse essere costretto a recuperare due break di svantaggio contro Jannik Sinner. Parità sul servizio a destra di Casper Ruud con il dritto lungolinea, il norvegese gli dà una mano in questa occasione, Jannik Sinner che sbaglia con il rovescio. Vantaggio per Ruud, opportunità di portarsi ancora sull'1-2 nel secondo set per il norvegese, che sta faticando tremendamente contro Jannik Sinner, serve Casper Ruud. Servizio al centro, molto aggressivo, lo schiaffo al volo di diritto al centro del campo, ancora Sinner in qualche modo si difende, poi chiude alla fine. Chiude il game, Casper Ruud tiene il servizio con qualche difficoltà di troppo, comunque tiene il servizio, 6-4, 2-1 per Jannik Sinner con un set di vantaggio, un break di vantaggio dopo il cambio di campo, sarà il numero uno del mondo a servire Atalanta Bologna.
2: 32esimo, Atalanta 0, Bologna 0, mentre non eravamo collegati, occasione per il Bologna con Bernardeschi da fuori area, il mancino rasoterra a incrociare sul palo alla sinistra di Carnesecchi, la palla che è uscita di meno di un metro, è forse l'occasione più pericolosa costruita dal Bologna finora. C'era stata un'occasione in precedenza anche per l'Atalanta con De Ketelaere entrato in area da buona posizione, però invece di servire Raspadori libero a sinistra ha dato il pallone sulla destra a Zappacosta, che invece era marcato, e dunque nessun problema per la difesa del Bologna per andare a riconquistare per quel pallone, sventare la minaccia, allontanarlo ancora il Bologna che attacca ora con Miranda. Seguiamo questa azione prima di tornare a Roma con Ro, il destro di Ro centrale, nessun problema per Carnesecchi che blocca. 32 minuti 30 secondi, Atalanta 0 Bologna 0, Roma Mancuso.
0: Solo per ribadire il parziale, cambio campo qui al Foro Italico con Jannik Sinner in vantaggio di un set 6-4. Il primo parziale in 49 minuti su Casper Ruud e Jannik Sinner avanti anche di un break nel secondo set, è 2-1 e adesso il numero uno del mondo servirà contro il norvegese Atalanta Bologna.
2: Inizia proprio in questo istante il 34esimo minuto del primo tempo, Atalanta 0 Bologna 0, gioco che è stato interrotto per qualche istante perché ha avuto un piccolo problema fisico Carnesecchi, nessun problema, si è già rialzato ora il portiere dell'Atalanta, una rimessa laterale in favore del Bologna che cede, restituisce sportivamente il pallone proprio a Carnesecchi. Allora si riparte dal portiere nerazzurro, oggi in divisa interamente gialla, giallo evidenziatore per intenderci, divisa invece arancio fluo per Skorupski, dall'altra parte ancora Carnesecchi che si porta avanti il pallone con i piedi, prova ad andare a mettergli pressione Ro, alla fine arriva il rilancio di Skorupski, il colpo di testa di Elland ad allontanare, si resta lì però in zona d'attacco per l'Atalanta con Kurstovic, all'indietro per Deron, a sinistra per Raspadori, ancora a sinistra per Zaleski, Zaleski entra in area da destra, Zaleski il destro di Zaleski e il pallone che esce non molto lontano dall'incrocio dei pali alla sinistra di Skorupski, ha provato la conclusione con il destro a giro Zaleski, non è riuscito a centrare la porta, insidioso però il destro dell'ex giocatore di Roma e Inter. 35esimo, Atalanta 0 Bologna 0, Mancuso.
0: Ace per Jannik Sinner, 30-0, 40-0, va di corsa Sinner con Ruud in grandissima difficoltà, ha tenuto miracolosamente il servizio nel game precedente il giocatore norvegese, adesso Sinner in un battibaleno si ritrova sul 40-0 e dunque tre opportunità consecutive di andare sul 3-1 per Jannik Sinner contro Casper Ruud, ancora con il dritto, stavolta finisce fuori, comunque governa a suo piacimento lo scambio Jannik Sinner, una partita finora sicuramente governata nel modo migliore da parte di Jannik Sinner, non ci sono stati patemi se non all'inizio, non ci dimentichiamo che Ruud è andato 2-0 subito con un break all'inizio di questa finale, poi Sinner ha messo i puntini sulle i, ha messo le cose a posto, fatto capire al norvegese chi è il più forte in questa finale di oggi contro Casper Ruud. Seconda di servizio per Jannik Sinner sulla riga, l'incrocio delle righe, prova a forzare, a velocizzare i suoi colpi Ruud spostandosi sul dritto, ma viene rispedito all'indietro da parte di Sinner e poi la palla corta millimetrica, la palla corta millimetrica con il dritto, si è spostato sul dritto e ha in pratica giocato Ruud con un gesto impercettibile, ha piazzato la palla corta sulla riga laterale. Jannik Sinner si è portato a casa il punto del 3-1 per lui dopo il 6-4 nel primo parziale. Va a servire Casper Ruud, Atalanta Bologna.
2: 37esimo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, un pallone pericoloso nell'area del Bologna, prova ad arrivarci con un colpo di testa Zaleski, nessun problema per Skorupski che interviene, fa sua la sfera, intanto uno striscione esposto dalla curva dell'Atalanta, in cui fanno ancora i complimenti alla formazione Primavera per la conquista della Coppa Italia di categoria e chiedono alla prima squadra l'anno prossimo di avere lo stesso tipo di atteggiamento. Dunque uno striscione direi non polemico, ma che esorta la prima squadra forse a mettere un po' più di impegno in quanto fanno in campo i giocatori nerazzurri, che ora tengono il pallone, provano ad andare ancora sulla sinistra, molto cercato Zaleski, si è visto un po' meno dall'altra parte Zappacosta finora, ora proprio Ederson va a cercare Zappacosta, l'abbiamo chiamato in causa la sovrapposizione di De Ketelaar su di lui, però c'è Ferguson, De Ketelaar che sgomita con Ferguson alla meglio, il giocatore belga in mezzo ancora per Zappacosta, però la difesa del Bologna ci mette una pezza. Dunque 38esimo minuto, sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna, e torniamo da Emilio Mancuso a Roma. Sinner Ruud
0: serve il norvegese, 30-0 per lui sul 6-4, 3-1 tutto per Jannik Sinner. Dunque serve Casper Ruud, 30-0 adesso sul servizio di Casper Ruud, deve tenere tre servizi Jannik Sinner per tagliare un altro traguardo straordinario, vincere gli internazionali d'Italia 50 anni dopo Adriano Panatta. E dunque mancano tre servizi soltanto a Jannik Sinner per tagliare questo traguardo straordinario, con Ruud al servizio. 30-0, serve da destra il norvegese, seconda di servizio per lui contro Jannik Sinner, con Ruud che sta cercando in tutti i modi di restare aggrappato a questa partita con le unghie e con i denti. Non è facile di sicuro per Ruud restare nella scia di questo Sinner, un Sinner sicuramente diverso rispetto a quello dell'altro ieri, quando è andato davvero in grandissima difficoltà contro Daniil Medvedev. Sbaglia con il rovescio, non si è capito cosa volesse fare il norvegese. 30-15 per lui sul 6-4, 3-1 tutto per Jannik Sinner, Atalanta Bologna.
2: 38-45 sul cronometro alla New Balance Arena, Atalanta 0, Bologna 0, lotta a centrocampo Kurstovic contro due giocatori del Bologna, poi è costretto a scaricare all'indietro per Ederson, poi a sinistra per Anor, ancora per Zaleski, cerca la combinazione con Raspadori che però perde subito il pallone. Allora riparte il Bologna con Bernardeschi, la scivolata di Zaleski che con la punta del piede sinistro riesce a togliere il pallone dai piedi dell'ex giocatore della Juventus, ancora Zaleski indietro per Ederson, lo scambio con Anor che però perde il pallone, allora ne approfitta Bernardeschi che si accentra, il pallone per Ro al limite dell'area sinistro di Ro, la parata di Carnesecchi, il grande intervento di Carnesecchi, e questa è la prima grande parata di questa partita del portiere dell'Atalanta, con Ro che con il mancino ha incrociato sul secondo palo raso terra la parata di Carnesecchi, il pallone in calcio d'angolo, il quinto per il Bologna. 40esimo minuto di gioco, Atalanta 0, Bologna 0, mini spot per noi.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid, la potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: 41esimo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, si resta nella metà campo dell'Atalanta con il Bologna che prova a spingere, poco fa l'occasione più pericolosa della partita con il sinistro in area di Ro e la grande risposta di Carnesecchi a mettere in corner, continua a spingere però ancora il Bologna costretto a difendersi l'Atalanta, ora c'è ancora un tentativo con il mancino di Jo Mario che va a infrangersi però contro un giocatore dell'Atalanta, c'è un altro giocatore a terra, sempre un giocatore dell'Atalanta, dovrebbe trattarsi di Ederson che resta a terra, chiedono i giocatori dell'Atalanta che ha messo fuori il pallone, c'è anche uno scontro tra Zaleski e un giocatore del Bologna, mi pare si tratti di Elland, deve intervenire l'arbitro per calmare gli animi. Allora quando siamo al 41esimo, sempre sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna, torniamo a Roma da Emilio Mancuso.
0: Appena tenuto il servizio Casper Ruud con uno smash vincente, situazione 6-4, 3-2 tutto per Jannik Sinner con un break di vantaggio dopo il cambio di campo, sarà il numero uno del mondo a servire, come detto mancano tre servizi a Sinner per chiudere la pratica Ruud e riportare in Italia il titolo maschile degli internazionali 50 anni dopo. Adriano Panatta, Atalanta-Bologna.
2: Siamo al 42esimo minuto del primo tempo, 0-0 tra Atalanta e Bologna, gioco che sta per riprendere con l'arbitro che restituisce il pallone all'Atalanta. Allora poi c'è un lancio lungo, un gesto di fair play di Jim City che riparte dal portiere del Bologna, Skorupski, il pallone sulla sinistra per Miranda, al centro per Pobega, Pobega con una finta super in dribbling De Ron, allora De Ron costretto a inseguire lo scarico a sinistra per Ro che è andato vicino al gol pochi istanti fa, Ro prova a convergere però c'è l'intervento ottimo di Scalvini che riesce a fermare il giocatore del Bologna, poi un passaggio sbagliato che si spegne direttamente sul fondo, allora gioco che riprenderà tra pochi secondi con una rimessa con i piedi in favore dell'Atalanta con Carnesecchi che va a posizionare il pallone sul limite della propria area piccola, 42 minuti 25 secondi sul cronometro alla New Balance Arena, Atalanta 0 Bologna 0. Torniamo a Roma, Emilio Mancuso.
0: Eccoci, 6-4, 3-2, tutto per Jannik Sinner su Casper Ruud con il numero uno del mondo al servizio e come detto mancano tre servizi a Jannik Sinner, può concentrarsi in questi tre turni di servizio, le energie che ha a disposizione in questi tre turni di servizio per chiudere la pratica, Casper Ruud, Jannik Sinner carica il dritto sul rovescio del norvegese, ancora con il dritto, prova a spostarsi a sua volta con il dritto il norvegese, il colpo migliore da parte di Ruud che probabilmente si giocherà tutto in questo game, la palla corta di Sinner, il recupero di Ruud, lo ha giocato in questa occasione, la palla corta di Jannik Sinner, Ruud che recupera in qualche modo e poi al volo con il pallonetto Jannik Sinner quasi a restituire l'affronto di prima perché Ruud si è permesso di passare Sinner con un lob e in questa occasione gli ha fatto vedere come si gioca il pallonetto Jannik Sinner, 15-0 sul suo servizio, serve sul 6-4 3-2, tutto per lui, il numero uno del mondo, Atalanta-Bologna.
2: Manca un minuto e 15 secondi alla fine del primo tempo, più ovviamente il recupero, ancora non conosciamo l'entità, lo scopriremo tra poco, gioco che mentre non eravamo collegati è stato fermato ancora una volta per un colpo al volto ricevuto da Anor da parte di Bernardeschi che nel tentativo di liberarsi sbracciando con la mano sinistra ha colpito al volto il difensore dell'Atalanta che si è rialzato poco fa, ora si riparte con una rimessa dal fondo ancora per l'Atalanta con Carnesecchi che attende il posizionamento dei suoi prima di andare al rinvio presumibilmente lungo perché salgono tutti i giocatori in casacca nero-blu e la palla lunga a cercare di Kettelar che prova a inseguire il pallone, troppo lungo però non può arrivarci, allora rimessa laterale in favore del Bologna, siamo nel settore di sinistra nella metà campo rosso-blu, tra poco scopriremo di quanto sarà il recupero di questo primo tempo prima di cedere nuovamente la linea a Emilio Mancuso per la finale degli internazionali d'Italia tra Jannik Sinner e Casper Ruud, può essere che non ci sia recupero perché non vedo l'assistente dell'arbitro con la lavagnetta in mano, mancano 3 secondi alla fine di questo primo tempo con il pallone nella zona centrale del campo, dovrebbero arrivare ora però i due fischi, un minuto, viene segnalato ora un minuto di recupero, allora sul risultato di 0-0 tra Atalanta e Bologna, torniamo da Emilio Mancuso a Roma.
0: scambio prolungato a fondo campo con Rud che sta cercando di sfondare e in questa occasione ci riesce. L'ultimo, una delle ultime possibilità, come detto, per il norvegese di rientrare in partita. Un gran colpo questo, un grande scambio con il dritto lungolinia, ha dovuto fare il punto tre volte Casper Rud, alla fine ci è riuscito contro Jannik Sinner al servizio, ribadiamo, al numero uno del mondo. Bastano tre servizi per tagliare un traguardo straordinario. Il primo è in corso, era 30-0, adesso è 30 pari sul suo servizio. Jannik Sinner serve a sinistra, la risposta cioppata con il dritto di Rud e poi il dritto di Sinner in contropiede, imprendibile per Casper Rud. 40-30 per lui, un'opportunità per andare sul 4-2 nel secondo set. Andiamo a Bergamo per vedere se si è concluso il primo tempo tra Atalanta e Bologna.
2: Da pochi secondi dunque finisce il primo tempo 0-0, segnalo soltanto che proprio...
4: Interrompiamo il programma su Rete Nazionale di Radio 1 per trasmettere il giornale radio del Trentino Alto Adige.
5: TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
6: Trentenne seguita da un orso nei boschi di Cadine, sopra Trento, l'incontro ad ora di pranzo, nessuna aggressione, è stata soccorsa dai vigili del fuoco, la provincia smentisce semplice avvistamento. Carta d'identità elettronica obbligatoria dal 3 agosto, 600 appuntamenti a settimana all'anagrafe di Bolzano, dove mancano ancora all'appello 9.000 residenti. In 15.000 a Innsbruck per il grande raduno degli Schutzen, tanti d'Alto Adige e Trentino, critiche alla riforma dell'autonomia, tra due anni appuntamento a Pinzolo. Il rifugio Paludei a 1.000 metri sulla Vigolana riapre con una coppia di giovani gestori italo-argentini, in menù ci sono anche le empanadas. Buonasera e ben ritrovati alla terza e ultima edizione del nostro giornale radio regionale. In studio a Trento c'è Laura Galassia, Bolzano Valentina Leone che vi sta parlando, in regia Gabriele Scarpa e Maximilian Ebner.
7: In apertura quindi la cronaca. Oggi c'è stato un incontro tra una donna e un orso a Cadine sopra Trento, momenti di terrore per la ragazza che però è riuscita a fuggire. I dettagli nel servizio.
8: Una passeggiata nei boschi di casa, in località Strapiana, a Cadine, nel primo pomeriggio di domenica. Poi l'incontro con un orso, forse l'orsa con due cuccioli avvistata in zona nei giorni scorsi, e la fuga a perdifiato nel bosco. Al suo arrivo, stremata ma illesa, ha trovato il comandante dei vigili del fuoco volontari di Cadine, anche grazie al fatto che la trentenne ha subito attivato l'app del 112 alla geolocalizzazione. Non è stata aggredita, stava bene?
9: Non è stata aggredita, è stata solo inseguita.
8: Era stanca, era spaventata?
9: Era spaventata, era molto molto stanca, e però ecco, insomma, nel giro di poco siamo riusciti a rintracciarla e metterla in sicurezza. Ha usato l'app 112 che è molto importante perché dà un punto esatto di localizzazione, quindi anche per noi è stato facile.
8: Un inseguimento che secondo la provincia di Trento non ci sarebbe stato. La forestale ha parlato al telefono con la ragazza e l'orso non è stato classificato come problematico, tanto che non sono stati fatti sopralluoghi sul posto. Luogo che però, spiega il presidente della circoscrizione Bondone, Dennis Dapra, non è nuovo a episodi simili, soprattutto in questo periodo. Proprio qui nel giugno di 11 anni fa venne aggredito dall'orsa KJ2 Vladimir Molinari.
10: Sovente succedono avvistamenti e in passato purtroppo ci sono state anche delle aggressioni proprio in questa zona, in quella di Terlago, per cui le buone pratiche da mettere in atto quando si va nei boschi.
8: Prudenza che viene raccomandata anche dall'assessore provinciale con la delega ai grandi carnivori Roberto Failoni, che sottolinea anche l'attenzione e la vigilanza degli operatori intervenuti. Maddalena Boggiano, TGR Trento.
6: E ancora la cronaca, poco dopo mezzogiorno un 76enne germanico del Baden-Württemberg è morto in un incidente in mountain bike, e il fatto è avvenuto a Parcines lungo un sentiero escursionistico. Sul posto è intervenuto l'elicottero di soccorso Pelican 3 e poi il soccorso alpino della Guardia di Finanza, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La scadenza delle carte di identità cartacee si avvicina, ma sono ancora 9.000 i cittadini attesi all'anagrafe di Bolzano per il rilascio del nuovo documento elettronico. Sentiamo.
11: In via Vintola si lavora a pieno ritmo in vista del 3 agosto, quando la carta di identità elettronica diventerà obbligatoria. Sentiamo l'assessore ai servizi demografici Tritan Miftiu.
12: Siamo pronti con una macchina da 600 carte alla settimana, ovviamente non tutti quelli che prenotano poi arrivano, e noi mettiamo a disposizione le persone e tutto, diciamo, la macchina, e che vadano a vuoto, insomma, è un peccato.
11: Al momento del rinnovo, il cittadino dovrà anche esprimersi in merito alla donazione degli organi in caso di decesso. Il presidente Aido, Mauro Bonetto.
13: Fino al 2023 i consensi alla donazione superavano il 60%. Dopo, quindi già dal 2024, e adesso sta proseguendo questo trend, siamo scesi come consensi sotto il 60%, siamo attualmente più o meno al 55%, e purtroppo questo trend continua.
11: L'invito dell'assessore è quello di non aspettare l'ultimo momento.
12: La stampa vera e propria della carta si fa a Roma, nella tipografia della Zecca dello Stato, e se tutti, in tutti i comuni d'Italia, fanno la stessa cosa, è ovvio che invece di 2 o 3 giorni, quanto ci mette oggi per arrivare una carta da Roma, ci metterà un mese, e a quel punto comunque la carta non l'avrà in mano, anche se il comune ha fatto tutto in modo impeccabile.
11: Cinzia Berardi, TGR Bolzano.
7: Una sentenza innovativa del Tribunale di Trento potrebbe cambiare il destino di migliaia di rifugiati, protagonista una famiglia siriana. Nel servizio l'intervista all'avvocato Salvatore Fachile, che ha seguito il caso.
14: Al centro della complessa vicenda una famiglia di rifugiati siriani, genitori giunti con i corridoi umanitari a Trento nel 2018 con 4 bambini. Come previsto dalla norma, dopo 5 anni di residenza il padre ottiene la cittadinanza italiana, che viene invece negata ai 4 bambini nati in Siria. Colpa della riforma che nel 2025, per limitare le cittadinanze ai discendenti degli emigrati italiani, finisce col bloccare anche le pratiche di migliaia di figli di cittadini naturalizzati, fino alla storica sentenza del Tribunale di Trento, che ha corretto la stortura aprendo le porte a migliaia di minori rifugiati. L'auspicio ora è che il Ministero non impugni la sentenza di Trento.
15: Lasciare che questa sentenza diventi definitiva e quindi diventi una sentenza guida per tutta l'Italia, e che quindi possa superare questa impasse giuridico che si era creato con questo errore tecnico del legislatore.
14: Tiziana Raffaelli, TGR Trento.
6: Circa 15.000 cappelli piumati oggi a Innsbruck per il grande raduno degli Schützen delle regioni alpine. Il servizio.
16: Oltre 2 secoli fa, l'altura del Berg Isel a Innsbruck era teatro di aspre battaglie tra insorti guidati da Andreas Hofer e i franco-bavaresi. Nello stesso posto ora si celebrano amicizie e valori comuni. Il comandante degli Schützen sudtirolesi, Christoph Schmidt.
17: Il tempo si cambia, adesso siamo amici in una bella zona delle Alpi, dove dalla Baviera, il Nord Tirolo, il Sud Tirol, il Welsh Tirol, tutti insieme siamo amici, e naturalmente con le nostre tradizioni che abbiamo.
16: Sono arrivati in 15.000, molti d'Alto Adige e Trentino, per il grande raduno biennale degli Schützen delle regioni alpine. Quelli sudtirolesi rivendicano il loro ruolo anche politico.
17: Siccome siamo una minoranza in uno Stato, e se ci sono delle divergenze e delle criticità, siamo pronti anche a dire le nostre.
16: Preoccupa, nonostante la benedizione di Vienna, la recente riforma dell'autonomia. Ancora Schmidt.
17: Non ci ha convinto per tutto, per una cosa molto semplice. Per uno, lo Stato c'ha sempre ancora la mano sopra di tutto.
16: Tra i temi indigesti, la riduzione degli anni di residenza richiesti per votare alle elezioni amministrative.
17: Punto 2, la residenza, che hanno diminuito, noi vediamo grandi criticità per il futuro.
16: Delusione per il no di Roma al trasporto delle armi storiche oltre confine. La speranza degli Schützen è che il divieto cada prima del prossimo raduno, in programma nel 2028, Pinzolo. Francesco Clementi, TGR Bolzano.
7: Giornata di voto oggi in 2 comuni del Trentino, urne aperte fino alle 21 a Cimone e a Luserna, ma sugli altipiani cimbri l'elezione del sindaco è vicina. Matteo Nicolussi Castellan, candidato unico, doveva infatti superare il quorum del 40%. Già alle 17 avevano votato il 42,91% degli aventi diritto. Ora manca solo lo spoglio dei voti validi. A Cimone invece 2 i candidati, Gilberto Conte, 64 anni, e Federica Zanotelli, 32 anni. Alle 17 a Cimone ha votato il 44,18%.
6: Raccogliere idee e proposte da tradurre in impegni politici, questo è l'obiettivo di Nova 2026, la serie di incontri pubblici lanciata dal Movimento 5 Stelle. Questa mattina è stata la volta di Bolzano, un centinaio di persone si sono ritrovate a partire dalle 10 in fiera con i contributi raccolti nei 120 locali. Il partito elaborerà le raccomandazioni da portare al tavolo della coalizione progressista per la costruzione del programma di governo.
7: Incidente in parete in Valle del Sarca, un climber trentino è stato soccorso dopo essere stato colpito da una scarica di sassi mentre stava scalando il Diedro Martini sulla parete di Cima Sale. L'uomo, 30 anni, investito dalle pietre, è precipitato per circa una 15 metri, riportando diversi politraumi. È stato elitrasportato in codice rosso all'ospedale di Trento.
6: identificati dalla polizia locale i presunti autori del pestaggio di venerdì scorso ai danni di un ragazzo di fronte alle scuole De Floriana a Merano. Si tratta di giovani di origine straniera e maggiorenni e non dunque di minorenni, come erroneamente riportato da alcuni testimoni. Il gruppo ha colpito il coetaneo con calci e pugni, continuando a colpirlo anche quando era riverso a terra inerme. Il volto del ragazzo era coperto di sangue nell'indifferenza di molti passanti, come raccontato sui social un insegnante che ha assistito all'accaduto. Ad allertare le forze dell'ordine erano stati gli assistenti scolastici.
7: I sapori argentini sulla Vigolana in Trentino, il rifugio Paludei ha riaperto con dei nuovi gestori, li abbiamo incontrati.
18: Stiamo preparando le empanadas, le classiche empanadas argentine, in questo caso vegetariane. Facciamo di cipolla, mozzarella e gorgonzola. Facciamo anche di carne.
19: È arrivato un tocco di Argentina a sposarsi con le tradizioni trentine nel menù del rifugio Paludei, poco più di 1000 metri di quota alle pendici della Vigolana. A portarlo Franco Gabriel Devoto, originario del paese sudamericano, che ne ha preso la gestione insieme alla compagna Nora Navarini. Bisnonni italiani, un amore per la montagna nato con un viaggio in Patagonia, ha sentito subito forte il calore dei primi visitatori, già numerosi.
18: Tutta quella paura iniziale si è trasformata in motivazione, perché la gente che è arrivata qui era molto contenta che riapriva il posto.
19: La coppia ha già precedenti esperienze di lavoro in rifugi e un obiettivo per valorizzare le caratteristiche del Paludei, dotato anche di 14 posti letto.
20: È un posto facilmente accessibile a tutti e quello che per noi è importante è diventare un punto di riferimento per la comunità qui in zona, quindi per l'altopiano della Vigolana, anche per altre iniziative, incontri, talk.
19: Per farlo si punta su un approccio ben preciso.
20: L'idea è proprio quella di casa, quindi sarà la nostra casa con le porte aperte per tutte le persone che vorranno venire.
19: Paolo Scandale, TGR Trento.
6: Durante la giornata internazionale dei musei, oggi anche in Alto Adige, ingressi gratuiti e visite guidate in tantissime istituzioni. Siamo stati al Museo Mercantile di Bolzano. Sentiamo.
21: Opere d'arte, arredi, documenti che raccontano la storia del magistrato mercantile della città di Bolzano. Entrata gratuita e visite guidate durante tutta la giornata dei musei che il Museo Mercantile ha dedicato al 400° anniversario delle nozze tra Leopoldo V d'Austria e Claudia de' Medici. Fu lei che istituì il magistrato nel 1635. Elisabetta Carnielli, referente del Museo Mercantile di Bolzano.
22: È nato come tribunale speciale, bilingue, quindi lingua tedesca e lingua italiana, proprio per dirimere le controversie di natura commerciale che sorgevano tra i mercanti che venivano a Bolzano, mercanti a lunga distanza, che quindi potevano trovare qui a Bolzano la possibilità di risolvere le questioni mercantili usando la propria lingua.
21: Il tribunale era molto efficiente e veloce.
22: In pochi giorni riusciva a trovare delle soluzioni e spesso anche degli accordi per poi poter proseguire l'attività commerciale in altri posti.
21: Tra le tante altre istituzioni che hanno organizzato attività per questa giornata, il Monumento alla Vittoria, con visite guidate in italiano e tedesco, ma anche in albanese e in ladino. Anna Saccoccio, TGR Bolzano.
7: In 4.000 su due ruote a Pergine per sostenere l'AIL Starter d'eccezione oggi l'olimpionico di short track Thomas Nadalini, circa 50.000 euro. Il ricavato della pedalata che sosterrà i progetti di ricerca dell'AIL Trentina con le università di Trento e di Padova, ma anche tanti servizi offerti a paziente e famiglie sul territorio.
6: Tennis, Jannik Sinner in campo in questo momento al Foro Italico di Roma per la finale degli internazionali d'Italia contro il norvegese Ruud. Al momento Sinner in vantaggio, siamo al secondo set e siamo sul 4-3, il primo è andato all'altoatesino 6-4. Sinner è a caccia di un titolo che da 50 anni non viene vinto da un italiano, l'ultimo a conquistarlo fu Panatta nel 1976 e può fare dunque la storia, anche perché potrebbe raggiungere un altro record al momento detenuto da Djokovic, aver vinto tutti i Masters 1000.
7: Il basket, iniziano tra poco le 19 playoff scudetto per l'Aquila Trento, ai quarti una sfida molto complicata con i campioni d'Italia della Virtus Bologna, si gioca in Emilia. Nella storia della Lega Basket non è mai successo che l'ottava classificata in campionato battesse la prima. Ora andiamo lungo le sponde del lago di Molveno, dove c'è stata oggi una gara molto particolare, 700 partecipanti senza paura delle difficoltà tecniche e della fatica.
0: L'ultimo ostacolo da superare è un letto di carboni ardenti, è il meno impegnativo dal punto di vista fisico. Si arriva però esausti dopo 15 km di corsa e altre 39 barriere alle spalle. Lungo le sponde del lago di Molveno la 10ª edizione di X-Warrior, evento di corsa ad ostacoli. Un appuntamento importante in chiave turistica per l'inizio stagione, spiega Alessandro Bettega, presidente del consorzio Molveno Holidays.
1: La cosa bella è che c'è un connubio tra alcuni atleti che sono professionisti che cercano di fare la gara nel minor tempo possibile, ma anche tante persone amatori che si allenano durante la settimana, che cercano di arrivare a fine gara magari portando la famiglia a vederli. Insomma, per noi quindi è perfetto.
0: Le ragioni per cui ci si spinge a cose estreme sono molteplici.
3: Chi ve lo fa fare?
23: È bella domanda.
3: A me sono lei, perché sennò sarei volentieri a casa sul divano.
0: Le gerarchie sono chiare non solo in gara ma anche tra i gruppi di amici.
3: Qua ci dicono che tu sei il numero uno, perché?
24: Perché sono quello che si allena di più e non cazzeggia come loro.
23: Eccoci qua.
0: Davide Sighele, TGR Trento.
6: In chiusura le minime, le massime registrate nei due capoluoghi, Bolzano 8, 22 gradi, Trento 5, 22 gradi. È davvero tutto, grazie per l'attenzione, una buona serata.
5: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Trentino Alto Adige.
4: Terminano qui le trasmissioni in autonomia locale. Ci ricolleghiamo a Radio 1.
25: Grande esempio sportivo per il nostro paese, di cui dobbiamo andare tutti orgogliosi.
26: Un grande esempio sportivo per il nostro paese, dice Simone Barlan di Yannick Sinner. Intanto al servizio Casper Ruud, il servizio lo vuole di diritto, vincente da parte del norvegese, che è 30-0, ha avuto l'opportunità nel game precedente di tornare definitivamente in partita. Casper Ruud è stato respinto da Yannick Sinner con quella combinazione servizio e dritto, probabilmente il momento davvero decisivo di questa finale, in quel punto, perché Sinner davvero ha respinto il tentativo di Ruud di ritornare in partita, e sarebbe stato di sicuro un set diverso, un film diverso, se ci fosse stato il controbreak da parte del norvegese, che adesso è al servizio, è 30-0, 6-4, 5-3, 30-0, tutto per Casper Ruud. Gran servizio al centro, con il dritto, scende a rete, poi con la volée di rovescio, facile sulla rete, Casper Ruud si porta a casa il punto del 40-0, tre opportunità per ritornare ancora più in scia a Yannick Sinner, per portarsi sul 4-5 nel secondo set, e poi Yannick deve portare a compimento quello che abbiamo detto, deve tenere tre servizi, lo abbiamo detto poco fa, due li ha tenuti, ne manca soltanto uno. Serve a sinistra Casper Ruud sul 40-0, tre opportunità per lui di andare sul 4-5. Non ci sorprenderebbe se Yannick sparasse una gran risposta su questo servizio di Ruud, sia con il dritto sia con il rovescio. Invece il norvegese a commettere doppio fallo, ha tentato ace anche con la seconda di servizio. Casper Ruud sul 40-0 si può fare, 40-15 sul servizio di Casper Ruud, con Yannick Sinner che risponde praticamente attaccato ai tabelloni pubblicitari. Serve Casper Ruud, gran servizio al centro, quasi si libera di questo scambio. Yannick Sinner tiene il servizio, dunque Casper Ruud, e dopo il cambio di campo Yannick Sinner servirà per il match. Linea allo studio.
27: A tra pochissimo Emilio Mancuso per il momento cruciale di questa finale. Chiederei davvero in un flash secco a Marco Signorelli se è cominciato il secondo tempo di Atalanta-Bologna, se ci sono anche novità nelle formazioni titolari in campo dopo l'intervallo. Marco, in breve.
2: Il secondo tempo è iniziato da un minuto e mezzo, ovviamente il risultato è sempre di 0-0 tra Atalanta e Bologna, non ci sono state sostituzioni tra il primo e il secondo tempo. Atalanta che prova ora a spingere da sinistra con Zaleski. Studio.
27: Benissimo Marco Signorelli, torneremo al calcio tra poco, ma in realtà sarà un racconto comunque a più voci, perché inizieremo a seguire anche gara 1 di uno dei quarti di finale dei playoff scudetto di pallacanestro, la sfida tra la Virtus Bologna e Trento, che comincia proprio in questi minuti e ce la racconterà Nicola Zanarini. Mancini, però l'alternanza tra i vari campi può attendere. Per ora il campo centrale è proprio il caso di dire quello del Foro Italico, perché Jannik Sinner sta per servire per il match per il titolo degli internazionali d'Italia, che potrebbe tornare nel nostro paese dopo 50 anni esatti. Quindi in questa sfida contro Rud ci tuffiamo ancora con Emilio Mancuso e torniamo a seguirla. Emilio, tra un po' si rigioca.
26: Sì, sta per riprendere il gioco, si prende tutto il tempo che ha a sua disposizione Jannik Sinner contro Casper Ruud, che è già pronto a rispondere il norvegese. Jannik adesso si appresta a servire, un'ora e 41 minuti di partita con Sinner pronto al servizio. Sinner pronto al servizio contro Casper Ruud, è un momento storico, un momento importantissimo, serve per il match. Serve per il match Jannik Sinner contro Casper Ruud. 4:15, mancano 4:15 per tagliare definitivamente il traguardo in questa finale degli internazionali. La gara risposta del norvegese. Il rovescio di Ruud. Ancora sul rovescio di Sinner, poi con il dritto Jannik Sinner, e poi con il rovescio dal centro del campo, un tracciante con il rovescio da parte di Casper, da parte di Jannik Sinner, a portarsi a casa il punto. Meno tre al traguardo, un vincente. Un vincente con il rovescio di straordinaria potenza da parte di Jannik Sinner, che serve da sinistra. Serve da sinistra, un gran colpo questo da parte del numero uno del mondo con il rovescio. Gran servizio ad uscire con Ruud che non riesce a rispondere. Meno due al traguardo. Gran servizio ad uscire per Jannik Sinner. Due vincenti per il numero uno del mondo nel momento di massimo bisogno, con il rovescio e poi con il servizio. E dunque 30-0, meno due al traguardo per Jannik Sinner. La sua chance Ruud l'ha avuta nel game precedente. 30-0, serve Jannik Sinner, serve per il match, serve per la storia, serve per riscrivere ancora la storia, una storia straordinaria, quella sua e del tennis italiano, dello sport italiano. Il dritto di Ruud, gran dritto incrociato da parte di Sinner, lo schiaffo al volo con il dritto, scende a rete il numero uno del mondo, la volée vincente di rovescio da parte di Jannik Sinner. Siamo 40-0, tre match point per Jannik Sinner contro Casper Ruud. Tre match point per Jannik Sinner contro Casper Ruud. E dunque siamo vicinissimi a questo traguardo straordinario per Jannik Sinner. Serve da sinistra contro Casper Ruud. 40-0, 6-4, 5-4, tutto per Jannik Sinner. Seconda di servizio per lui, anche sulla seconda, molto indietro rispetto alla riga di fondo Casper Ruud, una seconda a 144 km all'ora, quasi timida, e poi il gran dritto lungo linea, il recupero di Ruud che rimane in campo, e poi con il dritto, chiude Jannik Sinner, braccia al cielo per Jannik il conquistatore. Riscrive la storia, il marziano sceso sulla terra, l'abbraccio tra i due giocatori, doppio 6-4, un'ora e 45 minuti di gioco. Jannik Sinner vince gli internazionali d'Italia sulla terra rossa del Foro Italico, braccia al cielo. Da Roma 1976 a Roma 2026, 50 anni dopo, un italiano ritorna a vincere gli internazionali d'Italia, da Adriano Panatta a Jannik Sinner, con l'applauso dello stadio, l'applauso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in questa giornata straordinaria. 34 vittorie consecutive nei Masters 1000, Jannik che porta a casa tutti i Masters 1000, compreso Roma, l'ultimo che gli mancava. E dunque festa grande al Foro Italico. britannico per Jannik Sinner, che conquista un altro titolo, un altro trofeo. Mancava da 50 anni un italiano sul trono degli internazionali ed ecco Jannik Sinner 50 anni dopo Adriano Panatta, e ci sarà la premiazione più tardi con Adriano Panatta che consegnerà la coppa al vincitore, un passaggio di testimone a Jannik Sinner in questa giornata incredibile, perché oltre alla vittoria in singolare l'Italia della racchetta ha vinto anche in doppio con Bolelli e Vavassori, un'altra vittoria storica, anche quella del doppio. Per il momento linea allo studio.
27: Grazie Emilio Mancuso, ci risentiremo più avanti per la premiazione, momento storico che non volevamo e non potevamo perdere in diretta su Rai Radio 1. Allora torneremo sul campo del Foro Italico più tardi, ma torniamo anche a seguire tutto ciò che vi abbiamo raccontato nei minuti precedenti, anzi aggiungiamo anche un altro tassello. Intanto chiederei un aggiornamento a Marco Signorelli, Atalanta Bologna.
2: Ottavo minuto di gioco, 0-0 tra Atalanta e Bologna. Poco fa un'occasione per Raspadori, la parata di Skorupski, ma l'arbitro aveva fischiato per un tocco di mano di Krstović in avvio di azione, dunque non cambia il risultato. È iniziato il nono minuto, Atalanta 0 Bologna 0.
27: Grazie studio. Marco, ottimo, a tra poco. Vi presentiamo l'altro campo che sarà a rimbalzo fin quando poi non torneremo ancora al Foro Italico per la premiazione di Jannik Sinner, che ha appena vinto gli internazionali d'Italia. Parliamo di basket, parliamo dei quarti di finale dei playoff scudetto, di gara 1 tra Virtus Bologna e Trento. Nicola Zanarini, benvenuto in trasmissione.
8: Grazie, quindi buonasera dalla Virtus Arena a chi ci ascolta. È il debutto dei campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna nei quarti finale dei playoff scudetto. Partita cominciata da 6 minuti e mezzo precisi, ne mancano 3 e mezzo alla fine del primo quarto, con la Virtus in vantaggio 20-16 sull'Aquila Trento, che oggi deve fare a meno i quarti finale dei playoff scudetto. Partita cominciata da 6 minuti e mezzo precisi, ne mancano 3 e mezzo alla fine del primo quarto, con la Virtus in vantaggio 20-16 sull'Aquila Trento, che oggi deve fare a meno di un giocatore importante come De

0: Che arriveranno dallo studio, andiamo al rimbalzo tra calcio e basket. Dunque, Atalanta-Bologna, 37esima di Serie A, e Marco Signorelli è pronto per noi. Nicola Zanellini continuerà a raccontare Virtus-Bologna-Trento, gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di pallacanestro. Ripartiamo da Bergamo. Marco Signorelli, a te.
1: Decimo della ripresa, Atalanta 0, Bologna 0, una rimessa dal fondo in favore dell'Atalanta con Carnesecchi che si appresta a batterla. Questo è un risultato che premierebbe l'Atalanta perché darebbe alla formazione di Palladino la certezza aritmetica della qualificazione alla prossima Conference League, settimo posto che dopo la vittoria dell'Inter in Coppa Italia dunque dà la possibilità di partecipare a questa competizione, e per l'Atalanta sarebbe un buon risultato al termine di una stagione altalenante, ma comunque porterebbe ancora una volta la formazione bergamasca in Europa, seppur nella competizione meno prestigiosa. Ora un fallo laterale dal settore di sinistra per l'Atalanta con Zaleski che va a battere. Atalanta che in questo secondo tempo attacca da sinistra verso destra. Atalanta, lo ripetiamo, con la classica divisa di casa con la maglia nera azzurra, calzettoni e calzoncini neri. Bologna invece in bianco con inserti e numeri bianchi. Prova a spingere ora l'Atalanta con Kostovic che fa sportellate con Eghem sulla tre quarti, alla meglio il giocatore del Bologna che prova a ripartire ora con Roro che supera la linea di metà campo, cede il pallone a sinistra per Miranda che converge verso il centro, cerca l'assistenza di un compagno, alla fine cambia fascia e va a destra da João Mario costretto a tornare indietro perché si chiudono le maglie nerazzurre. Allora si riparte dal cerchio di centrocampo con Freuler, 12° minuto del secondo tempo, Atalanta 0 Bologna 0, andiamo al basket. Zanarini.
2: Grazie Signorelli. 2:30 precisi alla fine del primo quarto con la Virtus che cerca di scappar via, 26-17 più 9 massimo vantaggio su Trento che ha subito un parziale di 6-0 con due triple ravvicinate di Carson Edwards al suo debutto nei playoff italiani, forse sarà anche primo e unico anno che lo vedremo in Serie A, e poi a seguire Luca Vildosa, un altro che appunto è arrivato quest'anno alla Virtus con due triple, hanno portato a più 9 la Virtus, campione d'Italia, che però non può sottovalutare questo impegno contro Trento che è arrivata ottava, quindi si qualifica playoff proprio all'ultima giornata battendo in casa Milano e Trento che qua durante la stagione regolare era andata a vincere recuperando anche uno scarto di meno 20, quindi sicuramente coach Jakovlevic, che ha preso il posto nelle ultime settimane di Ivanovic, dovrà chiaramente stare molto attento a questa squadra anche per le pesanti assenze. Si ricomincia a giocare dopo il time out chiamato da Cancellieri, che non sarà più l'allenatore di Trento la prossima stagione. Vediamo soltanto questa azione prima di tornare al calcio e ad Atalanta Bologna. C'è in possesso di palla DJ Stewart, miglior marcatore al momento per Trento con 5 punti, palla che viene sporcata, recuperata da Carson Edwards che subisce un fallo al limite dell'antisportivo, un fallo di frustrazione da parte di Hassan che esce, torna in panchina, entra Yoghela, quindi Trento un po' in difficoltà adesso, 26-17 per la Virtus, 2:10 da giocare, e quindi Virtus che cerca di andarsene e arbitri che stanno confabulando tra loro per capire se questo fallo fosse antisportivo o meno. Sembra di no, 26-17 per la Virtus su Trento, 2:10 da giocare al termine del primo quarto, e torniamo a Bergamo.
1: A Bergamo il cronometro dice che sono trascorsi 12:55 dall'inizio del secondo tempo, non si sblocca però il risultato, sempre 0-0. Attenzione però con Raspadori, il sinistro respinto dalla difesa del Bologna, dicevamo 0-0 tra Atalanta e Bologna con Jim City che prova ad alimentare l'azione offensiva dei suoi con un pallone alto per Zaleski che non può controllarlo, interviene ancora una volta la difesa del Bologna, questa volta con Elland. Anor però va a intercettare il pallone, non trova compagni, trova invece il portiere del Bologna Skorupski che ha tutto il tempo per controllare, intanto è rimasto a terra Anor, potrebbe esserci un piccolo problema fisico per lui, sarebbe un problema questo per l'Atalanta, anche perché oggi già Scalvini e Jim City sono scesi in campo pur avendo dei problemi fisici, una tendinopatia per Jim City, una distrazione alla caviglia per Scalvini, anche Kolasinac non sta benissimo, una contusione al ginocchio per lui, prova a rialzarsi però Anor, entrano in campo anche i sanitari dell'Atalanta, ne approfittano alcuni giocatori per andare a rinfrescarsi a bordo campo. Allora il gioco è ancora fermo, inizia il 15° minuto alla New Balance Arena, Atalanta 0 Bologna 0. Zanarini.
2: Un minuto e 22 secondi da giocare alla Virtus Arena con i bianconeri campioni d'Italia, i padroni di casa avanti di 9 punti, ma il massimo vantaggio è stato raggiunto poco fa sul 28 a 17 con un tiro di Holston Junior entrato da

0: Adesso entra anche Francesco Ferrari, uno dei giocatori giovani più promettenti, e rimarrà, a differenza di tanti altri, come suo compagno di squadra Niang in Italia anche l'anno prossimo. Niang che andrà in un college americano, davvero una fuga non di cervelli ma di mani in questo caso. Insomma, staremo a vedere, speriamo che il campionato italiano non si impoverisca troppo. Sicuramente adesso possiamo goderci addirittura un derby tra fratelli Niang. Salù, giocatore della Virtus, e Sheik, che non è ancora entrato in campo oggi, sarà la terza volta, anzi lo vediamo proprio entrato in campo da poco, sarà la terza volta che si sfidano i due, una vittoria a testa, entrambe in trasferta. Prima la Virtus ha sbancato Trento e poi è successo il contrario. Va Diarra a sbagliare il secondo tiro libero, quindi 29-19 più 10 è tondo per la Virtus, 1:15 alla fine del primo quarto, in cui la Virtus appunto cerca di mettere un mattone importante, soprattutto grazie a Carson Edwards, 11 punti per lui, anche se con diversi tiri sbagliati. Adesso va a sbagliare anche Stewart, palla recuperata sotto canestro da Baye, il camerunense va appunto a ottenere un rimbalzo d'attacco e anche il fallo subito, e avrà due tiri liberi. 29-19 per la Virtus su Trento, 1:03 da giocare nel primo quarto di questa gara 1 dei quarti di finale del playoff scudetto. E torniamo da Atalanta-Bologna.
1: E se n'è andato più di un quarto d'ora della ripresa, la New Balance Arena sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna, e noi cediamo la linea a Roma per qualche secondo.
2: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: 17esimo minuto del secondo tempo, Atalanta 0 Bologna 0, uno stop di testa di De Ketelaere nella zona centrale del campo, poi però la perde, la riconquista Anor con il fisico, prova a farsi largo, forse subisce anche fallo da Pobega, è così indica la zona centrale del campo l'arbitro, calcio di punizione per l'Atalanta con Anor che resta a terra, Pobega che deve anche stare attento perché è già ammonito, l'unico ammonito di questa partita, intervento certamente non cattivo ma falloso sulla gamba destra del giocatore, quello del numero 4 del Bologna, gioco che è ripreso ora con l'Atalanta che prova ad attaccare da destra con Zappacosta per Kurzawicz al limite dell'area, va sul lato corto dell'area di rigore sul settore di destra, poi per De Ketelaere, il gioco di gambe del giocatore belga che converge sul sinistro, pensa al tiro il sinistro di De Ketelaere, il pallone che però esce e non di poco alla destra della porta, difesa da Skorupski. Allora gioco che riprenderà con una rimessa dal fondo in favore della formazione rosso-blu, il cronometro segna 17 minuti 15 secondi nella ripresa, Atalanta 0 Bologna 0, e torniamo ai playoff. Virtus Bologna Trento Zanarini.
0: Grazie signorelli. Virtus che continua a segnare da 3, 5 su 10, 50% preciso e più 11 con l'ultimo pallone in mano a Iago Dos Santos, playmaker brasiliano di bassissima statura, che però si butta in mezzo ai giganti di Trento, va a sbagliare, perde la palla, palla che finisce tra le mani di Sheik Niang che prova un tiro da 20 metri, palla che colpisce la parte alta del tabellone, quindi finisce il primo quarto con la Virtus avanti abbastanza agevolmente 32-21 con 11 punti di Carson Edwards e 6 di Daniel Hackett, dall'altra parte ce ne sono 5 per DJ Stewart che è il miglior marcatore della squadra di Cancellieri, che adesso deve cercare durante questi due minuti di intervallo di rimettere a posto un po' di cose per non lasciare scappare via la Virtus. Ricordiamo però il precedente della stagione regolare con la Virtus che andò avanti di 20 e poi perse in casa, quindi alla fine del primo quarto la Virtus è avanti di 11 punti su Trento, e da qui torniamo a Bergamo.
1: A Bergamo siamo al 19esimo minuto, Atalanta 0 Bologna 0, arrivano le prime sostituzioni, ne fa 3 in una volta Palladino perché sono entrati Pasalic, Musa e Sulemana rispettivamente al posto di Deron, Zaleski e Raspadori. Dunque prova a inserire forze fresche il tecnico dell'Atalanta, non si è ancora battuta la famosa rimessa dal fondo di cui parlavamo nel precedente collegamento, viene battuta ora da Skorupski con il Bologna, però che fatica a tenere il possesso di palla, infatti lo perde. Poi De Ketelaar per Ederson che allarga a destra per Zappacosta, c'è su di lui Miranda, non riesce a trovare lo spazio per il cross, allora va indietro dal neo entrato Pasalic, ancora lo scambio con Zappacosta e Pasalic all'indietro per Jim City, che dopo l'uscita di Deron porta la fascia di capitano. Il gioco si sposta a sinistra ancora con un altro neo entrato, questa volta con Musa, che prova a farsi largo da solo, va verso la zona centrale del campo, però non riesce poi a concludere, allora decide di appoggiare per Ederson, ancora a sinistra questa volta per Sulemana, il cross di sinistro direttamente tra le braccia di Skorupski. 19 minuti 30 secondi, Atalanta 0 Bologna 0, torniamo ai playoff di basket.
3: Chiedo scusa, interveniamo da studio per tornare al Foro Italico, dove tutto pronto per la cerimonia di premiazione, dove Jannik Sinner ha appena riportato il titolo del singolare maschile in Italia dopo mezzo secolo. Emilio Mancuso, tutto sta per cominciare.
4: Tutto sta per cominciare perché sono entrati in campo, per così dire, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Adriano Panatta, il Ministro dello Sport e dei Giovani Andrea Bodi, il Presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma, e dunque intanto si consegna il piatto all'arbitro di questa finale, in attesa poi naturalmente di Casper Ruud e poi di Jannik Sinner, che chiuderà per così dire il momento delle premiazioni. 34 vittorie consecutive, lo abbiamo detto, nei tornei Masters 1000 per Sinner, a 24 anni è diventato il secondo giocatore della storia dopo Novak Djokovic a vincere tutti e 9 i Masters 1000. Mancavano gli internazionali, ci è riuscito adesso da qualche minuto Jannik Sinner. Djokovic ci riuscì dopo i 30 anni, Jannik ci è riuscito a 25 anni, e tra l'altro sono 6 Masters 1000 consecutivi, per Jannik Sinner non c'era riuscito mai nessuno. Tra l'altro i 3 tornei sulla terra battuta, Monte Carlo, Madrid e Roma, il triplete sulla terra, riuscì soltanto a Rafa Nadal nel 2010, 16 anni dopo c'è riuscito Jannik Sinner, e capite bene la portata di questo evento. Intanto Casper Ruud riceve il piatto dal presidente Mezzaroma e dall'amministratore delegato di BNP Paribas Goitini, Elena Goitini, e dunque sentite l'applauso per Casper Ruud, che la sua finale l'ha giocata, doppio 6-4 ricordiamo per Jannik Sinner, che ha servito il 64% delle prime palle, ha ottenuto con la prima l'83% dei punti, e dunque ancora con il servizio fare la differenza Jannik Sinner, 26 vincenti, 15 errori gratuiti per il numero uno del mondo, praticamente alla pari, 22 vincenti e 23 errori per Casper Ruud. E dunque questo torneo, che doveva essere per così dire di preparazione per il Roland Garros, si è trasformato nell'ennesimo trionfo per Jannik Sinner, l'applauso colare dello stadio, a cominciare da quello del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, alla destra di Casper Ruud, l'applauso per il norvegese, che il suo torneo l'ha giocato alla grande, ha raggiunto per la prima volta la finale in questo torneo. Adesso sentiremo anche quello che ha da dire Casper Ruud, intervistato sul campo. Intanto però andiamo un secondo allo studio, e poi in attesa naturalmente di vedere la premiazione con Jannik Sinner. Intanto Ardone, studio.
3: Senza dubbio Emilio Mancuso, ma io subito torno a coinvolgere i nostri inviati per raccontare calcio e basket. Era il turno di Nicola Zanarini, quindi riparto da te. Nicola, darai la linea dopo un aggiornamento flash a Marco Signorelli e poi ancora studio per tornare al Foro Italico. Virtus Bologna Trento, Zanarini.
0: Sì, Guido, Virtus che è in vantaggio di 10 punti, ha toccato il più 12, massimo scarto poco fa con una tripla di Francesco Ferrari, che ha il fratello che gioca a Cividale, mentre ci sono i due fratelli Niang, entrambi sul parquet adesso, che si stanno proprio scontrando uno contro l'altro. Niang spalle a canestro, serve Iago Dos Santos che va a sbagliare la tripla e sarà rimessa in attacco per la Virtus a 7 minuti e 51 secondi dalla fine del secondo quarto, più 10 Virtus su 30, 35 a 25. E torniamo a Bergamo, signorelli.
1: A Bergamo siamo al 24esimo minuto, quindi se n'è andato più della metà anche di questo secondo tempo, sempre 0-0 tra Atalanta e Bologna. Da raccontare ci sono principalmente le sostituzioni, perché ne ha effettuate tre anche italiano. Attenzione però, c'è un tentativo del Bologna con il cross da sinistra di Miranda, con la palla che arriva proprio a uno dei nuovi entrati, Orsolini, che prova a lottare sul lato corto dell'area di rigore, ma c'è l'intervento di Musa che mette il pallone in fallo laterale, riesce anche a farlo carambolare sui piedi del giocatore rossoblu. Dicevamo, sono entrati Moro, Orsolini e Dallinga, sono usciti Pobega, Bernardeschi e Castro. 25esimo del secondo tempo, Atalanta 0 Bologna 0. Studio
3: perfetto. Io vi ricordo che la nostra giornata con Domenica Sport su Rai Radio 1 sarà ancora lunga e densa di eventi, perché intanto, andando in ordine cronologico, alle 20 comincerà Catanzaro Palermo, che è la semifinale di andata dei playoff di Serie B. Ieri c'è stato già il 2-2 tra Juve Stabia e Monza nell'altra sfida, poi ci saranno in entrambi i casi le gare di ritorno. Andremo avanti naturalmente con Virtus Bologna Trento e in serata il tutto andrà a confluire nel pacchetto di tutto il calcio minuto per minuto, con le ultime tre partite della 37esima di Serie A, importantissime nella zona salvezza, ovvero Cagliari Torino, Sassuolo Lecce e Udinese Cremonese. Un ultimo giro flash ancora sui due campi per ribadire minuto punteggio e poco più, qualche cenno di cronaca anche tra calcio e basket, e poi saremo alla Foro Italico al momento opportuno per la premiazione di Yannick Sinner, il passaggio di consegne con Adriano Panatta mezzo secolo dopo. Ma intanto, signorelli, ancora ti chiamo in causa per Atalanta-Bologna.
1: 25-30 sul cronometro, ancora 0-0 tra Atalanta e Bologna, con il pallone ora tra i piedi del portiere del Bologna Skorupski, che rilancia lungo a cercare Dallinga, che stoppa il pallone ma lo tiene soltanto per qualche secondo, perché glielo porta via in maniera un po' ruvida, commettendo fallo anche Pasalic. Dunque ci sarà un calcio di punizione, sta per iniziare il 27esimo minuto, Atalanta 0 Bologna 0. Andiamo al basket, Zanarini.
0: Qua a Virtus Arena siamo nel corso del secondo quarto, mancano 6 minuti e 48 secondi all'intervallo lungo, va a sbagliare un tiro da 3 di Jay Stewart, c'è un fallo però della difesa, sembra di Iallo, quindi la palla rimarrà tra le mani dei bianconeri di Trento. Bianconeri entrambe le formazioni che si stanno sfidando in questa gara 1 dei playoff scudetto, ricordiamo Virtus campione in carica che comincia la difesa del titolo, Trento che è arrivata ai playoff proprio all'ultima giornata da ottava. 35 a 25 per la Virtus su Aquila Trento, 6 minuti e 45 da giocare nel secondo quarto. Studio.
3: Grazie, a tra poco con entrambi. Emilio Mancuso, intanto il Foro Italico rende giustamente onore anche allo sconfitto, un pur sorridente Casper Ruud. Emilio.
4: Sì, assolutamente sì, non abbiamo il ritorno di quello che ha detto Casper Ruud. Sorride perché il suo torneo tutto sommato lo ha vinto, arrivando in finale per la prima volta in questo torneo gli internazionali d'Italia, e dunque Casper Ruud arrivato in finale, doppio 6-4 per Jannik Sinner. Arriva il momento del nuovo imperatore di Roma, Jannik Sinner, ricorda lo speaker le 34 vittorie consecutive di Jannik Sinner nei tornei Masters 1000, 29 vittorie aggiungiamo noi dall'ultima sconfitta, quella di Doha nei quarti di finale contro Mensik a febbraio. Alla coppa in mano il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È dunque un onore altissimo per Jannik Sinner. Si avvicina anche Adriano Panatta, che stringe la mano a Casper Ruud accanto al presidente Mattarella, che continua ad avere la coppa in mano e si alza adesso Jannik Sinner, saluta il pubblico. Jannik Sinner si avvicina al palco, il bacio con l'amministratrice delegata di BNP Paribas, poi il saluto con Bodi, l'abbraccio con Binaghi, e finalmente la coppa direttamente dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'abbraccio anche con Adriano Panatta, questo passaggio di consegne da Roma a 1976 a Roma 2026. 50 anni dopo, un italiano ritorna a trionfare agli internazionali. Yannick Sinner compie anche questa impresa davvero straordinaria per lui. Compirà 25 anni l'11 di agosto. Yannick Sinner è dunque a 24 anni, compie un'impresa incredibile, porta a casa tutti i Masters 1000, tra l'altro è il decimo Masters 1000 in bacheca, si mette in mezzo tra il presidente Mattarella e il presidente Pinaghi, si avvicina al presidente Mattarella. Yannick Sinner, in un momento straordinario per lo sport italiano, per il tennis italiano, qui sul centrale del Foro Italico, e dovrebbe arrivare l'inno a questo punto, oppure no, ancora c'è un'intervista adesso, l'intervista di rito con Yannick Sinner, che tiene in mano la coppa. Andiamo ad ascoltare le parole di Yannick Sinner.

0: Sentite il pubblico, sentite il pubblico che invoca il suo nome. Stringe la coppa Yannick Sinner.
1: Parlo un attimo in inglese per Casper, poi ritorno in italiano. Casper, first of all, congrats to you and of course your whole team. It's great to see you back playing the highest level of our sport. Now, of course, the most important tournament for you personally is coming up, so I wish you only the best, and I'm very happy for you also. Things going very well off the court for you and fiance, and wish you only the best for your future
0: events. A Casper Ruud.
2: È bello rivedere il suo team.
3: Positivo anche fuori dal campo con la tua fidanzata.
1: Then I also need to speak in English because of Darren and Ale, but then guys, thank you so much for everything you are doing for me. I know a very important part is on court, but I would like to thank also my physical staff, Umberto, Ale, Andrea, to put my body week after week in the best possible shape and being ready for this kind of result. So grazie mille.
3: E ringraziamento al suo team, in particolar modo allo staff medico che lo rende ogni settimana così forte e in grado di poter essere competitivo.
1: Poi è un grandissimo onore essere qua sul palco con Adriano, signor presidente. Angelo, sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, sono sempre, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Comunque, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua perché ero troppo giovane e forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, siamo molto molto contenti di aver di nuovo questo trofeo qua. E poi niente, voglio ringraziare Racata Palle, tutte le persone che fanno tutto il meglio per farci sentire a casa. Paolo, grazie mille per tutto. È stato un giorno storico, il doppio, è la prima volta della storia che hanno vinto gli italiani qua, è incredibile. L'anno scorso Jazz ha vinto sia singolare che doppio con Sara, e stiamo continuando a provare a dare il nostro meglio qua, soprattutto davanti a voi. Sin dal primo giorno è stato un gran piacere essere qua, grazie mille per il supporto, grazie per tutto quello che mi avete dato. Sono state due settimane veramente lunghe, con tanta tensione, con tantissimi momenti bellissimi, quindi grazie mille a tutti e ci vediamo l'anno prossimo, grazie.
0: Questi era dunque Yannick Sinner, ancora accanto al presidente Mattarella, un bel siparietto dobbiamo dire tra lui e il presidente. Adesso parlano fitto fitto, uno accanto all'altro in questa serata davvero storica, straordinaria per il tennis italiano, con questo passaggio di consegne che c'è stato qui direttamente sul centrale del Foro Italico 50 anni dopo, o giù di lì, perché manca qualche giorno davvero ai 50 anni. Era il 30 maggio 1960 1976, siamo al 17 maggio 2026, per questo passaggio di consegne straordinario tra Adriano Panat. Si diceva un tempo c'è solo Adriano, adesso invece c'è solo Sinner, o quasi, per quanto riguarda il tennis italiano, ma c'è soprattutto Sinner. Due mesi davvero straordinari, questa cavalcata incredibile, cominciata a Indian Wells, poi proseguita a Miami con il Sunshine Double, poi a Monte Carlo con il faccia a faccia in finale contro Carlos Alcaraz, una finale storica che valeva anche il numero uno del mondo e che Jannik è riuscito a portarsi a casa. Poi l'infortunio di Alcaraz a Barcellona e Sinner che decide di andare a Madrid. Intanto lascia il campo il Presidente della Repubblica. Il nostro applauso anche al Presidentissimo, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, un grande, grandissimo appassionato di sport. E adesso si avvicina alla bottiglia di champagne, stavolta chissà, vediamo se riesce a stapparla bene, se il prosecco, quello doppio italiano, è quello giusto per Jannik Sinner. A Madrid non c'è riuscito, è stato più veloce Zverev rispetto a lui con il tappo di champagne. Vediamo se ci riesce Jannik Sinner stavolta a stappare prima del suo avversario in finale la bottiglia, per sancire questa vittoria così importante, questa vittoria così straordinaria. Larga le braccia Ruud, non ci riesce, vediamo se Sinner riesce a stappare alla bottiglia, e ci riesce, innaffia anche Ruud, riesce a stapparla davvero la bottiglia del prosecco italiano, che evidentemente è migliore di quello spagnolo, per Jannik Sinner. Porge la bottiglia, un sorso per Casper Ruud, non può mancare per Jannik Sinner, a festeggiare ulteriormente questa serata così bella, così importante per lui, per lo sport italiano, per il tennis italiano, con la vittoria agli internazionali 50 anni dopo Adriano Panatta. E quell'anno, nel 1976, ci fu l'accoppiata straordinaria Roma-Parigi, dunque internazionali più Roland Garros del grande Adriano. Vedremo se Jannik Sinner riuscirà a compiere anche questa impresa. Intanto è sempre più numero uno del mondo, da domani saranno 72 settimane al vertice della classifica mondiale per Jannik Sinner, che ha battuto con un doppio 6-4 Casper Ruud ed è salito sul trono del Foro Italico 50 anni dopo Adriano Panatta. Dal campo centrale del Foro Italico, con la collaborazione tecnica di Federico Foroni, linea che può tornare allo studio di Roma.
4: E grazie davvero Emilio Mancuso, immenso Jannik Sinner. Ne continueremo a parlare nel corso della serata e poi nel corso dei nostri appuntamenti con l'informazione del GR1. Torniamo alla racconta in diretta di tutto ciò che accade ovviamente in questi minuti tra calcio e basket. Ripartirei da Atalanta-Bologna, 37esima di Serie A, da Marco Signorelli, a seguire Nicola Zanarini, Virtus Bologna-Trento, playoff basket, gara 1 dei quarti di finale. Marco, la situazione?
5: Si è accesa la sfida tra Atalanta e Bologna, perché al 33esimo del secondo tempo il Bologna è passato in vantaggio con Orsolini, dunque conducono gli ospiti con un gran gol di Orsolini con il cross da sinistra di Erro, ed è stato molto bravo il numero 7 rosso-blu a sbucare alle spalle della difesa dell'Atalanta e con il sinistro al volo a mettere il pallone alle spalle di Carnesecchi. Dunque al 39esimo Atalanta 0 Bologna 1, e noi cediamo la linea a Roma per un secondo mini spot.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: 39esimo minuto, Atalanta 0, dunque Bologna 1. C'è stata anche una sostituzione nelle file dei padroni di casa. È entrato Bakker al posto di De Ketelaere. Ora però è ancora il Bologna che fa possesso nella propria metà campo, che prova a sviluppare il proprio tema offensivo da destra con João Mario in tarcetta. Il pallone Musa con un fallo, però allora ci sarà un calcio di punizione nella propria metà campo per il Bologna nel settore di destra. Musa che sportivamente va a dare la mano a João Mario, aiuta l'avversario a rialzarsi. Gioco fermo, 40esimo, Atalanta 0 Bologna 1, si continua a giocare anche tra Virtus Bologna e Trento, gara 1 dei playoff di basket. Zanarini.
7: Sì, signorelli, e se la Bologna rossoblu del calcio sorride, lo fa anche quella bianconera della pallacanestro. 48 a 29, più 19 massimo vantaggio per la Virtus, con Luca Vildoza che è andato anche a recuperare una palla poco fa, ha cercato un assist spettacolare per Hackett, proprio mandando la palla all'indietro. Hackett che va a rubare un pallone, furbissimo. Virtus a più 21 e palla in mano, con un fallo in attacco però di Saliu Niang, che sta affrontando suo fratellino Sheikh, 17 anni per Sheikh, 20 anni per Saliu. Davvero molto interessante anche questo derby interno alla sfida tra Virtus e Trento, tra due dei giovani più promettenti della pallacanestro italiana. Dicevamo, insomma, Virtus campione d'Italia che sta volando via, come era però successo già nella partita di stagione regolare, più 20 e poi vinse Trento, quindi sicuramente coach Jakovlević non chiederà ai suoi giocatori di staccare la spina sul più 21-50. Virtus Olidata Bologna 29, Aquila Trento 1:48 da giocare nel secondo quarto, e direi di tornare allo studio.
4: Invece riprendiamo con il rimbalzo senza passare dallo studio, ma non c'è nessun problema, Zanarini. Ricominciamo con Marco Signorelli, Atalanta Bologna, e poi via il basket e si ripartirà sempre. Vai Marco.
5: 4 minuti e mezzo più recupero alla fine di questa sfida tra Atalanta e Bologna. Spinge ancora il Bologna da sinistra con Roque, corre a recuperare un pallone, lo salva, un gioco di gambe con Scalvini, poi all'indietro per un compagno con il pallone che torna a centrocampo con Freuler. Il Bologna che riparte ancora una volta dal cerchio di centrocampo con Elland, a destra per João Mario, all'indietro per Hegem. Bologna che ora proverà a gestire questo vantaggio, che non sarebbe comunque sufficiente neanche con il successo la settimana prossima del Bologna e un'eventuale sconfitta dell'Atalanta per consentire alla formazione d'italiano di andare a giocare l'anno prossimo la Conference League, perché la classifica avulsa negli scontri diretti premierebbe comunque l'Atalanta. E ancora il Bologna che fa girare palla nella propria metà campo con i due difensori centrali che si scambiano il pallone, poi vanno a sinistra da Moro che rilancia lungo per il colpo di testa di Dallinga, non può arrivarci però Freuler, e allora l'Atalanta ora che prova a costruire con Pasalic, con il sinistro per Sulemana, all'indietro per Anor, mentre non eravamo collegati ancora sul risultato di 0-0 c'era stata un'occasione per Sulemana con un cross dalla destra di Zappacosta. Il colpo di testa di Sulemana terminato però sul fondo. 43esimo minuto di gioco, Atalanta 0 Bologna 1. Torniamo al basket, Zanarini.
7: 50 secondi alla fine del primo tempo alla Virtus Arena con l'ennesimo tiro di Carson Edwards, che va a sbagliare, miglior marcatore della partita con 13 punti. La palla però gli torna in mano dopo un rimbalzo d'attacco della Virtus che sta sostanzialmente dominando, più 21, più 22 poco fa il massimo vantaggio. Tira per l'ennesima volta Carson Edwards che sporca ancora le sue percentuali, ma c'è il rimbalzo in attacco di Nicola Achele che sfrutta uno dei pochi momenti concessigli dal neo coach della Virtus Jakovlević. Adesso si va a palleggiare dietro la schiena, Dotta cerca un altro assist meraviglioso con Carson Edwards che lo sfrutterà andando in lunetta e dopo essere caduto a terra dolorante. Tutto, direi, questo massimo vantaggio più 22 di poco fa si spiega con le percentuali al tiro. Virtus 10 su 13 da 2, 7 su 16 da 3, Trento 12 su 19 da 2, 1 su 12 dall'arco dei 6,75. Ci saranno due tiri liberi per Carson Edwards sul 53 a 32 per la Virtus su Trento quando mancano 22 secondi e 9 decimi all'intervallo lungo. Torniamo a Bergamo, Signorelli.
5: A Bergamo mancano meno di un paio di minuti più recupero alla fine della partita, con il Bologna che conduce per 1-0 sull'Atalanta. Ci sono stati due cambi, ha esaurito le sostituzioni l'Atalanta perché è entrato Kolasinac al posto di Zappacosta, quarto cambio per il Bologna con Dominguez che ha preso il posto di Rowe. Positiva la prestazione del giocatore anglo-giamaicano che ha servito l'assist a Orsolini per il gol realizzato al 33esimo della ripresa che finora sta decidendo questa partita. Ora c'è un calcio di punizione in favore del Bologna all'altezza della propria tre quarti con Skorupski che fa cenno ai compagni di salire, vuole pensarci lui, sarà lui a battere questo calcio di punizione, quindi salgono anche i difensori centrali con Skorupski che va a posizionare meglio il pallone, poi però lo gioca corto per Miranda a sinistra, prova ad andare a mettergli pressione Musa e allora Miranda va ancora all'indietro con estrema calma per Egrem in orizzontale, Egrem in orizzontale per Elland, poi per João Mario in avanti e per Dallinga, torna indietro l'olandese ex Tolosa, poi un rilancio a cercare lo scatto di Ferguson, che conquista il pallone, lo serve Orsolini, il sinistro di Orsolini dal vertice destro dell'area di rigore, il pallone però alto direttamente sul fondo. Il cronometro dice 44 minuti 30 secondi, Atalanta 0 Bologna 1, torniamo alla basket, Zanarino.
7: E qua la Virtus Arena, mancano soltanto un secondo e otto decimi alla fine del primo tempo, dominato dai campioni d'Italia in carica della Virtus Olidata Bologna, 55 a 32, massimo vantaggio ritoccato continuamente in un secondo quarto in cui Trento è stata capace di segnare soltanto 11 punti contro 23 e soprattutto sugli scudi c'è Carson Edwards, nonostante delle percentuali al tiro non particolarmente esaltanti per la stella della Virtus Bologna, che ha segnato 15 punti ma appunto tirando con 1 su 3 da 2 e con 3 su 8 da 3. Fatto sta che comunque la Virtus tira molto meglio di Trento come percentuali di squadra. Adesso c'è stato Trento che aveva anche la palla per chiudere il primo tempo appunto con la palla in mano, invece è andata a perdere per l'ennesima volta palla la squadra di coach Cancellieri, un coach che è sulla strada d'uscita da Trento, è già stato annunciato che se ne andrà. Vediamo soltanto quest'ultima azione, manca davvero pochissimo, un minuto e un secondo e otto decimi alla fine, rimessa in attacco per la Virtus, Vildoza per Francesco Ferrari che va a sbagliare un semigancio che si incoccia, che incoccia sul primo ferro. Quindi finisce il primo tempo di gara 1 di quarti di finale dei playoff scudetto tra i campioni carica della Virtus Olidata Bologna e l'Aquila Trento, 55 a 32 per Bologna con 15 punti di Carcenero, dall'altra parte ce ne sono 8 di Maugbe e 7 di DJ Stewart, 55 Virtus Bologna, 32 Aquila Trento all'intervallo, e quindi ci risentiremo più tardi. Intanto linea che torna a Bergamo, Signorelli.
5: A Bergamo siamo entrati nel secondo dei 4 minuti di recupero concessi dal signor Daniele Perenzoni di Rovereto, con il Bologna che conduce sempre 1-0 per sull'Atalanta grazie alla rete realizzata al 33esimo da Orsolini, con l'Atalanta che prova a spingere. Cantano comunque i tifosi nerazzurri perché questo risultato permetterebbe comunque all'Atalanta di guadagnare aritmeticamente la promozione alla prossima la qualificazione alla prossima Conference League. Ancora il Bologna in possesso di palla con Freuler nella propria metà campo davanti alla difesa, e ora Helland all'indietro per Skorupski che fa girare la palla a sinistra per Egem in avanti a cercare il colpo di testa di Dominguez, che non è un gigante però viene scavalcato dal pallone che diventa preda addirittura di Carnesecchi, che allora prova a far ripartire l'azione. Atalanta che prova a muoversi da destra con Musa, che però si fa rubare il pallone da Dominguez, lo riconquista però allora Bakker, lo scambio di prima con Kurslovic. Si è visto poco oggi l'attaccante montenegrino che ora sbaglia il passaggio di ritorno per il compagno e regala una rimessa con le mani al Bologna nel settore difensivo di sinistra, la rimessa con le mani già effettuata, arriva però la testa di Scalvini a riconquistare il pallone, servire Pasalic che con il sinistro serve sulle mani sulla corsa, non riesce però a stoppare la palla, allora l'intervento di Helland e poi il colpo di testa di Orsolini, la palla che danza nella zona del cerchio di centrocampo, c'è un fallo commesso da Ederson e il calcio di punizione in favore del Bologna, ritmi ora piuttosto bassi, ritmi da finale di stagione con i tifosi dell'Atalanta che continuano comunque a incitare la propria squadra, mentre il Bologna si appresta a battere questo calcio di punizione con l'arbitro Perenzoni di Rovereto che fa segno che il gioco può riprendere. Allora la battuta, il pallone sulla destra per João Mario dentro a cercare Danlinga, che però viene anticipato ancora dal ritorno di Ederson che poi per non correre rischi preferisce servire all'indietro Carnesecchi, si va a sinistra ma il pallone torna ancora una volta da Carnesecchi e Kolasinac che restituisce il pallone al proprio portiere, poi Carnesecchi a destra per Scalvini, ora Musa che tenta il lancio lungo, lo stop di petto nella zona centrale del campo di Sulemana, arriva Pasalic che serve Kurslovic al limite dell'area, entra in area Kurslovic, il destro, l'area spinta di Skorupski e poi Kurslovic che non arriva sul pallone per la ribattuta, troppo lungo il pallone sul fondo, ma la grande occasione per l'Atalanta quasi allo scadere quando mancano 10 secondi alla fine della partita, per pareggiare questo match, l'occasione per Krstović a tu per tu con Skorupski, con Krstović che ha provato con il destro a indirizzare il pallone alla sinistra di Skorupski, bravo con il riflesso con il braccio sinistro a chiudere la porta. C'è un calcio d'angolo ora per l'Atalanta quando sono finiti anche i 4 minuti di recupero e presumibilmente questa sarà l'ultima azione di questa partita. Calcio d'angolo dalla bandierina di sinistra che viene battuto ora il pallone nel mezzo, la difesa del Bologna libera, arriva un fischio dell'arbitro che ha fischiato però un fallo, non la fine della partita, allora probabilmente darà il tempo ancora di battere questo calcio di punizione, vedremo se sarà così. Non è così perché arrivano i 3 fischi del signor Perenzoni. Allora finisce questa partita tra Atalanta e Bologna, un'Atalanta che con questa dunque la Conference League da disputare nella prossima stagione. Nonostante la sconfitta per 1-0, il Bologna vince questa partita grazie alla rete segnata al 33esimo del secondo tempo da Orsolini. C'è ancora una giornata da giocare. L'Atalanta che sarà impegnata fuori casa contro la Fiorentina, dunque saluta il proprio pubblico in questa stagione con una sconfitta. Per il Bologna invece la passerella finale al Dall'Ara domenica prossima contro i campioni d'Italia dell'Inter. Dunque ribadisco il finale dallo stadio, dalla New Balance Arena di Bergamo. Il Bologna batte l'Atalanta 1-0 grazie alla rete di Orsolini ed è tutto da Bergamo. Cedo la linea definitivamente allo studio.
6: Radio 1, un mondo da sentire. L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione. È attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
9: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
10: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
9: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
10: Grazie, mi sento già più carico.
9: Info su toyota.it.
11: Domenica Sport.
4: Mancano 4 minuti allo scoccare delle 20 e noi riprendiamo la linea da Saxarubra. Indolore la sconfitta interna dell'Atalanta 1-0 per il Bologna. La squadra di Paladino comunque manterrà il 7° posto e dunque si qualificherà per la Conference League più 3 proprio sugli uomini di Italiano, ma i bergamaschi sono avanti per gli scontri diretti, per la differenza reti degli scontri diretti in virtù del 2-0 all'andata proprio alla Dall'Ara. Il tutto nel giorno in cui a scrivere e riscrivere la storia dello sport e del tennis italiano Jannik Sinner, lo ricordiamo ancora, ancora trionfatore a Roma, ha vinto gli internazionali d'Italia conquistando così il titolo che mancava da 50 anni, era stato Adriano Panatta l'ultimo, Adriano Panatta presente in campo con il Presidente della Repubblica Mattarella, con il Presidente Binaghi al momento della premiazione. Per Sinner è anche il cosiddetto Career Golden Master, ovvero il titolo riservato ai tennisti, sono soltanto due, lui e Djokovic, che hanno conquistato tutti i Masters 1000 del circuito ATP. La nostra serata andrà ancora avanti, sempre con grande intensità, perché torneremo su Virtus Bologna Trento, siamo all'intervallo lungo di questa gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di pallacanestro. Ricordo, Virtus avanti 55-32 su Trento. Questa sera ricca edizione di tutto il calcio minuto per minuto, con Cagliari Torino, Sassuolo Lecce, Udinese Cremonese, parlo ovviamente ancora di gare della 37esima di Serie A, ma ci sarà spazio anche per i playoff di Serie B con la semifinale di andata tra Catanzaro e Palermo. Chiedo uno sforzo ad Antonio Lopez, che intanto saluto, per una presentazione di un minuto, così saremo puntuali alla GR1 delle 20 che andrà in onda tra un po'. Si comincia, Antonio, buonasera a te.
11: Buonasera Guido, allora rapidamente, si gioca in una serata magnifica, c'è un bel clima qui a Catanzaro allo stadio Ceravolo, 13.000 spettatori, non c'è la tifoseria ospite per il divieto da parte del GOS. Andiamo a leggere subito le formazioni delle squadre che stanno per scendere in campo agli ordini del signor Emiliano Fericiani di Teramo. Il Catanzaro con Pigliacelli in porta, poi Cassandra, Antonini, Brighenti e Favasoli in difesa, liberali Pontisso, Petriccione e Alesi a centrocampo, Iemmello e Pittarello in attacco. Dall'altra parte la formazione di Pippo Inzaghi, Joronen in porta, poi in difesa Peda Magnani e Ceccaroni, a centrocampo Pierozzi, Segre, Ranocchi e Augello, i trequartisti sono Palumbe e Leduaron, in attacco poi Ampalo. Ripeto, clima bellissimo, a te Guido.
4: Perfetto, perfetto Antonio Lopez, tra pochissimo allora sarà in scaletta con gli altri colleghi inviati per le tre partite della penultima giornata di Serie A. Già che ci siamo, cominciamo le presentazioni, ascolterete Diego Carmignani per Cagliari Torino, Antonello Brughini per Sassuolo Lecce, Sebastiano Franco per Udinese Cremonese, detto di Lopez con Catanzaro Palermo. Nicola Zanarini continuerà a seguire fino al termine Virtus Bologna Trento, puntata di tutto il calcio minuto per minuto che inizierà attorno alle 20:35 circa con Massimiliano Graziani in conduzione, il che vuol dire che noi comunque ci ritroveremo dopo il GR1 che stiamo per ascoltare, perché torneremo sul basket, torneremo sul calcio e ovviamente su tutti gli altri aggiornamenti. Domenica Sport andrà avanti fino alle 23:30 e più tardi ci sarà ancora spazio per il Giro d'Italia con lo speciale realizzato dal nostro quartetto di inviati che oggi ha seguito per noi la nona frazione Cervia Corno alle Scale, vinta dalla danese Vingegaard, che accorcia su Elaulio, il portoghese ancora maglia rosa, ma insomma la corsa rosa entra nel vivo alla vigilia della giornata di riposo. Domani le cose sono sempre molto interessanti, l'informazione, il GR1 che sta per arrivare, siamo puntuali con l'edizione delle 20 e poi ricominciamo subito dopo con Domenica Sport.
12: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
13: Ore 20.
14: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
15: GR1.
16: Buonasera da Francesca Giannini. 50 anni dopo il successo di Adriano Panatta e Yannick Sinner, lo avete sentito dalla nostra radiocronaca, trionfa agli internazionali di Roma.
0: È di nuovo un imperatore al Foro Italico. Da Adriano Panatta 1976 a Yannick Sinner 2026, 50 anni dopo, un italiano ritorna a vincere il torneo di Roma. Un trionfo straordinario, doppio 6-4 in finale contro Casper Ruud. La premiazione con la coppa dalle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con Adriano Panatta, un condensato di emozioni incredibile in questa serata romana, in questa serata nella quale Yannick Sinner riscrive la storia, 34 vittorie consecutive nei tornei Masters 1000, vince tutti i tornei Masters 1000 come Novak Djokovic lo fa a 24 anni, il serbo lo fece a 31 e continua a imperversare in testa alla classifica mondiale. Yannick Sinner l'imperatore, Yannick Sinner il conquistatore, ci fa sognare e sta facendo sognare tutti tutto il popolo italiano. Ecco il Sinner pensiero durante la cerimonia di premiazione.
1: Dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Grazie mille per tutto, è stato un giorno storico.
0: Collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
16: Leggendario così il commento alla vittoria di Sinner di Giorgia Meloni sui social. Al Foro Italico lo abbiamo sentito anche il presidente Mattarella. Il capo dello Stato e la Premier questa mattina hanno fatto visita ai feriti ricoverati a Bologna e a Modena.
0: Affetto, vicinanza e gratitudine ai sentimenti che Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio portano prima a Modena e poi a Bologna. L'incontro all'aeroporto, Mattarella terra da Roma, Meloni da Cipro dopo aver annullato il suo impegno internazionale, poi la doppia visita negli ospedali dove sono ricoverati i feriti, occasione anche per ringraziare il personale medico.
13: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese e quindi anche la riconoscenza nei confronti particolarmente alta in questo momento, ma so bene che è sempre così.
0: Tra una visita e l'altra anche l'incontro con due delle quattro persone che hanno bloccato ieri l'aggressore. Eroi, persone comuni che scelgono di fare cose straordinarie, le parole grate della Premier.
13: Grazie a te, complimenti.
17: Grazie a lei.
18: È stato un esempio grandioso.
0: Valentino Russo, GR1.
16: E sulla tragedia di Modena le indagini proseguono, in campo anche l'antiterrorismo, ma il ministro dell'interno Piantedosi oggi a Modena ha parlato di un gesto collocabile in un disagio psichiatrico. L'uomo è accusato di strage e lesioni aggravate.
19: Accertamenti, verifiche, sopralluoghi, gli investigatori lavorano e il quadro si delinea. Nell'abitazione di Salim El Kudri, 31 anni, nato in provincia di Bergamo da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, non lontano da Modena, l'antiterrorismo non ha rilevato elementi di radicalizzazione o vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale ma disoccupato, l'uomo ha però una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si era rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto risulta aveva poi interrotto il percorso terapeutico. Quadro confermato anche dal ministro dell'interno Piantedosi, che nel pomeriggio ha presieduto una riunione in prefettura.
20: Sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico, non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, con registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
19: Bruno Sokolovic, GR1.
16: A Modena c'è ancora sgomento per quell'auto lanciata a 100 all'ora che ha travolto i pedoni. Restano gravi quattro dei feriti ricoverati negli ospedali della città e di Bologna. Tra i passanti che hanno fermato l'assalitore anche alcuni egiziani. Al microfono del nostro inviato il racconto di uno di loro.
21: Io ho mandato il mio figlio dietro lui, gli ho detto prende il ragazzo.
22: Ha mandato suo figlio a bloccare l'attentatore in fuga, aiutandolo poi a togliergli il coltello di mano. È il racconto di Mohammed Sama, tra coloro che hanno bloccato la fuga di Salim El Kudri dopo l'attentato, insieme a Luca Signorelli, rimasto ferito, che commenta così il suo gesto.
23: Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora.
22: Il giorno dopo Modena ha ancora negli occhi le immagini di sabato pomeriggio.
24: Ho sentito un gran rumore, ora che mi sono girato ho già visto le persone a terra, da sentirsi male, un disastro.
22: A Ravarino, quieto borgo della bassa modenese, la piccola casa della famiglia El Kudri è vuota, porte e finestre sbarrate, i vicini.
24: Non so cosa gli sia passato per la testa per far davvero una cosa assurda.
25: Ci incontravamo, ciao, come stai, buongiorno, buonasera, più di questo non c'era un dialogo, però ultimamente non mi salutava più, non salutava più nessuno, era molto nervoso.
22: Resta in pericolo di vita la donna di 55 anni ricoverata a rianimazione a Bologna, le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche e il Comune di Modena stasera ha organizzato un presidio di vicinanza e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie. È in corso in questi minuti in Piazza Grande. Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
16: Giorgia Meloni in una lettera indirizzata a Ursula von der Leyen chiede ufficialmente che vengano scorporate dal patto di stabilità europeo le spese per fronteggiare la crisi energetica. L'Italia, scrive la Premier, continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea, ma l'energia è una priorità. Medio Oriente, nuovo avvertimento di Trump. L'orologio scorre, scrive su Truth. Se Teheran non accetterà l'accordo non resterà niente di loro. Del dossier il presidente americano ha parlato al telefono con Netanyahu mentre Israele si dice pronto a riprendere gli attacchi. Tutto questo mentre gli iraniani continuano i contatti con i mediatori pakistani per riaprire il negoziato. Negli Emirati intanto un drone ha provocato un incendio vicino ad una centrale nucleare. Nessuna vittima né fughe radioattive. Sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina, ora Kiev alza il tiro e intensifica gli attacchi oltre confine. La corrispondente.
2: Un attacco su larga scala, oltre 1000 droni, almeno 8 bombe volanti sul territorio russo. Tantissimi droni che hanno cercato di violare contemporaneamente le difese della capitale. Le fonti ufficiali parlano di 4 vittime, l'autista di un camion a Belgorod, molto vicino alla frontiera con l'Ucraina, e 3 le persone uccise nelle loro case nella regione di Mosca. Altre vengono cercate sotto le macerie. Sappiamo che tra le vittime ci sarebbe anche uno straniero, un lavoratore indiano. A essere colpite ci sono, oltre alle case di questi sobborghi di Mosca che si trovano a 20-30 km dal centro, anche impianti legati al petrolio, e questa volta detriti di un drone fermato dalla contraerea sono caduti all'aeroporto di Sheremetyevo, uno dei 4 scali della capitale. Attacchi rivendicati da Zelensky. La Russia dice: non ferma la guerra, colpisce le nostre città, la nostra risposta è giustificata. Mentre dal Cremlino Peskov risponde: impossibile minacciare la Russia, che è una potenza nucleare. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
16: Da Papa Leone nel Regina Coeli, nuovo appello alla pace nella settimana Laudato Si, dedicata alla cura del creato, ispirata all'enciclica di Papa Francesco. Ascoltiamo le sue parole.
3: Incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita.
16: La tragedia delle Maldive a Malea, arrivati alcuni esperti di speleo subacquea dalla Finlandia per recuperare i corpi dei 4 italiani. Gli altri connazionali che erano a bordo della nave Duke of York, una ventina, stasera rientreranno in Italia.
5: Domani il team di sub finlandesi arrivati alle Maldive si immergerà per cercare i corpi dei 4 italiani ancora dispersi nell'Oceano Indiano. Il nostro ambasciatore Damiano Frankovic.
6: L'approccio sarà un approccio molto step by step, quindi raccogliendo le informazioni e poi procedendo con le attività che possono essere effettuate volta a volta.
5: Le 4 vittime dovrebbero trovarsi nella grotta all'ingresso della quale è stato recuperato il corpo di Gianluca Benedetti. Da ieri le operazioni sono state sospese dopo la morte di un soccorritore maldiviano. Gli altri 20 italiani a bordo della stessa nave delle vittime stasera rientreranno in Italia. Intanto, sia le Maldive sia nel nostro paese sono state aperte 2 inchieste. Noi non sapevamo che si sarebbero immersi oltre i 30 metri. Sono le parole della legale di Albatross Top Boat, società italiana che gestisce lo yacht dove erano i sub deceduti, e di proprietà di un armatore maldiviano. Se lo avessimo saputo, non lo avremmo mai consentito. Simona Decina, GR1.
16: Stasera su Rai 1 dalle 21.30 Laponia I Love You, commedia sentimentale prodotta da Rai Fiction con la collaborazione del Ministero della Cultura.
7: Oh Carmani, ma da quando è che non vedi a tuo fratello?
17: Da quando è scappato da Napoli.
26: Quando la vita ti dà una seconda possibilità dove mai avresti pensato di andare. 3 giovani napoletani di famiglie vicine alla criminalità vivono di piccoli furti, ma quando un colpo va male e devono restituire i soldi a un pericoloso boss, Carmine Esposito scopre che suo fratello maggiore Salvatore è morto lasciandogli in eredità la sua villa in Finlandia.
7: Però non sei scordato di te, ci ha fatto sto regalo.
26: Così i 3 amici si mettono in viaggio, ma una volta arrivati scoprono che una clausola testamentaria impone che per riscuotere il bene debbano rimanere in Lapponia per 2 mesi. La vita li cambia per sempre e per Carmine arriva anche l'amore, Erasmo Genzini.
27: È sicuramente una situazione tragicomica e paradossale allo stesso tempo che i 3 ragazzi vivranno in maniera molto molto intensa.
28: Cazzimmo, vedi? Togli cazzimma, io ti amo.
29: Cazzimmo?
28: Vabbè, ecco perché non mi vuoi dire di amo.
16: Aurelia Carafa, GR1. Cinema, Festival di Cannes, nel pomeriggio l'attrice Kate Blanchett ha incontrato il pubblico, la nostra inviata.
30: Il Palazzo del Cinema la accoglie così, tutti in piedi per Kate Blanchett, 2 Oscar, già presidente di giuria a Cannes e Venezia. Se siamo orsi polari che galleggiano sul ghiaccio, dice, quel ghiaccio sono i festival. Lei, capace di far ridere e piangere, la più brava della sua generazione, come viene definita, nella masterclass che regala al pubblico di Cannes, ricorda gli attacchi di panico prima di Io non sono qui, dove interpreta interpretava Bob Dylan non si sentiva abbastanza preparata. Kate sul set, Kate e l'impegno. Qui presenta il suo fondo per aiutare i registi rifugiati e in esilio. Il Me Too, archiviato troppo presto, dice. Sui set ci sono ancora 10 donne e 75 uomini. Il mondo è nei guai e c'è molto che possiamo fare e io ho tanta, forse troppa energia. Vivere per me è trovare un modo per fare la differenza, conclude, ma anche trovare gioia. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
16: Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 21.35. Buon ascolto.
1: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata permane tempo stabile sul paese. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Domani al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, brezza con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure.

0: si fa sera.
1: Al microfono Monsignor Walter Insero, teologo.
2: Carissimi, stiamo celebrando gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Vorrei condividere con voi una sua riflessione sul creato. Per lui la natura non è un insieme di cose o di oggetti, non è un paesaggio da guardare né una risorsa da usare. Per San Francesco la natura è una famiglia. Francesco chiama il sole fratello, la luna sorella, l'acqua, il fuoco, la terra. Tutto è legato da una relazione profonda, perché tutto ha la stessa origine, Dio. Nel suo celebre Cantico delle Creature, Francesco non descrive la natura, la loda, la ascolta, la rispetta. Per lui il creato è un linguaggio, parla di Dio, riflette la sua bellezza, custodisce un significato. Ma c'è di più. San Francesco non si sente padrone del mondo, ma parte del mondo, non sopra le creature, ma accanto a loro. Per questo il suo sguardo è fatto di stupore e gratitudine. Anche la realtà più semplice diventa motivo di lode. In un tempo in cui la natura rischia di essere sfruttata o ignorata, Francesco ci consegna un messaggio attualissimo. Non possiamo custodire il creato se prima non impariamo a riconoscerlo come dono. È solo tornando a sentirci fratelli e sorelle di tutto ciò che esiste, possiamo ritrovare un modo più umano e più vero di abitare il mondo. Buona serata.
1: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
1: Domenica Sport.
4: Rieccoci ancora a voi, 20 e 16 minuti, sempre in diretta su Rai Radio 1, ancora ben trovati da Guido Ardone al microfono. Giro di saluti per la nostra squadra, Alessandro Campanella dall'altra parte del vetro, ovviamente Ombretta Conti in regia e Andrea Pistorio in redazione. Di certo giornata storica per il tennis italiano con Jannik Sinner che ha conquistato il titolo agli internazionali d'Italia riportandolo nel nostro paese a 50 anni di distanza dall'impresa di Adriano Panatta, storica anche per il successo che è giusto ricordare del duo azzurro Bolelli-Vavassori. Mai una coppia aveva vinto il torneo del doppio, lo hanno fatto battendo i quotatissimi Granollier e Zeballos nella finale del Foro Italico. Giornata molto molto significativa, interessante per la nostra Serie A, la 37esima di campionato che ancora deve completarsi e questa sera potrebbero arrivare altri verdetti nella parte bassa della classifica. Intanto sono arrivati e vado a ritroso nel corso della giornata. È comunque importante il settimo posto dell'Atalanta nonostante la sconfitta 1-0 a Bergamo ad opera della Bologna. Significativo l'avvio con le 5 partite alle 12 legate al discorso Champions. In Champions ci va matematicamente il Napoli, passo in avanti importantissimo della Roma che ha vinto il derby 2-0 sulla Lazio e del Milan Corsaro Amarassi sul Genoa 2-1. Col Cerino in mano rischia di restare la Juve, battuta clamorosamente in casa dalla Fiorentina 2-0. Ora i bianconeri sono a meno 2 dal quarto posto in coabitazione con il Como che in virtù della vittoria 1-0 sul Parma può continuare a sperare. Non passi in secondo piano il fatto che l'Inter, già abbondantemente campione in Italia, per oggi ha celebrato nell'ultima in casa a San Siro davanti al proprio pubblico. C'è stata la cerimonia di premiazione e poi la festa è andata avanti per le vie della città. Detto questo, ci sarà questa sera una ampia edizione di tutto il calcio minuto per minuto, Serie A, Serie B e basket, e quindi rispetto agli eventi che sono in corso tuttora andiamo subito ad aggiornare la situazione su un campo e sull'altro. Comincerei dalla Serie B, semifinale d'andata dei playoff promozione. Ieri il 2-2 sempre nell'andata tra Juve Stabia e Monza, stanno giocando Catanzaro e Palermo. Subito la situazione in diretta con Antonio Lopez. Ancora buonasera Antonio.
5: Buonasera Guido, allora qua è cambiato tutto in pochi minuti perché il Catanzaro è in vantaggio per 2-0, 16° minuto

0: primo tempo praticamente la partita si è sbloccata immediatamente, perché c'è stata subito un'azione subito dopo il calcio d'avvio da parte del Catanzaro, che con una discesa sulla destra di Cassandro, che è l'esterno destro della formazione allenata da Alberto Aquilani, il cross al centro che ha scavalcato l'intera difesa del Palermo e era posato sul secondo palo, all'altezza del secondo palo, Pietro Iemmello, che di testa imparabilmente ha superato Joronen. Poi il Palermo ha tentato una reazione, a parte qualche minuto di interruzione del gioco, perché sono stati accesi dei fumogeni che evidentemente davano un po' di fastidio ai giocatori. L'arbitro ha sospeso momentaneamente la partita, poi la ripresa. Sulla ripresa il Catanzaro comunque ha avuto altre opportunità, ha tentato di bucare nuovamente il Palermo, non ci è riuscito. Palermo che si è difeso, ma ha avuto un po' un contraccolpo psicologico da questo avvio sprint da parte di parte del Catanzaro. C'è stato un cross e poi sul secondo palo, ancora una volta sugli sviluppi di un calcio d'angolo, ancora una volta Iemmello, il corner, il cross era stato di Pontisso, appostato da quella parte, più o meno la stessa posizione, identica posizione per quanto riguarda il primo gol, ancora una volta di testa, ma stavolta in tuffo, è abbattuto da distanza ravvicinata Joronen. Dunque Catanzaro 2 Palermo 0, doppietta finora di Pietro Iemmello, che nel confronto con Poyampalo, l'attaccante del Palermo, uno dei cannonieri migliori di questa Serie B, è in questo momento, in questa partita, nella fattispecie nettamente in vantaggio, al di là del punteggio, al di là del risultato che è maturato sinora. Ripeto, si gioca di fronte a 13.000 spettatori, entusiasmo alle stelle qui a Catanzaro, naturalmente raddoppiato anche grazie al punteggio che è maturato fino a questo momento. Siamo giunti al 18° minuto, si va per il 19°. Catanzaro 2 Palermo 0, a te Guido.
1: Grazie Antonio Lopez, a tra poco. Corsa alla promozione in Serie B, corsa alla scudetto nella Serie A di basket, perché ieri sono partiti i playoff con i quarti di finale, con le prime sfide, gara 1 su tutti i campi. Ne abbiamo raccontata una ieri, ne raccontiamo una proprio in questi minuti, lo abbiamo già fatto nella parte precedente, Virtus Bologna Trento. Siamo nella seconda metà della sfida che continuiamo a seguire con Nicola Zanarini. A te.
2: Seguito 67-67, 44 più 23 per la Virtus, campione d'Italia, che è cominciato oggi a difendere il proprio titolo contro la Dolomiti Energia Aquila Trento, che aveva cercato una rimonta. Il primo tempo si era chiuso 55-32, esattamente più 23 come adesso, quando si sono giocati quasi 8 minuti nel terzo quarto. 10-0 di break all'inizio del terzo periodo, con la prima tripla di Yoghela, un altro canestro di Tuano, un canestro di Maugbe e una tripla di Yakimoski, che tra l'altro è nella lista di desideri della Virtus per la prossima stagione. E poi però da lì sul 55-42, quindi più 13, la Virtus ha deciso di mettere di nuovo i puntini sulle i con due triple consecutive di Carson Edwards e una di Daniel Hackett. Hackett assolutamente perfetto dal campo, 2 su 2 liberi, 2 su 2 da 2, 2 su 2 da 3, e con Edwards invece che è a 5 su 11 da 3, miglior marcatore con 21 punti, e Daniel Hackett lo segue a ruota con 12. Dall'altra parte in doppia cifra c'è solo Maugbe a quota 10, quindi Virtus che ha rischiato, insomma ha visto un po' gli spettri della partita di stagione regolare in cui era finita da più 20 a meno 5 a fine partita, con Trento che si era imposta un po' a sorpresa. Insomma adesso sono i playoff, vale lo scudetto, l'inizio appunto della corsa allo scudetto questa partita, e la Virtus non ha chiaramente staccato la spina dopo il più 23 del primo tempo. 67-46 più 21 con due tiri liberi per Derek Orson Jr. per la Virtus, quindi Virtus 67 Dolomiti Energia 3 46, 1-16 da giocare nel terzo quarto. Guido.
1: Grazie Zanarini, aggiungo che in pieno svolgimento anche l'altra gara 1 del quarto di finale che ancora manca all'appello, ovvero Venezia-Tortona. La situazione, terzo minuto del secondo quarto, con Venezia avanti 34-26, poi la serie è stata aperta ieri dalle vittorie sempre in gara 1, vittoria interna dell'Olimpia Milano su Reggio Emilia, vittoria esterna di Trieste su Brescia. Farei un altro un po' più ampio giro di cronaca tra Serie B e basket, dunque Antonio Lopez Catanzaro-Palermo, darà poi la linea a Nicola Zanarini appunto per Virtus Bologna Trento. Zanarini tornerà allo studio per ulteriori aggiornamenti, avremo anche qualche voce da ascoltare via via che ci avviamo a tutto il calcio minuto per minuto. Lopez, riparto da te.
0: Eccomi, 21esimo minuto del primo tempo, il Catanzaro che attacca, adesso c'è la possibilità sulla sinistra da parte di Liberali che cerca il cross al centro, poi non lo effettua, va qualche passo indietro e poi serve Cassandro che avanza, Cassandro che è stato l'autore del cross nel primo minuto che ha dato la possibilità a Iemmello di sbloccare il punteggio. Iemmello che sta giocando praticamente in una posizione di trequartista e non da attaccante puro, è il regista offensivo della formazione di Alberto Aquilani e sta facendo davvero una partita eccellente. L'attaccante che è stato peraltro fermo per circa un mese prima di rientrare per pochi minuti nell'altra gara, nel turno preliminare dei playoff contro l'Avellino, vinto dal Catanzaro per 3-0. Palermo che ha sicuramente delle difficoltà in questa fase della partita, intanto è sotto di 2 gol e deve cercare di quantomeno di recuperare, di rientrare in gara realizzando almeno una rete. Adesso c'è stato un fallo commesso da Pittarello in azione offensiva su un difensore del Palermo, si trattava nella fattispecie di Magnani. Calcio di punizione immediatamente segnalato dall'arbitro, il signor Feliciani di Teramo. Palermo che sta giocando in completo bianco con una maglia speciale con dedica alla piccola Alessia, la tifosa rossa-nero prematuramente scomparsa nei giorni scorsi. Con lutto al braccio anche il Catanzaro che attacca da sinistra verso destra rispetto al nostro punto d'osservazione, in completo rosso con richiami gialli. Adesso ancora una volta la squadra calabrese che manovra il pallone, ha riconquistato la sfera dopo averla persa e il Palermo ha sprecato quel calcio di punizione che era stato segnalato poco fa. Ancora il Catanzaro davanti, ancora Pittarello che avanza, c'è questa possibilità, la conclusione dalla distanza, il pallone che termina però di pochissimo al lato alla sinistra della porta difesa da Joronen. Davvero un gran bel Catanzaro in questa fase iniziale della partita che ha sorpreso nettamente il Palermo, si è portato al gol 2 volte, adesso sta meritando naturalmente questo punteggio. Siamo soltanto nella fase centrale, o perlomeno ancora neanche nella fase centrale del primo tempo, difficoltà per la formazione di Pippo Inzaghi che sta dando delle indicazioni, intanto è andata anche a consultarsi con i suoi collaboratori in panchina. Inzaghi davanti alla panchina sotto la nostra postazione, dall'altra parte c'è Alberto Aquilani. Palermo che viene in avanti, attenzione, c'è questo tentativo da parte della squadra ospite della formazione siciliana con Palumba all'indietro per Augello, poi da questi verso Ranocchi, ancora verso Magnani, poi Peda sulla destra, avanza la formazione rosanero stasera, lo ripeto, in completo bianco con calzettoni celesti, divisa inusuale perlomeno in queste gare, in queste partite. Ancora una volta un tentativo della squadra ospite con il pallone che viene manovrato, siamo all'altezza della linea mediana del campo, al termine di questa azione daremo la linea a Nicola Zanarini, all'indietro il tocco ancora una volta per Magnani, poi in avanti a cercare Augello, il colpo di testa alla sponda di Poyampalo, il pallone che termina in fallo laterale, nuda di fatto, e c'è la rimessa con le mani in favore del Catanzaro. 24 minuti di gioco, 10 secondi nel corso del primo tempo di questa seconda semifinale playoff del campionato di Serie B. Catanzaro in vantaggio sulla formazione palermitana per 2-0, doppietta di Iemmello, e andiamo da Nicola Zanarini.
2: Grazie Lopez, qua mancano 10 minuti che nel basket possono essere un'eternità, con la Virtus però in vantaggio di 23 punti, questo massimo scarto che non si schioda da lì, erano 23 all'intervallo lungo, 55-32, adesso 69-69-46 per la Virtus che è in pieno controllo dopo averlo perso per un paio di minuti all'inizio del terzo periodo con un parziale subito di 0-10, ma da lì in poi Trento di nuovo si è scontrata contro la difesa ferrea, ricordiamo miglior difesa del campionato, quella della Virtus dell'era Ivanovic, e anche adesso che è stato sostituito il Cosmo Montenegrino, esonerato un paio di mesi fa da Jakovlevic, che sta facendo vedere buone cose nonostante l'assenza questa sera di Capitan Paiola, distorsione al ginocchio per lui, con Morgan acciaccato tenuto in tribuna insieme a Smailagic. Però nella formazione di Trento di Massimo Cancellieri manca Devante Jones, che è sicuramente un'assenza pesante per Trento, che è sotto di 23 punti mentre ci arrivano i tabellini del terzo quarto. Sicuramente spicca l'11 su 25 da 3, quasi 50% per la Virtus, dall'altra parte 3 su 21, 14%, direi che la differenza è tutta qua. Va a sbagliare per una tripla Olson Junior per la Virtus, ma c'è il ribalzo d'attacco di Iallo e Iago dos Santos, il playmaker brasiliano che prova a sua volta una tripla e la infila, e quindi eccolo qua il massimo vantaggio ritoccato più 26, 9 minuti e mezzo alla fine. Insomma, serve un piccolo miracolo sportivo a Trento, che però lo aveva compiuto nella stagione regolare risalendo da meno 20, quindi mancano 9 minuti e 25 secondi alla fine di questa gara 1 dei quarti di finale del playoff scudetto tra la Virtus campione d'Italia e Trento. 72 Virtus, 72 46 Dolomiti Energia Trento, e linea allo studio.
1: Grazie Nicola Zannarini. Come dicevamo, anche la giornata dell'Inter, i campioni d'Italia per la 21esima volta con il titolo ampiamente conquistato, hanno però festeggiato dinanzi al loro pubblico nell'ultima San Siro, dettaglio assolutamente irrilevante, il pari 1-1 contro il Verona, pari peraltro maturato con il pareggio appunto degli scaligeri soltanto nei minuti di recupero. Il nostro Massimo Barchesi ci ha raccontato la partita, ci ha raccontato in diretta la cerimonia di premiazione ufficiale sul campo di San Siro e poi ha intercettato anche il presidente dell'Inter Beppe Marotta con la collaborazione di Ombretta Conti regia, che ha sintetizzato questo colloquio. Andiamo a sentire cosa ha detto Beppe Marotta, il presidente della squadra neocampione in carica, poi torneremo ancora per un giro di aggiornamenti da Lopez e da Zanarini. Intanto Beppe Marotta.
3: Le vittorie non vengono per caso, vengono assolutamente quando c'è una grande motivazione, una grande cultura del lavoro, un senso di appartenenza. Cioè, questi sono i valori che sono principali nel mondo in generale, ma nello sport in particolare. E devo dire, è una firma sicuramente, un autografo più di tutto importante, che è quello dell'allenatore Chivu, un allenatore a mio giudizio emergente. La società ha avuto il coraggio di puntare su di lui e lui ha ripagato, perché ha le qualità, è un talento anche proprio nell'ambito proprio dell'essere allenatori. Per cui io credo che queste componenti messe insieme alla squadra, che è fatta di giocatori ormai anche collaudati, ha fatto sì che questo cammino difficile abbia portato due vittorie, quella del campionato e quella della Coppa Italia.
4: Una squadra è grande quando alle spalle c'è una grandissima società, e probabilmente il segreto di questa Inter è stato proprio questo, che vi siete compattati nei momenti di difficoltà, perché le sconfitte pesanti, importanti ci sono state, quella contro il Bodo Glimt su tutte, e forse questi successi, questo doblete è nato proprio da quella sera, dall'eliminazione contro il Bodo.
3: Sì, devo dire che noi abbiamo della nostra, ecco, il fatto che abbiamo tratto anche buone indicazioni e migliorato in occasione delle sconfitte. Le sconfitte insegnano, no? Quindi abbiamo tratto insegnamenti. In questi anni abbiamo perso due Champions, abbiamo perso una Europa League, siamo stati eliminati dal Bodo. Tutto questo ha fatto sì che comunque crescesse in ognuno di noi la consapevolezza di acquisire un po' di esperienza in più, e quell'esperienza che serve proprio per gestire i momenti negativi. E si sa che nel calcio la pressione è molto alta, noi siamo la squadra più titolata negli ultimi 6 anni in Italia, e quindi le pressioni veramente erano tante e dovevano essere gestite.
4: Chiudo con Chivu, o meglio torno su Christian Chivu. Ha detto che è stata una scelta coraggiosa, ma credo anche ben ponderata, perché conoscevate già Chivu per il suo immenso lavoro fatto con le giovanili, lo scudetto con la Primavera, a lui molto caro tra l'altro, no? Perché lui fa parte di quella categoria di allenatori partiti dalla gavetta, perché è una parola importante, sì, questa.
3: Sì. Ma infatti lui ha rappresentato il profilo che cercavamo, perché aveva in sé dei grandissimi valori, abbiamo identificato lui, il nostro leader del gruppo, il nostro condottiero, e siamo stati ripagati da lui, che ha contribuito sicuramente al raggiungimento di questi obiettivi.
4: Quindi rinnovo in vista.
3: Beh, ha già un contratto con noi, ma credo che davanti a una situazione del genere l'aspetto contrattuale sia veramente un aspetto meramente formale.
1: E questo era stato già ribadito in qualche modo ai nostri microfoni da Beppe Marotta, l'ho detto ancora a Massimo Barchesi, il presidente dell'Inter. Tra un po' tutto il calcio minuto per minuto. Prima di ricordare la scaletta della trasmissione che sarà condotta da Massimiliano Graziani, direi con equità 1,5 minuti a testa, se la matematica non mi inganna, con un altro aggiornamento su playoff di Serie B in un caso, quarti di finale della lotta a scudetto invece nel basket dall'altro. E allora Antonio Lopez, Catanzaro Palermo, a seguire Nicola Zanarini, Virtus Bologna Trento, e poi dallo studio faremo partire tutto il calcio minuto per minuto. Antonio, comincia tu. Lopez dovrebbe essere
0: allora,
1: collegato.
0: Eccoti, sì, vai. Sono qua, 29esimo, sta per toccare la mezz'ora del primo tempo di questa partita tra Catanzaro e Palermo, punteggio sempre con il Catanzaro in vantaggio sul Palermo per 2-0, ricordo doppietta di Iemmello tra il primo e il 14esimo. Nell'arco del primo quarto d'ora dunque il Catanzaro ha sorpreso la squadra di Pippo Inzaghi, adesso comanda il gioco, ovviamente gioca sulle ali dell'entusiasmo anche da parte del pubblico presente in circa 13.000 unità stasera allo stadio Ceravolo. Manovra questo pallone Brighenti, lancia in avanti a cercare di Berari, poi c'è l'intervento in chiusura da parte del difensore del Palermo Peda, pallone che sta per terminare in fallo laterale, riesce comunque Pierozzi a mantenerlo, ma il Catanzaro lo riconquista. Attenzione, siamo sulla tre quarti, c'è quest'altro tentativo di Liberali, pallone sulla sinistra per Cassandro, poi il cross al centro, ma riesce Magnani a liberare, a servire poi Ampalo che era arretrato, poi il tocco per un compagno, si tratta di Ledouaron che manovra e cerca il compagno di fascia, Pierozzi non lo trova, Catanzaro però che si difende bene, anche se c'è stato un fallo commesso in questa occasione da Alesi. Calcio di punizione in favore del Palermo. Siamo giunti nel frattempo al 31esimo minuto del primo tempo, Catanzaro 2 Palermo 0, e andiamo da Nicola Zanarini.
2: Alla Virtus Arena, dove la partita è sostanzialmente quasi chiusa, 7 minuti e 20 secondi da giocare, 29 punti di distacco, il massimo vantaggio ancora ritoccato dalla Virtus, campione d'Italia, 81-52 su Trento, che sta facendo una fatica terribile soprattutto nel tiro da 3, 4 su 22 la Virtus è al 50%, 15 su 30 anche grazie alle ultime evoluzioni agonistiche di Derek Alston Jr., che ha infilato 3 volte la palla nel canestro, nella retina, da oltre 6,75 metri, uno dei migliori tiratori del campionato con oltre il 40% appunto da 3. 7 minuti 11 da giocare, 81-52 per la Virtus. Allora sottolineiamo la prestazione di Carson Edwards, che nonostante non abbia delle percentuali altissime, comunque ha segnato 21 punti, 5 su 11 comunque da 3 per lui. Alston Jr. è salito a 18, lo tallona da vicino. Daniel Hackett perfetto al tiro con 2 su 2 sia da 2 che da 3, 12 punti per lui. Dall'altra parte ce ne sono 12 per Jordan Bayet e 10 per Maugue, quindi entrambi i pivot si sono un po' salvati in questa debacle che si sta profilando per Trento in gara 1 dei quarti di finale sul campo dei campioni d'Italia in carica della Virtus Bologna. Ci sono 6 minuti e 52 secondi da giocare alla Virtus Arena, con i bianconeri campioni d'Italia in carica a quota 81 contro i 52 punti della Dolomiti Energia Trento. Studio.
1: Grazie Nicola Zanarini. Mancano invece 3 minuti all'intervallo lungo dell'altro quarto di finale, sempre gara 1, Venezia Tortona. Venezia avanti 41-33. Tutto il calcio minuto per minuto in scaletta per la 37esima e penultima giornata del campionato di Serie A. Cagliari Torino con Diego Carmignani, Sassuolo Lecce con Antonello Brughini, Udinese Cremonese con Sebastiano Franco, e poi continuerete ad ascoltare ovviamente Antonio Lopez su Catanzaro Palermo, semifinale d'andata dei playoff di Serie B, e Nicola Zanarini per quanto concerne gara 1 dei quarti di finale dei playoff scudetto di pallacanestro con Virtus Bologna Trento. Al microfono Massimiliano Graziani, io mi fermo qui. Da Guido Ardone grazie per averci seguito, ma naturalmente restate all'ascolto di Rai Radio 1, perché tra pochissimo ci sarà la nostra sigla per eccellenza, quella di tutto il calcio minuto per minuto. Buon ascolto.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Vivi le emozioni del Giro d'Italia su Rai Radio 1 con Cioccolato Novi.
6: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
7: Ah sì?
8: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
7: Ah sì?
8: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
7: Ah sì?
9: Si dice ASI, non ASI.
10: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: L'Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
12: Tutto il calcio, minuto per minuto.

0: Amiche e amici sportivi, buonasera e ben ritrovati per questa edizione serale di Tutto il Calcio Minuto per Minuto. Questa mattina, fischio d'inizio alle 12, orario un po' inconsueto, è andata in scena la corsa Champions con tante emozioni e con il sorpasso della Roma vittoriosa nel derby ai danni della Juventus sconfitta nella sfida sentitissima con la Fiorentina. Poi le vittorie di Milan e Como, ma per il quarto posto è sostanzialmente ancora tutto aperto, bisognerà attendere l'ultima giornata per il verdetto finale. Fra pochissimo si torna in campo per la lotta a salvezza, 3 squadre in 3 punti, Cremonese, Lecce e Cagliari impegnate su 3 campi diversi per 3 partite da seguire in contemporanea con il fiato sospeso, e poi la semifinale di andata dei playoff promozione del campionato di Serie B, Catanzaro-Palermo, insomma una serata che promette emozioni. Partiamo allora con la presentazione delle partite, iniziamo da Cagliari, per Cagliari-Torino con Diego Carmignani.
1: Eccoci, ben trovati, gli applausi che sentite sono la cornice, l'esordio di questo incontro tra Cagliari e Torino, l'omaggio a Leonardo Pavoletti, 9 stagioni, 231 gare, 52 reti, si è preso l'abbraccio del suo pubblico, in questo momento ancora foto di rito per un addio a Cagliari, Cagliari che dà l'addio a questa stagione dal punto di vista delle gare in casa contro il Torino, tra l'altro ha ricevuto un omaggio proprio da Nicola Riva, figlio di Gigi, contro il Toro, il Cagliari, sfida che profuma di anni 70, proprio in questi giorni il Toro celebra lo scudetto del 76, qui ho citato Nicola Riva, ci sono ancora le immagini, anche il nome di Gigi Riva che riecheggiano naturalmente, una sfida nel ricordo del passato che fu e anche magari dando un'occhiata a quello che può essere il futuro. Per quanto riguarda il Cagliari, il futuro immediato significa formalizzare la salvezza, cosa che non è accaduta nella scorsa gara, sempre in casa contro l'Udinese, non è riuscita a strappare quel punto che poteva essere sufficiente per festeggiare, e ancora una chance ce l'ha proprio in casa nella Domus per poter così insomma culminare anche con un festeggiamento aritmetico di una salvezza che insomma è nell'aria, dovrebbero accadere una serie di questioni davvero complesse, tra cui diciamo doppia vittoria sia di Cremonese che Lecce, ma in questa serata è sufficiente che una delle due non vinca perché il Cagliari sia salvo, che però è praticamente artefice del suo destino, come ha detto Fabio Pisacane, manca soltanto un punto. Dall'altra parte il Toro che con D'Aversa 10 gare si è risollevato, ha quasi raddoppiato la media punti, sta trovando in Simeone davvero un giocatore da Toro, e come abbiamo detto è reduce questa squadra gloriosa anche di un festeggiamento relativo ai 50 anni di uno scudetto leggendario, insomma non vuole essere questa una gara in cui sarà soltanto comparsa il Toro, che è in acque tranquillissime da diverso tempo. Andiamo con le formazioni, con qualche sorpresa diciamo nelle scelte dei due allenatori che dovrebbero essere orientate in entrambi i casi verso il 3-5-2, Fabio Pisacane con Caprile tra i pali, Zappa, Mina e Dossena dietro, ai lati in mediana agiranno Palestra ed Obert, mediana che sarà completata, riempita da De Jola, Gaetano e Adopo, Esposito insieme a Mendy in avanti. Per quanto riguarda il Torino, confermato il blocco Marianucci, Coco e Boss, davanti a Paleari, Pedersen, Ilkan, Vlasic, Prati, ex della gara, insieme a Obrador in una mediana che dovrebbe essere a 5, a meno che non sia spostato più avanti Vlasic dietro le due punte, che sono confermate e tornano insieme dopo quasi 2 mesi, Zapata e Simeone. L'arbitro Arena, tra poco si giocherà, ma ovviamente è una gara da seguire insieme alle altre due, tutto in contemporanea su Tutto il Calcio. Linea allo studio prima che inizi questo trittico finale della giornata di Serie A. Massimiliano Graziani.
0: Seconda tappa del trittico, Reggio Emilia, Sassuolo Lecce con Antonello Brughini.
2: Un punto di vantaggio che alla fine potrebbe anche fare la differenza. Il Lecce è davanti alla Cremonese in questa serratissima lotta a salvezza. A 180 minuti dal termine del campionato i salentini inseguono la 4ª salvezza consecutiva in Serie A e sono sostenuti qui al Mapei Stadium da circa 6.000 tifosi. Il Sassuolo da canto suo ci tiene a chiudere in bellezza dopo un'ottima stagione. I neroverdi erano neopromossi. Neroverdi oggi in campo con Turati in porta, in difesa Koulibaly, Felipe Pedro, Muharemovic e Garcia, a centrocampo Torsved, Matic e Koné. Il tridente offensivo stasera è formato da Berardi, Zola e Laurienté. Dall'altra parte, come detto, il Lecce dell'ex, il grande ex di turno, Eusebio Di Francesco. In porta c'è Falcone, in difesa Danilo Veiga, Siebert, Thiago Gabriel e Gallo, in mediana Ramadani, Cassana, Koulibaly. I trequartisti sono Pierotti, Ngom e Banda, l'unico attaccante Khedira. Arbitra la penna di Roma 1, a Reggio Emilia la serata è gradevole, 19 gradi la temperatura, con Andrea Neri lì nello studio.
0: E ora Udine per Udinese Cremonese, Sebastiano Franco.
3: Per la Cremonese è tutto, ma non è detto. In 180 minuti, salvezza che corre sul filo di un punto, quello che separa i grigio-rossi terzultimi dal Lecce. La squadra di Giampaolo è reduce dal successo sul Pisa, fondamentale per essere ancora in corsa per la salvezza. Udinese che arriva da due vittorie di fila, Torino e Cagliari, con zero gol subiti, ma è priva di Esibue, squalificato e Kellenkamp e Zaniolo infortunati. Zaniolo colpito da lombalgia negli ultimi giorni, assenze pesanti per Rugnaic, che in attacco si affida a Davis e Buxa. Le formazioni: Udinese con il 3-5-2, Okoye in porta, Christensen,
4: chiedo scusa Sebastiano Franco, attenzione Catanzaro che interviene, terzo gol del Catanzaro, liberali su assist, manco a dirlo, pensate un po', di Pietro Iemmello. Si è liberato in aria, ha calciato d'interno sinistra, ha battuto imparabilmente Joronen al minuto numero 41 nel corso del primo tempo. Catanzaro 3, Palermo 0, a te la linea.
3: Grazie Lopez. E allora la formazione dell'Udinese: 3-5-2, Okoye in porta, Christensen, Cabasele, Solé in difesa, Arisala, Miller, Castrom e attacca Amara, e a centrocampo con Davis e Buxa in attacco. La Cremonese risponde con un modulo speculare, 3-5-2, Audero il portiere, Terracciano, Bianchetti e Luperto la linea difensiva, Barbieri, Torsby, Grassi, Malè, Pezzella a centrocampo con Bonazzoli e Vardi in attacco, l'arbitro è Manganiello di Pinerolo, gli assistenti Berti e Vecchi, il quarto uomo Ferrieri Caputi, al VAR Marini Cozzo, il cielo è sereno, ci sono 17 gradi a Udine, 20.000 gli spettatori, 300 i tifosi grigio-rossi per questa gara fondamentale per la salvezza per la squadra di Giampaolo, grazie alla collaborazione tecnica di Daniel Apostu, studio.
0: E ora andiamo in Serie B per la semifinale di andata dei playoff, promozione fra Catanzaro e Palermo, gara che è iniziata alle 20 e poco fa è cambiato di nuovo il parziale, andiamo da Antonio Lopez.
4: Eccomi Massimiliano Graziani, dunque punteggio che è cambiato nuovamente, ne abbiamo dato conto proprio nell'intervento su Sebastiano Franco. Catanzaro in vantaggio per 3-0 sul Palermo, impensabile alla vigilia, anche considerando la differenza tecnica in campo, differenza anche di punteggio alla fine della stagione regolare in classifica, più di 10 punti separavano appunto il Palermo e il Catanzaro, naturalmente col Palermo che era in posizione di vantaggio e che può sfruttare eventualmente due risultati su tre nella gara di ritorno che si giocherà mercoledì prossimo allo stadio Berbere. Stasera però il Catanzaro è in vantaggio per 3-0, doppietta di Iemmello al primo e al 14° minuto, e poco fa un suo assist ha liberato in area di rigore, scusate il gioco di parole, Liberali, giocatore trequartista scuola Milan che da quest'anno è di proprietà del Catanzaro, lasciato inspiegabilmente libero dal Milan di accordarsi con il Catanzaro che detiene l'intero cartellino, ha fatto un giro di valzer praticamente all'altezza del dischetto del rigore, ha superato in dribbling un diretto avversario, si trattava di Magnani, e poi ha battuto a rete con un sinistro che a giro ha superato Joronen alla sua destra. Catanzaro impeccabile, perfetta la partita della squadra di Alberto Aquilani almeno fino a questo momento. Palermo in grave difficoltà, non riesce a carburare, non riesce ad avere le coordinate giuste in questo confronto, ripeto, perlomeno fino a questo momento. Adesso si difende da un attacco di Pittarello, Magnani all'indietro, poi il tocco, ma recupera questo pallone Petriccione, e ancora una volta il Catanzaro che può imbastire una nuova azione offensiva. 43 minuti 50 secondi nel corso della prima frazione, Catanzaro 3, Palermo 0, linea allo studio.
0: Altro playoff ma di basket, gara 1 dei quarti di finale, Virtus Bologna-Trento, un flash con Nicola Zanarini.
5: Eh sì, è un flash che arriverà fino alla fine della partita, perché mancano 23 secondi, diciamo che la partita è già sostanzialmente finita da tempo. La Virtus, campione d'Italia, comincia il cammino verso il tentativo di conferma del tricolore con una vittoria larghissima su Trento, 102-69, mancano 23 secondi, c'è stato anche un più 36 poco fa. Sottolineiamo soltanto la statistica della percentuale da 3, Virtus che ha tirato con oltre il 50%, 20 su 39 con ben 8 giocatori a segno dall'arco dei 6 e 75, il migliore è Olston con 4 su 6. Olson che però ha preso una botta alla mano, bisognerà verificare le sue condizioni in vista di gara 2 che si giocherà fra due giorni sempre qua. Diciamo anche 21 punti a testa per Olson e per Edwards nella Virtus, 14 per Iago Dos Santos, 12 per Hackett dall'altra parte, 15 per Baye, 11 per DJ Stewart e 10 per Maugbe. Ormai l'ultima azione, si stanno già stringendo le mani i coach. Jakovlevic è arrivato alla 7ª vittoria di fila da quando ha preso il posto di Ivanovic alla guida della Virtus, e Cancellieri che non sarà più il coach di Trento alla fine della stagione, ormai sta per suonare la sirena. Vi salutiamo appunto ricordando che la Virtus ha vinto 102-71, eccola la sirena finale contro Trento, gara 1 dei quarti di finale dei playoff. Si torna qua fra 48 ore per gara 2. Studio.
0: Grazie a Nicola Zanarini, torniamo al calcio con le gare della 37ª giornata, la zona salvezza in scena questa sera e poi la semifinale d'andata dei playoff per la promozione in Serie A fra Catanzaro e Palermo, la scaletta: Cagliari il campo principale per Cagliari Torino, a seguire Reggio Emilia per Sassuolo Lecce, poi Udine per Udinese Cremonese e Catanzaro per Catanzaro Palermo. I microfoni Diego Carmignani, Antonello Brughini, Sebastiano Franco e Antonio Lopez. Partiamo Cagliari.
1: A Cagliari ancora non si gioca, si sta attendendo evidentemente per rispettare la contemporaneità sui tre campi interessati da questa lotta salvezza, che in pratica riserva soltanto un posto sgraditissimo per Cagliari, Lecce e Cremonese. Naturalmente vi diciamo che il Toro, mentre si inizia a giocare in questo momento e presumiamo anche a Reggio Emilia e ad Udine, Toro che muove per primo il pallone in divisa completamente granata, in bianco invece il Cagliari con una divisa che sarà quella da trasferta della prossima stagione, che richiama i motivi e lo stile del football americano rosso-blu sulle maniche. Nel lancio in avanti del Toro c'è stata una posizione di offside, dunque si riparte con un calcio di punizione a favore del Cagliari, che ha uno squalificato, così come il Toro. Si tratta di Zepedro nei rosso-blu, Gineitis nel Toro, pertanto anche scelte quasi obbligate soprattutto dietro per la squadra di Pisacane, che proprio dalle retrovie riparte con lancio lungo di Caprile, colpo di testa di Mendy, riesce il Cagliari a mantenere possesso palla, ma c'è stato fallo da parte di Mendy. Calcio di punizione a favore del Toro dopo 50 secondi trascorsi dall'inizio di Cagliari-Torino, 0-0 il parziale. Andiamo a Reggio Emilia,
2: dove si gioca da un minuto e dove attacca la formazione salentina. Attenzione, la conclusione di Khedira dall'interno dell'area di rigore, conclusione murata provvidenzialmente da Pedro. Prima occasione limpidissima per la formazione ospite, abbiamo detto 6.000 tifosi giallorossi delle Lecce qui stasera a Reggio Emilia, complessivamente 13.000 spettatori. In precedenza era stata il Sassuolo a rendersi pericolosissimo con l'Oriente, anche in questo caso conclusione deviata in calcio d'angolo. Primo corner della partita in favore dei salentini, proprio sotto la curva che ospita i caldissimi tifosi e pugliesi. La seguiamo in diretta. 6-7 giocatori in maglia bianca del Lecce stasera all'interno dell'area di rigore, in nero verde la formazione di casa. Il cross all'altezza del disco del rigore, il tentativo ancora di Khedira, ma Stefano Turati si alza, abbranca il pallone e fa respirare il Sassuolo. Terzo minuto, Sassuolo 0 Lecce 0, andiamo a Udine.
3: Il terzo minuto anche allo stadio Friuli, 0-0 naturalmente fra Udinese e Cremonese. Udinese che attacca da destra verso sinistra rispetto alla tribuna con la tradizionale maglia a strisce verticali bianconere, calzoncini neri e calzettoni bianchi. Risponde la Cremonese con la maglia rossa grigia a strisce verticali grigie con calzoncini rossi e calzettoni rossi, con l'Udinese che propone il suo primo vero attacco in questo momento, azione che parte dalla propria metà campo, uno striscione nella curva nord, nella curva più calda del tifo friulano. Se in Europa vogliamo tornare, mister e squadra, devi confermare. Uno striscione rivolto naturalmente alla società. Cremonese che recupera il pallone con Torsby. Bardi sulla corsia di sinistra trova Pezzella, Alex, ancora Pezzella che riesce a superare Camara con il passaggio dentro a cercare Malec. Il tocco in angolo di Christensen, primo calcio d'angolo di questa partita, arriva al quarto minuto. Udinese 0 Cremonese 0, linea Catanzaro.
4: 49esimo, si giocano i minuti di recupero perché c'è stata una lunga interruzione in occasione del primo gol di Emel a causa dei fumogeni che sono stati lanciati sul terreno di gioco dai tifosi di casa. E intanto attacca il Palermo, c'era forse un fallo laterale, infatti è così, c'è un fallo laterale in favore della squadra siciliana all'altezza della bandierina del calcio d'angolo, alla sinistra della porta difesa dall'ex Mirko Pigliacelli, palla lunga in area di rigore, poi libera con la testa Brighenti, poi Petriccione, poi ancora il Palermo che tenta questa nuova azione offensiva sulla destra, ma è intervenuto in anticipo Favasuli che ha scaraventato il pallone in fallo laterale. Ancora una rimessa con le mani in favore della squadra allenata da Pippo Inzaghi, si resta in azione offensiva per quel che riguarda il Palermo, pallone che termina nuovamente in fuori, nuovamente in fallo laterale, questa volta più vicino alla bandierina, si resta sempre nella stessa zona, fascia destra, azione offensiva per quanto riguarda il Palermo, Catanzaro che si difende, il colpo di testa di Petriccione, poi Pittarello che lotta per guadagnare un pallone, subisce un fallo e c'è il calcio di punizione in favore della squadra calabrese, la squadra di casa. Siamo esattamente al 50esimo minuto, 5 minuti e si va avanti perché è stata lunga l'interruzione dopo il gol di Emmello. Punteggio Catanzaro 3, Palermo 0, studio Massimiliano Graziani.
0: Torniamo a Cagliari.
1: Quinto del primo tempo, 0-0 il risultato tra Cagliari e Torino, gara molto fisica, molto spezzettata, scontri e duelli che finora non stanno valorizzando il gioco delle due formazioni, comunque più Cagliari, più presente sicuramente nella metà campo del Toro, Cagliari che attacca verso sinistra in direzione della Nord che ancora è in protesta, dunque c'è un tassello, un rettangolo vuoto al centro, si riempirà tra non molto, con una serie di cross ha cercato la formazione guidata da Fabio Pisacane di creare pericolo e scompiglio nell'area di rigore davanti a Paleari, non ci sono stati terminali offensivi che sono andati alla deviazione, ora il Toro rimanovra da lontano, Simeone e Zapata non si sono per ora visti, praticamente un Toro che è rimasto soltanto in mediana a cercare di costruire azioni degne di nota e ha superato soltanto in questo momento quasi la metà campo, proprio con Simeone che si è fatto incontro alla sfera per cercare di dar mano con una sponda ai propri compagni che dirottano l'azione sulla sinistra, perde palla il Toro, vediamo se Cagliari ne approfitta di andare in velocità sulla sinistra, lungo lancio in direzione di Palestra, velocemente dentro l'area, viene anticipato proprio Palestra, Esposito a sua volta anticipato dall'uscita pronta a mezza altezza da parte di Paleari che toglie in pratica il pallone dalla disponibilità di Esposito, sarebbe stato gol certo per il Cagliari, prima emozione della gara, sesto minuto, 0-0 tra Cagliari e Torino, torniamo a Reggio Emilia.
2: È il sesto minuto, Sassuolo 0, Lecce 0, subito scintille in campo, adesso ci prova Banda che si accentra, il 19 della Lecce, entra in area, la conclusione di Banda e la parata strepitosa di Stefano Turati, Lecce ancora vicinissimo dunque al vantaggio, siamo sullo 0-0, ritmo altissimo, squadre corte, Chedira e Banda soprattutto, i due attaccanti del Lecce, adesso attenzione ancora a Chedira, la conclusione, c'è anche il gol, ma si è alzata la bandierina del secondo assistente per segnalare la posizione irregolare di Chedira, fuori gioco netto di questa volta dell'attaccante della Lecce, dicevamo di una partita agonisticamente dai toni molto accesi con Chedira e Banda soprattutto che sembrano veramente in grandissima serata. È il settimo minuto al Mapei Stadium, città del tricolore, Sassuolo 0, Lecce 0, torniamo a Udine.
3: Contemporaneità al Friuli, settimo minuto, 0-0 fra Udinese e Cremonese, la Cremonese che attacca con l'Udinese che difende nella propria metà campo, recupera ancora una volta il pallone, la formazione di Giampaolo lo manovra sulla corsia di destra con Bianchetti e poi lo scambio in avanti a cercare Bonazzoli, interviene Miller ma mette il pallone in fallo laterale per la rimessa all'altezza della linea di metà campo che sarà della Cremonese, esattamente con Barbieri pronto a batterla, vicino a lui c'è Giampaolo, l'indicazione dell'allenatore grigio-rosso ai giocatori e soprattutto dell'attacco Bonazzoli e Vardi, Cremonese che ha già battuto due corner, che ha iniziato spingendo naturalmente in avanti a caccia di quei tre punti fondamentali per la sua corsa a salvezza, il fallo di Castrom nella metà campo su Bonazzoli, ci sarà calcio di punizione in favore della Cremonese, il minuto è l'ottavo del primo tempo, Udinese 0, Cremonese 0, linea a Catanzaro.
0: Non sentiamo Catanzaro, lo recupereremo prontamente, intanto ripartiamo da Cagliari per Cagliari Torino con Diego Carmignani.
1: Ancora sulla destra, Palestra, messo in movimento da Esposito, il tocco liberatorio, il calcio d'angolo quando Mendy stava arrivando in estirata su questo pallone di ritorno proprio del numero 2. Crediamo Coco abbia interferito sulla triangolazione avanzata del Cagliari, che veramente in velocità si distende sempre molto bene, sempre sulla destra con l'asse Zappa nella occasione precedente, Palestra qui in particolare che sta funzionando benissimo, ma anche la difesa del Toro si è ben comportata in questa occasione, ha messo in calcio d'angolo, dunque Cagliari che si mantiene in avanti, è il nono del primo tempo e parziale sempre 0-0 tra Cagliari e Torino. Sta per partire la parabola di Esposito, il cross a uscire con Mina che va a saltare, non trova il pallone, comunque ancora
3: il
1: Cagliari,
3: vantaggio della Cremonese con Vardi, scusa Carmignani, il minuto è il nono del primo tempo, Udinese 0 Cremonese 1, il gol della Cremonese di Jeremy Vardi. A te.
1: Grazie a Sebastiano Franco. Ancora Cagliari che si mantiene avanti, zona tiro per Ado Po', il muro del Toro che allontana il pericolo, va a recuperare la sfera Palestra, un mini forcing direi del Cagliari in questo avvio di gara, in questa fase in particolare del primo tempo, quando siamo entrati nel decimo minuto, sempre di 0-0 il parziale tra Cagliari e Torino. Ci ritrasferiamo a Reggio Emilia.
2: È il decimo minuto anche a Reggio Emilia, siamo in parità 0-0 tra Sassuolo e Lecce, più Lecce che Sassuolo, la squadra ospite ci prova, bussa ma non si apre la porta, difesa da Stefano Turati, anche adesso in possesso di palla, Sassuolo comunque sempre abbastanza pericoloso quando si spinge in avanti negli ultimi 25-30 metri con Berardi che qualche minuto fa si è pizzicato praticamente con Banda. Adesso attenzione alla ripartenza della formazione allenata da Fabio Grosso, in piedi davanti alla sua panchina proprio sotto la nostra postazione Tosvel, siamo ai 20 metri, allarga proprio per Mimmo Berardi, la conclusione con il destro di Berardi, poi sotto misura arriva Comè che non riesce ad inquadrare la porta, ma ancora una limpidissima opportunità. È una partita veramente molto molto bella, siamo all'undicesimo minuto, Sassuolo 0 Lecce 0 Udine.
3: Undicesimo, è cambiato il parziale perché al nono è andata in vantaggio la Cremonese, il gol di Jamie Vardi è il settimo in campionato per l'attaccante della Cremonese, c'è stato il tiro da dentro l'area di rigore di Bonazzoli, la parata con la mano aperta di Okoye sulla ribattuta, prontissimo Vardi, anche troppo libero all'interno dell'area di rigore, pronto a battere Okoye alla sua destra, e quindi il vantaggio della Cremonese che fa uno scatto sicuramente in questa corsa salvezza lunga 180 minuti. Ancora Cremonese in avanti con il calcio d'angolo conquistato dalla squadra di Giampaolo Bandierina di destra, il terzo calcio d'angolo della sfida con l'Udinese che fa difficoltà ad uscire dalla propria metà campo, non lo ha fatto veramente in questi primi 10 minuti. Cremonese sempre in avanti, calcio d'angolo Bandierina di destra, minuto 12° del primo tempo, Udinese 0 Cremonese 1, linea a Catanzaro.
0: Catanzaro, allora a Catanzaro prendiamo la linea dallo studio perché abbiamo una momentanea difficoltà di collegamento, ritroveremo Lopez nel secondo tempo, intanto vi diciamo che è finita la prima frazione con il Catanzaro in vantaggio per 3-0, doppietta di Iemmello al secondo minuto, al 15° e poi la terza rete di Liberali al 41°. Siamo nell'intervallo, Catanzaro 3, Palermo 0, andiamo a Cagliari.
1: Minuto 12 di Cagliari-Torino, 0-0 il parziale, insiste sempre la formazione guidata da Fabio Pisacane, porta la nostra a sinistra, altro calcio d'angolo battuto da Esposito, dopo che lo stesso Esposito si era trovato benissimo in area di rigore nella zona nevralgica a ridosso del vertice basso dell'area piccola, una finta e poi la conclusione a rete e un'altra chiusura provvidenziale stavolta da parte di Ebos, dunque è un Toro che si salva con l'attenzione, la dedizione dei propri difensori centrali su questi assalti del Cagliari che stanno diventando una costante in questo avvio di gara. Toro che prova a imbastire un'azione, sta avendo difficoltà serie la formazione guidata da Roberto D'Aversa a trovare trame utili, c'è grande foga da parte del centrocampo soprattutto del Cagliari che riesce a vincere quasi tutti i duelli sinora, dovrà riorganizzarsi in corso d'opera secondo me la formazione torinese, visto che sta ancora una volta subendo un ritorno del Cagliari, avanzata sulla destra, rimessa laterale, fermato Gaetano, stava involandosi sempre sul lato di destra, ancora Cagliari che nella metà campo del Toro proverà a muovere il pallone al minuto 13 del primo tempo, parziale 0-0 tra Cagliari e Torino, Reggio Emilia.
2: 0-0 anche tra Sassuolo e Lecce, ed anche qui il minuto è il tredicesimo, la verticalizzazione per Enzola, poi la conclusione al volo da 25 metri di Mimmo Berardi, la respinta con i pugni di Vladimiro Falcone, ancora una buona opportunità per la formazione emiliana. Che battaglia in questa partita, siamo soltanto all'inizio ma ne stiamo vedendo veramente di tutti i colori, praticamente due occasioni per parte, e qualche istante fa ve l'abbiamo raccontato in diretta anche la conclusione molto bella di sinistro di Domenico Berardi, che vuole assolutamente il gol. 8 gol finora realizzati dall'attaccante calabrese in maglia nero-verde. Adesso con tutta calma la formazione salentina prova a ripartire, e da dietro con Thiago Gabriel che appoggia per Danilo Vega, siamo sul settore di destra. Lecce comunque molto compatto, molto caparbio, Lecce che deve assolutamente vincere questa partita, prova ad andarsene adesso Lassana Koulibaly, la conclusione e c'è il gol, c'è il gol, attenzione però, c'è il gol del Lecce, un diagonale vincente da destra, pallone che si è insaccato, le proteste veementi dei giocatori del Sassuolo, ma che tira è riuscito ad infilare Stefano Durati. Dunque cambia anche il parziale del Mapei Stadium, città del tricolore, siamo esattamente al quarto d'ora, Sassuolo 0, Lecce 1, ha segnato che dira, check in corso, andiamo a Udine.
3: Ci avviciniamo al quarto d'ora con la Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il gol di Vardi al nono, perde palla Solé all'interno della propria metà campo con l'Udinese, con la Cremonese subito sulla corsia di destra con Barbieri pronto al cross, mette fuori Miller ma c'è sulla ribattuta pronto Torsby al limite dell'area di rigore, lo scambio con Bonazzoli, Bonazzoli sul sinistro va all'indietro per Terracciano che controlla e ripropone l'azione sulla corsia di destra per Bonazzoli, ancora Torsby, ora cerca di gestire la squadra di Giampaolo, arriva anche la notizia del gol del Lecce con il disappunto dei tifosi della Cremonese. Terracciano all'altezza della linea di metà campo, non c'è pressing da parte dell'Udinese fino a questo momento, in questi primi 15 minuti di gioco non pervenuta, con la Cremonese che si spinge sempre in avanti. Audero al rilancio direttamente nella metà campo avversaria, il colpo di testa di Barbieri a mettere il pallone in fallo laterale, la rimessa sarà in favore dell'Udinese, la batterà Camara, minuto 16 del primo tempo, Udinese 0 Cremonese 1, studio
0: Cagliari.
1: Minuto 16 del primo tempo, Cagliari 0, Torino 0, intreccio di destini in questa serata. Naturalmente questi sono i risultati che fanno dormire sonni meno tranquilli al Cagliari, a cui basta un punto, lo ricordo, e basta che almeno una delle due tra Cremonese e Lecce non vinca per avere questa chance di festeggiare già questa sera, penultima giornata. Ovviamente i risultati di Reggio Emilia e Udine non sorridono a questo desiderio del Cagliari. Chiudo anche dicendo che Cagliari e Torino affronteranno nell'ultima giornata, una il Milan e l'altra la Juventus, sono incroci che poi andremo a vedere a fine serata, naturalmente impegni legati lì nella lotta Champions. Toro che si va a vedere in avanti con Pedersen sulla destra, centralmente la sponda da parte di Simeone, spara la porta su Vlasic che poi allarga il gioco verso sinistra per la prima volta quando è iniziata la gara. In sostanza il Toro sta cercando di andare con un certo numero di uomini in avanti, Zapata in questo momento cerca lo scambio con Simeone, l'intervento in chiusura della partita dopo che allontana il pericolo, ancora possesso Toro però con Vlasic sulla sinistra, si fa vedere ancora la discesa di Ilkan costretta ad andare indietro, retropassaggio Toro che prova a prendere il comando delle operazioni qui alla Domus, dove Cagliari e Torino al minuto 17 sono sempre ferme sullo 0-0. Di nuovo Reggio Emilia.
2: A Reggio Emilia si è ripreso a giocare soltanto da 5 secondi, lungo check, ma check è completato e gol convalidato, soprattutto gol convalidato, quello di Khedira del Lecce, messo a segno dunque al tredicesimo minuto del primo tempo. Non ha esultato Khedira, il giocatore attaccante marocchino ex di turno, ha alzato le mani, si è anche inginocchiato per qualche secondo, sta di fatto che dopo un lungo controllo in sala VAR, c'era stato infatti un contatto sospetto quando è partita l'azione, la rete di Khedira è stata convalidata. Dunque adesso al 18° minuto il Lecce è in vantaggio sul Sassuolo per 1-0. Naturalmente fanno festa i 6.000 sostenitori salentini arrivati fin qui. La reazione è della formazione emiliana con Mimmo Berardi, ancora Tonsved, prova a verticalizzare il Sassuolo, ma c'è la ripartenza velocissima del Lecce con Koulibaly, che allarga ancora sulla destra per Santiago Pierotti, alza la testa l'argentino, serve ancora Banda all'interno dell'area di rigore, pallone all'indietro di prima intenzione, il cross deviato, il calcio d'angolo. È un Lecce molto molto determinato, una bella partita. 19° minuto, Sassuolo 0 Lecce 1, ha segnato Khedira, torniamo a Udine.
3: 19° al Friuli, calcio di punizione in favore dell'Udinese negli ultimi 25 metri ed è questa la notizia. Nella metà campo della Cremonese, pronto a batterla, c'è Attà, su di lui il fallo da parte di Terracciano, vicino a lui c'è anche Miller. Udinese sotto di un gol, Vardi al nono, il vantaggio della Cremonese, il cross in mezzo, mette fuori lo stesso Terracciano con il piatto, si alza un campanile, Barbieri non riesce a mantenere il pallone in campo, ci sarà rimessa laterale in favore della formazione friulana, a batterla a Risala che lascia ora l'incombenza ad Hassan Camara sull'azione del gol. Gravi anche le colpe da parte della difesa friulana, in particolare di Cavasele e Soleil, in azione di disimpegno che è poi sfociato con il tiro di Bonazzoli. Attenzione ancora Udinese in avanti, c'è Cavasele con Vardi che però gli ostacola la visuale, anche riconquista il pallone, il colpo di testa poi di Christensen va più in alto, però Torsby per il colpo di testa e la riconquista del pallone da parte della squadra di Giampaolo. C'è fallo con Bianchetti che finisce a terra.
2: Attenzione, il pareggio del Sassuolo al 20° minuto con l'Oriente, cambia ancora il parziale, Sassuolo 1 Lecce 1 a della linea.
3: Il minuto a Udine, il 20°, Udinese 0 Cremonese 1, linea allo studio.
0: Ci fermiamo per il primo spot della serata.
6: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
0: 21:08 minuti, tutto il calcio minuto per minuto con le gare della 37esima giornata di Serie A, la zona retrocessione e poi il playoff di Serie B, semifinale di andata fra Catanzaro e Palermo. Torniamo sui campi con un giro veloce, minuto e punteggio, partiamo da Cagliari.
1: Siamo appena entrati nel minuto 21 del primo tempo, confermo il parziale, Cagliari 0 Torino 0 Reggio Emilia.
2: 21° anche a Reggio Emilia, il nuovo parziale Sassuolo 1 Lecce 1, ha pareggiato l'Oriente. Udine.
3: 21° al Friuli, Udinese 0 Cremonese 1, il gol di Vardi al nono, ancora Cremonese in avanti con il quarto calcio d'angolo. Studio.
0: Andiamo a Catanzaro, per Catanzaro Palermo, perché credo che stia per iniziare il secondo tempo, forse è già iniziato. Antonio Lopez.
4: Sì, è cominciato proprio in questo momento Massimiliano, praticamente 10 secondi nel corso della ripresa. Il Catanzaro è in vantaggio clamorosamente sul Palermo per 3-0, ovviamente è successo tutto nel primo tempo, doppietta di Iemmello tra il primo e il 15°, quindi tutto nell'arco del primo quarto d'ora, e poi al 41° il terzo gol ad opera di Liberali su assist dello stesso Iemmello. Il Palermo ha incontrato diverse difficoltà perlomeno in questa prima frazione, adesso vedremo come si svilupperà la ripresa col Catanzaro che adesso attacca da destra verso sinistra rispetto al nostro punto d'osservazione, dall'altra parte c'è il Palermo che è in possesso di palla e tenta di imbastire una nuova azione, lo fa con Poyampalo, poi libera Antonini che rilancia davanti e comunque la sfera è riconquistata nuovamente dalla formazione palermitana con il capitano Segre. C'è questa azione offensiva da parte dei siciliani, assistiamo a questa azione, poi daremo nuovamente la linea allo studio. Il tentativo sulla sinistra, c'è forse un cross, poi si libera per questa opportunità, ma esce Pigliacelli, era stato Magnani che aveva crossato da quella parte e avanzato il difensore del Palermo, nulla di fatto, Palermo che resta in possesso di palla, ma punteggio che è in favore del Catanzaro 3-0, e andiamo da Massimiliano Graziani
0: e torniamo a Cagliari per Cagliari Torino.
1: Minuto 23, Cagliari 0, Torino 0. Beh, abbiamo detto hanno delle maglie che richiamano le caratteristiche del football americano. I giocatori del Cagliari, ci sono stati tre scontri, tre collisioni nella zona mediana del campo. Partita vera, verissima. Nell'ultimo, anzi no, nel primissimo scontro è rimasto a terra Ilkan, contro di lui Deiola. Non credo che ci fossero estremi per un fallo, sono andati in contemporanea sul pallone, così come anche forse Esposito. L'arbitro poi ha fermato il gioco. Sicuramente il turco è ancora a terra, sanitari, operazioni in corso per vedere insomma se è qualcosa di preoccupante a caccia di un pallone che era pesantissimo in quel momento sulla tre quarti, col Toro che stava cercando anche di rendersi pericoloso. Un lancio in particolare verso Simeone, che aveva sopravanzato nella corsa ad Ossena, è stato neutralizzato in uscita di testa fuori area di rigore da Caprile, che pericolosamente ha lasciato per pochissimo la porta sguarnita. Pedersen nei paraggi del pallone non è riuscito ad approfittare, è stato anticipato da un avversario. In ogni caso non si sta giocando, il minuto è il 24esimo, 0-0 tra Cagliari e Torino, ancora Reggio Emilia.
2: Quante emozioni in questi primi 23 minuti al Mapei Stadium, città del tricolore, 1-1 dunque tra Sassuolo e Lecce, il vantaggio dei salentini al 13esimo minuto con l'ex Kedira, poi 7 minuti più tardi il pareggio firmato dal francese Lorienté, per lui 7° gol in campionato, assist di Pedro dall'interno dell'area di rigore, conclusione al volo dell'attaccante francese del Sassuolo, niente da fare per Vladimiro Falcone. Adesso il Lecce si riporta in avanti con Banda, il cross di Banda, il gol, c'è il nuovo vantaggio del Lecce, ancora con Kedira, e naturalmente esplode la curva nord, quella alla nostra sinistra, quella che ospita i tantissimi tifosi salentini. Sta di fatto che al 25esimo minuto, azione veramente molto bella, combinazione Banda, Kedira, colpo di testa, palla nell'angolino, niente da fare per Stefano Durati. Il nuovo parziale qui a Reggio Emilia, Sassuolo 1, Lecce 2, andiamo a Udine.
3: C'è calcio di rigore per l'Udinese, il minuto è il 25esimo, atterrato in area Cabasele sull'assist di testa di Davis, l'arbitro Manganiello non ha avuto dubbi, ha fischiato il rigore. Ora Terracciano si rivolge all'assistente perché ci sarebbe forse anche un fuorigioco da controllare. Sta di fatto che l'arbitro, sono tutti i giocatori della Cremonese, sono intorno all'arbitro Manganiello, ma ci sarà calcio di rigore per la formazione friulana con Buxa, con il pallone tra le mani, pronto a battere questo calcio di rigore. È stato affondato letteralmente in aria Cabasele sull'assist di testa di Davis, l'arbitro non ha avuto dubbi con il colpo di testa e poi Lupertu che ha tenuto sulle spalle Cabasele, però forse Cabasele era al di là della linea difensiva della Cremonese. Staremo a vedere se ci sarà revisione al VAR. Intanto continuano le proteste da parte dei giocatori grigio-rossi, con anche il portiere Audero vicino all'arbitro, a Manganiello, con l'arbitro appunto che ora avrà sarà in ascolto per la revisione per quanto riguarda la posizione di Cabasele, a Manganiello con l'arbitro appunto che ora avrà sarà in ascolto per la revisione per quanto riguarda la posizione di Cabasele. Intanto si continua

0: E così è, Manganiello comunica la posizione irregolare di Cabasele, quindi niente rigore, si ripartirà con la Cremonese sempre in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il gol di Vardi al nono, il minuto è il 27esimo, linea allo studio.
1: Torniamo, no, andiamo a Catanzaro, per Catanzaro-Palermo.
2: Sesto minuto di gioco nel corso della ripresa, gioco fermo perché c'è stato un infortunio all'Eduaron che abbandona il terreno di gioco, dovrebbe essere sostituito, vediamo un po' chi entra al suo posto, entra col numero 7 Jonsen, dunque l'Eduaron fuori, c'era stata un'altra sostituzione a inizio ripresa, sempre nel Palermo con Inzaghi che sta cercando di scuotere i suoi, di cambiare qualcosa, con Giasi al posto di Pierozzi, dunque adesso è stato sostituito l'Eduaron. Intanto la partita è ripresa col Palermo ancora in avanti, ancora una volta Giasi che proprio ha toccato questo pallone, uno dei suoi primi palloni giocati appunto dal giocatore del Palermo, che aziona adesso il settore sinistro, c'è questa possibilità, c'è questa opportunità, ma il pallone viene toccato da Favasuli che viene a deviare questa traiettoria, dunque fallo laterale, rimessa con le mani in favore della squadra rosanero, stasera lo ripeto in completo bianco, ancora un tentativo, c'è adesso Augello che si prepara per il cross, non lo effettua, il tocco all'indietro, sbaglia completamente, ma c'è stato anche un tocco da parte di Liberali, ancora una volta rimessa con le mani in favore del Palermo. Siamo giunti esattamente al minuto numero 7, 14 secondi in questo istante, qui al Ceramolo, Catanzaro 3, Palermo 0, semifinale d'andata dei playoff di Serie B. Linea allo studio.
1: Allora, ricordiamo la scaletta: Cagliari, Reggio Emilia, Udine e Catanzaro. Ripartiamo da Cagliari-Torino.
3: Minuto 29, iniziato da pochissimo, Cagliari e Torino sempre ferme sullo 0-0, non ci sono state clamorose chance, una abbiamo descritto, l'ultima è stato quel lancio lungo per Simeone, l'uscita di testa di Caprile, possiamo anche annoverare tra le opportunità il tiro nello specchio della porta, in effetti da parte di Palestra, attenzione a Simeone dentro l'area, trovato dal Zapata, si allunga Simeone per intercettare il pallone, troppo lungo per lui, sfila via, raccolto da Caprile, riesce subito ad azionare il gioco. Torino mi sembra messo in campo molto meglio, in maniera più distribuita, per cercare di duellare con la giusta presenza contro un Cagliari che ha avuto il predominio netto nella prima parte della gara, poi le cose si sono riequilibrate, Cagliari che deve cercare di evitare grossi rischi come questo con De Iola, lancia sulla destra, era la pressione di Ilkan molto pericolosa, ancora Toro che riesce a avere in anticipo questo pallone, rilancia in avanti, Simeone sulla sinistra per Vlasic, Vlasic dentro l'area, la palla verso Simeone, la palla che sfila, sibila alla destra di Caprile, davvero con troppa sufficienza questo Cagliari sta affrontando questa fase della gara, e anche i fischi in sottofondo testimoniano come questo calo di tensione e la crescita del Torino siano malvisti ovviamente dai tifosi di casa. Alla mezz'ora Cagliari 0 Torino 0, ancora Reggio Emilia.
4: Brividi a Reggio Emilia, innanzitutto la situazione, siamo esattamente alla mezz'ora, Sassuolo 1, Lecce 2, ma qualche istante fa il gioco è stato fermo per oltre un minuto perché c'era stata la rete di Torsved per il pareggio della formazione emiliana, la squadra di casa allenata da Fabio Grosso, rete che è stata annullata come detto dopo un controllo al VAR per fuorigioco, dunque si resta sul 2-1 in favore della formazione salentina. Che notte soprattutto per Walid Khedira, l'attaccante marocchino del Lecce, autore fin qui di una splendida doppietta proprio sotto la curva dei suoi tifosi caldissimi, più di 6.000 stasera qui al Mapei Stadium di Reggio Emilia, adesso la reazione della formazione nero-verde con Matic che dialoga con Muaremovic, ancora Matic, siamo nel cerchio di centrocampo, guadagna metri il centrocampista serbo, poi finisce nell'imbuto dei giocatori del Lecce che provano a ripartire a tutto gas, seguiamo soltanto questa azione con Banda, lato corto dell'area di rigore, entra in area il 19, il tentativo di cross, il calcio d'angolo, partita bellissima, 31esimo minuto, Sassuolo 1 Lecce 2, andiamo a Udine.
0: 32esimo, Cremonese sempre in vantaggio sull'Udinese per 1-0. C'è calcio di punizione in favore della formazione grigio-rossa, il fallo su Malè da parte di Arisala nella metà campo nei 25 metri difensivi, è pronto a battere Audero sull'azione che ha portato all'annullamento del calcio di rigore fischiato per fallo di Cabasele. C'è stata la posizione addirittura di fuorigioco, addirittura di Christensen prima che il pallone arrivasse a Davis.

0: per l'assist su Cabasele, che comunque anche lui era in fuorigioco. Ora il colpo di testa di Sole a liberare dal limite dell'area di rigore la linea difensiva friulana, e ancora si lotta in mezzo al campo con attacco e perde il pallone. Torsby sulla corsia di destra trova Bonazzoli, Bonazzoli affrontato da Sole che riesce a toccargli il pallone sul tentativo in profondità verso Malè, ancora Udinese che riesce a recuperare il pallone con attacco. Gli applausi del pubblico del Friuli, attacco, prova la ripartenza fermato da Torsby, riesce comunque a servire Camara, Camara corsia di sinistra con la profondità cercata in verticale, Davis ancora verso Attà, siamo ai 25 metri, Attà prova il passaggio in profondità verticale verso Davis, ancora la Cremonese a salvarsi ma ancora l'Udinese in avanti, questa volta Davis è in posizione regolare, il cross in mezzo che taglia tutta l'area di rigore e va a spegnersi in fallo laterale dall'altra parte sulla sinistra. La rimessa in gioco sarà della Cremonese, minuto 33esimo, Udinese 0 Cremonese 1, linea a Catanzaro.
1: 12esimo minuto della ripresa, sempre 3-0 in favore del Catanzaro, con il rinvio lungo da parte di Pigliacelli che tocca questo pallone per rilanciarlo per Pittarello, poi Liberali, siamo sulla tre quarti campo, ancora un'azione offensiva da parte del Catanzaro che si rende pericoloso sulla sinistra, Alesi, Duettani, due giocatori scuola Milani, due ragazzi scuola Milani, c'è questo tentativo, la conclusione e la parata in calcio d'angolo di Joronen su forte conclusione di destro di Pontisso che ha tirato centralmente, pallone teso a mezza altezza, è stato molto bravo in questo caso Joronen e ha deviato in calcio d'angolo, si batterà dalla bandierina alla sinistra della porta difesa appunto dal portiere del Palermo, stasera in tenuta completamente gialla, dall'altra parte lo dicevamo c'è un ex Mirko Pigliacelli incompleto completamente verde, calcio d'angolo in favore del Catanzaro, assistiamo alla battuta di questo corner, poi daremo la linea allo studio, palla all'indietro, Petriccione mette in mezzo, saltano in tanti e poi c'è Iemmello col pallone sulla destra, attenzione la conclusione che viene deviata e poi esce Joronen, blocca il pallone, può rilanciare per i compagni del reparto offensivo da solo, poi Ampalo ma viene circondato da giocatori giallorossi, perde il pallone e il Catanzaro può ripartire, siamo al 13esimo, Catanzaro 3 Palermo 0, studio.
2: Ed ora un giro un po' più dinamico, solo l'essenziale, 20 secondi a testa, poi ci fermiamo per la pubblicità. Cagliari.
3: Minuto 34 di Cagliari Torino, risultato fermo sullo 0-0, si sono riequilibrate le cose nettamente anche perché è salito di tono soprattutto Simeone che sta battagliando, ex della partita tra l'altro, poco fa ha guadagnato un fallo, soprattutto si era involato in un'altra chance, un colpo di testa con Caprile fuori dai pali, non è riuscito a sorprenderlo, palla fuori di non molto, ribadiamo lo 0-0 tra Cagliari e Torino al minuto 34 e torniamo a Reggio Emilia.
4: 35esimo a Reggio Emilia, Sassuolo 1 Lecce 2, ma qualche istante fa Lecce vicinissimo al terzo gol, ancora con Khedira che a tu per tu con Stefano Turati, stavolta non è riuscito a superarlo soltanto perché Turati praticamente ha compiuto un intervento salvatutto, la conclusione di Khedira era da distanza ravvicinatissima da non più di 5-6 metri, gara come sempre molto intensa, 35esimo Sassuolo 1 Lecce 2 Udine.
0: 35esimo, Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0, la rimessa laterale in attacco da parte della Cremonese, lato destro c'è Terracciano, seguiamo la battuta e poi subito linea Catanzaro, Terracciano ancora con il pallone tra le mani che chiede ai propri compagni di andare all'interno dell'area di rigore e fare mucchio perché andrà con la battuta lunga, gli si avvicina però Malè, lo scambio corto, c'è il cross di Terracciano, mette fuori di testa Cabasele, minuto 36esimo, attenzione il tiro da fuori area improvviso e violento di Lupertu, para Okoye, minuto 36esimo, Udinese 0, Cremonese 1, linea Catanzaro.
1: Quarto d'ora della ripresa, sempre 3-0 in favore del Catanzaro, si prepara un altro doppio cambio nelle file del Palermo, stanno per entrare sul terreno di gioco Rui Modesto e Alexis Blin, vedremo poi chi andranno a sostituire, intanto il Catanzaro resta in posizione offensiva con la battuta di una rimessa laterale che poi l'arbitro però inverte e dà la rimessa al Palermo, intanto sono pronti i due giocatori ad entrare sul terreno di gioco, vedremo chi andranno a sostituire, intanto è uscito Filippo Ranocchia, vedremo poi chi sarà il secondo dei due che sarà sostituito, Palermo che batte questa rimessa laterale nei pressi della bandierina alla destra di Joronen, siamo arrivati al quarto d'ora trascorso da 24 secondi, punteggio sempre col Catanzaro in vantaggio per 3-0 sul Palermo e torniamo da Massimiliano Graziani.
2: Pubblicità.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: 21 e 25 minuti, tutto il calcio minuto per minuto. Ritorniamo sui campi e ripartiamo da Cagliari.
3: Minuto 37, 0-0 sempre tra Cagliari e Torino, ma ancora un Simeone indemoniato, ha sciupato una chance colossale poco fa, errore ancora del Cagliari che ha lasciato il Torino un pallone sanguinoso sulla tre quarti con Dossena dentro l'area. Simeone, grandissimo intervento difensivo di Mina, palla che supera Caprile, seguiamo per questo calcio d'angolo, Vlasic, palla allontanata verso Marianucci da fuori, la palla in rete! Il vantaggio del Torino, una sassata di Obrador, una sassata terrificante dai 25 metri, palla sotto la traversa, cambia il parziale alla Domus, Cagliari 0, Torino 1, la sta decidendo questo gol dalla distanza di Obrador dopo un'azione d'angolo, palla all'indietro verso l'ultimo uomo del Toro che è andata a scagliarla sotto la traversa, volo inutile da parte di Caprile, una sassata terrificante sotto l'incrocio dei pali, grandissimo gol, naturalmente ammutolita la casa del Cagliari per questo risultato, soprattutto per questo momento stranegativo del Cagliari che stava subendo azione dopo azione il ritorno del Torino che si è portato in vantaggio, lo ripeto da pochissimo, al minuto 37, Obrador, Cagliari 0, Torino 1, Reggio Emilia.
4: 39esimo al Mapei Stadium, comanda sempre la squadra ospite, Sassuolo 1, Lecce 2, il vantaggio al 13esimo dei Salentini con Chedira, quindi il pareggio 7 minuti più tardi di Lauriente e ancora il nuovo vantaggio del Lecce, stavolta di testa ancora con Chedira, praticamente un ex scatenato. Attenzione adesso a Lauriente, il diagonale del francese, pallone che finisce direttamente sul fondo, nel periodo non collegato i tifosi della curva sud, quella che ospita i tifosi nero-verdi del Sassuolo, hanno esposto uno striscione veramente molto bello, dedicato naturalmente ad Eusebio Di Francesco, e Di Francesco c'era scritto Sassuolo non dimentica, perché l'attuale tecnico delle Lecce è stato qui praticamente dal 2012 al 2017.
3: Il pareggio del Cagliari con Esposito al minuto 39 da fuori all'angolino alla sinistra di Paleari, riporta in parità l'incontro tra Cagliari e Torino, ribadisco il pareggio di Sebastiano Esposito, 1-1, linea a te.
4: D'accordo, grazie Carmignani, soltanto il parziale, siamo al 40esimo minuto, Sassuolo 1, Lecce 2, Udine.
0: 40esimo, Udinese sotto di un gol, Cremonese in vantaggio grazie alla rete realizzata da Vardi al nono del primo tempo, c'è ancora la Cremonese in possesso palla con Barbieri sulla corsia di destra, il tocco di Miller a mettere fuori il pallone, rimessa laterale in favore della formazione grigio-rossa, si avvicina a Terracciano passando proprio davanti a Rugnaic per battere questa rimessa laterale, siamo esattamente all'altezza della linea di metà campo con il quarto uomo che indica a Terracciano il punto dove da cui battere questa rimessa laterale, ancora Terracciano aspetta il posizionamento dei propri compagni con attacco, insegue Torsby, non riesce a servirlo Terracciano, ancora Terracciano con il pallone tra le mani e poi il lancio in avanti con il colpo di testa di Solé, ancora si lotta con il pallone a mezz'aria, il fallo su Cabasele da parte di Torsby, ci sarà calcio di punizione in favore dell'Udinese, Udinese che si è fatta vedere pochissimo in avanti, non riesce ad arrivare a conclusioni pericolose, si notano le assenze di Zaniolo e De Kellenkamp. Dall'altra parte una Cremonese ora che sta cercando di gestire per arrivare con il vantaggio all'intervallo. Minuto 41esimo, Udinese 0, Cremonese 1, linea Catanzaro.
1: E qua siamo al 20esimo minuto con il Catanzaro sempre in vantaggio per 3-0 sul Palermo. Palermo che attacca, adesso lo fa sulla sinistra, non c'è più Augello da quella parte ma c'è Rui Modesto che lo ha sostituito, l'altro cambio Alexis Blin al posto di Ranocchia, ricordo anche che ad inizio ripresa erano entrati sul terreno di gioco sempre per la formazione ospite Giasi e Jonsen per Pierozzi e Leduaron. Palermo ancora in posizione offensiva sulla sinistra, c'è questo tentativo da parte della squadra di Pippo Inzaghi, poi il tocco all'indietro per Segre, poi da questo Moratti verso Magnani che avanza, poi c'è Carone addirittura il lancio a cercare Palumbo, ma interviene Pontisso che interrompe l'azione del Palermo all'indietro per Brighenti, poi da questi verso Petriccione, ma riesce comunque poi Ampalo a riconquistare questo pallone. Attenzione, c'è questo tentativo, palla in mezzo, Fava Sulin, recupero, attenzione Giasi sulla sinistra, prova a venire in avanti, prova a cercare e a trovare un varco con un cross per poi Ampalo, il pallone che viene toccato dall'attaccante biondo, poi esce Pigliacelli, blocca il pallone e può rinviare nuovamente per i propri compagni. 21esimo minuto nel corso della ripresa, playoff semifinale nel campionato di Serie B, con il Catanzaro in vantaggio sul Palermo per 3-0. Lì nello studio
2: Cagliari.
3: Siamo al minuto 42 di Cagliari-Torino, parità di nuovo 1-1 nel giro di due minuti, la rete di Obrador, la prima in Serie A per lo spagnolo, un siluro dalla distanza sotto la traversa e 120 secondi è arrivato il pari da parte di Esposito, settimo centro per lui che è capocannoniere del Cagliari, un'azione manovrata del Cagliari piuttosto complessa con tocchi ravvicinati, quello d'esterno verso Esposito in orizzontale che spalla la porta, si è poi girato appena fuori dall'area di rigore, è riuscita a trovare quel pertugio tra le maglie soprattutto dei giocatori del Toro e soprattutto è andata a infilare proprio all'angolino alla sinistra di Paleari che si è tuffato ma non ha raggiunto il pallone dell'1-1 e non neghiamo che c'è stato veramente un lungo silenzio dopo il gol del Toro, terrore in casa Cagliari perché questa situazione di svantaggio dei sardi e il duplice vantaggio esterno delle altre due squadre concorrenti per la salvezza ha fatto vedere davvero le streghe qua alla Domus, esplosa, poi l'apnea è terminata con l'esultanza per la rete numero 7, ripetiamo, di Sebastiano Esposito. Attacca il Torino adesso Pedersen sulla destra, la giocata personale molto attivo quest'oggi il numero 16 del Toro, cross ben piazzato, poi spazza via Obert, il primo tentativo di testa ad allontanare è stato di Dossena, perfeziona dunque il numero 33 del Cagliari, contropiede dei rossoblu, attenzione Mendino riesce a trovare la geometria giusta per servire Esposito, sarebbe stato 1-1 contro 1 con Paleari, minuto 44, 1-1 tra Cagliari e Torino, ancora Reggio Emilia
4: dove attacca ancora la formazione salentina, stavolta la conclusione dalla distanza di Ramadani, non c'entra la porta, nessun pericolo per Stefano Turati, 44esimo anche qui, Sassuolo 1 Lecce 2, con il Sassuolo che prova in qualche modo a chiudere in attacco questa prima frazione di gioco, due minuti fa il tentativo su calcio di punizione da circa 27-28 metri di Lorientè, attenzione ancora al Sassuolo con lo stesso Lorientè, il cross all'interno dell'area di rigore, cross indirizzato a Nzola, anticipato e secco da Siebert, dunque nulla di fatto, ma attacca ancora la formazione emiliana, stavolta con Cone, siamo al 45esimo minuto, Sassuolo 1, Lecce 2, andiamo a Udine.
0: 45esimo anche al Friuli, si attende l'indicazione da parte di Ferieri Caputi del minuti di recupero, ci sarà sicuramente qualcosa da recuperare per la revisione VAR dopo il rigore fischiato a Cabasele poi annullato per posizione di fuorigioco di Christensen ad inizio azione, Udinese sotto di un gol, la rete di Evardi al nono del primo tempo, Udinese in avanti con Miller, il passaggio dentro per Bux anticipato questa volta da Luperto che senza troppi disturbi manda in avanti con il pallone che poi viene toccato in qualche modo da Risale in fallo laterale. Cremonese che ha dominato questo primo tempo perché sono 7 i tiri della Cremonese totalmente contro l'unico tiro da parte dell'Udinese nello specchio della porta, quello di Davis poco fa, un colpo di testa parato centralmente da Audero. Ci saranno due minuti di recupero, Udinese 0 Cremonese 1, siamo nel primo dei due minuti di recupero, Catanzaro.
1: E qua invece siamo al 25esimo, c'è stata poco fa un'azione del Palermo con il pallone al centro dell'area di rigore per poi Ampalo che è intervenuto in spaccata, in scivolata, ma ha spedito sul fondo distante dai pali della porta difesa da Pigliacelli che ha recuperato questo pallone, adesso si prepara al rinvio, vicino a lui ci sono Brighenti e Antonini, palla per Brighenti che mette il pallone a terra, lo posiziona sul punto giusto e poi la cede nuovamente al portiere del Catanzaro, al proprio portiere, ancora Brighenti che si prepara al rilancio lungo, palla per Riemmello, poi Pittarello, poi attenzione c'è questo tentativo del Palermo che riesce a intervenire e a ripartire immediatamente, e lo fa con proprio con Giasi che si prepara per il cross, la smanaccia però Pigliacelli in uscita, salta più alto di tutti e la spedisce in calcio d'angolo. C'è il corner in favore della formazione palermitana dalla bandierina alla destra della porta, difesa appunto da Mirko Pigliacelli che sta giocando in veste di ex, lo abbiamo già detto nel corso della cronaca di questa partita. Assistiamo alla battuta di questo calcio d'angolo, poi daremo la linea allo studio, giocatori già piazzati all'altezza del dischetto del rigore, quelli del Catanzaro a difendere, quelli del Palermo ad attaccare, palla bassa, poi addirittura Iemmello che interviene, ripiegamento difensivo e riesce a liberare. 25-40, Catanzaro 3, Palermo 0, studio.
2: Torniamo a Cagliari.
3: Dove siamo nel corso del secondo ed ultimo minuto di recupero, il parziale sempre di Cagliari 1, Torino 1, dunque ancora 30 secondi, crediamo, per la conclusione di questo primo tempo che si sta concludendo con il Cagliari in attacco. È un calcio d'angolo, quello appena guadagnato dalla formazione guidata da Fabio Pisacane, c'è Esposito alla battuta, palla tesa dentro l'area di rigore, deviazione ad allontanare, ci prova dalla distanza o forse no, raccoglie semplicemente Palestra, cede il pallone verso Obert sulla sinistra, ancora su Esposito. Autore del gol del pari, Scodella dentro l'area, Dossena, palla dentro per Zappa e la gran parata di Paleari, ma la palla termina in rete, la palla in rete, è stato Mina, probabilmente Mina a toccare per ultimo e proprio sulla linea di porta il vantaggio del Cagliari. Allo scadere del secondo ed ultimo minuto di recupero, situazione ribaltata, ha appena segnato di testa Gerry Mina. Cagliari 2, Torino 1, tra pochissimo le squadre andranno negli spogliatoi, rivoluzionata la gara dalla squadra padrona di casa. C'è giusto da capire chi ha toccato per ultimo, perché forse c'è stato anche un tocco di un difensore del Toro, no, è Mina l'autore del gol del 2-1, dunque tra poco la fine del primo tempo con il parziale attuale che è Cagliari 2, Torino 1, Reggio Emilia.
4: Dove è appena terminato il primo tempo e allora subito il parziale, Sassuolo 1, Lecce 2, De Reti, il vantaggio dei salentini al 13° minuto con Chedira, diagonale vincente dalla destra, il pareggio di Lorientè al 20° e poi al 25° il nuovo vantaggio delle Lecce, stavolta di testa, ancora con l'ex di turno scatenato Chedira, squadre negli spogliatoi, Sassuolo 1, Lecce 2, andiamo a Udine.
0: Intervallo anche al Friuli con la Cremonese che ha chiuso in vantaggio il primo tempo 1-0, il gol che sta decidendo è di Jamie Vardy al 9° del primo tempo, linea Catanzaro.
1: Qua siamo giunti al 28° minuto, c'è stato un altro tentativo del Palermo con un colpo di testa su cross proveniente da sinistra, si trattava nella fattispecie di Jonsen che ha colpito di testa, il pallone è terminato però sul fondo, c'era Pigliacelli sulla traiettoria, infatti l'abbiamo visto controllare appunto la sfera che finisse fuori e poi ovviamente ha rassicurato i compagni. Adesso ancora il rilancio lungo del portiere del Catanzaro a cercare Pittarello che salta più in alto di tutti, poi Iemmello che prova a liberarsi, viene commesso un fallo su di lui, siamo nel cerchio di centrocampo, c'è il fischio immediato da parte del signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo che comanda il calcio di punizione in favore del Catanzaro, gioco fermo perché è ancora claudicante Iemmello che si è comunque rialzato, riprende a giocare, gioco fermo ad ogni modo, calcio di punizione in favore del Catanzaro, 29°, Catanzaro 3 Palermo 0, studio.
2: Torniamo a Cagliari per il finale di primo tempo.
3: Finale che è stato appena certificato, ricordo la situazione attuale, Cagliari 2 Torino 1, Obrador al 37°, il pari di Esposito dopo 2 minuti, nel secondo recupero il colpo di testa di Mina per la situazione ribaltata, Cagliari 2 Torino 1, studio.
2: Abbiamo tutti i finali al termine dei primi tempi in Serie A, quindi andiamo al riepilogo, Cagliari Torino 2-1, a Reggio Emilia Lecce 2 Sassuolo 1, a Udine Cremonese 1 Udinese 0, si gioca a Catanzaro perché la partita è iniziata alle 20, quindi siamo in anticipo, un flash con Antonio Lopez, poi linea al GR1.
1: Sì, giusto per dire che si gioca adesso il 29esimo, si va per la mezz'ora della ripresa, netta la supremazia fino a questo momento da parte del Catanzaro sul Palermo in grave difficoltà in questa partita. 3-0 il punteggio, le reti nel primo tempo di Iemmello, doppietta e poi il terzo gol di Liberali. Adesso palla in possesso del Catanzaro, rilancio lungo e Palermo che controlla. 29:48, studio.
2: Noi ci fermiamo per il GR1, ma torniamo fra pochissimo per la seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto, con i secondi tempi delle gare in Serie A e con il finale di partita a Catanzaro per Catanzaro-Palermo. Linea al GR1.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conou, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
8: GR1. In studio Nicola Tedeschini. La attentata strage di Modena, 4 le persone ancora in gravi condizioni, 2 all'ospedale cittadino di Baggiovara, una donna polacca e la 69enne tedesca a cui sono state amputate le gambe, e una coppia di coniugi di 55 anni ricoverati invece al Maggiore di Bologna. Proprio per manifestare solidarietà ai feriti e per unirsi contro chi semina odio, in serata si è tenuto un sit-in molto partecipato, le prime stime parlano di migliaia di persone, in Piazza Grande, nel cuore della città emiliana. Le voci di alcuni dei partecipanti.
9: Sono qui per una cosa molto importante e non doveva succedere, però è successo e quindi è giusto ed è importantissimo essere qua per testimoniare.
10: Vedere cosa è successo ieri in un pomeriggio dove comunque la gente usciva normalmente di casa a fare una passeggiata è sconvolgente.
11: Credo che essere qui sia prendersi cura degli altri.
12: Una disgrazia del genere penso vada a toccare i cuori di ognuno di noi, lascia un segno, ecco.
13: Mi sono sentito un po' come se avessero toccato casa mia, questo è uno dei motivi per cui sono qua.
8: In visita alle persone ricoverate a Modena e Bologna si sono recati insieme il capo dello Stato Mattarella e la premier Meloni. Mattarella ha parlato di una vicenda che ha creato grande emozione nel paese, ringraziando insieme a Giorgia Meloni il personale sanitario. Quindi l'omaggio ai passanti che hanno fermato l'aggressore, Salim El Khoudry. Gli eroi non sono persone straordinarie, ha detto la presidente del Consiglio, ma persone comuni che mettono ciò che è giusto davanti a se stessi. Nel servizio il punto sull'inchiesta.
14: Non è terrorismo, era il dubbio di tutti. Nelle ore concitate seguite all'attentato di Modena, ma già i primi accertamenti avevano portato la procura a ipotizzare il reato di strage senza contestare la finalità eversiva. Dopo un vertice in prefettura con il capo della polizia, il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha confermato.
15: Al momento poi chiaramente gli inquirenti faranno ulteriori accertamenti, sembra il fatto sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico.
14: Incensurato, una laurea triennale in economia, l'iscrizione al biennio magistrale, gli studi sospesi nel 2022 quando gli sono stati diagnosticati disturbi della personalità. Perquisita la casa di Ravarino in provincia di Modena dove abitava con i genitori, ma non è stato trovato nulla che lo colleghi all'estremismo islamico. Subito dopo il fermo Salim si è chiuso in un mutismo assoluto e in uno stato di confusione totale, ha detto l'avvocato Francesco Cottafava che lo difende. L'udienza di convalida potrebbe svolgersi già domani pomeriggio. Modena, Luca Ponzi, GR1.
8: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump all'Iran. L'orologio scorre, scrive su Truth, minacciando conseguenze se Teheran non farà passi avanti. Martedì Trump riunirà nella Situation Room il team per la sicurezza nazionale per valutare le opzioni militari. Del dossier iraniano il presidente americano ha parlato anche con Netanyahu, mentre il Qatar invita Teheran a non chiudere lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation. Scorporare dal patto di stabilità europeo le spese per fronteggiare la crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni alla presidente della Commissione von der Leyen con una lettera in cui la premier fa riferimento alla crisi in Medio Oriente. L'Italia, si legge, continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza e la difesa europea, ma l'energia è una priorità. Si abbia il coraggio politico, aggiunge Giorgia Meloni, di riconoscere la crisi energetica che per i cittadini è un'emergenza. Poco fa la replica dell'esecutivo comunitario, la nostra posizione non cambia, no a deroghe al patto per le spese sull'energia. La tragedia delle Maldive, atterrato da poco a Malpensa l'aereo con i 20 italiani che erano a bordo della nave Duke of York, la stessa su cui si trovavano i sub dispersi. A Malea intanto arrivati alcuni sommozzatori specializzati per la ricerca delle vittime.
16: Tre sub finlandesi specializzati in salvataggi e recuperi speleologici si immergeranno nelle acque dell'atollo di Vavu alla ricerca dei corpi dei quattro sub italiani ancora dispersi dopo la tragica immersione di giovedì scorso. Finora i mari maldiviani hanno restituito solo il corpo dell'istruttore Gianluca Benedetti, mentre le operazioni di ricerca sono state funestate dalla morte di un sommozzatore locale. Per trovare le altre vittime ci si affida alla task force messa in campo da Dan Europe, la fondazione specializzata da decenni nelle operazioni di emergenza subacquea. I tre finlandesi sono arrivati a Malea e hanno studiato il complesso sito dove si sono avventurati i cinque italiani, tutti subacquei esperti, ricorda Christian Pellegrini della Dan Europe.
17: Di sicuro si può parlare di variabili profondità, cave diving, ambiti davvero molto specialistici, diversi dal turista.
16: Tante le supposizioni su cosa possa essere accaduto sott'acqua, ma spiega Pellegrini, meglio aspettare.
17: Nel momento in cui troveremo queste persone, troveremo il computer subacqueo, che è una sorta di scatola nera che ci dà le informazioni sull'immersione. Tutto questo può raccontarci una storia.
16: Genova, Pietranami, GR1.
8: Meteo, domani ancora qualche nuvola e locali rovesci, soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Martedì invece tornerà il sole su gran parte del paese, temperature in aumento e clima sempre più estivo da metà settimana. Sport al Foro Italico, giornata storica per il tennis tricolore, piegando in due set il norvegese Ruud 6-4-6-4, Jannik Sinner conquista gli internazionali d'Italia, 50 anni dopo l'ultimo italiano Adriano Panatta, trionfo azzurro anche nel doppio con la coppia Bolelli-Vavassori. Lo stesso Panatta ha partecipato alla premiazione assieme al capo dello Stato Mattarella e al presidente federale Angelo Binaghi. A loro l'omaggio del campione altoatesino numero uno al mondo.
18: Sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa. Ovviamente non posso dire che ti ho visto vincere qua, perché forse neanche i miei genitori si erano messi insieme quel tempo lì, però ecco, è stato un giorno storico, il doppio è la prima volta della storia che hanno vinto gli italiani qua, è incredibile. Grazie mille a tutti e ci vediamo l'anno prossimo.
8: La linea tra poco tornerà proprio allo sport per i secondi tempi delle partite di Serie A e per il finale di Catanzaro-Palermo, playoff di Serie B.
6: Verde, viaggiare informati.
19: 21:45 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste a Bergamo, un'auto coinvolta in un incidente, in uscita in entrambe le direzioni, chilometro 172 5 a 5, Torino Aosta Montebianco, tra Courmayeur Sud e l'allacciamento a 5 statale 26 DIR in direzione del Montebianco, la coda è per viabilità esterna congestionata. Tra Foro del Montebianco l'attesa di 1:30 al piazzale italiano in direzione di Chamonix c'è coda. Ora la A32 Torino-Bardonecchia, tra circonvallazione Ulzio e Bardonecchia ci sono code per 2 km a causa del traffico intenso in direzione di Bardonecchia. A9 Lainate Como-Chiasso, tra Como-Monteolimpino e Chiasso verso la Svizzera la coda è per l'attraversamento della dogana. Sulla A22 Brennero-Modena, tra Nogarole Rocca e Mantova Nord verso Modena ci sono 2 km di coda per la presenza di lavori. Sulla 3 Napoli-Salerno, tra Torre Annunziata Sud e Ercolano Scavi verso Napoli, tra traffico rallentato a causa del traffico intenso. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo infine, tra Lago Negro Nord Maratea e Buonabitacolo Padula, il traffico rallentato per un incidente in entrambe le direzioni. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
6: In collaborazione con il CIS.
20: Lo sapevi che l'Italia sta studiando come coltivare ortaggi su Marte? Così sarà più facile farlo anche qui, in ambienti estremi.
21: Ah sì?
22: Lo sapevi che la prima casa degli astronauti sulla Luna sarà fatta in Italia?
21: Ah sì?
22: Sapevi che l'Italia ha una delle reti satellitari più avanzate al mondo per monitorare la Terra e gestire le emergenze ambientali?
21: Ah sì?
23: Si dice ASI, non ASI.
24: ASI, Agenzia Spaziale Italiana. Innovazione per lo spazio a servizio della Terra. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Italia è fantastica, ma se vuoi creare nuove storie, decolla con noi. Dalle nostre basi voli verso oltre 90 destinazioni. Spagna, Grecia, Regno Unito. O scopri ancora di più l'Italia con i nostri voli domestici. Il tuo prossimo viaggio inizia ora. Let's Wizz.
2: Uno e 48 minuti, seconda parte di tutto il calcio minuto per minuto, penultima giornata, lotta salvezza e i playoff, semifinale di andata per la promozione in Serie A. Parliamo del campionato cadetto con la sfida fra Catanzaro e Palermo. Torniamo sui campi come sempre dai nostri inviati per sentire come si sono chiusi i primi tempi in Serie A e poi un flash anche da Catanzaro. Partiamo da Cagliari.
3: Di nuovo ben trovati dalla Unipol Domus, ringrazio Giorgio Gaviano e Lorenzo Azzeri per l'assistenza tecnica. Il parziale nell'intervallo di Cagliari-Torino dice Cagliari 2, Torino 1, tutto nel finale. Obrador al 37esimo, un siluro da fuori, dopo due minuti il pari di Esposito e durante il recupero il colpo di testa del sorpasso firmato Gerry Mina, Reggio Emilia.
4: Intervallo anche al Mapei Stadium, Sassuolo 1, Lecce 2, vantaggio dei pugliesi con Khedira al 13esimo minuto, poi il pareggio degli emiliani con Lauriente al 20esimo minuto, al 25esimo il nuovo vantaggio dei salentini ancora con Khedira. Sassuolo 1, Lecce 2, Udine.
5: Squadre ancora negli spogliatoi con la Cremonese che è così in vantaggio il primo tempo, il gol che sta decidendo di Jamie Vardy al nono nel primo tempo, il tiro di Bonazzoli, la respinta di Okoye è pronta, la ribattuta in gol di Vardy. Udinese 0, Cremonese 1, giocatori che stanno rientrando in questo momento dal tunnel, pronti per prendere posto e per iniziare il secondo tempo. Studi.
2: Sentiamo Catanzaro, un flash con Lopez.
1: Sì, qua si sta giocando praticamente, si stanno giocando gli ultimi 4 minuti tempo regolamentare, poi ci sarà il recupero sicuramente. Il punteggio vede il Catanzaro in vantaggio per 3-0. Grande protagonista di questa partita Pietro Iemmello, autore di una doppietta nel primo tempo, poi il terzo gol di Liberali. Iemmello sostituito poco fa da Rispoli, standing ovation per il capitano del Catanzaro. A te Massimiliano.
2: Oggi erano in programma anche i quarti dei playoff scudetto del basket che abbiamo seguito nel corso di Domenica Sport. Gara 1, la Virtus Bologna ha battuto Trento per 102-69, ancora in corso la sfida fra Venezia e Tortona. Siamo nel quarto con Venezia che conduce su Tortona per 83-74. La scaletta per riprendere il secondo tempo: campo principale Cagliari per Cagliari-Torino, a seguire Reggio Emilia per Sassuolo-Lecce e poi Udine per Udinese-Cremonese e a chiudere Catanzaro-Palermo, playoff per la promozione in Serie A. I microfoni Diego Carmignani, Antonello Brughini, Sebastiano Franco e Antonio Lopez. Ripartiamo, Cagliari.
3: Qui a Cagliari ancora non si gioca e per rispettare la contemporaneità immagino che lo stesso sta non accadendo sia a Reggio Emilia che a Udine. Ne approfitto giusto per riassumere quello che è accaduto nel finale del primo tempo, dove Cagliari ha iniziato bene, poi nella seconda parte di gara della prima frazione è salito di tono il Torino che ha trovato il vantaggio con una botta impressionante da fuori da parte di Obrador. Paura terribile a Cagliari proprio perché contemporaneamente Cremonese e Lecce stanno vincendo, situazione che complicava parecchio le cose per i rossoblù che, lo ricordo, devono ottenere almeno un punto per salvarsi già stasera o sperare che non vincano entrambe le altre due formazioni interessate nella lotta a salvezza. Un panico che si è trasformato in silenzio e apnea finché non è arrivato il pari siglato da Esposito fuori area, un tocco d'esterno delizioso di Gaetano per mettere in condizione di Esposito di andare a spedire alle spalle di Baleari e poi addirittura nel periodo di recupero un cross a centro area e una deviazione di Zappa, botta sicura, para Baleari, palla che si impenna e praticamente sulla linea di porta. Svetta Mina per il suo secondo gol stagionale, soprattutto per il gol del sorpasso. Tra poco si rinizierà a giocare, andiamo a Reggio Emilia, ricordo il parziale, si riparte dal risultato di Cagliari 2 Torino 1. Brughini.
4: Grazie, grazie Carmignani, anche qui sembra veramente tutto pronto per l'inizio del secondo tempo, con il Sassuolo che attaccherà da destra verso sinistra rispetto al nostro punto di osservazione in tribuna centrale. Partiti dunque, Sassuolo 1, Lecce 2. Due parole sul primo tempo, che è stato un primo tempo ricchissimo di emozioni, tre reti, una annullata per fuorigioco a Torsved del Sassuolo. Il Lecce insomma c'è, è compatto, è determinatissimo, ma il Sassuolo con la qualità dei suoi giocatori riesce sempre a mettere in difficoltà la retroguardia pugliese. Lecce, lo ricordiamo ancora, seguito è qui in Emilia da tantissimi tifosi, più di 6.000. Siamo naturalmente nel primo minuto, Sassuolo 1, Lecce 2, Udine.
5: Nel primo minuto anche al Friuli, con il Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il gol di Vardi al nono del primo tempo. Cremonese che ricomincia da dove ha finito, cioè in attacco con Camarà che libera l'area di rigore friulana, ma il pallone è subito riconquistato da Pezzella. Ancora Cremonese con Malè, all'indietro per Lupertu, ancora all'indietro verso Bianchetti, interviene Audero. C'è stata una sostituzione fra il primo e il secondo tempo nell'Udinese, è uscito Cabasele al suo posto Bertola. Non cambia nulla nell'assetto della squadra di Runiaic. Cabasele probabilmente non in perfette condizioni, suo anche l'errore che ha permesso l'azione del gol, che ha portato al gol della Cremonese con il tiro di Bonazzoli, la respinta di Okoye e poi la conclusione sotto porta di Evardi. E a terra in mezzo al campo Miller, si ripartirà con un calcio di punizione in favore della formazione friulana. Minuto secondo della ripresa, Udinese 0, Cremonese 1, linea Catanzaro.
1: 46esimo, si giocheranno 6 minuti di recupero, dunque fino al 51esimo andrà avanti questa partita nel corso della ripresa, con il Catanzaro in vantaggio per 3-0. E intanto c'è stato un altro cambio, Di Francesco, lo dicevamo, per Alesi, e Rispoli per Iemmello, come abbiamo riferito poco fa col capitano, che è stato praticamente accompagnato all'uscita dal terreno di gioco da una vera e propria ovazione. Grande partita la sua al rientro dopo una lunga assenza, era rientrato parzialmente con l'Avellino stasera a tempo pieno, dal primo minuto ha realizzato due gol e poi ha fatto l'assist al Liberali per il terzo. Adesso Palermo in avanti, c'è questa rimessa con le mani, c'è stato un fallo commesso ai danni, vediamo di chi si tratta, ai danni di Modesto, ma l'arbitro assegna il calcio di punizione al Catanzaro. Evidentemente c'era un'irregolarità, infatti c'è una rimessa laterale in favore del Catanzaro, dunque non era per il Palermo che aveva ripreso il gioco velocemente, la rimessa era in favore della formazione calabrese, proprio davanti alla panchina occupata da Alberto Aquilani, che si può dire assolutamente soddisfatto della prova dei suoi stasera. Non può dire la stessa cosa Pippo Inzaghi, che si dimena davanti alla panchina a cercare di dare altre ultime indicazioni ai propri giocatori. 47esimo, ancora 4 da giocare qui al Ceravolo, Catanzaro 3 Palermo 0, lì nello studio
2: Cagliari.
3: Siamo all'interno del terzo minuto di gioco, Cagliari 2, Torino 1, non si sono registrate cose particolari da riferire, un inizio di gara comunque che ha visto un Cagliari cercare subito di impadronirsi del pallino del gioco. Ora il Toro ben si distende grazie al lavoro di centrobuoto da parte di Zapata, di distribuisce il pallone sulla destra, tra l'altro sfida tutta colombiana tra Zapata e Mina, si sono in qualche modo anche intrattenuti tra di loro nel tunnel a parlare, due colombiani, il lungo tentativo in avanti di andare a cercare Esposito da parte del Cagliari, troppo lungo, sistema il pallone tranquillamente a terra Paleari e riavvia l'azione del Toro. Chissà se il Cagliari ha cambiato un po' atteggiamento, meno garibaldino direi, visto che deve custodire questo vantaggio di un gol, ricordiamo anche un pari è sufficiente, insomma deve portare a casa il suo compito. Non ho riferito però una sostituzione che c'è al centro della difesa del Toro, fuori Marianucci, un gettone per Maripan, chissà se ci sono questioni fisiche per il centrale ex Empoli. In ogni caso nell'intervallo nulla è cambiato nell'assetto a 3 della difesa del Toro, siamo al quarto di gioco, Cagliari 2 Torino 1, di nuovo Reggio Emilia.
4: dove siamo al quinto minuto, Sassuolo 1 Lecce 2, partita meglio la formazione di casa allenata da Fabio Grosso, che tiene costantemente il Lecce nella propria metà campo. Non ci sono stati cambi, ma si stanno scaldando 5 giocatori per parte. Ancora il Sassuolo con l'Oriente, adesso il fraseggio con Zola, attenzione a Cone, lato corto dell'area di rigore, indietro per Garcia, cerca di superare il diretto avversario, preferisce appoggiare all'indietro per Torsvet, ancora Cone, ancora Torsvet, il cross molto bello all'altezza del disco del rigore, però non c'è nessun giocatore in maglia nero-verde pronto a deviare in rete, allora c'è la ripartenza della formazione salentina. Siamo al sesto minuto, Sassuolo 1 Lecce 2, andiamo a Udine.
5: Udine il sesto della ripresa, Udinese 0 Cremonese 1, il gioco è rimasto fermo per qualche attimo perché è rimasto a terra Malè per un colpo alla nuca, è ripreso con Udinese in possesso palla nella metà campo avversaria, c'è Bertola sulla corsia di destra per Arisala che prova a mettere il pallone sul sinistro per il cross ma non trova lo spazio, va all'indietro per Christensen che cambia lato, si va a sinistra da Solè, ancora verso Christensen nel cerchio di metà campo largo a destra, c'è Bertola che stoppa il pallone con il destro e riceve su di lui Malè, ancora Risala con la Cremonese che fa pressing alto, c'è l'intervento di Bonazzoli su Bertola e la prima ammonizione di questa partita è per Bonazzoli, il fallo su Bertola, il cartellino giallo giusto fischiato dall'arbitro Manganiello, quindi calcio di punizione in favore dell'Udinese, minuto il settimo che scocca in questo momento, Udinese 0 Cremonese 1 Catanzaro.
1: 51esimo, anzi 50esimo, scusate, si giocherà fino al 51esimo, ancora un minuto da giocare qui allo stadio Ceravolo di Catanzaro con i padroni di casa in vantaggio per 3-0 e poco fa nel tratto non collegato il Palermo è andato vicino al gol con un tiro di Rui Modesto dal limite dell'area di rigore che è andato ad incocciare la parte alta della traversa a Pigliacelli battuto. Sfortunata questa conclusione da parte della formazione palermitana, soprattutto da parte di Rui Modesto. Ancora Palermo in possesso di palla, avanza Palumbo, lo fa nella metà campo del Catanzaro, cerca un varco, non lo trova ed esce perentoriamente Brighenti, bravo anche lui in questa partita, poi subisce un fallo e c'è il calcio di punizione in favore del Catanzaro, si va per il 51esimo, mancano 20 secondi allo scoccare del 51esimo, probabilmente si giocherà per un'altra manciata di secondi a causa di un'altra interruzione che c'è stata durante il recupero, sempre Catanzaro in vantaggio per 3-0 sul Palermo, linea allo studio.
2: Antonio, vai fino alla fine, proviamo a prendere fino al triplice fischio.
1: D'accordo Massimiliano, adesso c'è questo calcio di punizione in favore del Catanzaro, siamo all'altezza della linea mediana del campo, è uscita addirittura dall'area di rigore Pigliacelli, si è portato a recuperare il pallone, lo ha messo sul punto di battuta e calcerà sicuramente lungo alla ricerca dei compagni sul fronte offensivo, fischia tre volte l'arbitro, fischia tre volte il signor Feliciani di Teramo, comanda la fine della partita, il Catanzaro ha battuto il Palermo nettamente al di là del punteggio in questa semifinale d'andata dei playoff di Serie B, 3-0, ripeto il punteggio in favore della formazione calabrese, le reti nel primo tempo al primo minuto, Iemmello che poi ha raddoppiato al 14esimo e al 41esimo ha offerto un assist d'oro a Liberali che ha insaccato per il terzo gol, il Palermo ha necessità di recuperare assolutamente la condizione soprattutto da un punto di vista psicologico, stasera abbiamo visto una squadra abbastanza abbacchiata e in crisi durante tutta la partita e giocherà mercoledì alla Barbera di fronte al proprio pubblico per tentare una impresa, per tentare di ribaltare questo punteggio che la vede sotto di 3 gol. Il Catanzaro da parte sua invece ha giocato in maniera praticamente perfetta, bravissimo Aquilani ma bravissimo soprattutto gli interpreti sul terreno di gioco, si è giocato di fronte a circa 13.000 spettatori assolutamente in festa in questo momento con una bellissima sciarpata. Dal Ceravolo è tutto, restituisco la linea allo studio.
2: Grazie Antonio Lopez, consideriamo chiusi i collegamenti da Catanzaro e ripartiamo con la scaletta per le 3 gare di Serie A che valgono la salvezza. Ripartiamo da Cagliari.
3: Siamo al nono minuto della ripresa, sempre di 2-1 il parziale tra Cagliari e Torino, gara che non sta riservando grossi spunti, squadre che si sono un po' attestate su quella che è la situazione attuale. Non abbiamo visto soprattutto un Toro così spigliato in avanti, anche se poco fa un cross di Ilkan ha messo abbastanza paura la difesa del Cagliari, così come ora arriva un cross da parte di Zappa, saltano in area di rigore ma il cross è troppo sul portiere Paleari. In ogni caso il gioco è fermo perché c'è stato uno scontro e Mendy è rimasto a terra. Evidentemente ci sarà da capire se è problematica la situazione per l'attaccante numero 31 del Cagliari, e così sono costretti a entrare in campo i sanitari. Ci fermiamo pertanto ribadendo l'attuale 2-1 tra Cagliari e Torino, 9:30 sul nostro cronometro. Torniamo a Reggio Emilia.
4: Decimo minuto anche qui, è sempre avanti la squadra ospite, ma attenzione adesso al Sassuolo, Laurentier Zola che si divora il gol del 2-2, gol veramente elementare, sembrava facilissimo almeno dalla nostra postazione. Zola ha calciato al volo di sinistro da non più di 7-8 metri, porta spalancata, ma l'attaccante nero-verde del Sassuolo non ha inquadrato la porta. Occasione dunque limpidissima, accettata alle ortiche da parte della squadra di casa. Dicevamo 2-1 per il Lecce, ritmo è decisamente più basso anche qui come a Cagliari rispetto al ritmo forsennato dei primi 47 minuti, ma adesso Zola con l'accelerazione del solito Laurentier si è divorato il pallone del 2-2. Siamo all'undicesimo minuto al Mapei Stadium, città del tricolore, Sassuolo 1 Lecce 2 Udine.
5: Undicesimo, Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il calcio d'angolo per l'Udinese con la bandierina di destra, il liscio all'interno dell'area di rigore, ma è sempre l'Udinese con attacco e conquista il pallone, e poi Miller che rimette in mezzo con Christensen il colpo di tacco, ma c'era fuori gioco da parte del difensore danese, c'è stata comunque la parata molto bella di Audero e quindi pericolo scampato per la formazione grigio-rossa. Poco fa c'è stato un cartellino giallo dopo quello di Bonazzoli anche a Barbieri per il fallo su Solè, quindi due gli ammoniti di questa gara, entrambi della squadra di Giampaolo. Audero pronto a battere questo calcio di punizione all'interno della propria area di rigore, andava direttamente con la battuta oltre la metà campo avversaria, il colpo di testa di Torsby tentato e non riuscito, il pallone è dell'Udinese. Il minuto, il dodicesimo della ripresa, Udinese 0 Cremonese 1. Linea allo studio
2: Cagliari Torino.
3: Minuto 12, Cagliari 2 Torino 1, tentativo di traversone da parte di Palestra, palla che sfiora Pedersen e poi Esposito, sfila sul fondo, rimessa a favore del Toro, Palestra ci prova da fuori ancora una volta con il Cagliari che ha trovato i giusti movimenti, soprattutto sull'asse di destra. Protagonista dell'azione precedente è stato Zappa, davvero tra i più positivi a lungo in ombra in questa stagione, non sempre impiegato da una sua ripartenza, quel cross di Palestra che subito dopo si è rimesso in luce, un altro break del Cagliari col Toro che è rimasto a guardare, vive di cali di tensione da parte delle due squadre questa partita, ci sono dei momenti di blackout totale del Toro, altrettanto possiamo dire per il Cagliari che così ha pagato dazio nel primo tempo quando è passata in vantaggio la formazione granata, subito dopo però il Toro ha risposto in maniera negativa, ovviamente parliamo in questa alternanza degli Ola. Ancora una volta un tentativo di un Cagliari che ci sta provando anche con possibilità da fuori molto, molto stravaganti. In questo caso una sorta di giravolta su se stesso di De Jola centralmente. Palla alle stelle, nuovi cambi in vista per il Torino. Pronto Casadei, il minuto del tredicesimo, ricordo il parziale di Cagliari 2, Torino 1. Torniamo a Reggio Emilia.
4: Sassuolo 1 Lecce 2, il minuto è il quattordicesimo quando la squadra ospite prova in qualche modo a mettere in difficoltà la formazione emiliana. Ancora Koulibaly, siamo sul settore di destra, salta un avversario poi torna indietro, cerca e trova in qualche modo la collaborazione di Danilo Veiga, ancora Lecce con Pierotti, l'argentino ancora all'indietro, ma qualche istante fa occasione limpidissima, nitida per lo zambiano Banda che ha sprecato giocato praticamente a tu per tu con Turati, ha calciato sì di prima intenzione dall'interno dell'area di rigore, anche in questo caso con la porta spalancata, ma l'estremo difensore del Sassuolo è riuscito in qualche modo a respingere il pallone. Attenzione, ancora Lecce, ancora Pierotti, lato corto dell'area di rigore, stavolta il cross è lunghissimo e dall'altra parte in qualche modo recupera il pallone Mimmo Berardi. Siamo al 15° minuto, Sassuolo 1, Lecce 2, Udine.
5: È il quarto d'ora della ripresa, Udinese 0, Cremonese 1, il tentativo di cross dalla destra di Bertola direttamente sul fondo. Ci sono le sostituzioni per la Cremonese, le prime per Giampaolo, è pronto a fare il suo ingresso in campo Okere, che entrerà al posto di Bonazzoli, ammonito, Giampaolo non vuole correre rischi, e poi vicino a lui Floriani con il numero 22. Dall'altra parte sostituzione anche per la squadra di Rugnaic, perché Zemura, laterale di sinistra, è pronto a fare il suo ingresso in campo. Vedremo se al posto di Camara sarebbe il ruolo ricoperto esattamente da Zemura o se ci sarà un altro giocatore dell'Udinese ad uscire. Intanto entra Floriani, Zemura è ancora fuori dal campo e fa anche il suo ingresso sul terreno di gioco Okere, che il minuto, il 15° della ripresa, esce a Rizala sulla corsia di destra, ha giocato al posto di Esigue squalificato, e quindi Zemura con il piede invertito andrà a giocare sulla corsia di destra, esattamente al 16°, Udinese 0, Cremonese 1, linea allo studio.
2: E adesso pochi secondi per la pubblicità.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: 22:08 minuti, tutto il calcio minuto per minuto con le gare di Serie A valevoli per la lotta a salvezza. Ripartiamo da Cagliari, Cagliari-Torino.
3: Minuto 16 della ripresa di Cagliari-Torino, parziale sempre di 2-1. Cagliari che in questo momento mette in cassaforte anche la agognata salvezza, basta un punto, ricordo ancora una volta. È anche una situazione questa del secondo tempo che sta maturando anche di poca dinamicità nelle azioni e nei pericoli che stanno arrivando, più sporadici che altro, soprattutto verso la porta, difesa da Paleari nel Torino, porta alla nostra destra in prossimità anche di una buona presenza di tifosi granata, in particolare c'è un club nuorese di tifosi del Toro. Ci prova da lontanissimo, attenzione, appena entrato c'è Adams da centrocampo, ha visto evidentemente Paleari fuori dai pali, ha centrato però il portiere del Cagliari che è rientrato sui suoi passi. Dicevo, Adams in campo, fuori Zapata, non un granché la sua prova, oltre a Marianucci fuori, dentro Maripan, la terza sostituzione. Gli applausi per uno degli ex della partita, vale a dire Prati, fuori il numero 4 del Toro, dentro Casadei, che probabilmente ha nelle corde più il gol del suo collega centrocampista. Potrebbe essere un innesto votato proprio al tentativo di rimettere in piedi la gara. Al minuto 17 infatti il Toro è sotto di un gol, 2-1 per il Cagliari. Ci fermiamo e torniamo a Reggio Emilia,
4: dove il Lecce è sempre in vantaggio sul Sassuolo per 2-1. Il minuto è il 18°, occasioni limpidissime da una parte e dall'altra, nel periodo non collegato clamorosa quella è capitata sui piedi dell'ivoriano Cone, che da due passi in contropiede ha colpito il palo, mancando però come detto il pallone del 2-2. Cominciano i cambi, 2 nel Sassuolo, 1 adesso anche nel Lecce, ritmo come detto leggermente più basso rispetto al primo tempo. Il Lecce cerca naturalmente di controllare questo preziosissimo vantaggio, ma il Sassuolo è sempre velenoso quando attacca. Siamo al 18°, Sassuolo 1, Lecce 2, torniamo a Udine da Sebastiano Franco.
5: Grazie Brughini. 18° della ripresa, Udinese 0, Cremonese 1, Udinese che gioca in avanti ma senza troppa convinzione. Ora si difende la Cremonese, pallone che va indietro da Audero, che per non correre rischi sul tentativo di pressing di Buxa mette il pallone in fallo laterale, la rimessa da parte di Zemura all'altezza dei 25 metri sulla corsia di destra, all'indietro per Bertola che controlla il pallone e va in mezzo, dove Christensen nel cerchio di centrocampo controlla il pallone e si dirige a sinistra ad attendere Solé, lo scambio con il danese, ancora Christensen che passa a Bertola, ancora a Bertola, di fronte a lui c'è Malè, le indicazioni da parte di Giampaolo ai suoi di uscire dalla propria, dai propri ultimi 25 metri, e poi il passaggio in profondità verso Davis, lontanissimo dall'attaccante inglese, da parte di Camara arriva il pallone comodamente tra i piedi di Audero che lo controlla. Minuto 19 del secondo tempo, Udinese 0 Cremonese 1, linea allo studio
9: Cagliari.
3: Identità di tempo, minuto 19 anche alla Domus, sempre Cagliari 2 Torino 1, sempre azioni sporadiche, molto spesso Cagliari, lo ripeto, va alla conclusione da fuori. Poco fa ci ha provato De Jolo ancora una volta, ma attenzione sulla destra a Mendy, la sgroppata e la tentativa a chiudere da parte di Obrador, l'ultimo tocco è proprio del Granata, sarà calcio d'angolo a favore del Cagliari, e la botta di De Jolo su un'azione anche lì abbastanza episodica del Cagliari, col Toro che rimane a guardare, sembrava veramente destinata alla porta, il muro della difesa granata, destinata a finire in fondo al sacco, ha risposto e ha evitato che Paleari potesse essere minacciato dalla conclusione del capitano del Cagliari. Seguiamo questo corner, Obert dentro l'area a cercare la testa di Mina, allontana la difesa del Toro, poi perfeziona l'allontanamento, uno dei nuovi entrati, vale a dire c'è Adams, tre cambi nel Toro testimoniano anche come ci siano cose che non quadrano a Roberto D'Aversa in panchina. Arrivati al 20° minuto del secondo tempo, ribadendo Cagliari 2 Torino 1, torniamo a Reggio Emilia.
4: 20° anche al Mapei Stadium, città del tricolore, comanda sempre la squadra ospite, Sassuolo 1 Lecce 2, le reti tutte nel primo tempo, la doppietta del marocchino Khedira, l'ex di turno, in mezzo il pareggio del francese Lorienté. Adesso nel Sassuolo in avanti c'è Pinamonti al posto di un disastroso Nzola che si è colpito un palo ma si è divorato un paio di occasioni veramente cristallini. Ancora Sassuolo in possesso di palla, riparte da dietro con Muaremovic, la manovra della squadra allenata da Fabio Grosso, Muaremovic per Pedro, ancora sulla destra per Koulibaly, buona invece la prova del laterale destro Koulibaly, ancora Pedro, siamo come detto al 21° minuto, manovra adesso abbastanza compassata quella della formazione di casa, Lorienté ancora all'indietro per Muaremovic. 22° Sassuolo 1 Lecce 2, torniamo a Udine.
5: Ancora il 21° in corso, c'è stata però l'espulsione di Camara per un fallo su Vardi che era riuscito a toccarsi il pallone e a gettarsi in avanti, era ancora all'interno della propria metà campo, su di lui l'intervento a gamba tesa di Camara, il rosso diretto per lui, però ora l'arbitro è andato al monitor per rivedere questa azione di gioco, eventualmente richiamato per correggere il suo cartellino se confermare oppure confermare il cartellino rosso. Ora l'arbitro andrà a dare indicazioni all'interno, in mezzo al campo, il manganiello sta retrocedendo, diciamo così, sulla sua decisione, soltanto cartellino giallo per Camara, quindi Udinese che continuerà a giocare in 11 contro 11, l'abbraccio fra Camara e Manganiello, qualche protesta da parte della Cremonese non troppo convinta, calcio di punizione in favore della formazione grigiorossa che continua a condurre per 1-11, l'abbraccio fra Camara e Manganiello, qualche protesta da parte della Cremonese non troppo convinta, calcio di punizione in favore della formazione grigiorossa che continua a condurre per 1-0 grazie al gol di Vardi.

0: frattempo, dove Cagliari e Torino stanno ancora sullo stesso risultato di 2-1, un secondo tempo dove c'è sicuramente più Cagliari. La reazione del Toro c'è stata solo a Sprazzi poco fa, con un'azione personale da parte di Simeone, con una triangolazione per vie centrali in cui Simeone poi è riuscito a prendere il tempo all'avversario, è sembrato arpionarlo D'Ossena, un fallo che non è stato fischiato da Arena, arbitro della gara. Grandi proteste di Simeone e anche qualche scaramuccia con Mina, che è andato un po' a infastidirlo, evidentemente anche a farlo un po' demordere dalle sue pretese. Non è andato dunque a buon fine quell'attacco del Toro, che adesso riesce a ricatturare il pallone dopo che Cagliari aveva trovato spazio per una ripartenza sulla sinistra. Sembrano esserci più spazi per le azioni in verticale della formazione guidata da Pisacane, perché il Toro sta cercando di alzare il baricentro, sta cercando di ridisegnarsi anche attraverso le giocate per vie centrali ancora da parte di Vlasic. Un 1-2 che non va a buon fine, perché nella rete dei passaggi subentra anche una maglia bianca del Cagliari che si intromette, riparte la squadra di casa, un cambio di gioco sulla destra verso Gabriele Zappa, minuto 24, ribadisco il parziale Cagliari 2 Torino 1. Torniamo a Reggio Emilia.
1: 24esimo anche a Reggio Emilia, Sassuolo 1 Lecce 2. In questa fase si gioca soprattutto per vie orizzontali, nessun pericolo per i due portieri in questo momento, con i punteggi che stanno maturando qui e a Udine. Lecce 35, Cremonese 34, dunque la formazione salentina allenata da Eusebio Di Francesco sarebbe al momento salva, ma c'è ancora da giocare, poi c'è ancora un'altra giornata di campionato. Adesso il Sassuolo prova a guadagnare metri importanti ancora con Pedro Koulibaly, siamo sul settore di destra. Koulibaly non si intende con Torsved, nemmeno con Pinamonti, per la verità il pallone è facile preda stavolta dell'estremo difensore salentino Falcone, che con tutta calma fa ripartire i suoi. Siamo al 25esimo minuto, Sassuolo 1 Lecce 2 Udine.
2: Stesso minuto anche al Friuli, con la rovesciata tentata soltanto da Vardi, si alza notevolmente sopra la traversa, si ripartirà, era in posizione di fuorigioco Vardi, quindi si ripartirà con un calcio di punizione per la formazione friulana. Pronti a fare il loro ingresso in campo due nuovi giocatori per l'Udinese, Gueye e Baio. Gueye che prenderà il posto di Miller, la sostituzione in questo momento, con Baio che invece prende il posto in attacco di Davis. E allora nuova coppia d'attacco con Baio e Buxa, e Gueye nel centrocampo della formazione friulana con più spinta, perché Gueye è sicuramente un giocatore più offensivo rispetto a Miller. Udinese che deve recuperare un gol, quello di Vardi siglato al nono del primo tempo. Cremonese che sta cercando di tenere bassi i ritmi, Udinese con pochissime idee soprattutto negli ultimi 30 metri della fase di attacco. Il minuto 26esimo della ripresa, Udinese 0 Cremonese 1. Linea allo studio
3: Cagliari.
0: Minuto 26 di Cagliari Torino 2-1 il risultato. Doppio cambio nel Cagliari, dentro Sulemana e Folo Russo, fuori Deiola e Zappa. Applausi per due veterani del Cagliari, autori di un'ottima partita, in particolare Zappa devo dire, ma è una gara che sta diventando spigolosa, antipatica, non tante occasioni da gol, non fluida la manovra e tanti interventi al limite, uno dei quali con una corsa verso l'area di rigore, forse fuori, Pedersen è andato giù con un impatto con un giocatore del Cagliari, ma proprio sull'azione susseguente si sono sprecati i colpi proibiti con interventi anche là al limite da una parte e dall'altra. L'ultimo è stato quello di Casadei, giudicato falloso da Arena per la furia del numero 22, che in effetti è andato a proteggersi col corpo, è andato a fronteggiare con un corpo a corpo Esposito. Dunque calcio di punizione per il Cagliari, si riparte proprio da lì, da Elia Caprile, ultimate queste sostituzioni. Riprendiamo il filo del discorso con questo rinvio lungo da parte del portiere del Cagliari al 27esimo, c'è il Cagliari avanti 2-1 sul Toro. Cagliari in questo momento salvo, a prescindere da quello che capita sugli altri due campi, uno dei quali è quello di Reggio Emilia. Torniamo da Antonello Brughini.
1: Grazie Diego Carmignani. 28esimo minuto al Mapei Stadium, sempre avanti la formazione ospite. Sassuolo 1, Lecce 2. Adesso attenzione però a Volpato, da pochi secondi in campo al posto di Mimmo Berardi, ancora Koulibaly, cross interessante dell'esterno destro nero verde del Sassuolo, ma Falcone

0: non si fa sorprendere, si accartoccia, afferra il pallone e con tutta calma adesso aspetta che i suoi compagni di squadra si dispongano all'altezza del centrocampo, dicevamo di un Lecce molto molto compatto, molto molto determinato e rabbioso, 6.000 tifosi al seguito. È finita, come dicevamo, la partita anche di Mimmo Berardi, insufficiente per la verità la sua prestazione, ma il Sassuolo comunque ci prova, vuole salutare il suo pubblico nel migliore dei modi dopo una stagione decisamente positiva. Ricordiamo che la squadra allenata da Fabio Grosso era una neopromossa. Ancora Sassuolo in possesso di palla, adesso siamo al 29esimo minuto, Sassuolo 1, Lecce 2, Udine.
1: 29esimo al Friuli, Udinese 0, Cremonese 1, Udinese che continua ad attaccare senza troppa convinzione il pallone nella metà campo della Cremonese con Sole largo, a destra c'è Attà, il controllo, ancora più a destra c'è Bertola che aspetta di ricevere, Attà invece si ferma, indietreggia e poi va da Castrom, il playmaker della squadra di Rugnaic, che allarga verso Sole, su di lui il pressing di Okereke, che ancora all'indietro verso Christensen, Christensen controlla e ritorna a destra, questa volta da Bertola con Zemura pronto a ricevere sulla corsia di destra, Zemura cerca lo spazio per il cross, non lo trova, allora alleggerisce corto verso Attà, il pallone di ritorno, ancora Zemura, l'uno contro uno con Pezzella che lo ferma in qualche modo, riconquista il pallone e poi c'è il raddoppio, ma Pezzella riesce comunque ad andare via sulla corsia di sinistra, si trascina il pallone in fallo laterale, la rimessa in favore dell'Udinese con battuta però malissimo, con il pallone che scivola dalle mani di Attà, ci sarà cambio e quindi rimessa laterale in favore della Cremonese proprio davanti alla panchina di Giampaolo e la mezz'ora. Udinese 0, Cremonese 1, linea allo studio.
2: Torniamo a Cagliari, Cagliari-Torino.
3: 2-1 tra Cagliari e Torino alla mezz'ora e c'è la firma in questa gara, così come in tutta la stagione del Cagliari, di Elia Caprile, parata clamorosa pochi istanti fa, a botta sicura dentro l'area, solissimo, migliore condizione possibile per andare a colpire per un attaccante, Adams con le gambe è riuscita a distendersi alla sua sinistra, Caprile a togliere la palla dalla porta, pertanto è un Cagliari che sta soffrendo in questo caso in particolare con una disattenzione difensiva che ha permesso questo tiro in porta a botta sicura da parte di Adams, sta subendo l'iniziativa del Torino, ma possiamo parlare anche di una eventualità molto relativa. Tra l'altro prima per questa azione in particolare me ne sono accorto, ho detto fuori Zappa, richiamato evidentemente da Pisacane, non Zappa fuori, che aveva anche salutato il pubblico, dentro al suo posto, fuori al suo posto, a dopo, queste le due sostituzioni, a dopo e De Jola, Sulemana e Folorunso, dunque rivoluzionato il centrocampo rosso-blu, da pochissimo dunque Toro vicinissimo alla rete del pari con Adams, miracolo di Caprile, il 31esimo, Cagliari 2 Torino 1, Reggio Emilia.
0: Dove sta per cominciare la partita di Francesco Camarda, l'attaccante ex Milan, l'attaccante del Lecce, mentre attenzione al Sassuolo che attacca ancora con il solito Lorienté, che stavolta non riesce ad agganciare il pallone, bravissimo Thiago Gabriel ad anticiparlo e ad evitare un pericolo, adesso si scaldano un po' gli animi all'altezza proprio del centrocampo di fronte alla panchina di Eusebio Di Francesco, c'è anche un'ammonizione, secondo cartellino giallo, dunque il Lecce è controlla, non ha fretta naturalmente, il Sassuolo ha la pancia piena ma naturalmente proverà fino all'ultimo a pareggiare questa partita. Si accendono un po' gli animi, come detto secondo cartellino giallo, non si gioca, siamo al 32esimo minuto, Sassuolo 1, Lecce 2, torniamo a Udine.
1: Gioco è fermo anche al Friuli, minuto 32esimo della ripresa, Udinese 0 Cremonese 1, ci sarà un calcio di punizione perché è andato giù sul contatto con Grassi, Castrom, calcio di punizione all'altezza dei 30 metri, leggermente defilati sulla corsia di destra, ci sarà una sostituzione nell'Udinese, pronto a fare il suo ingresso in campo Camara, un classe 2008, Camara con la C rispetto al Camara che sta giocando sulla corsia di sinistra con la K, vedremo al posto di chi entrerà in campo campo questo giovane giocatore della squadra di Rugnaic. Intanto il calcio di punizione sul pallone, c'è attacco, chiama lo schema, tutti all'altezza del limite dell'area di rigore, i giocatori grigio-rossi ma soprattutto anche gli attaccanti della formazione friulana. Seguiamo questo calcio di punizione con attacco, andrà con il destro probabilmente morbido all'interno dell'area di rigore, così è il colpo di testa tentato da Christensen, ma più alto di lui va Floriani che la colpisce e poi riesce anche a controllare il pallone, a conquistare una rimessa laterale sul tocco da parte di Solé in fallo laterale. La rimessa appunto è della Cremonese. Minuto 33esimo del secondo tempo, Udinese 0 Cremonese 1. Linea allo studio.
2: Ci fermiamo per l'ultimo spot pubblicitario della serata.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: 22-26 minuti, tutto il calcio minuto per minuto con le gare della 37esima giornata di Serie A, le tre gare che valgono la salvezza. Torniamo sui campi con un giro veloce a minuto e punteggio. Partiamo da Cagliari.
3: Minuto 34, Cagliari 2, Torino 1, Reggio Emilia.
0: 34esimo anche qui, Sassuolo 1, Lecce 2, Udine.
1: E 34esimo anche al Friuli, Udinese 0, Cremonese 1, studio.
2: E ricordiamo che nella semifinale di andata del playoff promozione in Serie B, gara iniziata alle 20 e già terminata, il Catanzaro ha battuto il Palermo per 3-0 con una doppietta di Iemmello, secondo e quindicesimo minuto, e la terza rete di Liberali al 41esimo. Torniamo a Cagliari.
3: È un Toro che vuole riprendersi la partita attraverso i cambi, evidentemente fuori Pedersen, dentro Ngie, per cui ci sono tre attaccanti in questo momento in campo insieme a Simeone Adams, che è andato vicinissimo al gol del pari. Ne è entrato Ngie, il Toro che sta cercando anche di alzare i ritmi del baricentro. A minuto 35 ripetiamo il parziale che vede il Cagliari avanti 2-1, Cagliari che è rimasto anche abbastanza a governare la partita senza far sì che subisse troppi scossoni. Attenzione, il Can prova la conclusione, ritorna sul pallone, va giù, fa segno Arena che non c'è nulla in due su di lui. Dalla nostra posizione eravamo coperti, non potevamo capire esattamente la dinamica. Sicuramente si è riproiettato sulla sfera il turco dopo un primo tentativo che era stato rintuzzato dalla difesa del Cagliari. Pallino del gioco in mano al Toro in questi ultimi minuti, proverà evidentemente la squadra guidata da Roberto D'Aversa a indirizzare così la gara fino alla fine per tornare a casa con un risultato positivo, un risultato utile che è quello che sarebbe utilissimo al Cagliari in questo momento, ma anche in caso di parità, per festeggiare la salvezza matematica alla Domus. Nulla è detto ancora, bisogna vedere anche quello che sta capitando sugli altri campi in caso di mancato pari della formazione rossoblu. 36 sul cronometro, Cagliari 2, Torino 1. Torniamo a Reggio Emilia.
0: C'è equilibrio in questa fase del match, anche qui siamo al 36esimo minuto, ma ricordiamo che il Lecce conduce sempre sul Sassuolo per 2-1, tutte e tre le marcature nel primo tempo, la doppietta di Khedira e il gol del momentaneo 1-1 firmato da Loriente. Khedira che due minuti fa ha lasciato il terreno di gioco e tra gli applausi naturalmente dei suoi tifosi, tantissimi, ma anche gli applausi dei suoi ex tifosi, quelli del Sassuolo. Terzo gol in campionato per il marocchino e Khedira, ma questi sono due gol pesantissimi. L'Orienté, attenzione, Torsved, la conclusione, traversa di Torsved, Sassuolo vicinissimo al pareggio, ma non è finita perché attacca ancora la formazione neroverde, stavolta con Koulibaly. Ancora Torsved, alza la testa il 42, poi allarga sulla sinistra per l'Orienté, dall'Orienté a Bacolà, ancora l'Orienté, insomma Sassuolo vicinissimo al pareggio. Non cambia però la situazione, siamo al 37esimo minuto, Sassuolo 1, Lecce 2, Udine.
1: 37esimo, Udinese 0, Cremonese 1, Cremonese con altre due sostituzioni, Van de Putte e Collocolo sono entrati al posto di Malè e Torsby, con l'Udinese ancora in avanti, non ha di fatto ancora toccato nessun pallone il giovanissimo Camara, è entrato nell'Udinese al posto di Camara con la K, lui è Camara con la C, il capitano della...
0: Attenzione, il pareggio del Sassuolo al 38esimo minuto con un gol splendido, spettacolare di Pinamonti, cambia ancora dunque il parziale, Sassuolo 2, Lecce 2, ha segnato Pinamonti, a te la linea.
1: E allora dicevamo di Camara, capitano della nazionale francese Under 17, con i tifosi della Cremonese che stanno esultando per questa rete del Sassuolo. C'è Solé con il pallone tra i piedi per l'Udinese a caccia del gol del pareggio, ancora Christensen verso Attà, corsia centrale, ancora Solé che prepara il sinistro, va in mezzo a cercare Gueye, poi Baio, c'è Mucchio all'interno dell'area di rigore, la mischia con Bertola che non riesce a calciare, il pallone resta lì, ancora Attà che calcia il muro difensivo della Cremonese, poi in qualche modo Pezzella riesce a conquistare il pallone e anche un calcio di punizione, minuto 38esimo della ripresa, Udinese 0 Cremonese 1, studio
2: Cagliari Torino.
3: Minuto 38 di Cagliari Torino, 2-1 sempre così risultato in un secondo tempo che ha avuto soltanto quello scossone su quella palla vagante in area che Adams ha scaraventato in porta nella grandissima parata di Caprile. Non si è giocato praticamente nel periodo non collegato, uno perché c'erano i cambi del Cagliari, due nella fattispecie proprio collegati ai cambi c'è stata probabilmente una perdita di tempo di troppo, le lamentele del Toro, un giallo e anche una mini rissa a ridosso del centrocampo. I gialli alla fine sono stati uno per Maripan e l'altro per Mendy, crediamo che sia tutto legato alla lentezza delle operazioni di sostituzione, a meno che non ci sia stato qualcos'altro. Ma attenzione al Toro in area di rigore, sulla destra il tentativo ancora di Simeone a incrociare l'intervento in chiusura del Cagliari con uno dei due neoentrati, Rodriguez, l'altro è altro grandissimo ex della partita, vale a dire Andrea Belotti, fuori la coppia di attaccanti Esposito, oggi a segno, e Mendy. Dunque i due uomini d'attacco sono finiti in panchina, farà reparto da solo Belotti, immagino col sostegno come sta avvenendo adesso, soprattutto in copertura da parte di Folorunso, e un Cagliari che proverà a coprirsi fino alla fine, mentre il Toro, come detto, ha messo in campo anche un terzo attaccante. Siamo a 5 dalla fine, al 40esimo, Cagliari 2 Torino 1, Reggio Emilia.
0: Che mazzata per il Lecce, siamo al 40esimo minuto e questa è la nuova situazione. Sassuolo 2, Lecce 2 e la classifica è, dice, Lecce 33, Cremonese 34. Dunque in questo momento la Cremonese sarebbe salva, il Lecce sarebbe in Serie B. Ma come detto si gioca ancora, c'è ancora un'altra giornata. Descriviamo rapidamente la rete meravigliosa, un gioiello, un capolavoro di Andrea Pinamonti, perché c'è stato l'assist dalla sinistra, perfetto, la sotterra di Garcia, il colpo di tacco sotto misura di Andrea Pinamonti che ha superato l'incolpevole Falcone, dunque per il 2-2. Adesso c'è l'ultimo cambio per quanto riguarda la formazione e Salentina, è entrato in campo anche Nicola Stulic. Siamo al 41esimo minuto, sarà sicuramente un finale intensissimo. Sassuolo 2, Lecce 2, torniamo a Udine.
1: Come intensissimo sarà il finale del Friuli, 41esimo, Udinese 0 Cremonese 1, Cremonese che se finisse così avrebbe il destino nelle proprie mani, ma c'è ancora tantissimo da giocare. 5 più recupero con Attà che allarga sulla corsia di destra per Bertola, ancora Attà con il pallone tra i piedi, non riesce a trovare lo spazio per il cross, pronto a fare suo ingresso in campo nella Cremonese Djuric, ma non è ancora tempo di cambi, Attà il cross e poi in qualche modo Pezzella riesce a sporcare il cross che arriva comunque tra i piedi di Camara, ancora Castrom che va morbido all'interno dell'area di rigore, l'intervento di Audero, c'è la rete di Buxa, ma aveva fischiato nettamente prima l'arbitro Manganiello per un fallo nettissimo sul portiere da parte di Baio sul tentativo di Audero di andare in presata. Baio era franato addosso al portiere della Cremonese, calcio di punizione quindi per la formazione grigio-rossa di Giampaolo. Non si può parlare nemmeno di gol annullato perché è arrivato molto prima il fischio di Manganiello. Intanto tutto pronto per il cambio, per l'ingresso in campo di Djuric nella Cremonese, minuto 42esimo della ripresa, Udinese 0 Cremonese 1, studio
2: Cagliari Torino.
3: Minuto 42 di Cagliari Torino, risultato sempre di 2-1, termine nei cambi del Toro, dentro Kulenovic, fuori Ilkan che era stato anche toccato duro nel primo tempo, comunque resistito, è stato tra i più battaglieri del Toro, 5 sostituzioni su 5. Nel frattempo Toro che sta prendendo in mano la partita, sta anche aumentando gli uomini dentro l'area, uno tra questi è Coco che è andato a cercare un pallone che è stato scodellato dalla sinistra, non l'ha trovato, l'ha ciccato, contemporaneamente Mina si andava a avventurare sulla traiettoria, sfila sul fondo la palla, la rimessa sarà affidata a Elia Caprile in divisa gialla, lungo rinvio centralmente con veramente il solo Belotti davanti in sostegno, adesso arriva sull'ala destra con Palestra che è stato spostato in pratica da attaccante aggiunto, si stanno alternando nel sostegno di Andrea Belotti, soprattutto gli uomini di Pisacane stanno cercando di gestire il pallone senza accelerare troppo nell'azione che adesso si dirotta sulla sinistra. Sulemana, dopo che Obert ha fatto pervenire a lui un pallone, c'è più spazio per un tentativo di scorribanda che viene fermato. Ripartenza del Toro, siamo alla 43esimo, il Cagliari sta sempre vincendo 2-1 col Torino, siamo vicini alla conclusione della gara, anche probabilmente di una stagione per la formazione rosso-blu, ma tutto sarà deciso in questi ultimissimi minuti tra questo campo e gli altri. Reggio Emilia.
0: E anche qui siamo al tramonto della partita, un minuto e mezzo più recupero al termine di questo match intensissimo, mentre Torsvet se ne va in contropiede, attenzione a Pinamonti che entra in area di rigore, Pinamonti non riesce a concludere per il divento stavolta provvidenziale di Thiago Gabriel e di Gallo, ma Sassuolo pericolosissimo, 2-2 tra Sassuolo e Lecce, siamo come detto al 44esimo, si lotta con accanimento in ogni zona del campo, il Lecce in questo momento con il punteggio che sta maturando anche a Udine, tra Udinese e Cremonese sarebbe in Serie B, ma attacca ancora con Andri, lato corto dell'area di rigore, il cross del numero 11 del Lecce che guadagna comunque a questo punto un preziosissimo calcio d'angolo. Siamo esattamente al 45esimo del secondo tempo, Sassuolo 2, Lecce 2, andiamo a Udine.
1: 50 secondi al 90esimo, ci sarà naturalmente recupero, attendiamo l'indicazione da parte dell'arbitro con la Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0, il gol che sta decidendo al nono del primo tempo di Evardi che poco fa è uscito dal campo tra gli abbracci della propria panchina, in particolare quello di Giampaolo, al suo posto Djuric, Audero direttamente nella metà campo avversaria, il colpo di testa dello stesso Djuric verso Cherecche che non riesce a controllare, poi ancora Cremonese con il pallone tra i piedi con Pezzetti, la profondità verso Cherecche che fa moltissimo movimento nella metà campo avversaria, a largo a sinistra c'è Van de Put, ancora all'indietro con Luperto che alza un campanile alla ricerca di Cherecche, il colpo di testa di Bertola, ma è sempre Van de Put a conquistare il pallone, Cremonese che cerca di rimanere nella metà campo avversaria, Grassi fa moltissime difficoltà e poi il fallo su Baio, saranno 6 i minuti di recupero, si giocherà fino al 51esimo con la Cremonese in questo momento in vantaggio sull'Udinese per 1-0. Linea allo studio.
2: Torniamo a Cagliari.
3: Saranno 5 i minuti di recupero a Cagliari, iniziano in questo istante, il parziale sempre di Cagliari 2, Torino 1, sta salvaguardando questo risultato positivo, la formazione di casa vede avvicinarsi in maniera molto rapida, dunque l'epilogo della partita, anche della stagione eventualmente sulla sinistra, Folo Runso lo scatto, lo abbatte, Coco sarà calcio di punizione per il Cagliari che non accelera più di tanto le operazioni a ridosso del centrocampo, palla dispersa, recuperata per la battuta che avverrà a ridosso della linea mediana, Obert in avanti, Belotti solitario lì davanti, palla che nemmeno lo raggiunge come distanza, come gittata da parte dell'esterno del Cagliari, comunque si rimane a centrocampo, si battaglia con Folo Runso che mette movimento in avanti, ancora Belotti, spalla alla porta, va giù, non c'è fallo su di lui, l'ex Granata non riesce ad avere la meglio in questi scontri in attacco, Toro che riprende il filo del discorso, Toro che si spinge in avanti con tutti i suoi effettivi e Cagliari che si protegge e lo farà per i prossimi 4 minuti, siamo entrati nel secondo dei 5 di recupero, Cagliari sempre in vantaggio 2-1 sul Torino, salvezza vicinissima per i sardi, Reggio Emilia.
0: E anche a Reggio Emilia, ma attenzione a Gallo, il cross, Stulic anticipato in maniera provvidenziale da un giocatore del verde del Sassuolo, dicevamo che anche a Reggio Emilia siamo nel secondo dei 5 minuti di recupero concessi dal direttore di gara e siamo in parità. 2-2 tra Sassuolo e Lecce. Con questi punteggi, lo ricordiamo ancora, Lecce è 33 punti, Cremonese è 34 al quarto ultimo posto. Adesso il gioco è fermo perché c'è un giocatore nero-verde del Sassuolo che si è fatto male all'altezza praticamente del cerchio di centrocampo, si rialza, è in grado di riprendere per fortuna il suo posto nello schieramento della formazione allenata da Fabio Grosso. Intanto c'è un calcio d'angolo pericolosissimo per il Lecce e tutta la formazione salentina praticamente è all'interno dei 16 metri avversari. Lo seguiamo dunque in diretta, il sinistro è di Gallo, l'uscita sicura di Stefano Turati che abbranca il pallone e fa respirare la sua squadra. Siamo nel terzo minuto di recupero, si giocherà fino al 50esimo, Sassuolo 2, Lecce 2, Udine.
1: Anche qui terzo dei sei però di recupero con la Cremonese in vantaggio sull'Udinese per 1-0. Poco fa la grandissima parata di Audero a togliere il pallone del possibile pareggio dalla porta, il tiro era di Solè, volato con la mano di richiamo il portiere della Cremonese ad alzare, a mettere in calcio d'angolo il tiro di Solè da 25 metri e poi un'altra occasione per la formazione friulana con Solè di testa, questa volta il difensore francese ha sbagliato, colpo di testa altissimo sopra la traversa, ancora lo stesso Solè nella metà campo avversaria a cercare la profondità per Gueye, ma l'Udinese non riesce a sfondare il muro della Cremonese che in qualche modo allontana il pericolo con Pezzella, campanile verso la metà campo avversaria e poi attenzione Okereke che riesce a controllare in qualche modo il pallone verso Floriani che lo tocca in fallo laterale, la rimessa è in favore dell'Udinese. 49esimo, si giocherà fino al 51esimo, Udinese 0 Cremonese 1. Studio,
2: torniamo a Cagliari, Cagliari Torino.
3: Lunga palla riversata nell'area di rigore del Cagliari da parte del Toro, impresa alta che aprile gli applausi del tifo di casa, una palla che è stata arpionata dal portiere del Cagliari che sa anche di sollievo per un'altra delle avanzate dei Granata che provano a riacciuffare la partita che è sempre in mano al Cagliari. 2-1 avanti, siamo a 60 secondi dalla conclusione, sta terminando il quarto dei 5 di recupero, palleggio arretrato del Toro, prova i boss con il lungo rinvio in avanti, praticamente sono diventati 5 attaccanti del Toro a cercare questo pallone avanzato, Simeone, Serpentina, Simeone dentro l'area, poi spazza via Rodriguez con gran tempismo mettendosi davanti al Ciolito che si era ben destreggiato dentro l'area di rigore, una serpentina dietro l'altra con un trastro vinto, stava indirizzandosi verso Caprile, poi Rodriguez ha spazzato via, seguiamo questa trazione del Toro con Casadei a centro area, il tocco che non arriva da parte di Kulenovic, palla che scorre via verso Obert, siamo a 30 secondi in sostanza dalla conclusione del quinto ed ultimo minuto di recupero, c'è sempre il Cagliari avanti 2-1 sul Toro, praticamente in cassaforte la salvezza. Reggio Emilia, Brughini.
0: A Reggio Emilia Volpato si è divorato il gol del 3-2 a tu per tu con Falcone, non ha inquadrato la porta il 7 del Sassuolo, qui mancano esattamente 5 secondi al termine della partita, siamo sul 2-2 tra Sassuolo e Lecce, l'arbitro controlla il proprio cronometro, attenzione Stulic, Stulic al sesto minuto, incredibile, incredibile, 5 minuti e 10 secondi dopo il gol divorato da Volpato a tu per tu sul capovolgimento di fronte, il pallone è arrivato dall'altra parte a Stulic che a tu per tu con Turati stavolta lo ha fulminato e questo è un gol pesantissimo, siamo al sesto di recupero, Sassuolo 2 Lecce 3, andiamo a Udine, adesso c'è anche, attenzione, c'è anche una mezza rissa all'altezza del cerchio di centrocampo, sta succedendo di tutto, sta di fatto che ha segnato Stulic, allora Sassuolo 2 Lecce 3, Udine.
3: finale da Cagliari, Cagliari ha battuto 2-1 il Torino, Cagliari salvo, Udine credo.
1: E finisce anche a Udine con i giocatori della Cremonese che guardano sconsolati, quasi disperati il tabellone, hanno vinto 1-0 ma sul tabellone compare la vittoria del Lecce sul campo del Sassuolo, comunque vince la Cremonese al Friuli 1-0, il gol di Vardi al nono del primo tempo. Studio,
2: allora rimanete, eccoci, collegati, eccoci, per un chiedo ai colleghi di rimanere collegati per un commento, vai Mantoni.
0: Sì, ti do il finale, naturalmente c'è una mezza rissa, il finale, il Lecce ha battuto il Sassuolo per 3-2.
2: Bene, allora andiamo ai commenti, partiamo da Cagliari per questa vittoria che dà la salvezza aritmetica al Cagliari, vittoria sul Torino per 2-1, Diego Carmignani.
3: Il sollievo in casa Cagliari, negli occhi di Pisacane, commosso, devo dire, credo sia andato ad abbracciare la propria famiglia, così ora scende giù dalla tribuna, va a abbracciare i suoi ragazzi per questa salvezza che è arrivata, serviva la matematica, bastava un pari, è arrivata una vittoria, perché anche sugli altri campi, insomma, i risultati non sorridevano alle sorti del rossoblù. Tutto nel finale del primo tempo, spaventa il Toro, il Cagliari Cagliari viene spaventato dal Toro con la conclusione da fuori di Obrador, il primo gol dello spagnolo nella nostra Serie A, palla sotto la traversa, arriva dopo due minuti subito il pari di Esposito e nel recupero il colpo di testa vincente di Mina. Nel secondo tempo non tantissime chance se non quella di Adams, che era andato a trovare un pallone in area di rigore a botta sicura, e la firma, devo dire, su questa partita e sull'intera stagione di Elia Caprile, che ha tolto il pallone dalla porta. Si festeggia, sollievo in casa Cagliari, nuova sconfitta per il Toro, che in ogni caso aveva meritato qualcosa di più nella ripresa, come abbiamo detto, quell'occasionissima di Adams soprattutto. Va a festeggiare, va in qualche modo a salutare i propri tifosi la squadra granata e va a festeggiare con la curva invece il Cagliari, salvo alla penultima giornata. Anche quest'anno è tutto grazie a Giorgio Gaviano e a Lorenzo Azzeri per l'assistenza tecnica, è tutto dalla Domus, dove ribadiamo, il Cagliari ha battuto 2-1 il Torino. Cagliari salvo, studio.
2: E entusiasmo fuori controllo dei giocatori del Lecce e dei tifosi al seguito per questa vittoria all'ultimo secondo a Reggio Emilia sul campo del Sassuolo, ed è una vittoria che può valere tantissimo. Antonello Brughini.
0: Ancora Massimiliano, vittoria non è, perché erano tutti in campo, infatti finale incredibile, l'arbitro adesso è deciso a far rigiocare ancora, pallone infatti che viene messo incredibilmente nel dischetto di centrocampo, eccolo qua, gioca il Sassuolo, ci sono stati attimi veramente di grandissima tensione, una mezza rissa, tutti in campo, veramente c'era il campo affollatissimo, adesso il Sassuolo prova ad attaccare, il Lecce è in vantaggio per 3-2, il cronometro segna addirittura il decimo minuto nel corso del secondo tempo, adesso c'è un'altra decisione per quanto riguarda il direttore di gara, grandissima confusione, ricordiamo comunque il gol di Stulic quando il cronometro segnava 50 minuti e 10 secondi, erano 5 minuti di recupero, ma in precedenza qualche secondo prima Volpato, il giocatore del Sassuolo, si era divorato il gol del 3-2 a tu per tu con l'estremo difensore del Lecce, veramente un clima incredibile, fanno festa i tifosi del Lecce che sono passati in un attimo dalla disperazione totale alla grandissima felicità. Adesso sì che ci sono i tre fischi, quelli veri del direttore di gara, per sancire il finale di questa incredibile partita della quale si parlerà sicuramente per tantissimo tempo, molti episodi dubbi da rivedere. Il finale del Mapei Stadium, città del tricolore, Lecce batte Sassuolo 3-2, rapidamente il tabellino, il vantaggio della Lecce con Chedira, il pareggio di Lorientè, ancora Chedira nel primo tempo, poi nel secondo tempo il pareggio della formazione di casa con Pinamonti di tacco e, come detto, al 51esimo minuto la rete pesantissima che potrebbe valere la permanenza in Serie A dei Salentini, rete firmata da Stulic. È tutto, studio.
2: È la gioia dei tifosi del Lecce che sono letteralmente fuori controllo sugli spalti del Mapei di Reggio Emilia, fa da contraltare la delusione dei giocatori e dei tifosi della Cremonese che era andata a vincere sul campo di Udine e poi è arrivata la vittoria del Lecce all'ultimo secondo. Sulla vittoria delle Cremonese a Udine sentiamo Sebastiano Franco.
1: Sì, esatto, Massimiliano Graziani, delusione e sconforto per i giocatori della Cremonese nonostante la vittoria meritatissima sulla formazione friulana, il gol che ha deciso questa gara di Jamie Vardy al nono del primo tempo, Cremonese che ha creato moltissimo nel primo tempo, ha attaccato Udinese troppo remissive anche senza idee con le assenze di Zaniolo e De Kellenkamp nella ripresa, Udinese che ha gestito, attaccato ma non ha creato pericoli alla porta di Audero tranne una grandissima parata arrivata arrivata nel finale sul tiro di Soleda, 25 metri, Audero è volato a togliere il pallone dall'incrocio dei pali, e poi la grande beffa del gol del Lecce per i tifosi grigiorossi che sono andati comunque sotto la curva del per i giocatori grigiorossi che sono andati comunque sotto la curva dei propri tifosi a ricevere l'applauso. Si deciderà tutto negli ultimi 90 minuti. Cremonese che batte Udinese 1-0, il gol al nono del primo tempo di Vardi. A te.
2: E allora abbiamo i finali di queste tre gare in programma questa sera che valevano per la lotta a salvezza, ma abbiamo tutti i finali delle partite della 37esima giornata di Serie A, una giornata che metteva in palio anche il piazzamento Champions, ma di fatto è ancora tutto aperto e tutto rimandato all'ultima giornata per il quarto posto, l'ultimo posto in Champions League e per la salvezza e per l'ultima retrocessa, la terza retrocessa che andrà a far compagnia a Verona e Pisa già retrocesse. Riepiloghiamo i risultati della 37esima giornata di Serie A: Como Parma 1-0, a Genoa Milan batte Genoa 2-1, a Torino Fiorentina batte Juventus 2-0, a Pisa Napoli batte Pisa 3-0, e poi il derby della capitale: la Roma ha battuto la Lazio 2-0, Inter Verona 1-1, a Bergamo il Bologna ha superato l'Atalanta per 1-0, e poi le tre gare che abbiamo appena seguito, quelle che valevano la salvezza: Cagliari Torino 2-1, a Reggio Emilia Lecce Sassuolo 3-2, a Udine Cremonese Udinese 1-0. La classifica: in testa c'è l'Inter che è già campione d'Italia da una settimana con 86 punti, poi il Napoli a 73 punti, già certo della qualificazione in Champions League, seguono Milan e Roma con 70 punti, Como Juventus con 68, Atalanta con 58, Bologna 55, Lazio 51, Udinese 50, Sassuolo 49, Torino 44, Parma 42, Genoa e Fiorentina 41, Cagliari 40, Lecce 35, Cremonese 34, Verona 21 e Pisa 18. Verona e Pisa sono già retrocesse, e adesso con i risultati di oggi diventa uno spareggio fra Lecce e Cremonese, che sono al quartultimo e terzultimo posto della classifica, mentre il Cagliari oggi ha ottenuto una vittoria che vale l'aritmetica salvezza. Quindi Cagliari salvo. Siamo in chiusura di tutto il calcio minuto per minuto. Grazie a Giorgio Favilla, Rossella Lacomare per la parte organizzativa, Umbretta Conti in regia, Andrea Di Marco alla realizzazione tecnica, in redazione Andrea Boccia e Andrea Pistorio. Grazie a tutti voi per l'ascolto da Massimiliano Graziani, ma rimanete con noi perché fra poco torniamo con i commenti, con l'ultimissima parte di Zona Cesarini, con Filippo Grassia e con i vostri interventi. Scusate, non Zona Cesarini, ovviamente Domenica Sport, scusate per il lapsus, ci sentiamo fra pochissimo.
5: Abbiamo trasmesso tutto il calcio minuto per minuto.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Domenica Sport.
1: Ed eccoci alle 22:53 minuti, siamo ancora qui, siamo sempre qui per l'ultimissima parte di Domenica Sport al termine di tutto il calcio minuto per minuto. Abbiamo vissuto una serata davvero appassionante con le tre gare valevoli per la lotta salvezza, ovvero Cagliari-Torino, Sassuolo-Lecce, Udinese-Cremonese, con colpi di scena a ripetizione fino negli ultimissimi secondi di gioco. Il Cagliari ha superato il Torino per 2-1 e ha conquistato l'aritmetica salvezza. Il Lecce ha vinto in casa del Sassuolo per 3-2, ma anche la Cremonese ha vinto a Udine con l'Udinese per 1-0 e il Lecce si prende il vantaggio di un punto a quota 35, la Cremonese rimane al terzultimo posto a quota 34, in questo momento con questa classifica sarebbe retrocessa, ma c'è ancora l'ultima giornata da giocare con il Lecce che ospita il Genoa e la Cremonese che ospita il Como, ancora in corsa per un posto in Champions League, quindi un'ultimissima giornata tutta da vivere con il fiato sospeso fino all'ultima giornata. E per commentare questo finale davvero entusiasmante sia in zona Champions che in zona salvezza e zona retrocessione c'è con noi come sempre Filippo Grassia. Ciao Filippo, buonasera.
2: Sì, buonasera, buonasera a te, buonasera ai nostri ascoltatori.
1: Filippo, lasciami solo ricordare il numero per inviarci sms per interagire con noi, il 335-699-2949 e il numero verde per intervenire, per chiamarci in diretta, 800-050-001. Filippo, un finale straordinario, con il fiato sospeso fino all'ultimo secondo, con quel gol segnato dal Lecce in casa del Sassuolo, e sono due punti pesanti per il Lecce.
2: Sì, è accaduto tutto nell'ultimo minuto della partita disputata a Reggio Emilia, perché il Sassuolo ha avuto convolpato la possibilità di vincere la gara e poi nell'azione susseguente Stulic ha regalato a Lecce non solo il successo sul Sassuolo ma probabilmente anche la salvezza. Una cosa è certa, il Lecce ha il destino nelle proprie mani nella prossima partita in casa con il Genoa, mentre è più dura la situazione della Cremonese sia per la posizione in classifica sia perché dovrà affrontare il Como che cercherà a tutti i costi i tre punti per migliorare la classifica e chissà magari strappare all'ultima giornata un posto in Champions League.
1: Ti ricordi qualche settimana fa, Filippo, parlavamo della maledizione, se così mi posso esprimere, drammatizzando forse un po' troppo, di Eusebio Di Francesco, che è stato protagonista di tanti campionati sfortunati dopo una semifinale di Champions League con la Roma, e forse quest'anno riuscirà nell'impresa di salvare la sua squadra.
2: Eh sì, perché la situazione si è capovolta.
1: La situazione è favorevole, cioè ovviamente
2: sì,
1: l'ultima giornata
2: assolutamente
1: da giocare.
2: Sì, è assolutamente favorevole, cioè, ma è quello che è importante, che ha il destino nelle proprie mani, cosa ad esempio che per quanto riguarda la corsa alla Champions non ha la Juventus, perché i bianconeri, questo è un altro capitolo della giornata, non solo debbono vincere il derby ma debbono anche sperare in un inciampo di Roma e Milan che la precedono in classifica.
1: Ma sarà una giornata tutta da vivere, perché è assolutamente tutto aperto, ce l'ha dimostrato questo finale di campionato che mi sorprende. Non so cosa ne pensi tu, ma negli anni passati avevamo parlato spesso di squadre che arrivano demotivate alle ultime giornate perché non hanno più nulla da chiedere al campionato, e invece qui a quanto pare giocano tutti fino all'ultimo secondo, se la giocano comunque in ogni caso onorando l'impegno e mettendocela tutta, lo stiamo vedendo in queste ultime giornate, non ci sono partite scontate.
2: No, chi mai avrebbe pensato che la Juventus in posizione favorevole di classifica rispetto alle dirette rivali per la corsa alla Champions pagasse dazio con una Fiorentina che aveva ottenuto il punto della salvezza matematica nella giornata precedente con il Genoa. Invece è successo che i Viola hanno destabilizzato la fase difensiva della Juventus, che tra l'altro non perdeva da 10 turni, e in questi ultimi 10 turni, se non ero vada memoria, aveva subito solo 2 reti. Invece è accaduto giusto l'inverso, a confermare quanto tu dici e anche a sottolineare l'onestà di tutti i club che indipendentemente dalla classifica hanno giocato al massimo massimo delle proprie possibilità.
1: C'è Giovanni da Venezia che ci scrive, non è molto d'accordo perché dice che parla di partite farsa, partite che si legano a tutta la stagione di Serie A per un livello infimo di gioco. Qui noi però stiamo parlando dell'impegno in campo, poi il livello di gioco che si ripercuote anche nei risultati a livello internazionale è un altro discorso.
2: Sì, sì, si tratta di due livelli completamente diversi. Allora, sul piano del gioco è evidente che a parte l'Inter, solo il Como ha offerto un gioco importante, direi di livello europeo. E poi comunque bisogna sottolineare, per quanto riguarda l'alta classifica, il campionato del Napoli, che dopo aver vinto lo scudetto comunque è finito al secondo posto con Conte, che magari non va avanti in ambito europeo, ma per quello che riguarda i campionati italiani o arriva primo o arriva secondo. Quindi io direi che il Napoli, falcidiato dagli infortuni, la sua parte l'ha fatta. E poi per quanto riguarda invece le altre squadre, c'è da dire che hanno manifestato delle manchevolezze, delle amnesie incredibili, e qui mi riferisco sia al Milan che alla Juventus in particolare.
1: Fioccano i messaggi dei nostri ascoltatori, ma avremo l'opportunità di riprenderli nell'ultimissima parte, perché adesso siamo davvero in chiusura di questa piccola appendice, dove abbiamo dare la linea al GR1 e poi torniamo per l'ultimissima parte di Domenica Sport. Non abbiamo il tempo per ulteriori commenti. Filippo Grassia, volevo chiederti di questo Cagliari che è riuscito nell'impresa di mettersi in tasca la salvezza aritmetica con una giornata di anticipo, grazie al buon lavoro di Pisacane, ma magari ne parliamo dopo perché siamo davvero in chiusura. A fra pochissimo quindi con Filippo Grassia, con voi, con i vostri messaggi, con le vostre chiamate. Ora c'è il GR1, poi le previsioni del tempo e poi torniamo per l'ultimissima parte di Domenica Sport. Commenti, le voci dei protagonisti e i vostri interventi. A fra pochissimo.
0: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

0: ore 23.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Massimo Cecchini. È in carcere con le accuse di strage, lesioni aggravate. Il 31enne Salim El Kudri, che ieri ha travolto con l'auto una decina di pedoni nel centro di Modena. Durante l'interrogatorio si è avvalso della facoltà di non rispondere, mentre la convalida del fermo è attesa a inizio settimana. Gli investigatori escludono al momento segnali di radicalizzazione, mentre restano gravi le condizioni di 4 feriti. Questa mattina la visita del presidente Mattarella e della premier Meloni.
4: Affetto, vicinanza e gratitudine ai sentimenti che Presidente della Repubblica e Presidente del Consiglio portano prima a Modena e poi a Bologna. L'incontro all'aeroporto, Mattarella terra da Roma, Meloni da Cipro dopo aver annullato il suo impegno internazionale, poi la doppia visita negli ospedali dove sono ricoverati i feriti, occasione anche per ringraziare il personale medico.
5: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese e quindi anche la riconoscenza nei vostri confronti è particolarmente alta. In questo momento la so bene che è sempre così.
4: Tra una visita e l'altra anche l'incontro con due delle quattro persone che hanno bloccato ieri l'aggressore. Eroi, persone comuni che scelgono di fare cose straordinarie. Le parole grate della premier. Valentino Russo, GR1.
3: Un fatto collocabile nel disagio psichiatrico, così il ministro Piantedosi, anche lui a Modena per presiedere un vertice in prefettura. In serata migliaia di persone si sono riunite in Piazza Grande per un sit-in all'insegna della solidarietà alle vittime e contro la paura e l'odio, le voci di alcuni partecipanti.
6: È il momento della verità, è il momento della giustizia, ma è soprattutto il momento della solidarietà a tutti i feriti e alle loro famiglie.
7: Vedere cosa è successo ieri in un pomeriggio dove comunque la gente usciva normalmente di casa, fa una passeggiata, è sconvolgente.
8: Credo che essere qui sia prendersi cura degli altri.
9: Una disgrazia del genere penso vada a toccare i cuori di ognuno di noi, lascia un segno, ecco.
10: Mi sono sentito un poco come se avessero toccato casa mia. Questo è uno dei motivi per cui sono qua.
3: La tragedia delle Maldive. È atterrato in serata a Milano Malpensa il volo con i 20 connazionali che erano a bordo dello Duke of York, lo yacht su cui viaggiavano i sub dispersi. Le ricerche riprenderanno domani con un team di sommozzatori, tra cui 3 finlandesi, specializzati in immersioni profonde. Scenderanno nella grotta a 60 metri. Sentiamo Christian Pellegrini, componente della squadra.
11: Nel momento in cui troveremo queste persone, troveremo il computer subacqueo, che è una sorta di scatola nera che ci dà l'informazione. Informazioni sull'immersione, tutto questo può raccontarci una storia.
3: Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump, l'orologio scorre, scrive su Truth, se Teheran non accetta l'accordo non resterà niente di loro. Martedì riunirà nella Situation Room il team per la sicurezza nazionale per valutare le opzioni militari. Il dossier iraniano è stato anche al centro di una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, mentre il Qatar invita la Repubblica Islamica a sbloccare lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation. Di nuovo in Italia domani, sciopero generale di 24 ore proclamato dall'USB coinvolgerà lavoratori del pubblico e del privato nei settori dei trasporti, della scuola e della sanità. Alla base della protesta l'aumento delle spese militari, la crisi del welfare e degli stipendi reali per le sole ferrovie e l'agitazione già iniziata già 2 ore fa, previste fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9, dalle 18 alle 21. Al Salone del Libro di Torino il nuovo romanzo della scrittrice Ben Pastor, Lo specchio del pellegrino, un giallo storico. L'intervista della nostra inviata.
12: Ritorna Martin Bora, siamo nel 41 e Odessa è protagonista, Ben Pastor.
13: Indubbio, i miei luoghi spesso sono coprotagonisti o quantomeno dei personaggi, Odessa senz'altro. Odessa nasce diva, Bora viene mandato in una duplice missione, quella palese di scoprire chi ha ucciso un suo collega, quella non palese di riferire a chi di dovere i numeri dei crimini di guerra che vengono commessi da tedeschi e romeni nella città.
12: Il titolo simbolo è lo specchio del pellegrino, parliamo di uno specchio interiore, di un pellegrinaggio dell'anima.
13: Il romanzo si configura come un pellegrinaggio. Da ogni incontro che Bora fa raccoglie qualcosa, che sia un sasso, una piuma, qualcosa che diventa un simbolo del pellegrinaggio.
12: La ricerca storica ha sempre avuto un ruolo importante nel suo lavoro, ma anche l'esperienza narrativa.
13: Un romanzo deve intrattenere, nel vero senso della parola, cioè trattenere la persona all'interno del romanzo.
12: Torino, Marcella Sullo, GR1.
3: E chiudiamo con il tennis. Lo avete sentito nelle nostre radiocronache, Jannik Sinner trionfa agli internazionali di Roma, batte il norvegese Ruud col punteggio di 6-4, 6-4 e riporta il titolo in Italia 50 anni dopo il successo di Panatta. Sono stati due mesi incredibili, fisicamente è stata molto dura, grazie ai miei preparatori, il commento del numero uno al mondo premiato dal Presidente della Repubblica Mattarella. E di tennis non solo, continuiamo a parlare qui su Radio 1, la linea torna infatti a Domenica Sport, il prossimo GR1 a mezzanotte.
0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
2: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
2: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.
14: Io vedo le cose, vedo il nemico quando sta per arrivare e li faccio trovare pronto col cannone puntato.
15: Tratto da una storia vera.
16: Fuoco!
17: Affondalo!
16: Uomini in mare!
15: Uno straordinario Pier Francesco Favino.
14: C'è un eroismo barbaro, ce n'è un altro davanti al quale l'anima si mette a piangere.
15: Regia di Edoardo De Angelis.
18: Il vostro posto vi avrei lasciato in mare. Perché voi ci avete salvato?
14: Perché siamo italiani.
15: Comandante, mercoledì 21:30, Rai 1.
12: Domenica Sport.
19: Sette minuti, Massimiliano Graziani di nuovo in diretta con voi dagli studi di Saxa Rubra per l'ultimissima parte di Domenica Sport, dopo l'appendice serale di tutto il calcio con le tre gare in contemporanea che valevano la lotta a salvezza. Il fatto di questa sera, la novità di questa sera è che il Cagliari è aritmeticamente salvo dopo la vittoria sul Torino per 2-1, mentre ancora tutta da giocare fra Lecce e Cremonese, che avranno a disposizione l'ultima giornata di campionato, il Lecce in casa con il Genoa e la Cremonese con il Como. Lecce che ha un vantaggio in classifica di un punto, mentre la Cremonese non solo deve rincorrere ma giocherà con il Como, che è ancora in lotta, in corsa per un posto in Champions League. Filippo Grassia, un commento sulla salvezza del Cagliari.
20: Ma il Cagliari ha disputato un buonissimo campionato e probabilmente avrebbe meritato di salvarsi con qualche giornata di anticipo. Purtroppo ha pagato la mancanza di precisione in fase d'attacco. In passato c'era Pavoletti che sistemava alcune situazioni, in questa stagione è mancato un uomo del suo valore, anche se bisogna sottolineare la prova di Sebastiano Esposito, che oggi ha segnato la sua settima rete in Serie A, ha effettuato 5 assist, insomma si è rivelato un uomo importante non solo nello scacchiere della squadra sarda ma direi di tutto il nostro campionato. È certo che se la formazione sarda avesse avuto al centro d'attacco un uomo più costantemente prolifico, probabilmente il suo presidente e i suoi tifosi avrebbero sofferto molto meno. E comunque la prova di stasera è importante anche sul piano caratteriale, perché capovolgere la partita con il Torino non era impresa scontata dopo la rete con cui Obrador al suo primo centro stagionale ha portato avanti i Granata.
19: Abbiamo vissuto una serata straordinaria, piena di emozioni, ma abbiamo vissuto anche una tarda mattinata, ora di pranzo, altrettanto all'altezza, con le 5 gare che valevano la Champions League. Il risultato che sorprende di più è sicuramente la sconfitta interna della Juventus con la Fiorentina, lo 0-2 della Juventus. C'è Stefano da Voghera che ci scrive e dice: da juventino posso dire che è finita l'agonia, ma in realtà c'è ancora l'ultima giornata da giocare, Filippo, può succedere ancora di tutto.
20: Eh sì, però come accennavo nell'intervento precedente, la Juventus non ha più in mano il proprio destino. Deve innanzitutto battere il Torino nel derby, non credo che sia cosa facilissima, e poi sperare che Milan e Roma perdano, perché anche un pareggio potrebbe non essere dirimente in base alla classifica avulsa. E comunque poi ci sono state anche delle dichiarazioni importanti di Spalletti, sì, che ha criticato il mercato della Juventus, e che a proposito anche del suo destino, indipendentemente dal prolungamento del contratto, lui ha detto voglio parlarne prima con Elkan, e poi ha anche accennato che ho fatto capire che il mercato non solo non ha portato gli uomini giusti, probabilmente si riferiva alla fase offensiva, ma io metterei l'accento anche nelle altre reparti, ma non ha portato alla Juventus quegli uomini di carattere che fanno di una squadra una grande squadra. E questa è una situazione preoccupante per l'ambiente bianconero per due motivi: innanzitutto perché la mancata qualificazione in Champions League costringerà probabilmente la proprietà a un nuovo aumento di capitale, in secondo luogo perché ci sono degli uomini, ad esempio Bernardo Silva, seguito da Comolli, anche lui non si sa se rimarrà o meno, che vorrà giocare in una squadra da Champions.
19: Allora, Filippo, ascoltiamolo Allegri nell'intervista post partita. Spalletti, scusate.
20: Certo.
1: L'avevamo preparata bene per tutto il campionato, questo finale di partite, e non siamo riusciti a continuare nei risultati, non siamo riusciti a continuare neanche nell'atteggiamento oggi. Da un punto di vista di situazioni siamo riusciti a crearne diverse, a fare anche una certa pressione, però poi delle cose ci sono mancate per completare un po' il discorso, ecco, è stato un atteggiamento incompiuto.
21: Il quarto posto non è un risultato sportivo, è un risultato finanziario, la qualificazione in Champions è tutta un'altra cosa. È chiaro che possono cambiare poi le ambizioni di un club a seconda se raggiunge o meno quell'obiettivo, però è altrettanto vero che prima sono state fatte tante cose.
1: Cioè, questo fatto di farli credere di essere sempre sotto una ghigliottina, che se non tu fai sto risultato butti via la vita sportiva, butti via il risultato della stagione, butti via la stagione, cioè metterli sempre di fronte a queste esagerazioni, secondo me è un po' sbagliato, perché poi loro debbono essere bravi a saper ridimensionare questi carichi che si può dare a queste partite qui, perché sennò a qualcuno possono sembrare ingestibili, poi come si è visto anche oggi, e naturalmente fare una valutazione più obiettiva, perché la valutazione obiettiva è che questa squadra è cresciuta, ha fatto tante cose, poi oggi ha sbagliato una partita fondamentale, una partita che determina da un punto di vista sportivo un risultato altrettanto importante. Ci mette in condizioni ora che non dipenda più da noi, per cui devi essere obiettivo, ora sei in balia degli altri e la cosa rimane difficile.
19: L'altra voce che avete sentito, oltre a quella di Spalletti, era quella di Francesco Repice, che intervistava il tecnico della Juventus. Francesco Repice, che diceva, Filippo Grassia, che il quarto posto è un risultato economico più che sportivo, ma nel calcio moderno sarà anche un risultato economico, ma è un risultato dal quale è difficile prescindere.
20: Eh sì, prima si pensava che ci si dovesse battere solo per il titolo, adesso basta un quarto posto per comunque definire una stagione brillante, l'abbiamo detto poco fa, per motivi economici e non solo. E la Juventus si trova in questo momento in mezzo al guado, con un occhio alla partita con il Torino nel derby, e con l'orecchio alle famose radioline o agli iPad per capire che cosa succederà a Milan e Roma, e attenzione anche al Como, che tutto sommato ha le stesse chance della Juve.
19: Alle nostre radioline, Filippo, perché noi seguiremo ovviamente minuto per minuto, certo, tutte le gare dell'ultima giornata. A rovinare la festa alla Juventus è stata la Fiorentina, che ha interpretato la gara come sempre quando gioca contro la Juventus, è una rivalità ormai acerrima, lo sappiamo. E allora sentiamo il tecnico dei Viola, Paolo Vanoli.
4: faccio i complimenti a questi ragazzi, perché sapevano, ci tenevano a dare una gioia ai nostri tifosi, perché sapevamo quanto era importante questa partita per i nostri tifosi, e penso che se lo sono meritate dopo una stagione non è andata bene. Però ho sempre creduto che questi ragazzi l'hanno dimostrato, anche in parte, anche se giustamente la Fiorentina deve vedere altri palcoscenici, l'hanno dimostrato raggiungendo una salvezza che mai nessuna squadra l'aveva raggiunta. Quindi questo che penso che sia un grosso premio per la nostra gente e soprattutto anche per questi ragazzi. Abbiamo avuto davanti una squadra forte, però l'abbiamo giocata con personalità e coraggio. Penso che domenica contro il Genoa, e soprattutto anche per questi ragazzi. Abbiamo avuto davanti una squadra forte, però l'abbiamo giocata con personalità e coraggio. Penso che domenica contro il Genoa c'era stata la paura di concludere questo.

0: Hai salvato un centenario, hai salvato una Fiorentina dalla Serie B, abbiamo fatto qualche cosa di importante. Questo faccio un applauso, ci tengo al tutto il mio staff, perché l'abbiamo lavorato forte. Io penso che sia per i giocatori che per Paolo Vanoli questa è un po' stata la ciliegina sulla torta per quello che abbiamo fatto. Poi dopo non sono io a prendermi i meriti, io lavoro e come ho sempre detto, chi mi deve giudicare ci sono i fatti.
1: A proposito, che succede?
0: No, non lo so, ho sempre detto che questa società mi ha sempre dato fiducia, è sempre stata vicino fino ad oggi, non sono io a decidere qual è il mio futuro. Io so solo che ho sempre detto che qua si può fare qualcosa di importante. Io penso che l'anno prossimo, se dovessi rimanere, è normale che le ambizioni anche per me sono completamente alte.
2: E questo era Paolo Vanoli, che è riuscito nell'impresa, come sottolineava Francesco Repice, di salvare la Fiorentina, anche se all'inizio non è stato facile. Quando è subentrato, ha esonerato Stefano Pioli, è stata una stagione davvero complicata, Filippo Grassia, quella della Fiorentina, perché nessuno si aspettava un girone d'andata come quello che abbiamo visto, soprattutto per i valori tecnici che la Viola poteva schierare in campo. E in queste circostanze qui, con un ambiente, una squadra che ha una caratura tecnica che non ha nel DNA le doti per lottare per la salvezza, diventa difficile. Poi comunque in qualche modo ce l'ha fatta Vanoli.
3: Ma Vanoli ha preso la squadra con 4 punti in classifica e devo dirti che anche i tifosi più incalliti avevano molto timore di finire in Serie B proprio nell'anno del centenario, e a Vanoli va scritto un merito, quello di aver fatto capire allo spogliatoio che non ci sarebbe stato nessun Deus ex machina per risolvere la situazione, che quindi i giocatori si dovevano calare in una situazione che era completamente diversa da quella dell'estate. Con lui la squadra ha conquistato 37 punti, ha dimostrato, non appena avuto la testa sgombra da fantasmi e pensieri particolari, di poter disputare un buon calcio. E comunque è curioso che la salvezza fondamentalmente l'abbia conquistata nelle 3 vittorie in trasferta a Bologna, a Como e a Torino con la Juventus, e chissà che dopo questo successo non si alzino le quotazioni di Vanoli a Firenze. Ad esempio, si parla molto di un avvento di Sarri.
2: Registriamo quindi la sconfitta della Juventus anche per il grande impegno della Fiorentina, che gioca sempre alla morte quando gioca contro la Juventus, uno dei suoi rivali principali, mentre la squadra indiziata per perdere punti oggi, per quello che avevamo visto nelle ultime giornate, era il Milan di Allegri, che invece è andato a vincere in casa del Genoa, un Allegri ovviamente contentissimo a fine partita. Sentiamolo intervistato da Giuseppe Bisantis.
4: Ma oggi era importante fare il risultato, visto anche i risultati delle altre squadre. Non abbiamo altra scelta di aspettare domenica o sabato, quando giocheremo, fare un'altra vittoria in casa, visto che anche in casa nelle ultime 3 partite abbiamo fatto solamente un punto. Da lì passa la Champions.
5: Però questo anche dal punto di vista del morale è importante. Nel primo tempo eravate bloccati anche per le tensioni degli ultimi giorni, nel secondo tempo trovate il vantaggio, raddoppiate, subite quel gol, nel finale potevate segnare il terzo.
4: Ma sì, è stata una partita bella, intensa, contro un ottimo Genova, un pubblico meraviglioso. I ragazzi sono stati molto bravi, abbiamo ritrovato quella compattezza che avevamo perso nelle ultime partite.
5: Dicevamo l'ultimo sforzo in casa con il Cagliari, certo non diciamo niente. Se dovesse arrivare l'obiettivo, magari qualche sassolino dalla scarpa se lo toglie?
4: No, assolutamente, sono contento. Quando si arriva a certi risultati, a certe vittorie come oggi, sono contento per tutti quelli che lavorano al Milan, per la società, per i giocatori, per tutti. Oggi c'era il Cardinale, è venuto, ha fatto sentire la sua presenza, quindi sono molto contento, però c'è l'ultimo sforzo.
5: E non c'è stato neanche bisogno di rischiare Modric, quindi è una cosa positiva.
4: Assolutamente sì, Luca si è messo a disposizione e siamo tutti molto contenti.
2: Per il Milan di Allegri c'è l'ultimo sforzo, ma ormai per la squadra rosonera, Filippo Grassia, il cammino sembra davvero in discesa nell'ultima giornata.
3: Ma se noi prendiamo in considerazione le partite dell'ultimo turno, Milan e Roma hanno il calendario più agevole, perché la squadra rossonera se la vedrà in casa con il Cagliari salvo, e la Roma sarà ospite del Verona, a Verona dall'Hellas ormai retrocesso. Più delicati invece gli incontri delle altre 2 squadre che puntano alla Champions, perché il Como sarà di scena a Cremona contro una squadra che farà tutto il possibile e l'impossibile per riuscire a salvarsi. E poi c'è la Juventus, è impegnata nel

0: nel derby. Quindi non so se la classifica si sia cristallizzata anche oggi, però come hai detto tu in un intervento precedente, quest'ultimo spicchio di campionato ci ha abituato anche a risultati che non rientrano nella logica. Certo che è che se la Juventus non dovesse arrivare in Champions, ci sarà un fermento particolare nell'ambiente bianconero, dove tanti uomini e forse tutti meno Spalletti rischiano qualcosa, perché a mio parere se la Juventus dovesse cambiare ancora nuovamente all'allenatore sbaglierebbe, come è successo negli ultimi due anni.
1: La Juventus nel derby nella stessa cittadina con il Torino ha una statistica strafavorevole, ma questo può anche non significare nulla, perché si tratta comunque sempre di un derby e ci relegare là un'ultima giornata davvero emozionante per la corsa per la Champions League, per il quarto posto, l'ultimo posto che vale la Champions League, e per la lotta salvezza. Grazie Filippo Grazia per essere stato con noi.
0: Grazie a te, alla prossima.
1: Grazie a Filippo, che ritroveremo nelle prossime puntate, nei prossimi giorni qui sulle frequenze di Radio 1 Rai. Ed è arrivato il momento di parlare di ciclismo, della nona tappa del Giro d'Italia da Cervia a Corno alle Scale, con lo speciale firmato dai nostri inviati Cristiano Piccinelli, Manuel Codignoni, Massimo Ghirotto e Giovanni Visconti.
2: Speciale Giro d'Italia. Commenti e interviste dalla Corsa Rosa.
3: La prima settimana di Giro in Italia si chiude con un altro assolo del predestinato alla vittoria finale, Jonas Vingegaard, che lo ricordiamo è al debutto nella Corsa Rosa. Dopo il Blockhaus scollina per primo anche nell'arrivo in salita del Corno alle Scale. Seconda vittoria per il repescatore e distacco ridotto a 2 minuti e 24 rispetto alla maglia rosa Eulalio. Il portoghese si difende con personalità e dopo il secondo giorno di riposo sarà ancora il leader della generale.
4: Un dia también un poco más tranquillo.
5: In realtà è stata una giornata anche un po' più tranquilla rispetto ad altre, solo la parte finale è stata un po' più dura. Abbiamo cercato di risparmiare il più possibile le gambe fino agli ultimi 3 chilometri e alla fine direi che tutto sommato è andata bene. La verità è che gli altri giorni non stavo molto bene, i giorni successivi alla caduta sono stati abbastanza complicati, poi insomma gli sforzi fatti hanno chiesto il loro tributo. Poi devo dire che la mia condizione è comunque in miglioramento e sono davvero soddisfatto di essere arrivato il giorno di riposo indossando la maglia rosa.
4: Primero vamos a hacer la crono.
5: Per quello che riguarda i miei obiettivi, innanzitutto facciamo la crono e poi vediamo. Alla vigilia di questa tappa non pensavo assolutamente di poter chiudere una top 5 e invece nella tappa sono arrivato quinto e sono ancora in maglia rosa. Vedremo, parleremo con la squadra dopo la crono e capiremo se andare a caccia di tappe, se lottare per la classifica generale, ma dobbiamo aspettare la cronometro.
4: Del dia de crono.
3: Nona tappa caratterizzata da una lunga fuga pilotata da Giulio Ciccone con, tra gli altri, Diego Ulissi e Lorenzo Milesi. L'abruzzese poi va via in solitaria, sognando l'impresa, ma a 2 chilometri dal traguardo Gall e Vingegaard lo raggiungono e vanno avanti. Alla fine Ciccone chiude in 11ª posizione.
6: Era un po' difficile perché non mi hanno lasciato andare già dalla partenza. Decathlon sono stati super aggressivi a non voler nessuno, a me almeno, a non volere me lì davanti. Ero anche un po' arrabbiato a dire la verità, per quello che quando ho visto l'occasione della fuga davanti che era vicino ho provato a dare il mio massimo, tanto non avevo più niente da perdere, e poi da lì ho rischiato tutto fino alla fine, però non era proprio l'ideale.
3: Si è messo in mostra a questo giro Lorenzo Milesi, campione a crono, under 23 ai mondiali di Glasgow e grande risorsa per la Movistar.
7: Ci abbiamo provato in tutti i modi, purtroppo forse ho sbagliato a entrare un po' troppo presto nella fuga di due all'inizio, i primi 30 km abbiamo speso io e il Ballero un po' troppo e quindi al finale sono mancate un po' di le gambe, però ci abbiamo provato e ci proveremo ancora.
8: Però la condizione c'è anche in vista della crono, perché ripeto, ti abbiamo visto fare delle trenate pazzesche.
7: Sì, la condizione c'è, adesso domani c'è da recuperare bene e poi dare il massimo nella crono.
3: Delusione per i due Giulio, oltre a Ciccone infatti perde contatto dai migliori Giulio Pellizzari, che scivola dal sesto al nono posto in generale perdendo un minuto e mezzo da Vingegaard. Bene invece un altro giovane azzurro, Davide Piganzoli, terzo sul traguardo della nona tappa.
9: Stamattina siamo partiti un po' con l'intenzione di lasciare andare la fuga, di non puntare alla tappa. Decathlon aveva piani per cercare di provare a metterci in difficoltà, quindi ha tenuto la fuga molto vicina, quindi molto bravi loro, e noi abbiamo preso un pochino mano sull'ultima salita e sì, come hai detto te, avevamo il centro avanti migliore e abbiamo fatto gol.
8: Com'è la tua condizione? Ti abbiamo visto lavorare molto in questa prima parte di Giro d'Italia, la gamba sembra molto buona.
9: Sì, è vero, è molto buona, sono veramente molto felice delle mie prestazioni, di quello che sto facendo e sai, oggi con la squadra abbiamo usato un po' gli altri uomini, cercato di stare sulla ruota di Jonas e quando è scattato ho cercato di seguire dietro e anche per qualche problema meccanico, ma alla fine è andato bene.
3: Prima del secondo riposo, giusto fare un bilancio con il direttore di corsa, Stefano Allocchio.
10: Diciamo che è stata una settimana molto combattuta. Nelle tappe di salita si vedono i migliori e attualmente il più forte, oltre alla maglia rosa, è anche Vingegaard.
8: Sono state delle polemiche sull'arrivo di Napoli, su quella curva a 90 gradi?
10: Capisco e tutto quanto. Purtroppo era l'unico arrivo che potevamo fare, era in quella posizione. Poi la sfortuna che ha piovuto 5 minuti prima sul lungomare dove si faceva di solito, non si poteva fare l'arrivo perché c'è i lavori per la Coppa America, quindi era l'unica soluzione, era quella.
8: Cosa possiamo aspettarci dalla prossima settimana?
10: La cronometro è, non sembra, ma 40 km sono lunghi e poi nelle tappe di venerdì su ad Aosta la Aosta Pila è veramente dura.
2: Le pagelle di Ghirotto.
11: Jonas Vingegaard voto 8, di solito un 10 o un 9, ma oggi il tappeto rosso gliel'ha steso prima la Decathlon, che ha tirato tutto il giorno per non lasciare andare la fuga a minuti, poi Felix Gall, che dopo tutto il lavoro fatto dal suo team non poteva tirarsi indietro. Al danese gli bastano 900 metri per vincere il secondo arrivo in salita e ne mancano ancora 5, insomma il filotto potrebbe non finire qui. Felix Gall voto 8. Dai, se lo merita dopo tutto. Arrivare dietro a uno che ha vinto Tour e Vuelta ci può anche stare. È tuttavia il più forte dei battuti. Afonso Olaglio voto 8. Stamattina tutti a pensare. Gli bastano 3 minuti per difendere la rosa? Gli bastano e come? Ne ha persi solo 41. A questo punto chissà se gli basteranno 2 minuti e 24 per tenerla anche martedì nella crono di Massa. Se tanto mi dà tanto, tutto può succedere. Voto 8. Giulio Ciccone voto 7. Quasi stavamo giovendo per una ipotetica vittoria. Ancora là davanti a 2 chilometri dall'arrivo. Pochi secondi, pochissimi. Niente, ripreso. Sfuma il sogno di vincere. Delusione, amarezza. Ci sta Giulio, ma rassegnazione quella non ti appartiene, lo sappiamo. Quindi alla prossima. Due bocciati e sono dello stesso team Red Bull Bora. Jay Hindley e Giulio Pellizzari. Il primo 5 e mezzo, oggi nono classificato ma con 50 secondi di ritardo. Sono un po' tantini per uno che il giro lo ha già vinto. Giulio a 1:28, non una bella giornata e speriamo sia solo quella. Il riposo di domani viene giusto giusto. Chissà che energie nuove arrivino.
3: Grazie a Danilo Ambra, Carlo Boninsegna, Giuliano Travaglia, Jacopo Teodoro, Albert Solari, Massimo Ghirotto, Giovanni Visconti, Manuel Codignoni e Cristiano Piccinelli, la piccola affiatata squadra Radio Rai al Giro d'Italia.
1: Siamo in chiusura Domenica Sport, ma torniamo domani mattina con Radio Anch'io Sport, con l'ex presidente della Juve Giovanni Cobolli Gigli e con Angelo Binaghi, presidente della Federazione Tennis, dopo il trionfo di Sinner che ha riportato gli internazionali d'Italia a casa dopo 50 anni. Grazie a Ombretta Conti in regia, Andrea Di Marco, Alessandro Campanella per la realizzazione tecnica, Andrea Boccio, Andrea Pistorio in redazione. Grazie a tutti voi per l'attenzione, rimanete con noi perché ora ci sono le previsioni del tempo, l'onda verde e numeri primi. Da Massimiliano Graziani, buonanotte e buon proseguimento di ascolto su Radio 1.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
12: tempo previsto sull'Italia questa notte e domani. Nel corso della notte avremo ancora tempo stabile sul paese. Il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su gran parte delle regioni. Domani al nord e sulle regioni del centro si attende una residua instabilità dovuta al passaggio rapido di un fronte perturbato con addensamenti compatti associati a rovesci o temporali sparsi, più frequenti nelle ore centrali della giornata lungo l'arco alpino, prealpino e con locali sconfinamenti pomeridiani sulle pianure settentrionali. Al sud e sulle isole maggiori deciso miglioramento con condizioni di tempo in prevalenza stabile e soleggiato, salvo una residua variabilità sulle aree interne tirreniche al mattino e ampie schiarite soprattutto lungo i settori costieri. Ventilazione debole o localmente moderata a regime di brezza, con deboli rinforzi dai quadranti occidentali sui bacini di Ponente e sull'Adriatico meridionale nel corso del pomeriggio. Mari generalmente poco mossi, localmente mossi il Mar Ligure, il Mare di Sardegna, il Tirreno centrale, con moto ondoso in progressiva attenuazione entro la sera. Temperature massime in generale a leggero aumento rispetto al fine settimana sul resto del paese, con valori diurni che si attesteranno su medie intorno ai 21-22 gradi Celsius. RAI pubblica utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Verde, viaggiare informati.
13: 23:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dal traforo del Monte Bianco, dove l'attesa è di 15 minuti al Piazzale Italiano e c'è coda in direzione di Chamonix. A27 Venezia Belluno, attenzione, auto in galleria sulla corsia di emergenza tra Fadalto e Belluno in direzione di Belluno al chilometro 70 e 900. Complanare tratto urbano al bivio tra la Complanare e il Grande Raccordo, per chi viene dalla tangenziale est e va in direzione della Salaria c'è un incidente e si è formata ovviamente in quella direzione la coda. Sulla A2 autostrada del Mediterraneo, 6 km dopo Falerna, Lamezia Terme, c'è un veicolo in avaria in direzione dell'allacciamento Fisciano. Sulla viabilità ordinaria segnaliamo sulla statale 487 di Caramanico Terme, traffico rallentato per un incidente in entrambe le direzioni, 4,5 km prima di incrocio San Tommaso. E questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
2: In collaborazione con il CIS.
14: San Francisco, film, terremoto, Ku Klux Klan. Ha appena vinto il mondiale dei pesi massimi contro un pugile canadese, ma negli Stati Uniti del 1910 non accettano che un figlio di schiavi possa salire così in alto. E allora ecco il combattimento che dovrà rimettere ciascuno al proprio posto. Appuntamento per il giorno dell'indipendenza americana. Io sono Francesco Graziani e questa è la storia del 4 luglio di Jack Johnson.
2: Numeri primi. Persone e storie senza uguali.
15: Ascoltami bene. Questo filmato non deve essere visto.
16: Ma è il campionato mondiale dei pesi massimi.
15: Esatto, e nessuno deve vederlo.
16: Ma vale un sacco di soldi. Faranno la fila per lo scontro tra Jack Johnson e James Jeffries. Jack London ha scritto che non c'è mai stato niente di simile nella storia del pugilato.
15: Ed è vero, per questo in città nessuno deve vedere le riprese del match. Capisci? Potrebbero esserci nuovi scontri e altri morti.
16: Però così nessuno vedrà il primo nero campione del mondo.
15: Esatto. E così deve essere.

0: Il terremoto si era abbattuto 7 minuti dopo le 5 del mattino. Era l'anno 1906 e il 18 di aprile, mercoledì, in California la faglia di Sant'Andrea aveva smesso improvvisamente di essere una minaccia. Molto di quello che di San Francisco era rimasto in piedi dopo il passaggio della scossa di magnitudo 8 era stato poi distrutto dalle fiamme. Il signor Giuseppin, immigrato italiano, avrebbe scritto così alla famiglia di Borlasca, vicino Genova.
1: Cara mamma, una terribile sciagura è piombata su San Francisco. Forse ci vorranno 10 anni, forse 20, forse 50, prima che la città ritrovi il florido stato in cui si trovava. Forse non lo ritroverà mai più. È mercoledì 18 aprile. E una terribile scossa di terremoto scuote la città in modo spaventoso, facendo sbattere le case come fa il vento agli alberi. Moltissime vie rotte, con fessure della larghezza di 20-30 centimetri, in vari tratti sprofondate di qualche metro. Insomma, una cosa spaventosa. In questo frattempo si vede un gran fumo alzarsi dal lato est della città, dove ci sono gli edifici più pomposi.
0: Due abitanti su tre erano rimasti senza tetto e sotto quelle che un attimo prima erano case erano rimaste circa 3.000 persone. Sul suolo americano mai era accaduta tragedia più immane. Nulla aveva mai rovesciato la vita più di quella scossa e di quelle fiamme. E come il 4 luglio era stata la data nella quale l'America aveva cominciato ad essere America, il 18 aprile sembrava suggerire che tutto quello che in quel periodo era stato costruito e tutte le certezze più granitiche che qui si erano consolidate potevano sbriciolarsi così, in un attimo.
1: Un gravissimo incendio si estende causa lo scoppio di alcune caldaie e la rottura dei tubi del gas. I pompieri ben poco ci possono fare, essendo che sono sprovvisti d'acqua per la rottura degli acquedotti in più parti. Da tutte le parti, ove c'è fuoco, si sentono cannonate che pare una battaglia. Sono i pompieri che adoperano la dinamite per far saltare in aria interi quadrati di sontuosi palazzi, tanto per tagliare il fuoco, essendo questo l'unico mezzo. Ma tutto è vano. Mai riescono a poterlo isolare, anzi, il fuoco prende proporzioni straordinarie e la distruzione della città sembra imminente.
0: Jack Johnson era uno di quegli americani che della tragedia del 1906 aveva solo sentito parlare. Del resto, il Texas dove era nato si trovava dall'altra parte degli Stati Uniti. A dirla tutta, Jack Johnson era nato nell'altra metà degli Stati Uniti, anche quando si parlava di diritti e cittadinanza, visto che la sua era una famiglia di ex schiavi. E anche se ti eri guadagnato il diritto alla libertà, il diritto all'eguaglianza era un altro paio di maniche. Jack Johnson l'aveva capito in fretta, ma era andato a sbatterci contro a 13 anni, quando, invece che a scuola, si era ritrovato a lavorare in una stalla. Era il 1891 e lui, così esuberante e così già ben piazzato, aveva anche dovuto cambiare presto mestiere per via del calcio di un puro sangue che gli aveva sfondato una gamba. Il sorriso però non lo aveva mai abbandonato e ogni giorno che Dio mandava in terra quella cicatrice gli ricordava il passato e questo passato aveva suggerito a Jack Johnson che il modo migliore per affrontare la vita era prenderla di petto e a pugni salendo sul ring e nel 1903 era diventato campione del mondo dei pesi massimi, solo che quello era il titolo dei soli pugili di colore. Ancora una volta, l'altra metà del mondo l'aveva lasciato fuori dalla porta.
2: Io sono Jack Johnson, campione del mondo dei pesi massimi. Sono nero. Non mi hanno mai permesso di dimenticarlo. In ogni caso, non permetterò mai che dimentichino che io sono nero.
0: Il successo del 1903 non poteva appagare Jack Johnson né appannare il suo sorriso che non si spegneva nemmeno sul quadrato. Per questo, una volta vinto quel titolo mondiale, che non era un titolo mondiale, Johnson aveva cominciato a urlare di essere il più forte di tutti e di tutto. L'America bianca però lo ascoltava senza rispondergli, a cominciare da James Jeffries, campione dei pesi massimi dell'altra metà del mondo. Le cose però stavano per cambiare.

0: James Jeffries si era ritirato imbattuto. Adesso pensava solo a coltivare erba medica nello stato dell'Ohio. Il nuovo campione dei pesi massimi arrivava da un poco più a nord, Canada. Si chiamava Tommy Burns e Tommy Burns nel 1908 decise che a lui del colore della pelle interessava meno di zero e l'idea di mettere al tappeto quel tipo là che diceva in giro di essere il più forte di tutti, beh, non gli dispiaceva. Il combattimento si sarebbe tenuto in Australia. Si erano messi di traverso tutti, dai giornali al Ku Klux Klan, per bloccare l'organizzazione del match negli Stati Uniti. Per questo il grande circo del campionato mondiale dei pesi massimi era sbarcato lontano che più lontano non si poteva. Lì, in Australia, per la prima volta, un pugile nero veniva considerato solo per quello che sapeva fare, mentre invece in America erano diventati intollerabili anche molti dei suoi atteggiamenti. Infatti, mentre sbandierava la fierezza di essere nero con quel sorriso che colpiva come un gancio, si concedeva tutte le cose a cui solo i bianchi in quegli Stati Uniti potevano ambire. E allora, vestiti su misura, sigari cubani, auto sempre più veloci, libri perché oltre ai muscoli c'era da far crescere consapevolezza e mente. E poi donne, tante donne, qualcuna per amore, altre per sfizio o vizio, quasi tutte però di quella metà d'America che lo snobbava. E lui, sempre sorridente, quando lo fotografavano al volante della sua ultima vettura con il sigaro in bocca accanto ad una bellissima donna che non aveva nulla degli schiavi da cui invece arrivava Jack Johnson, roba che negli Stati Uniti d'America di inizio Novecento ti garantiva il linciaggio se non avevi il nome e il fisico di Jack Johnson.
1: It's December 26th, 1908, and world's heavyweight champion Tommy Burns defends his title in Sydney, Australia, against Jack Johnson.
0: L'incontro durò 14 riprese senza storia. Poi la polizia australiana decise che basta, il massacro di Tommy Burns doveva finire. Era il 26 dicembre 1908 e Jack Johnson era diventato quello che aveva sempre saputo di essere. Il più forte di tutti.
2: Io sono Jack Johnson, campione del mondo dei pesi massimi. Sono nero. Non mi hanno mai permesso di dimenticare. In ogni caso, non permetterò mai che dimentichino che io sono nero.
0: Il mondo era stato rovesciato. L'America era stata capovolta. Le certezze erano andate in pezzi proprio come i palazzi di San Francisco nel 1906, quando la faglia di Sant'Andrea aveva improvvisamente smesso di essere una minaccia. E sui giornali di quella città che aveva contato 3.000 morti, la città dove 2 abitanti su 3 si erano ritrovati senza casa, potevi leggere anche cose così: la vittoria del negro è peggiore del terremoto di 2 anni fa.
1: Jack Johnson becomes heavyweight champion of the world, December 26th, 1908.
0: Jack London, l'autore di Zanna Bianca e de Il richiamo della foresta, appassionatissimo di pugilato, senza giri di parole scrisse che sì, era vero che Jack Johnson aveva massacrato il canadese Tommy Burns, poi però suonò la carica.
3: È il momento che James Jeffries riemerga dalla sua fattoria di erba medica e strappi il sorriso splendente dal volto di Jack Johnson.
0: Jeff non si sarebbe tirato indietro di fronte ad un incontro che doveva essere la riaffermazione dell'ordine sociale americano. Per questo tutti, dai giornali al Ku Klux Klan, stavolta vollero che il combattimento si tenesse negli Stati Uniti d'America. L'incontro fu allora fissato per il 4 luglio, festa nazionale, anniversario dell'indipendenza. Era l'anno 1910. L'ex campione del mondo James Jeffries, quello che dopo il pugilato si era dato alla coltivazione di erba medica, si ripresentò confermando che, almeno a idee, era quello di sempre.
4: Sono qui per dimostrare che l'uomo bianco è superiore al nero.
0: Il New York Times cercò di annacquare le tensioni mentre addebitava il peso di eventuali scontri alla metà d'America di Jack Johnson. Una vittoria dell'uomo nero accenderebbe le rivalse dei suoi fratelli ignoranti. La sconfitta li farebbe però piombare nella frustrazione. Certamente nessuno dei due pugili rappresenta la propria gente, ma entrambi vengono trattati come se questo fosse vero. Dobbiamo invece ricordarci che l'incontro stabilirà solo chi è più forte e abile tra questi due uomini, non altro.
1: Dynamic milestone in boxing history. Champion Jack Johnson versus challenger James J. Jeffries.
0: Reno, Nevada. Sugli spalti, tirati su per l'occasione, ci sono almeno 20.000 spettatori. Quelli accorsi per Jack Johnson arrivano forse a 1.000. All'ingresso, la polizia filtra pistole, coltelli, persino accette. Al 15° round, Jeffries viene salvato dal lancio dell'asciugamano che parte dal suo angolo dopo che nell'ultimo minuto è stato atterrato 3 volte, finendo addirittura fuori dalle corde del quadrato. E il piccolo tonfo di quell'asciugamano sul legno del ring è come un colpo di martello sulla cattedra di un tribunale per sancire che Jack Johnson è campione del mondo anche per quell'America che era arrivata sugli spalti del match armata di pistole, coltelli e persino di accette. Jack Johnson avrebbe ricordato.
2: Al quarto round ho capito che era fatta. Quando è caduto la prima volta, il suo sguardo mi ha detto che la vecchia nave stava affondando.
0: La vecchia nave James Jeffries ammise.
5: Non avrei mai potuto battere Johnson, non avrei potuto colpirlo nemmeno se il combattimento fosse durato 1.000 anni.
0: Sì, improvvisamente il match era tornato ad essere solo l'incontro tra due uomini chiamati Jack e James. Nessun bianco e nessun nero. Nessuna supremazia e nessuna inferiorità da affermare, a parte quella tecnica e atletica. Jack London scrisse per il New York Herald.
3: Mentre giaceva sulla corda inferiore, mentre i secondi gli venivano contati gridando, da molti degli spettatori si levò un grido all'arbitro che conteneva lacrime e suppliche. Non lasciare che il negro lo metta KO, non lasciare che il negro lo metta KO. Però c'è poco da dire. James Jeffries non era il vecchio James Jeffries, ma nemmeno il vecchio James Jeffries avrebbe potuto mettere nell'angolo questo fantastico negro del Texas, questo uomo ricolore dal sorriso luminoso. Sì, Jack Johnson è una meraviglia.
0: Il poeta William Waring Cooney in quello stesso giorno scrisse così.
6: Oh mio signore, che mattina! Oh mio signore, che sensazione! Quando Jack Johnson voltò verso il soffitto, il viso bianco come la neve di Jim Jeffries. Sì, mio signore, combattere è sbagliato, ma che montante! Oh mio signore, che mattina! Oh mio signore, che sensazione quando Jack Johnson girò verso il soffitto, la faccia bianca come un giglio di Jim Jeffries. Oh mio signore, che mattinata! Mio signore, prenditi cura di Jack, conservalo, signore, così come lo hai creato. Grande, forte e nero.
0: Il 4 luglio, però, non si sarebbero scritte pagine solo di poesia. Come aveva paventato il New York Times, l'incontro fu seguito da giorni di scontri e omicidi. New York, Baltimora, Philadelphia, New Orleans, Houston. Le violenze razziali si scatenarono in più di 25 stati e 50 città. Si contarono 20, forse 25 morti. Tra questi, due bianchi e il resto neri. Il 7 luglio 1910 il Los Angeles Times pubblicò una vignetta dove un candelotto di dinamite commentava così lo spettacolo cominciato già da tre giorni. Da solo non avrei provocato nemmeno la metà di questi danni. Poi la calma inevitabilmente tornò. Giusto in tempo per l'uscita della pellicola Johnson Jeffries Fight, il combattimento tra Johnson e Jeffries. La pellicola però rischiava di riaccendere la miccia. Da un lato la sconfitta che molti volevano rimuovere, cancellare, dimenticare. Dall'altra la paura che la corsa al cinema potesse generare un ritorno di fiamma per scontri, omicidi e linciaggi. E così molti stati nei quali le folle avevano dato il peggio di loro vietarono la proiezione di quelle immagini. In tutto il territorio degli Stati Uniti la pellicola fu bloccata. Ora, difficile dire se questo fu più per evitare nuovi linciaggi o per nascondere che l'idea della supremazia bianca era finita al tappeto. Questo però fu. Nella sua breve programmazione, il film sul combattimento tra Johnson e Jeffries ebbe però così tanti spettatori da risultare la pellicola più vista di sempre sul territorio degli Stati Uniti, almeno fino al 1915, quando nelle sale arrivò La nascita di una nazione, che sarebbe stato ricordato come uno dei più grandi e importanti film della storia americana. Del resto era davvero una pellicola imponente che raccontava l'assassinio del presidente Lincoln, la guerra civile americana e la ricostruzione del paese. Ma poi col tempo sarebbe stato considerato anche come un film dalla parte dell'America del Ku Klux Klan. Sì, anche al cinema questo era un paese spaccato. Nessuno però avrebbe mai ritirato dalle sale La nascita di una nazione, come invece accadde con il combattimento Johnson-Jeffries. E non era ancora finita. Due settimane dopo il match, il popolare ex presidente Theodore Roosevelt, pugile mancato, scrisse un articolo per chiedere che negli Stati Uniti fossero vietati tutti i combattimenti con in palio denaro. Così si guadagna senza lavorare, quindi sono immorali. Più o meno gioco d'azzardo. Due anni dopo, era ormai cominciato il 1912, il Congresso americano vietò la distribuzione di tutti i film che mostravano combattimenti con in palio denaro.
2: Io sono Jack Johnson, campione del mondo dei pesi massimi. Sono nero. Non mi hanno mai permesso di dimenticarlo. In ogni caso, non permetterò mai che dimentichino che io sono nero.
0: Jack Johnson, figlio di schiavi, poteva pure tenersi il suo titolo mondiale. Nel suo paese però nessuno avrebbe potuto più vedere le scene della sua vittoria. Il sipario in qualche modo era stato fatto scendere e presto per Jack Johnson sarebbero arrivati un'accusa, un processo, una condanna, una fuga e infine una cella. Questa però è davvero un'altra storia. Grazie ad Alex Messina per la regia e per aver musicato questo racconto. Se volete scriveteci francesco.graziani@rai.it. Per riascoltarci c'è Rai Play Sound. Da Francesco Graziani un saluto e a presto con le nostre storie senza uguali.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Sinner, nuovo re di Roma, gli internazionali di tennis, Jannik trionfa 50 anni dopo Panatta che lo abbraccia alla premiazione. Successo azzurro anche nel doppio con Bolelli e Vavassori. La tentata strage a Modena, Mattarella e Meloni in visita ai feriti e incontrano le persone che hanno bloccato l'assalitore, sit-in dei cittadini in piazza contro l'odio. Crisi energetica, la Presidente del Consiglio scrive a von der Leyen, serve una deroga al patto di stabilità. Bruxelles, la nostra posizione resta immutata. Medio Oriente, Trump sente Netanyahu e torna a minacciare l'Iran. Se non accetta un accordo non ne rimarrà nulla. Negli Emirati, drone vicino a una centrale nucleare. Più kefir, meno pannolini. Cambia il carrello della spesa degli italiani. Boom di over 65 e single. Cannes, il momento della fantascienza. Al Festival del Cinema, protagonisti Fassbender e Vikander. Coppia sul grande schermo come nella vita. Barbara Streisand non sarà alla consegna della Palma d'Oro. Gli altri trionfi dello sport italiano, di Gian Antonio primo nel Gran Premio MotoGP di Catalogna. Perugia, campione d'Europa nel volley. Serie A, il derby della capitale, parla giallorosso. Ok, Milan e Como, crollo Juve. Solo il Napoli, corsaro a Pisa, è sicuro della Champions. Anche la lotta a salvezza si deciderà l'ultima giornata dopo le vittorie esterne di Lecce e Cremonese. Buonasera da Carmelo Lazzaro, l'apertura è dedicata alla nuova impresa di Jannik Sinner, il numero uno al mondo, ha battuto il norvegese Ruud e si è aggiudicato gli internazionali di tennis di Roma. Alla finale ha assistito il presidente della Repubblica Mattarella, che ha consegnato il trofeo. Successo festeggiato anche dalla Premier Meloni, che sui social ha definito Sinner leggendario.
3: Da Roma 1976 a Roma 2026, da Adriano Panatta a Jannik Sinner, finalmente un italiano rivince il foro. L'imperatore Jannik, doppio 6-4 a Casper Ruud, premiato dal presidente Mattarella sotto gli occhi di Panatta. Sinner:
4: sono sempre molto emozionato quando c'è il signor Mattarella, però ecco, in qualche modo riesco sempre a mettermi in posizioni non piacevoli. Comunque, Adriano, dopo 50 anni abbiamo riportato un torneo molto molto importante a casa, grazie mille per tutto.
3: E poi nel cuore dello stadio, a tu per tu con l'imperatore Jannik. Quanto pesa quella coppa? Immaginiamo molto pesante, una giornata storica.
4: Giornata molto importante per il tennis italiano, partendo dal doppio, mai vinto nessuno nella storia qua, poi ho vinto la prima volta qua a Roma, vuol dire tanto per me. Siamo tutti contenti, il pubblico mi ha aiutato tantissimo sin dall'inizio, dal primo giorno, quindi siamo molto contenti.
3: Cosa aggiunge questo trionfo qui a casa nostra dopo 50 anni da Adriano Panatta?
4: Vuol dire ovviamente tanto, tanto lavoro, tanti sacrifici dietro, un momento molto bello.
3: E per non farci mancare nulla, Bolelli e Vavassori che trionfano in doppio, un'altra pagina di storia, collaborazione tecnica Federico Foroni, Foro Italico, Emilio Mancuso, GR1.
2: Ed il presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni si sono recati insieme in mattinata a Modena e Bologna per la visita ai feriti travolti dall'auto e hanno incontrato alcune delle persone intervenute per fermare l'aggressore.
5: L'incontro all'aeroporto di Bologna e poi le visite all'ospedale Baggiovara di Modena e all'ospedale Maggiore di Bologna, capo dello Stato e presidente del Consiglio, testimoniano la loro vicinanza ai feriti e si congratulano con il personale medico.
6: Questo episodio, questa vicenda ha creato un'emozione generale in tutto il nostro paese, quindi anche la riconoscenza nei vostri confronti è particolarmente alta in questo momento, ma so bene che è sempre così.
5: Tra una visita e l'altra, anche l'omaggio a due delle quattro persone che hanno bloccato ieri l'aggressore.
6: Grazie a te, complimenti.
7: Grazie a lei.
8: È stato un esempio grandioso.
5: In un post, il ringraziamento della Premier a Luca Signorelli, gli eroi, scrive: non sono persone straordinarie, ma persone comuni che mettono ciò che è giusto davanti a se stessi. Valentino Russo, GR1.
2: E a Modena c'è ancora sgomento per quanto accaduto. In serata migliaia di persone si sono riunite per un sit-in all'insegna della solidarietà alle vittime contro la paura e l'odio. L'inviato.
0: Piazza Grande, quella sotto al Duomo, alle 7 di sera era piena, gremita, 5.000 persone che hanno risposto all'appello a ritrovarsi per stringersi alle vittime e alle loro famiglie. Il presidente della regione Michele De Pascali è orgoglioso della risposta del sistema d'emergenza. Ma fa autocritica su quanto di più si possa fare in tema di salute mentale.
7: Allo stesso modo ci dobbiamo dire che sul tema della salute mentale, del disagio fisico, dobbiamo fare molto di più.
0: 4 persone sono ancora ricoverate in condizioni gravi, 3 donne rischiano la vita. Luca Signorelli, il passante che per primo ha fermato l'aggressore, riceve stima e applausi.
9: Ho fatto vedere che l'Italia non è morta, c'è ancora.
0: A disarmare il Cudri alla fine sono stati 2 immigrati. Non abbiamo avuto paura, siamo egiziani, abbiamo paura solo di Dio, hanno detto. Alla mattina in ospedale, davanti alla Premier e al Presidente della Repubblica, non c'erano.
10: Troppo lontano da me, io senza macchina, allora oggi domenica anche aspetta l'autobus quasi un'ora, quando arriva l'autobus non posso andare.
0: Da Modena, Claudio Vigolo, GR1.
2: Le indagini intanto proseguono, in campo anche l'antiterrorismo.
11: In cella Salim El Kudri attende l'interrogatorio di convalida del fermo. È accusato di strage e lesioni aggravate. Ai magistrati non ha voluto rispondere. Il 31enne nato nella provincia di Bergamo da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, non lontano da Modena. Nella sua abitazione gli uomini dell'antiterrorismo non hanno rilevato elementi o segnali di radicalizzazione e vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale e disoccupato, l'uomo ha però una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si era rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto emerge aveva poi interrotto il percorso terapeutico. Quadro confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi a Modena, assieme al capo della polizia Pisani, per un vertice in prefettura.
12: Sempre il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione terrorismo ci conforta.
11: Bruno Sokolovic, GR1.
2: E su quanto accaduto a Modena è incentrato il confronto politico.
13: Revocare il permesso di soggiorno ed espellere chi delinque, così il leader della Lega Matteo Salvini dopo i gravi fatti di Modena. Da Forza Italia gli risponde l'alto vice premier Antonio Tajani, che però ricorda l'uomo fermato, un cittadino italiano e non ha il permesso di soggiorno. Vicinanza ai familiari dei feriti della strage da Fratelli d'Italia, che chiede chiarezza. Galeazzo Bignami.
14: È un fatto estremamente grave, bisognerà verificare che cosa è accaduto. Confidiamo che tuttavia non cerchino di anche sminuire un fatto di una gravità riducendolo al gesto di un folle.
13: Parla di sciacallaggio il centrosinistra unito in risposta alle parole di Salvini. Per la leader del Partito Democratico, Elly Schlein, in visita a Modena, è un atto di violenza inaudita che sconvolge.
15: La nostra piena vicinanza va alle persone ferite anche in modo grave, alle loro famiglie, e la nostra gratitudine va ai soccorritori, al personale sanitario che sta curando i feriti.
13: È soltanto una bieca speculazione politica per il Movimento 5 Stelle, che sottolineano il tema della sicurezza non sia terreno di propaganda elettorale. Per Riccardo Maggi, più Europa, Salvini è disperato. Le sue parole provano a nascondere il fallimento sulla sicurezza di un governo al capolinea. Alessandro Allegra, GR1.
2: Rai Radio 1, mezzanotte e 8 minuti, escludere dai vincoli di bilancio le spese per fronteggiare la crisi energetica. Lo chiede Giorgia Meloni in una lettera inviata a Ursula von der Leyen. Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia.
16: Estendere anche le spese per il caro energia alla deroga al patto di stabilità già prevista per la difesa. Questa volta Giorgia Meloni lo mette per iscritto in una lettera rivolta alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, quell'appello alla flessibilità ribadito in tutti gli ultimi vertici europei, accompagnato dalla conferma che l'Italia continuerà a fare la propria parte per rafforzare la sicurezza nel contesto difficile che stiamo vivendo. Ma oggi esiste un'altra emergenza, altrettanto concreta ed immediata, spiega la Premier, riferendosi a quella energetica e tornando a chiedere un atto di coraggio alle istituzioni europee, ricordando lo scenario internazionale di crisi, in primis il Medio Oriente con le tensioni nello stretto di Hormuz, ma anche la guerra in Ucraina, situazioni che stanno producendo effetti pesantissimi su famiglie e imprese, sottolinea la Presidente del Consiglio, gravate da enormi sacrifici negli ultimi anni. Da qui l'appello di Giorgia Meloni all'Unione affinché dia un segnale di coerenza, buon senso e vicinanza alla popolazione, perché in molte nazioni europee, scrive ancora, cresce la preoccupazione di dover affrontare un nuovo shock economico. Carla Macrellino, GR1.
2: E in una nota la Lega applaude alla Premier. La lettera, si legge in una nota, sposa totalmente la linea di Salvini e suggerimenti da sempre auspicati dal partito. La guerra in Medio Oriente. Gli Emirati Arabi condannano l'attacco con droni che ha sfiorato una centrale nucleare senza provocare vittime o fughe radioattive. Altri velivoli partiti dall'Iraq sono stati intercettati dalla difesa saudita. Teheran prosegue intanto i contatti diplomatici con i mediatori pakistani, mentre Trump valuta nuovi raid e torna a minacciare la Repubblica Islamica. La corrispondente.
17: Sul suo social Truth, Donald Trump avverte: per l'Iran il tempo stringe, farebbero meglio a darsi una mossa, altrimenti di loro non resterà nulla. Dopo il viaggio a Pechino, che non ha portato risultati, Trump torna dunque a minacciare Teheran e convoca per domani una riunione nella Situation Room per discutere con il suo team della sicurezza nazionale le opzioni per una ripresa degli attacchi. Trump ha parlato al telefono per oltre mezz'ora con il premier israeliano Netanyahu. Una fonte israeliana conferma che per il presidente è il momento di decidere, e se deciderà di riprendere la guerra contro Teheran, Israele verrà probabilmente chiamato a partecipare. Intanto al National Mall di Washington è andato in scena il grande raduno di preghiera promosso da un'organizzazione no profit sotto l'egida della Casa Bianca, con l'obiettivo dichiarato di riconsacrare spiritualmente il paese, e l'evento che segna l'inizio delle celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza americana. Donald Trump non ha partecipato, ma ha inviato un videomessaggio a rappresentarlo lo speaker della Camera Johnson. Da New York, Laura Pepe, GR1.
2: Altro fronte, la guerra tra Russia e Ucraina. 4 morti e infrastrutture danneggiate nel più massiccio raid aereo lanciato da Kiev dall'inizio del conflitto contro Mosca e altre regioni del paese.
18: Stavolta la contraerea russa non è riuscita a contenere i danni. 600 droni ucraini su 14 regioni, 3 morti a Mosca e un'altra vittima nella regione di Bielgorod. Colpite diverse infrastrutture, una raffineria, un deposito di petrolio e impianti di produzione di microelettrica vicino alla capitale. Preso di mira anche l'aeroporto di Sheremetyevo. Sui social alcuni video sfuggono alla censura, incendi e colonne di fumo denso. È la risposta ucraina alla strage compiuta dai russi a Kiev giovedì scorso con 24 morti. La guerra sta tornando da dove è venuta, ha commentato il ministero della difesa ucraino. Attacchi giustificati, rivendica Zelensky, un modo per far capire ai russi che bisogna chiudere questa guerra. Nessun commento dal Cremlino sugli ultimi attacchi, solo una surreale dichiarazione sulla disponibilità a riprendere il dialogo con l'Europa. Francesco Mincone, GR1.
2: E da Papa Leone, nuovo appello alla pace nella settimana del Laudato Si, dedicata alla cura del creato e ispirata all'enciclica di Francesco.
19: Incoraggio i membri del movimento Laudato Si e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita.
2: La tragedia dei sub morti alle Maldive. Tra poche ore riprenderanno le ricerche dei corpi, rientrati intanto in Italia i compagni di viaggio.
20: Un viaggio di ritorno amaro. Sono atterrati a Malpensa i 20 italiani che erano a bordo della nave dalla quale si sono immersi i 5 connazionali deceduti nell'Oceano Indiano. Sono sul luogo della tragedia invece i 3 speleo sub arrivati dalla Finlandia per recuperare 4 delle 5 vittime ancora disperse in mare. L'unico corpo riportato in superficie infatti è quello di Gianluca Benedetti. Il team di sub è stato protagonista di salvataggi complessi, come quello dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati in una grotta nel 2018. Il nostro ambasciatore Damiano Frankovic.
21: L'approccio sarà un approccio molto step by step, quindi raccogliendo le informazioni e poi procedendo con le attività che possono essere effettuate volta a volta.
20: Aperte 2 inchieste in Italia e nelle Maldive per chiarire lo scopo dell'immersione, la profondità raggiunta e se i 5 avessero le autorizzazioni per farlo. Simona Decina, GR1.
2: Possibili disagi per lo sciopero di 24 ore proclamato dall'USB. La mobilitazione interessa i lavoratori del settore pubblico e del privato.
22: Particolarmente penalizzato è il settore dei trasporti. L'agitazione è già iniziata alle 21 e proseguirà per 24 ore. Il gruppo FS invita i passeggeri a informarsi prima di recarsi in stazione consultando l'app di Trenitalia e i social ufficiali. A rischio sono anche bus, metro e tram, garantite solo le fasce di garanzia. L'agitazione è stata proclamata dall'Unione Sindacale di base. Il dirigente Guido Lutrario.
23: È uno sciopero indetto contro le politiche di riarmo e
1: contro la mancata protezione di salari e pensioni dall'aumento dei prezzi. È uno sciopero per denunciare la complicità del governo italiano con lo Stato di Israele e per sostenere la coraggiosa impresa della flottiglia che sta cercando di raggiungere la martoriata popolazione palestinese di Gaza.
22: Lo sciopero, che coinvolge pubblico e privato, interessa anche la scuola per l'adesione di docenti e persone alleata e la sanità, con ripercussioni anche negli ospedali per l'intera giornata lavorativa. Rimangono in ogni caso garantiti i servizi di emergenza. Lorenzo Opice, GR1.
2: Cambia il carrello della spesa degli italiani. Una ricerca del centro studi Nielsen IQ ci spiega come.
3: Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Il carrello della spesa, specchio dei tempi e della società che cambia, e così i consumi ci raccontano fedelmente l'Italia di oggi, con la natalità ai minimi storici e il boom di over 65 single, a cui il mercato strizza l'occhio con un'offerta sempre più mirata. Nei supermercati meno pannolini e sempre più essenziali, i corner dedicati ai bebè. Sugli scaffali si fanno largo kefir, yogurt protein, offerta sempre più mirata. Nei supermercati meno pannolini e sempre più essenziali, i corner dedicati ai bebè. Sugli scaffali si fanno largo kefir, yogurt proteici, frutti rossi ed esotici, sì.

0: prodotti.
1: Daniele Morgera, GR1.
2: Cinema a Cannes, in primo piano la resistenza francese, il duo Michael Fassbender, Alicia Vikander, ma per il festival arriva una defezione importante. L'inviato.
3: Nel festival che intreccia culture, in cui Virginie Efira è diretta da Amaguchi, Isabelle Huppert da Faraday, accade anche che nel coreano Hope spunti la coppia Michael Fassbender Alicia Vikander. Sono due mostri venuti dallo spazio ai quali gli umani danno la caccia.
4: Unknown fear.
3: È la paura dello sconosciuto per Alicia Vikander. L'idea di uccidere quello che non capisci, le fa eco Fassbender. È quello che facciamo nella nostra società, aggrediamo quello che non capiamo. Hope, molto spettacolare, è in concorso, come Moulin sul capo della resistenza francese ucciso dai nazisti e interpretato da Gilles Lelouch. Un'enorme fierezza e responsabilità fare un film su Jean Moulin, dice Laszlo Nemes, il regista, nell'ovazione di fine proiezione. Ed oggi arrivano Harari e Mungiu, qui già Palma d'Oro, ma c'è anche una grande delusione. Il festival annuncia infatti che Barbara Streisand, che era attesa per la cerimonia di chiusura, non ci sarà. Motivi di salute. People. Cannes, Miriam Mauti, GR1.
2: Al via ad Amsterdam il tour Together Together di Harry Styles. Il cantante britannico è tornato dal vivo dopo 3 anni di assenza con uno show di oltre 2 ore. Sul palco anche un brano inedito, Italian Girls, che state ascoltando. L'ex One Direction ha chiuso il concerto sulle note di As It Was. La prossima tappa sarà Londra. Termina qui questa edizione del GR1, direttore Nicola Rao, vice direttrice Simona Grossi, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Gianluca Liberati e Massimo Basciaveo. Tra poco la pagina sportiva, da Carmelo Lazzaro l'augurio di una buona notte.
5: GR1 Sport.
6: Mezzanotte 19, un cordiale saluto da Giorgio Germanò. In apertura di giornale avete sentito dell'impresa di Sinner e della coppia Bolelli-Vavassori, che hanno rispettivamente conquistato i titoli nel singolare e nel doppio agli internazionali di tennis a Roma. Per quanto riguarda il calcio, riepiloghiamo i risultati di una giornata che ha visto tutte le squadre in campo: Como Parma 1-0, Genoa Milan 1-2, Juventus Fiorentina 0-2, Pisa Napoli 0-3, Roma Lazio 2-0, Inter Verona 1-1, Atalanta Bologna 0-1, Cagliari Torino 2-1, Sassuolo Lecce 2-3, Udinese Cremonese 0-1. Spicca naturalmente il crollo della Juventus. Sentiamo.
7: Doccia Champions freddissima, formato viola, la Juventus si infrange sul muro della Fiorentina 2-0 per la formazione ospite per le reti nel primo tempo di Indur, il raddoppio nella ripresa di Mandragola, Juventus che tira poco in porta, segna anche 2 gol, entrambi però irregolari, la Fiorentina che rischia poco nulla, è ovvio che le chance di qualificazione Champions per la Juve adesso diventano molto poche e Luciano Spalletti ovviamente lo riconosce.
8: Questa ci mette in condizioni ora che non dipenda più da noi, per cui devi essere obiettivo, ora sei in balia degli altri e la cosa rimane difficile.
7: Dalla parte opposta a Manoli, autore di un capolavoro per alcuni, cioè aver salvato una squadra che non era certo in grado di potersi trovare in quella situazione di classifica per più di metà del campionato, un merito sicuro dell'allenatore Viola.
9: È stato fatto qualche cosa veramente di importante, perché quando hai cambiato una statistica che diceva che nessuno sarà mai salvato, hai salvato un centenario, hai salvato una Fiorentina dalla Serie B.
7: Torino, collaborazione tecnica Andrea Montone, Francesco Repi, c'è GR1.
6: Passo avanti in zona Champions League per la Roma, vincitrice nel derby della capitale. Sentiamo il tecnico giallorosso Gasperini.
10: La partita era comunque difficile, la Lazio rimane comunque una squadra di valore, con anche cambi di valore, e averla vinta anche con un po' di fatica al primo tempo, secondo tempo abbiamo fatto molto meglio, è ancora un merito maggiore. Siamo tornati davanti e dipende da noi adesso, se saremo capaci di vincere l'ultima partita avremo raggiunto un risultato veramente straordinario.
6: Vista europea confermata anche per il Como, la soddisfazione del tecnico Fabregas.
11: Una partita incredibile, secondo me tutto regressione, prima aggressione

0: organizzazione, voglia, fame, qualità, posizionalmente molto molto bene, compromesso, disciplina, tutto lo che vuole dire positivo oggi si è visto di questa squadra.
1: E in chiave salvezza, distanze immutate fra Lecce e Cremonese, pugliesi avanti di un punto, tutto si decide all'ultima giornata. E ora le moto, un italiano primo nel traguardo movimentatissimo del Gran Premio di Catalogna.
2: Più che un gran premio è stato un thriller. Al Montmeló accade di tutto: due bandiere rosse, tre partenze, quintali di incidenti. Il primo al dodicesimo giro con Acosta in testa che ha problemi di elettronica che ammutoliscono il motore. Alex Marquez lo centra e la sua moto si disintegra. Di Giannantonio, che arriva poco dietro, viene colpito al braccio dalla forcella anteriore con ruota attaccata dello spagnolo, che subisce la frattura della clavicola e una marginale ad una vertebra cervicale. Si riparte e Zarco centra Marini e Bagnaia. Anche il francese va in ospedale. Il terzo via è quello buono: 12 giri, una sorta di sprint che premia proprio Fabio Di Giannantonio, che risale fortissimo e dopo 910 giorni torna sul gradino più alto del podio. Tripletta Ducati con Aldeguer e Bagnaia, perché Mir, secondo il traguardo, è stato penalizzato per pressione gomme. Acosta steso da Augur all'ultima curva e Martin da Fernandez al primo giro. Miracoloso quarto Bezzecchi, che allunga su Martin più 15. Luca Cesaretti, GR1.
1: Le due ruote a pedali, non a tappa, del Giro d'Italia.
3: Secondo arriva in salita al giro e seconda firma del re pescatore, questa volta in Emilia, al Corno alle Scale, la patria agonistica dove è nato Alberto Tomba. Vince Vingegaard, che nel finale brucia Felix Gall, dopo che l'intera giornata era stata animata da una coraggiosa fuga, il cui ultimo irriducibile portabandiera è stato Giulio Ciccone, ripreso poco prima dell'ultimo chilometro. Eccola la delusione dell'abruzzese.
4: Oggi diciamo che era un po' difficile perché non mi hanno lasciato andare già dalla partenza. Ero anche un po' arrabbiato a dire la verità, e per quello che quando ho visto l'occasione della fuga avanti che era vicino ho provato a dare il mio massimo, tanto non avevo più niente da perdere, e poi da lì ho rischiato tutto fino alla fine, però non era proprio l'ideale.
3: Senza pietà Vingegaard e Gall, tiene tutto sommato bene la maglia rosa Eulalio, che paga appena 50 secondi a Vingegaard e resta dunque al comando. Meno bene invece Giulio Pellizzari, che cede circa un minuto e mezzo, e domani giorno di riposo in attesa della crono di martedì. Corno alle Scale con Jacopo Teodoro, Manuel Codignoni, GR1.
1: E infine il volley. Perugia, campione d'Europa. All'Inalpi Arena di Torino, la Sir Safety Perugia si conferma sul tetto continentale per il secondo anno consecutivo. Trionfo in finale 3-7-0 contro i polacchi dello Zawerci. Questo la progressione dei tre set: 29-27, 25-18, 25-15. Umbri che dunque chiudono al quarto set point, un primo parziale equilibratissimo, e poi prendono il largo. Champions League vinta da imbattuta, triplete dopo mondiale per club e scudetto, e per Massimo Colaci a 41 anni un ritiro da sogno da campione d'Europa. Ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione e buonanotte.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
6: Mezzanotte 25 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla Cumplanare di Bologna, tra uscita 5 quartiere Lame, uscita 4 bis aeroporto Marconi in direzione della Milano-Napoli. C'è un incidente al chilometro 9 e 500, due auto coinvolte, è un tamponamento a 1 Milano-Napoli. Il traffico è rallentato a causa di un veicolo fermo tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico in direzione di Bologna. E poi pedoni su tre differenti tratte autostradali: sulla A11 Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Peretola e il Bivia 1 Firenze Nord in direzione di Pisa, sulla tratta urbana della 24 tra Portonaccio e il Bivia 24 tangenziale est di Roma, pedoni in entrambe le direzioni, e sulla A1 Milano-Napoli tra Caserta Sud e il nodo 1 Villa Literno-Pomigliano in direzione di Napoli. Dunque prudenza. Concludiamo con una chiusura sulla A12 Roma-Civitavecchia, uscita chiusa per lavori a Cerveteli Ladispoli per le provenienze dalla statale Aurelia, e rampa di accesso chiusa sempre per lavori a Cerveteli Ladispoli in direzione di Roma fino alle 6. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
5: In collaborazione con il CIS.
7: Vi siete mai chiesti come mai non esiste una parola per definire un genitore che perde un figlio?
5: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
8: Mi piacerebbe tanto in questa fase avere dei segni che lei ci stia in qualche modo vedendo, guardando o apprezzando.
5: Ascolta i nuovi episodi del podcast In nome del figlio su RaiPlay Sound o scarica l'app.
9: Monica Setta conduce La Mezzanotte di Radio 1.
10: Buonanotte, bentornati alla Mezzanotte di Rai Radio 1. Voi ormai, i nostri fedeli ascoltatori, lo sapete, alla Mezzanotte di Radio 1, quando la domenica alle spalle stiamo per abbracciare una nuova settimana e dunque il lunedì, ci dedichiamo agli incontri con i grandi protagonisti del nostro tempo. E dunque, come non andare ad incontrare uno dei veri protagonisti dell'economia, della cosiddetta business community, un nome di spicco, il presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele. Buonanotte presidente, grazie di aver accettato il nostro invito.
11: Buonanotte a lei, è sempre un piacere.
10: Allora, io vorrei partire da un editoriale, da un suo editoriale che mi ha molto colpito. È un editoriale del 20 aprile e dice questo: il mercato del divano, come funziona, quali sono le criticità del settore, come non farsi ingannare. Perché? Perché lo sconto non c'è, la domenica non scade mai. Il prezzo baratto che non è mai esistito. Insomma, dal caso di una nota marca di cui non possiamo fare neanche pubblicità occulta, ma che tutti hanno capito di che cosa si tratta, fino ai meccanismi opachi di un settore da oltre 2 miliardi. Tutto quello che dovete sapere prima di sedervi sul divano sbagliato. È così? Ho sintetizzato bene?
11: Perfettamente, come al solito. Sì, diciamo che lo spunto di questo editoriale nasce da un'importante partecipazione in un programma Rai d'inchiesta dedicato appunto ai consumatori, con cui ho partecipato recentemente, con cui abbiamo fatto un approfondimento su quali sono le criticità più evidenti. Diciamo che intanto parliamo di un prodotto che non compriamo tutti i giorni. Il paradosso è che noi abbiamo tutti quanti un divano, delle poltrone o dei sofà all'interno delle nostre abitazioni, ma mediamente li cambiamo, pensi, non prima dei 15 anni, quindi stiamo parlando di un prodotto che supera persino la vita media dell'autovettura. Perché? Perché è un prodotto scomodo da sostituire, no? Nessuno di noi ha voglia di cambiare un prodotto così complesso e anche ingombrante una volta l'anno, ma non ce ne sarebbe bisogno. In genere questi sono prodotti che si acquistano per durare nel tempo, no? E sono anche difficili da un punto di vista della logistica, della scelta, per cui il consumatore di per sé è un consumatore, ogni volta che fa questo acquisto diventa del tutto occasionale. Perché occasionale? Perché facendo questo acquisto una o due volte nella vita si diventa impreparati ogni volta che si va a comprare un prodotto di questo genere, perché le aspettative, al di là della parte estetica e della comodità, ma le aspettative in generale da un prodotto di questo tipo nessuno di noi ce l'ha ben chiare, fin quando poi non si trova all'interno di uno showroom, che è tra l'altro il principale canale di acquisto, perché diventa estremamente residuale comprare online un prodotto di questo tipo. In genere lo vogliamo vedere, lo vogliamo provare, che è la cosa più importante, e quindi che cosa accade? Che siamo gioco forza, facilmente influenzabili da parte di chi ce lo vende, che potrebbe prospettarci qualsiasi cosa, che è quello che è successo in questi anni e che è stato accertato proprio dall'antitrust. L'antitrust per ben due volte negli ultimi tempi ha riscontrato che una delle principali aziende di settore, che copre, pensi, il 30% del mercato, perché tra l'altro è un mercato anche molto poco competitivo, perché non è facile essere produttori o rivenditori su grande scala di un prodotto di questo tipo, un po' come quello delle autovetture, non è che ci sono centinaia di migliaia di produttori, sono pochissimi quelli delle autovetture, perché lo stesso come il divano è un prodotto complesso. E allora siamo tutti quanti facilmente oggetto e alla mercé delle campagne di comunicazione che ci vengono prospettate, campagne di comunicazione che sono sempre più aggressive e che vanno a colpire in particolar modo quelle leve psicologiche che noi consumatori siamo oggetto ad essere facilmente stimolabili: la comodità, il lusso, la convenienza, la facilità dell'acquisto. Sono tutte leve che, se le mettiamo insieme con delle campagne di marketing mirate, accade quello che sta accadendo e che è stato riscontrato dall'autorità, ovvero che intanto i prezzi scontati all'infinito quasi sempre si sono rivelati essere dei prezzi falsamente scontati. Non è vero che questi sconti che ci vengono prospettati così mirabilanti, il 50 più il 40, cioè quasi ci attendiamo che il prodotto venga quasi gratis.
10: Quasi gratis, anche... certo, è vero. Sì, sì, sì. Invece, un escalation a ribasso sostanzialmente, vero? Sembrerebbe. Sì, invece
11: esatto.
10: Non è.
11: Non è così, perché a parte noi non conosciamo mai il prezzo reale
10: prezzo
11: di
10: partenza, certo.
11: È difficile anche compararla con lo stesso prodotto simile. Una vettura della stessa marca, dello stesso produttore, è più facile da comparare tra diversi concessionari, mentre il divano è una cosa che addirittura subisce quasi una segmentazione quasi individuale, cioè ogni divano di per sé è unico, se ci pensiamo, no? E non sappiamo mai chi è il reale produttore, se c'è un altro rivenditore che ha lo stesso divano, ma sono quasi tutti differenti in base al brand, alla marca che ci effettua, certo, la commercializzazione. Poi il tema di queste scontistiche straordinarie che spingono la fretta oppure l'imminenza del venir meno, pertanto affrettati, vieni entro questo fine settimana, dura soltanto questo weekend, soltanto entro 15 giorni, cosa che poi se andiamo a vedere la settimana successiva invece ritroviamo di nuovo e certe volte all'infinito. Perché accade tutto questo? Un po' per i motivi psicologici che le dicevo prima e un po' perché la stessa antitrust, non per sua mancanza, ma per la una inadeguatezza della normativa di riferimento, è che può fare ben poco, perché soltanto una di queste grandi aziende che dicevo prima pensi a un fatturato di oltre 500 miliardi. Lei pensi che la sanzione massima ottenuta è di tale per la violazione di queste cose che le stavo dicendo, è stata poi ridotta ulteriormente dal Consiglio di Stato, sono stato 500.000 euro. Già l'originaria rappresentava solo lo 0,18% del fatturato complessivo, ridotta è diventata lo 0,9%. Lei può ben immaginare che se la traduciamo nella sola spesa in marketing e pubblicità televisiva, gli abbiamo semplicemente tolto dal bilancio una settimana di pubblicità.
10: Esatto, quindi è veramente poco, è chiaro.
11: E quindi di conseguenza le aziende persistono in questo genere di comportamento perché poi sanno che gli effetti economici sul loro fatturato dell'eventuale
10: sono superiori alle sanzioni. Allora, esatto. Presidente, io la fermo un attimo perché il primo brano musicale di questa notte lo dedichiamo a sua moglie e a sua figlia, va bene? Alla sua famiglia, che è un brano molto bello, e quindi per loro. A tra poco.

0: Eccoci tornati alla mezzanotte di Rai Radio 1, è tornato un grande protagonista della business community, Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit, ma anche grande imprenditore ed economista. Allora, stavamo parlando di questa scontistica finta, si può dire, no? Dell'industria del divano, e poi ci siamo lasciati prima della musica con una frase importante di Gabriele. Lui dice: queste industrie che praticano questi cattivi comportamenti dannosi nei confronti anche dei clienti non sono giustamente sollecitate da un'eventuale punizione, da una sanzione, perché la sanzione è sicuramente lieve, leggera dal punto di vista dell'entità, della quantità, in rapporto invece al giro d'affari. È corretto questo?
1: È assolutamente così, ribadisco, questo non dipende dall'antitrust, che fa sempre un ottimo lavoro con gli strumenti che ha a disposizione, ma in realtà dipende dall'impostazione della struttura normativa di sanzionamento. Noi ci aspettiamo che queste regole vengano riviste profondamente, perché se vogliamo che vengano a cessare dei comportamenti scorretti, possono cessare solo esclusivamente dinanzi eventualmente alla prospettiva che la sanzione per un comportamento scorretto è tale da distogliere qualsiasi possibilità, opportunità che le aziende le mettano in atto, perché tanto poi rientrano nel bilancio complessivo, o se non addirittura, come in questo caso, nelle possibilità che vengono addirittura introdotte all'interno dei costi di marketing, perché sanno che l'irrisorietà della sanzione è tale che non produce nei loro confronti alcun tipo di effetto sanzionatorio grave.
0: Certo. Senta, voglio parlare con lei anche di molto altro, perché ho l'occasione di averla qui in questa lunga intervista, che tra l'altro ricordo è scaricabile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound dagli ascoltatori che volessero farlo, e voglio parlare con lei di grandi temi dell'economia: inflazione, prezzo della guerra in Iran, insomma quanto si scarica sul famoso carrello della spesa della famiglia Italia. Luigi Gabriele.
1: Ma guardi, è solo l'ultimo dei tanti, troppi elementi esterni che stanno incidendo in maniera veramente drammatica sul bilancio delle famiglie italiane. Guardi, noi abbiamo fatto un report, in maniera quasi ironica l'abbiamo voluto chiamare "andavo a 50 euro",
0: sì,
1: per parafrasare, sì, la famosa
0: "andavo a 100 all'ora" di Gianni,
1: esatto,
0: Morandi.
1: Perché? Che cosa abbiamo riscontrato? Facendo un'analisi dell'inflazione reale degli ultimi 10 anni, abbiamo fatto una comparazione tra il 2016 e il 2026. Che cosa abbiamo scoperto? Intanto, uno dei punti drammatici in assoluto è che gli stipendi in questo paese non sono mai cresciuti, almeno negli ultimi 10 anni. In realtà alcuni dati statistici ci dicono che sono 20 anni che non crescono realmente gli stipendi, e non vengono più agganciati effettivamente a quello che è l'andamento reale dell'economia. Se questo stipendio non è mai cresciuto, di converso, dall'altra parte, in realtà i prezzi sono aumentati, ma non seguendo l'andamento inflazionistico tradizionale, ma in alcuni casi avendo una crescita del tutto esponenziale, e spesso nemmeno legata sempre a fatti internazionali o a fatti endogeni del paese. Le faccio un esempio concretissimo: analizziamo soltanto il frigorifero, quello che c'è all'interno: latte, uova, olio, pane, pasta, tutti elementi essenziali che noi abbiamo sempre avuto accesso in maniera quasi, come poter dire, alla portata di tutti. Da sempre dicevamo: il carrello della spesa con una certa cifra è possibile riempirlo. Invece abbiamo scoperto che negli ultimi 10 anni il carrello della spesa è stato completamente dimezzato. Per esempio, l'olio è cresciuto del 130%. Il pane è cresciuto del 90%, il costo della pasta del 110%, le uova del 60%. Questi non sono beni di cui noi possiamo fare a meno oppure ridurre. In realtà potremmo ridurre, come già abbiamo fatto, dei cosiddetti sfizi. Ne cito uno, sempre previsto all'interno del nostro dossier: l'aperitivo.
0: Sì.
1: Bene, noi siamo passati da un aperitivo dal costo medio di 5 euro nel 2016 a un aperitivo dal costo medio di circa 12 euro nel 2026. Da questi conti che cosa viene fuori? Che mentre un tempo, ovvero il tempo zero in cui parte questa analisi, che è il 2016, con 50 euro il carrello veniva riempito per 7 giorni per una famiglia media di 4 persone, oggi nel 2026 questo carrello non dura più di 3-4 giorni.
0: Devo dire che è un dato importante ed emblematico. Io la fermo un attimo, ancora musica, ancora un pensiero, un regalo per lei, una musica dedicata questa volta al nostro grande, illustre ospite di questa notte, Luigi Gabriele, poi rientriamo e ripartiamo proprio da qui, dalla variazione, dall'incremento, un incremento importante. Abbiamo citato un bene voluttuario come l'aperitivo, ma insomma ci sono invece beni di prima necessità che sono cresciuti tanto dal punto di vista dei prezzi, e appunto sono beni di prima necessità di cui non si può fare a meno. Musica.

0: bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 e bentornato a uno dei protagonisti della business community italiana, il presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele. Presidente, allora ci siamo fermati all'aperitivo. Costava 5 euro nel 2016 e arriva a 12 euro di media nel 2026.
1: Con il medesimo stipendio del 2016.
0: Esatto.
1: Che cosa ci dice questo dato? Attenzione, noi non stiamo additando la crescita dei prezzi per motivi legittimi, stiamo dicendo che a stipendio medio invariato, perché 1.300 euro erano nel 2016 e 1.300 euro rimangono nel 2026, in realtà quelle 1.300 euro non sono più 1.300, ma secondo i calcoli che abbiamo fatto diventano 950 euro. Attenzione, a questo va aggiunto un altro elemento essenziale. Oltre ai beni alimentari che hanno subito una crescita veramente esponenziale e in alcuni casi anche senza motivo, un'altra crescita incredibile l'hanno avuto i costi per le abitazioni, non soltanto per l'acquisto, mi riferisco all'affitto. Bene, se un tempo, ovvero nel 2016, il costo medio, e le prendo a citazione soltanto una località, Roma, di una stanza singola che poteva permettere a un lavoratore singolo, indipendente, di vivere dignitosamente, oscillava tra i 500 e i 600 euro, oggi pensi ha raggiunto anche le 900 euro la medesima stanza. Questo le fa capire che nel potere d'acquisto della medesima persona si va a detrarre ulteriormente risorse. Che cosa determina? Uno, le persone non sono più in grado di fare risparmio. E quando non si può fare risparmio, di conseguenza non si può fare investimento. Se non si può fare investimento, di conseguenza si genera stagnazione perché non c'è più produttività. Su questo noi non abbiamo delle risposte certe, abbiamo delle indicazioni da poter dare alle istituzioni e alla politica, ma certo a nostro avviso diventa una vera e propria emergenza nazionale quella di stabilire la priorità di restituire in qualche modo il potere d'acquisto nei confronti di persone e famiglie.
0: Senta, Presidente, parliamo invece delle previsioni per l'estate 2026. Come sarà dal punto di vista dei prezzi e dal punto di vista anche delle presenze? Qualcuno dice torneremo ai livelli pre-Covid della famosa estate d'oro del 2019. È un eccesso di ottimismo, a suo avviso?
1: Ma guardi, i numeri in queste settimane sembrano confermare una tendenza alla presenza, così come fu nel 2026, stabile e in crescita addirittura da parte soprattutto del turismo straniero. Sa che i fatti internazionali poi stanno facendo cambiare velocemente, drasticamente le destinazioni, c'è tutto il tema ancora incerto di non sappiamo se potremo viaggiare in aereo, se ci saranno i carburanti per gli aerei e le navi, e quindi questo metterà certamente di nuovo in discussione i numeri di cui si sta parlando in queste settimane. È pur vero che il nostro paese è fortemente oggetto da qualche anno, almeno dal post-Covid, di un ritorno abbastanza di fiamma da parte del turismo straniero, che fa la parte preponderante rispetto alla torta complessiva. Gli italiani sembrerebbe che stanno scegliendo di rimanere nel paese, preferire delle mete turistiche più a buon mercato per tutti i ragionamenti che abbiamo fatto prima, e addirittura sembrerebbe esserci anche un ritorno di fiamma a quello che era il paese, ovvero al turismo delle radici. Questo per quanto ci riguarda non è un tornare indietro, anzi addirittura è un andare avanti, perché sappiamo che le aree interne hanno dei forti problemi soprattutto di spopolamento, e potrebbe essere un aiuto se governato in maniera attenta, anche perché dovremmo da una parte fronteggiare l'overtourism delle località principali e dall'altra invece concentrarli un po' più verso quelle località che rappresentano l'80% del paese, che non viene considerato da parte del turista internazionale.
0: Ancora un brano musicale e poi torniamo, a tra poco.

0: Bentornati alla mezzanotte di Rai Radio 1 e bentornato a uno dei protagonisti della business community italiana, il presidente di Consumerismo No Profit, Luigi Gabriele. Senta, quali sono invece i temi caldi, più caldi a proposito del caro bollette? Abbiamo 3 minuti e 40 secondi a partire da ora.
1: Ma guardi, la situazione è incredibilmente incerta, mai come questa volta potremmo dire che lo scenario è tutto possibile, dal avere una crisi energetica a quanto pare addirittura superiore alle famose crisi energetiche del passato, mi riferisco a quella degli anni 70, ancor prima di citare l'ultima recente del 2022. Rimane la grande incognita che il nostro paese in questi anni non ha saputo dotarsi di una produzione energetica più che propria, indipendente, ovvero di permettersi in qualche modo di essere più resiliente rispetto agli sbalzi internazionali. Che se questo avvenga con l'utilizzo delle fonti fossili o con le fonti alternative non sta a me certamente dirlo, ma la cosa vera è che i prezzi energetici sono cresciuti enormemente, in alcuni casi hanno toccato il raddoppio rispetto al solo anno precedente, mi riferisco sia alla luce che al gas, le famiglie sono fortemente sotto pressione, ma la cosa più grave è che sotto pressione fortemente il settore produttivo, e quando il prezzo dell'energia cresce così tanto poi si rischia di andare in quelle che potrebbero essere delle situazioni che ci fanno tornare un po' veramente indietro al passato, in cui l'austerity ci ha portato a dover fare delle scelte anche di preferire alcuni comportamenti rispetto agli altri. Questa dovrebbe essere una priorità istituzionale, perché le famiglie in questo gli ultimi 2-3 anni dopo la grande crisi del 2022 in realtà non hanno avuto indicazioni chiare oltre a quelle rispetto al risparmiare, che lo stanno facendo, continuano a farlo, però certo è, non possiamo completamente chiudere i contatori dell'energia e del gas, in qualche modo prima o poi il paese dovrà decidere quale direzione deve prendere. Noi consigliamo, è il momento ottimo per fare degli investimenti duraturi e soprattutto qualificanti per il proprio patrimonio immobiliare, dotatevi il più possibile di fonti energetiche alternative, se potete scegliere dove allocare i vostri risparmi, se ve ne sono, perché per molti non ce ne sono, vi consigliamo vivamente di dotarvi di impianti di autoproduzione, adesso che siano geotermici, eolici o fotovoltaici non è importante, dipende ovviamente dal luogo in cui ci si trova, ma è fondamentale orientarsi in questo tipo di investimento, che tra l'altro, se la vogliamo mettere anche su un punto di vista prettamente economico e non soltanto energetico, hanno una redditività molto maggiore rispetto a qualsiasi altro tipo di investimento.
0: Grazie di cuore davvero al presidente di Consumerismo No Profit Luigi Gabriele. Ormai siamo già al 18, già lunedì, e quindi al 18 maggio, ma noi torneremo prestissimo a collegarci con lei anche con il programma quotidiano Cantieri Italia, di cui devo dire lei è un compagno di viaggio fin dal numero zero. Grazie ancora e buonanotte.
1: Una buonanotte a tutti.
0: Grazie. Grazie a Roberta Di Casimirro, che firma la regia anche della mezzanotte di Rai Radio 1, all'ottimo coordinamento tecnico di Gennaro Strazzullo, e noi ci risentiamo tra qualche ora, perché appunto è già il 18 maggio e quindi ci sentiamo tra poco con Cantieri Italia 17:40, sempre sulle frequenze di Rai Radio 1. E se vi va, la puntata è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Buonanotte da Monica Setta.

0: 1.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Escludere dai vincoli di bilancio le spese per fronteggiare la crisi energetica, lo chiede Giorgia Meloni in una lettera inviata a Ursula von der Leyen. Bruxelles tiene il punto, al momento la nostra posizione non cambia. In una nota la Lega applaude alla Premier, la lettera si legge in una nota, sposa totalmente la linea di Salvini e i suggerimenti da sempre auspicati dal partito. La guerra in Medio Oriente, nuovo avvertimento di Donald Trump, l'orologio scorre, scrive su Truth, se Teheran non accetta l'accordo non resterà niente di loro. Il dossier iraniano è stato anche al centro di una telefonata tra il presidente americano e il premier israeliano Netanyahu, mentre il Qatar invita la Repubblica Islamica a sbloccare lo stretto di Hormuz e a favorire la de-escalation. E almeno 4 persone sono rimaste ferite in una serie impressionante di sparatori ad Austin in Texas, 10 in 48 ore. 2 persone sono state fermate, ma le autorità hanno chiesto ai residenti di gran parte della zona sud della città di restare in casa mentre proseguono le indagini. E torniamo in Italia con la cronaca, la tentata strage di Modena, 4 le persone ancora in gravi condizioni ed è in carcere, accuse di strage e lesioni aggravate, il 31enne Salim El Kudri, che si è avvalso della facoltà di non rispondere, si attende la convalida del fermo. L'ipotesi prevalente è quella di problemi psichiatrici, come confermato dal ministro dell'interno Piantedosi, che ha presieduto un vertice in prefettura a Modena con il capo della polizia Pisani. E il presidente Mattarella e la premier Meloni insieme hanno fatto visita ai feriti in ospedale, ringraziando i sanitari che se ne stanno prendendo cura. Ad entrambi anche un ringraziamento alle persone che hanno fermato l'assalitore. E veniamo alla tragedia delle Maldive, atterrato ieri sera a Milano Malpensa il volo con i 20 connazionali che erano a bordo della Duke of York, lo yacht su cui viaggiavano i sub dispersi. Le ricerche riprenderanno oggi con un team di sommozzatori, tra cui 3 finlandesi specializzati in immersioni profonde. Scenderanno nella grotta a 60 metri. E lo ricordiamo, oggi sciopero generale di 24 ore proclamato l'USB, coinvolgerà lavoratori del pubblico e del privato nei settori dei trasporti, la scuola, della sanità. La base della protesta, l'aumento delle spese militari, la crisi welfare e degli stipendi reali per le sole ferrovie. L'agitazione è già iniziata alle 21 di ieri sera, previste fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Mete, ancora qualche nuvola e locali rovesci soprattutto al nord e lungo l'Appennino. Da domani torna il sole su gran parte del paese, temperature in aumento e clima sempre più estivo a partire da metà settimana. E in chiusura lo sport, l'impresa di Sinner, il numero 1 al mondo, ha battuto il norvegese Rude e si è aggiudicato gli internazionali di tennis di Roma. La finale ha assistito il presidente della Repubblica Mattarella, che ha consegnato il trofeo, successo festeggiato anche dalla premier Meloni, che sui social ha definito Sinner leggendario. Bene anche la coppia Bolelli-Vavassori per il loro secondo titolo Master 1000. E il calcio, la Roma si aggiudica il derby 2-0 alla Lazio, crolla la Juventus contro la Fiorentina 0-2. È tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 2, ora vi lascio a Stereonotte Brasile con Max De Tomassi.
3: Eccoci qui, buonanotte a tutti, Stereonotte Brasile, puntata 1179 in questa notte fra domenica 17 e lunedì 18 maggio 2026, con Marco Mascia alla parte tecnica, Federico Scoppio in regia, programma a cura di Andrea Cacciagrano. Questa notte torna il nostro esperto di bossa nova Sergio Vaghimi in Brasile per celebrare insieme a noi il cantautore carioca Johnny Half. Da Parigi ci colleghiamo con il compositore baiano Luca Santana, uno dei nomi più in vista della nuova generazione di musicisti brasiliani. Insieme a Lucas ascolteremo alcuni brani del suo nuovo album intitolato Brasiliano, un album davvero molto bello. Ultima parte della puntata la dedichiamo al grande Ivan Lins. Interagite con noi Instagram Max De Tomassi, anche su Facebook. Attenzione, perché il primo brano per celebrare una grande cantante brasiliana, Angela Maria, che canta qui insieme a Chico Buarque e Giolanda. Angela Maria era nata il 13 maggio del 1928 e quindi qualche giorno fa avrebbe compiuto gli anni. Tanti auguri a questa grande voce della musica brasiliana. Dopo Angela Maria arriva Lucas Santana.

0: Ed eccoci qui con Luca Santana. L'abbiamo detto all'inizio della trasmissione che avremmo parlato con lui e soprattutto avremmo ascoltato una playlist che ci ha suggerito, ma soprattutto il suo nuovo album intitolato Brasiliano. Boa noite, Lucas.
1: Boa noite, Max, un prazer parlare con você e con tutti i suoi ouvinti.
0: Grazie, grazie tante. Allora, raccontaci un po' di te. Tu sei un baiano, sei di Salvador, con una carriera della musica da 25 anni, hai lavorato a lungo in Brasile con importanti musicisti ed interpreti come Chico Science, Nassau Zumbi, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Marisa Monti. Adesso vivi in Francia, a Parigi. Perché questo cambiamento? Perché você mudou de país?
1: Muitas coisas juntas. Primeira, o Brasil vivia um governo de extrema direita.
0: Sim, molte cose insieme. O Brasil viveva um governo de extrema destra.
1: Então, que destruiu completamente a vida cultural do país.
0: Que ha distrutto la vita culturale del paese.
1: E ao mesmo tempo, eu já tinha uma carreira na Europa, sobretudo na França, já há mais de 10 anos.
0: E avevi una carriera già da tempo in Francia, da una decina d'anni.
1: E minha gravadora é da França, minha agente é da França, então eu achei que seria uma nova experiência também para ter com meus
0: certo.
1: Filhos, aprender uma nova língua.
0: Ah, bene, la tua casa discografica è francese, il tuo manager è francese e tu hai pensato che potesse essere un'esperienza interessante passare in Francia, andare in Francia a lavorare, appunto a far ascoltare la tua musica. Del resto la Francia, poi ne parleremo, è stato sempre un territorio molto aperto alla musica di ogni parte del mondo. Se tu vivi a Parigi vedrai sicuramente, come già è così dagli anni 60, che c'è davvero un crogiuolo di etnie che arrivano da ogni parte del mondo, soprattutto dal mondo francofono che viene dall'Africa, che nello stesso tempo esprimono la loro arte attraverso la musica, è vero?
1: Tem muito espaço, eles amam muito a música brasileira aqui.
0: Amano molto la musica brasiliana i francesi. Senti, il primo brano che ascoltiamo da questo tuo album, che si intitola Brasiliano, è un cha-cha bolero che ci racconta il volto francese di Lucas. Una Francia, in particolare Parigi, che da sempre, appunto, come dicevo, è punto di riferimento della musica etnica africana, brasiliana e di altre parti del mondo. Si intitola Dans les Sous. E tra l'altro cantato con Flavia Coelho. Parlaci un po' di questo album, di questo brano.
1: È la mia prima canzone che ho fatto in parceria con Flavia Coelho.
0: È il primo brano fatto in collaborazione con Flavia Coelho.
1: E è la storia di una persona che vive nel sud della Francia, dove fa sol, è mais, digamos, mais próximo do clima tropical do Brasil.
0: È la storia di una persona che vive nel sud della Francia, che ha comunque un clima diverso dal tropicale Brasile.
1: E che convida una persona che mora nel nord della Francia, che è frio, para que ela venha para o sul para eles poderem aproveitar o verão e aproveitar mais a vida.
0: E che quindi invita una persona del nord della Francia, dove fa freddo, per venire al sud della Francia, dove si vive una vita più piacevole, sicuramente con una temperatura migliore. Ricordiamo che Brasiliano, il decimo album di Lucas Santana, celebra i suoi 25 anni di carriera con la collaborazione di molti artisti internazionali. L'album è cantato in 8 lingue diverse e rende omaggio alla lingua, che poi il sistema comunicativo dell'essere umano più dinamico e più importante. Sentiamoci il brano Lucas Santana con Flavio Coelho, Dans le Sous, e poi torniamo a parlare con lui.

0: Luca Santana, Flavio Coelho, Donne Su da Brasiliano. Senti, perché questa scelta di intitolare questo album Brasiliano, come se appunto la lingua italiana riuscisse a racchiudere tutte quante le lingue latine?
1: A história desse álbum nasceu conversando com meu filho mais velho, depois que a gente já tinha se mudado para a França.
0: Sim. La storia di quest'album nasce con tuo figlio più anziano, più grande, quando eravate già in Francia.
1: E ele me disse: meu pai, eu falo português, falo espanhol, agora vou falar francês e depois eu vou estudar italiano, porque dessa maneira eu vou conquistar as principais romance language.
0: Ah, bene, quindi il figlio gli ha detto: adesso io parlo francese, parlo spagnolo, parlo portoghese, e adesso devo imparare l'italiano perché così posso conquistare tutte quante le lingue romanze.
1: E quando ele me falou romance language, eu adorei esse termo e perguntei para ele: mas o que é romance language? E ele me explicou sobre essa família linguística.
0: Ah, lui te l'ha detto in inglese: voglio imparare le lingue, le romance language. E tu gli hai chiesto perché, e lui ti ha spiegato la storia delle lingue romanze e ti ha affascinato questa cosa. Tra l'altro, c'è un italiano, una persona, un artista di origine italiana, che ha vissuto a Bahia e che ha rappresentato per la musica di Bahia quello che Jorge Amado ha rappresentato per la letteratura. Lui è Dorival Caymmi. Perché hai scelto questa canzone di Dorival, che si intitola Noite de Temporal?
1: Perché Dorival Caymmi, apesar di essere un cantore dos anos 50, as suas músicas, eu acho que elas ainda são muito atuais.
0: Anche se era un cantante degli anni 50, le sue canzoni sono molto attuali.
1: Elas falam muito da relação do homem com a natureza, mas não como se a natureza fosse algo distante, mas como se nós fôssemos parte, estivéssemos dentro da natureza.
0: É a relação dell'uomo com a natura. Você falou mais o quê? Que eu me perdi?
1: É que ele não. Ele, para ele, o homem e a natureza são uma coisa só, e não uma coisa separada da outra.
0: Per lui l'uomo e la natura sono una cosa soltanto e non dei concetti separati. Quindi per te Dorival Caymmi è sicuramente un artista moderno, anche se è un artista degli anni 50.
1: Sì, anche un artista che fu uno dei primi a usare molto la influenza della musica afro-brasileira, del candomblé, e che oggi in dia è... Sì, anche un artista che fu uno dei primi a... usar muito a influência da música afro-brasileira, do candomblé, e que hoje em dia é muito presente. Por exemplo, se

0: Dorival Caymmi, Noi Cigi Temporao, una canzone scritta da Luca scelta da Luca Santana, stavo dicendo scritta da Luca Santana, você gostaria di ter realizzato umas músicas do Dorival Caymmi, no? Ti sarebbe piaciuto essere l'autore di queste canzoni di Dorival, no?
1: Ah, sem dúvida, pô, são obras primas.
0: Sono opere meravigliose, opere prime. Allora, il prossimo brano che ascoltiamo dal tuo album, che si intitola Brasiliano, è realizzato insieme a Chico César, e si intitola Ver Meu Povo Se Abraçar, cioè vedere il mio popolo abbracciarsi. È un brano che racchiude in sé la bellezza, il brillo, la luce delle feste juninas, delle feste che si celebrano nel mese di giugno, in occasione della festa di San Giovanni, nel nord-est brasiliano, in particolare la festa di San João. Adesso queste sono delle feste che sono ancora più tipiche per certi versi del carnevale. Il carnevale è diventato un brand internazionale, cioè il Brasile esporta il suo carnevale in ogni parte del mondo. Se c'è qualche cosa che è rimasta ancora groove, brasiliana, molto roots, è proprio le feste giunine. E forse è una delle manifestazioni brasiliane che ti mancano di più adesso che vivi in Francia.
1: Sì, o São João è come se fosse il carnaval in giugno no Brasil. Sì, è una festa tão grande.
0: È come se fosse un carnevale a giugno, sì.
1: Mas è, se o carnaval a gente pode dizer che è una festa do litoral, o São João è una festa do interior do Brasil.
0: San João è la festa dell'interno del Brasile, della provincia del Brasile, mentre il carnevale è la festa del litorale, secondo Luca Santana. Sim. E ti sei incontrato con Chico... Prego, scusa, puoi falar.
1: No, che io sinto molta falta dessas festas de rua no Brasil, dessa alegria, dessa spontaneidade, é uma coisa que eu sinto muita falta aqui na França.
0: Senti molta mancanza di queste feste di strada, di questa allegria tipica dell'interno brasiliano. È chiaro che in Francia, soprattutto a Parigi, queste cose non succedono, no, purtroppo.
1: Acontece, mas non è da mesma maniera, né?
0: Succedono, ma non nella stessa forma. E Chico César è un tuo amico?
1: Sì, sì.
0: Quindi vi siete incontrati per registrare questa

0: canzone Ver Meu Povo Se Abraçar. È un brano tratto da questo album brasiliano che è davvero un album straordinario. Io ho avuto la possibilità di ascoltarlo con attenzione, perché è un album che va ascoltato con attenzione, è davvero un lavoro bellissimo. Ti faccio i complimenti, Lucas.
1: Grazie mille, Mario.
0: Benissimo. Grazie. Sentiamoci il brano Ver Meu Povo Se Abraçar.

0: Luca Santana con Chico César, un grande mito della musica del nord-est brasiliano. Verme o povo si abbraccar, abbiamo ricordato le feste juninas, San João fra qualche giorno a giugno, queste tradizioni brasiliane dell'interno che, di cui stavamo parlando con Luca Santana. Adesso volevo parlarti un po' di Gilberto Gil, che è un tuo amico, no? È un grande simbolo della musica brasiliana, no?
1: Sì, foi meu primeiro trabalho como músico, foi na banda dele, para mim foi como uma universidade de música.
0: Il primo lavoro che tu hai fatto musicalmente parlando è con la sua band ed è stato un lavoro di grande importanza per te. In quale album tu hai partecipato con Gilberto Gil?
1: Eu gravei flauta num álbum chamado Unplugged MTV.
0: Ah, tu hai registrato il flauto, flauto traverso, è isso?
1: Sì.
0: E nell'album Unplugged MTV, dove ci sono delle bellissime versioni, davvero un grande album quello, mi piace molto, e tra l'altro anche dal punto di vista tecnico è molto ben registrato, non trovi?
1: Sì, è bellissimo.
0: Molto bello. Quindi da quel momento Gilberto Gil, oltre ad essere uno degli artisti tuoi preferiti, è diventato anche per te forse una figura mistica, quasi religiosa, perché Gilberto Gil è così, no?
1: Gilberto Gil è come un Buddha, un monge della musica brasiliana.
0: Sì, un Buddha, un monaco della musica brasiliana, è vero.
1: Sì, ele trouxe desde os anos 70 muitos assuntos que são muito em voga hoje em dia, como meditação, como macrobiótica.
0: Ha portato molti temi nella musica brasiliana, come la macrobiotica, per esempio, la meditazione. Qual o terzo che você falou?
1: Essa coisa da spiritualità.
0: Ah, la spiritualità. È vero, in effetti, sì. Come dicevo, è un po' una figura mistica. La cosa più curiosa è che recentemente io vedevo un'intervista di Gilberto Gil e che ha un repertorio gigantesco, l'intervistatore gli ha chiesto quale potrebbe essere la musica che lo ritrae in maniera più completa, e lui ha detto che è palco, che poi è una musica meno mistica, meno interiore, che racconta proprio però la vita di Gilberto Gil, perché la vita di Gilberto Gil è sul palco, è lì che lui si realizza.
1: Sì, e lì no palco di alguna maniera também existe una cosa espiritual, porque quando você começa a tocar no palco, você abre um lugar, uma conexão com algo efêmero, que isso acontece ali naquele momento. Então tem muito de espiritualidade no palco.
0: Certo.
1: Então, c'è anche, também ele fala isso.
0: C'è anche molta spiritualità, no? Anche se è una canzone che parla di un artista che sale sul palco e si realizza, però in effetti quando un artista sale sul palco e comincia a suonare, dice Luca Santana, davvero si trasforma in una sorta di sacerdote, in una sorta di figura mistica, passando attraverso la musica, attraverso l'elettricità della chitarra elettrica, del boom della batteria, della percussione, del piano, passa alla gente questo messaggio che potrebbe essere quasi una preghiera, no? È un recado mistico di alguma forma. Benissimo, sentiamo questa canzone che hai scelto te, Luca Santana, che è proprio tratto, se non sbaglio, dall'album Palco, che si intitola Cores Vivas, colori vivi.

0: Gilberto Giù, Coris Vivas. Stiamo ascoltando una selezione realizzata da Luca Santana, nostro ospite questa notte, commentando anche questo suo nuovo album intitolato Brasiliano. Coris Vivas, che cosa voleva dire Coris Viva con questa canzone, Gilberto Giù?
1: Coris Vivas, ela descreve a sensação lá na Bahia quando o verão chega na cidade.
0: Ah, descreve la sensazione. Prego.
1: Do estado de espírito que a gente vive quando o verão chega.
0: Sim, é o estado de espírito que se vive a Bahia quando arriva l'estate. E l'estate porta con sé tutti questi colori che vengono citati da Gilberto Gil. Adesso torniamo a parlare del tuo album Brasiliano, perché diciamo, per introdurre quest'album va spiegato qual è il contenuto centrale dell'album, la lingua. Secondo l'UNESCO, ogni 14 giorni nel mondo muore una lingua e con essa scompaiono molte culture e conoscenze. D'altra parte, non sappiamo mai esattamente quando nasce una lingua. Le lingue, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, non nascono nella grammatica accademica. Tutte sono nate per la strada, dall'incontro tra persone che parlavano lingue diverse. Quando cercavano di comunicare, finivano per generare un'altra lingua. È stato proprio così per le lingue romanze che ha citato prima Luca Santana, la famiglia linguistica che deriva dal latino volgare, questa famosa Flor du Lazio, il fiore del Lazio, che è la regione dalla quale poi in teoria dovrebbe essere nata la lingua, dovrebbero essere nate, è nato il latino e poi successivamente le lingue romanze. Non fu diverso per il brasiliano, perché i portoghesi sono arrivati all'inizio del XVI secolo e poi, su richiesta del re del Portogallo, ai missionari fu affidato il compito di catechizzare gli indigeni nella loro lingua madre. Quindi gli indigeni parlavano le varie lingue degli indios e in qualche modo il portoghese arrivò a cambiare le carte in tavola. Così nacquero le lingue generali, le più parlate in Brasile fino al XVIII secolo, che era un misto di portoghese e delle 1200 lingue indigene che esistevano in Brasile prima della colonizzazione. Poi arrivarono altre 300 lingue che venivano dal continente africano con la schiavitù, che hanno formato questo crogiolo linguistico che dà origine al brasiliano. Quindi non si può dire che in Brasile si parla il portoghese, ma sicuramente bisogna dire che in Brasile si parla il brasiliano. Você concorda comigo?
1: Sì, claro. Tutti concordano no Brasil che la formazione del povo brasileiro foi feita por portugueses, indígenas e africanos.
0: Tutti quanti, tutti quanti sono d'accordo che la formazione dei brasiliani è stata realizzata fra indigeni, portoghesi e africani.
1: E quando você estuda a formação da língua no Brasil, e isso é comprovado também.
0: E quando studi la formazione della lingua, la creazione della lingua in Brasile, questo è comprovato, appunto, questi tre elementi insieme hanno creato la lingua brasiliana.
1: Non fa senso che il nome della lingua sia solo il nome dos portugueses e non tenha no nome da lingua toda a influência indígena e africana.
0: Certo, non ha senso il fatto di dire che la lingua che si parla in Brasile è il portoghese senza poi includere in questa lingua l'importante influenza che c'è stata con gli afrodiscendenti e con gli indigeni. Tant'è che nella lingua brasiliana proprio ci sono elementi sia afrodiscendenti che indigeni, che ovviamente portoghesi. Addirittura ci sono degli elementi francesi, no? Ci sono molti francesismi. Tu che vivi in Francia lo sai perfettamente, no?
1: Sì, e também molta influenza da lingua araba.
0: Anche molta influenza della lingua araba. Quindi il brasiliano è una lingua di inclusione, è una lingua multietnica da un certo punto di vista. Senti, sì. Hai poi collaborato con Gilberto Gil, perché a un certo punto della tua carriera, quando hai voluto incidere questo album brasiliano, hai chiamato Gilberto Gil per cantare questa canzone che racconta proprio l'importanza della lingua brasiliana. Hai storia da nostra lingua. Com'è stato questo invito a Gilberto Gil?
1: Essa música, ela conta a história da formação da língua brasileira. E o Gilberto Gil, hoje em dia, ele é um imortal da Academia Brasileira de Letras.
0: Questa canzone racconta l'importanza della lingua brasiliana, no? E Gilberto Gil, tra l'altro, è un immortale, così si chiamano, i membri dell'Accademia Brasileira das Letras. Quindi è la persona più adatta per poter cantare la storia della nostra lingua.
1: Esatto, esattamente.
0: Pode falar.
1: E eu convidei e ele quis participar e eu fiquei muito feliz, porque para mim foi fechar um ciclo de história com ele que começou em 94, quando eu gravei o disco Unplugged.
0: Sì, l'ha invitato e per te è stato concludere un ciclo, perché lo conosci dal 94 quando sei stato invitato a suonare per questo album Unplugged MTV. Quindi per te è stata proprio una realizzazione, una grande felicità. E sentiamoci il brano, Hai storia da nostra lingua, Luca Santana con Gilberto Giù.

0: Luca Santana con noi, raccontando un po' questo album brasiliano. Abbiamo ascoltato il brano Hai storia da nostra lingua, Luca Santana con Gilberto Gil, questo maestro meraviglioso. E nello stesso tempo però Luca Santana ci ha dato anche una visione della nuova musica brasiliana, e in particolare ci ha segnalato questo Banda Eddie con questa canzone che si intitola O Mar Lá Fora. Raccontami un po' per quale motivo hai scelto questa canzone.
1: A Banda Eddie è una banda del nord-est del Brasile.
0: È una banda del nord-est del Brasile.
1: E eles fazem uma mistura muito boa de música africana com música nordestina.
0: E fanno una mistura molto buona di musica africana con la musica nordestina.
1: E também um pouco de surf music.
0: Anche un po' di surf music.
1: Sim. E o Fábio Trummer, que é o letrista, o compositor da banda, ele é um grande poeta, as letras são muito ricas, muito poéticas assim.
0: Ah, então, que bello, Fábio Trummer, que é l'autore delle canzoni, della parte letterale della poetica, è davvero una persona molto ispirata che scrive delle vere e proprie poesie con i suoi testi.
1: Sim, e prova como enfim, essa tradição de letra da música brasileira, ela continua rica, porque às vezes muita gente fala, mas agora as letras são muito pobres.
0: Sim.
1: Tem muita gente ainda fazendo muitas coisas interessantes.
0: Justamente, dice, c'è tanta gente nuova, tanti giovani che stanno scrivendo delle cose molto belle e che, secondo Luca Santana, possono continuare la grande tradizione degli autori brasiliani che hanno scritto delle poesie meravigliose come Caetano Veloso, come Gilberto Gil, come Chico Buarque de Holanda, George Ben, tantissimi altri, insomma. Questi sono gli artisti che in Brasile hanno creato la MPB. E poi ci sono dei nuovi nomi, come per esempio questo Fábio Trummer, che scrive per questa Banda Eddie, che fa parte della band e che ha scritto questa O Mar Lá Fora. Ce l'ascoltiamo e poi torniamo a parlare con Luca Santana.

0: Banda è di Umar Laffora, un brano scelto da Luca Santana. È una nuova canzone, un nuovo gruppo che Luca Santana ci ha consigliato proprio perché a lui abbiamo chiesto, a lui che nonostante i 25 anni possiamo dire che appartiene a una nuova generazione della musica brasiliana rispetto ai classici che abbiamo citato tante volte, proprio a lui abbiamo chiesto di farci ascoltare qualche cosa di diverso. Lucas, Brasiliano è un album che invoca l'importanza della lingua come identità. Nella canzone Liga tu scrivi: ascolta la tua lingua, riconosci il tuo popolo affinché la nostra storia non venga cancellata di nuovo. Oggi si parla brasiliano dove prima si parlava il tupi guarani, dove si parla l'occitano oggi si parla il francese. Che cosa si parlerà fra 500 anni? Nessuno è in grado di saperlo. La lingua è un essere vivente che vive in costante trasformazione. Tra l'altro il multilinguismo è presente in questo album, visto che Luca Santana ha chiamato a realizzare questo album Gilberto Gil, Chico Science, Chico César, Flavia Coelho, Raquel Reis, la banda Paralama do Sucesso. C'è un rapper francese che si chiama Osmo Puccino, c'è un duo occitano Coccagna, c'è una cantante tupi guarani Tainara Takua che canta meravigliosamente, poi c'è il cantante italiano Di Martino con la Pesce Di Martino, la cantante della Guinea Bissau Karina Gomez che è molto brava, che ho seguito all'inizio della sua carriera, e poi c'è Pier Faccini, un cantante italo-britannico, e una poetessa galiziana Maria Lado. Insomma, tante influenze per realizzare quest'album che dà l'importanza, che rende omaggio alla lingua. Questa esperienza con Di Martino, che ha lavorato con Colapesce, perché? Perché l'Italia è un paese che ti affascina, conosci la musica italiana, che cosa ti piace del nostro paese?
1: Bom, primeramente, para mim, o italiano è la lingua mais bonita del mondo.
0: Secondo te l'italiano è la lingua più bella del mondo? Ok, va bene.
1: No, è verdade. Quando io ero adolescente in Salvador, io assistia molti film italiani, io mi lembro di ir ao cinema para escutar aquela melodia daquela língua que eu adorava.
0: E quando eri ragazzino a Salvador ascoltavi molte canzoni italiane.
1: E também eu acho que uma coisa muito interessante na Itália, porque na França e no resto da Europa é como se, por exemplo, os prédios, a arquitetura que é antiga, ela fosse algo que fica no passado.
0: Sim.
1: E quando eu vou na Itália, todos esses prédios, toda essa arquitetura antiga, ela parece que ela faz parte do agora. Isso eu acho muito interessante.
0: Ciò che lui ha notato, ciò che Luca Santana ha notato, che nei paesi del vecchio mondo i monumenti, l'architettura che si rifanno al passato sembrano fermi nel passato, mentre in Italia questa architettura, le vestigia del passato, anche molto antiche, sembrano essere inserite perfettamente nel contemporaneo. Quindi secondo lui l'Italia ha questa caratteristica ed è per questo che lui piace tanto. Tra l'altro in questo album intitolato Brasiliano c'è un brano che lui canta con Di Martino che si intitola Strati di Tempo.

0: Lucas Santana, Di Martino, Strati di Tempo dall'album brasiliano. Lucas, grazie tantissimo di questo incontro e di averci raccontato il tuo album. Ripeto, un album molto bello che entrerà nella playlist di Stereonotte Brasil perché è davvero meraviglioso. Parabéns.
1: Oh, muito obrigado, Max. Muito obrigado por falar com você, poder falar sobre esse álbum e também falar com seu grande público.
0: Grazie,
1: dessa rádio que é uma rádio clássica, né, que é a grande rádio italiana.
0: Grazie, lui ci ringrazia per essere stato con noi, per aver parlato del suo disco in questa radio così importante, l'ha chiamata una radio classica italiana, Radio 1 Rai. Noi ti ringraziamo tantissimo e ti diamo appuntamento quando verrai qui in Italia, vienici a trovare assolutamente, magari vieni a suonare dal vivo. E ci salutiamo dando l'appuntamento al prossimo GR1 delle ore 2 con un brano di Bruno Berle che si intitola Magnà, è una canzone che ovviamente ci ha consigliato Luca Santana, un brano di un compositore che ci fa sentire la sua influenza mineira del Club da Ischina, che tra l'altro incide per una prestigiosa etichetta europea. Molto interessante questo brano, che poi magari entrerà anche questo nella nostra playlist. Molto obrigado, Lucas, un abbraccio.
1: Obrigado, Max. Muito obrigado, grande abbraccio.
0: Boa noite.

0: ore 2.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte, Derek Crispo. Il presidente Mattarella e la premier Meloni hanno visitato ed espresso vicinanza alle persone ferite ricoverate negli ospedali di Bologna e Modena. Grazie per quello che fate, ha detto il capo dello Stato a dottori e infermieri. La presidente del Consiglio ha ringraziato Luca Signorelli, l'uomo che per primo ha affrontato l'aggressore. Tra gli eroi civili anche un cittadino di origine egiziana e il figlio. Dei 4 feriti, 2 donne sono in condizioni gravi. In serata sit-in di solidarietà Modena. Le indagini intanto proseguono.
4: In cella Salim El Kudri attende l'interrogatorio di convalida del fermo. È accusato di strage e lesioni aggravate. Ai magistrati non ha voluto rispondere il 31enne nato nella provincia di Bergamo da genitori di origini marocchine e residente a Ravarino, non lontano da Modena. Nella sua abitazione gli uomini dell'antiterrorismo non hanno rilevato elementi o segnali di radicalizzazione e vicinanza ai movimenti integralisti islamici. Incensurato, laureato in economia aziendale e disoccupato, l'uomo ha però una storia di disagio psichico. Tra il 22 e il 24 si era rivolto ai centri di salute mentale, ma secondo quanto emerge aveva poi interrotto il percorso terapeutico. Quadro confermato anche dal ministro dell'Interno Piantedosi a Modena, assieme al capo della polizia Pisani, per un vertice in prefettura.
5: Sembra il fatto che sia collocabile soprattutto con una situazione di disagio psichiatrico. Non cambia la tragicità degli effetti, ma insomma per quello che riguarda il nostro mestiere che ci è dato di fare, ecco, registrare che non c'era nulla che ci fosse sfuggito dal punto di vista della prevenzione antiterrorismo ci conforta.
4: Bruno Sokolovic, GR1.
3: La premier Meloni chiede alla presidente della Commissione von der Leyen di estendere la deroga del patto di stabilità anche agli investimenti e alle misure per fronteggiare la crisi energetica. Diversamente, precisa la premier, sarebbe molto difficile per il governo giustificare perché l'Unione non consente